0: con Lorenzo De San.
1: Non ti sento più.
0: No, eccomi. Ora ti risento. Mi senti, Lorenzo?
1: Penso quello dell'anno scorso in Reale è stato il peggior anno degli ultimi anni.
0: Beh, sì, certo.
1: Zero trofei.
0: Per questo dico anche per Mastantuono, difficile al primo anno dall'Argentina riuscire a incidere già al Real Madrid in un anno così difficile dal punto di vista di stabilità tecnica.
1: Sì, certo.
0: Sì, decisamente. Sicuramente,
1: lo vedremo da subito se è un buon giocatore. Insomma, a me gli argentini in generale piacciono come profili.
0: Beh sì, hanno tecnica, che è un qualcosa che nel nostro campionato serve. Serve come
1: sì,
0: il pane.
1: Sì, assolutamente.
0: E invece su...
1: Servirebbe pure qualche italiano nuovo che non esce mai, purtroppo. Quindi, vabbè,
0: qui vai su un tema spinoso, Lorenzo. Vai su un tema molto,
1: molto spinoso. Molto spinoso, molto spinoso. Neanche di sto a dire di tutto il teatrino della nazionale, che comunque è sintomo di un calcio un po' malato in Italia.
0: Tu dici teatrino, il ritorno di Mancini e l'arrivo di Ranieri, intendi?
1: Allora, prima di tutto scegliere comunque tra le prime scelte anche portate in trionfo, quindi Mancini, dopo tutto il teatrino che c'è stato con Pirlo, e scegliere comunque una persona come Maldini per fare le sue scelte e poi gliele bocci, cioè, non mi sembra una cosa intelligente. Poi Mancini, ricordiamolo, al di fuori che è un ottimo allenatore, al di fuori che poi il commissario tecnico nazionale non è proprio un allenatore, ma è un selezionatore un po' diverso.
0: Certo.
1: Però comunque ha dimostrato che alla prima sirena dei soldi se n'è andato via. Cioè, chi mi dice che lui fra 2 anni, che è l'europeo, non va benissimo, se ne rifà via subito.
0: Mamma mia, voglio sperare di no, sarebbe un dramma.
1: Ma allora, certamente nessuno lo spera, però c'è un progetto che manca in Italia sulla costruzione dei giovani, per una serie di motivi che parzialmente conosco, e ho dei nipoti che giocano a calcio, quindi adesso non dico che siamo in mano ai procuratori, ma poco ci manca. C'è tutta una cosa che a me non piace del calcio italiano, per alcuni versi proprio del calcio, perché pure le cose che sono successe ai mondiali stanno sotto gli occhi di tutti, insomma.
0: Beh, i discorsi sulla FIFA non direi non li apriamo, altrimenti dovremmo dedicare una follia.
1: Purtroppo siamo innamorati del calcio e quindi comunque sia ci guardiamo tutto, insomma.
0: Sì, sì, però poi certo abbiamo il dovere anche di riportare.
1: Se uno fa le considerazioni, stiamo veramente indietro, ma proprio a livello di parco giovani, non c'è uno sviluppo il settore giovanile. Andiamo a vedere comunque la maggior parte delle squadre in Serie A, ma penso che alcune addirittura zero italiani in rosa.
0: Sì, o poco più. Il Como sta cercando di trovarne qualcuno ultimamente. Il Como, vabbè, poi è un altro progetto a parte.
1: Esattamente. Però comunque l'andamento, io non dico che dobbiamo ritornare prima Bosman, che è massimo 3 stranieri, però insomma sarebbe buono anche per il calcio, lo sviluppo in nazionale, di far giocare molto di più i nazionali.
0: Sì, certo, gli italiani, posto che io dico sempre, gli italiani però devono essere anche resi competitivi da giovani, perché altrimenti quella è la base.
1: È a monte,
0: bisogna saperli far crescere, non solo crescere ma anche farli crescere, quindi siamo indietro da quel punto di vista. Però ecco, su altri temi di mercato invece, Lorenzo, ti volevo chiedere a proposito di talenti: la Juventus sta cercando di ricompletarsi, manca il portiere, ma in attacco sono arrivati degli innesti, c'è la Ibegovic, a proposito di qualità giovane, non italiana purtroppo, anzi ci ha fatto male con la Bosnia Erzegovina nel playoff mondiale, però con Spalletti, sai, questi giocatori possono magari trovare la strada giusta per esplodere.
1: Sì, assolutamente, la Juve la vedo molto competitiva quest'anno. Io adesso non so poi il ruolo dei vecchi acquisti, ma in realtà sono stati riscattati quest'anno, quelli presi l'anno scorso, e sono stati un fattore negativo della squadra, perché erano forse le prospettive erano diverse. Io pure oggettivamente non pensavo che avessero un rendimento così basso. Parlo di Openda, Davis, De Croma.
0: Al netto degli investimenti?
1: Al netto poi di investimenti importanti che hai dovuto riscattare tutti quest'anno. Quest'anno si sta muovendo sicuramente molto meglio.
0: Sì.
1: La vedo competitiva. Poi Spalletti è uno che la sa far girare la squadra. Quindi il primo anno sicuramente forse un pizzichino di errore c'è stato.
0: Poi è arrivata la stagione in corso.
1: Esattamente, quindi era comunque non era facilissimo. secondo me il prossimo anno diventa competitiva e la vedo sicuramente tra i primi quattro.
0: Beh, certo, l'obiettivo minimo è quello di rientrare in Champions League, poi bisognerà capire che cosa si potrà fare oltre, ma io sono d'accordo con te, l'obiettivo deve essere la Champions, poi al resto ci si penserà più avanti, perché parlare di scudetto secondo me è ancora fuori luogo, così come lo è fuori luogo per altre squadre, anche Lorenzo, il Milan vive un momento non facile, però che un po' ha riassestato, devo dire. Anche se la squadra non è completa neanche con gli acquisti di Gonzalo Ramos e Gila, c'è bisogno ancora di costruire tanto a livello di rosa, di struttura nel Milan.
1: Sì, ma lì penso che sia anche un problema di società, perché non c'è una società alle spalle, i giocatori non si sentono parte di un progetto, perché sicuramente secondo me alcuni acquisti fatti e i giocatori che sono lì già da tempo hanno perso un po' quello che è la gioia di, cioè, al di fuori che poi i calciatori sono mossi anche da fattori economici, però sicuramente hanno bisogno anche di stimoli diversi, e quindi sicuramente l'anno scorso questo è mancato. Ora non so se col nuovo allenatore sicuramente miglioreranno le cose. A livello di rosa non mi sembra stravolta rispetto all'anno scorso.
0: Beh, finora no.
1: Sì, nel senso che poi anche i giocatori presi sono da vedere, perché sì, Gonzalo Ramos sulla carta è forte, però quando poi giocano in Italia fanno tre gol in tutto il campionato.
0: Sì, io
1: mi ricordo tempo fa fui chiamato, mi si chiedeva qualche cosa sul Beltran, che sembrava il fenomeno argentino. Poi in realtà tornato andato, insomma, ha dimostrato di essere proprio fuori dalla tipologia di calcio italiano.
0: Sì, un discreto giocatore, poi insomma, peraltro era tornato anche in Argentina, quindi fa capire anche da questo punto di vista. Leao invece, ecco, rimanendo sul Milan, che cosa ti aspetti?
1: Allora,
0: perché sono tanti dubbi, tanti interrogativi.
1: Esatto. Tra l'altro si parla, adesso non so quante queste voci siano vere, di un possibile scambio con Sulle.
0: Con la Roma.
1: Sì, con la Roma escono fuori queste notizie,
0: sì,
1: tutte da
0: più
1: vedere.
0: Voce al momento, credo, che notizie.
1: Sì, assolutamente. Secondo me Leao sulla carta è molto forte, però è la testa. Ci sono alcuni giocatori che quella qualità la perdono con la testa, quindi è un giocatore che parte se non dribbla 50 per come sulle, se non ne dribbla 50 non è contento, certe volte gioca fuori dalla squadra, poi quando fa le sue giocate il talento si vede, è un giocatore sicuramente forte.
0: Quindi però mi sembra di capire anche Lorenzo, pensi che Sulè debba ancora maturare a livello di crescita?
1: Allora, secondo me assolutamente sì, al di fuori che c'è un problema, almeno da quello che esce fuori dalle notizie, un problema fisico importante della pubalgia che non si può curare, quindi deve stare sempre molto attento agli allenamenti, quindi è un giocatore un po' fragilino in questo. E probabilmente per i giochi di Gasperini, non so se va bene, anzi secondo me Gasperini non lo vede proprio. Però sicuramente sì, un giocatore che gli vedo fare dei colpi che in Serie A pochi fanno
0: A livello
1: però
0: tecnico.
1: Poi sono giocate, sì, è un giocatore molto tecnico, forte, cioè, sa battere le punizioni, è uno dei pochi che riesce a dribblare, però poi c'ha tanti limiti.
0: Quindi mi sembra di capire anche, Lorenzo, che se dovesse arrivare, la valutazione della Roma la conosciamo, un'ipotetica offerta da 35-40 milioni, la Roma farebbe bene ad accettarla.
1: Allora, secondo me, io parto dal presupposto che se tu hai scelto un allenatore e l'allenatore non vede un giocatore, anche se forte, è inutile che rimane, cioè tanto non giocherebbe male, non deve andare via. A me dispiace, che a me Sulle piace molto, però con Gasperini, hai scelto Gasperini che è un ottimo allenatore, non lo vede, spesso l'ha alternato anche per problemi fisici, ma anche per dinamiche tattiche, perché spesso ha fatto giocare Baldanzi fino a quando c'era, prima di andare al Genoa.
0: Sì, è vero.
1: Vuol dire che non lo vedi come giocatore. Ora Baldanzi mi piace, però su lei è un'altra categoria. Se tu preferisci Baldanzi, vuol dire proprio che è meglio che vai a fare altro.
0: Beh, sono segnali abbastanza chiari, quindi poi le
1: Ma penso lo
0: valutazioni.
1: stesso giocatore che se gli fanno un'offerta buona voglia andare via,
0: Beh,
1: perché...
0: certo, dipende dal progetto, però magari per andare a trovare più spazio avrebbe anche senso, anche perché come dicevamo è arrivato Castro,
1: Certo.
0: quindi il pacchetto offensivo si sta rimpolpando sempre di più e poi la concorrenza sta aumentando esponenzialmente lì davanti nella Roma. Senti, poi Lorenzo, prima di lasciarti andare, ti chiedo, al momento in generale in Serie A, chi vedi davanti, per i valori? Perché chiaramente c'è l'Inter campione d'Italia, anche se deve colmare quel
1: Allora,
0: vuoto a destra. Non so se il Napoli lo vedi ancora all'altezza.
1: io vedo comunque un pelino ancora sopra l'Inter, ma perché comunque bene o male adesso sì, ha perso dei pezzi importanti, perché adesso ha perso qualche pezzo importante, poi c'è pure il portiere, adesso non, per ora è Martinez, mi pare che non hanno ancora acquistato niente. E comunque non è la sicurezza che dava sicuramente Sommer. In difesa non si sa se perderanno un altro pezzo, ma comunque tutti quelli che erano degli ottimi sostituti che facevano ripiegare i titolari sono partiti. È partito, vabbè, uno dei più forti su quel ruolo in fascia, quindi è da vedere, però la vedo sempre un pochino sopra. E probabilmente Juve e Napoli stanno adesso, secondo me, sullo stesso livello, un po' sotto.
0: Eh sì, poi bisognerà attendere ovviamente la fine del mercato per valutare in maniera più
1: Certamente,
0: attenta. Dicevi Lorenzo?
1: assolutamente.
0: Ma sì,
1: Sì,
0: chiaro.
1: certo.
0: Attenderemo.
1: Sicuramente ci saranno ancora degli acquisti, quindi forse è ancora prematuro, però diciamo ad oggi probabilmente l'Inter è ancora un po' sopra.
0: Sì, beh, deve confermare poi di poter riempire quel vuoto a destra lasciato da Dumfries, ma per il resto la rosa rimane di certo molto molto competitiva. Lorenzo, sì, io ti ringrazio Lorenzo per il tempo che ci hai dedicato. A questo punto ti auguro un buon proseguimento di giornata. Alla prossima. Grazie
1: Grazie, ciao ciao.
0: a Lorenzo De Santis. Noi ce ne stiamo andando in pausa. Vedevo un messaggio sulla società del Milan. Dice: ma come? Ha speso 100 milioni per due giocatori, però sempre la solita favola che il Milan non ha una società credibile. Però spesso, anzi, insomma. Mettere i soldi non significa sempre avere una gestione perfetta. 100 milioni per due giocatori sono tanti. Hill e Gonçalo Ramos sono due buoni colpi, però devo dire anche la verità che se per questi due giocatori vengono investiti 100 milioni di euro e poi si rischia di non avere margine per completare la rosa, qualche interrogativo sorge comunque. I soldi sono stati messi, però poi andranno verificati sul rendimento sportivo, perché quando paghi Gonçalo Ramos 75 milioni vuol dire che tu speri che possa cambiare completamente il volto del Milan. La speranza dei rossoneri è quello, però poi bisogna valutare effettivamente sul campo. Noi siamo arrivati alla fine di questo blocco, siamo a metà puntata di Tiempo Radio Sport e Calcio Mercato ai Ritiri, ce ne andiamo in pausa e rientriamo fra poco.

Ben ritrovati ancora in diretta su TMV Radio, Lucio Marinucci in studio, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questo pomeriggio. Ormai ci stiamo lasciando alle spalle la prima settimana di agosto, poi ci propinqueremo a quella successiva e poi arriveranno i turni preliminari di Coppa Italia, dove avremo anche i responsi magari dei primi test di alcune squadre. Avremo la Fiorentina chiaramente impegnata, avremo la Lazio, quindi inizieremo a capire un po' di più dei piani per il prossimo anno calcistico. Qui intanto altri messaggi al 331 82 00 213. Fra poco invece apriremo una parentesi sulla Roma, sempre impegnata al di là della manica, nell'oltremanica, in terra britannica. L'abbiamo seguita in Galles e poi ora ci sarà questa amichevole in programma contro il Brighton domani, quindi in terra inglese. Passiamo dal Galles all'Inghilterra, ma siamo comunque in Gran Bretagna, ulteriori test per poi affinare il gioco di Gasperini anche con i nuovi acquisti. Parleremo però ovviamente pure del mercato e dei nomi che possono arrivare, che potrebbero arrivare prossimamente. Per quanto riguarda i messaggi, intanto il numero è sempre lo stesso per i messaggi WhatsApp, il 331 82 00 213. Jerry da Cervia scriveva, e lo salutiamo, le aveva solo bisogno di un allenatore che lo faccia giocare come sa. Ma probabilmente sì, fino a un certo punto ha bisogno chiaramente di allenatori che possano valorizzarne le caratteristiche offensive. Pensare di far fare a Leao 40 o 50 metri all'indietro non è accettabile, anche se devo dire che poi un punto d'incontro va trovato, perché nel calcio contemporaneo gli esterni alti e le ali forti che funzionano spesso si sacrificano anche in fase di non possesso. Magari non si può chiedere di arrivare a raddoppiare al limite della propria area di rigore, ma magari una via di mezzo sarebbe anche eventualmente fattibile. E comunque poi però mi sento anche di dire che Pioli era un allenatore che lo valorizzava tanto, con cui aveva un rapporto anche a livello umano, comunicativo ottimo, ma anche con lo stesso Pioli Leao poi aveva dei periodi di alti e bassi, aveva dei momenti in cui non incideva, nonostante Pioli continuasse poi ad inserirlo in campo. Quindi sono un po' vere tutte e due le cose: deve essere valorizzato dagli allenatori che ha, ma anche lui stesso deve cercare di autovalorizzarsi magari con delle attitudini differenti. Poi altri messaggi: prima, se il Milan se spende non va bene, se non spende non va bene. Ma no, ma non era tanto questo il discorso. Il Milan deve spendere con sapienza, deve pianificare con sapienza, con capacità, ma questo non vuol dire che le altre squadre siano perfette. Quest'anno anche la Juventus è partita terribilmente a rilento, ha avuto le sue colpe. Il Milan deve cercare di costruire bene, però al momento, se vedo 100 milioni per Gonzalo Ramos e Kila, ripeto, sono due ottimi giocatori, però poi sul pacchetto degli esterni ad ora i titolari sono Barthezaghi e Salmakers, due buoni esterni che mi piacciono anche, però sono loro che possono essere al momento all'altezza. Gli altri centrali sono comunque Pavlovic, Gabbia. La rosa non so quanto sia di tanto migliorata. Ad ora è un po' un punto interrogativo, perché oltre a quei pochi giorni si è visto poco. A volte è meglio spendere, come ha fatto il Como nell'ultima stagione, prima di questa, quattro colpi da 20 milioni, piuttosto che magari fare due colpi da 100 milioni. Però ecco, questa è puramente un'opinione personale. Poi Jerry diceva: il Milan con allenatore Neurocco con quattro soldi comprò 4-5 giocatori, Cudicini, Sormani, Amrin e Malatrazzi. Il risultato: vinse campionato e Champions. Però mi sento anche di dire, Jerry, qui arriviamo a delle pagine gloriose del Milan, ma anche delle pagine un po' remote della storia del calcio. Quindi anche trovare dei paragoni con il tipo di mercato dell'epoca è anche molto molto difficile.
Altri messaggi che arrivano al 3318200213. Intanto recupero anche quello di Gaetano. Inter con un gioco prevedibile e leggibile, non è stato aggiunto niente di nuovo ad un contesto di gioco uguale da anni, non un giocatore che salta l'uomo, non è stato sostituito Dumfries, tutte si rinforzano nell'Inter al palo, Chivu dovrebbe dimettersi. Vabbè, qui Gaetano mi sembra un po' forte la tua opinione. L'Inter secondo me fa bene a non stravolgere, perché non ne ha in realtà la totale necessità. Dovrà pensare ad un ricambio generazionale nelle prossime finestre di mercato, ma il ricambio generazionale si può fare anche in maniera graduale, per esempio, ecco, prendendo un giocatore come Sucic, che magari nei prossimi anni potrà diventare un titolare di centrocampo, e scalzare quei giocatori come Zielinski, come Çalhanoğlu, che chiuderanno quest'anno calcistico, ovviamente intendo a 33 anni. Quindi bisognerà pianificare, però anche il discorso dell'assenza di giocatori che saltano l'uomo, è vero, all'Inter manca, però è stata una scelta.

0: lasciato da Dumfries, su questo non c'è dubbio, quindi però l'Inter rimane comunque con una buona struttura, deve puntellarla, ma la struttura rimane sicuramente buona. Fra poco comunque, come dicevo, ci sarà spazio invece alla Roma, inizio già ad aprire la finestra sui giallorossi, perché ci sono appunto i temi di calciomercato, ma anche le dichiarazioni. Ha parlato Brian Cristante, come dicevo, si è soffermato su tanti tanti aspetti, dal diverbio con Dybala, ha buttato un po' di acqua sul fuoco, ha limitato la questione esclusivamente al campo d'allenamento. Poi ha parlato ovviamente degli obiettivi, addirittura ha pronunciato la parola scudetto, sarebbe un sogno. Parliamo di questo e di altro a tema Roma con Marco Campanella direttamente dall'Oltremanica. Ciao Marco, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Oggi con un po' più di calma, senza treni che partono e che sferragliano rapidamente, ci stiamo avvicinando a questa però amichevole con il Brighton e tu i tuoi soliti spostamenti li hai dovuti fare.
1: Sì, senza treni questo collegamento, l'abbiamo appena finito di prendere tre, questa mattina
0: La faccia
1: partenza
0: dei treni che
1: da
0: non
1: Cardiff.
0: sferragliano.
1: Esatto. Partenza da Cardiff, tra l'altro con anche un treno cancellato nel tragitto, vari sostitutivi, insomma, siamo arrivati a Brighton, sicuramente più caldo rispetto a Cardiff, si vede che è una
0: Dacci le
1: cittadina
0: temperature, Marco.
1: di mare. Beh, saremo sui 25, mentre
0: Caldo asfissiante.
1: Questa mattina sono uscito di casa, la mattina presto, dovevo andare in stazione e a Cardiff facevano 9 gradi. Questa
0: Mamma mia.
1: mattina alle 7, 9
0: Cioè.
1: gradi. Sembrava pieno d'inverno a Roma, ma sicuramente autunno inoltrato, insomma.
0: Beh sì, per Roma è anche quasi inverno, sotto i 10 gradi, ormai temperature che non vediamo mai, praticamente un quarto, anzi meno di un quarto di quello che fa qui a Roma, perché qui siamo più o meno sui 40. Alle 10 e mezza ho visto eravamo sui 36 gradi, quindi
2: Bene, molto bene.
0: molto bene, ci dice Gabriele Latini dalla cabina di regia. Io avrei da ridire, però ecco, al di là poi delle partite, dei test, degli spostamenti, dopo arriveremo anche sulla sfida sul Brighton. Ti chiedo gli aggiornamenti anche per quanto riguarda invece le altre operazioni, perché leggevamo di Pellegrini, già era nell'aria da giorni. Mi sembra di capire che ormai è solo questione di tempo prima dell'annuncio ufficiale per la permanenza del classe 96 nella capitale.
1: Sì, manca soltanto il comunicato ufficiale, ma Pellegrini sarà un giocatore della Roma anche nella prossima stagione, contratto di un anno. Lui chiaramente sta smaltendo l'infortunio, rientrerà appena la Roma tornerà a Trigoria ad allenarsi di nuovo con la squadra e quindi si ripartirà un po' da dove si erano lasciate le due parti. Sicuramente è un rinnovo voluto sia chiaramente da Pellegrini, che ha messo in stand-by tutte le altre offerte, ma anche della Roma, che al netto di qualche ritardo proprio dovuto all'infortunio non ha mai nascosto di voler tenere con sé il proprio numero 7. Gasperini anche si è sempre schierato a favore della permanenza del suo giocatore,
0: È
1: quindi
0: vero.
1: direi che tutti felici e contenti.
0: Beh, sì, decisamente poi non si è mai chiusa veramente questa finestra di una possibile permanenza. C'è stata qualche voce, si parlava della Juventus, ma poi mai fatto nulla di veramente troppo approfondito. Mentre sul mercato ti chiedo che cosa può ancora accadere, Marco. Parto dalle trattative che mi sembrano anche qui di capire ormai più vicine proprio per l'approdo dei calciatori. Molina ormai a tutti gli effetti sarà un nuovo esterno della Roma.
1: Sì, Molina andrà a prendere in rosa quello che era il posto di Çelik, poi è andato un po' inaspettatamente, no? Alla Juventus, sarà l'esterno destro a tutta fascia di Giampiero Gasperini per la prossima stagione. Questo significa chiaramente che Wesley a questo punto rimarrà sulla sinistra, anche se i due sono anche interscambiabili, perché Molina ha giocato anche qualche volta sulla fascia opposta. Poi Poi è chiaro, un giocatore ormai è prossimo, lo possiamo già definire virtualmente della Roma, si attende soltanto l'arrivo in città e il comunicato ufficiale, ci stanno invece altri obiettivi.

0: che sembrano sempre lontani. È inutile nasconderci che siamo a 17 giorni da Roma-Fiorentina, prima gara di campionato, e Gasperini non ancora l'esterno sinistro di piede destro che sta chiedendo da un anno, dalla scorsa finestra di calciomercato estivo, nonostante poi sia stato fatto un tentativo con Saragozza in quello invernale, andato male. E insomma, questo chiaramente crea dei malumori in Gasperini, insomma, in tutto l'ambiente. A quanto pare le operazioni che erano sul tavolo prima, quindi Greenwood e Somerville, e in più sono sul tavolo adesso Nusa, Fofana, eccetera, sono molto complicate. Chi per un motivo, chi per un altro, ma per ora la Roma, quel che è certo è che non ha ancora il suo esterno sinistro.
1: Sì, tra l'altro leggevamo anche su tutto Mercato Web proprio al riguardo gli approfondimenti su un po' di nervosismo, ecco, da parte di Gasperini, il confronto con D'Amico, si parlava dietro all'intervista saltata, quindi sappiamo poi Marco che le richieste di Gasperini o si accontentano o si accontentano, peraltro dicevi però le piste sono complicate, anche Nusa ha dichiarato di non aver mai detto di voler lasciare l'Ipsia, è chiaro che poi nei giochi del mercato parole del genere, oltre a delle valutazioni economiche discretamente elevate, rischiano di complicare ulteriormente le cose. Quindi adesso mi chiedo e ti chiedo se possono magari aprirsi altre piste, perché ad ora qui mi sembra ci siano pochi margini di operabilità.
0: Beh, diciamo che la Roma aveva tre grandi obiettivi, tre piani A, poi magari anche questi si possono mettere in ordine di importanza, ma comunque i tre primi obiettivi erano Greenwood, Somerville e Nusa. Paradossalmente, secondo me, mia modesta opinione, l'operazione Nusa era quella più complicata di tutte, perché il giocatore ha dimostrato già qualcosa in più
1: Beh, sì.
0: rispetto a Somerville a livello europeo. E soprattutto aveva più anche appeal rispetto a Greenwood. Inoltre i costi sono più alti perché l'Ipsia comunque ha sempre fatto sapere che
1: Bottega cara.
0: a meno di 60 milioni era difficile privarsene. Inoltre anche Nusa ha delle richieste proprio per la concorrenza che c'è più alte rispetto agli altri due. Secondo me si poteva fare qualcosina in più su Greenwood perché comunque accelerando magari si poteva anticipare poi la maxi offerta del Fenerbahce, però sappiamo anche che il mercato è così. È successa una cosa molto simile poi con Somerville, con l'Al Hilal che ha messo sul piatto un'offerta fuori mercato, forse anche lì anticipando qualche mossa a livello di tempistiche non si arrivava poi all'Alilal che metteva sul piatto tutti quei soldi. Però adesso sostanzialmente la situazione è questa, comunque si è continuato a lavorare in queste settimane con Nusa, sullo sfondo c'è Fofana, ma non convince un po' per inesperienza, un po' per storia clinica, quindi insomma adesso diventa più complicata perché il mercato, le altre intanto lo stanno facendo, quindi
1: È chiaro, si rischia di perdere tempo.
0: più si va vicino alla deadline e più magari una squadra che non vuole vendere un suo gioiello chiede più soldi per privarsene. Insomma, su questo dovrà essere poi bravo D'Amico a trovare una soluzione che riuscirà a equilibrare sia l'aspetto economico che l'aspetto tecnico. Una sorta di Malen dello scorso gennaio a livello di operazione, un giocatore diciamo uscito fuori mentre si lavoravano da altre piste che ha convinto subito Gasperini, ha convinto subito la società per la formula dell'operazione e si è chiusa nel giro di poche ore. Questo è l'auspicio che si fa a Gasperini stesso.
1: Eh sì, ridurre i tempi. Il riassunto è questo qui, come comprensibile poi che sia, le richieste di tutti i tecnici sono sempre queste. Però poi mi sposto anche al campo, caro Marco, abbiamo detto del test di domani, ma prima ti chiedo che cosa si sta vedendo e che cosa si è visto. Noi ci eravamo sentiti prima dell'amichevole contro il Newport, ti chiedo che cosa si è visto anche da parte di Castro, che oggi ha rilasciato una bella intervista al Corriere dello Sport, ha parlato delle ambizioni personali e di squadra, quindi ti chiedo già che cosa si è visto per Castro, che comunque era partito titolare nella sfida ed è rimasto dentro per quasi tutta la durata del match, e poi se ti aspetti che magari in futuro possa affinare anche magari un rapporto con Malen sul campo, perché io penso che per caratteristiche possano coesistere, però c'è chi dice invece il contrario.
0: Beh, su questo Gasperini lo aveva anche lasciato intendere, aveva detto che in certe situazioni i due si potevano mettere insieme in campo. È chiaro che, e lo ha detto anche il tecnico stesso, l'acquisto di Castro si va a inserire in un quadro dove tu hai tantissime partite di alto livello, hai tantissime partite di alto livello e ravvicinate, e in più hai perso Ferguson e Dobbit, poi chiaramente con l'operazione, ma comunque era già fuori dai piani, diciamo così, di Gasperini, e quindi rimanevi soltanto con Vaz. Quindi l'acquisto di Castro, secondo me, è anche una mossa intelligente. Magari certo c'erano altre priorità prima, ma questo è un altro discorso, però è una mossa intelligente. E per ora, in queste due prime amichevoli, lui è sempre partito titolare. Nella seconda contro il Newport, è chiaro, la febbre ha fermato Malen, quindi diciamo
1: sì,
0: è rimasto solo lui
1: visto.
0: Che poi ha lasciato, esatto, poi ha lasciato posto a Robinho Vaz. A Newport, primo gol con la maglia giallorossa in amichevole o sul rigore, però comunque è già un segnale, è arrivato un segnale anche da Koulierakis, anche lui subito in gol dopo pochissimi giorni che è arrivato, ha lasciato una buona impressione a tutti. Insomma, sicuramente ci sono note più positive che negative, soprattutto poi considerando l'amichevole precedente contro il Cardiff, che è stata quasi una disfatta, esagerando. Quindi perciò ora si chiuderà domani con l'amichevole contro il Brighton, questa tournée britannica, definiamola così, e si ritorna a Trigoria. È chiaro che la squadra va completata, perché i giocatori, i nuovi arrivi, Koulierakis e Castro, hanno dato qualche buon segnale, si sono tutti dimostrati carichi di iniziare questa nuova avventura. Chiaro,
1: però
0: cioè,
1: poi
0: la Roma però si deve far
1: altro.
0: Trovare pronta tra 17 giorni,
1: certo.
0: Questo è sempre il solito dubbio.
1: Eh sì, ma anche perché ha detto bene, poi l'esordio stagionale non è neanche così lontano in gare ufficiali. E quindi Marco, prima di salutarti, ecco, ti chiedo per domani questa amichevole con il Brighton, che cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Beh, io mi aspetto ancora Castro e Koulierakis, se non titolarissimi, comunque per una buona parte di gara in campo. In più insomma, la squadra è quella solida, perché le riserve sono quasi tutti ragazzini, insomma. Vedremo se ci sarà qualche recupero. Pisilli comunque sta piano piano rientrando dall'infortunio, però dobbiamo ancora vedere quali sono esattamente le sue condizioni. Malen sta iniziando praticamente in questo periodo la propria preparazione, essendo tornato da poco dopo il mondiale, e chiaro, vedremo. Io sono curioso di vedere Malen, ecco, se devo esprimere una mia curiosità, perché comunque Malen in queste due partite è stato una out per febbre, l'altra in panchina fino al 65esimo, vedremo.
1: Eh sì, la voglia anche poi di rivederlo c'è sicuramente da parte di tutti i tifosi giallorossi dopo gli ultimi mesi della passata stagione. Marco, io ti ringrazio per questo aggiornamento dalla Gran Bretagna, dalla caldissima Gran Bretagna, e quindi ti lascio al tuo caldo torrido dei 25 gradi. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie a Marco Campanella che praticamente si è inimicato mezza Italia riportando le massime della temperatura in Gran Bretagna. Noi ce ne stiamo per andare in pausa, ma prima recupero qualche altro messaggio WhatsApp al 3318200213. Prima veniva scritto da Marco Gonzalo Ramos, quindi ritorniamo sul Milan. Era valutato su Transfer Market 35 milioni, il Milan l'ha pagato 75, manca un uomo di calcio. Ma io non voglio dire che sia stato fatto quel tipo di investimento per incompetenza, è chiaro che la spesa elevata è stata per chiudere il prima possibile la trattativa e cercare di evitare poi magari inserimenti da parte di altri club, però ecco, 75 sono veramente tanti, inevitabilmente quando spendi così tanto per un giocatore e quando non sei un club di Premier League, poi è difficile riuscire a dirottare il resto delle liquidità su altre operazioni. Quindi poi se Gonzalo Ramos farà 30 gol, francamente dovremo tutti chiedere scusa, perché a quel punto avrà avuto senso. Al momento ci esponiamo, io perlomeno mi espongo dicendo che è appare un esborso eccessivo. Poi altro messaggio, questo farà risorridere il buon Gabriele Latini in cabina di regia, dice: Pellegrini ha rinnovato ed è già infortunato, come sempre ha tirato un altro anno. Vabbè, ma dai, ma io sono convinto che invece sarà importante nelle rotazioni della Roma nella prossima stagione. Poi anche un giocatore ben voluto dallo spogliatoio, l'ha detto Cristante proprio nelle parole rilasciate a Sky Sport poco fa. Quindi io in realtà penso che questa sia un'operazione sensata per mantenere comunque alcuni punti di riferimento all'interno della rosa. Poi Gerry torna sulla Juventus, dice: fossi Spalletti proverei a cambiare Cambiaso in mediana con Locatelli in modo da liberare gli incursori. Thuram anche con Miners che all'Atalanta andava fortissimo nel ruolo, ma questi sono esperimenti tattici che andranno poi lasciati a Mastro Spalletti, che deve trovare la quadra, posto che nelle amichevoli si è vista una discreta Juventus. Nulla di eccezionale, ma una buona Juventus comunque si è vista nei test. Pur amichevoli, ma comunque test, anche con avversari abbastanza importanti. Ultima ora intanto da passare insieme a Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Noi ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui per l'ultimo giro di Lancetta.

0: Eccoci in diretta TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Entra nell'ultima ora di questa settimana, questa prima settimana di agosto, ma ovviamente proseguirà anche per la prossima, quindi saremo in compagnia fino al 14 di agosto, venerdì 14, poi invece tra 10 giorni ritornerà a Maracanà con il direttore Marco Piccari, Stefano Impallomeni, insomma attendiamo spasmodicamente il ritorno della nuova stagione di Maracanà, mi raccomando, siate qui dunque, segnate la data sul calendario. Esatto, esattamente, segnate la data sul calendario, 17 agosto ritorna Maracanà, quindi la bufera di nuovo qua. Intanto però noi rimaniamo invece a parlare di calciomercato e ritiro, ormai più che ritiri siamo nell'immediato precampionato con gli ultimi test. Prima abbiamo discusso della Roma con Marco Campanella, direttamente inviato in terra inglese per seguire i test, gli ultimi test amichevoli della Roma, che domani sarà in scena contro il Brighton per poi fare successivamente ritorno in Italia. Sono gli ultimi test, chiaramente anche per cercare di capire le indicazioni su chi potrebbe risultare utile, per esempio anche Juventus, Inter e Milan continueranno a giocare nei prossimi giorni. Ricordo anche che domani Juventus e Inter saranno avversari. Un altro dei test di lusso di questo precampionato di Serie A, alle ore 13 italiane, Juventus-Inter, quindi il derby d'Italia, l'Inter che ha affrontato prima il derby di Milano e poi il derby d'Italia contro i bianconeri, mentre il Milan affronterà il Chelsea, che a sua volta aveva giocato contro la Juventus alle ore 14, insomma. Gli incroci sono sostanzialmente sempre quelli, così come sempre quello è il numero per i messaggi WhatsApp, il 331-82-002-13, così per darci le vostre opinioni e anche magari per porre delle domande agli ospiti che a breve arriveranno. Io nel frattempo vi riporto anche le parole di Antonio Vergara, che è stato appena intervistato da Sky Sport, che ovviamente ha chiesto al giocatore sulla preparazione e sul rendimento anche dei compagni, ha detto che cerca di prendere qualcosa da tutti, ha detto prenderei l'aggressività di Frank Anguissa, da Scott McTominay gli inserimenti, da Kevin De Bruyne la facilità con cui riesce a vedere la giocata prima degli altri. Apparso molto sereno, un calciatore che poi il Napoli ha voluto trattenere e ha fatto sì che appunto continuasse il proprio percorso in azzurro. Intanto abbiamo in collegamento con noi Dario Canovi per discutere appunto di calciomercato e non solo. Dario, grazie, ben ritrovato.
1: Beh, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Dario, come dicevo, i temi sono parecchi di cui discutere. Parto da quelle che sono poi le notizie degli ultimi giorni e delle ultime ore. Abbiamo parlato ovviamente tantissimo della Fiorentina, Dario. È arrivato anche Mastantuono, è una viola, possiamo definirla quasi, no? Scatenata per il tipo di operazioni, ma anche per la quantità di operazioni. Sicuramente è la squadra che ha fatto di più, operato di più, insieme al Como.
1: Sono d'accordo, ha cooperato anche bene.
0: Direi di sì.
1: Credo che sia molto importante, perché qualche volta spendere non significa far bene. Questa volta ha speso e ha fatto bene.
0: Sì, e peraltro non sempre ha speso, perché per esempio, Dario, Mastantuono è arrivato in prestito, è vero che un giocatore al momento in prestito secco, però un talento da Real Madrid. Questo fa capire che al momento Paratici, con i suoi agganci, sia riuscito veramente ad impostare un percorso e un progetto di rosa che fino a qualche mese fa, ma anche fino a qualche solo settimana fa, era impensabile.
1: Sono d'accordo, ma Paratici sapevamo che era un ottimo direttore sportivo, che ha sempre fatto molto bene la Sampdoria. Sin dai tempi della Sampdoria, voglio dire, per cui è un direttore sportivo che conosce bene il suo lavoro, la sua professione.
0: Sì, beh, decisamente, non ha bisogno di presentazioni. Paratici, anche con l'ultima esperienza all'estero, è vero, non facilissima, ma con il Tottenham. E che previsioni si possono fare? È vero che è ancora presto, ma neanche prestissimo per questa Fiorentina. Fabio Grosso è un'occasione, la Fiorentina peraltro ha mantenuto anche Ken al momento, salvo offerte mostre, quindi c'è la possibilità di finalmente tornare a competere vivamente per l'Europa, per la Fiorentina?
1: Penso proprio di sì. Penso che quest'anno, se non ci saranno movimenti in uscita negli ultime queste ultime quattro settimane, la Fiorentina abbia la possibilità di lottare molto seriamente per l'Europa.
0: Beh, come poi io mi sento anche di aggiungere, è giusto che sia, perché la Viola l'anno scorso ha vissuto un anno anomalo, ma è giusto che invece punti quantomeno alla metà sinistra e quantomeno alle prime sette posizioni per tentare l'accesso all'Europa, come era capitato già in passato. Mentre sulle altre squadre, Dario, poi ti chiedo che idea ti stai facendo anche sulla Juventus, che imposta comunque con Colomani e Ibegovic l'attacco, deve risolvere alcune questioni in uscita, deve risolvere il nodo portiere, perché al momento Di Gregorio e Perin non possono essere papabili per un posto da titolare. Spalletti, con che cosa ha a che fare con questa Juventus? A che punto è il lavoro in corso?
1: No, secondo me la Juventus ha rafforzato, a parte che tra Koulibaly e Vlahovic non vedo questa grande differenza. Sicuramente il giovane che ha preso è molto molto bravo ed è sicuramente una grossa speranza, ma se poi è compensato dall'uscita di Consenzao, che è già qualcosa di più di una promessa, direi che a questo punto la Juventus, come diceva una volta Alberto Sordi, stiamo come stiamo, cioè, non mi pare che abbia cambiato molto, tanto più che i punti deboli della Juventus, a mio avviso, sono soprattutto nel centrocampo.
0: Che paradossalmente è uno dei poi pacchetti più folti, perché se leggiamo i nomi, e ve leggiamo Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, Coop Miners, Miretti, anche lo stesso McKenny, però ecco, ci rendiamo conto, Dario, che sono quasi tutti esuberi, non tutti, ecco, perché McKenny è un giocatore importante, perché Locatelli e Thuram sono ancora spendibili, però Douglas Luiz, per quanto si stia impegnando, era un nome in uscita. Arthur non ne parliamo, Miners non ne parliamo, Miretti pure, quindi è un paradosso. Adesso Carnevali avrà grande lavoro da fare, ma anche per sfoltire questo pacchetto mediano.
1: Credo che sia la grande difficoltà della Juventus attuale. Carnevali è sicuramente non solo lui, anche il direttore sportivo, è un binomio sicuramente molto azzeccato, perché sono ho una grande stima per entrambi, però il compito non è facile, perché il caso è quello che è. Questi giocatori non hanno una grande possibilità, un grande mercato all'estero, e no, in Italia
0: alcuni sono stati anche pagati tanto, con Miners e Douglas Luiz.
1: In Italia non c'è una lira, insomma.
0: Quasi, se non è così, quasi, anche a livello calcistico.
1: Ma le uniche squadre che sta spendendo mi pare che siano Como e un po' la Fiorentina.
0: Beh sì, il Milan ha fatto 100 milioni per due giocatori, ma poi niente.
1: Di chi parliamo?
0: Dicevo del Milan.
1: Di Rafa ha speso già più di 150 milioni, per cui è sicuramente una squadra rinforzata, è rinforzata con dei giovani molto bravi. Sicuramente diventa, per me sarà la grande sorpresa dell'anno prossimo.
0: Ah, dove può arrivare quindi per la prossima stagione?
1: Secondo me lotterà per la Champions.
0: Quindi un'altra volta, confermarsi chiaramente poi è sempre l'impresa più complicata, però ci si può credere dunque.
1: Ma io ci credo, perché ha un ottimo allenatore, in più ha rafforzato una squadra che era già forte, perché il fatto che sia arrivata al Champions già quest'anno dimostra che non era una squadra scarsa, tutt'altro. Per cui rafforzare quella squadra, e non rafforzarla da poco, rafforzandola con giocatori importanti, con giocatori
0: anche con
1: di
0: esperienza, valore. Esperienza internazionale, poi è quella che serve.
1: Per cui io penso che il Como sia una delle favorite per la lotta alla Champions.
0: Beh, di certo l'ambizione è quella di confermarsi, su questo non v'è veramente alcun dubbio. Mentre dicevo, il Milan, ecco, vado anche sulle altre squadre, il Milan i milioni li ha anche investiti, 100 milioni li ha spesi, però l'ha fatto per due giocatori, uno per Gonzalo Ramos, 75 milioni dal Paris Saint-Germain, e l'altro Kyla, 30 milioni dalla Lazio. La gestione rossonera di certo, Dario, non è stata lineare, facile, nel corso delle ultime stagioni. Non so se questo possa bastare, però, francamente, per rendere i rossoneri competitivi. Come dicevamo, poi anche le rivali per la Champions League sono tante.
1: Ma Milan per me adesso è una scommessa. Amorim è sicuramente un allenatore di esperienza, però personalmente non vedo il Milan in lotta per lo scudetto.
0: No,
1: sicuramente
0: neanche lontanamente
1: in lotta per la Champions, ma non per lo scudetto. Per me in questo momento va ancora l'Inter la grande favorita, e subito dopo vedo Napoli e Como.
0: E beh, il Como, dicevo, sta dimostrando tanto, e l'Inter quindi, nonostante manchi ancora l'esterno destro, rimane la più forte, Dario.
1: Ma sì, anche perché ha fatto degli acquisti indovinati. Non è che ha preso
0: Stones, per esempio.
1: L'unico reparto che a mio avviso, anche per una questione di età, aveva qualche difficoltà, che era la difesa. Ma l'arrivo di Stones è un arrivo importante.
0: Certo, non parliamo di un giovanissimo.
1: Anche Romero, però... occhi per lui. Allora a questo punto... la difesa dell'Inter, che già è un'ottima difesa, diventerebbe una difesa molto molto forte.
0: Beh, certo,
1: è l'unico
0: serie...
1: reparto che in questo momento, a mio avviso, aveva bisogno di forze fresche.
0: Dicevo, Stones poi andranno verificate le sue condizioni fisiche, è stato a lungo infortunato l'ultimo anno. Se dovesse stare bene, certo, sarebbe un innesto non da poco, andrà valutato. Mentre però, ecco, sull'esterna destra manca ancora il sostituto di Dumfries. Spalestra è saltato per un motivo, Kalaili è saltato per un altro, forse anche un po' di sfortuna per Ausilio, però ecco, trovare un sostituto all'altezza dell'olandese, Dario, non sarà facile. Che cosa ti aspetti adesso? Perché i nomi che girano sono tanti, ma non si sta approfondendo nulla veramente in concreto.
1: Ma io sono un ammiratore di Ausilio, per cui so che qualche idea lui già ce l'ha, forse non la sappiamo, almeno io non la so, però sicuramente sta già pensando a qualcuno con cui sostituire De Dumfries, e sono certo che ci arriverà. E comunque anche con questa carenza, a mio avviso, l'Inter è la squadra più attrezzata.
0: Beh, di certo l'ha dimostrato negli ultimi anni.
1: Metto una terza favorita, che è la Roma.
0: Ah, addirittura anche per dare fastidio lì in alto al vertice?
1: Sì. Beh, Gasperini non è nuovo a queste imprese.
0: Beh no, anzi, con l'Atalanta è riuscito a far fare un salto di qualità notevole. Anche qui sono arrivati diversi colpi, è arrivato Castro, come dicevamo, sta arrivando Molina sull'esterno, anche se Gasperini poi, Dario, la cosa divertente è che non si accontenta, vuole altro, vuole altri attaccanti per completare, sappiamo sempre molto esigente Gasperini, però al momento mi pare di vedere una squadra che perlomeno a livello di caratteristiche risponda molto, molto di più a quelle che sono le idee di calcio di Giampiero Gasperini.
1: Sono certo, conosco, io ho avuto la fortuna di assisterlo sia come giocatore che come allenatore, e vi assicuro che è un allenatore tra i migliori, per me è uno dei migliori allenatori non solo in Italia ma in Europa, perciò nel mondo, ed è un allenatore molto esigente sia con la società che con i suoi giocatori, per cui otterrà risultati risultati che lui vuole.
0: Sì, e poi bisognerà vedere come renderanno quei giocatori. Da Malen è lecito aspettarsi lo stesso rendimento dell'ultima stagione, perché poi Gasperini con gli attaccanti ha un tocco magico. Abbiamo visto anche Retegui lo ha trasformato in un buon attaccante, nel miglior centravanti della Serie A. Lo ha consacrato come capocannoniere, quindi da Malen, Castro, Dybala, nelle gambe la Roma ha tanti gol, quindi ci possiamo aspettare uno sviluppo offensivo ancora migliore rispetto all'anno scorso?
1: Sicuramente sì, la conferma di Pellegrini, fortemente voluta da Gasperini, dimostra quale sia il pensiero di Gasperini, per cui vuole sicuramente fare una squadra più forte, una squadra che possa lottare per lo scudetto.
0: Sì, beh, le potenzialità perlomeno insomma per stare in Champions League ci sono, poi dare fastidio lì davanti sarà magari uno sfizio che la Roma proverà a togliersi. Dario, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e allora ti auguro un buon proseguimento di serata, presto.
1: È stato un piacere, buon lavoro.
0: Grazie a Dario Canovi per aver discusso insomma dei temi di mercato legati alla nostra Serie A. Noi abbiamo ancora qualche minuto però da trascorrere insieme in questo blocco, poi nel prossimo avremo un altro approfondimento su una squadra e poi concluderemo con l'usuale raffica di mercato con la redazione, con i colleghi di Tutto Mercato Web. Ma nel frattempo, proprio da Tutto Mercato Web, riporto alcune notizie, perché ci sono continui aggiornamenti per quanto riguarda anche la Juventus. Abbiamo detto di Cambiaso, giocatore che potrebbe lasciare, che viene accostato anche nei messaggi. Prima qualcuno chiedeva di un possibile addio o di un possibile utilizzo differente di Cambiaso, e il calciatore ha rilasciato delle parole con cui allontana un po' l'addio. Ha detto: ogni estate ogni giocatore viene tirato in mezzo su notizie di mercato, non ci sono motivi però per un addio, arriva un'offerta dalla Big o resta alla Juve. Questo l'aveva detto invece Giovanni Bia, il suo agente, e Cambiaso poi ha proseguito, ha detto che questo fa parte del mondo del calcio, tutti noi ci siamo abituati, sono molto contento e orgoglioso di rappresentare la Juventus, sono contento di essere qua e sono concentrato qui. Insomma, al momento Cambiaso chiude di fatto le porte, poi se dovessero arrivare offerte in grado di convincere la Juventus e il giocatore stesso, si farebbero ulteriori valutazioni, ma al momento Cambiaso rimane a tutti gli effetti un giocatore bianconero. E a proposito di bianconero, per chiudere il cerchio anche sulla Juventus, ci sono state anche delle dichiarazioni di Luciano Spalletti proprio poco fa. L'abbiamo visto anche di fronte ai microfoni delle varie televisioni, ha detto che su alcuni elementi e sulla partita dell'Inter ha detto penso che siamo andati ad acquistare dei calciatori che nella loro somma riusciranno a superare i numeri di un singolo centravanti. Gli veniva chiesto se ci fosse insomma un singolo elemento da 20 gol e lui ha detto che sommati gli attaccanti della Juventus potranno farne anche di più, quindi si augura che poi Colomani, Alai Begovic, Ildiz e compagnia cantante possano magari riuscire a raggiungere, a superare quella cifra. Poi aggiungo anche a livello di ufficialità, è arrivato Sow al Genoa, ne avevamo parlato ieri con Andrea Piras, quindi il calciatore approda alla corte di Daniele De Rossi, un colpo interessante devo dire, quello del Grifone che prende comunque un calciatore d'esperienza, l'abbiamo visto anche nei mondiali con la maglia della Svizzera, e adesso dunque per Sow si apre questa nuova parentesi con la squadra di Genova, un'occasione per un calciatore che prima l'avevamo visto in Bundesliga all'Eintracht Francoforte, ancora prima allo Young Boys. Stiamo per arrivare alla pausa, come dicevo, prima dell'ultimo blocco di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri di questa settimana. il numero per i messaggi WhatsApp, dicevo, è sempre lo stesso, 331 8200 213. Noi adesso ce ne andiamo in break e torniamo qui fra pochi minuti per continuare a parlare, come dicevo, di approfondimento su una squadra in particolare. Parleremo appunto anche poi del Parma e di tutte le altre possibili trattative in entrata e in uscita, e poi avremo la raffica di mercato con tutto Mercato Web. Tra poco.

0: Ultimo blocco di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri della puntata di oggi, venerdì 7 agosto 2026 e ultimo quindi blocco della settimana, ma abbiamo ancora di cui discutere in questa mezz'ora insieme per appunto continuare nei vari focus e poi, come detto, rifare di nuovo un riassunto della puntata di oggi con tutte le trattative che si sono avvicendate e poi magari proiettarci su quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Adesso dovremo aprire una pagina sul Parma, perché poi anche qui fra entrate e uscite ci sono sempre tante piste che conducono o che portano lontano dall'Emilia, e ringraziamo per la disponibilità in collegamento con noi Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Edoardo per essere qui con noi. Da dove voglio partire Edoardo? Forse dall'attacco, direi, perché poi chi arriva e chi va, chi potrebbe andare è sempre un attaccante. Intanto abbiamo visto ormai ieri le visite mediche di El Bilal Touré, questo nuovo innesto, ne avevamo discusso già qualche giorno fa, comunque rimpolpa al pacchetto offensivo di un altro attaccante con esperienza.
1: Sì, esatto. Tra l'altro proprio pochi secondi prima del nostro collegamento è arrivata anche l'ufficialità, quindi adesso è proprio ufficiale.
0: Il bilancio. Stavo per dire manca l'annuncio, nuovo. Quindi è stato annunciato.
1: Sì, praticamente due minuti fa, più di due minuti fa.
0: Beh, tempismo migliore quindi, non potevamo averlo.
1: Esatto, siamo stati davvero, davvero puntualissimi. E quindi El Bilal Touré è un nuovo giocatore del Parma, lo sappiamo bene adesso, lo diciamo da giorni, la formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di la del Parma innanzitutto e alle presenze del giocatore, perché nelle ultime stagioni El Bilal Touré è stato un po' piuttosto ondivago come rendimento, quindi evidentemente il Parma è sì interessato al giocatore, sarebbe comunque molto contento di riscattarlo e di avere anche magari un obbligo di riscatto, ma si vuole tutelare giustamente e pone questi limiti. La speranza del Parma è quella di avere un giocatore che alzi il livello generale della squadra e che riesca a far vedere quelle qualità per cui l'Atalanta lo aveva pagato oltre 30 milioni di euro.
0: Eh sì, c'erano grandi aspettative sul ragazzo, poi hai detto bene, fra rendimento e continuità fisica rivedibile le cose non sono andate come dovuto. Però poi l'altra domanda è se effettivamente nella stagione che sta per iniziare possano esserci sia il Bilal Touré che Pellegrino, perché avere entrambi, oltre agli altri elementi del pacchetto offensivo, male non sarebbe. Però come sempre, Edoardo, Pellegrino resta ancora in stand by, perché qualora dovesse aprirsi un domino di altri attaccanti potrebbe lasciare Parma, giusto?
1: Sì, esatto. Allora, niente vieta che Pellegrino possa rimanere, anche magari con l'arrivo di un altro attaccante che negli ultimi giorni è stato accostato al Parma e anzi sembra in procinto di arrivare, come David Romero. E quindi niente vieta che Pellegrino rimanga. È ovvio che in tal caso, se rimanesse, ci sarebbe un po' di sovraffollamento, anche se comunque magari El Bilal Touré, per le sue caratteristiche, potrebbe giocare anche sulla corsia in un eventuale tridente. Certo è che attualmente, se dovesse arrivare anche David Romero, il Parma potrebbe contare su quattro punte di ruolo come Romero, Touré, Pellegrino e anche Nestel Fej, che parte magari nelle retrovie ma comunque è presente in rosa. Dunque è ovvio, va da sé, che potrebbe essere logico anche pensare a un'eventuale cessione, ma niente vieta che Pellegrino possa rimanere, anche perché il Parma ha dimostrato più volte di rimanere fermo nelle proprie convinzioni, di voler monetizzare subito o comunque di essere certo di monetizzare anche a partire dalla prossima stagione, quindi un acquisto a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. E quindi questa è la situazione attualmente. Il domino degli attaccanti che si potrebbe profilare in caso di cessione di Piccoli al Bologna effettivamente è molto interessante in questo senso, e il Parma ovviamente lo sta prendendo in considerazione, e anche se, ripeto, niente, cioè non è certo che Pellegrino lasci il Parma.
0: No, è tutto in evoluzione ovviamente per le prossime settimane di mercato, ma ci sono chiaramente anche altri ruoli interessati, quindi vengo, ecco, a proposito di tante trattative anche sugli altri nomi. Ti chiedo chiaramente del nodo porta, che aggiornamenti ci sono sul fronte Suzuki, perché anche qui poi il Parma ha dimostrato di essere abbastanza granitico sulle proprie valutazioni e fa capire che il giocatore viene considerato molto, perché anche delle richieste abbastanza onerose del Paris Saint-Germain poi sono state rispedite al mittente.
1: Sì, esatto, il Parma ha questo punto forte, questo pregio di rimanere molto forte nelle proprie convinzioni, ma nel caso di Suzuki la questione è un pochino più complessa rispetto a quella di Pellegrino, perché se Pellegrino comunque magari con una permanenza avrebbe magari comunque il suo spazio garantito, nel caso di Suzuki dobbiamo ricordare che il Parma ha già il sostituto pronto, che è Giovanni Daffara, oltre alla permanenza di Edoardo Corvi, che nella scorsa stagione si è ben distinto nel periodo che è stato titolare. Quindi giustamente il Parma vuole la cifra che chiede, è fermo nella sua valutazione e probabilmente è conscio anche che il Paris Saint-Germain vuole veramente il ragazzo e stanno trattando per alzare le prime richieste del Paris Saint-Germain. È ovvio che probabilmente tra la prima offerta e la vera richiesta del Parma magari si arriverà a un minimo punto di incontro, però la valutazione del giocatore è alta e ci si aspetta che nelle prossime ore qualcosa possa effettivamente sbloccarsi, anche perché appunto manca sempre meno all'inizio ufficiale delle competizioni e quindi anche per Suzuki per banali motivi di voler giocare e prepararsi con la sua nuova squadra sarebbe bene appunto sbloccare al più presto la situazione. Il Parma dal canto suo vuole la cifra che ha richiesto e sembra veramente fermo, completamente fermo, irremovibile nelle sue posizioni. Sì.
0: Sì, beh, decisamente. Lo ha dimostrato, come detto, già più volte, lo sta facendo anche in questo caso. E poi prima di arrivare magari anche al campo per chiederti le indicazioni di questi ultimi test prima dell'esordio stagionale, ti volevo chiedere della situazione di Circati, più che sul mercato, perché poi in realtà è stato accostato a tante squadre ma mi sembra non ci siano mai stati discorsi al momento troppo approfonditi, quindi ti chiedo che cosa potrebbe succedere, ma eventualmente poi anche che tipo di stagione ci possiamo attendere per un calciatore che è andato anche al mondiale, che lo ha giocato da protagonista con la sua Australia, che comunque nel corso delle ultime stagioni si è preso anche una fetta di titolarità, ma neanche una fetta, totale al Parma, uno degli insostituibili, quindi che anno può essere questo per Alessandro Circati, che ormai è un punto di riferimento?
1: Allora, partendo dalle voci di mercato, in realtà già le prime indiscrezioni non erano, diciamo, delle più fondate, ecco. E appunto oggi è arrivata anche la conferenza di Luciano Spalletti che ha totalmente smentito l'interesse da parte della Juventus. L'altra squadra è il Milan, ma l'altro giorno Ruben Amorim ha fatto anche lui capire, intendere, ha lasciato intendere come il reparto difensivo sia in un momento di stabilità e che abbia a disposizione più o meno la rosa che aveva in mente. Quindi molto probabilmente Circati, a meno di offerte irrinunciabili, rimarrà al Parma, anche perché Carlos Cuesta e la società lo ritengono una colonna portante della squadra, soprattutto per l'ultima stagione dove si è ben distinto. Io mi aspetto, nel caso in cui dovesse rimanere a Parma, che è molto probabile, una grande stagione da parte di Circati, che è il più grande indiziato per essere il titolare, diciamo, inamovibile, magari assieme a Troilo, nella coppia difensiva della nuova difesa a 4 che questa sta sviluppando. Quindi un giocatore che ha un anno, una stagione importante in più alle spalle, un mondiale soprattutto alle spalle, che quindi può effettivamente essere ancora di più la colonna portante del Parma in difesa, che l'anno scorso ha dimostrato appunto di essere una squadra che sa difendersi bene e da qui questa vuole ripartire, perché vuole sviluppare un gioco più offensivo ma senza concedere niente alle avversarie come ha fatto nell'ultima stagione.
0: Appunto, trovare dei punti cardine è importante, direi che Ciriati lo rappresenta in tutto e per tutto, e sarà interessante, ecco, poi come dicevi, mi ricollego al tema del campo, capire anche il tipo di impostazione a livello di modulo, a livello di posizione dei giocatori. Ne avevamo già discusso l'ultima volta che ci eravamo sentiti, ti chiedo come potrebbero proseguire poi anche questi test su questo slittamento tattico rispetto all'anno scorso, posto che fra due giorni ci sarà un ulteriore test contro la Sampdoria.
1: Sì, esatto, tra l'altro è l'ultimo, perché poi da venerdì prossimo le partite cominciano a contare davvero, e sarà il primo turno di Coppa Italia per il Parma contro una tra Vicenza e Catania. E comunque sì, io mi aspetto che domenica al Tardini si vedrà ancora il modulo, il sistema di gioco che abbiamo visto fino a questo momento nelle altre amichevoli. Io spero di vedere anche qualche passettino in avanti da parte degli interpreti che ci sono sempre stati, e spero anche magari di poter vedere almeno uno dei nuovi acquisti. In questo caso mi riferisco a Ousmane Diallo, che non ha preso parte all'ultima amichevole per un piccolo problema fisico, e quindi spero di vederlo domenica contro la Sampdoria. Più difficile invece credo la presenza di Elbilal Touré, anche se probabilmente magari giocando al Tardini potrebbe darsi che un piccolo spezzone gli verrà riservato.
0: Staremo a vedere allora anche le fette di minutaggio dei giocatori in questione. Edoardo, grazie allora per questo punto sul Parma, e ti auguro una buona fine settimana. A presto.
1: Grazie a voi, buon lavoro e buon fine settimana.
0: Grazie ad Edoardo Mammoli per l'ultimo aggiornamento sul Parma e su appunto le tantissime operazioni. Abbiamo detto proprio pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità di Elbilal Touré, c'è stato l'annuncio del club emiliano con tanto di dettagli, appunto prestito, oltre al prestito è previsto anche diritto di riscatto e obbligo condizionato al raggiungimento di determinate condizioni per una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Ma è stata anche ufficializzata poi sei minuti fa l'arrivo di Mastantuono alla Fiorentina, contratto fino al 30 giugno del 2017. Come sappiamo bene, c'è stato il comunicato sia del club viola che del club spagnolo, e quindi inizia a tutti gli effetti l'avventura di Mastantuono in Italia e alla Fiorentina. E tra poco faremo il riassunto di tutte queste operazioni con la redazione di Tutto Mercato Web per appunto poi capire anche cosa potrebbe magari accendersi nelle prossime ore. Vero che siamo abituati al fatto che nei fine settimana raramente ci sono grandi passi avanti per le trattative, ma qualcosa può pur sempre accadere, quindi cercheremo di avere ulteriori delucidazioni. Qui intanto arrivano altri messaggi al 331 82 00213. Addirittura venivano chieste notizie sulla Serie B e sulla Carrarese per entrate e uscite. Io riporto che Bleve potrebbe partire perché c'è il Lecce che vorrebbe riportarlo a casa, e quindi Calabro potrebbe perdere una delle sue pedine. Al momento ci sono tanti interessi per dei giocatori, c'è chiaramente anche il discorso Bois con la Carrarese che sta ripensando al giocatore. Insomma, c'è un incontro poi anche con l'Iraklis, la squadra greca, l'Iraklis Salonicco, quindi ecco, giusto per darti magari anche qualche ragguardo sulla Carrarese, che sarà impegnata nel corso di questa stagione in Serie B, dopo aver confermato bene la categoria nel passato campionato, ed esordirà tra l'altro in Coppa Italia. La Carrarese in gare ufficiali tra non molto, in realtà tra poco più di una settimana, 8 giorni al fischio d'inizio di Torino-Carrarese, uno dei turni preliminari, i 32esimi di finale alle ore 21:15, e quindi queste Sono un po' le trattative da monitorare per quanto riguarda la Carrarese. Intanto riporto anche delle parole invece sempre per una piccola finestra sulla Serie B di Filippo Inzaghi, che oggi, dicevamo, era stato intervistato anche dalla Gazzetta dello Sport. C'era stata una sua bella intervista dove aveva parlato degli attaccanti della Serie A. Intervistato da Sky Sport, invece, il tecnico del Palermo si è ovviamente soffermato sugli obiettivi. Il Palermo non può nascondersi a un, adesso al momento, un pacchetto avanzato di assoluto valore, quasi da Serie A. Ha detto: vogliamo infatti la Serie A, anche se sarà dura. E poi ovviamente ha speso delle parole per quanto riguarda l'innesto di Strefezza, Gabriel Strefezza. Ha detto: la società ha dimostrato quanto tiene al Palermo, l'avevo chiesto ad inizio giugno, sapevo che era uno sforzo economico importante, ma la società mi ha accontentato. Quindi il Palermo sta cercando di allestire la rosa quanto mai competitiva per promuovere in Serie A. Intanto comunicazione di servizio, Ivan Cardia mi aveva detto di temporeggiare per un minuto, ma era un paio di minuti fa, quindi direi che tra poco possiamo ritrovare. Attendiamo di capire se possiamo approntare il collegamento o meno. Nel frattempo io resto anche su tutto mercato web, dove ci sono poi anche altre notizie, altri approfondimenti per quanto riguarda il calciomercato. Prima abbiamo parlato di Circati e lo aveva detto lo stesso Edoardo Mammoli. Spalletti lo ha depennato dalla lista, era stata una domanda che gli era stata posta proprio perché la Juventus è impegnata in terra straniera, e con l'amichevole in Australia la stampa locale aveva posto un quesito sullo stesso Circati. Ha detto che è un calciatore promettente. In questo momento però abbiamo nel pilino solo un paio di cose ben definite che non riguardano lui. Non possiamo nemmeno andare a creare situazioni alternative perché disponiamo di una rosa molto ampia. Tanto possiamo andare da Ivan Cardia, abbiamo il via libera per contattarlo e dunque per avvicendarci poi con l'ultima finestra sul calciomercato, l'ultima raffica di questa settimana, questa prima settimana di agosto, e poi ovviamente gli ulteriori aggiornamenti arriveranno nella giornata di lunedì, con sempre l'appuntamento con TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Adesso invece cerchiamo di ricapitolare quanto sta accadendo in questa settimana. Abbiamo ribadito appunto le ufficialità dell'ultimo minuto con il Parma, con il Bilal Touré, e poi la Fiorentina con Mastantuono, che è arrivato appunto proprio nella giornata di ieri in terra toscana. Intanto stiamo provando ad approntare il collegamento con Ivan Cardia, comunicazione con la regia, del resto è il bello della diretta, per appunto magari avere questo ultimo collegamento della settimana telefonicamente. Ecco, stiamo provando a contattare appunto Ivan Cardia, cerchiamo di comunicare in questa finestra. Addirittura abbiamo gli squilli in diretta, abbiamo tutto live. Eccoci Ivan, ben ritrovato e buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Ivan, stavamo dicendo proprio poco fa, arrivano delle ufficialità, ormai si sapevano, erano ben note, però direi possiamo partire tranquillamente, ecco, dai dettagli dell'approdo di El Bilal Touré al Parma e di ovviamente il colpo di questi giorni, Mastantuono alla Fiorentina.
2: Sì, infatti io andrei al ritroso da Mastantuono, che diciamo è
0: più che giusto,
2: sicuramente l'ufficialità più importante del momento, anche se poi è un affare diciamo non stabile a differenza dell'altro, come racconteremo. Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina, arriva dal Real Madrid, arriva in prestito secco fino a fine stagione, non sono previste clausole di riscatto o qualsiasi altro tipo di clausola, è un prestito semplice, con il Real Madrid che contribuisce al pagamento dell'ingaggio nella misura del 50%. La Fiorentina ha ufficializzato l'affare pochi minuti fa. È chiaramente un colpo molto importante, difficile scegliere il più importante del mercato viola, ma sicuramente
0: complicato.
2: È complicato, perché poi è chiaro che comunque, per dire, Atta l'hanno comprato, quindi comunque c'è anche quel fattore lì, però oggettivamente Mastantuono è un giocatore che l'anno scorso è arrivato al Real Madrid con le stimmate del crack, no? E comunque ha anche giocato, poi magari a Madrid hanno valutato che non è ancora pronto per giocarsi il posto con Vinicius, Bellingham, insomma, gente che ha quel difficile far concorrenza. Insomma, non è che stiamo parlando proprio degli ultimi pezzi, quindi, diciamo, a parte gli scherzi, poi Real Madrid aveva l'esigenza, la voglia di trovare una società che garantisse spazio a Mastantuono, e la Fiorentina, dando questo tipo di garanzie, e oggettivamente, secondo me, va detto, grazie ai rapporti che ha Fabio Paratici, perché non è da tutti andare a sedersi con Real Madrid e portare a casa due giocatori, tra l'altro, prima di Mastantuono, ricordiamo, c'era stato Valdepeñas, un profilo diverso, chiaramente. La Fiorentina ha dato queste garanzie, porta a casa un giocatore che potenzialmente nel nostro campionato può fare la differenza, come doveva farla quando l'ha acquistato l'Atalanta El Bilal Touré, che è stato
0: dove c'erano aspettative.
2: Se non lo è, quando è stato acquistato è stato, era il colpo più costoso nella storia dell'Atalanta, credo che lo sia tuttora, ora è una cosa che va da memoria,
0: penso. Comunque, anche io, sai, perché più di 30 milioni ultimamente dovrei andare a rivedere, controllo, però credo sia ancora il più costoso.
2: Controllo, credo sia ancora il più costoso nella storia dell'Atalanta. Non è andata benissimo a Bergamo, è partito in prestito, è tornato.

0: vedo se può succedere qualcosa. Chiaramente abbiamo detto anche oggi di Leao, che continua ad interessare al Galatasaray, anche se il calciatore preferiva altri lidi rispetto a quelli turchi. E poi, come sempre, le ricerche dell'Inter per l'esterno destro, la Roma che deve completare il pacchetto offensivo, insomma, di queste piste qui.
1: Beh, anche la Roma, la Juventus ha sì, la Roma intanto ha definito il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, l'ufficialità tra stasera e domani, è una cosa insomma ormai imminente, poi deve sistemare soprattutto la questione sugli esterni offensivi, che sta facendo innervosire Gasperini, niente di nuovo sotto il sole, non incrina i rapporti con Toni D'Amico. Gasperini lo conosciamo ormai, vuole dei rinforzi, insomma, comunque la Roma ha trattato diversi giocatori, non è arrivato giustamente nessuno in quel fronte. L'obiettivo resta Antonio Nusa, un obiettivo che sin da quando ne abbiamo parlato per la prima volta abbiamo sempre detto che è complicato, perché il Lipsia non scende sotto i 60 milioni di euro. Hai citato la Juve, ti aggiungo l'Inter, sono società che stanno, hai citato anche l'Inter, giustamente, hanno qualcosa in comune, nel senso che sono un po' bloccate dalle cessioni che non arrivano, la Juventus quella di Cup Miners, in generale diversi elementi a centrocampo, l'Inter a centrocampo ha Frattesi, che tra l'altro può interessare proprio la Juventus, ma soprattutto in difesa ha Benjamin Pavard, che per ora non si muove e ha un po' frenato questo, tutti i discorsi legati anche per esempio al Cuti Romero, che ormai è un passo dall'Atletico Madrid e difficilmente rivedremo in Serie A, almeno nella prossima stagione. Per quanto riguarda l'esterno, Cibolo ha ricordato che comunque insomma l'Inter ne aveva trattati molto da vicino due, uno l'aveva preso Kalaili, poi sono saltati per motivi completamente diversi. Si studiano le alternative in questa fase, ognuno ha delle difficoltà. Diaby piace da tempo, è un po' offensivo oggettivamente, però ci sono delle questioni economiche, questioni economiche non semplici. Nico Gonzalez anche è abbastanza offensivo, più semplice da prendere, anche perché poi con la Juve si potrebbe imbastire qualcosa legato proprio a Frattesi. C'è sempre un po' l'idea Perisic, anche perché si è stato proposto insomma qualche tempo fa, per ora non è quella la direzione in cui sta andando l'Inter, però la filosofia dell'Inter è anche abbastanza chiara, cioè spendono se sono convinti, altrimenti cercano soluzioni meno costose, quindi io non me la sento di escludere in toto l'eventualità di un possibile ritorno di Ivan Perisic. Per quanto riguarda la situazione di Leao invece, continua la trattativa con il Galatasaray, non è una trattativa semplice, anche perché sono da convincere sia il Milan sia il giocatore. La prima offerta del Gala al Milan è stata ritenuta bassa, oggettivamente credo che lo sia, perché comunque 35 milioni di euro per Leao non viene dalle stagioni migliori della sua carriera, però se vediamo quanto vengono pagati altri giocatori, credo sia giusta una valutazione un po' più alta da parte del Milan. E allo stesso tempo anche Leao per ora non ne sta parlando, però diciamo che ad altre ipotesi turche ha chiuso la porta. Al Galatasaray non la chiuderebbe, però non è nemmeno lì in questa fase, diciamo che non è nemmeno lì dopo alcune dichiarazioni che sono...
2: E allegramente cercavo di creare quella sfida per per divertirci un po'. In porta c'era Bodini, ho ricordi molto belli perché
0: è stato esaustivo. Allora a questo punto ti ringrazio, ti lascio al tuo lavoro e ti auguro un buon fine settimana, alla prossima,
1: buon proseguimento, buon weekend.
0: Grazie a Ivan Cardia, a tutta la redazione di Firenze, di Tutto Mercato Web. Noi siamo arrivati intanto alla fine invece della diretta di oggi di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri e in generale della programmazione di TMV Radio. Noi ci ritroviamo con le dirette lunedì mattina a partire dalle 9.45 alle 10.45 con Tutta C, poi editoriale Rotocalcio con le dirette lunedì mattina a partire dalle 9.45 alle 10.45 con Tutta C, poi editoriale Rotocalcio e successivamente sempre dalle ore 14 alle 17 con il sottoscritto TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Io ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia. A questo punto auguro buon fine settimana.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Venerdì 7 agosto ed eccoci qua in studio con l'ultimo appuntamento settimanale del format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, A tutta C, che tornerà poi ovviamente lunedì con le nostre dirette a partire dalle ore 9.45. Chi vi sta salutando, chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Nessun buongiorno quest'oggi e dopo vi spiegherò il perché, non è questo il momento, ve lo dirò dopo. E prima di dare il buongiorno al nostro prossimo ospite, voglio fare anche un non so nemmeno io come definirlo, allora, quello che è successo il 19 luglio, ormai lo ricordate tutti. Il nostro amico e collega Luca Esposito è stato ucciso ad Eboli. Ieri si sono tenuti i funerali dopo dopo delle indagini che hanno portato alla cattura di chi ha ucciso Luca. Insomma, la cronaca è nota. Ieri però è stato dato l'ultimo saluto a Luca. Io non sono credente, non so se c'è davvero qualcosa oltre la vita, però ogni tanto mi piace immaginare che sì, ci sia qualcosa. E allora di nuovo saluto Luca, perché credo che, insomma, con tutto quello che ha fatto per noi, con noi e anche per A tutta C, sia il minimo che si possa fare. E, insomma, se c'è davvero un qualcosa, Luca sicuramente ci sentirà. Ma al netto di questo, insomma, anzi, credo che ogni tanto si divertirà anche a sentirci qua un po', insomma, sì, a parlare di calcio, ma alle volte anche a, passatemi il termine, cazzeggiare e divertirsi come abbiamo sempre fatto con lui. Si entra ora nel vivo della stagione 2026-2027, perché si parte con i primi impegni ufficiali, e a dare il là a questa stagione sarà il turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa, non Coppa Italia di Serie C, per quello ci sarà tempo di parlare la prossima settimana. Ma le squadre di Serie C saranno appunto coinvolte in questo turno preliminare della Coppa Italia, che riguarderà poi anche le compagini di Serie A. Un turno preliminare che domani alle ore 20 vedrà confrontarsi Vicenza e Catania, alle ore 20:30 invece Ascoli Potenza, mentre a chiudere poi il turno nella giornata di domenica saranno Arezzo e Union Brescia, che si affronteranno alle 19:45, poi Benevento Ravenna, che invece si sfideranno alle ore 21. Partite in gara secca che non prevederanno i supplementari, e se in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigori, che decreteranno poi le squadre, insomma, che accederanno ai 32esimi di finale. Ricordiamo che questo format di gare secche con eventuali calci di rigore senza tempi supplementari andrà avanti poi fino ai quarti di finale compresi. Di tutto questo, insomma, di come vedremo le formazioni della Serie C e anche le promosse della passata stagione, vado a parlarne proprio con la redazione di tuttoc.com, e do il buongiorno a Matteo Ferri. Spero di aver detto giusti nome e cognome, perché non lo so, mi sembra di essere un attimo confusa, Matteo, quest'oggi.
2: Buongiorno Claudia, sì, la formazione, gioco da solo oggi, tanto sono un terzino sinistro talentuoso, quindi posso giocare anche da solo, perché non sono più
1: non mi
2: chiama più nessuno, perché non sono più under, è quello il problema.
1: Queste sciocche regole che non danno spazio alla meritocrazia ma solo alla carta d'identità, pensa te cosa dobbiamo sopportare. Pensa te, Matteo, e chissà cosa ancora dovremmo sopportare, perché a proposito di giovani, guarda, prima di parlare di Coppa Italia, Zola ha lasciato l'incarico in Lega Pro, perché è ufficialmente passato in Nazionale, si occuperà ancora di giovani. La riforma Zola rimane comunque una riforma attuata in terza serie. Ma ci sarà davvero un cambiamento con Zola a livello federale, magari per quel che riguarda il panorama giovani, settori giovanili, nazionali, giovanili e tutto quello che può riguardare appunto i giovani?
2: Quello è l'auspicio. Il problema è che in Italia gli auspici si fermano lì. Poi in termini di concretezza, diciamo che ci manca sempre quel passo successivo. La riforma Zola, come è stato sottolineato più volte dagli addetti ai lavori, è di fatto l'unica riforma che è stata fatta nel calcio italiano, e questo la dice lunga, nonostante non andiamo ai mondiali da 12 anni, su quanto sia stato fatto per porre un rimedio a questa situazione. Vedremo se l'ingresso, insomma, negli organi federali di Gianfranco Zola possa servire a qualcosa. Io francamente rimango con i miei dubbi e le mie perplessità, però insomma torniamo agli auspici, va, che a quanto pare sono l'unica cosa che ci rimane qui in Italia.
1: Sì, purtroppo mi piacerebbe contraddirti su questo, Matteo, ma no, ahimè, non si può. Quindi vabbè, andiamo a parlare di calcio giocato, ecco, perché dopo due mesetti di stop, sì, due mesi, perché l'ultima partita del calcio professionistico è stata la finalissima playoff tra Ascoli e Union Brescia del 7 giugno, se non sbaglio, del 7 o del 9?
2: No, del 9 giugno, se non vado errato.
1: Del 9, ecco, infatti, del 9 giugno, e insomma si riparte, si ritorna in campo, e al netto di Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli, le quattro promosse dalla scorsa stagione di Serie C, ci saranno, per quel che riguarda proprio la terza serie, Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna a iniziare a farsi vedere. L'Union Brescia parte, riparte da quella finale playoff persa, una finale che chissà se brucia ancora o meno. Il Catania riparte con un nuovo ciclo e ci sarà l'esordio in panchina di mister Emilio Longo. Ora è vero che è sempre calcio di agosto, è vero che le rose non sono complete, però non credo che questo possa essere un alibi, perché poi insomma qualche indicazione queste partite sicuramente la daranno.
2: Sì, anche se insomma nel caso del Catania penso che parta sfavoritissimo, se non altro al di là della differenza di categoria, cioè come hai detto tu, un discorso di guida tecnica nuova, di squadra rinnovata, mentre dall'altra parte c'è una squadra che la guida tecnica è rimasta la stessa, perché c'è Fabio Gallo in panchina, il gruppo è rimasto più o meno quello lì, è stato anche rinforzato, quindi credo che delle quattro squadre di Serie C impegnate nel turno preliminare, il Catania sia addirittura quella più sfavorita di tutte, ecco. Ascoli Potenza è una bella rivincita, perché poi l'anno scorso si sono incontrate ai playoff, e tra l'altro il Potenza l'ha messo in difficoltà l'Ascoli, nonostante insomma fosse la favorita per la vittoria finale, infatti poi ha vinto. Dall'altra parte l'Union Brescia credo che sia parecchio scottata e delusa dalla finale persa. Con l'Arezzo è una bella partita, se dovesse vincere l'Arezzo, tra l'altro ci sarebbe Arezzo-Cagliari con Bucchi che ritorna a Cagliari. Mentre giù Benevento-Ravenna vale un po' il discorso di Vicenza-Catania, anche se Ravenna ha confermato Mandorlini. Certo è che se dovesse passare il turno Ravenna si regalerebbe un 32esimo di finale con la Fiorentina a Firenze, in quel bel pastrocchio che è lo Stadio Franchi, quell'accrocco tipicamente italiano, che però comunque rimane un bel palcoscenico, insomma, se non altro per il livello dell'avversaria.
1: Quantomeno anche per il nome, comunque uno dice stadio Artemio Franchi.
2: No, se giocassero nel partito, secondo me sarebbe più bello, esteticamente sarebbe più bello rispetto a quello che hanno fatto.
1: No, ma qua secondo me si apre un po' il discorso anche delle strutture in generale, che ci sono in Italia, che riguarda poi anche un po' le amministrazioni comunali e tutta quella burocrazia assurda che veramente che rallenta molto spesso i lavori, perché insomma la questione del Franchi ha dato non pochi problemi alla Fiorentina, e non per volere del club, questo è giusto sottolinearlo. E io capisco un po', a volte anche la rabbia della famiglia commisso nel parlare del Franchi. Insomma, hanno ragione, e effettivamente sarà curioso vedere poi come nel turno successivo si presenterà lo stadio fiorentino, insomma, o Benevento o Ravenna, appunto, se la vedranno lì. Ecco, il Ravenna, a proposito, quante pressioni può avere? Perché di fatto è una di quelle squadre che sì, deve vincere, ma non è che ha un raggruppamento poi così semplice dove c'è una sola favorita, cioè Spezia, Reggiana, Pescara hanno obblighi notevoli. Il Perugia, credo che con la conferenza stampa di ieri un po' se li sia messi da soli gli obblighi, anche se ancora nessuno gliel'aveva dati. Beh, ci sarà magari sicuramente un outsider come accade ogni anno, e poi questo Ravenna.
2: Beh, Perugia, non lo so, Diana deve essere uno con una grandissima autostima o con un grandissimo senso del masochismo, perché, cioè, francamente, mettersi addosso tutte queste pressioni quando sei arrivato il 6 agosto in un contesto di squadra che andrà rivoluzionata, perché poi l'ha detto anche lui, ancora sono incompletissimi, quindi sta lavorando più sulla mentalità che non sul piano tattico, tecnico. Quindi buttarsi addosso già queste pressioni, ripeto, o è sintomo di grandissima autostima, oppure è uno che quando deve dosare le parole scivola un po' malamente. Ecco. Ravenna, francamente, la vedo un po' sfigata, perdonami il termine, perché insomma l'anno scorso ha beccato Arezzo e Ascoli nel girone, quest'anno peggio mi sento perché veramente è una serie B, il girone B di serie C, quindi pressioni non lo so quante ne possa avere, sicuramente è una delle favorite. Certo, non credo che qualcuno gliene darà una colpa se non dovesse vincere il campionato. Certo, arrivasse quattordicesima, sicuramente qualcuno si farà due domande sul progetto tecnico, ma se non dovesse vincere e giocarsela comunque fino alla fine, io credo che Ravenna avrà fatto comunque il suo.
1: Sì, quello sì, perché ora parte tutto, anche l'anno scorso non si può parlare di campionato fallimentare per la formazione giallorossa, era di fatto comunque neopromossa, quindi poteva anche starci. Ecco, il girone C appare anche quello un girone complicato perché comunque ci sono squadre sicuramente blasonate, ma mi sembra che anche le formazioni blasonate abbiano un attimino ridimensionato il tutto, cioè anche il Catania di sicuro non spenderà acqua speso l'anno scorso, quindi io penso che effettivamente le vere difficoltà siano più che altro nel girone B, non tanto nel C, per quanto poi magari il fattore ambientale possa incidere, però ecco, a me sembra oggettivamente più ostico il girone B.
2: No, senza dubbio. Tra l'altro, anche il discorso piazze vale fino a un certo punto, nel senso che sì, nel girone C c'è il Bari, c'è il Cosenza, c'è il Catania, la Salernitana, il Foggia, quindi per carità abbiamo piazze che tra l'altro hanno fatto anche la Serie A in tempi più o meno recenti, ma anche nel girone B, insomma, diciamo le piazze piccole che sono comunque Latina, Campobasso, la stessa Ravenna, sono piazze calde, piazze che comunque hanno un seguito. Le piazze grandi sono Pescara, Spezia, Reggiana, Livorno, quindi stiamo parlando veramente della storia del calcio italiano. Il girone C mi sembra un po' ridimensionato, ecco, dal punto di vista tecnico. Vediamo se il Catania ha fatto un po' un ragionamento alla Vicenza, cioè per anni ha speso valanghe di soldi per non vincere, l'anno che spende di meno e ragiona più su un progetto tecnico coerente, magari gli riesce il colpaccio. Non lo vedo favorito il Catania. Quindi per questo motivo vincerà il campionato a febbraio.
1: Sì, quello sicuramente, e io aggiungo che l'Union Brescia invece rischierà qualcosa perché secondo me è l'unica squadra che può ambire alla B nel girone A, proprio alla B diretta. A oggi credo che l'Union Brescia non abbia rivali, quindi Matte, per lo stesso motivo probabilmente o il Lecco o il Trento, se non è febbraio o a marzo, avranno raggiunto la B, quello 100%.
2: Il Brescia, veramente non me ne vogliano le altre 19, ma deve fare un capolavoro al contrario per non vincere il campionato quest'anno, che credo sarebbe veramente l'impresa a rovescio. Neanche l'Alessandria, quando si fece rimontare, non so, 15 punti, quanti era la Cremonese, cioè, sarebbe veramente un suicidio sportivo inenarrabile per il Brescia, anche perché, tra l'altro, riparte con un allenatore che ha avuto l'anno scorso, riparte col gruppo dell'anno scorso rinforzato. Davvero non sembra avere rivali, poi nel calcio tutto è possibile, magari la stagione parte male e finisce peggio, però allo stato attuale, tra l'altro anche sentendo tutte le dichiarazioni degli addetti ai lavori, non c'è veramente nessuna che sembra al livello del Brescia quest'anno.
1: No, il problema, Matte, sono state le nostre dichiarazioni. Il problema è
2: Sì,
1: stato
2: esatto.
1: questo, di questo venerdì 7 agosto. Tireremo poi le somme il 25 aprile o magari chissà anche prima, ma io credo che il grosso problema dell'Union Brescia siano Claudio Marrone e Matteo Ferri. Vabbè, ci scusiamo già in anticipo
2: No, a
1: con
2: quest'ora
1: tutta la proprietà.
2: per completare l'opera, a questo punto il Brescia dovrebbe perdere il campionato e farlo vincere ad un'altra bresciana, visto che ci sono 14 bresciane nel girone. Quello sarebbe veramente il capolavoro assoluto. È Lumezzane che vince il campionato e il Brescia quarto.
1: E con questo, beh, direi che possiamo archiviare questa prima parte di A tutta C. No, anche perché in realtà sono scoccate le ore 10, quindi ho la piccolissima pausa pubblicitaria da dover rispettare. Intanto, Matte, grazie mille per essere stato con noi e buon fine settimana.
2: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: E allora, dopo il collegamento con Matteo Ferri e la redazione di TuttoC.com, piccolissimo spazio pubblicitario e torneremo a brevissimo con la seconda parte di A tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove forse riuscite a vedermi in posizione un attimino più eretta. Prima avevo la sedia a 12 km dalla mia scrivania, adesso insomma compattato un po' tutto, ma volevo rendere la vita difficile al buon Giorgio Sorani in regia. Non l'avevo menzionato prima, ma insomma appunto allora io credo di aver fatto un danno. No, assolutamente no. Giorgio, il numero dell'ospite sì, te l'avevo mandato, mi è venuto un attimo il panico. Ecco, infatti appunto Giorgio mi sta comunicando che abbiamo collegato anche il nostro prossimo ospite. E allora, con chi la Serie C la conosce bene, con chi è stato anche ex di alcune delle squadre che domani saranno chiamate in causa per questo esordio ufficiale della stagione calcistica 2026-2027, io do il bentornato a mister Franco Lerda. Mister buongiorno, no? Buon pomeriggio. Oggi avevo il buon pomeriggio, vabbè.
1: Ciao, buongiorno a te, radioascoltatori.
0: Siamo alle porte del via di questa nuovissima stagione che partirà con il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Insomma, squadre che l'anno scorso hanno militato in Serie C, e le quattro promosse saranno domani in campo, ma delle attuali partecipanti al campionato di terza serie avremo Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna. Io, mister, ti porto subito sulla tua ex squadra, non il Vicenza ma il Potenza, vittorioso peraltro della Coppa Italia Serie C della passata stagione. Che Potenza ci dobbiamo aspettare in questo turno preliminare di Coppa Italia, la prima partita ufficiale dei potentini, insomma calcio di agosto, però un calcio che comunque qualche indicazione la deve dare?
1: Ma come hai detto te, hai detto bene, calcio di agosto, quindi siamo all'inizio, le squadre devono ancora essere completate. La condizione fisica è quella che è, perché comunque alcune squadre magari fanno un tipo di preparazione, altre ne fanno altre, quindi si trovano due squadre con differenti condizioni atletiche. E questo succede spesso all'inizio, nelle prime partite di Coppa Italia e anche di campionato. Poi man mano le forze si delineano, le condizioni atletiche si equilibrano, quindi i veri valori vengono fuori. E Potenza l'anno scorso è detentore della Coppa Italia, sappiamo che la Coppa Italia non ha quel grandissimo valore che può avere il campionato, però comunque all'inizio è sempre una vetrina importante, perché dà coraggio, dà dei parametri di valutazione per il lavoro svolto, per quello che c'è ancora da fare, e quindi è importante anche per questo, insomma.
0: Ecco, tutto questo infatti servirà molto probabilmente anche al Catania. C'è un Catania che sostanzialmente riparte da zero, è stato rivoluzionato per intero e si troverà poi in un girone, il girone C di Serie C, che ha comunque un tasso tecnico abbastanza elevato, ma il Catania forse ha un po' l'obbligo di dover vincere.
1: Beh, sai, quando alleni in certe piazze, lo so per esperienza, non c'è il fattore tempo, il fattore tempo è determinante, nel senso che c'è molta meno pazienza, e come hai detto te, quando sei a Catania devi ambire a vincere, quindi puoi ricominciare da zero, puoi essere più anni che lavori su certi giocatori, ma il risultato finale è sempre lo stesso, deve ambire a vincere, perché piazze come Bari, come Catania, come Salerno partono sempre comunque con quell'obiettivo lì, e quindi il tempo è sempre tiranno, insomma, via, perché devi cercare di far bene e subito.
0: Il grosso problema di questo è che poi ne sale solo una, quindi facciamo due se si considera magari anche il playoff, però già Catania, Bari, Salernitana, cioè già ne abbiamo dette tre su due eventuali posti, di sicuro una scontenta ci sarà per forza.
1: Ma sempre, succede sempre, è così, a tutti i livelli, a tutte le categorie. Ne vince una sola, è vero, come hai detto te, c'è la finestra dei playoff, però comunque è sempre una porta secondaria, anche se comunque con un piazzamento importante hai sempre la possibilità di arrivare carico, pronto e comunque con le credenziali, con delle credenziali importanti, non solo dettate dall'organico, ma come ho detto prima, appunto dalla posizione in classifica, se questa avviene. E quindi queste squadre qui cercheranno di fare il massimo e sono tra le tre squadre che secondo me hanno più potenzialità, non solo economiche, ma anche di città, di tifoseria e quant'altro.
0: Chi invece non sembra aver rivali, almeno per il momento attuale, è l'Union Bressa, che ad oggi appare l'unica candidata nel girone A alla promozione diretta in B. Però è un Union Brescia che arriva dalla delusione enorme della passata stagione, perché è stata la finalista di quel playoff vinto dall'Ascoli.
1: Sì, è stata. Sì, quando perdi la finale comunque c'è sempre del rammarico, però Brescia in questo momento della sua, diciamo, storia vive un momento particolare, cioè una società nuova, una società entusiasta, una società forte. E quindi con dei giocatori che la maggior parte l'anno scorso sono arrivati lì a Brescia, perché c'è stato questo cambio tra la Ferralpi e il Brescia, quindi io credo che alla fine il Brescia rappresenti veramente la squadra da battere, perché comunque, come hai detto te, a differenza degli altri anni dove c'erano piazze importanti come Trieste, come Vicenza, quest'anno il Brescia da quel lato lì non ha rivali, nel senso che non ci sono piazze importanti, storiche. Poi il calcio, per carità, è sempre difficile vincere, è sempre complesso, però in questo momento qui, in questo momento vedo poche squadre che possono, come dire, ambire a vincere il campionato assieme al Brescia. Ecco, poi strada facendo chiaramente ci saranno degli sviluppi magari anche diversi, però a priori vedo un Brescia nettamente favorito.
0: Un'ultimissima, mister, sei nel calcio praticamente da una vita, hai vissuto non direttamente ma comunque insomma conosci il Perugia di Gaucci, gli anni d'oro di quel Perugia. Come vedi il ritorno di Alessandro Gaucci, stavolta addirittura alla presidenza?
1: Ma mi sembra una cosa positiva, perché Perugia veniva da annate poco brillanti, non solo dal punto di vista, diciamo, di campo, ma anche societario, cioè da quello che si leggeva, da quello che si percepiva, non c'era questa chiarezza, questa solidità, questa forza. Mi sembra che il ritorno di Gaucci porti assieme agli investitori che ho letto, che non conosco, una ventata importante, non solo di novità, ma anche di solidità. E quindi credo che il Perugia possa essere, nonostante inizi in ritardo un po' alla costruzione della squadra, possa essere una taglia di quel girone molto difficile e complesso.
0: E allora vedremo poi se effettivamente sarà così, tanto lo sai, noi ogni tanto torniamo a disturbarti. Intanto grazie mille per averci fatto compagnia in questo caldissimo venerdì 7 agosto.
1: Ciao, buon lavoro, arrivederci, ciao ciao.
0: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Franco Lerda e Raffaella Bon che ha permesso questo collegamento con il mister. Rimaniamo in casa Perugia, perché ieri c'è stata la conferenza stampa del neo allenatore Aimo Diana. Proprio di Diana abbiamo parlato anche nella prima parte della nostra trasmissione con Matteo Ferri, dichiarazioni piuttosto importanti quelle dell'allenatore, che è peraltro reduce dall'esperienza con l'Union Brescia, venne esonerato, la squadra è stata poi affidata ad Eugenio Corini, confermato anche per questa stagione. Vi faccio ascoltare quelle che sono quindi le parole del tecnico Aimo Diana subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: No, innanzitutto complimenti per la location, insomma, mette un po' di pressione tutto questo. Vabbè, però bello, complimenti. No, innanzitutto ci tengo a ringraziare Alessandro e tutto il suo team, perché ha un bel team veramente importante, per l'opportunità che mi ha dato. Devo essere onesto e sincero, quest'anno avrei preferito anche aspettare qualcosina di diverso. Ho rifiutato tante cose a giugno perché mi ero un po' stufato anche di questa categoria e delle persone anche a volte che ci lavorano dentro in questa categoria, ma devo dire che al nome suo cambia tutto. E mi è bastato anche poi una mezza telefonata di un'ora circa per accettare, anche col mio staff, questa sfida. Non la chiamo impresa perché credo che le imprese siano altre, ma questa sfida difficile che portiamo e stiamo cominciando a portare avanti, e della quale mi preoccupa il giusto che deve preoccupare un allenatore quando sta preparando una stagione. Mi preoccupa solo il tempo, non i ragazzi che arriveranno e tutto il resto. E ci vuole tanta capacità, fa le nottate Alessandro per i giocatori, noi facciamo le nottate per preparare i ragazzi che si sono messi completamente a disposizione. Quindi credo che in questo momento io non voglio vendere fumo negli occhi a nessuno, promesse non ne faccio. Credo che bisogna avere fiducia. Chi vuole dare fiducia a quello che c'è adesso rispetto a quello che c'era prima, lo deve fare. Io l'ho data la fiducia, il mio staff l'ha data, e siamo convinti che si possa fare un bel lavoro. Sono convinti che creeremo una squadra bella, competitiva, che possa fare meglio delle passate stagioni, che possa offrire qualcosa. Ringrazio comunque chi c'è stato prima, perché comunque i ragazzi so che hanno lavorato magari nell'ultimo mese con delle difficoltà, così come lo staff precedente avrà sicuramente lavorato con delle difficoltà. Quando ci sono delle situazioni societarie in divenire è sempre così, però i ragazzi si sono preparati e si sono messi immediatamente a disposizione. Quello che ho fatto io in questi giorni, nell'impossibilità di portare dei concetti veri in questo momento per difficoltà numeriche, sto cercando di creare una piccola mentalità. Si parte così: c'è da ricostruire uno spogliatoio, tutti i giorni arrivano giocatori nuovi e questi giocatori nuovi devono trovare un qualcosa che c'è già e lo stiamo costruendo. E si parla secondo me già più che a livello tecnico-tattico, da una mentalità, da una organizzazione, da uno stile, una cultura del lavoro che noi stiamo cercando di portare in questi giorni, nel momento in cui quelli che arriveranno nuovi troveranno già questo e dovranno aiutare questi che ci sono, dovranno aiutare quelli che arrivano ad integrarsi. Non c'è tempo. Poi c'è tutto il resto. La condizione atletica di tanti ragazzi che arrivano, che sono arrivati, che magari dovrà essere migliorata. La condizione atletica di questi ragazzi che ci sono, che dovrà essere migliorata. Vediamo come arrivano i ragazzi, quelli nuovi. Sono contento perché arrivano da ritiri già effettuati, quindi non da inattività. È certo che bisogna creare uno spogliatoio. Quindi il mio obiettivo è creare uno spogliatoio. Quando abbiamo la base di uno spogliatoio, con le giuste gerarchie, con tutto il resto, si può inserire tutto quello che è l'attività tecnica e sportiva e tattica.
3: Perfetto, andiamo subito alle domande. Cortesemente, nome e testata.
4: Buonasera mister.
2: Buonasera.
4: Corrado del sito del Messaggero. Due domande in una. La prima: è vero che c'era già stato un contatto con il Perugia 1 o 2 anni fa, come diceva ieri, se non sbaglio, Hernán Borrás? E seconda domanda: abbiamo parlato un po' dei nuovi che arriveranno, invece il materiale umano e tecnico a disposizione di quelli che c'erano, a grandi linee, senza fare i nomi, che ne pensa? Grazie.
2: No, certo. Allora sì, quello è vero. Un paio d'anni fa ci sono stati qualche contatti, però ero sotto contratto, insomma non si è potuto fare nulla. E no, i ragazzi che ci sono in questo momento, è chiaro che ci sono tanti ragazzi giovani innanzitutto, bravi, alcuni molto bravi, giovani, bravi, che avranno bisogno di... che fino adesso hanno tirato la carretta. Ed è chiaro che quando poi arriveranno anche gli altri, ognuno poi dovrà trovare un po' la sua strada, qualcuno rimarrà sicuramente con noi, qualcuno ritornerà in primavera, però almeno sono stati osservati, sono stati visti, sappiamo quello che possono dare, anzi già nella partita di domani saranno fondamentali, perché ovviamente ci sarà, giocheranno prettamente loro. E quindi quelli che ci sono, secondo me, sono ragazzi con la quale ho cercato subito un dialogo appena arrivato, anche perché giustamente volevano avere anche un po' di chiarezza anche sotto l'aspetto tecnico-tattico di quello, e ho cercato di rassicurarli, sia sul progetto tecnico che abbiamo in mente, che ho in mente per quanto riguarda il progetto tecnico-tattico, e su quello che anche la società, la nuova società, sta portando. Io credo che l'esempio più importante poi sono i ragazzi che arrivano, ti salutano e gli dici benvenuto. Gli ho detto... E quindi vuol dire che si sta facendo veramente. E tutto il resto lo mettiamo da parte. Ripeto, credo che di alibi non ce ne siano più, se non il tempo, tutto quello che si può migliorare, ma alibi per i calciatori, ma anche per me quando arriveranno i giocatori, non ce ne sono assolutamente più.
5: Mister, buon pomeriggio. Antonino Canavera, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Innanzitutto benvenuto a Perugia.
2: Grazie.
5: Due domande. La prima è: che cosa l'ha portata, diciamo, a sposare i motivi, o il motivo che l'hanno portata a sposare il progetto della nuova società, se è bastato il nome di Alessandro Gavucci? E poi la seconda è un cantiere aperto. Anche noi giornalisti non siamo mai stati abituati ad avere tanti giocatori così in entrata. Adesso non so neanche se verranno presentate, visto il numero, insomma, abbastanza.
2: No, lascia perdere. Una fatica per farli venire.
5: Esatto. E lei diceva che probabilmente la difficoltà maggiore sarà non tanto le caratteristiche tecniche, ma la mentalità, l'ambientamento, di farli magari qualcuno... agevolare a scendere in un campionato che sicuramente è un campionato importante, no? La Lega Pro, quindi qualcun altro invece è esperto, quindi anche grazie all'esperienza di qualcuno potranno crescere, e sono anche probabilmente giocatori che si adatteranno al modulo di gioco suo.
2: Ma sì, assolutamente. Per quanto riguarda la prima domanda, cioè, stiamo parlando di Perugia, cioè, Perugia, io sono dentro nella storia, quindi solo la parola Perugia per un allenatore subito ti brilla, ricordi, ho giocato anche qua spesso, ho i ricordi anche mio e anche Filippini che è con me, abbiamo qualche aneddoto insomma qua, e sicuramente la figura di Alessandro è stata fondamentale, nel senso che finalmente ho trovato di fronte di me una persona schietta, sincera, che dice le cose come stanno e che soprattutto per la faccia dei fatti. Non sempre nel calcio di Serie C è così, per esperienza, sono 10 anni che faccio la Serie C, è la ricerca proprio di questa cosa che è difficile in Serie C, trovare le persone sempre competenti con la quale parlare di calcio. Credo che potremmo parlare di calcio per ore e ore e ore e ore e ore, per quello che abbiamo come...
6: Sì, ma adesso non c'è tempo,
2: nemmeno io, quindi questo soprattutto. Anch'io non sono abituato come lei ad arrivi così, ma è necessario, e quando è necessario dobbiamo essere bravi a scavare anche nelle nostre esperienze e fare affidamento anche, abbiamo cercato di prendere anche ragazzi e calciatori non solo sotto il piano tecnico, tattico, ma abbiamo cercato di informarci anche sulla qualità delle persone. Io credo che siano tutti i giocatori che stiano arrivando, giovani, un po' più meno giovani, che hanno una buonissima esperienza, e nelle loro esperienze sono stati anche giocatori importanti di un gruppo, almeno sentendo anche allenatori che li hanno allenati e altro. Alcuni giocatori ho voluto alcuni giocatori io perché li conosco anche personalmente, e in questa fase qua è fondamentale che qualcuno posso riconoscere qualcuno e loro possano portare anche il mio pensiero dentro lo spogliatoio.
5: Grazie.
2: Prego.
7: Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie.
7: Daniele Orlandi, Umbria Notizie Web e Tifo Grifo. Allora, mister, è un cantiere aperto, però lei ha parlato prima di un progetto tattico, quindi ha già in mente un'idea del suo di calcio, che ovviamente dovrà applicarsi ai nomi che arriveranno, che già ha. Ce la può descrivere questa idea di calcio per lei, anche dal punto di vista dell'atteggiamento che vuole della squadra?
2: No, beh, allora innanzitutto a cardine è che i giocatori che sono stati presi fino adesso, che verranno presi, sono per la situazione tattica che noi vogliamo proporre, che la vogliamo sicuramente su una difesa 3 per il momento, un 3-5-2, 3-4-2-1, poi la fase offensiva sarà fondamentale, poi cosa riusciremo a... direttore mi porterà a casa questi giorni per capire dove vogliamo andare, ma quello è l'atteggiamento. Le mie squadre solitamente sono squadre che provano a giocare a calcio, che cercano... L'idea di calcio adesso mi sembra anche essere un po' arrogante, dicendo che io ho un'idea di calcio. Io porto quello che ho, sono le mie conoscenze, e ogni allenatore spera di poter dominare le partite, fare tantissimi gol e prendere pochissimi gol. Io a volte sono riuscito a farlo, a volte altre meno, però sicuramente l'idea è quella di cercare di proporre un calcio moderno, perché me lo chiede la società, ma è sempre stato nelle caratteristiche delle mie squadre che ho allenato negli ultimi anni, che mi hanno portato a fare un sacco di punti. Quindi bisognerà poi adattarsi appunto a quello che è lo svolgimento dell'attività, soprattutto nei primi tempi. La richiesta è quella di avere fiducia, di avere pazienza assoluta, anche se nel calcio la pazienza non esiste, ma quando si ha fiducia in un progetto o si intravede la volontà di voler fare qualcosa, dobbiamo cercare di avere la fiducia di tutti per questa cosa, perché altrimenti poi diventa complicato e difficile, anche soprattutto per i ragazzi. Noi abbiamo le spalle larghe, ma i ragazzi hanno bisogno anche di questo sostegno, dopo annate onestamente non facilissime.
8: Mister, buongiorno.
2: Buongiorno.
8: Mi chiamo Marco Tacucci, lavoro per Umbria TV e gestisco una pagina social che si chiama GrifoTube. Vorrei chiedere, io ho saputo che, insomma, lei l'ha detto adesso, 3-5-2, 3-4-1-2.
2: 2-1, sì, 1-2.
8: 2-1. Cioè questa figura del trequartista che si è un po' persa, no? Dietro anche le punte. Che tipo di giocatore serve? Che tipo di giocatori servono per quel tipo di situazioni di gioco? Perché a volte gli allenatori dicono che se si gioca con un trequartista o con due trequartisti bisogna avere tanta qualità, no?
2: Sì.
8: E questa qualità si trova secondo lei in giro in Serie C?
2: Assolutamente. Sì.
8: Oppure diciamo è l'ambizione di arrivarci e si parte da un 3-5-2 con un modulo un pochino più...
2: Ecco, una discussione che ho fatto spesso anche con il mio direttore, il 3-5-2, 3-4-2-1, secondo me non è uno più offensivo di un altro, è come la interpreti. Io il 3-5-2 l'ho sempre interpretato in maniera molto offensiva, con difensori spesso goleador nelle mie passate gestioni, e cosa cerchi di proporre, cosa cerchi di fare in campo, a cercare anche di dominare le partite, cioè bisogna avere l'ambizione di provare anche a dominare le partite. Stiamo parlando di cose importanti in questo momento, che se ci penso adesso e vado in campo faccio fatica a pensarlo, ma noi dobbiamo pensare a quella cosa lì. La mia squadra deve pensare a quella cosa lì, perché siamo in una società storica importante, dobbiamo farci riconoscere. L'atteggiamento sarà fondamentale, avere sempre un atteggiamento propositivo. Facile dire sudare la maglia, ma ci mancherebbe altro.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a tutta C, che poi ritornerà a partire da lunedì alle ore 9:45. Insomma, la settimana prossima sarà interamente dedicata al calcio giocato e anche al calcio mercato, ovviamente, perché domani si partirà con la Coppa Italia Frecciarossa, i primi impegni ufficiali della stagione agonistica 2026-2027. Ci saranno quattro club di Serie C coinvolti, poi inizierà anche la Coppa Italia Serie C nel weekend di Ferragosto, dove si giocheranno anche i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, che è quella che coinvolge le formazioni di Serie A, che potrebbero anche affrontare le squadre di terza serie, ma tutto dipenderà dall'esito dei primi confronti che si giocheranno tra sabato e domenica. Si riprende comunque con il calcio giocato, non sarà immediatamente protagonista in questo weekend il Perugia, ma abbiamo a lungo parlato in questi giorni e anche questa mattina del Club Umbro, perché è iniziato il nuovo corso del grifo targato Arena Curi. Alessandro Gaucci è tornato alla presidenza del club, ieri è stato presentato un mister Aimo Diana, del quale vi abbiamo fatto sentire le parole proprio poco fa qui in diretta su TMV Radio, ma adesso diamo anche spazio alle parole del presidente Alessandro Gaucci, appunto, che ne a margine, e anzi sia prima che durante la conferenza stampa del nuovo allenatore biancorosso, ha parlato un po' anche di quello che è il progetto del Club Umbro. Chiaramente spazio massimo alle parole di Aimo Diana, è stato su di lui che si è ovviamente concentrata la conferenza stampa di presentazione dello stesso trainer, che è reduce dall'avventura con l'Union Brescia, come abbiamo ricordato. Ma anche Gaucci ha detto un po' la sua su quello che ha portato alla scelta di Aimo Diana per il post Giovanni Tedesco, del botta e risposta a distanza. Già abbiamo parlato tra l'ex tecnico e l'attuale presidente, ma andiamo a sentire tutte quelle che sono state le dichiarazioni dello stesso Gaucci, non solo in merito alla scelta dell'allenatore Aimo Diana, ma anche un po' per quello che riguarda il calciomercato. Il Perugia è una squadra che dovrà essere costruita a stretto giro di posta, ma insomma in questo la società è sicuramente molto molto attiva. Spazio dunque alle parole di Gaucci, poi torneremo in studio per i saluti.
1: E siamo qui con una persona che sei qui perché mi ha fatto subito, il primo giorno che abbiamo avuto l'opportunità di parlarci, una grandissima impressione da tutti i punti di vista. Conoscitore di calcio, grande personalità, persona vera, leale, ed è per questo, sono state le qualità che mi hanno convinto a prendere questa decisione. Siamo messi d'accordo per un contratto biennale e poi spero che, se continueremo anche più in là, che significherà che avremo fatto dei risultati che tutti vogliamo e che tutti ci aspettiamo. Per quanto riguarda lo staff che sarà con il mister, ci saranno tre collaboratori. Ovviamente, con il fatto che è stato tutto fatto così in gran fretta, mi ricordo il nome di Filippini, che è il suo secondo, mi ricordo il nome di Alessandro, che sarà il match analyst, e non mi ricordo il nome del preparatore atletico, che è Esteban, ma è di origine è argentino, no? E quindi questo fa sì che capite quanto è stata veloce la situazione qui quant'è che abbiamo cominciato? 4 giorni da domenica? Esatto. Siamo trovati con pochissimi giocatori a disposizione per il discorso della prima squadra. Stiamo facendo le nottate intere per cercare di mettere a disposizione di Aimo al più presto tutto quello che pensiamo che sarà la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato. Manca veramente poco, perché non so come abbiamo fatto, ma ce l'abbiamo fatta comunque a prenderne tanti. Non mi ricordo il numero esatto, perché vi assicuro che non è facile lavorare in queste condizioni.
2: Allora Alessandro, la mia curiosità è questa, praticamente in pochissime ore, perché sono più ore che giorni, dal tuo arrivo ad oggi sono accadute tante cose che forse bisogna riscalare alla vostra epoca per avere tutti questi movimenti. Ti chiedo, quando tu contatti i giocatori trovi molte difficoltà oppure il tuo Alessandro Gaucci fa capire che la gente può cambiare anche le opinioni al di là del contratto, che poi anche quello non è una parte secondaria per l'atleta, però sicuramente le tue telefonate quando compaiono nei display dei telefonini fanno la differenza con la tua umiltà che ti contraddistingue.
1: Non lo so, io guarda, dico, quando contatto un giocatore la prima cosa che gli dico, avendo avuto esperienze a fianco al grande Ermanno Pieroni, non abbiamo una lira. La prima cosa, così già abbassano un po' le pretese, no? E anche perché tutti quando pensano e vedono, mi chiama il Perugia, dice questi è una squadra che può pretendere qualcosa, allora andiamogli subito a chiarire. Però a parte le battute, ovviamente, credo che ho visto apertura perché qui non si può, ma sarei curioso di farvi leggere le migliaia di proposte che mi arrivano ogni minuto, quindi non solo quelli che cerchiamo noi, ma anche quelli che si propongono, e bisogna fare delle scelte alla velocità della luce, perché se uno vuol fare questo lavoro in maniera professionale e cercare, come dicevo ieri, sbagliare il meno possibile, devi conoscere più possibile. La difficoltà vera che si ha non è in questo momento non è trovare i giocatori, è trovare quelli funzionali a noi, a quello che vuole fare Aimo con la squadra. Però ne abbiamo presi già 9, 10, non lo so quanti ne abbiamo presi perché non ho contati alla fine, ma sappiamo che forse ne arriveranno 14-15, quindi altri 4-5 entro 4-5 giorni, perché se no poi dopo lui si lamenta, dice ma io non c'ho la squadra, allora bisogna far presto.
0: Le parole di Alessandro Gaucci, insomma, hanno un po' raccontato anche quello che è il mercato del Grifo. Vedremo se poi ci saranno ulteriori novità dopo gli arrivi di ieri di Carriero e Quirini, che erano probabilmente i calciatori cui si riferiva il presidente del Perugia. E il tempo a nostra disposizione sta finendo, quindi io vi ricordo che appunto torneremo lunedì alle ore 9:45 qua in diretta su TMV Radio, che comunque andrà avanti anche nella giornata di oggi con il ricco palinsesto che ormai conoscete. Io vi invito a rimanere super sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche a leggere costantemente tutto mercatoweb.com, perché vi aggiorneremo su tutto quello che è il mondo del calcio italiano e non solo, come ormai sapete. Però c'è una cosa molto più importante che voglio dirvi, e è la cosa che mi ha un po' rovinato tutta la settimana, perché allora è inutile, insomma, fare i finti buonisti, no? E dire che tutti si va d'accordo con tutti, assolutamente no. Come in ogni posto di lavoro ci sono colleghi con cui si va più d'accordo, colleghi con cui si va meno d'accordo, colleghi con cui non si va per nulla d'accordo. Ora, Giorgio Sorani, che vi ho spesso nominato, ve l'ho nominato spesso sia io che, insomma, i miei colleghi, è uno di quelli con cui io invece vado tanto tanto d'accordo, è uno di quelli con cui ho sempre lavorato benissimo, anzi ho avuto pochi giorni fa un retroscena, sono stata la sua prima telefonata da regista di TMV Radio. Non sarò l'ultima telefonata, perché Giorgio ha anche qualche ora ancora da fare su TMV Radio, però da lunedì, ahimè, non avremo più Giorgio in regia. È giusto, giustissimo, coltivare le ambizioni professionali, lo facciamo tutti, lo ha fatto anche Giorgio, che insomma intraprenderà altre strade, però per quanto io dice, per quello che andrà a fare, però in realtà, ecco, mi dispiace non avere più Giorgio in regia da lunedì. Non me ne voglia, Giorgio, perché davvero sono molto contenta, andrà a fare una cosa veramente fighissima. Però però niente, non ce l'avrò più io in regia, e questa è una cosa che non mi è piaciuta affatto. È stata un po' appunto la cosa che quando lunedì io gli avevo chiesto un miracolo, perché c'erano dei piccoli problemi tecnici che lui poi ha risolto, mi aveva detto: beh, ci sono due brutte notizie che devo darti. Una è appunto che queste cose non insomma, era un po' un problema farle, poi lui le ha fatte. Io gli dissi: sì, vabbè, Gio, guarda, basta, stop, lunedì non partiamo subito, e niente. E poi invece è arrivata l'altra brutta notizia. Però vabbè, è stato davvero un grandissimo piacere, Giorgio, lavorare con te. Buona fortuna per tutto e super tanti cuoricini per te. Noi ci ritroviamo invece lunedì e buon fine di settimana a tutti voi.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo durante il programma del Napoli, del mercato dei partenopei e non solo, e lo faremo insieme a Salvatore Piazzo, voce storica della RAI, che è in collegamento con noi. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Innanzitutto, prima di affrontare i vari temi dell'attualità calcistica, ho rivisto con una certa nostalgia nel ricordo che è stato fatto in questi giorni di Franco Baresi, una tua intervista a Maradona con la maglia di Franco Baresi.
1: Beh, era un'intervista che realizzai. Franco Baresi mi disse nell'88, sembrerebbe più nell'89, comunque era una partita tra Napoli e Milan finita 1-1 e soprattutto era una partita molto importante per il Milan, e Baresi fece una partita straordinaria, tanto straordinaria, si erano già incontrati e si erano già, come dire, salutati diverse volte in diverse partite, però quella volta Maradona sentì il bisogno di andare a centrocampo, complimentarsi personalmente con Franco Baresi e prendersi la maglia, gliela chiese

0: dopo Diego, il libro scritto praticamente un instant book proprio nelle settimane in cui era morto Diego Maradona, fu molto gentile e mi dette un'intervista, cioè o meglio, un'introduzione al libro. È un'introduzione bellissima perché parlava di Maradona in termini veramente entusiastici, dicendo ci sono dei calciatori che sono non replicabili, non fotocopiabili, irripetibili. Maradona è il numero
1: Senti, parlando invece del Napoli di oggi, che sensazioni hai dopo le prime amichevoli, dopo che il lavoro di Allegri è iniziato da qualche settimana ormai?
0: Ma a parte la primissima proprio partita contro l'Arezzo, che evidentemente è un'amichevole che non porta bene a Napoli perché anche nella passata stagione perse. Al di là di questo, l'ho visto contro l'Osasuna, che è una squadra che si è salvata a stento nello scorso campionato. Mi sembra un reparto geriatrico perché i calciatori vanno da 35 a 33, 34, insomma, addirittura anche il portiere in seconda a 33 anni. Questo per dire. Ed era allenata da un italiano di Guidonia, Lisci,
1: Sì.
0: che è Alessandro, Alessio mi pare,
1: Alessio,
0: che è
1: sì,
0: andato
1: Alessio.
0: poi al PAOK. E quella che abbiamo incontrato, l'Osasuna, è sostanzialmente una squadra un po' molto aggressiva anche sul piano fisico. È una squadra arrabbiata perché si è salvata nella Primera Divisione spagnola grazie a 4 gol di differenza e a 3 incassati in meno. Quindi proprio sul filo del rasoio. E detto questo, che cosa abbiamo visto di positivo nel Napoli? Nel Napoli abbiamo visto di positivo, molti hanno guardato, hanno allungato le telecamere, gli zoom, i riflettori, soprattutto su quei nomi che sono nell'immaginario, tipo Vergara, tipo Højlund, vedere un po' come la difesa di Lorenzo, Politano. Io personalmente ho osservato con particolare attenzione alcuni calciatori in particolare che poi sono anche subentrati nel primo tempo e fino, mi pare, al 70esimo, Marianucci. Allora io porrei grande attenzione su questo difensore che nasce centrocampista, molto giovane, molto intelligente, che ha un senso tattico e di impostazione tipico dei centrocampisti, anche se fa il difensore centrale. Poi ho visto in sua sostituzione un ragazzo di 18 anni, Garofalo, che mi ha colpito moltissimo, ma anche un altro di 17, 18, anche lui molto giovane, siamo 2007, 2008, fine 2008, ed è Prisco. Allora, quando si parla dei calciatori che mancano in Italia, in realtà non è che mancano, manca il coraggio di utilizzare ragazzi di 17 e di 18 anni. Peraltro ho visto anche l'Inter e il Milan e quindi per esempio vedi nell'Inter ho visto due giovani strepitosi, Lavelli che peraltro ha dato la palla a Barella che ha fatto l'assist per il gol di Di Marco e poi ho visto Bovio, ecco un altro ragazzo, 1,90 m, difensore centrale. Ma allora i calciatori bravi ci sono.
1: Ci sono e comunque al di là dei giovani che sono molto importanti, il Napoli tiene caldi anche obiettivi relativi a giocatori fatti e finiti, giocatori molto importanti. Mi riferisco a Gabriel Jesus che è diventato un nome caldo per il Napoli. Cosa ne pensi?
0: Ma guarda, francamente nel Napoli si stanno facendo un sacco di nomi, Ceballos, chi in uscita, chi in entrata. In realtà il Napoli sta facendo solamente movimenti in uscita, non è ancora certo Allegri chi terrà e chi manderà via. Per esempio Allegri si è molto soffermato sui ragazzi, così come invece Manna, il direttore sportivo, si è soffermato sui 7 attaccanti di cui gode il Napoli. Adesso c'è Lukaku che non è rientrato e per il quale ci sono due squadre che sarebbero interessate ad averlo.
1: Senti, in tema di argentini, tu te ne intendi naturalmente, a Firenze è arrivato Mastantuono che è stato accolto
0: Ah,
1: ieri
0: grande.
1: all'aeroporto da 600-700 tifosi letteralmente impazziti di fronte a lui, in delirio per l'arrivo di questo talento classe 2007 cresciuto nel River di proprietà del Real Madrid.
0: Allora,
1: Destinato ad
0: guarda,
1: essere un idolo?
0: sicuramente perché è un calciatore.

0: È bravissimo, peraltro arriva da River Plate che è la squadra, per così dire, dicono in Argentina, dei new rich, dei ricchi, di quelli veramente ricchi, in un paese dove l'inflazione è a livelli altissimi. Ma al di là di questo è un calciatore sul quale c'erano molte attenzioni
1: Sì.
0: da parte di tutti gli
1: Anche il
0: osservatori.
1: Napoli lo voleva?
0: Ma il Napoli si è avvicinato, poi ha ripiegato su Ceballos perché è stato più facile contattare il calciatore, è stato più facile riuscire a bloccarlo, anche se adesso si fa avanti il Celta Vigo, che sarà proprio il prossimo avversario nell'amichevole di domenica contro il Napoli, e il Celta Vigo vorrebbe il brasiliano del Boca Junior, l'argentino Ceballos, mentre invece Mastantuono, l'argentino, era nelle mire anche del Napoli, però poi hanno dirottato su Ceballos.
1: Fiorentina che con Mastantuono prosegue una campagna acquisti sontuosa. La Fiorentina è stata definita la regina del mercato perché in effetti è riuscita a prelevare giocatori di grande livello.
0: Sono d'accordo perfettamente. Peraltro, credo che le vere sorprese del campionato saranno due, a mio giudizio. Una è la Fiorentina, è in netta risalita, ha fatto un mercato strepitoso, Mastantuono è soltanto l'ultimo di una serie di colpi, e il Como. Sono le due squadre che si inseriscono a pieno titolo, veramente a pieno titolo, e per quello che stanno spendendo tra le prime quattro. M'azzardo a dire questa cosa, però credo fermamente nella strategia che sta portando avanti la Fiorentina e in quella del Como.
1: E quindi nelle prime quattro chi non vedi allora tra le big?
0: Ma io vedo ancora grandi difficoltà per il Milan, che non scioglie, nemmeno Amorim riesce a sciogliere questo problema di Leao. L'ho visto in partita, sì, qualche cosa la fa, ma ho l'impressione che sia un calciatore sopravvalutato. Di certo non può fare il centravanti, per cui il Milan dovrebbe avere almeno un paio di attaccanti veri e particolarmente forti. Comunque Amorim avrà delle difficoltà. Poi c'è l'Inter. L'Inter bisogna rivederla quando arrivano due o tre titolari che sono mancati nell'amichevole di Perth in Australia con il Milan.
1: Eh certo, invece l'Inter comunque resta la favorita.
0: Ma resta favorita, diciamo, e il Napoli dovrebbe essere l'altro competitor. Poi bisogna vedere che cosa fanno la Juventus, perché anche la Juventus l'ho vista, non mi è sembrato che Spalletti abbia mosso tantissimo la squadra, anche lui è in attesa evidentemente di qualche acquisto importante, per cui allo stato dell'arte io dico che Inter e Napoli, e poi bisogna vedere come Fiorentina, come si inseriscono. Poi poiché il campionato si chiude, cioè, o meglio, si apre molto presto e il mercato si chiude molto tardi, e cioè il 1º settembre, anche se non vorrei citarlo, bisogna dire che ha ragione Galliani, il mercato, attenzione, si fa nell'ultima settimana.
1: E da Roma invece che sensazioni ti dà? Roma che tra l'altro nelle ore scorse è riuscita a trovare accordo con Pellegrini per il prolungamento del
0: Sì.
1: contratto, è una Roma che
0: Sì.
1: ancora comunque va a caccia degli esterni d'attacco.
0: Eh sì, però insomma la Roma voleva dei calciatori anche del Napoli, voleva dei calciatori importanti, e in effetti la Roma è un po' in stand-by, un poco per gli assetti societari, sono subentrati nel Consiglio di amministrazione nuovi personaggi, un altro poco perché sul mercato poi non è che ci sia granché. Se tu vedi quello che succede in Premier o in Spagna, Real Madrid spende 140 milioni per un calciatore soltanto, 140 milioni è quello che spende una grande squadra in Italia per cambiare almeno 6-7 calciatori.
1: Sì, assolutamente. La Lazio, restando proprio sulle romane, è destinata ad un campionato anonimo, secondo te?
0: Io frequento molto Roma, preferisco non rispondere. Mi astengo dalla facoltà di rispondere.
1: Senti,
0: Perché ciò che
1: invece.
0: dico potrà essere. Ciò che dico potrà essere usato contro di me.
1: Certo,
0: Cioè, no,
1: no, no.
0: ma al di là degli scherzi, insomma, a parte l'ottimo acquisto di Gattuso che trasferirà la sua rabbia, la sua grinta alla squadra, l'Odito dovrebbe veramente muoversi sul mercato.
1: Assolutamente. Il Bologna invece vedi una squadra con qualche difficoltà, insomma, rispetto agli ultimi anni probabilmente ci sono meno investimenti. Tra l'altro ci sono state anche delle
0: Sì,
1: partenze
0: guarda,
1: eccellenti.
0: il Bologna era una di quelle squadre insieme alla Fiorentina che io attenzionavo perché mi dava sempre l'impressione di voler fare un grandissimo salto di qualità. Però poi, un poco perché sono cambiati gli allenatori, sono cambiati le strategie, perché poi bisogna stare attenti perché tutte le squadre del campionato italiano sono tutte fortemente indebitate. Fa senso capire che fino anche il Napoli, che aveva chiuso sempre in attivo, quest'anno, parliamo del bilancio ovviamente 2026, ha 25 milioni di debito, il che è veramente clamoroso. Tu hai questo paradosso nel campionato. Allora, il paradosso è il Como ha speso già 140 milioni, però ha 53 milioni di fatturato. Fatturato operativo del Como è 53 milioni, ha 130 milioni di debiti. Dall'altra parte, facciamo l'esempio del Napoli, per passare praticamente anche al sud, il Napoli invece ha la maggiore liquidità di tutto il campionato, più 174 milioni, ha un debito di 25 milioni e un fatturato operativo di 370, però si muove sul mercato come si muove il Como, anche con qualche vincolo in più. Non è questo il calcio che noi vogliamo, ci dovrebbe essere una riforma strutturale per consentire a tutti di essere ai nastri di partenza nelle stesse condizioni. Faccio soltanto un esempio banalissimo. Con quello che è ricco, per come è ricco il Napoli, nello scorso campionato, ricorderete che alla Roma è arrivato l'attaccante Malen ed è stato preso da una squadra, da una società fortemente indebitata. Nella Roma sono stati inseriti quasi 800 milioni in 2 o 3 anni. Invece il Napoli, che aveva avuto su tutti i bilanci in positivo, non ha potuto fare campagna acquisti e comprare quel difensore in più che poteva fare la differenza. Perché poi quando andiamo a vedere i risultati e vediamo che Napoli ha vinto la Supercoppa, ma è andato male in Champions, dobbiamo anche considerare che non aveva chi sostituire con chi.
1: Non abbiamo parlato della Juventus che continua a fare mercato, deve cercare parecchi tasselli per completare il puzzle da mettere a disposizione di Spalletti. C'è anche la questione portiere con Suzuki che sembra essere tornato nel mirino dei bianconeri. Cosa pensi di questo portiere che abbiamo
0: Ma
1: visto al Bayern?
0: intanto è un portiere molto bravo, attenzione, lo abbiamo visto anche recentemente, cioè veramente è un portiere bravo, ma credo che non sia soltanto l'unico problema di Spalletti, il quale peraltro non è uno da buon toscano che le manda a dire, ha detto chiaramente quello che occorre ed è chiaro che se gli danno soltanto un attaccante e si ferma tutto lì, lui è costretto a dire questo ho e con questo vado avanti. Però è chiaro, guarda, io seguo molto i siti del Piemonte, soprattutto quelli juventini. Seguo per esempio il buon Carlo Onesti, che è uno che ne capisce tantissimo di calcio, un mio collega, un ex collega della Rai,
1: Certo.
0: il quale è molto critico. E allora, evidentemente, se uno che è un aficionados della Juventus, come Carlo Onesti, che è particolarmente competente, dice che così non si va da nessuna parte, io non posso che sottoscrivere quello che ha detto il collega.
1: Un'ultima considerazione su Pippo Marchioro che ieri ci ha lasciato all'età di 90 anni, ha guidato tante squadre, il Cesena in particolare, è riuscito a portarlo anche in Coppa UEFA, la Reggiana, il Milan, anche se non è stata un'esperienza felice per lui, ha allenato anche al Sud, per una breve parentesi, è stato all'Avellino. Come lo ricordi?
0: Ma guarda, in effetti non è che al sud, a parte quella parentesi di cui hai fatto cenno tu, abbia lasciato tanti ricordi, ma il problema non è valutare gli allenatori o i calciatori per la quantità di titoli che hanno vinto, ma per la qualità che hanno saputo esprimere. Pippo Marchioro era un gentleman del calcio italiano e quindi tutti lo ricordiamo con straordinaria simpatia e anche un po' di rammarico se poi andiamo a vedere alcuni allenatori che girano in Europa.
1: Non c'è dubbio, mi sembra una condivisibile considerazione la tua. Salvatore, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Dopo questa chiacchierata con Salvatore Biazzo, restiamo su Pippo Marchioro perché vi proponiamo anche il ricordo di Massimiliano Esposito, che lo ha avuto come allenatore alla Reggiana. Esposito, lo ricorderete, fu anche l'autore di quel gol con la maglia della Reggiana che permise agli emiliani di rimanere in Serie A contro il Milan, un gol decisivo all'ultima giornata contro il Milan per la permanenza in Serie A della Reggiana. Sentiamo dunque le parole di Massimiliano Esposito.
2: Beh, ricordare Pippo Marchioro non è difficile, nel senso che era un grandissimo allenatore, una bravissima persona soprattutto, ed è quello che ha lasciato, secondo me, in ognuno di noi. E viene a mancare, appunto, ecco, una persona incredibile, di un'umanità enorme. Io lo devo ringraziare, lo ringrazierò sempre perché mi ha dato la possibilità di arrivare in Serie A, di esordire in Serie A e di coronare in parte il sogno mio e di tutto il popolo Granata, cioè quello di rimanere in Serie A con quella vittoria ovviamente all'ultima di campionato contro il Milan. E, che dire, un saluto di cordoglio a tutta la famiglia del mister e un saluto a lui dallassù, che sicuramente veglierà su tutti noi. Da Massimiliano Esposito, ciao a tutti.
1: Era la stagione 93-94 quando appunto all'ultima giornata la Reggiana sconfisse 1-0 a San Siro il Milan. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Benvenuti a Storie di Calcio. Oggi ospite è Carlo Pellegatti, che saluto subito. Ciao Carlo, ben trovato.
2: Un saluto a tutti.
1: Carlo, con te voglio parlare del capitano. Voglio parlare di Franco Baresi. E voglio chiederti subito, ecco, quando ti dico Franco Baresi, la prima fotografia di Carlo Pellegatti.
2: La prima fotografia è quel suo debutto autorevole a 18 anni, lui è del 60, ha debuttato il 23 aprile del 1978, lui compie gli anni, quindi aveva quasi 18 anni, e Nils Liedholm, che aveva scoperto con l'occhio lungo nel provino del 59 Gianni Rivera e disse subito prendetelo subito, Nils Liedholm, pensate, ha scoperto anche Franco Baresi, che ha ricevuto la fascia praticamente simbolicamente dopo qualche anno, ma è l'erede di Rivera come carisma, personalità, eccetera. Ha visto subito questo ragazzo, l'ha messo subito, c'era l'infortunio, vi ricordate, era Monturone, ma poi l'anno dopo, l'anno della Stella, vende. Il Milan decide di dare via Ramon Turone per affidarsi a questo ragazzo. Una difesa con Bet, con Collovati, con Maldera, quindi una difesa importante. E Franco Baresi prende in mano le redini della difesa, che poi vince lo scudetto della Stella. Quindi questo ragazzo, di poche parole, la scomparsa dei genitori quando lui era molto piccolo ha velato questo suo viso per sempre. Sì, sorride, ma non è mai il sorriso, diciamo, il sorriso trascinante, sempre un sorriso discreto, parlare piano, ti guarda magari, e come dicono tutti i suoi compagni, due o tre occhiate, non era quello che si metteva a urlare, due o tre occhiate.
1: Senti Carlo, colgo l'occasione, hai parlato del fatto della mancanza dei suoi genitori. Ecco, nel corso degli anni, tu che hai seguito il Milan in tantissimi momenti, ti ha mai parlato del papà e dei genitori, Franco?
2: Non avevo questa confidenza, era una confidenza rapporti con Maura, sono andato quando è nato il bambino in ospedale a salutarla, però non ho mai avuto in generale, ma non per scelto, per snobismo, per vita capita, non ho mai avuto grandi rapporti, uscite a pranzo, alla sera, alla cena, con la famiglia mia, con la famiglia, in generale non ho mai avuto questi rapporti così, pur conoscendo bene Adriana e Paolo Maldini, Maura e Franco Baresi, no, quindi non me ne ha mai parlato, lui si è stata la sorella che praticamente li ha aiutati a crescere, sia Beppe che Franco. E quindi tutte e due. E quindi questa è stata poi la sua vita. Ha trovato una donna autorevole come Maura. Io c'ero in quella trasferta. Il Milan giocava in Serie B ad Arezzo e sono andati nell'albergo di Montevarchi. È lì che è scoppiato l'amore tra lui. Lei era figlia dell'albergatore che ha ospitato il Milan lì al Montevarchi. Quindi proprio una trasferta del Milan ad Arezzo ha fatto scoppiare la scintilla.
1: Senti, chiedo invece a Carlo, che ha visto veramente tantissimi calciatori esordi nel Milan, tu hai parlato proprio dell'inizio, ecco, pensavi che potesse diventare quello che poi è diventato veramente, Franco, quando l'hai visto la prima volta?
2: Sai, lui va a comandare la difesa subito, titolare inamovibile, a 18 anni, lo vedevi, ripeto, affiancato da Bet, ma anche da Collovati, da Maldera, tutti giovani erano, no? E non giovane come lui, però sì, non posso dire, ma però è come quando è arrivato Kakà, dopo io l'ho visto la prima partita contro il National di Bucarest, allenato da Zenga, e tu rimani in caccia, cioè dici andava sempre via l'uomo, e lì lo stesso guidava la difesa, comandava. L'ho visto giocare per esempio la partita di Belgrado, la seconda, davanti alla difesa, una partita quella lì. Allora, se tu mi chiedi, magari non avevi intenzione di chiedermelo perché è difficile, qual è stata la più bella partita di Franco Baresi? Io metto quella. Era già una situazione difficile, complicata, 24 ore dopo, salvati dalla nebbia. E lui proprio ha giocato una partita, lui e Van Basten, ma soprattutto
1: Sì.
2: lui proprio trascina davanti alla, giocava davanti alla difesa. Non era uno dei quattro, davanti. Incredibile.
1: Con la Stella Rossa, no? Quella gran mitica partita
2: Quella di
1: lì.
2: Belgrado,
1: Sì,
2: dove ha pareggiato l'andata, stava perdendo meritatamente e senza storie. Poi io sono lì nell'intervallo e vedo il dio del calcio con una vanga in mano che ha incominciato a spalare dentro migliaia di etto non so che cosa di nebbia. E la partita magari finita, non so, alle 2:45 in vento. Alle 3 meno 5 non si vedeva più niente, cioè non in un'ora. Cioè è arrivato come proprio il dio del calcio che ha detto: no, il Milan non merita di uscire, e ha vangato dentro proprio alla. Ma li vedevi, eh? Come se in quell'angolo lì a sinistra, come se ci fosse un tubo che buttava dentro la nebbia, una cosa
1: Mamma
2: incredibile.
1: mia, incredibile. Senti, Carlo, altra curiosità, per me, l'ho scritto anche sui social il giorno della sua scomparsa, tra le tante cose che mi è venuto da scrivere di Baresi, ho detto, per me è sempre stata la figurina dei miei album rossonera, no? Lui aveva sempre la maglia rossonera. E quindi per me è stata proprio quella figurina che
2: Salvo
1: più...
2: che nelle finali, bianca.
1: Però ti voglio chiedere una cosa, c'è stato nella storia di Franco un momento dove, non so, tu... Hai pensato che potesse andare via o c'è stato qualcuno che, qualche squadra, qualche club che si è avvicinato in maniera forte a lui?
2: Fortuna ce l'hanno detto dopo, perché negli anni lì è Farina, che ovviamente è considerato un presidente che ci ha portato, ha rischiato di far fallire il Milan. Però bisogna guardare tutto insieme. E lui ha resistito e ha detto, forse era la Juventus che voleva Baresi, ma non lo so. E ha detto assolutamente no. Farina ha detto no. E ha, momento, spinto probabilmente anche da Baresi, perché se tu hai un giocatore che ti dice, guardi, io da qua non mi muovo, è inutile che vai a.
1: Certo.
2: Ecco, lì non lo sapevamo, ma in quegli anni bui di inizio anni 80, diciamo, quando il Milan è andato in B nell'82-81, veniva 79-80, poi 81-82, e lì ci hanno detto che ha rischiato, ma Franco Baresi nelle sue interviste ha sempre detto, da qua non mi sono mai voluto mettere, proprio uno con dentro la maglia, pur avendo fatto il provino all'Inter che l'ha respinto perché era troppo gracile.
1: E lì
2: E
1: ci andò il
2: allora
1: fratello.
2: andò il fratello, invece lui, puff, è arrivato subito qua al Milan, l'ha preso subito.
1: Senti, ti chiedo due cose. La qualità migliore dell'uomo Franco e del calciatore. Le distinguiamo.
2: Essere riuscito ad avere questa personalità, ribadisco quello che ho detto prima, senza parlare, con uno sguardo, con un esempio, con l'esempio e con lo sguardo. Non è facile comandare, essere un leader con lo sguardo e con l'esempio, perché il leader magari è un affabulatore, si fa fuori dal campo. No, proprio quando si diceva il leader silenzioso è una grande personalità unita a così poche parole, non è facile. Invece diceva qualcuno, non so, parlavo con. Forse con Giovanni Galli, quello che dice, mi dicevano di lui, l'intuizione, cioè sapeva sempre dove andava la palla. Quindi l'intuizione e il capire da dove arrivavano i pericoli. Io faccio sempre l'esempio, lo voglio fare anche qua. Andate su YouTube, partita Milan-Torino 1-0 Raducioio, ricordo, non so se era 92, 93, 93, 94. Andate a vedere. Era Goria che ha fatto la cronaca per Domenica Sportiva. Lì la difesa sbaglia e quando mancano 3 minuti il Milan vince col gol di Raducioio, si presenta solo Aguilera davanti a Sebastiano Rossi, che è un po' a mezz'aria. Quindi stavamo chiedendoci se segnava il gol alla destra o alla sinistra di Rossi.
1: Certo.
2: Nel momento che lui sta una frazione di secondo capendo dove tirare, era dietro 10 metri e è arrivato Franco Baresi che gli ha tolto la palla, non se n'è neanche accorto. Io faccio sempre il paragone, chi mi sente spesso mi dispiace ripeterlo, ma dato che magari tu non l'hai mai sentito, il ghepardo con la gazzella sul Serengeti. La gazzella non si accorge neanche dell'arrivo del ghepardo. Lì lui stava guardando dove mettere la palla ed è arrivato Franco Baresi, gliel'ha tolta e Billy Costa Curta l'ha abbracciato subito. Ecco, questa immagine di straordinaria, lo chiamavo anche Gulliver, il Gulliver contro i Lipuziani. Gulliver è un gigante, no?
1: Certo.
2: Che è nel paese degli Lipuziani. Ecco, lui faceva, non aveva una velocità, cioè non era spettacolare nello sprint, no? Però quando incominciava a andare con la sua leva sembrava veramente Gulliver, rubava i metri.
1: Guarda, c'era,
2: e quando poi vedevo le... preservante alla Teo Hernandez di questi tempi, quando pubblicò, quando lui portava avanti la squadra e veniva avanti lui.
1: Esatto, no? In maniera regale, testa alta, era bellissimo. Testa.
2: E lì ti aspetti sempre la giocata, cioè c'era un brivido quando prendeva la palla, quando veniva avanti con la palla.
1: Possiamo dire, Carlo, che è stato veramente un centrale moderno, cioè era uno di quelli che adesso giocherebbe tranquillamente con questo possesso palla dal basso, i piedi buoni, testa alta, visione di gioco, cioè uno che adesso giocherebbe
2: quasi
1: tranquillamente
2: centrocampo, ti stavi dicendo.
1: Esatto.
2: Sì, sarebbe l'ideale di Guardiola, di tutti questi allenatori.
1: Esatto, di Fabregas, un difensore di questo tipo, ecco.
2: Sì, certamente. Poi ha avuto la fortuna, io lo fra i soprannomi gli davo anche quello di Elliotton, essere gli intoccabili, di giocare con Tassano. E diceva Giovanni Galli o qualcun altro che gli ha fatti crescere tutti. Tassotti non era quello lì.
1: No, vero.
2: Maldini era un giocatore che è cresciuto, ma voglio dire, non è che è partito fenomeno. Billy Costa Curta non ne parliamo. Filippo Galli, cioè Tassotti cosa è diventato?
1: Forse Filippo Galli, mi permetto di dire, non so se siete d'accordo, che era quello che aveva una qualità maggiore rispetto agli altri, no?
2: All'inizio lasciamo stare Maldini, perché è tutto un caso particolare, sì. Ma certamente più di Billy Costa Curta e più di Tassotti, che sì, poi sì. Dialma Tassotti sembrava un brasiliano, ma prima era il brasiliano, tu sei di Roma, era il brasiliano di San Basilio, era, cioè,
1: sì, capito? Sì, è vero. Me lo raccontava papà.
2: Papà, io conosco, uscendo anche il fratello, non so se l'hai mai visto, identico a Tassotti. E poi sì. Tu lo conosci perché ha iniziato nella Lazio.
1: Sì, è vero, verissimo. Il giovanile della Lazio, tra l'altro, è iniziato...
2: E il fratello identico. Quando veniva a trovare...
1: possiamo dire, tu insomma è vero che hai visto tante partite del Milan, ma tu sei un profondo conoscitore di calcio. È esagerato dire che stiamo parlando del più forte in quel ruolo, almeno dal punto di vista italiano? Io non so se possiamo anche considerare. Io lo considero. Detto che avrebbe meritato il pallone d'oro, quindi figurati.
2: Dobbiamo essere sinceri, magari qualcuno legittimamente, perché noi siamo onesti, potrebbe dire che Scirea era più bravo, non lo so. C'è da dire che quando un giocatore viene esaltato anche dai risultati, è chiaro che quando poi fa il bilancio, insomma, Scirea non ha alzato, campione del mondo d'accordo, ma non ha alzato e non ha giocato nella difesa più forte della storia e nella squadra più forte della storia, non detto da me tifoso del Milan, ma
1: no.
2: Di club, la squadra più forte di club della storia. Dopo è venuto il Barcellona, ma in quegli anni la FIFA aveva detto il Milan. E quindi è proprio, ha giocato con grandi campioni davanti, con grandi campioni di fianco, chiaro che anche la sua leggenda è anche aumentata. È stato eletto, magari non lo sai, te lo dico io, il milanista del secolo, nel 1999, e puoi capire nel 99, diciamo dagli anni 45 in avanti, perché sono stati anni non belli, dopo i primi anni di pionieristici, quando il Milan ha vinto il campionato, poi anni disastrosi dal 45, però pieni di campioni, i Rivera, i Cesare Maldini, gli Schiaffino, i Grillo, i Cucchiaroni, i Nordal, i Gren, i Rivera, e lui è stato eletto il giocatore del secolo. del Milan ovviamente, quindi puoi capire. Proprio perché è scomparso il dolore, poi tu sai benissimo che la vita quotidiana ti porta a non pensare sempre alla stessa cosa, però che siamo poi quando ci si è avvicinati al funerale ti rendi conto della perdita. Lì c'era, non c'è stata la camera ardente, ma praticamente una maglia di Baresi a casa Milan è come se fosse stata una camera ardente, cioè una fila di persone che hanno portato la maglia, che hanno portato un fiore. C'è proprio, penso proprio che in questo senso sia penso il più grande milanista della storia anche dopo il 99, perché credo che a nessun giocatore, chiedo scusa a tutti gli altri, una mozione degli affetti di questo genere ci sarebbe stata. Proprio uno di noi, Ferradina, tu non lo sai dov'è, è un Milan Club a Matera, vicino a Matera, ai funerali ci saranno, ci sono, cioè capisci, da Castelfidardo, cioè come se fosse una partita, non vedranno niente perché sicuramente la chiesa sarà off limits, però io voglio esserci.
1: Certo,
2: è come
1: certo.
2: Se vai in una partita dove vedi poco, però sei.
1: Certo. Senti Carlo, prima mi hai detto la partita più bella che li hai visto giocare, ti chiedo invece la cosa dal punto di vista di campo che ti impressionava maggiormente di Baresi.
2: Mette la squadra zona. Non dobbiamo dimenticare, Marco, quando tu mi chiedi l'importanza di Sacchi, ma Baresi, Tassotti avevano già Galli avevano già lavorato con Lidom. Lavorare con Lidom vuol dire lavorare difesa zona, bellezza della palla, movimento, continua la palla che gira. Quindi Sacchi, non dico che sia stato facilitato, però indubbiamente ha trovato giocatori che conosce le famose conoscenze, quando Sacchi dice avevano le conoscenze. Poi il Milan è stato fortunato perché sembrava una squadra finita, ha trovato non uno che ha fatto delle cose tattiche straordinarie, non viene ricordato Capello per questo, ma perché è riuscito a dare linfa vitale a giocatori che sembravano finiti. Capito? Questo connubio è lì. Baresi ha toccato dei vertici, perché non voglio dimenticare che quando il Milan perde la finale col Marsiglia in Champions League, ti fa venire i brividi questo numero. Magari ne sbaglio di uno, ma non sbaglio. Aveva segnato 22 gol prendendone uno. In tutta la Champions League, battuto solo col PSV, ma il Milan ha vinto, di Romario, perché le altre le ha vinte tutte non prendendo mai gol. È il Milan delle 58 partite senza perdere, e Baresi è sempre il capitano e sempre il regista. Cioè, hai capito? Non dobbiamo dimenticare che livelli ha raggiunto Baresi e che livelli ha fatto raggiungere al Milan. Sono cose irripetibili. 23 gol e ne subisci uno, lasciamo stare la finale, e ne subisci uno è una cosa fuori dal normale.
1: Senti, so che è difficile rispondere a questa domanda prima di salutarci, però ti voglio chiedere una cosa. Hai mai visto un calciatore che in qualche modo te lo abbia, non so, in qualche movenza ricordato?
2: Ma voglio girarti un po' la domanda. È arrivato, e la chiudo forte come piaceva Silvio Berlusconi, le chiuse forti. È arrivato che lo chiamavano Kaiser Franz. E durante la carriera hanno chiamato Beckenbauer Kaiser Franco. Ecco, la grandezza di Baresi.
1: Sì, è veramente. Senti, e sulla curva, sul nome alla curva, hai un tuo pensiero così?
2: Ma guarda, è una bella idea, forse sarò esagerato, ma come abbiamo vissuto nello stadio Meazza, sì, perché aveva giocato anche un anno al Milan, va bene, però... Meazza, se tu pensi a Meazza, pensi al giocatore dell'Inter, penso che gli interisti possano convivere con Franco Baresi, il nome del nuovo stadio.
1: Sì, sono d'accordo. Chiudo così chiedendoti l'ultimissima, se dovessi spiegarlo ad un giovane tifoso del Milan che non ha avuto modo di vedere Baresi, come lo racconteresti?
2: Lo racconterei che come un giocatore che stupisce. Un giocatore oggi, il grande giocatore, la differenza fra i grandi giocatori è meno, quelli grandi stupiscono, gli altri sono bravi. Ecco, un giocatore che stupisce, uno sguardo, un giocatore da libro di storia, i grandi condottieri, i grandi navigatori, i grandi monumenti. Ecco, lo racconterei. Pensa a un personaggio storico, gli direi, che ti ha affascinato, che sia Giulio Cesare, che sia Magellano, che sia un grande pensatore. Ecco, lui è quella cosa lì. È l'Einstein, è il Magellano, è il Vasco da Gama, è il Cristoforo Colombo che ha scoperto nuovi mondi, è il grande condottiero, non so. Filippo II e la sua falange Maceve, ecco quelle cose lì.
1: Carlo, sei come sempre geniale, io ti ringrazio e ci sentiamo presto e un abbraccio grande.
2: Un abbraccio a tutti, un saluto.
1: Grazie a Carlo Pellegatti.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Venerdì 7 agosto ed eccoci qua in studio con l'ultimo appuntamento settimanale del format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, a tutta C, che tornerà poi ovviamente lunedì con le nostre dirette a partire dalle ore 9.45. Chi vi sta salutando, chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Nessun buongiorno quest'oggi e dopo vi spiegherò il perché, non è questo il momento, ve lo dirò dopo. E prima di dare il buongiorno al nostro prossimo ospite, voglio fare anche un non so nemmeno io come definirlo. Allora, quello che è successo il 19 luglio ormai lo ricordate tutti. Il nostro amico e collega Luca Esposito è stato ucciso ad Eboli. Ieri si sono tenuti i funerali dopo una, insomma, dopo delle indagini che hanno portato alla cattura di chi ha ucciso Luca. Insomma, la cronaca è nota. Ieri però è stato dato l'ultimo saluto a Luca. Io non sono credente, non so se c'è davvero qualcosa oltre la vita, però ogni tanto mi piace immaginare che sì, ci sia qualcosa. E allora di nuovo saluto Luca, perché credo che, insomma, con tutto quello che ha fatto per noi, con noi e anche per A Tutta C, sia il minimo che si possa fare. E, insomma, se c'è davvero un qualcosa, Luca sicuramente ci sentirà. Ma al netto di questo, insomma, anzi, credo che ogni tanto si divertirà anche a sentirci qua un po', insomma, sì, a parlare di calcio, ma alle volte anche a, passatemi il termine, cazzeggiare e divertirsi come abbiamo sempre fatto con lui. Si entra ora nel vivo della stagione 2026-2027, perché si parte con i primi impegni ufficiali, e a dare il là a questa stagione sarà il turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa, non Coppa Italia di Serie C, per quello ci sarà tempo di parlare la prossima settimana. Ma le squadre di Serie C saranno appunto coinvolte in questo turno preliminare della Coppa Italia, che riguarderà poi anche le compagini di Serie A. Un turno preliminare che domani alle ore 20 vedrà confrontarsi Vicenza e Catania, alle ore 20:30 invece Ascoli Potenza, mentre a chiudere poi il turno nella giornata di domenica saranno Arezzo e Union Brescia, che si affronteranno alle 19:45, poi Benevento Ravenna, che invece si sfideranno alle ore 21. Partite in gara secca che non prevederanno i supplementari, e se in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigori, che decreteranno poi le squadre, insomma, che accederanno ai 32esimi di finale. Ricordiamo che questo format di gare secche con eventuali calci di rigore senza tempi supplementari andrà avanti poi fino ai quarti di finale compresi. Di tutto questo, insomma, di come vedremo le formazioni della Serie C e anche le promosse della passata stagione, vado a parlarne proprio con la con la redazione di tuttoc.com, e do il buongiorno a Matteo Ferri. Cioè, spero di aver detto giusti nome e cognome, perché non lo so, mi sembra di essere un attimo confusa, Matteo, quest'oggi.
2: Buongiorno Claudia, sì, la formazione, gioco da solo oggi, tanto sono un terzino sinistro talentuoso, quindi posso giocare anche da solo, perché non sono più
1: Vabbè, under, non mi
2: chiama più nessuno perché non sono più under, è quello il problema.
1: Queste sciocche regole che non danno spazio alla meritocrazia ma solo alla carta d'identità, pensa te cosa dobbiamo sopportare. Pensa te, Matteo, e chissà cosa ancora dovremmo sopportare, perché a proposito di giovani, guarda, prima di parlare di Coppa Italia, Zola ha lasciato l'incarico in Lega Pro perché è ufficialmente passato in nazionale, si occuperà ancora di giovani. La riforma Zola rimane comunque una riforma attuata in terza serie. Ma ci sarà davvero un cambiamento con Zola a livello federale, magari per quel che riguarda il panorama giovani, settori giovanili, nazionali giovanili e tutto quello che può riguardare appunto i giovani?
2: Quello è l'auspicio. Il problema è che in Italia gli auspici si fermano lì. Poi, in termini di concretezza, diciamo che ci manca sempre quel passo successivo. La riforma Zola, come è stato sottolineato più volte dagli addetti ai lavori, è di fatto l'unica riforma che è stata fatta nel calcio italiano, e questo la dice lunga, nonostante non andiamo ai mondiali da 12 anni, su quanto sia stato fatto per porre un rimedio a questa situazione. Vedremo se l'ingresso, insomma, negli organi federali di Gianfranco Zola possa servire a qualcosa. Io, francamente, rimango con i miei dubbi e le mie perplessità, però, insomma, torniamo agli auspici, va, che a quanto pare sono l'unica cosa che ci rimane qui in Italia.
1: Sì, purtroppo mi piacerebbe contraddirti su questo, Matteo, ma no, ahimè, non si può. Quindi, vabbè, andiamo a parlare di calcio giocato. Ecco, perché dopo 2 mesetti di stop, sì, 2 mesi, perché l'ultima partita del calcio professionistico è stata la finalissima playoff tra Ascoli e Union Brescia del 7 giugno, se non sbaglio, del 7 o del 9?
2: No, del 9 giugno, se non vado
1: Del
2: errato.
1: 9, ecco, infatti, del 9 giugno, e insomma si riparte, si ritorna in campo e al netto di Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli, le quattro promosse dalla scorsa stagione di Serie C, ci saranno, per quel che riguarda proprio la terza serie, Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna insomma, a iniziare a farsi vedere. L'Union Brescia parte, riparte da quella finale playoff persa, una finale che chissà se brucia ancora o meno. Il Catania riparte con un nuovo ciclo e ci sarà l'esordio in panchina di mister Emilio Longo. Ora è vero che è sempre calcio di agosto, è vero che le rose non sono complete, però non credo che questo possa essere un alibi, perché poi, insomma, qualche indicazione queste partite sicuramente la daranno.
2: Sì, anche se, insomma, nel caso del Catania penso che parta sfavoritissimo, se non altro al di là della differenza di categoria, c'è, cioè, come hai detto tu, un discorso di guida tecnica nuova, di squadra rinnovata, mentre dall'altra parte c'è una squadra che la guida tecnica è rimasta la stessa, perché c'è Fabio Gallo in panchina, il gruppo è rimasto più o meno quello lì, è stato anche rinforzato, quindi credo che delle quattro squadre di Serie C impegnate nel turno preliminare, il Catania sia addirittura quella più sfavorita di tutte, ecco. Ascoli Potenza è una bella rivincita, perché poi l'anno scorso si sono incontrate ai playoff, e tra l'altro il Potenza l'ha messo in difficoltà l'Ascoli, nonostante, insomma, fosse la favorita per la vittoria finale, infatti poi ha vinto. Dall'altra parte l'Union Brescia credo che sia parecchio scottata e delusa dalla finale persa. Con l'Arezzo è una bella partita. Se dovesse vincere l'Arezzo, tra l'altro ci sarebbe Arezzo Cagliari con Bucchi che ritorna a Cagliari. Mentre giù Benevento Ravenna vale un po' il discorso di Vicenza Catania, anche se Ravenna ha confermato Mandorlini. Certo è che se dovesse passare il turno Ravenna si regalerebbe un 32esimo di finale con la Fiorentina a Firenze, in quel bel pastrocchio che è lo Stadio Franchi, quell'accrocco tipicamente italiano, che però comunque rimane un bel palcoscenico, insomma, se non altro per il livello dell'avversaria.
1: Quantomeno anche per il nome, comunque uno dice si
2: Sì,
1: gioca allo
2: no, solo per
1: stadio
2: il nome.
1: Artemio Franchi.
2: No, se
1: Sì,
2: giocassero nel
1: ecco,
2: parcheggio,
1: ecco.
2: secondo me sarebbe più bello, esteticamente sarebbe più bello rispetto a quello che hanno fatto.
1: No, ma qua secondo me si apre un po' il discorso anche delle strutture gen in generale, che ci sono in Italia, che riguarda poi anche un po' le amministrazioni comunali e tutta quella burocrazia assurda che veramente vieta, che rallenta molto spesso i lavori, perché insomma, la questione del Franchi ha dato non pochi problemi alla Fiorentina, e non per volere del club, questo è giusto sottolinearlo. E io capisco un po', a volte anche la rabbia della famiglia commisso nel parlare del Franchi. Insomma, hanno ragione, e beh, effettivamente sarà curioso vedere poi come nel turno successivo si presenterà lo stadio fiorentino, insomma, o Benevento o Ravenna, appunto, se la vedranno lì. Ecco, il Ravenna, a proposito, quante pressioni può avere? Perché di fatto è una di quelle squadre che sì, deve vincere, ma non è che ha un raggruppamento poi così semplice dove c'è una sola favorita, cioè Spezia, Reggiana, Pescara, hanno obblighi notevoli. Il Perugia, credo che con la conferenza stampa di ieri un po' se li sia messi da soli gli obblighi, anche se ancora nessuno gliel'aveva dati. Beh, ci sarà magari sicuramente un outsider come accade ogni anno, e poi questo Ravenna.
2: Beh, Perugia, non lo so, Diana deve essere uno con una grandissima autostima o con un grandissimo senso del masochismo, perché cioè, francamente mettersi addosso tutte queste pressioni quando sei arrivato il 6 agosto in un contesto di squadra che andrà rivoluzionata, perché poi l'ha detto anche lui, ancora sono incompletissimi, quindi sta lavorando più sulla mentalità che non sul piano tattico, tecnico. Quindi buttarsi addosso già queste pressioni, ripeto, o è sintomo di grandissima autostima, oppure è uno che quando deve usare le parole scivola un po' malamente. Ecco. Ravenna, francamente, la vedo un po' sfigata, perdonami il termine, perché insomma l'anno scorso ha beccato Arezzo e Ascoli nel girone, quest'anno peggio mi sento perché veramente è una serie B, il girone B di serie C, quindi pressioni, non lo so quante ne possa avere, sicuramente è una delle favorite. Certo, non credo che qualcuno gliene darà una colpa se non dovesse vincere il campionato. Certo, arrivasse quattordicesima, sicuramente qualcuno si farà due domande sul progetto tecnico, ma se non dovesse vincere e giocarsela comunque fino alla fine, io credo che Ravenna avrà fatto comunque il suo.
1: Sì, quello sì, perché ora parte tutto, anche l'anno scorso non si può parlare di campionato fallimentare per la formazione giallorossa, era di fatto comunque neopromossa, quindi poteva anche starci. Ecco, il girone C appare anche quello un girone complicato perché comunque ci sono squadre sicuramente blasonate, ma mi sembra che anche le formazioni blasonate abbiano un attimino ridimensionato il tutto, cioè anche il Catania di sicuro non spenderà acqua speso l'anno scorso, quindi io penso che effettivamente le vere difficoltà siano più che altro nel girone B, non tanto nel C, per quanto poi magari il fattore ambientale possa incidere, però ecco, a me sembra oggettivamente più ostico il girone B.
2: No, senza dubbio. Tra l'altro anche il discorso piazze vale fino a un certo punto, nel senso che sì, nel girone C c'è il Bari, c'è il Cosenza, c'è il Catania, la Salernitana, il Foggia, quindi per carità abbiamo piazze che tra l'altro hanno fatto anche la Serie A in tempi più o meno recenti, ma anche nel girone B, insomma, diciamo le piazze piccole che sono comunque Latina, Campobasso, la stessa Ravenna, sono piazze calde, piazze che comunque hanno un seguito. Le piazze grandi sono Pescara, Spezia, Reggiana, Livorno, quindi stiamo parlando veramente della storia del calcio italiano. Il girone C mi sembra un po' ridimensionato, ecco, dal punto di vista tecnico. Vediamo se il Catania ha fatto un po' un ragionamento alla Vicenza, cioè per anni ha speso valanghe di soldi per non vincere, l'anno che spende di meno e ragiona più su un progetto tecnico coerente, magari gli riesce il colpaccio. Non lo vedo favorito il Catania. Quindi per questo motivo vincerà il campionato a febbraio.
1: Sì, quello sicuramente. E io aggiungo che l'Union Brescia invece rischierà qualcosa perché secondo me è l'unica squadra che può ambire alla B nel girone A, proprio alla B diretta. A oggi credo che l'Union Brescia non abbia rivali, quindi Matte, per lo stesso motivo, probabilmente o il Lecco o il Trento, se non è febbraio o a marzo, avranno raggiunto la B, quello 100%.
2: Il Brescia, veramente non me ne vogliano le altre 19, ma deve fare un capolavoro al contrario per non vincere il campionato quest'anno, che credo sarebbe veramente l'impresa a rovescio. Neanche l'Alessandria, quando si fece rimontare, insomma, 15 punti, quanti aveva Cremonese, cioè, sarebbe veramente un suicidio sportivo inenarrabile per il Brescia, anche perché, tra l'altro, riparte con un allenatore che ha avuto l'anno scorso, riparte col gruppo dell'anno scorso rinforzato. Davvero non sembra avere rivali, poi nel calcio tutto è possibile, magari la stagione parte male e finisce peggio, però allo stato attuale, tra l'altro anche sentendo tutte le dichiarazioni degli addetti ai lavori, non c'è veramente nessuna che sembra al livello del Brescia quest'anno.
1: No, il problema, Matte, sono state le nostre dichiarazioni. Il problema è
2: Sì,
1: stato
2: esatto.
1: questo, di questo venerdì 7 agosto. Tireremo poi le somme il 25 aprile o magari chissà anche prima, ma io credo che il grosso problema dell'Union Brescia siano Claudio Marrone e Matteo Ferri. Vabbè, ci scusiamo già in anticipo
2: No,
1: con
2: per
1: tutta la
2: completare
1: proprietà.
2: l'opera, per, compl Per completare l'opera, a questo punto il Brescia dovrebbe perdere il campionato e farlo vincere ad un'altra bresciana, visto che ci sono 14 bresciane nel girone. Quello sarebbe veramente il capolavoro assoluto. È il Lumezzane che vince il campionato e il Brescia quarto.
1: E con questo, beh, direi che possiamo archiviare questa prima parte di A Tutta C. No, anche perché in realtà sono scoccate le ore 10, quindi ho la piccolissima pausa pubblicitaria da dover rispettare. Intanto, Matte, grazie mille per essere stato con noi e buon fine settimana.
2: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: E allora, dopo il collegamento con Matteo Ferri e la redazione di TuttoC.com, piccolissimo spazio pubblicitario e torneremo a brevissimo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove forse riuscite a vedermi in posizione un attimino più eretta. Prima avevo la sedia a 12 km dalla mia scrivania, adesso insomma compattato un po' tutto, ma volevo rendere la vita difficile al buon Giorgio Sorani in regia. Non l'avevo menzionato prima, ma insomma, appunto, allora io credo di aver fatto un danno, no, assolutamente no. Giorgio, il numero dell'ospite, sì, te l'avevo mandato, mi è venuto un attimo il panico. Ecco, infatti, appunto, Giorgio mi sta comunicando che abbiamo collegato anche il nostro prossimo ospite. E allora, con chi la Serie C la conosce bene, con chi è stato anche ex di alcune delle squadre che domani saranno chiamate in causa per questo esordio ufficiale della stagione calcistica 2026-2027, io do il bentornato a mister Franco Lerda. Mister, buongiorno, no, buon pomeriggio. Oggi avevo il buon pomeriggio, vabbè.
1: Ciao, buongiorno a te, radioascoltatori.
0: Siamo alle porte del via di questa nuovissima stagione che partirà con il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Insomma, squadre che l'anno scorso hanno militato in Serie C, le quattro promosse saranno domani in campo, ma delle attuali partecipanti al campionato di terza serie avremo Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna. Io, mister, ti porto subito sulla tua ex squadra, non il Vicenza ma il Potenza, vittorioso peraltro della Coppa Italia Serie C della passata stagione. Che Potenza ci dobbiamo aspettare in questo turno preliminare di Coppa Italia, la prima partita ufficiale dei potentini, insomma, calcio di agosto, però un calcio che comunque qualche indicazione la deve dare.
1: Ma come hai detto te, hai detto bene, il calcio di agosto, quindi siamo all'inizio, le squadre devono ancora essere completate. La condizione fisica è quella che è, perché comunque alcune squadre magari fanno un tipo di preparazione, altre ne fanno altre, quindi si trovano due squadre con differenti condizioni atletiche. Questo succede spesso all'inizio, nelle prime partite di Coppa Italia e anche di campionato, poi man mano le forze si delineano, le condizioni atletiche si equilibrano, quindi i veri valori vengono fuori. E Potenza l'anno scorso è detentore della Coppa Italia, sappiamo che la Coppa Italia non ha quel grandissimo valore che può avere il campionato, però comunque all'inizio è sempre una vetrina importante, perché dà coraggio, dà dei parametri di valutazione per il lavoro svolto, per quello che c'è ancora da fare, e quindi è importante anche per questo, insomma.
0: Ecco, tutto questo infatti servirà molto probabilmente anche al Catania. C'è un Catania che sostanzialmente riparte da zero, è stato rivoluzionato per intero e si troverà poi in un girone, il girone C di Serie C, che ha comunque un tasso tecnico abbastanza elevato, ma il Catania forse ha un po' l'obbligo di dover vincere.
1: Beh, sai, quando alleni certe piazze, lo so per esperienza, non c'è il fattore tempo, il fattore tempo determinante, nel senso che c'è molta meno pazienza, e come hai detto te, quando sei a Catania devi ambire a vincere, quindi puoi ricominciare da zero, puoi essere più anni che lavori su certi giocatori, ma il risultato finale è sempre lo stesso, devi ambire a vincere, perché piazze come Bari, come Catania, come

0: diversa.
1: Ma sempre, succede sempre, è così, a tutti i livelli, a tutte le categorie, ne vince una sola, è vero, come hai detto te, c'è la finestra dei playoff, però comunque è sempre una porta secondaria, anche se comunque con un piazzamento importante hai sempre la possibilità di arrivare carico, pronto e comunque con le credenziali, con delle credenziali importanti, non solo dettate dall'organico, ma come detto prima appunto dalla posizione in classifica, se questa avviene. E quindi queste squadre qui cercheranno di fare il massimo e sono tra le tre squadre che secondo me hanno più potenzialità, non solo economiche, ma anche di città, di tifoseria e quant'altro.
0: Chi invece non sembra aver rivali, almeno per il momento attuale, è l'Union Brescia, che ad oggi appare l'unica candidata nel girone A alla promozione diretta in B. Però è un Union Brescia che arriva dalla delusione enorme della passata stagione, perché è stata la finalista di quel playoff vinto dall'Ascoli.
1: Sì, è stata. Sì, quando perdi la finale comunque c'è sempre del rammarico, però Brescia in questo momento della sua, diciamo, storia vive un momento particolare, cioè una società nuova, una società entusiasta, una società forte, e quindi con dei giocatori che la maggior parte l'anno scorso sono arrivati lì a Brescia, perché c'è stato questo cambio tra la Ferralpi e Brescia, quindi io credo che alla fine il Brescia rappresenti veramente la squadra da battere, perché comunque, come hai detto te, a differenza degli altri anni dove c'erano piazze importanti come Trieste, come Vicenza, quest'anno il Brescia da quel lato lì non ha rivali, nel senso che non ci sono piazze importanti, storiche. Poi il calcio, per carità, è sempre difficile vincere, è sempre complesso, però in questo momento qui, in questo momento vedo poche squadre che possono, come dire, ambire a vincere il campionato assieme al Brescia. Ecco, poi strada facendo chiaramente ci saranno degli sviluppi magari anche diversi, però a priori vedo un Brescia nettamente favorito.
0: Un'ultimissima, mister, sei nel calcio praticamente da una vita, hai vissuto non direttamente ma comunque insomma conosci il Perugia di Gaucci, gli anni d'oro di quel Perugia. Come vedi il ritorno di Alessandro Gaucci, stavolta addirittura alla presidenza?
1: Ma mi sembra una cosa positiva, perché Perugia veniva da annate poco brillanti, non solo dal punto di vista, diciamo, di campo, ma anche societario, cioè da quello che si leggeva, da quello che si percepiva, non c'era questa chiarezza, questa solidità, questa forza. Mi sembra che il ritorno di Gaucci porti assieme agli investitori che ho letto, che non conosco, una ventata importante, non solo di come dire, di novità, ma anche di solidità, e quindi credo che il Perugia possa essere, nonostante inizi in ritardo un po' alla costruzione della squadra, possa essere una saga di quel girone molto difficile e complesso.
0: E allora vedremo poi se effettivamente sarà così, tanto lo sai, noi ogni tanto torniamo a disturbarti. Intanto grazie mille per averci fatto compagnia in questo caldissimo venerdì 7 agosto.
1: Ciao, buon lavoro, arrivederci, ciao ciao.
0: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Franco Lerda e Raffaella Bon che ha permesso questo collegamento con il mister. Rimaniamo in casa Perugia, perché ieri c'è stata la conferenza stampa del neo allenatore Aimo Diana, proprio di Diana abbiamo parlato anche nella prima parte della nostra trasmissione con Matteo Ferri. Dichiarazioni piuttosto importanti quelle dell'allenatore, che è peraltro reduce dall'esperienza con l'Union Brescia, venne esonerato, la squadra è stata poi affidata ad Eugenio Corini, confermato anche per questa stagione. Vi faccio ascoltare quelle che sono quindi le parole del tecnico Aimo Diana subito

0: dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
1: No, innanzitutto complimenti per la location, insomma. Mette un po' di pressione tutto questo. Vabbè, bello, complimenti. No, innanzitutto ci tengo a ringraziare Alessandro e tutto il suo team, perché ha un bel team veramente importante, per l'opportunità che mi ha dato. Devo essere onesto e sincero. Quest'anno avrei preferito anche aspettare qualcosina di diverso. Ho rifiutato tante cose a giugno perché mi ero un po' stufato anche di questa categoria e delle persone anche a volte che ci lavorano dentro in questa categoria. Ma devo dire che al nome suo cambia tutto, cambia tutto. E mi è bastato anche poi una mezza telefonata di un'ora circa per accettare anche col mio staff questa sfida. Non la chiamo impresa perché credo che le imprese siano altre, ma questa sfida difficile che portiamo e stiamo cominciando a portare avanti, della quale mi preoccupa il giusto che deve preoccupare un allenatore quando sta preparando una stagione. Mi preoccupa solo il tempo, non i ragazzi che arriveranno e tutto il resto. Ci vuole tanta capacità. Fa le nottate Alessandro per i giocatori, noi facciamo le nottate per preparare i ragazzi che si sono messi completamente a disposizione. Quindi credo che in questo momento io non voglio vendere fumo negli occhi a nessuno, promesse non ne faccio. Credo che bisogna avere fiducia. Chi vuole dare fiducia a quello che c'è adesso rispetto a quello che c'era prima, lo deve fare. Io l'ho data. Io l'ho data la fiducia, il mio staff l'ha data e siamo convinti che si possa fare un bel lavoro. Sono convinti che creeremo una squadra bella, competitiva, che possa fare meglio delle passate stagioni, che possa offrire qualcosa. Ringrazio comunque chi c'è stato prima, perché comunque ragazzi. So che hanno lavorato magari nell'ultimo mese con delle difficoltà, così come lo staff precedente avrà sicuramente lavorato con delle difficoltà, quando ci sono delle situazioni societarie in divenire è sempre così, però i ragazzi si sono preparati e si sono messi immediatamente a disposizione. Quello che ho fatto io in questi giorni, nell'impossibilità di portare dei concetti veri in questo momento per difficoltà numeriche, sto cercando di creare una piccola mentalità, si parte così. C'è da ricostruire uno spogliatoio. Tutti i giorni arrivano giocatori nuovi e questi giocatori nuovi devono trovare un qualcosa che c'è già e lo stiamo costruendo. E si parla, secondo me, già più che a livello tecnico-tattico, da una mentalità, da un'organizzazione, da uno stile, una cultura del lavoro che noi stiamo cercando di portare in questi giorni, nel momento in cui quelle che arriveranno nuove troveranno già questo e dovranno aiutare questi che ci sono, dovranno aiutare quelli che arrivano ad integrarsi. Non c'è tempo, non c'è tempo. Poi c'è tutto il resto, la condizione atletica di tanti ragazzi che arrivano, che sono arrivati, che magari dovrà essere migliorata la condizione atletica di questi ragazzi che ci sono, che dovrà essere migliorata. Vediamo come arrivano i ragazzi, quelli nuovi. Sono contento perché arrivano da ritiri già effettuati, quindi non da inattività. È certo che bisogna creare uno spogliatoio. Quindi il mio obiettivo è creare uno spogliatoio. Quando abbiamo la base di uno spogliatoio, con le giuste gerarchie, con tutto il resto, si può inserire tutto quello che è l'attività tecnica e sportiva e tattica.
2: Perfetto, andiamo subito alle domande. Cortesemente, nome e testata.
3: Buonasera, mister.
1: Buonasera.
3: Corrado, il sito del Messaggero. Due domande in una. La prima, è vero che c'era già stato un contatto con il Perugia 1 o 2 anni fa, come diceva ieri, se non sbaglio, Hernán Borras? E seconda domanda, abbiamo parlato un po' dei nuovi che arriveranno. Invece il materiale umano e tecnico a disposizione di quelli che c'erano, a grandi linee, senza fare i nomi, che ne pensa? Grazie.
1: No, certo. Allora, sì, quello è vero. qualche anno, un paio d'anni fa, ci sono stati qualche contatti, però ero sotto contratto, insomma, non si è potuto fare nulla. E, no, i ragazzi che ci sono in questo momento, è chiaro che ci sono tanti ragazzi giovani innanzitutto, e, bravi, alcuni molto bravi, giovani, bravi, che avranno bisogno di... che fino adesso hanno tirato la carretta. Ed è chiaro che quando poi arriveranno anche gli altri, ognuno poi dovrà trovare un po' la sua strada, qualcuno rimarrà sicuramente con noi, qualcuno ritornerà in primavera, però almeno sono stati osservati, sono stati visti, sappiamo quello che possono dare, anzi già nella partita di domani saranno fondamentali, perché ovviamente giocheranno prettamente loro. E quindi quelli che ci sono, secondo me, sono ragazzi con la quale ho cercato subito un dialogo appena arrivato, anche perché giustamente volevano avere anche un po' di chiarezza anche sotto l'aspetto tecnico-tattico di quello, e ho cercato di rassicurarli, sia sul progetto tecnico che abbiamo in mente, che ho in mente per quanto riguarda il progetto tecnico-tattico, e su quello che anche la società, la nuova società, sta portando. Io credo che l'esempio più importante poi sono i ragazzi che arrivano, ti salutano e gli dici benvenuto. Gli ho detto... E quindi vuol dire che si sta facendo veramente, e tutto il resto lo mettiamo da parte. Ripeto, credo che di alibi non ce ne siano più, se non il tempo, tutto quello che si può migliorare, ma alibi per i calciatori, ma anche per me quando arriveranno i giocatori, non ce ne sono assolutamente più.
4: Mister, buon pomeriggio. Antonino Canavera, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo, innanzitutto benvenuto a Perugia.
1: Grazie.
4: Due domande. La prima è: che cosa l'ha portata, diciamo, a sposare il motivo che l'hanno portata a sposare il progetto della nuova società, se è bastato il nome di Alessandro Gavucci? E poi la seconda è un cantiere aperto. Anche noi giornalisti non siamo mai stati abituati ad avere tanti giocatori così in entrata. Adesso non so neanche se verranno presentate, visto il numero, insomma, abbastanza.
5: Li mandiamo via.
1: No, lascia perdere. Una fatica per farli venire.
4: Esatto. E lei diceva che probabilmente la difficoltà maggiore sarà non tanto le caratteristiche tecniche, ma la mentalità, l'ambientamento, di farli magari qualcuno... agevolare scendere in un campionato che sicuramente è un campionato importante, no? La Lega Pro, quindi qualcun altro invece è esperto, quindi anche grazie all'esperienza di qualcuno potranno crescere, e sono anche probabilmente giocatori che si adatteranno al modulo di gioco suo.
1: Ma sì, assolutamente. Per quanto riguarda la prima domanda, cioè, stiamo parlando di Perugia, cioè, Perugia, io sono dentro nella storia, quindi solo la parola Perugia per un allenatore subito ti brilla, ricordi, ho giocato anche qua spesso, ho i ricordi anche mio e anche Filippini che è con me, abbiamo qualche aneddoto insomma qua, e sicuramente la figura di Alessandro è stata fondamentale, nel senso che finalmente ho trovato di fronte di me una persona schietta, sincera, che dice le cose come stanno e che soprattutto per adesso sta facendo i fatti. Non sempre nel calcio di Serie C è così, per esperienza, sono 10 anni che faccio la Serie C, è la ricerca proprio di questa cosa che è difficile in Serie C, trovare le persone sempre competenti con la quale parlare di calcio. Credo che potremmo parlare di calcio per ore e ore e ore e ore e ore, per quello che abbiamo come...
5: Ma adesso non c'è tempo.
1: Nemmeno io. Quindi questo soprattutto. Anch'io non sono abituato, come lei, ad arrivi così, ma è necessario. E quando è necessario dobbiamo essere bravi a scavare anche nelle nostre esperienze e fare affidamento anche... Abbiamo cercato di prendere anche ragazzi e calciatori, non solo sotto il piano tecnico, tattico, ma abbiamo cercato di informarci anche sulla qualità delle persone. Io credo che siano tutti i giocatori che stiano arrivando, giovani, un po' più meno giovani, che hanno una buonissima esperienza, e nelle loro esperienze sono stati anche giocatori importanti in un gruppo, almeno sentendo anche allenatori che li hanno allenati e altro. Alcuni giocatori ho voluto alcuni giocatori io, perché li conosco anche personalmente, e in questa fase qua è fondamentale che qualcuno possa... Posso riconoscere qualcuno e loro possano portare anche il mio pensiero dentro lo spogliatoio.
6: Grazie.
1: Prego.
7: Buongiorno, benvenuto.
1: Grazie.
7: Daniele Orlandi, Umbria Notizie Web e Tifo Grifo. Allora, mister, è un cantiere aperto, però lei ha parlato prima di un progetto tattico, quindi ha già in mente un'idea del suo di calcio, che ovviamente dovrà applicarsi ai nomi che arriveranno, che già ha. Ce la può descrivere questa idea di calcio che lei, anche dal punto di vista dell'atteggiamento che vuole della squadra?
1: No, beh, allora innanzitutto a cardine è che i giocatori che sono stati presi fino adesso, che verranno presi, sono per la situazione tattica che noi vogliamo proporre, che lavoriamo sicuramente su una difesa 3 per il momento, un 3-5-2, 3-4-2-1, poi la fase offensiva sarà fondamentale poi cosa riusciremo a direttore mi porterà a casa questi giorni per capire dove vogliamo andare, ma quello è l'atteggiamento. Le mie squadre solitamente sono squadre che provano a giocare a calcio, che cercano, l'idea di calcio adesso mi sembra anche essere un po' arrogante dicendo che io ho un'idea di calcio. Io porto quello che ho, sono le mie conoscenze. E ogni allenatore spera di poter dominare le partite, fare tantissimi gol e prendere pochissimi gol. Io a volte sono riuscito a farlo, a volte altre meno, però sicuramente l'idea è quella di cercare di proporre un calcio moderno, perché me lo chiede la società, ma è sempre stato nelle caratteristiche delle mie squadre che ho allenato negli ultimi anni, che mi hanno portato a fare un sacco di punti. Quindi bisognerà poi adattarsi appunto a quello che è lo svolgimento dell'attività, soprattutto nei primi tempi. La richiesta è quella di avere fiducia, di avere pazienza assoluta, anche se nel calcio la pazienza non esiste, ma quando si ha fiducia in un progetto o si intravede la volontà di voler fare qualcosa, dobbiamo cercare di avere la fiducia di tutti per questa cosa, perché altrimenti poi diventa complicato e difficile, anche soprattutto per i ragazzi. Noi abbiamo le spalle larghe, ma i ragazzi hanno bisogno anche di questo sostegno, dopo annate onestamente non facilissime.
8: Mister, buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Mi chiamo Marco Tacucci, lavoro per Umbria TV e gestisco una pagina social che si chiama GrifoTube. Lo vorrei chiedere, io ho saputo che insomma lei l'ha detto adesso, 3-5-2, 3-4-1-2.
1: 2-1, sì, 1-2.
8: 2-1. Cioè questa figura del trequartista che si è un po' persa, no? Dietro anche le punte. Che tipo di giocatore serve? Che tipo di giocatori servono per quel tipo di situazioni di gioco? Perché a volte gli allenatori dicono che se si gioca con un trequartista, con due trequartisti, bisogna avere tanta qualità, no?
1: Sì.
8: E questa qualità si trova, secondo lei, in giro in Serie C?
1: Assolutamente sì.
8: Oppure, diciamo, è l'ambizione di arrivarci e si parte da un 3-5-2 con un modulo un pochino più...
1: Ecco, una discussione che ho fatto spesso anche con il mio direttore, il 3-5-2, 3-4-2-1, secondo me non è uno più offensivo di un altro, è come la interpreti. Io il 3-5-2 l'ho sempre interpretato in maniera molto offensiva, con difensori spesso goleador nelle mie passate gestioni, e cosa cerchi di proporre, cosa cerchi di fare in campo, a cercare anche di dominare le partite, cioè bisogna avere l'ambizione di provare anche a dominare le partite. Stiamo parlando di cose importanti in questo momento, che se ci penso adesso e vado in campo faccio fatica a pensarlo, ma noi dobbiamo pensare a quella cosa lì. La mia squadra deve pensare a quella cosa lì, perché siamo in una società storica importante, dobbiamo farci riconoscere. L'atteggiamento sarà fondamentale, avere sempre un atteggiamento propositivo. Facile dire sudare la maglia, ma ci mancherebbe altro.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a tutta C, che poi ritornerà a partire da lunedì alle ore 9:45. Insomma, la settimana prossima sarà interamente dedicata al calcio giocato e anche al calcio mercato, ovviamente, perché domani si partirà con la Coppa Italia Frecciarossa, i primi impegni ufficiali della stagione agonistica 2026-2027. Ci saranno quattro club di Serie C coinvolti, poi inizierà anche la Coppa Italia Serie C nel weekend di Ferragosto, dove si giocheranno anche i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, che è quella che coinvolge le formazioni di Serie A, che potrebbero anche affrontare le squadre di terza serie, ma tutto dipenderà dall'esito dei primi confronti che si giocheranno tra sabato e domenica. Si riprende comunque con il calcio giocato, non sarà immediatamente protagonista in questo weekend il Perugia, ma abbiamo a lungo parlato in questi giorni e anche questa mattina del club umbro, perché è iniziato il nuovo corso del grifo targato Arena Curi. Alessandro Gaucci è tornato alla presidenza del club, ieri è stato presentato mister Aimo Diana, del quale vi abbiamo fatto sentire le parole proprio poco fa qui in diretta su TMV Radio, ma adesso diamo anche spazio alle parole del presidente Alessandro Gaucci, appunto, che ne a margine, e anzi sia prima che durante la conferenza stampa del nuovo allenatore biancorosso, ha parlato un po' anche di quello che è il progetto del club umbro. Chiaramente spazio massimo alle parole di Aimo Diana, è stato su di lui che si è ovviamente concentrata alla conferenza stampa di presentazione dello stesso trainer, che è reduce dall'avventura con l'Union Brescia, come abbiamo ricordato. Ma anche Gaucci ha detto un po' la sua su quello che ha portato alla scelta di Aimo Diana per il post Giovanni Tedesco, del botta e risposta a distanza. Già abbiamo parlato tra l'ex tecnico e l'attuale presidente, ma andiamo a sentire tutte quelle che sono state le dichiarazioni dello stesso Gaucci, non solo in merito alla scelta dell'allenatore Aimo Diana, ma anche un po' per quello che riguarda il calciomercato. Il Perugia è una squadra che dovrà essere costruita a stretto giro di posta, ma insomma in questo la società è sicuramente molto molto attiva. Spazio dunque alle parole di Gaucci, poi torneremo in studio per i saluti.
1: E siamo qui con una persona che sei qui perché mi ha fatto subito, il primo giorno che abbiamo avuto l'opportunità di parlarci, una grandissima impressione da tutti i punti di vista. Conoscitore di calcio, grande personalità, persona vera, leale, ed è per questo, sono state le qualità che mi hanno convinto a prendere questa decisione. Siamo messi d'accordo per un contratto biennale e poi spero che, se continueremo anche più in là, che significherà che avremo fatto dei risultati che tutti vogliamo e che tutti ci aspettiamo. Per quanto riguarda lo staff che sarà con il mister, ci saranno tre collaboratori. Ovviamente, con il fatto che è stato tutto fatto così in gran fretta, mi ricordo il nome di Filippini, che è il suo secondo, mi ricordo il nome di Alessandro, che sarà il match analyst, e non mi ricordo il nome del preparatore atletico, che è Esteban, ma è di origine, è argentino, no? E quindi questo fa sì che capite quanto è stata veloce la situazione qui in quanto è che abbiamo cominciato? 4 giorni da domenica? Esatto, siamo trovati con pochissimi giocatori a disposizione per il discorso della prima squadra. Stiamo facendo le nottate intere per cercare di mettere a disposizione di Aimo al più presto tutto quello che pensiamo che sarà la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato. Manca veramente poco, perché non so come abbiamo fatto, ma ce l'abbiamo fatta comunque a prenderne tanti, non mi ricordo il numero esatto, perché vi assicuro che non è facile lavorare in queste condizioni,
2: Allora Alessandro, la mia curiosità è questa, praticamente in pochissime ore, perché sono più ore che giorni, dal tuo arrivo ad oggi sono accadute tante cose che forse bisogna riscalare alla vostra epoca per avere tutti questi movimenti. Ti chiedo, quando tu contatti i giocatori trovi molte difficoltà oppure il tuo Alessandro Gaucci fa capire che la gente può cambiare anche le opinioni al di là del contratto, che poi anche quello non è una parte secondaria per l'atleta, però sicuramente le tue telefonate quando compaiono nei display dei telefonini fanno la differenza con la tua umiltà che ti contraddistingue?
1: Non lo so, io guarda, dico, quando contatto un giocatore la prima cosa che gli dico, avendo avuto esperienze a fianco al grande Ermanno Pieroni, non abbiamo una lira. La prima cosa, così già abbassano un po' le pretese, no? E anche perché tutti quando pensano e vedono mi chiama il Perugia, dice questi è una squadra che può pretendere qualcosa, allora andiamogli subito a chiarire. Però a parte le battute, ovviamente credo che ho visto apertura da, anzi perché qui non si può, ma sarei curioso di farvi leggere le migliaia di proposte che mi arrivano ogni minuto, quindi non solo quelli che cerchiamo noi, ma anche quelli che si propongono, e bisogna fare delle scelte alla velocità della luce, perché se uno vuol fare questo lavoro in maniera professionale e cercare, come dicevo ieri, sbagliare il meno possibile, devi conoscere più possibile. La difficoltà vera che si ha non è in questo momento non è trovare i giocatori, è trovare quelli funzionali a noi, a quello che vuole fare Aimo con la squadra, però ne abbiamo presi già 9, 10, non lo so quanti ne abbiamo presi perché non ho contati alla fine, ma sappiamo che forse ne arriveranno 14-15, quindi altri 4-5 entro 4-5 giorni, perché se no poi dopo lui si lamenta, dice ma io non c'ho la squadra, allora bisogna far presto.
0: Le parole di Alessandro Gaucci, insomma, hanno un po' raccontato anche quello che è il mercato del Grifo. Vedremo se poi ci saranno ulteriori novità dopo gli arrivi di ieri di Carriero e Quirini, che erano probabilmente i calciatori cui si riferiva il presidente del Perugia. E il tempo a nostra disposizione sta finendo, quindi io vi ricordo che appunto torneremo lunedì alle ore 9:45 qua in diretta su TMV Radio, che comunque andrà avanti anche nella giornata di oggi con il ricco palinsesto che ormai conoscete. Io vi invito a rimanere super sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche a leggere costantemente tutto mercatoweb.com, perché vi aggiorneremo su tutto quello che è il mondo del calcio italiano e non solo, come ormai sapete. Però c'è una cosa molto più importante che voglio dirvi, e è la cosa che mi ha un po' rovinato tutta la settimana, perché allora è inutile, insomma, fare i finti buonisti, no? E dire che tutti si va d'accordo con tutti, assolutamente no. Come in ogni posto di lavoro ci sono colleghi con cui si va più d'accordo, colleghi con cui si va meno d'accordo, colleghi con cui non si va per nulla d'accordo. Ora, Giorgio Sorani, che vi ho spesso nominato, ve l'ho nominato spesso sia io che, insomma, i miei colleghi, è uno di quelli con cui io invece vado tanto tanto d'accordo, è uno di quelli con cui ho sempre lavorato benissimo, anzi ho avuto pochi giorni fa un retroscena, sono stata la sua prima telefonata da regista di TMV Radio. Non sarò l'ultima telefonata, perché Giorgio ha anche qualche ora ancora da fare su TMV Radio, però da lunedì, ahimè, non avremo più Giorgio in regia. È giusto, giustissimo, coltivare le ambizioni professionali, lo facciamo tutti, lo ha fatto anche Giorgio, che insomma intraprenderà altre strade, però per quanto io dice, per quello che andrà a fare, e insomma, però in realtà, ecco, mi dispiace non avere più Giorgio in regia da lunedì. Non me ne voglia, Giorgio, perché davvero sono molto contenta, andrà a fare una cosa veramente fighissima. Però però niente, non ce l'avrò più io in regia, e questa è una cosa che non mi è piaciuta affatto. È stata un po' appunto la cosa che quando lunedì io gli avevo chiesto un miracolo, perché c'erano dei piccoli problemi tecnici che lui poi ha risolto, mi aveva detto: beh, ci sono due brutte notizie che devo darti. Una è appunto che queste cose non insomma, era un po' un problema farle, poi lui le ha fatte. Io gli dissi: sì, vabbè, Gio, guarda, basta, stop, lunedì non partiamo subito, e niente. E poi invece è arrivata l'altra brutta notizia. Però vabbè, è stato davvero un grandissimo piacere, Giorgio, lavorare con te. Buona fortuna per tutto e super tanti cuoricini per te. Noi ci ritroviamo invece lunedì e buon fine di settimana a tutti voi.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio con la puntata odierna dell'editoriale venerdì 7 agosto 2026. Se ne sta andando la prima settimana del mese di agosto, che ci accompagnerà alla fine del mercato, ma anche poi, mi sento di dire, finalmente all'inizio della prossima stagione di Serie A 2026-2027. Qui in studio per oggi Lucio Marinucci, poi dalla settimana prossima avremo ulteriori avvicendamenti fino poi ad avvicinarci, come detto, al rientro del padrone di casa Vincenzo Marangio. Il numero per partecipare ai messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, 331-8200-213. C'è tanto di cui discutere, perché il mercato prosegue tra Prodi in Italia con folle festanti. Riferimento è inevitabilmente a Mastantuono, che dal Real Madrid in prestito arriva a Firenze, una Fiorentina sempre più scatenata a livello di entrate, peraltro con tanti giocatori molto molto tecnici, ma poi si muovono anche le altre squadre, o meglio provano a muoversi. La Juventus, che deve colmare dei vuoti, soprattutto quello del portiere, ma poi anche negli altri pacchetti. C'è l'Inter, che deve riempire il vuoto lasciato da Denzel Dumfries. Il Milan è invece un po' fermo e in attesa di capire che cosa fare con Leao. Insomma, questo giusto per dare un'infarinatura generale, ma adesso entriamo nello specifico, nei tanti temi, e lo facciamo in compagnia di Fabrizio Ponciroli, che è in collegamento con noi. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Allora Fabrizio, non so se vogliamo partire proprio magari dalla Fiorentina, palla a te, però la Viola l'abbiamo definita la regina del calciomercato. Da Firenze ci dicono preferiscono avere magari dei titoli migliori a livello di campionato, ma nel frattempo si prendono un mercato veramente condotto su dei ritmi quasi anomali, mi sento di dire, per la nostra Serie A.
2: Beh, visto come siamo messi come movimento calcistico, la Fiorentina è un po' una mosca bianca, no?
1: Assolutamente.
2: Perché comunque sta assolutamente facendo dei colpi fuori mercato, almeno per il mercato italiano. Ma è un bel segnale, per la città, per la tifoseria, per il calcio italiano, e da un certo punto di vista è anche, mi sembra, la volontà di provare a fare quell'upgrade che è sempre un po' mancato al club Viola, perché comunque stanno prendendo giocatori per fare quel salto di qualità. Io credo che sia anche un motivo d'orgoglio, non solo per i tifosi Viola, ma proprio per il calcio italiano, perché significa che qualcosa si può fare. È difficile, molto difficile, però Paratici, secondo me, si sta muovendo nella maniera giusta. E soprattutto credo che il suo nome a livello internazionale abbia un peso.
1: Quello che hanno detto tanti negli ultimi giorni qui in diretta.
2: Sì, credo proprio di sì, perché non si spiegano se no alcune operazioni. Probabilmente è bravo lui, ma ha anche un peso all'estero che gli viene riconosciuto e che ha permesso di mettere a segno colpi che, secondo me, con altri profili a livello dirigenziale sarebbero stati sicuramente più complicati.
1: Sì, decisamente. Ecco, basti pensare che quando riesci ad intavolare un doppio asse con il Real Madrid, perché uno per Valdepeñas, un altro per Mastantuono, significa che, ecco, dei buoni rapporti, e non sono così comuni con il Real Madrid, vuol dire che si hanno. E Paratici quindi sta lavorando molto bene, però poi è una cosa che ho detto anche ieri, Fabrizio, il fatto che questi giocatori, per carità, giovani, perché pure Valdepeñas, per dire, è un 2006, mentre Mastantuono è un 2007, però il fatto che scelgano la Fiorentina vuol dire che sì, Fabio Paratici è sicuramente un dirigente con dei contatti e sa essere molto convincente, però significa che al momento anche il progetto tecnico della Fiorentina, perlomeno sulla carta, appare come interessante anche per questi elementi che provengono comunque da delle squadre che non hanno bisogno di presentazioni.
2: Ma assolutamente, ma il caso emblematico è Mastantuono.
1: Esatto.
2: Perché comunque un giocatore che fino ad ora aveva, diciamo così, tutto per fare la differenza e si ritrova nella terra di mezzo, è chiaro che Firenze è un'occasione d'oro, perché c'è un progetto tecnico importante, ma c'è anche una piazza che secondo me gli permetterà di poter esprimere tutto quello che ha dentro, sbagliando. Perché il vero problema è che quando vai al Real Madrid e ti chiami Mastantuono, non puoi sbagliare. Mentre a Firenze sicuramente non gli staranno col fiato addosso, ma si è visto anche già da come l'hanno accolto. Cioè, qua
1: beh, ieri è una festa assoluta già, esatto.
2: Certo, qua può fare la star e quindi gli verrà concesso molto di più rispetto a quanto gli è stato concesso a Real Madrid, ma è giusto così, eh? È giusto così. Però sicuramente il progetto tecnico è una variante, un fattore determinante nelle scelte, soprattutto dei due del Real Madrid. Adesso sta a loro,
1: sì.
2: Tu puoi fare tutto quello che è in tuo potere per prendere grandi giocatori o potenziali grandi giocatori, ma poi sta a loro in campo dimostrare che quell'investimento, quell'intuizione è stata una grande idea. Ma Mastantuono serviva al calcio italiano, perché comunque è un profilo che ti permette di sognare, perché ha i colpi, ragazzo, non pensiamo che sia uno scarto del Real Madrid,
1: Beh, no, l'hanno pagato
2: un giocatore che
1: fior
2: potenzialmente può fare la differenza.
1: Sì, io sono d'accordo. Poi faccio una piccola divagazione, Fabrizio, per chiudere anche il cerchio. Chiediamo sempre al nostro campionato di arricchire il tasso tecnico, di arricchire il tasso dei talenti. Certo, fossero italiani sarebbe ancora meglio, però qui parliamo di grandi talenti. Mastantuono è comunque ancora un grande talento, deve ancora compiere fra pochi giorni 19 anni. Quindi per questo dicevo anche prima dei colpi molto tecnici della Fiorentina. Il mercato della Viola piace, poi bisognerà vederlo sul campo, perché sono due cose diverse sulla carta e sul campo, però ecco, quando vedi Attà, quando vedi Valdepeñas, quando vedi Mastantuono, mi sento di dire anche lo stesso Ulahi, che per quanto sia un giocatore dinamico ha anche dei discreti mezzi tecnici, insomma sono tutti giocatori che sanno dare del tu, chi più chi meno, ma che sanno dare del tu al pallone, e in Serie A questo serve secondo me enormemente.
2: Ma assolutamente, ma poi sai, è anche importante proprio per il movimento, come dicevamo poc'anzi, cioè a noi serve qualche volto nuovo che ci faccia sognare, qualche giocatore che ha già comunque un nome ma non è, diciamo così, nella fase calante della sua carriera. Cioè io sono felicissimo che Modric abbia rinnovato, però sono molto più felice del fatto che uno come Mastantuono ce lo vediamo in Italia.
1: Sono d'accordo con te.
2: Ma perché serve quel tipo di giocatore? Poi è chiaro, ma secondo me lo sa anche Paratici, se l'argentino dovesse fare una super stagione, mai e poi mai lo trattieni a Firenze. Però almeno per un anno, magari due, ti vedi un talento cristallino, giovane. Quindi assolutamente concordo in pieno.
1: Sì, dico, perlomeno se bisogna godersi un grande nome per due anni in Serie A, un anno, meglio che sia qualcuno di 18-19 anni, che con tutto il rispetto, anche per grandi campioni,
2: certo.
1: Non 40-41. Qui poi ti pongono una domanda nei messaggi, perché ti chiedono, e poi magari facciamo il ponte anche su un'altra squadra, sulla Juventus, ti chiedono se ritieni che attualmente sia più forte Mastantuono o Alaibegovic, che sono, ecco, appunto, talenti tecnici, tutti e due del 2007. Insomma, come rispondi a questo quesito?
2: Guarda, sulla carta credo che Mastantuono abbia qualcosa in più, perché mi sembra un giocatore che davvero ha pagato tantissimo lo scotto di doversi misurare con il club blanco, e lì se non sei pronto vai un po' in crisi.
1: Poi non è stato neanche un anno facile, perché prima c'era Alonso e poi Arbeloa. Quindi
2: assolutamente, però anche lui le difficoltà le ha avute, è innegabile.
1: Sì, assolutamente.
2: Ha sofferto quella maglia, quindi sulla carta credo che Mastantuono abbia qualcosa in più. Certo, l'altro è veramente un diamante puro, cioè non sai le potenzialità reali fin quando non sarà un pochettino così lavorato da Spalletti. Tutte e due possono diventare dei crack. Poi che lo possano diventare nel giro di un anno, due anni o mai, questo non lo sappiamo. Però dei due io credo che Mastantuono sia leggermente più avanti, proprio perché ha dei colpi, secondo me, già ben definiti. Bisogna vedere se riuscirà a metterli in evidenza con la maglia della Fiorentina.
1: Eh sì, a metterli in pratica, ce l'auguriamo, ecco, appunto, per vedere delle giocate magari che possano illuminare anche il campionato italiano e non solo queste squadre direttamente. Però, come detto, ecco, mi sposto anche sulla Juventus, Fabrizio. I colpi sono arrivati in attacco, perché Alai Begovic, Colomani, comunque anche investimenti onerosi sia per l'uno che per l'altro giocatore. Poi bisognerà però ancora completarla questa rosa, e quindi ti chiedo adesso, Fabrizio, che cosa c'è da aspettarsi, anche perché alcuni nodi sono annodati da tanto tempo. Il bandolo della matassa non si è trovato, il portiere è un tema da mesi ormai, prima Alisson, poi si è parlato di Dibu Martinez per tantissimo, adesso si fanno tanti nomi, si parla anche chiaramente di Suzuki, che potrebbe essere girato al Paris Saint Germain. Insomma, alla Juventus cosa manca per completarsi, per essere quantomeno competitiva nel prossimo campionato?
2: Ma allora, come dico spesso, non bisogna avere fretta, perché Carnevali è sempre stato molto chiaro nel suo modus operandi. Ha fatto due operazioni dal punto di vista economico impegnative, investimenti pesanti, cioè praticamente parliamo di 85 milioni in due, bonus compresi, quindi i due colpi lui li ha fatti con il budget che aveva a disposizione, e secondo me è andato anche un po' oltre a quello che realmente avrebbe dovuto o potuto fare. Adesso è solo una questione di opportunità, occasioni, situazioni che si vengono a creare, soprattutto quando cominceranno a mancare pochi giorni alla fine del mercato, eventuali esuberi che dovessero essere piazzati. Quindi io non sono preoccupato, secondo me non lo è nessuno all'interno del mondo Juve. Forse l'unico che potrebbe vivere un po' male questa situazione è Spalletti, ma solo per il portiere. Cioè, secondo me è quello un po' il nodo della questione, perché è chiaro che ormai, essendo il portiere anche un giocatore di movimento, non avendo il tuo portiere titolare, lavori molto in maniera un po' più, diciamo così, complicata, ecco. Però per il resto zero stress, zero fretta, e sono sicurissimo che Carnevali e Massara faranno le ultime operazioni in maniera intelligente. Non possono spendere, quindi devono aspettare l'occasione giusta, ma è normale così, cioè non ci vedo nulla di preoccupante.
1: No, lo stiamo ribadendo, e personalmente lo ribadisco ogni giorno, ormai ci siamo abituati che spesso sono gli ultimi giorni, i saldi, li stavo definendo, poi ad attivare ancora di più il mercato, specialmente quando è in quei paesi in cui calcisticamente ci sono meno liquidità rispetto agli altri. Gli inglesi magari hanno meno problemi da questo punto di vista, per usare eufemismo. Dai.
2: È anche normale così, se ci pensiamo a fine anni 90, primi anni 2000, alzavamo il telefono e prendevamo chiunque a qualsiasi cifra. Ora gli inglesi fanno loro come fanno altre squadre, come può essere il Paris Saint-Germain, Real Madrid, quindi va così. Il calcio è anche un mondo ciclico. In questo momento noi siamo quelli che aspettiamo l'offerta, sicuramente non possiamo andare a bussare alla porta e chiedere di venderci quelli buoni, e non possiamo più, ma va bene così.
1: Ma sì, beh, perlomeno bisogna farci poi i patti con questa realtà, perché alternative non ce ne sono. Vediamo il Real Madrid, che per Diomandé fa delle follie incredibili, il colpo più costoso della storia del Real Madrid. Ecco, magari ti chiedo anche di commentarlo, perché è un ragazzo, devo dire, molto interessante, Diomandé. Io in Bundesliga quest'anno l'ho visto fare delle cose veramente importanti, e si è messo in mostra anche nella Coppa del Mondo con la Costa d'Avorio. Certo, il Real Madrid di José Mourinho, Fabrizio, ecco, a proposito di investimenti, mi sembra che invece lì non si sia badato a spese. Io sono molto curioso di capire che cosa potrà uscire fuori da questo ritorno di Mourinho a Madrid, sai?
2: Allora, io non avevo dubbi. Nel momento in cui hanno ufficializzato Mourinho, era chiaro che avrebbero fatto la super squadra. Non dico i Galacticos, perché non ci sono più giocatori di quel livello, però sicuramente sarebbero andati a prendere il meglio che possono permettersi. Diomandé, guarda, per me è un giocatore di un'altra categoria. Cioè, fa delle cose, anch'io l'ho seguito moltissimo, fa delle cose che onestamente fanno in pochi. L'unico dubbio che ho è un po' a livello fisico. Cioè io non so se è un giocatore da 90 minuti. Poi, attenzione, è giovanissimo, c'è tutto il tempo per plasmarlo, però si prende un po' troppe pause.
1: Quindi nella partita non so stessa.
2: Non so se è dovuto al fatto che ancora non è maturato anche dal punto di vista calcistico, o magari può essere anche il fatto che deve ancora migliorare dal punto di vista fisico-atletico. Certo è che con Mourinho non ci sono dubbi, tirerà fuori il massimo da Diomandé. Ecco, sarà un Real Madrid da guardare con attenzione,
1: Sì.
2: Perché di talento ce n'è veramente parecchio adesso,
1: Beh, gli acquisti parlano chiaro, insomma, quando prendi Konaté, che comunque è stato il centrale Liverpool di tanti anni, Cucurella campione del mondo, Bernardo Silva, Dumfries esterno titolare dell'Inter delle ultime stagioni, Diomandé, insomma, il mercato discreto è...
2: Forse resterà Vinicius,
1: Sì.
2: Quindi insomma...
1: Non male, not too bad, direi come diceva Djokovic in questo senso. Però tornando invece all'Italia, ti chiedo anche delle altre squadre, come le stai vedendo. Ti volevo chiedere in particolare, parto da qui perlomeno sul Milan, di Leao, perché il Galatasaray continua a pressare, la prima offerta è stata rispedita al mittente, 30 milioni più bonus, il Milan chiede cifre ben più alte. E qui che cosa c'è da attendersi? Perché Leao poi è stata un'estate un po' paradossale. Prima le parole d'addio, dopo la peggior stagione vissuta con la maglia del Milan, sembrava tutto finito, poi però per vendere un giocatore servono le offerte. Ne sono arrivate pochissime, quella del Galatasaray è stata rifiutata. Quindi cosa fare con Rafael Leao?
2: Guarda, io sono sincero. È vero che arriva da una stagione negativa, anzi in realtà Leao ha convinto solo nella stagione dello scudetto, lì è stato veramente
1: sì,
2: impressionante. Però, sai, alla fine sta cambiando tutto in casa Milan. Hai un allenatore portoghese molto ambizioso, hai una squadra che si sta costruendo bene, hai come partner d'attacco Gonzalo Ramos, che è portoghese. Ma se io fossi in Leao, ti dico la verità, un anno ancora lo tenterei. Sono un classe 99, a Milano tutto sommato sto bene, i tifosi li puoi riconquistare, perché se Leao fa Leao, io non ho dubbi che riconquisti San Siro, io resterei ancora un anno, cioè mi giocherei proprio
1: l'ultima
2: tutto quest'anno
1: carta
2: e vedere cosa succede, anche perché con tutto il rispetto, è vero che ormai la Turchia, abbiamo visto anche il trasferimento di Salah, ha trovato risorse che noi umani non possiamo neanche immaginare.
1: No, decisamente.
2: Però sei sempre in Turchia.
1: Sì. La Serie
2: Quindi,
1: avrà tutti i problemi,
2: so.
1: Ma ancora davanti alla Super League, cioè, a livello tecnico dico,
2: Ma assolutamente. E poi comunque, ripeto, a Milano lui sta bene. Lui a Milano sta bene, proprio come realtà quotidiana. È una scelta complicata. Certo, se dovesse arrivare l'offerta da 60 milioni, 50 milioni, è chiaro che il Milan fa un altro tipo di ragionamento.
1: Beh, chiaro.
2: Ma se le cifre sono queste, fossi in Leao resterei.
1: Sì, veramente anche questo è un grosso interrogativo, capire ecco, se riesca, se possa riuscire a riconvincere anche i tifosi ad essere nuovamente un beniamino, come lo era stato, dicevi, veramente solo nell'anno poi dello scudetto. E più in generale sul Milan che cosa vedi? Io sono sempre rimasto un po' tentennante in questi ultimi giorni, in questi ultimi tempi, perché Gil e Ramos rappresentano due buoni colpi, certo per Gonzalo Ramos spesa una cifra, ecco, qui sì, veramente molto molto elevata, probabilmente troppo, poi poco, anzi nulla a livello di entrate, non so se al momento sia una squadra in alcuni ruoli così completa, quindi ti chiedo, il Milan a che punto è? Perché io la vedo un po' indietro, anzi, indietro rispetto alle altre.
2: Ma c'è il classico cartello lavoro in corso, nel senso che sicuramente il cantiere è stato aperto, sicuramente c'è un progetto interessante, mi piace molto il fatto che Amorim non si nasconde dietro a un dito, anzi dice quello che deve dire un allenatore ambizioso, soprattutto un allenatore che si siede sulla panchina del Milan. Quindi mi piace il progetto, non ho idea se riusciranno a completare il cantiere come vogliono,
1: esatto.
2: Perché ci sono tanti punti di domanda. Io personalmente vedo un po' debole la difesa,
1: sì. soprattutto.
2: E il centrocampo comunque, sì, è vero, hai Rabiot che ha dimostrato di essere un centrocampista veramente di un altro livello, però devi sperare che a Modric non venga neanche un raffreddore. Quindi con uno che va per i 41 anni, non lo so, è un po' un azzardo. Sicuramente il progetto ha un senso e rispetto agli ultimi anni è un grande passo in avanti. Poi se riusciranno ad arrivare fino in fondo, questo non lo so.
1: Sì, anche qui veramente gli ultimi tempi poi non è che siano stati particolarmente facili, quindi bisognerà capire come andare avanti. E poi però anche sulle altre squadre invece, Fabrizio, andando verso la chiusura, l'Inter, dicevo, ha questo voto sulla destra da colmare, è anche stata sfortunata, devo dire, l'Inter prima con Palestra, poi con Calaili. È vero che è solo un voto, ma è un solo tra virgolette, perché sostituire Dumfries per me è un'impresa non facile, trovare un sostituto all'altezza. E poi ci sono le altre, la Roma che con colpi intelligenti si sta completando, è arrivato anche Molina, che comunque in Serie A aveva fatto molto bene, all'Atletico meno, però per meno di 20 milioni, anzi 17 bonus inclusi, mi sembra una discreta operazione. Davanti era arrivato Castro, insomma, su queste squadre qui, anche il Napoli che prima deve far uscire per poi fare delle entrate, posto che la rosa è molto lunga, su queste, in questa infarinatura delle altre?
2: Allora, per quanto riguarda l'Inter, alla fine sai, la base è solida, quindi credo che anche loro aspetteranno le offerte last minute e cercheranno di fare il meglio con quello che il mercato offrirà negli ultimi giorni. Credo che Stones sia un grandissimo acquisto, però con una postilla. Bisogna vedere se fisicamente sta bene.
1: Sì.
2: Negli ultimi anni ha fatto davvero fatica. Se sta bene, ragazzi, Stones cambia una difesa. Se sta bene, bisogna dirlo.
1: Cioè, l'ultimo anno 6 partite, mi pare, da titolare.
2: Bisogna vedere come sta. Bisogna vedere come sta. La Roma mi piace. Per me la Roma invece si sta muovendo con intelligenza, credo che Castro sia perfetto per giocare con Malen, quindi bravo Gasperini a cominciare a dare forma a una Roma che mi ricorda sempre un po' più la sua prima Atalanta, quindi una bella squadra. Il Napoli, sai, il Napoli è più o meno lo stesso discorso dell'Inter, ha una base solida, aspetterà se ci saranno delle occasioni da Allegri, cioè che possano portare qualcosa da Allegri. Non credo che abbia grossi problemi, perché comunque la base è solida. Mi dispiace un po', sono sincero, come hanno rinunciato a Lukaku, perché sembra quasi una sorta di bocciatura totale. Non lo so, io Lukaku con Allegri un tentativo l'avrei fatto, no? Prima parlavamo di Leao Amorim, ma non lo so. Non so se ho fatto una chiacchierata, non so se magari Allegri ha altre idee, però non lo so, uno come Lukaku, io prima di darlo via ci faccio sempre un ragionamento. È vero, l'ultimo anno non è stato assolutamente a livello, almeno neanche accettabile Lukaku, no. Però resta Lukaku.
1: Eh sì, poi insomma Max Allegri l'aveva chiesto anche in passato, quindi chissà avercelo finalmente a disposizione che cosa avrebbe potuto rappresentare. Fabrizio, io ti ringrazio, è stata una piacevolissima chiacchierata e allora a questo punto ti auguro un buon proseguimento di giornata, a presto.
2: A presto, ciao a tutti.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli per questo editoriale in apertura, bella chiacchierata, appunto abbiamo già anticipato qualche tema. Qui poi Maurizio scrive a Lukumi che sia un attaccante se dovesse partire David, ovviamente riferimento alla Juventus, ma al momento poi, tra l'altro Maurizio, a breve avremo anche un punto mercato per già iniziare ad aprire i temi della giornata sulle varie trattative, che sì, sembrava più vicino alcune settimane fa, poi si è un po' arenata in realtà la pista, ma perché? Perché la Juventus ha troppi centrocampisti quasi in rosa, un reparto folto, è vero che alcuni sono esuberi, sono in uscita, però al momento che sì, non è una pista primaria per la Juventus, rimane nei pensieri. Lukumi sì, invece, per la difesa è il primo nome in realtà, poi spendibile, e immagino che appena ci sarà un'uscita, soprattutto lì dietro per la Juventus, Lukumi sarà il primo ad arrivare. E poi sull'attaccante capiremo, perché negli ultimi giorni è salito nuovamente alla ribalta Joshua Zirkzee, ma non rimane l'unico nome sulla lista di Giovanni Carnevali. Però pure lì David fa, l'ho detto, mi dispiace definirlo così, però fa un po' da tappo, perché quell'ingaggio 8 milioni netti inclusi bonus, devo dire, inclusi due di bonus, la base comunque di 6 milioni netti, blocca tanto, perché non si può appesantire ulteriormente anche il monte ingaggi. E ad ora su David non ci sono tantissime offerte, c'era questa ipotesi Marsiglia, ma il giocatore non la prende in considerazione, e non so quante altre ipotesi possa prendere in considerazione lo stesso David, perché quell'ingaggio che ha adesso non credo che potrebbe andare a percepirlo da nessun'altra parte. Siamo arrivati comunque alla fine dell'editoriale, adesso però rotocalcio da passare, da trascorrere insieme. A breve appunto faremo già il primo punto di mercato della giornata, fra poco.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Eccoci in diretta TMV Radio Rotocalcio, Lucio Marinucci oggi qui in studio nella mattinata di TMV Radio, poi più avanti tornerà anche Vincenzo Marangio con una delle sue casate. Vincenzo Marangio, dove lo mettiamo? Negli Stark, che dici? Più va. No, non è convinto Andrea Magliocca in cabina di regia, ma un'altra casata, ci penseremo. Intanto un omaggio anche al Trono di Spade dal punto di vista musicale. Comunque, come detto, a breve andremo a parlare anche un po' di fare un riassunto delle trattative che si stanno sviluppando e di quello che potrebbe accadere oggi, senza dimenticare quello che è accaduto nelle ultime ore. Abbiamo parlato prima di Mastantuono, praticamente accolto come una rockstar a Firenze, con una folla oceanica proprio fuori. Buon Andrea non gradisce, dice è un po' troppo da circo, però ci può stare, dai, l'entusiasmo di fronte a un ragazzo che un anno fa veniva presentato come uno dei più grandi talenti che fossero approdati in Europa, e un anno dopo, è vero, dopo una stagione non esaltante alla Real Madrid, però rimane pur sempre un talento, arriva la Fiorentina. Questo fa capire, ecco, che la Fiorentina adesso, in questo momento, è una squadra che attrae, e infatti dopo vedremo magari nel pomeriggio più avanti di avere anche dei focus proprio per tastare gli umori a Firenze. Già ne avevamo parlato i giorni scorsi e quindi, ecco, la Fiorentina continua a completarsi sempre di più con questi colpi, e poi gli ultimi giorni

0: recuperavo i video con gli highlights, ma per giudicare un giocatore bisogna vedere sempre le partite, ma da quegli highlights parzialmente mi facevo un'idea e vedevo sempre che poi la zona di influenza era quella sulla fascia centrale del campo, a ridosso dell'area di rigore avversaria. Quella mi sembra la sua collocazione migliore, e arriva la Fiorentina, ecco, per fare un po' per ricoprire un po' quel ruolo lì tra esterno offensivo e trequartista, mezza punta. Appunto, si discuteva poi di un possibile 4-3-2-1, dove potrebbe essere schierato da Fabio Grosso in quella zona. Grosso che sta ancora cercando poi di trovare un vestito tattico definitivo al giocatore e alla sua squadra, perché poi bisognerà anche capire come giocherà questa Fiorentina e che tipo di risposte potrà dare dai primi impegni nel corso delle prime giornate. Poi sulle altre partite, sulle altre squadre, ecco, come dicevamo, la Juventus è sempre alle prese con le solite tiritere, il nodo portiere, l'attaccante per completare il pacchetto offensivo, Leao, che al momento resta al Milan. Prima con Fabrizio Conciroli abbiamo fatto un interessante punto dove in realtà Fabrizio diceva che Leao potrebbe rimanere. Avrebbe anche senso, a sua detta, vederlo ancora in rossonero, perché con un allenatore portoghese, con un gioco un po' più offensivo, con un centravanti, quindi un partner d'attacco sempre portoghese come Gonçalo Ramos, potrebbe magari riscoprire, ritrovare un po' di entusiasmo.
1: No.
0: Oggi è impossibile, com'era che diceva Max Allegri, domani è impossibile. Chi lo sa invece che non possa poi essere un risvolto positivo. Anche
2: lei
0: qui,
2: sa come si fa l'allenatore?
0: Mister, io non so come si fa l'allenatore, posso sperare di saper fare il giornalista e non sono neanche così convinto su questo tema.
3: Faccio questo mestiere per sbaglio, devo
0: fare un'altra roba. I blobini di Max Allegri, ci perdonerete questa scivolata su Max Allegri, ma sono veramente incredibili, sensazionali. Sul Napoli magari anche parleremo, perché poi c'è sempre Lukaku che deve partire, anche qui prima ne parlavamo con Fabrizio, perché lui vedeva insomma interessante sfruttare Lukaku sotto la guida di Max Allegri. Peraltro un Napoli che sta cambiando tanto al momento nell'amichevole il vestito tattico, si sposta tanto tra il 4-3-3, il 4-2-3-1 e il 3-5-2, e poi attenzione perché ci sono stati dei movimenti per l'attacco, perché Gabriel Jesus è un nome che è stato già accostato in passato alla nostra Serie A e torna di moda anche in queste ore. Intanto però, come detto, ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web da Firenze, c'è con noi Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
4: Ciao Lucio, buongiorno a tutti.
0: Allora Lorenzo, non so se vogliamo proprio partire da questa pazza idea, mi viene da definirla, Gabriel Jesus, che dicevo in passato altre squadre ci avevano pensato, non se ne è mai fatto niente, mi viene da dire chissà che non possa poi finalmente approdare nel nostro campionato.
4: Sì, perché ci sta pensando il Napoli, insomma è una notizia delle ultime ore, perché di fatto il Napoli deve sostituire Romelu Lukaku, no? Lo sappiamo che il centravanti belga non è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro in accordo con la società, ma tutto ci fa pensare insomma che la sua avventura al Napoli sia finita dopo una stagione molto complicata come quella dell'anno scorso, dove si fece male a inizio preparazione con quel tiro nel ritiro appunto dello scorso anno, che gli provocò un guaio muscolare molto molto importante. È arrivato poi il gol col Verona, che diciamo è stato l'unico guizzo di Lukaku nella passata stagione, e adesso tutto lascia pensare, ripeto, che possa andare via. E per sostituirlo chiaramente il Napoli punta in alto. Gabriel Jesus è un attaccante, come dicevi giustamente, già nelle scorse stagioni qualche club di Serie A gli aveva messo gli occhi addosso, nell'Arsenal non ha troppo spazio e quindi no, potrebbe iniziare una nuova avventura, e il Napoli insomma potrebbe essere veramente la squadra giusta per lui, e sarebbe un super colpo chiaramente per il Napoli, però bisogna vedere, perché costa tanto, all'ingaggio parecchio alto, quindi non è assolutamente semplice come cosa da fare, ecco.
0: No, tutt'altro. E poi è vero che rimane un attaccante comunque di valore negli ultimi anni, però l'Arsenal non ha trovato né tantissimo spazio, ha avuto anche

0: Qualche guaio fisico. Poi non so, anche Lorenzo, è vero, ne abbiamo parlato ieri, ma non possiamo non commentare l'arrivo, l'ho definito da rockstar, di Mastantuono a Firenze, con questa folla oceanica scatenata ad accoglierlo. Veramente c'è enorme entusiasmo attorno all'approdo del Classe 2007.
1: Ecco, sì, c'è enorme entusiasmo intorno a tutta la Fiorentina e questa
0: Sì.
1: è la vera grande vittoria di Fabio Paratici, la prima vera grande vittoria di Fabio Paratici, perché se pensiamo a cos'era la Fiorentina qualche mese fa, non dico un anno fa perché l'anno scorso con l'arrivo di Pioli è comunque un mercato dove la Fiorentina aveva speso tanto e speso male, però ce ne siamo resi conto tutti
0: Corso d'opera.
1: successivamente. Sembrava appunto, cioè, che l'entusiasmo fosse alle stelle anche l'anno scorso. Poi però c'è stata una stagione disastrosa perché la Fiorentina, lo sappiamo tutti, ha rischiato la retrocessione per tanti mesi. Quindi se pensiamo a dove era la Fiorentina a dicembre con 6 punti in classifica e una Serie B che sembrava vicinissima,
0: Sembra
1: vedere,
0: impossibile, dai.
1: esatto, vedere dopo 7 mesi un fiume di persone accogliere Mastantuono, che comunque sulla carta è veramente un colpo sensazionale della Fiorentina. Poi i giocatori vanno sempre visti in Serie A, però qui stiamo parlando di un giocatore che basta vedere qualche immagine di quelle che passano in questi giorni per capire quanta sia la sua confidenza col pallone e che tipo di giocatore potrebbe essere. Quindi prima grande vittoria ai Paratici, che adesso deve sperare, tra virgolette, che i suoi colpi siano tutti andati bene, nel senso, o meglio, che andranno tutti bene, perché se la Fiorentina, che ha rivoluzionato la rosa, è riuscita a comprare tutti i giocatori interessanti, la Fiorentina si candida per tornare a lottare per l'Europa. Poi è chiaro, sono tutti nuovi, arrivano in Italia senza avere esperienza, a parte Dragusin, che comunque ci ha
0: Sì,
1: già giocato,
0: certo.
1: ma per il resto potenzialmente è una super Fiorentina. Vedremo, insomma, quella che sarà la risposta sul campo di questi tanti acquisti per una Fiorentina che non ha ancora terminato il mercato, perché deve prendere almeno altri 2 o 3 giocatori, quindi la rivoluzione continuerà e sarà completa a ridosso dell'inizio del campionato.
0: Eh sì, abbiamo discusso dell'esigenza, ecco, degli esterni e dell'assenza, ecco, poi parlavamo anche del mercato dell'anno scorso, però dell'assenza di fatto di Ali Vere, posto che poi faccio anche una piccola digressione, Lorenzo, perché io non ho visto tutta l'amichevole contro il Deportivo, però ecco, magari un'altra fonte di entusiasmo può derivare anche dal tipo al momento di gioco, ma anche e soprattutto di giocate che si stanno vedendo, perché anche gli acquisti della Fiorentina di quest'anno sono tutti colpi, chi più chi meno, ma molto tecnici. Attà è quello che ruba più l'occhio, perché probabilmente è quello di maggior talento, poi andrà definito nella continuità, però ecco, anche quello che si vede sul campo al momento entusiasma chi non tifa Fiorentina, quindi non oso immaginare, dopo le delusioni degli ultimi mesi, quanto possa essercene a Firenze.
1: No, no, c'è, senza dubbio, cioè Attà è un centrocampista che veramente ruba l'occhio, come dicevi, perché anche lui tocca il pallone in un modo diverso da tutti gli altri, quindi capiamo bene
0: sì.
1: Che sul fatto degli esterni dovranno arrivare, però la Fiorentina si sta già diciamo modulando sulla possibilità di poter giocare anche non con un 4-3-3 con gli esterni alti, con gli esterni larghi, ma con un 4-3-2-1 che potrebbe vedere appunto anche banalmente Attà e Mastantuono alle spalle di Ken.
0: Sarebbe perfetto, devo dire, secondo me, per
1: cioè,
0: caratteristiche.
1: Sono due giocatori che danno del tu al pallone, quindi quando ce li hai entrambi sulla tre quarti, con Ken davanti, che se sta bene dal punto di vista fisico, lo sappiamo tutti cosa può dare per non il campionato che abbiamo appena, che, insomma, che è finito da poco, ma in quello precedente è stato vice capocannoniere della Serie A alle spalle di Retegui, e in nazionale praticamente ogni volta che è sceso in campo con la maglia azzurra ha sempre segnato, quindi sappiamo quanto poi un altro grande colpo di mercato della Fiorentina possa essere non un acquisto ma una permanenza come quella di Ken. Ripeto, sulla carta è una Fiorentina che ha tanto talento, che ha tanta voglia di rivalsa e che ha tanti giocatori, cito Ulahi che ieri per esempio era assente per una sindrome influenzale, ma un altro giocatore che si è fatto vedere al mondiale e che vuole diventare sempre più grande. Quindi, insomma, c'è molta curiosità intorno alla Fiorentina perché potrebbe davvero essere una sorpresa di questo campionato, soprattutto dopo l'annata disastrosa dell'anno scorso.
0: Sì, direi al momento gli aggettivi è bella e giovane, poi dovrà dimostrare di essere anche efficace, quello è l'ulteriore passo, il più complicato, ma le potenzialità ci sono sicuramente. Mentre poi sulle altre, gli altri temi di mercato, Lorenzo, ti chiedo, insomma, la Juventus sappiamo sempre alle prese col nodo attacco, con il nodo portiere, l'Inter cerca sempre l'esterno a destra, poi volevo chiederti in realtà anche di Galatasaray Milan quanto si potrà approfondire, perché mi pare di capire che il Galatasaray non molli comunque nonostante il nodo dei rossoneri. Esatto.
1: Leao sta dicendo. Sì, no, partiamo da Leao. Sì, non molla, però diciamo che non andrà neanche troppo oltre con le tempistiche. Soprattutto è logico che se il Galatasaray pensava di poter arrivare in Italia a fare un'offerta al Milan per Leao da 35 milioni di euro e prendere Leao, avevano sbagliato senza dubbio
0: Complicato.
1: qualche conto. Perché il Milan ne vuole 50, quindi il Galatasaray continuerà ad andare avanti nella trattativa, alzerà sicuramente l'offerta, ma non arriverà secondo me a 50 milioni. Quindi bisogna che anche il Milan, se vuol cedere Leao, perché poi è questo il nodo,
0: Se lo vuole cedere o meno.
1: esatto, dovrà fare un passo verso il Galatasaray. Ma dall'altra parte, insomma, Amorim lo terrebbe volentieri. Leao ha fatto un mini passo indietro dopo aver detto che la sua avventura al Milan era finita prima del Mondiale, adesso ha fatto un po' di marcia indietro. Lo stesso Milan, gli stessi compagni, comunque anche Modric ha detto che spera che Leao rimanga. Quindi non è da escludere assolutamente la permanenza di Leao con il Galatasaray, che in quel caso, se non dovesse riuscire ad arrivare a Rafa Leao, virerebbe su Martinelli, ma anche Martinelli costa tanto, quindi insomma il
0: Beh.
1: Galatasaray, se vuol fare il colpo, bisogna che metta sul piatto o si metta nel portafoglio un po' più di milioni per provare a prendere un giocatore importante, che sia Leao che sia Martinelli. L'Inter ha parlato Kivu poco fa, da Perth, dove insomma l'Inter giocherà la seconda amichevole prima di tornare in Italia, e ha detto che la rosa non è completa, ma che comunque l'Inter resta sempre la squadra da battere perché ha vinto l'ultimo scudetto. Lo sto dicendo ormai da un po', stona un po' il discorso mercato Inter, perché è già il secondo anno che l'Inter ha un tesoretto sulla carta. Questo è quello che ci viene fatto credere. Prima prova a prendere Lookman, arrivando a 45 milioni di euro, non lo prende. Prova a prendere Koné dalla Roma, non lo prende per 40 milioni, e poi prende Diouf completamente a caso, tutto un altro giocatore, tutto un altro ruolo, e se lo tiene praticamente in panchina tutto l'anno. Poi quest'anno torna di moda Diouf perché l'Inter non riesce a prendere il sostituto di Dumfries, e anche lì, prima 50 milioni per Palestra. Poi no, aspetta, allora no, Palestra, non prendiamo più l'esterno, prendiamo un difensore centrale, prendiamo Romero, 30, 50 milioni per Romero. Sembra che l'Inter avesse in tasca questi 50 milioni da spendere, poi arriva Stones a parametro zero
0: E
1: e
0: prende
1: poi
0: Stones.
1: le ultime notizie ci dicono che insomma ha detto allo stesso Romero di non poter affondare il colpo in questo momento. Quindi la verità dove sta? L'Inter
0: Un po'
1: ha un tesoretto da
0: dissonante.
1: spendere o l'Inter ce l'ha fatto credere? E poi per il secondo anno consecutivo, e poi questo tesoretto non ce l'ha. Insomma, qui finché
0: Gatta ci
1: l'Inter
0: cova.
1: poi resterà la più forte del campionato, ma per mancanza di alternative, perché l'anno scorso l'Inter ha vinto lo scudetto con la sigaretta in bocca perché le altre non ci sono state, perché veramente la seconda in classifica ha fatto pochissimi punti. Il Napoli ne aveva già fatti pochi l'anno prima vincendo lo scudetto, ne ha fatti ancora meno l'anno scorso. Quindi, se non ci sono alternative, allora l'Inter si ripresenta in asse di partenza, pronta a vincere lo scudetto, e vincerà lo scudetto un'altra volta. Ma se la Roma incastra un paio di acquisti, il Milan comunque completa la squadra, la Juve riesce a prendere altri giocatori, lo stesso Como continua a migliorare, perché non ci dobbiamo dimenticare che il Como è arrivato quarto l'anno scorso, e si
0: Passo
1: crea
0: dopo passo,
1: un
0: certo,
1: po' di
0: competitività.
1: concorrenza. Poi alla fine pesa il fatto di non far mercato per così tanto tempo, cioè un mercato dove vai a prendere giocatori forti, ecco.
0: No, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te anche perché poi riflettevo, Lookman effettivamente i numeri e le cifre che si facevano erano su 45 milioni e poi penso di Lookman non se ne fa niente, tu dicevi Diouf 20 milioni e Luis Enrique 23 se non ricordo male, quindi quei 45 milioni poi sono stati divisi.
1: Sì, ma Luis Enrique era già arrivato, cioè era proprio...
0: È vero, era prima delle voci, quindi è un po' strano. Però la differenza è che l'anno scorso Lookman sarebbe servito, ecco, dicevo, ma non era un'esigenza primaria perché il pacchetto offensivo in realtà c'era, sì, Thuram e Lautaro già c'erano, Pio già c'era, poi si doveva definire Bonny, che però anche lui era già arrivato, quindi sarebbe stato un plus. Quest'anno l'esterno a destra serve, punto e basta, perché esatto, è una casella vuota, quindi un titolare di livello deve arrivare, perché altrimenti si resta con un pugno di mosche in mano. Lorenzo, io a questo punto ti ringrazio e se non c'è altro ci aggiorniamo più avanti.
1: Ok, perfetto. Ciao Lucio, buon fine settimana.
0: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e alla redazione di Tutto Mercato Web. Noi stiamo seguendo anche poi gli europei di nuoto, ci sono le sprint della 3 km maschile, quindi in realtà ancora siamo nelle fasi preliminari di questa gara, poi più avanti avremo le definizioni. Ricordiamo che c'è stato anche il bronzo comunque per la Tadeucci in 3 km femminile in questa mattina, quindi facciamo i complimenti ancora a una Tadeucci in una forma strepitosa. Qui arrivano messaggi dalla Germania. Luigi ci saluta e chiede perché nessuno crede ad Alisoma del Norimberga, un nome che a molti potrà non suonare, però io, caro Luigi, lo conosco, non personalmente, lo conosco calcisticamente perché chi segue la Serie C l'ho visto in Serie C con la maglia dell'Albino Leffe, prima poi di passare anche un po' a sorpresa in Germania, ed era un ragazzo che in Serie C stava facendo veramente ottime cose. L'Albino Leffe era decisivo, raggiungeva quasi sempre la doppia cifra, mai sotto la soglia della sufficienza. È approdato in Germania, ha fatto una grandissima stagione in Zweite Bundesliga, che è la seconda divisione tedesca, ha segnato tanti gol, è vero, dicevi, non è un ragazzino, però in 2003 deve ancora compiere 23 anni, è un italiano. La domanda è perché una squadra, volendo anche di Serie B di alto livello, non ci abbia pensato ed è dovuto finire al Norimberga, perché è un ragazzo italiano. Questa è una bella domanda. È vero che il Norimberga mise quasi 1 milione sul piatto, che non è una cifra di poco conto per il mondo della Serie C, però mi chiedo che una squadra di Serie B italiana non avrebbe potuto mettere 800.000 euro, per carità, ripeto, una cifra per le serie inferiori considerevoli, però parliamo di un ragazzo che ha dei mezzi e invece è dovuto andare in un altro paese per trovare spazio. Sono tanti discorsi che facciamo sempre sull'Italia, sul calcio italiano, purtroppo ce li trasciniamo da tanto e ci auguriamo sempre che cambino, ma al momento troppo non è cambiato. Siamo arrivati comunque alla fine di questo primo blocco di Rotocalcio, abbiamo però ancora tempo da trascorrere insieme, quindi noi ce ne andiamo in break e rientriamo qui fra pochissimo.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Rotocalcio, qui su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci in studio, Andrea Magliocca ad accompagnarmi in cabina di regia, come sempre per
1: you
0: proseguire.
1: Speak about bla bla bla.
0: We are in Champions League, man. Completiamo come sempre i blobini del grande Andrea. Qui un omaggio a Ranieri. Peraltro abbiamo visto a proposito anche ieri la nazionale, presentato lo staff tecnico con le tante figure che sono state riempite, lo staff di Roberto Mancini. Ma questa era solo una digressione, perché abbiamo tanto di cui parlare ancora sul mercato. Torniamo a discutere delle varie squadre di Serie A, chi più avanti, chi più indietro, chi con più interrogativi, chi con meno dubbi. E lo facciamo in compagnia di Raffaele Garinella, che è in collegamento con noi. Ciao Raffaele, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buongiorno a te, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Guarda Raffaele, ci sono tante squadre di cui discutere, però chiudo con, anzi riparto con quello con cui avevamo chiuso il blocco precedente, perché eravamo in collegamento con i colleghi della redazione di Tutto Mercato Web da Firenze e parlavamo un po' dell'Inter e ci chiedevamo, ma quel famoso tesoretto per Palestra, che fine ha fatto? Perché tanti nomi poi sono stati accostati, l'Inter, ho detto, è stata anche sfortunata secondo me sull'out a destra, prima con Palestra e poi ovviamente con Calaili, però c'era Romero, Romero sembrava sempre più vicino fino a un certo punto, adesso però pare che l'Atletico Madrid abbia l'accordo con il Cuti e stia sorpassando, anzi abbia sorpassato i nerazzurri. Insomma, questo tesoretto dove può essere reinvestito, se può essere effettivamente reinvestito?
2: Secondo me deve essere investito con razionalità, Lucio, cioè spendere soldi in questo momento francamente ha poco senso, perché tu hai Bissek a cui rinnovato il contratto, che comunque gioca a destra, hai comunque recuperato Pavard, che è un giocatore importante, è un giocatore che quando è concentrato ti fa la differenza, hai Akanji, hai Bastoni, puoi adattare Carlos Augusto, insomma sono usciti Acerbi e De Vrij, sono entrati Stones e Pavard, quindi a mio avviso la difesa si è rafforzata. Investire altri soldi, 28-30 più bonus per Romero, non avrebbe senso. È chiaro che invece devi investire sulla fascia destra.
0: Io sono d'accordo.
2: Calaili è un calciatore, secondo me poteva fare al caso dell'Inter,
0: sì.
2: Però c'è stato quel piccolo problema fisico che purtroppo ha precluso al calciatore la possibilità di giocare in Italia, ma lì è sulla fascia destra che devi investire. Si parla di Pesic, non sono d'accordo, perché è un investimento nel breve termine. Se mi parli di adattare Diouf posso essere d'accordo in parte, perché il calciatore deve acquisire quel tipo di meccanismi necessari per sviluppare il ruolo, lì in quel caso a mio avviso bisogna intervenire in maniera importante. Io quel tesoretto lo investirei per Caione, che francamente è l'unico calciatore che mi convince pienamente.
0: Perché è uno dei nomi effettivamente che sono girati, no? nel corso delle ultime settimane, degli ultimi tempi, anche perché poi secondo me c'è stato un equivoco anche calcistico, Raffaele, perché ci sono poi stati tanti accostamenti, si è parlato di Nico Gonzalez, si è parlato di Diaby, ma sono tutti giocatori con altre caratteristiche, totalmente diverse rispetto a quello di Dumfries. Diaby soprattutto, l'ho detto fino allo sfinimento, è un esterno offensivo alto, un mancino che c'entra praticamente nulla con un ruolo di esterno a tutta fascia. Anche Nico Gonzalez, per carità, più applicato, proprio quando si tratta di difendere anche nella propria area di rigore, servono altre caratteristiche. Quindi anche i nomi che sono circolati ultimamente più di altri, però secondo me non sono profili idonei, non so tu come l'hai vista.
2: Guarda, Diaby avrebbe senso solamente se tu decidi di cambiare modulo.
0: Esatto.
2: Se tu fai un 3-4-2-1, allora me lo metti come sottopunta, come si dice, no? La stessa cosa vale per i calciatori che hanno quel tipo di caratteristiche. Nico Gonzalez è uno di questi, ma se tu mi parli di esterno a tutta fascia, se mi parli di 3-5-2, a questo punto mi va meglio il Dodò della situazione, mi va meglio il Norton Caffi, e secondo me, guarda, ti dico, nella peggiore delle ipotesi, tra Perisic e Norton Caffi prenderei Norton Caffi, che comunque è un calciatore che si può disciplinare fisicamente, cioè, perché ricordiamo che l'Inter ha vinto in lo scorso campionato, la scorsa Coppa Italia, puntando su quella che è la fisicità della squadra. Nella finale contro la Lazio non c'è stata partita, perché i giocatori della Lazio, seppur forti, a confronto con i nerazzurri sembravano gli Abatini, che tanto descriveva Gianni Brera. Questo perché la fisicità è importante, quindi se tu mi prendi Norton Caffi, che è un calciatore fisico, a mio avviso tu lo puoi integrare bene in questo sistema. Perisic dovresti comunque adattarlo sull'altra fascia, perché ricordiamo che Perisic è un giocatore che gioca sulla corsia mancina, quindi lo diventa alla destra, ma non avrebbe senso perché è un investimento a breve termine. Poi ricordiamoci l'affetto per il calciatore, è stata una bandiera dell'Inter importante.
0: Sì, per carità, però
2: adesso con
0: 37
2: tutto
0: anni.
2: Il rispetto, cioè, puntiamo sul calciatore giovane. Io penso che Norton Cassi, Dodò, potrebbero andare bene, se no c'è Ryan Augusto del Bragantino, cioè i giocatori ci sono, poi basta vederli, soprattutto basta spendere il giusto senza poi dilapidare soldi, perché Palestra era un giocatore sì importante per un anno di Serie A, però spendere quasi 60 milioni mi sembrava praticamente eccessivo.
0: Troppo, una cifra troppo alta. Invece Spence, no, che anche quello era stato un profilo spendibile, è vero che pure lui negli ultimi tempi ha giocato più a sinistra, però in realtà parte come esterno destro, sa fare tutte e due le cose.
2: Come esterno destro, è un giocatore che fisicamente c'è tutto, la Serie A adesso che è cresciuto anche con l'esperienza in Premier la può fare, tatticamente deve disciplinarsi, però ripeto, Spence, Norton Cappi sono dei profili buoni. Norton Cappi è un calciatore che è cercato da alcuni club di Premier League, poi è chiaro che non è facile convincere il Genoa anche lì di disborsare 20-25 milioni, però insomma ragazzi, il tesoretto c'è, se andiamo a guardare gli acquisti dell'Inter, i soldi ci sono, non è che sono stati investiti, c'è poi da risolvere la questione Frattesi, a mio avviso quella è un'altra questione spinosa, perché il calciatore così in questa Inter, in questo momento purtroppo non è un giocatore che fa il caso di chi vuole, l'hanno dimostrato poi i minuti pochi giocati per la verità e anche le prestazioni. Vendere Frattesi per puntare su un centrocampista dalle caratteristiche differenti di quelli che si hanno in rosa, io penso a Curtis Jones, potrebbe essere un'altra soluzione, ma questo tesoretto va fatto, però ecco, anche qui il centrocampo secondo me non è prioritario rispetto alla corsia all'esterno destro, perché anche a centrocampo se ti giri hai Çalhanoğlu, Zelinski, Stankovic, Barella, Frattesi, Mkhitaryan,
0: no, è vero, numericamente tutti, ci
2: insomma,
0: siamo,
2: ragazzi,
0: ma anche qualitativamente
2: c'hai anche Diouf, poi ricordiamoci che l'Inter comunque a destra nella peggiore delle ipotesi c'ha lui,
0: è adatta
2: Diouf, ha un anno. C'hai Luis Enrique, perché poi la gente si dimentica di Luis Enrique, per quanto non sia stato un esterno appariscente, è colui che ti ha retto la baracca fino a quando è entrato Dumfries. Dello scorso campionato di Dumfries ci ricorderemo purtroppo le tante assenze e la doppietta fondamentale al Como. Basta.
0: Sì, per carità, un giocatore fondamentale negli ultimi anni, preponderante. Però devo dire che rispetto al passato la differenza è stata che l'anno scorso, probabilmente anche per i demeriti delle competitor, ci mancherebbe altro, però nel momento in cui non c'è stato Dumfries si è percepita un po' meno la sua assenza a livello di gioco. Non c'è paragone anche qui con Luis Enrique, con rispetto per il brasiliano, però la squadra ha retto a livello di risultati, in passato era stato un po' meno, quindi anche qui poi bisogna fare determinate valutazioni. Chiudo dicendo che io sono d'accordo con te, se bisogna investire un tesoretto lo si faccia per l'esterno a destra, gli altri ruoli, gli altri reparti soprattutto sono secondari. Però poi volevo farti anche una domanda, Raffaele, perché ieri ce lo chiedevamo. Il Napoli ha una rosa lunghissima, foltissima, deve vendere prima di poter poi completare il proprio organico. Ti chiedo quanta distanza c'è con l'Inter, perché poi sono anni ormai che le definiamo le due vere squadre che competono per il campionato, e non a caso il tricolore ha fatto avanti e indietro da la Milano Nerazzurra a Napoli. Quindi quanta distanza c'è adesso, se c'è distanza, fra Napoli e Inter?
2: Ma allora, francamente non ce n'è tantissima, però c'è, ti spiego. Hai Højlund in attacco, è tornato Luca, che quindi è un giocatore che bisogna vedere che tipo di percorso gli si vuol far fare. Non sai che destino spetta a Lukaku, perché Lukaku è in questo momento tentato dalle sirene della Major League Soccer, non soltanto da quelle. Quindi diciamo che forse la coperta è un po' corta in attacco se parliamo di centravanti, però il Napoli, per come vuol giocare Allegri, ha degli esterni importanti, Neres, Politano, comunque ci sono, c'è Vergara,
0: Santos,
2: è una distanza,
0: Giovane.
2: Esatto, Giovane, è una distanza secondo me corta, c'è in questo momento solamente per quanto riguarda il discorso centravanti. L'Inter in attacco la coperta secondo me è molto molto volta importante, perché oltre a Thuram e Lautaro hai Pio Esposito, che ha un anno di Serie A sulle spalle, hai Bonny, che ha fatto l'anno all'Inter, perché non era importante solo giocare in Serie A nel Parma, ma capire le differenze anche di pressione che ci sono tra i tardini un minimo di distanza, ma hai un allenatore straordinario, Massimiliano Allegri, hai un ambiente rinvigorito anche, perché poi Conte, per quanto avesse fatto benissimo l'anno scorso, insomma qualche malumore l'ha palesato, e anche la voglia poi di concludere il suo percorso era chiara, e adesso hai scelto l'allenatore più vincente che abbiamo in Serie A in questo momento per quanto riguarda il curriculum, hai fatto una scelta importante. De Laurentiis è una garanzia, perché tutti gli anni allestisce rose competitive. Dovessero vendere dei calciatori, fare delle cessioni mirate e rinforzarsi, anche il Napoli insomma si collocherebbe allo stesso livello dell'Inter.
0: Eh beh sì, è il riassunto, come dicevamo, delle puntate precedenti del campionato di Serie A. Intanto do anche aggiornamenti per quanto riguarda gli europei di nuoto. Come sappiamo c'è la sprint dei 3 chilometri maschile, al momento è in corso la finale con due italiani, chiaramente riferimento a Paltrinieri e a Filadelli, quindi in bocca al lupo ai ragazzi che sono già partiti da poco più di 4 minuti. Tornando invece a noi, Raffaele, e sulle altre, che cosa vedi? Perché abbiamo detto Napoli e Inter sono quelle davanti, e poi ci sono le altre che stanno provando a ricostruire. La Roma, devo dire, secondo me sta operando bene, con sapienza, con pazienza all'evenienza. Ha preso comunque un calciatore interessante come Castro, e lo vedo benissimo nel calcio di Gasperini. Ha ripreso Molina, che peraltro era un esterno accostato a tante squadre di Serie A. Quindi ti chiedo se la Roma in questo momento può pensare di riconfermarsi in Champions League, perché anche il Milan e la Juventus non hanno passato delle settimane e dei mesi facili, per usare un eufemismo.
2: Ma secondo me la Roma è dietro la Juventus in questo momento. No, la Juventus io la vedo meglio, perché comunque sei
0: chiuso alla Ibegovic, Colomani.
2: Hai mantenuto comunque anche fino a questo momento, c'hai Conceição, c'hai Ildiz. Bisogna fare qualcosa a centrocampo, perché secondo me il vero anello debole della Juventus è il centrocampo. Ti serve un giocatore che ti faccia la differenza, che ti illumini le giocate nei momenti in cui devi gestire determinati momenti della partita. Devi in qualche modo trovare un giocatore che ti faccia veramente capire quando accelerare, quando rallentare. E poi il Milan è un'incognita, veramente un'incognita, ma teniamo d'occhio la Fiorentina, perché Paratici sta facendo un lavoro importante davvero. Mastantuono è l'ultima ciliegina su una torta ben fatta. Questo 4-3-2-1 di Fabio Grosso
0: intriga,
2: con Fagioli, con Ulai, sì, con giocatori importanti come Attà e Mastantuono alle spalle di Ken, Jimenez. Hai preso comunque hai mantenuto Pongracic, cioè hai preso Dragus, insomma c'è De Gea, è una squadra importante la Fiorentina.
0: Sì, decisamente, peraltro ne parlavamo anche prima, Raffaele, la cosa accattivante di questa Viola è che sono tutti colpi molto tecnici, di grande livello tecnico. Attà, insomma, sta facendo vedere grandi cose, anche lo stesso Ulai, Mastantuono, Valdepeñas è un esterno tecnico, Jimenez è un esterno tecnico, sono tutti giocatori che sanno giocare bene il pallone, quindi al momento, dicevo, è bella da vedersi, poi dovrà confermare di essere efficace, però sulla carta è anche spettacolare.
2: Certo, lo è. E Grosso ha dimostrato di saperci fare. Secondo me verrà fuori una bella squadretta, verrà fuori un bel progettino che vorrei francamente gustarmi, perché Firenze merita ben altro rispetto alla stagione che abbiamo appena mandato in archivio.
0: Ah beh sì, rispetto a quello che si è visto negli ultimi mesi c'è bisogno anche di entusiasmo. Decisamente. Intanto aggiornamento Paltrinieri d'argento nella 3 km, quindi un'altra medaglia per un'Italia che sta facendo vedere grandi cose, medagliere finora fantastico, quindi argento per Paltrinieri, mentre l'ungherese Bethlehem riesce a vincere la medaglia d'oro nella 3 km maschile con la sprint. E poi invece, ecco, ti volevo chiedere, parlato della Fiorentina, tornando sulla Roma, dicevamo, Raffaele, tu dicevi la vedevi dietro al momento alla Juventus, e al Milan invece, perché Milan, io ho sempre detto, due colpi, Gonzalo Ramos, Hila, 100 milioni per due giocatori, ma prima e dopo, veramente poco, troppo poco forse.
2: Ma non sono, cioè, non mi entusiasmano neanche Hila e Ramos, devo essere onesto, cioè. E qualcuno dice che il Milan ha trovato il vero numero 9. Io dico, ragazzi, intanto c'è Amorim, che bisogna vedere che tipo di allenatore è, se è quello dello Sporting Lisbona o se è quello del Manchester United, c'è tutta la differenza del mondo. Poi bisogna vedere come Gonzalo Ramos si adeguerà al calcio italiano. Ghila lo conosciamo, è un giocatore forte, secondo me, fisicamente ci sono dei giocatori un po' più pronti per il mio modo di intendere il calcio, per il mio modo di intendere il difensore, però ecco, il Milan ha cambiato un'altra volta, io non avrei mandato via Allegri nonostante il finale di stagione. Hanno voluto fare questa rivoluzione, vediamo, però a mio avviso c'è da lavorare, al Milan c'è da lavorare, c'è da capire che poi ci servono anche dei ricambi, perché Modric non è eterno, ha 41 anni, perché dopo di lui, come diceva Ressole, forse c'è il diluvio al centrocampo, perché ci sono dei centrocampisti, sì, c'è Rabiot, bisogna vedere anche Rabiot con che intensità, che Rabiot è molto molto legato al calcio di Allegri, bisogna vedere se si integrerà con Amorim, e bisogna vedere come Amorim gestirà la pressione di San Siro, sponda rossonera, che non è una pressione che possono reggere tutti.
0: No, peraltro, ecco, hai detto voi bene sugli altri elementi, per carità, discreti mestieranti, ma Loftus-Cheek sono anni che non rende, no, Fofana non è che abbia fatto vedere grandi cose, Yashari è una grossa incognita e può partire.
2: È tornato dopo la precedente esperienza di Bergamo, insomma, non è che c'è tutto questo ben di Dio a centrocampo.
0: No, assolutamente no. Quindi al momento io sono d'accordo con te, la vedo dietro rispetto alle altre e sì, con grossi, grossi interrogativi. Io devo dire, al momento non mi stupirei se dovesse mancare la Champions League anche l'anno prossimo. Sarebbe molto negativo, potrebbe. Negativissimo.
2: Potrebbe, c'è l'Inter, il Napoli, la Juventus, la Fiorentina, la dobbiamo mettere.
0: La Roma.
2: Bisogna vedere come Sarri, la Roma, come Sarri all'Atalanta svilupperà il suo credo tattico, soprattutto come migliorerà la fase difensiva dell'ultimo anno. Insomma, c'è tanto da lavorare per il Milan, e il Milan non può permettersi un altro anno fuori dalla Champions. Questo aumenta le pressioni che devi saperle gestire. Le gestisci però meglio se conosci il calcio italiano.
0: Sì, su quello non c'è dubbio. Un altro tema spinoso degli ultimi tempi dei rossoneri e non solo. Prima di salutarti poi, Raffaele, ti volevo però anche chiedere 140 milioni per Diomandé da parte del Real Madrid. Fa capire che viviamo in un altro mondo, è chiaro che non ci sono dubbi sulla disponibilità degli spagnoli, però a Mourinho stanno allestendo una squadra con delle risorse quasi sconfinate.
2: Sì, diciamo che per fare un parallelismo con il basket NBA, stanno facendo a Mourinho ciò che fece la Phil Jackson nel 2004-2005, quando comprarono il postino, il guanto Gary Payton da affiancare a Derek Fisher, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Stanno facendo un istantino per vincere, però secondo me troveranno poi sulla loro strada i Detroit di turno, che è il Barcellona, che francamente, con tutto il rispetto per l'istantino di Mourinho, la vedo tre spanne davanti. Anche Mourinho non è più quello di una volta.
0: È quello l'interrogativo, io l'ho detto sempre, sono curioso di capire se riuscirà a competere per i massimi livelli in assoluto. Il Real Madrid è molto forte, però ecco, anche qui la competitività non manca, sia in Liga che in Champions League, quindi staremo a vedere. Raffaele, è stata una bella chiacchierata, è stato un piacere. Allora, a questo punto io ti ringrazio vivamente e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a Raffaele Garinella, e allora noi proseguiamo in questa mattinata di TMV Radio. Fra poco avremo altri focus per quanto riguarda anche alcune squadre, torneremo anche sul Bologna, lo anticipo, perché il Bologna sta intavolando tanti assi con la Juventus. Prima abbiamo parlato di Lucumi e chiederemo delucidazioni sugli aggiornamenti per quanto riguarda il difensore colombiano, ma non solo, perché potrebbe esserci anche qualcuno che potrebbe fare il percorso inverso, quindi da Torino spostarsi a Bologna. È già capitato pochi mesi fa, João Mario era terzino che appunto ha fatto la tratta Torino-Bologna, e quindi occhio alle possibili piste che potrebbero accendersi poi nel prossimo futuro. Noi intanto ce ne abbiamo, come detto, in pausa, torniamo fra poco sempre per chiudere la puntata di oggi di Rotocalcio. Fra poco.

0: Eccoci in diretta nuovamente per l'ultimo blocco della puntata di oggi di Rotocalcio, sempre con Lucio Marinucci qui in studio. Diamo in realtà degli ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la 3 km di nuoto nelle acque della Senna maschile, perché prima avevamo dato l'aggiornamento di Paltrinieri d'Argento, la grafica aveva dato Paltrinieri d'Argento, ma in realtà poi i tempi hanno definito il quarto posto, purtroppo alle spalle dei francesi Olivier e Fontaine, mentre il primo posto è andato all'ungherese Bethlehem, quindi in realtà niente medaglia per Gregorio Paltrinieri, che sembrava essere arrivato di fatto secondo, ma alla fine poi conteggio dei decimi di secondo lo ha tra virgolette condannato al quarto posto, quindi alla medaglia di legno. Noi però torniamo invece al mondo del calcio e torniamo a parlare anche di Bologna, perché le piste si intensificano sia per quanto riguarda le possibili uscite che per le possibili entrate. E quindi andiamo ad accogliere in diretta e a ringraziare per la disponibilità Leonardo Nevischi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, buongiorno a te, grazie a te.
0: Allora, come dicevo, ci sono varie vie che portano, che conducono a Bologna e che conducono fuori da Bologna. Io chiedo ovviamente delucidazioni a te. Perché? Perché abbiamo parlato fino allo sfinimento e ti chiedo eventuali aggiornamenti sul famoso caso Lucumi, però poi leggevo anche eventualmente di un asse per quanto concerne Juan Cabal, che è un esubero chiaramente della Juventus. Ti chiedo quanto c'è di vero, quanto c'è di concreto e quindi quanto queste piste potrebbero eventualmente accendersi nei prossimi giorni.
1: Sì, sostanzialmente di vero c'è che il DS del Bologna, Giovanni Sartori, e Frederic Massara si sono incontrati durante l'amichevole tra Celta Vigo e Sassuolo, perché c'era un interesse di Giovanni Sartori nei confronti di Pinamonti, ma poi sono finiti a parlare della trattativa che porterà molto probabilmente Lucumi alla Juventus, una trattativa che dovrebbe avere come snodo cruciale una data verosimile dopo l'11 di agosto, ossia quando la Juventus sarà tornata dalla tournée tra Asia e Oceania, e una trattativa che ha assunto valori nuovi, nel senso che se prima il Bologna voleva solamente una parte cash vicina ai 20-25 milioni, quindi un po' più bassa della clausola che è scaduto il 15 luglio di 28 milioni, adesso è entrato in ballo nella trattativa anche Juan Cabal, colombiano ex Verona, un profilo interessante per il Bologna perché sarebbe mancino e sarebbe un sostituto proprio di John Lucumi, e sarebbe una trattativa molto simile a quella che ha portato Castro alla Roma e Dobbic al Bologna, ossia Cabal in prestito e Lucumi più una parte sostanziosa di soldi al Bologna. La Juventus vorrebbe abbassare la parte cash inserendo anche Miretti, che è stato a lungo inseguito dal Bologna, ma in questo momento il Bologna ha frizzato la trattativa nel senso che a centrocampo il Bologna si reputa a posto, soprattutto dopo l'arrivo di Amondarein, e quindi farà questa valutazione slegata dalla trattativa tra Lucumi e Cabal, e quindi se dovesse piombare su Miretti lo farà dopo l'amichevole con il Brighton nel 15 agosto e vorrebbe farla in maniera autonoma, vorrebbe abbassare anche la cifra di 9-10 milioni che la Juventus chiede e portarla intorno ai 5-6 per Fabio Miretti, e invece sta andando avanti la trattativa che porterà Lucumi alla Juventus e Cabal al Bologna. Se non dovesse concretizzarsi questa pista, il Bologna tornerà poi sugli obiettivi che avevamo detto anche qualche giorno fa, che sono quelli di Leysen, belga classe 2003 dell'Unio San Gilloise, e Juan Rodriguez, uruguayano 2005 del Cagliari. Sostanzialmente in difesa sono queste le trattative principali. Si attende poi anche la cessione di Ilic e Casale. In quel caso poi ovviamente con la cessione che diamo praticamente per fatta, poi se non dovesse essere la Juventus in seconda posizione, diciamo c'è il Chelsea, ma dando per assodata la cessione di Lucumi, se dovessero partire anche Casale e Ilic, a quel punto il Bologna andrebbe a reinvestire quei soldi su un profilo come Leysen o Rodriguez, altrimenti potrebbe solamente arrivare Cabal per Lucumi, quindi una pedina per un'altra, e rimarrebbero a Bologna Casali sicuramente, Ilic forse potrebbe essere ceduto in prestito.
0: Molto chiaro ovviamente anche per i piani B, come giusto che sia, già predisposti in caso di eventuali cambiamenti per quanto riguarda la trattativa con la Juventus, anzi le trattative con la Juventus, però poi chiaramente Leonardo non ci si muove solo per quanto riguarda la difesa, ma ci si muove anche per quanto riguarda gli altri reparti. Chiedo in attacco se può cambiare qualcosa, lo sappiamo chiaramente già da parecchio, l'approdo di Castro alla Roma ha cambiato un po' gli scenari, poi l'arrivo di Dovbyk, ci sono tante aspettative, e ti chiedo se può arrivare dell'altro in caso chi, perché si leggono anche profili eventuali dalla Serie A.
1: Sì, sì, perché il Bologna è interessato a Roberto Piccoli, e il problema in questo caso è che non ha ancora avanzato l'offerta ufficiale alla Fiorentina, per attendere di capire il futuro di Thais Dallinga. Qualora Dallinga dovesse partire in prestito con diritto, il Bologna acquisirebbe un giocatore in prestito con diritto, viceversa avanzerebbe un'offerta a titolo definitivo. La valutazione verso la quale si potrebbe spingere per Roberto Piccoli è quella di 18 milioni, però come ti dicevo Sartori era appunto a vedere Sassuolo Celta Vigo, perché l'interesse c'è anche per Pinamonti, così come c'è anche per Guiu del Chelsea, per Ferguson, che ora è al Brighton, l'abbiamo visto alla Roma, e il Bologna lo affronterà proprio in amichevole il 15 agosto, quindi chissà che non possa essere un pretesto anche lì per formalizzare qualche trattativa. E poi, visti i buoni rapporti tra Roma e Bologna, dopo lo scambio tra Dobbic e Castro, c'è anche un interesse per Robinho Vaz, sempre della Roma, e in questo momento sarebbe anche piuttosto chiuso.
0: Sì,
1: davanti. È tutto, comunque è tutto in divenire, perché molto dipenderà in questo momento in cima alle preferenze del Bologna, cioè Roberto Piccoli, ma molto dipenderà dal futuro di Dallinga, che ha offerte dal Werder Brema, ma il Bologna vuole capire se cederlo a titolo definitivo e ovviamente dovrebbe ricevere un'offerta congrua, o se in prestito con diritto di riscatto.
0: È interessante anche capire quale di queste piste poi possa accendersi, veramente tanti nomi che bollono in pentola. E poi, come ultime domande, ti volevo chiedere per il centrocampo, anche io leggevo di questo possibile ritorno di Freuler, a un certo punto c'erano tante voci dall'Arabia Saudita, ma mi pare se ne sia fatto poco. Leggevo anche delle suggestioni come Sabitzer, che però percepisce francamente degli ingaggi poco proponibili per la nostra Serie A, quindi su questo, sul centrocampo, su Freuler, su eventualmente Sabitzer o altri nomi, che cosa può succedere? E poi il programma in realtà anche del Bologna dal punto di vista del campo, perché domani ci sarà questo ulteriore test contro il Pisa.
1: Sì, sostanzialmente Sabitzer è abbastanza utopistico per arrivare a Bologna, non tanto per opportunità o voglia del giocatore di abbracciare la Serie A, ma più che altro per le cifre economiche,
0: immaginavo,
1: un gasto troppo elevato, soprattutto in un Bologna che quest'anno ha ridotto ulteriormente il mondo ingaggi. Basti pensare che Orsolini non ha ancora trovato la quadra per il rinnovo, e non è un ingaggio così elevato, ma senza coppe europee il Bologna ha dovuto un po' rimodellare tutto il plan legato agli ingaggi, quindi non è ipotizzabile che possa arrivare Sabitzer. L'offerta per Freuler c'è stata è rimasta in piedi fino alla fine del mondiale. Freuler sembrava molto intenzionato ad abbracciare l'Arabia Saudita, poi c'è stato un ripensamento dovuto dall'esigenza della famiglia, quindi la famiglia ha scelto di non solo non spostarsi in Arabia Saudita, ma non spostarsi nemmeno dall'Italia. Ecco qui che si è fatto avanti il Sassuolo con un'offerta, ma lui non ha ancora sciolto le riserve su questo. Ad oggi non gli piacerebbe tornare a Bologna, il problema è che ha temporeggiato un po' troppo, e quindi il Bologna in questo momento, come dicevo prima, una valutazione su un eventuale centrocampista la farebbe dopo il 15 agosto, dopo l'amichevole con il Brighton. È lo stesso discorso,
0: chiaro,
1: che facevamo per Miretti. In questo momento gli slot a centrocampo sono abbastanza coperti, soprattutto dopo la conferma di El Azzurri, quindi che sia Freuler o che sia Miretti, in questo momento è tutto in stand-by.
0: Sì, tutto rinviato.
1: Dicevamo nell'amichevole del 15 agosto a Brighton, ma ce ne sarà una anche domani alle ore 17 al Nicolò Galli di Casteldebole a porte chiuse contro il Pisa. La particolarità sarà che sarà una partita da 150 minuti, quindi due tempi da 75, in accordo tra le due società per aumentare il ritmo nelle gambe dei giocatori.
0: Bene, quindi anche formule interessanti non solo sul mercato ma anche sulla composizione dei minutaggi delle amichevoli. Leonardo, grazie allora per questo aggiornamento sulla Bologna e ci riaggiorniamo presto.
1: Grazie, grazie, buon proseguimento a voi.
0: Grazie a Leonardo Nevischi, mentre andiamo subito però ad accogliere anche Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buongiorno.
0: Guarda Alain, mi ricollego subito al Bologna in realtà, poi andiamo anche sugli altri temi a parlare un po' di tutto altro, però ti volevo chiedere, siccome ha parlato anche oggi al Corriere dello Sport con le solite presentazioni di rito, dicendo che c'è la voglia addirittura di puntare allo scudetto in casa Roma, riferimento a Santiago Castro, che comunque al Bologna si era messo abbastanza in luce, ti volevo chiedere che impressioni hai di questo acquisto della Roma. È già avvenuto da un po', però te lo chiedo perché ci sono voci molto discordanti sul tipo di utilizzo. C'è chi dice no, nell'attacco della Roma non può funzionare insieme a Malen, perché togliere a Malen quella posizione potrebbe finire per depotenziarlo. C'è chi invece li vede compatibili. Io sono uno di quelli che li vede molto compatibili, per anche il tipo di caratteristiche tecniche insieme sarebbero molto belli da vedere, credo anche efficaci. Però ecco, palla a te su questo tema, mi premeva chiederti questa cosa qui.
2: Sì, sì, sono d'accordo con te perché sono due calciatori molto simili, perché sono calciatori aggressivi, dinamici, che vanno allo spazio, che hanno lo strappo, però sono diversi nel senso che forse Castro si sente più comodo sul centro-sinistra e Malen sul centro-destra. Mm. E lì forse, secondo me, lì si può fare qualcosa, soprattutto conoscendo Gasperini, che vuole sempre un trequartista che si possa inserire, o un centrocampista che si possa inserire. Se i due attaccanti si aprono un po' la corsia centrale, lì trovi il corridoio, perché attrae comunque il centrale, e lì comunque permetti ai centrocampisti, o incluso anche ai quinti, o a uno dei due che gioca davanti alla difesa, di inserirsi per poter finalizzare. La storia, sinceramente la lista, più che la storia, è lunghissima. A Bergamo quanti gol faceva Cristante? Quanti gol ha fatto fare a Pasalic, facendo proprio quei movimenti?
0: È vero.
2: Dunque sì, io li vedo compatibili. A me Castro piace tantissimo.
0: Anche a me.
2: Proprio sulla mentalità. Sulla mentalità, a me piace osservare un calciatore quando non ha il pallone. E Castro è sempre in partita.
0: È sempre attivo,
2: lavora per la squadra, va, è aggressivo. Secondo me la Roma ha fatto un gran colpo.
0: Sì, secondo me è un bel acquisto, perché parliamo di un giocatore giovane ma già pronto, perché non è un ragazzino, fa 22 anni a settembre, quindi giovane, però già incamerato esperienza. Ecco, prima parlavamo del paragone anche con Lautaro, è quel calciatore anche con quel tipo di partecipazione emotiva lì. E poi si uccidere in tante zone, Alain, perché anche una qualità di calcio notevole, l'abbiamo visto calciare discretamente anche dalla distanza e segnare anche dei gol importanti dalla distanza, quindi anche uno che può far male non solo dall'interno dell'area ma anche da fuori. E in Italia sono pochi,
2: sì,
0: poi sono di meno
2: ma
0: ormai.
2: Il prezzo non è alto, secondo me non è alto il prezzo. Parliamo di attaccanti, il gol costa caro, eh?
0: Sì.
2: E la portata a Roma a 35 milioni, mi sembra.
0: Sì, 35, esatto.
2: È lì alle porte della nazione argentina, andasse in doppia cifra, con delle prestazioni comunque importanti in Champions. Poi lui l'ha già fatta la Champions, è giovane ma l'ha già fatta la Champions.
0: Eh sì, col Bologna.
2: Come hai detto tu, arriva un giocatore esperto sul quale Gasperini potrà lavorare. E toglie anche un po' di pressione a Malen e soprattutto dà tante alternative a Gasperini, perché può giocare con due trequartista una punta, due punta un trequartista, può addirittura giocare con tre punte, con forse un Dybala più avanti sul centro destra, Malen più centrale e lui sul centro sinistra. Ti dà tante alternative sui modi di attaccare.
0: È vero.
2: E poi l'importante è comunque l'importante è il pressing. A me i calciatori, gli attaccanti che non vanno in pressing mi danno fastidio. Mi danno fastidio
0: Anche a
2: perché fanno
0: Gasperini.
2: solo una fase. Con Gasperini. Però lì ha azzeccato, l'hanno ascoltato perché ha le caratteristiche anche motivazionali, Gasperini.
0: Sì, decisamente, e Castro è uno dei quei giocatori invece, ecco, attivo anche in fase di non possesso, quindi secondo me risponde proprio a quel tipo di caratteristiche. Mentre arrivano anche le domande dai messaggi di Maurizio, restiamo sempre attaccati al Bologna, in realtà indirettamente, perché ti chiedono se Lucumi sia un colpo da Juventus. Ancora chiaramente non è un colpo effettuato, ma il pressing ormai è noto veramente da tanto tempo. La priorità del giocatore è quella di andare in bianco-nero. Le richieste non si discostano al momento dai 25 milioni. È effettivamente un colpo da Juve Lucumi, perché nel Bologna è stato centrale. Devo dire, ogni tanto con qualche guaio muscolare, giocatore che si è
2: Sì.
0: sgrezzato anche tecnicamente, però ecco, è effettivamente un colpo da Juventus?
2: Ma l'italiano l'ha preparato bene perché comunque si è... arrivando, quando è arrivato in Italia, vabbè, i 2 anni con l'italiano, il primo anno ha fatto fatica, il secondo ha fatto fatica all'inizio sulla concentrazione. Mi ricordo un paio di errori di posizione, di marcatura anche a livello tecnico, perché comunque c'erano tante voci che lo davano via da Bologna. E poi comunque si è ricalato nella realtà bolognese, in 2 anni ha fatto dei grandissimi progressi. E come hai detto tu, che si è sgrezzato tecnicamente, adesso è capace di uscire con la palla, Lucumi. Quando arriva in Italia non era
0: No, no,
2: capace.
0: assolutamente.
2: C'era l'idea, ma non c'erano limiti tecnici. E, sì, è un colpo da Juve, è un colpo per Spalletti, più che per la Juve. Perché la Juve dove la mettiamo a livello di dimensioni, di ambizioni? Al giorno d'oggi comunque è un po' ambiguo, no? Non sappiamo bene che Juve troveremo. Si sta rafforzando bene, sta facendo delle buone amichevoli, però poi sappiamo che quando arriva il campionato cambia tante cose. Sulla griglia di partenza faccio fatica a capire dov'è il tetto della Juve, però Lucumì è un colpo per Spalletti, sì.
0: Un colpo idoneo per caratteristiche. Io ti devo dire la verità, non la metto troppo in alto. La Juventus, nonostante si stia completando al momento nelle ultime settimane con ritmo migliore rispetto a prima, però ecco, vedo quando si parla di scudetto per la Juventus, io vedo ecco, forse un obiettivo un po' troppo lontano, però chi lo sa, il calcio è imprevedibile e il mercato è ancora lungo, quindi attendiamo. Mentre poi ti volevo chiedere, ecco, su un'altra voce di mercato, perché è un calciatore, come ho detto già in precedenza, accostato più volte al campionato italiano. Poi non è mai arrivato perché il Napoli sta pensando, ovviamente dopo la possibile uscita di Lukaku, a prelevare Gabriel Jesus dall'Arsenal. Un attaccante che mi è sempre piaciuto, ma che negli ultimi anni però ha giocato veramente poco, tra guai fisici, anche mi sento dire condizione mentale non sempre all'altezza. È un po' l'ombra del calciatore di qualche stagione fa, dove invece incideva veramente tanto. Sarebbe accattivante rilanciarlo, non lo so, però tu come la vedi?
2: Sì, anche a me piaceva tantissimo nel City, il primo Gabriel Jesus nel City era
0: Sì.
2: entusiasmante. Perché comunque anche senza palla comunque era uno che c'era, sempre implicato, sempre lavorando per la squadra. Forse l'abbiamo etichettato come bomber e non è super bomber. È uno che partecipa tanto al gioco, lega il gioco, però sotto porta forse gli manca quel cinismo, gli manca qualcosa. Per arrivare a 25 gol, ormai quando tu giochi nelle grandi in Inghilterra, se non arrivi a 25 gol, quando sei il centravanti titolare, fai fatica a rimanere lì.
0: No,
2: E
0: infatti.
2: comunque il salto all'Arsenal, e poi ha avuto tanti infortuni, è stato anche sfortunato, però sì, il Napoli,
0: Sai, non è
2: ma il
0: vecchissimo alla fine,
2: Napoli,
0: ha 29 anni, per carità, neanche
2: sì,
0: giovane,
2: ma
0: però.
2: il Napoli ha bisogno di questo profilo. Secondo me il Napoli è completo in attacco.
0: Beh, se leggiamo i nomi, a meno che non esca Lang, ecco, anche se hanno
2: Hanno
0: caratteristiche diverse.
2: caratteristiche diverse, però quanti attaccanti ha? 6, 7, 8 in rosa, sono tanti, i giocatori. C'è pure Neres,
0: Sì, ma i
2: c'è
0: nomi non
2: Alisson che ha fatto
0: mancano.
2: benissimo la seconda parte di stagione. Sì, potrebbe essere un'alternativa se escono due o tre calciatori. E poi ha Højlund, Højlund è brillante. nell'interpretazione del ruolo da ariete, da centravanti
0: Tu
2: puro, è
0: che ti aspetti
2: brillante.
0: quest'anno? Perché l'anno scorso è stato anche un po' poco assistito e comunque ha dato
2: Sì.
0: un peso, perché è un giocatore che si sacrifica tanto anche quando non segna.
2: Con Allegri voglio capire bene come vuol giocare, perché negli ultimi anni di Allegri mi ha deluso.
0: Sì.
2: Mi posso nascondere proprio sull'animazione offensiva. Nel Milan non possiamo nascondere che comunque aveva dei calciatori per offrire qualcosa in più a livello offensivo, ma proprio sull'idea, sul concetto del come attacchiamo. A Napoli trova una squadra che ha vinto, una squadra con giocatori esperti, con un centrocampo che gioca ad occhi chiusi. Forse Allegri a Napoli potrebbe fare meglio che nel suo secondo ciclo a Torino e il secondo ciclo a Milano, perché Allegri, secondo me, è un allenatore che sa dare continuità, ma fa fatica a creare un modello di gioco. E a Napoli, cioè, tu arrivi a Napoli, ha vinto lo scudetto 2 anni fa, ha vinto la Supercoppa l'anno scorso, eppure è arrivato secondo con tanti infortuni. Tu quelli devi essere bravo a dare continuità, ridar fiducia a una squadra che comunque l'anno scorso, ad agosto, ricordati che comunque la davamo davanti all'Inter per rosa, per mercato fatto.
0: Vero.
2: Dunque, forse in quel ruolo.

0: fotografia dell'entusiasmo che si è venuto a creare. Se si pensa a com'era pochi mesi fa Firenze, calcisticamente parlando, sembrano passati secoli.
1: E ha fatto un capolavoro Paratici.
0: Sì.
1: Lui doveva sedurre Firenze, ma non la doveva esaltare così. Perché adesso è esaltato il popolo viola.
0: Sedotta e abbandonata, rischia. Ma dai, speriamo solo sedotta e poi
1: adesso,
0: conquistata.
1: Adesso la responsabilità ce l'ha grosso, è una bella responsabilità. E ce l'hanno i calciatori. E adesso la minaccia è la giovane età di questi calciatori.
0: Sì,
1: perché
0: molto
1: Firenze
0: giovane.
1: Sappiamo che è una città molto passionale. E ha fame di vittoria, ha fame di emozioni positive, ha fame di competitività. E se non dovesse esserci dei buoni risultati nelle prime 10-12, poi sappiamo che le cose cambiano velocemente a Firenze. Speriamo, io sono tifoso viola, che le cose vadano e si mantenga questo entusiasmo. Però sì, gran lavoro di Paratici, non posso dire oltre. Altro, scusa.
0: No, no, al momento no. Direi non si possono trovare appunti. E poi un'ultimissima domanda prima di salutarti. Su attacco, cosa ti aspetti? Perché un calciatore di grande talento, in amichevole, sta facendo vedere delle cose degne del suo tasso tecnico. Quando si parlava di un accostamento a squadre come l'Inter, pensavo che fosse troppo per lui per essere decisivo, magari anche a livello mentale. Firenze è una tappa intermedia, cosa ti aspetti?
1: Ma la rosa non è completa ancora. In attacco io aspetto dei giocatori che siano veloci e verticali, perché adesso è arrivato il fantasista, è arrivato il regista offensivo con la fantasia necessaria. Adesso la Fiorentina ha bisogno dei Ken sui lati per poter dare un'alternativa pure a Grosso, perché se trovi due giocatori tipo la Bakayoko dell'Lipsia, anche se ho tanti dubbi che l'Lipsia, dopo aver venduto Diomandé e probabilmente vendere Nusa, lascia andare Bakayoko, però se hai questo tipo di calciatori che ti cambiano ritmo alla partita, ti permettono anche di giocare un calcio un po' più diretto, perché fare quel calcio di possesso che sinceramente ha costruito Paratici, devi avere un'alternativa, perché ci sarà una partita dove ti tolgono il pallone e lì devi avere dei calciatori che vanno allo spazio.
0: Eh sì, e peraltro, ecco, parlavi di Bakayoko, giocatori che hanno anche una prestanza fisico e atletica importante, che ormai purtroppo, insomma, è una realtà. Nel calcio contemporaneo serve inevitabilmente. Alen, sempre un piacere chiacchierare con te. A questo punto ti auguro un buon fine settimana. A presto.
1: Grazie anche a te, un abbraccio, ciao.
0: Grazie ad Alen Valnegri. Finita la puntata di oggi di Rotocalcio, se ne riparlerà settimana prossima, anche se mi dispiace un po', senza il sottoscritto. Ci sarà Alessandro Santrelli, lo troverete qui al suo posto, ma con il sottoscritto invece ci ritroviamo alle ore 14 con TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Quindi a dopo.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Bentrovati in diretta in questo pomeriggio, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri in questo venerdì 7 agosto 2026. Proseguono le trattative di calciomercato e prosegue sempre di più l'avvicinamento alla stagione calcistica 2026-2027 che peraltro fra poche settimane comincerà non solo la Serie A ma poi ricordiamo anche la Coppa Italia e i turni preliminari. Ma noi siamo qui per parlare un po' di tutto. Lucio Marinucci qui in studio, saluto in cabina di regia Andrea Magliocca, Gabriele Latini, Costantino Fazzari, ma soprattutto un omaggio al dottor Giorgio Sorani, compagno di tante battaglie che salutiamo, parte verso altri lidi un po' come Odisseo. Abbiamo visto e si è parlato tanto in questi giorni dell'Odissea di Christopher Nolan e non solo. Ora di prendere e salpare verso altri porti, o addirittura, se volete vedere poi anche paragoni con Il Signore degli Anelli, abbiamo ecco anche lì

0: stava, lo vedo annuire a livello al di là del vetro in cabina di regia. Beh, allora direi che quello è l'ultimo viaggio a Lascia la Terra di Mezzo per l'ultima volta. Beh, qui abbiamo addirittura la colonna sonora ad hoc, siamo preparatissimi per questo commiato. E beh, lo salutiamo, quindi ancora una volta un saluto al dottor Giorgio Sorani, bandiera assoluta. Ormai, diciamo, nel calcio moderno le bandiere non ci sono più, ma qui nella radio ce n'abbiamo avuta assolutamente in cabina di regia. Ecco qui, si alzano i toni musicali in questa diretta del primo pomeriggio. Beh, era doveroso fare un saluto al dottor Giorgio. Fra poco invece andremo a parlare di calciomercato in compagnia dei colleghi della redazione di Firenze di Tutto Mercato Web, perché poi ci sono anche degli aggiornamenti. Vedevamo poi per la Roma, abbiamo discusso nelle ultime ore dei rinnovi e quindi dei Pellegrini, che pare sempre più vicino al rinnovo con la squadra giallorossa. Ormai si tratta solamente di formalizzare. Comunico alla regia, possiamo chiamare Nick? Credo sì, già lo stiamo chiamando. Assolutamente, per appunto poi discutere anche degli altri temi. Prima parlavamo della Fiorentina scatenata, ci torneremo. Voglio capire anche Firenze come sta vivendo queste ore dopo l'approdo di Mastantuono, e ce l'abbiamo in collegamento Niccolò Ceccarini. Nick, ben ritrovato e buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, scusa il ritardo, ma
0: che figura.
1: Su 2.400 titoli da aprire, quindi ho avuto un pelino di ritardo, mi scuso.
0: Non ti preoccupare, assolutamente. Eccomi, Nick, qua. Eravamo appena Eccomi entrati qua. Quindi vai tranquillissimo, non c'è veramente alcun problema, e poi il mercato ha sempre giustamente e comprensibilmente la priorità. Nick, dicevo, ci sono tante cose che si stanno definendo in queste ore, però prima ti volevo chiedere inevitabilmente di come si sta vivendo questa situazione a Firenze. Abbiamo visto i video e le immagini di Mastantuono, e l'ho detto, accolto come una rockstar. Prima con Lorenzo Di Benedetto dicevamo che se pensiamo agli umori di qualche mese fa, sembra veramente passata un'era.
1: Tra l'altro ho visto anche una chitarra quando è entrato nel van della Fiorentina, quindi non
0: vedi,
1: so se
0: è già in versione musicale.
1: Sì, non so se vuole cantare, già imparare una canzone di Marco Masini, magari ora glielo dirò a Marco se eventualmente c'è anche questa possibilità della chitarra da sfruttare con Mastantuono, oltre che dagli assist e gol che la Fiorentina.
0: Bella presentazione con la chitarra invece che col pallone, sarebbe
1: esatto,
0: interessante.
1: Esatto, non sarebbe male. No, e chiaramente c'è entusiasmo, perché comunque Mastantuono è un giocatore molto importante, un giocatore di livello, è un'operazione che la Fiorentina ha condotto con grande velocità, questo gli va riconosciuto, perché comunque è partita una decina di giorni fa questa trattativa. Ma sono stati bravi, secondo me, Grosso e Paratici a convincere Mastantuono ad accettare il progetto Fiorentina, perché comunque il progetto Fiorentina era un progetto sicuramente di crescita, però ci aveva tante possibilità, tante offerte, c'erano diversi club che comunque si erano affacciati verso Mastantuono, l'avevano fatto dire tutto il loro interesse, e conseguentemente ecco che alla fine poi, sai, scegli un club che non ha nemmeno le coppe internazionali, che comunque sia, l'anno scorso si è salvato a tre giornate dalla fine. Beh, ecco, non è proprio così scontato, no?
0: No,
1: che un giocatore pagato 60 milioni di euro arrivi, anche se con la formula del prestito secco, da Real Madrid alla Fiorentina. Vuol dire che sono stati bravi chi lo ha convinto della bontà di questo progetto, che è ancora un progetto in itinere, è tutto da sviluppare e da verificare, però è chiaro che il progetto della Fiorentina è pronto a decollare, quindi l'entusiasmo è giustificato. Ma Mastantuono può giocare anche come esterno, anche se in realtà è un po' forzato in quel ruolo, perché lui è un pochino più trequartista, un giocatore tra le linee.
0: Sì,
1: detto questo, sì, l'area che tira è sicuramente un'area buona, però anche l'anno scorso, non voglio fare paragoni, anche l'anno scorso c'era una buona area con l'arrivo di Pioli, c'era l'idea, no? Pioli
0: l'ha ricordato detto... Lorenzo prima.
1: Ecco, quindi bisogna stare calmi, solo che la dirigenza oggi è molto forte, la dirigenza sta facendo anche delle operazioni in uscita molto importanti, e questo secondo me è un segnale che le cose finalmente sono cambiate.
0: Sì, l'aria, perlomeno il vento adesso sembra essere cambiato, e poi però ecco, a cascata vado anche sulle altre trattative, Nick, perché come sempre sappiamo che ci sono azioni e reazioni per quanto riguarda le squadre di Serie A. Ecco, con il pacchetto offensivo che si sta completando, ti chiedo se per la Fiorentina può esserci anche qualche uscita. Sappiamo di Piccoli che sembra possa lasciare Firenze, quindi ti chiedo dove può finire leggevo di Bologna.
1: Ma guarda, secondo me la probabilità più grossa è il Bologna, anche perché il Bologna ha preso Dovbyk, che comunque viene da un'annata un po' negativa alla Roma, e allora avevano la certezza che è Santiago Castro, che hanno venduto per 40 milioni, no? Al club giallorosso. Quindi ora con Dallinga e Dovbyk, secondo me non sono tranquillissimi, e probabilmente Dallinga è in uscita. Sì. È in uscita, potrebbero prendere una decina di milioni di euro da Dallinga, e quando hanno venduto anche Dallinga possono investire i soldi su Roberto Piccoli. Dall'altra parte c'è Sartori, che Piccoli conosce bene, e lo stesso, diciamo, direttore sportivo del Bologna ha sempre manifestato un apprezzamento per questo ragazzo. La Fiorentina l'anno scorso l'ha pagato una cifra enorme, 25 milioni di euro più bonus, chiaramente c'è il discorso dell'ammortamento e tutto quanto, per cui credo si debba andare sui 18-19 perché la Fiorentina non faccia una minusvalenza, e conseguentemente se Dallinga uscirà, Piccoli andrà a Bologna, la Fiorentina tenterà l'assalto a Pellegrino del Parma. Tra l'altro, visto che il Parma ha già bloccato, tra l'altro visto già che il Parma ha bloccato Romero, e quindi questo mi fa pensare che la Fiorentina potrebbe veramente tentare l'assalto grosso su Pellegrino, cioè pensare di andare a prendere Pellegrino potrebbe essere una buona soluzione, e quindi vediamo se effettivamente ci riusciranno. E poi c'è Fagioli da capire se il resto va via, Dodò e Fortini sono altri giocatori che potrebbero partire, insomma il mercato della Fiorentina è tutto in evoluzione. C'è Torsved che potrebbe rappresentare una soluzione per il centrocampo se ne dovesse uscire uno, e la Fiorentina sta facendo, diciamo, tante cose, e se oggi andiamo a vedere un po' le operazioni fatte dalla Fiorentina, io direi la Fiorentina e Como sono un po' le regine del mercato, parliamo di chiarezza.
0: Assolutamente, senza dubbio.
1: La Fiorentina per il numero di operazioni, in Como forse per la grande operazione che ha fatto, quella di Nico Pazzi, ecco. Oltre che Cialobà, che comunque un giocatore hanno speso 30 milioni.
0: Sì, devo dire, il Como sta operando con grande solerzia, l'ho fatto sin dall'inizio, chiaro, forte anche di un patrimonio economico della proprietà, però sempre con grande gestione, questo sicuramente non è scontato, però ecco, tornando invece alla Fiorentina, avere Pellegrino, devo dire, alle spalle di Ken non sarebbe male, come composizione dell'attacco.
1: Guarda Lucio, io credo che la questione di Pellegrino debba essere valutata anche in un'altra ottica, cioè siccome io non mi fido fino in fondo di quello che succederà su Ken, e secondo me non si fida fino in fondo nemmeno la Fiorentina, loro perché vogliono prendere Pellegrino? Perché nella peggiore delle ipotesi loro comunque hanno un centravanti che può ancora essere forte, migliorarsi nei prossimi anni. Per cui cosa dice la Fiorentina? Io so che Ken è il mio centravanti per la stagione 2026-2027, però si cautela, perché se poi Ken fa come l'anno scorso, problemi fisici e tutto quanto eccetera, oppure magari dovesse arrivare per 10 giorni un'offerta con cui Ken può partire,
0: certo, loro è un'alternativa vera.
1: Esatto, si sono messi in casa comunque Pellegrino, che poi in teoria potrebbe anche sostituirlo domani Ken. A quel punto, ecco, nel caso dell'uscita di Ken dovrebbero andare a prendere un vice Pellegrino, ecco, se avessero preso Pellegrino.
0: Chiaro.
1: Però secondo me lo fanno anche in un'ottica futuribile, l'operazione Pellegrino.
0: Beh sì, sicuramente ha senso, parliamo di un giocatore non giovanissimo ma ancora giovane, 24 anni, ne comperà 25 ad ottobre, quindi sì, il discorso fila assolutamente. Mentre leggevo poi anche aggiornamenti sulla Roma, vedevo di Pellegrini, è vero che non è propriamente un colpo perché è un ritorno proprio a breve termine, ma mi sembra sia tutto fatto per il rinnovo, sbaglio? E poi ti chiedo anche di Molina, che anche qui mi sembra si stia avvicinando a grandi passi verso la Roma.
1: Sì, è una logica conseguenza quella di Pellegrini, perché io credo che poi fondamentalmente lui non aveva voglia di prendere in considerazione altre ipotesi, al di là degli aspetti economici, poi c'è di mezzo l'attaccamento alla maglia, il fatto che comunque sia lui si sente un romanista dentro, e io ero abbastanza convinto che alla fine saremmo arrivati a questa conclusione. Certo, il contratto di un anno non è che dà delle garanzie infinite, no? Perché comunque è limitato nel tempo, però un anno è lungo, ci sono 12 mesi, ci sono tante situazioni, ci potrebbero essere dei cambiamenti, magari quando si fa il rinnovo anche di un anno può darsi che magari tra 3 mesi le parti sono talmente contente l'una dell'altra che arriva una nuova offerta per prolungare ulteriormente il contratto. Io sono contento che Lorenzo Pellegrini sia rimasto alla Roma, perché io poi sono ancora legato a chi tifa una squadra, chi sente per una squadra, non ci può stare lontano, a meno che non ci siano veramente delle componenti che le portino totalmente da un'altra parte. Mentre per quanto riguarda il discorso di Molina, sì, è un'altra possibilità, secondo me è estremamente concreta. Purtroppo per la Roma alcune trattative non sono andate bene, anche sugli esterni alti hanno fatto, diciamo, due tentativi importanti, quello su Greenwood, se ti ricordi bene.
0: Come no.
1: Su Somerville, hanno provato a prendere anche giocatori di un certo spessore, però gli hanno chiesto delle cifre assurde, diciamo, le cose come stanno, che quando spendi 45-50 milioni, cioè arrivi fino a 50, cioè credo che
0: poi gli ingaggi.
1: Sì, no, dico, credo che a un certo punto si sia superato il limite. Vediamo se Molina può essere una buona soluzione, ma io penso di sì, e comunque non finirà qua il mercato della Roma, perché ci sono dei club come per esempio la Roma, il Napoli stesso, l'Inter, che sono partite, la Juve, sono partite un po' in ritardo, quindi da questo punto di vista ci stanno dando una mano, perché ci aiutano a noi che lo raccontiamo il mercato, dove d'agosto di solito c'è una fase di stanca importante, almeno fino a ferragosto. Ecco, invece il ritardo che hanno dovuto avere anche per motivi proprio di operazioni difficili da concretizzare, per richieste, pensa a Colomani, che sono 2-3 anni che non si parla altro di che in tutte le sessioni di Colomani alla Juve, sì. Alla fine finalmente ci è arrivato, ma ci è arrivato a delle condizioni, insomma, operazione a titolo definitivo con un sacco di soldi che naturalmente va a sborsare la Juventus. Invece mi è piaciuto molto alla Ibegovic, perché questa è un'altra operazione di prospettiva.
0: Oh, come lo vedi come colpo? 18, diciamo. Perché comunque la Juventus ha investito.
1: Sì, no, ma mi piace questa idea, perché comunque alla Ibegovic lo volevano un po' in tutta Europa, questo ragazzo è interessante, c'ha dei numeri, è un bel esterno, un giocatore forte, quindi ecco, questo sì, questo posso dirti che mi è piaciuto molto, come del resto mi è piaciuto molto anche Castro alla Roma, perché è un colpo perché Castro è forte, ecco, magari ti dico la mia, non lo so, avendo Malen, Castro, cioè tenere un giocatore a 40 milioni come sola alternativa,
0: io li vedo, io ti devo dire la verità.
1: Io penso che alla fine li faranno giocare insieme.
0: Secondo me sì.
1: Anche se naturalmente, probabilmente con Castro leggermente dietro Malen, si inventerà qualcosa Gasperini, io non lo so. Però, insomma, è un giocatore di movimento, no? Castro l'ha detto anche, gli piace anche tornare indietro a dare una mano alla squadra. Chissà che non si inventi Castro mezza punta, guarda un po'.
0: Io mi aspetto qualcosa del genere, ti devo dire la verità, anche perché sono tutti giocatori che rispondono proprio al tipo di richieste di Gasperini, quindi che sono tecnici, che sanno legare il gioco, che sanno attaccare bene la profondità. Castro, peraltro, dicevo anche prima, nella precedente trasmissione, ha delle doti balistiche non indifferenti, quindi può fare male anche da lontano dall'area di rigore. Per me è un bel colpo.
1: È un bel giocatore, Castro. Sì. Infatti,
0: può maturare.
1: Guarda, la Fiorentina si era inserita pesantemente su Castro quando la Roma ormai era in definizione, e gli aveva offerto anche più soldi di ingaggio al giocatore, però è anche chiaro che Castro va a giocare alla Champions League, la trattativa era particolarmente avanzata con la Roma, e lui non si era sentita ovviamente di fare retromarcia, però per farti capire come fosse ambito anche da altre squadre in Italia, ecco.
0: Beh, non a caso, ha fatto vedere delle cose buone, può crescere ancora essendo un 2004, non un ragazzino ora mente giovane, mentre poi però abbiamo parlato, ecco, partendo su questo ultimo tema, da Ibegovic, quindi mi allaccio anche alla Juventus. Nick, ti chiedo che cosa si può muovere. Peraltro stamattina Bremer ha un po' chiuso a tutte le ultime voci, ha detto che non ha chiesto la cessione, che vuole che la Juventus torni ai livelli che le competono, mentre i bianconeri però portano avanti ancora il discorso Lukumi, o sbaglio, con delle possibili contropartite.
1: Sì, per me Lukumi è chiaramente un obiettivo, in questo senso, da parte della Juventus. L'avevano chiesto anche durante il periodo della clausola recessoria, il Bologna giustamente ha fatto valere, no, il fatto che in quel momento lì, se volevano prenderlo, dovevano prendere a cifre molto alte. Adesso non c'è più fondamentalmente la clausola recessoria, c'è la possibilità di andare a prendere a cifre più basse, e conseguentemente ecco che oggi mi aspetto un tentativo da parte della Juventus sempre più concreto nei confronti di Lukumi. Bremer, tra l'altro, ha una clausola recessoria che è valida fino al 10 di agosto. Però la bella di Bremer è che, come dici te, lui ha già fatto capire che non vuole partire, e la Juventus non è che se lo vuole sacrificare anche in base al volere di una clausola recessoria, anche perché poi dopo, io dico sempre, quando c'è un campione in difesa, se lo dai via poi è un problema, no? Ritrovarne un altro,
0: certo.
1: Anche se ti danno 50-55 milioni di euro, e quindi la situazione è abbastanza complicata. Lukumi serve a Spalletti per completare il pacchetto difensivo. Io sono convinto che questa è un'operazione che potranno fare, anche perché c'è solo un altro anno di contratto, non rinnova col Bologna, non ha nessun senso, insomma, che ci sia una sorta di vero di preclusione. Chiaramente devono fare le cose fatte bene, quindi comunque sia che siano soddisfatti tutte e due le parti, questo sì.
0: Beh, certo, il matrimonio si fa sempre in due, anche forse soprattutto sul calciomercato, però poi ecco, ti volevo chiedere anche di Leao, mi sposto sul Milan, Nick, passo di salto di palo in che ci possiamo attendere sul fronte turco del Galatasaray. Leao non mi è mai sembrato troppo convinto fino ad ora, francamente, della soluzione turca, però mi sembra anche di capire che il Galatasaray al momento non voglia mollare la presa.
1: No, non vuole assolutamente mollare la presa, e penso che Leao, il Milan voglia almeno 50 milioni. Se non gli danno almeno 45-50 milioni con i bonus, non possa cederlo. Io non lo vedo particolarmente motivato ad andare in Turchia. È vero che comunque rispetto, diciamo, c'era stata l'opportunità del Fenerbahce che lui non ha preso in considerazione, mentre il Galatasaray è un po' più aperto. Però non ci sono sulle cifre, quindi il Milan, se non ottiene le cifre che vuole, penso sia veramente difficile che possa far partire Leao. Però sai, mai dire mai, perché comunque nel caso di partenza di Leao loro hanno in mente di andare a prendere un trequartista mancino, esatto. Quindi di piede sinistro, che possa avere quelle che, infatti, non a caso si parlava di Sulè, non a caso si parlava anche di Mastantuono, tutti giocatori che comunque hanno quelle caratteristiche. Certo, Leao è un po' una delusione, diciamo, cioè negli ultimi tempi, negli ultimi anni.
0: Beh, l'ultimo anno è stato il peggiore in assoluto.
1: Sì, e comunque è stata una delusione, perché da un giocatore così uno si aspettava sicuramente qualcosa di meglio, no? E invece non è arrivata. E quindi bisognerà anche che lui si faccia. Secondo me, cioè Leao è il classico giocatore che non si è mai fatto l'esame di coscienza, e questo per me è un limite enorme, perché se si fosse guardato allo specchio si sarebbe reso conto che effettivamente il suo rendimento è stato assolutamente, assolutamente al di sotto delle sue, di tutte le aspettative generali, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, ma anche per se stesso, perché comunque, cioè, doveva essere, no, un giocatore straordinario, pronto a fare qualsiasi cosa, e invece poi dopo mi sembra abbia fatto la stagione dello scudetto e quella dopo è poi sparito dai radar.
0: Sì, ha sempre avuto discreti numeri, ma con grandi, insomma, lunghi momenti con rendimento non sufficiente. Per le qualità che ha, poteva fare molto di più. Su questo non c'è assolutamente dubbio. E non è più giovane ormai, perché a 27 anni sei un giocatore nel pieno della tua maturità calcistica. Quindi quello che sei, sei. È difficile poi che si possa cambiare o stravolgere. Infatti io non me l'aspettavo negli scorsi anni, e così non è accaduto. Mentre per poi un altro caso che è molto spinoso, su Esposito che cosa succede? Chiaramente non più Esposito, ma Sebastiano Esposito, perché è vero che riguarda il Cagliari, però pur sempre un discreto talento italiano, dove può finire, ma soprattutto che sviluppi possiamo attenderci, perché ieri ho detto si è passati ormai letteralmente alle carte bollate tra Giuffredi e la dirigenza del Cagliari.
1: Io penso che sia difficile a questo punto che il giocatore possa rimanere a Cagliari. Anche qui è il discorso che si fa un po' da tutte le parti, no? Bisognerà trovare una soluzione che accontenti il Cagliari e che accontenti il giocatore. Cioè, ricucire mi sembra abbastanza difficile. In questo momento ricucire un rapporto la vedo abbastanza complicata. Però sai, voglio dire, comunque ci sono tutti uomini di calcio, Mario Giuffredi che è il procuratore, Pietro Accardi il direttore sportivo, il presidente Giulini, dovranno capire qual è la soluzione migliore per il giocatore. Secondo me a questo punto la cosa migliore è la cessione, e cercare di poter far sì che il Cagliari possa ottenere più soldi possibile, il giocatore abbia una nuova destinazione dove possa, diciamo così, trovare anche la sua tranquillità dopo questo periodo, diciamo così, di grande agitazione. Quindi non lo so, club non mancheranno, ecco, dove posso andare adesso non lo so, però sicuramente non penso possa rimanere a Cagliari.
0: Beh, no, al momento pare veramente proibitiva una permanenza del calciatore in Sardegna. E prima di salutarti, Nick, e di lasciarti al tuo lavoro, ti chiedo invece, sull'esterno a destra dell'Inter ci sono degli aggiornamenti? Perché poi si voleva investire tanto su Romero, ma mi pare di capire che ormai l'Atletico Madrid abbia sorpassato nettamente i nerazzurri.
1: Sì, per ora sinceramente non vedo, diciamo così, ancora un esterno destro per l'Inter, ovviamente il sostituto del, pensate com'è strano, no? Voglio dire, il calcio doveva essere il vero grande obiettivo del mercato dell'Inter, l'esterno sostitutivo a destra di Dumfries, non sono riusciti a prenderlo per motivi vari, ci abbiamo già raccontato, perché Palestra è andata al Chelsea, perché Calaili non ha superato le visite mediche, insomma tutta una serie di cose fritte e trite e ritrite, però quello che è importante dire in questo momento è proprio questo, cioè che l'Inter secondo me sta un attimo alla finestra e cercherà di capire se c'è una buona occasione per rafforzare l'organico. Non ci dovesse essere, veramente non so se sarebbero così, però faranno un tentativo magari negli ultimi giorni di mercato. Ho letto anche delle ipotesi di Nico Gonzalez, però mi sembra abbia tutte caratteristiche. È vero che può anche tornare indietro a dare una mano,
0: però non è quel giocatore lì, dai.
1: Non è quel giocatore lì, dai, non può essere quel giocatore lì alla Dumfries. Hanno preso Stones e ora vediamo se naturalmente se esce Pavard, se ne prendono un altro di difensore, oppure se decidono di rimanere così, ecco, insomma, soprattutto io credo che a centrocampo possa venire fuori qualcosa di interessante. Perché a loro piace Curtis Jones, ma non è detto che sia lui, e poi bisogna vedere anche Frattesi, che ormai non se ne parla più, però anche Frattesi è un altro giocatore che se dovesse arrivare un'offerta potrebbe uscire, ecco.
0: Beh, certo, considerando l'utilizzo delle ultime stagioni anche qui ha perfettamente senso. Nick, grazie, allora ti lascio al tuo lavoro, ai tuoi impegni, grazie ancora.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao ciao, ciao ciao.
0: Grazie a Nicolò Ceccarini, a tutta la redazione di Firenze, di tutto Mercato Web. Beh, poi andremo avanti nello specifico a parlare di ulteriori trattative per le squadre in Serie A, perché bisogna veramente verificare degli sviluppi. Sulla Roma dicevamo ancora del possibile rinnovo, anzi ormai quasi sicuro rinnovo di Pellegrini. Ha parlato anche Cristante, è stato intervistato da Sky Sport e ha detto che c'è, insomma, felicità da parte del gruppo di raccogliere il classe 1996 e che poi qualche screzio riportato in allenamento con Dybala in realtà ha semplicemente caratterizzato un episodio di campo, d'allenamento e nulla di più. Qui arriva un messaggio di Guido. Le ha una delusione, si faccia un esame di coscienza tutto l'anno così, 24 ore su 24. Sì, si deve fare un esame di coscienza al giocatore, però questo è un discorso, ecco, di singolo, non di squadra. Il Milan è un altro conto, certo. Poi dal piano su Leao passa ovviamente tanto anche delle operazioni e del margine di operabilità del Milan stesso. Noi siamo arrivati comunque alla fine di questo blocco introduttivo della puntata di oggi di Tiempo Radio Sport Calcio Mercato.
2: E coffee break, signori!
0: Coffee break, ci troviamo qui fra qualche minuto, tra poco.

0: Nuovamente in diretta Lucio Marinucci qui in studio TV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, che prosegue in questo venerdì 7 agosto 2026. Stiamo per lasciarci alle spalle la prima settimana di agosto, con ormai il calcio delle amichevoli che si sta avvicinando sempre di più al calcio delle partite ufficiali. Però siamo ancora chiaramente con gli occhi alle trattative, agli approdi, alle accoglienze dei nuovi innesti di alcune squadre della Serie A, e non possiamo appunto non iniziare dalla Fiorentina. Infatti abbiamo in collegamento Niccolò Righi. Ciao Niccolò, ben ritrovato.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Niccolò, noi ci eravamo sentiti qui in diretta qualche giorno fa, quando si stava definendo la trattativa, sembrava avvicinarsi, ma ancora qualcuno era un po' scettico. Poi la trattativa si è chiusa, incredibilmente, con il Real Madrid, e abbiamo visto Mastantuono approdare, lo abbiamo detto prima, questa accoglienza da rockstar con una folla oceanica che quasi non lo lasciava camminare. Insomma, ti chiedo adesso a Firenze come si sta vivendo questo immediato presente, perché già il mercato era ottimo, ma l'arrivo di Mastantuono è un'ulteriore poi certificazione del lavoro di Fabio Paratici.
1: Ma allora, ieri l'accoglienza per Franco Mastantuono è stata folle, l'abbiamo documentata anche su tutto il mercato web, circa
0: travolto praticamente.
1: Esatto, 500-600 tifosi presenti all'aeroporto di Peretola, nonostante appunto un caldo infernale, nonostante comunque agosto, per cui qualcuno è in ferie, nonostante comunque fosse un giorno della settimana per cui magari la gente era a lavorare, però insomma è stato subito travolto da un'ondata di affetto e anche di tanta speranza che la città nutre nei confronti di questo ragazzo. Io nella mia carriera da giornalista non ricordo a Firenze un hype così per un giocatore da veramente tantissimo tempo. Forse bisogna tornare al 2013, all'acquisto di Mario Gomez, che poi per carità non è andato benissimo, però anche quello paralizzò la città. Ecco, siamo su quei livelli lì. È un giocatore che in questo momento dà veramente, mette la Fiorentina in una posizione anche di forza a livello europeo, che insomma era insperata anche fino a qualche settimana fa.
0: Ma proprio imprevedibile.
1: Esatto. Ma su questo giocatore, a parte tutto, dalla Spagna ci sono arrivate anche delle conferme. C'era veramente tantissime squadre, tantissime big, soprattutto anche all'estero. Big di Premier League, squadre di Premier League, squadre dalla Spagna, squadre dal Portogallo. Lo abbiamo raccontato, la Serie A era un pochino più defilata, soprattutto alcuni club a cui Mastantuono veniva associato, il Milan e la Roma, il Napoli, erano un pochino più defilate. Però ecco, insomma, su questo giocatore c'era la fila e la Fiorentina è riuscita a strapparlo. È un prestito secco, e questo un po' sia a Firenze ma in generale il percepito ha fatto storcere un po' di qualche bocca. Io dico sempre che quando si mette al tavolo del Real Madrid, innanzitutto per la Fiorentina secondo me deve essere anche un motivo di vanto essersi seduti a quel tavolo lì, perché vero, non tutti i club possono andare dal Real Madrid e farsi dare uno dei calciatori su cui c'era anche più promesse fino a un anno fa, su cui il Real Madrid spese tra parte fissa e bonus quasi 60 milioni di euro per prenderlo.
0: Sì. E quindi, poi addirittura due volte, perché tra Valdepeñas e Mastantuono, quindi per due volte la Fiorentina ha strappato il sì.
1: Però ecco, quando ci si mette a questi tavoli, chiaramente poi le regole del gioco è inevitabilmente che le detti il Real Madrid, il club più probabilmente più importante del mondo, e quindi è un prestito secco, è vero, però poi sappiamo che in 12 mesi può cambiare tutto, il giocatore magari si può affezionare, nel frattempo il Real Madrid la concorrenza è aumentata, perché ieri il Real Madrid, mentre cedeva Mastantuono, acquistava Diomandé a 140 milioni, per cui ci avrà anche ulteriore tra un anno avrà, insomma, ecco, ci sarà tanti,
0: sì, davanti qualcuno bravo c'è a Madrid,
1: esatto, ecco. Per cui nel frattempo può cambiare tutto, magari tra un anno la Fiorentina riuscirà a qualificarsi per una Coppa Europea, avere 50 milioni a disposizione per andare dal Real Madrid e dirgli guarda, te lo compriamo. Quindi io penso che quando puoi prendere, ma questo non lo dico giornalista che segue la Fiorentina, ma in generale della Serie A, quando ha la possibilità di prendere questi calciatori, la cosa migliore è prenderli. Poi va bene, sì,
0: valutare,
1: un
0: certo.
1: Anno, va bene, ce lo godremo un anno, la Serie A se lo godrà un anno, però ecco, intanto se lo prendi, un anno possono succedere tante cose.
0: Sì, sì, e infatti l'operazione è stata condotta proprio con questo tipo di mentalità, come è giusto che sia. Mentre per il resto, poi sulle altre possibili trattative, che cosa può capitare? Perché il pacchetto offensivo si sta rimpolpando sempre di più, Nicolò, però poi c'è sempre chi può uscire, quindi ti chiedo su Piccoli, e leggevo, se esce Piccoli si può tornare effettivamente alla carica anche per Pellegrino?
1: Assolutamente sì, perché guarda, è notizia proprio di oggi, delle ultime ore, insomma, perché Bologna stia facendo veramente sul serio per Roberto Piccoli. Si parla di un...
0: Nicolò, aspetta, ti sentiamo un po' a scatti, vediamo se riusciamo a sistemare un po' la linea, vediamo un attimo.
1: L'abbiamo recuperata?
0: Ora sì, pare magicamente sì, andiamo.
1: Ok. Dicevamo che su Piccoli nelle ultime ore sta salendo l'interesse da parte del Bologna. La Fiorentina conterebbe di farci almeno di ricevere un'offerta di almeno 20 milioni, proprio per non fare una plusvalenza.
0: Certo.
1: Le due società stanno trattando, perché comunque il Bologna lo prenderebbe volentieri, immagino anche per sostituire Dalling, che ha offerte dall'estero, e per creare un tandem con Dovbyk. La Fiorentina a quel punto immagino che possa andare forte su Pellegrino, che ha anche caratteristiche diverse da quelle di Moise Kean. Magari nel frattempo, più che ci si avvicina alla fine del calciomercato e più le richieste del Parma si possono abbassare, magari da 30 milioni che potevano chiedere fino a qualche settimana fa, la società ducale può abbassare un po' le sue richieste. Nel frattempo anche il Parma ha chiuso il Bilal Touré. Per cui, insomma, secondo me, se effettivamente poi l'affare Piccoli Bologna dovesse andare in porto, la Fiorentina potrebbe fare una grande accelerata per Pellegrino. Sulle altre zone di campo, addirittura qui a Firenze si vocifera che la Fiorentina abbia in serbo un altro colpo, un colpo da fare sulla sinistra, sull'esterno sinistro. Io non ho conferme al riguardo, vi racconto il percepito addirittura.
0: Un colpo dall'estero, immagino, Nicolò.
1: Un colpo dall'estero che possa anche costare tra i 30 e i 40 milioni. Ecco, il percepito è questo, perché la Fiorentina, ecco, nell'affare Mastantuono c'è anche il fatto che la Fiorentina in questo momento non ha speso un euro. La Fiorentina spenderà circa 1,5 milioni, 1,8 milioni per il pagamento del 50% dello stipendio del calciatore, ma sostanzialmente non ha speso un euro, per cui il budget che i Viola avevano a disposizione per rinforzare le corsie laterali d'attacco possono destinarlo a un solo calciatore in questo momento. E quindi io mi aspetto ancora qualcosa su quella zona di campo. Non so se poi sarà il colpo da 30-40 milioni o da 20, però mi aspetto ancora qualcosa. E occhio anche a centrocampo, perché insomma l'abbiamo detto tante volte, il nome di Torsvelt è sempre apprezzato da Paratici, è sempre apprezzato dai dirigenti Viola e da Grosso in primis. Chiaramente a centrocampo ci sarà prima da sfoltire. Ecco, in questo senso abbiamo detto tante volte della possibile partenza di Dodò, e le ultime due panchine consecutive dal primo minuto nelle ultime due amichevoli mi fanno anche presagire che secondo me su Dodò si sta muovendo qualcosa. Io dico di stare attenti anche a Niccolò Fagioli, perché comunque sia è un giocatore che in questo momento c'è tanta abbondanza a centrocampo, e quindi chissà che non possa essere lui il sacrificato.
0: Eh sì, può avere sicuramente mercato. Niccolò, prima di salutarti, l'ultimissima domanda rapidamente, ti chiedo comunque che impressioni ci sono state dal test amichevole, poi contro il Deportivo La Corugna, pareggio 1-1, devo dire, ho visto le immagini, ci attacca e ruba l'occhio per le grandi giocate, ma in generale ti chiedo un po' qualche responso, pur sempre del calcio d'agosto, ma comunque sono indicazioni interessanti.
1: No, allora, la partita di ieri ha dato anche buone indicazioni. In questo momento la Fiorentina, secondo me, ha degli ottimi 11, ha degli ottimi giocatori, ma ancora non è squadra, e non potrebbe essere altrimenti, perché insomma abbiamo detto tante volte, la squadra è stata completamente rivoluzionata, i giocatori sono tutti nuovi, arrivano da un po' le parti più disparate del mondo, per cui ci vuole anche un po' di tempo per creare la giusta maglia all'interno del gruppo, però ecco, le sensazioni sono positive. Ieri il pareggio è un risultato molto bugiardo, perché la Fiorentina ha dominato almeno per 60-70 minuti della gara. Gli ultimi minuti i viola sono un po' calati a livello fisico, dato anche un po' anche dagli ingressi, insomma sono entrati, insomma il finale di gara l'hanno concluso tanti ragazzi della primavera, certo. Insomma giocatori che non sono di primissimo piano e che hanno portato poi anche a un pareggio rocambolesco che ha mandato tra l'altro su tutte le furie Fabio Grosso, che è uscito visibilmente arrabbiato con l'arbitro, segno di come insomma anche se è calcio d'agosto però
0: ci tiene
1: amichevoli, esatto, non piace a nessuno perdere anche queste amichevoli, però le sensazioni sono buone per Attà, che è un giocatore che potrebbe davvero, se queste sono le premesse, potrebbe veramente stupire questa stagione. Ha fatto anche vedere delle bellissime cose Valdepeñas, giocatore che comunque è forse uno dei meno conosciuti, perché sì, viene dal Real Madrid, però comunque era un giocatore delle giovanili, non lo abbiamo praticamente mai visto.
0: Chiaro.
1: Con i Blancos.
0: C'è ottimismo, dai. Insomma,
1: c'è tanto ottimismo, tanta personalità di questo ragazzo, non immagino che insomma al Real Madrid o hai personalità oppure forse
0: no,
1: ti è
0: infatti,
1: molto prima.
0: Infatti, assolutamente. E poi non può che far bene, non guasta di certo l'ottimismo in vista dell'inizio della stagione. Nicolò, grazie. Allora a questo punto ti saluto, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Nicolò Righi, ma ci spostiamo subito, voltiamo pagina dal viola al nerazzurro di Bergamo dell'Atalanta, in collegamento con noi Filippo Di Santo. Filippo, eccoci, perdona l'attesa.
2: Eccoci qua, un saluto a tutti.
0: Allora Filippo, parto dal mercato, poi dopo anche arriveremo sul tema delle amichevoli, perché domani c'è un altro test contro i tedeschi dello Schalke 04, ma ti chiedo che cosa potrebbe muoversi nelle prossime ore, perché parto dal tema di Sebastiano Esposito. Sappiamo che con il Cagliari ormai si è arroventata sempre di più la situazione tra l'entourage del giocatore e la dirigenza del club sardo. Può effettivamente finire a Bergamo, Esposito?
2: Allora, innanzitutto, per quanto riguarda Sebastiano Esposito, l'Atalanta ha sicuramente mostrato lì un interesse. C'è stato qualche dialogo con la società rossoblu, però in questo momento c'è distanza tra le parti, nonostante ovviamente si fosse parlato anche di un scambio con Daniel Maldini, oggi ovviamente in maglia rossoblu. Però la novità importante in casa Atalanta riguarda la difesa, perché non c'è soltanto la cessione di Berat Jimicity dopo 8 anni di Atalanta, ma dall'altra parte c'è un'offerta invece nei confronti di Christensen,
0: esatto,
2: dell'Udinese, appunto per tappare il buco sulla retroguardia. L'Atalanta presenterà un'offerta molto importante, l'Udinese pretende circa 25 milioni di euro. Non è da escludere che i nerazzurri possano arrivare intorno ai 22-23 bonus compresi, anche perché il tempo comunque è abbastanza ristretto, servono giocatori coerenti anche per una difesa che ha bisogno di riadattarsi dopo il passaggio da 3-4, però l'Atalanta in queste ore sta sicuramente spingendo il piede sull'acceleratore per cercare di portare a casa quei colpi che serviranno ovviamente per potenziare la rosa stessa.
0: Eh sì, una rosa poi a disposizione per essere plasmata da Maurizio Sarri. Romagnoli invece mi sembrava un po' più complicato, vero Filippo? Più che altro per delle questioni proprio anche qui di parametri di ingaggio.
2: Sì, diciamo che l'Atalanta comunque su Romagnoli ha mostrato un forte interesse, soprattutto vista la richiesta di Maurizio Sarri dopo il trasferimento saltato di Gila. Romagnoli è sicuramente un difensore di grandissima esperienza, un giocatore che, come detto prima, a Sarri piace molto, però dall'altra parte ci sono delle richieste economiche molto importanti e per gli standard che ha l'Atalanta, insomma, è un occhio di riguardo, un dettaglio su cui non si può mettere sicuramente in secondo piano. L'Atalanta in questo momento è alla finestra, però tornando anche un po' al discorso di tra Christensen e Romagnoli, in questo momento è il giocatore bianco ad essere tra virgolette in pole position per essere acquistato ovviamente dalla Dea, ma dall'altra parte l'Atalanta non è sicuramente esente da varie osservazioni. C'è un terzino da comprare aspettando novità sul fronte Bellanova, un centrocampista che potrebbe essere Yashari e non solo, visto che comunque la volontà di Yashari sembra quella di rimanere al Milan. E poi c'è la questione alla sinistra, che dopo l'affare alla Ibegovic l'Atalanta si ritrova a osservare tantissimi profili. Sebastiano Esposito era uno di questi per completare appunto la rosa, e nel mezzo l'avevi detto tu stesso, l'amichevole con lo Schalke 04 per capire bene quali potrebbero essere i prossimi esperimenti e le prossime certezze della Dea.
0: Eh sì, magari poi ci arriviamo anche direttamente sugli sviluppi di campo, e in realtà parto proprio da un tema in realtà dei protagonisti già con la maglia nera azzurra, perché c'erano anche degli interessanti focus su tutto il mercato web. Inzaghi, Filippo Inzaghi ha rilasciato tante dichiarazioni oggi alla Gazzetta dello Sport, tra cui anche un commento sui riferimenti offensivi dell'Atalanta stessa, e ha parlato di Scamacca, ha detto che a sua detta sarà il suo anno. Quindi ti chiedo un po' che tipo di gestione ti aspetti, forse ancora presto per capirlo, ma che tipo di gestione ti aspetti sui riferimenti offensivi, su Scamacca e chiaramente su Krstovic, perché nell'ultimo anno è stato un po' particolare l'alternanza, in alcuni momenti era Krstovic a giocare di più rispetto all'italiano.
2: Beh, l'alternanza tra Krstovic e Scamacca è sicuramente un capitolo molto interessante, che sarà sicuramente un tema su cui Maurizio Sarri dovrà lavorare molto. A parte che statisticamente non era mai capitato negli ultimi 30 anni che l'Atalanta andasse in doppia cifra in campionato con due punte pure, quindi cioè, stiamo parlando di Nicola Krstovic e Gianluca Scamacca, che nonostante potessero fare di più sotto certi aspetti, sono comunque arrivati in doppia cifra e hanno trascinato l'Atalanta fino al settimo posto. Secondo me la differenza la farà sicuramente l'intensità, la cosiddetta impronta partita, perché sono due centravanti che per certi versi sono uguali, in altri meno. Gianluca Scamacca è un centravanti tecnico con un'altissima qualità e con una grandissima finalizzazione. Nicola Krstovic invece è un giocatore che riesce sicuramente a dare una grande mano alla squadra sotto il profilo della grinta e dell'intensità. Bisogna ricordare che tra l'altro Krstovic ha messo, utilizzando un po' la metafora, la testa nel tritacarne di Atalanta Borussia Dortmund, regalando appunto una qualificazione straordinaria. Sono due punte che possono servire a gara in corso oppure dal primo minuto, però dipenderà secondo me da quello che Maurizio Sarri vede ogni giorno, anche perché in questo momento, e qua ovviamente prendiamo anche quello che è stato il ritiro a Zingonia, Nicola Krstovic è sembrato un giocatore molto in forma e molto in linea su quello che chiede Maurizio Sarri. Dall'altra invece Scamacca, citando lo stesso Sarri, è un giocatore che se vuole può, e Gianluca Scamacca ha le caratteristiche per poterlo fare, anche perché non bisogna dimenticare che al netto degli infortuni Gianluca Scamacca rimane quella punta che a Liverpool ha fatto la storia e che ha contribuito a far vincere l'Europa League all'Atalanta il 22 maggio 2024.
0: Eh sì, ce le ricordiamo quelle serate magiche dal punto di vista di squadra, ma anche dal punto di vista individuale del classe 99 romano. E poi arrivo però ecco anche sul campo, prima stavi anticipando qualcosa Filippo, domani questo test contro lo Schalke 04, dicevo ormai ci stiamo avvicinando anche al calcio delle partite ufficiali, l'Atalanta sempre con un occhio a Apoel Tel Aviv Katowice per capire chi dovrà affrontare in Conference League, e quindi ti chiedo che cosa ci aspettiamo come test o perlomeno come esperimenti domani contro lo Schalke.
2: Io mi aspetterei qualcosa a centrocampo, perché l'Atalanta soprattutto nelle amichevoli che ha fatto ha dimostrato, soprattutto evidenziato, che a centrocampo è lì dove passano praticamente ogni singola azione della squadra nerazzurra, e per risaltare anche il gioco di Sarri stesso. Ci sono state ovviamente delle certezze, come per esempio il riadattamento di Lazar Samardžić, che sta facendo un buon precampionato, il ritorno di Ederson, che comunque si può considerare una sorta di nuovo acquisto per l'Atalanta, tra l'altro è apparso anche abbastanza motivato e con grande voglia di fare la differenza, però è come se mancasse tra virgolette un po' un tassello, un centrocampo che si deve riadattare e al tempo stesso comunque i giocatori che bisognerà valutare, che bisognerà capire chi sarà adatto nel ruolo di mezzala e soprattutto di regista. Atalanta tra l'altro sta cercando un regista, quindi se bisogna trovare un ruolo per capire bene certe cose, io penso che sia il centrocampo. Però occhio a Charles de Cattelare, perché con Maurizio Sarri forse potrebbe trovare la sua consacrazione. Qua riprendo una frase di Gianpiero Gasperini, che su Charles una volta diceva: il ragazzo deve essere più attaccato alla porta perché bisogna fare più assist e più gol. Questa cosa si è vista un po' meno l'anno scorso con Raffaele Palladino, nonostante la maturità del ragazzo. Quindi mi aspetto sicuramente grandi individualità, al netto del fatto che ovviamente l'Atalanta nel complesso squadra deve lavorare ancora molto, però è abbastanza complessivo al netto del mercato.
0: È chiaro, è normale, dopo un cambiamento di questo genere bisogna metabolizzare i nuovi dettami. Filippo, grazie per questo aggiornamento sull'Atalanta, io ti lascio al tuo lavoro, ci sentiamo prossimamente.
2: Grazie mille a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Filippo Di Santo. Mentre stavano ruggendo i motori vicino a lui, a quanto pare vicino anche alla strada, e facciamo un saluto anche al direttore Marco Piccari, che è in giro adesso invece per l'Italia con la sua moto. Sono arrivati tanti messaggi al 3318200213, ne recupero qualcuno. Gianfranco scriveva: come sempre esageriamo, ma Sant'Ono ottimo giocatore ma niente di più. Anche al River Plate molto giovane, auguriamo il meglio per lui, ma tre puntini. E vedo lo sguardo contrariato di Gabriele Latini, l'ho detto apposta, l'ho letto apposta questo messaggio, perché Franco devi sapere che Gabriele in cabina di regia è un grande, un discreto estimatore di Mastantuono, quindi ve lo state inimicando. Sì, da tifoso del River Plate, che sta passando un periodo non facile, però devo dire lo conosce dall'inizio il buon Gabriele Latini, che promette grandi cose per Mastantuono. I mezzi ci sono, vedremo. Certo, bisogna capire che tipo di categoria riuscirà a raggiungere, se ottimo giocatore, campione o qualcosa oltre. In Italia a volte abusiamo di determinati termini, quando invece poi magari non sono sempre idonei. Poi scriveva anche Giuseppe: Inter addirittura barzelletta del mercato, qualcuno deve rispondere di questo mercato ridicolo e fallimentare, a cominciare da Ausilio, che ha dimostrato di non essere un DS all'altezza. Non lo so, Gaetano, sono, oddio, parole molto forti, un po' mi sento di dissentire. È stato anche sfortunato Ausilio, perché aveva chiuso praticamente due operazioni, una non per sue colpe è saltata, perché Palestra non è mai stato convinto al 100% dell'Inter, ha aspettato fino all'ultima altre opzioni e alla fine è andato sul Chelsea. Calaile era un acquisto chiuso e non è andato bene, per problematiche fisiche. Certo, capisco che forse il fatto che anche Romero alla fine sia sfumato al momento lascia degli interrogativi. Bisognerà capire se riuscirà Ausilio e l'Inter a compensare in queste ultime settimane di mercato. Io, come ho detto, a mio modo di vedere, ma un'opinione prettamente personale, l'investimento andrebbe poi dirottato sulla fascia destra, l'investimento oneroso, perché uno, secondo me, ce ne deve essere, gli manca un titolare, e l'Inter, se vuole rimanere al massimo, ha bisogno di trovare un sostituto all'altezza di Denzel Dumfries, e per trovare un sostituto all'altezza serve spendere. Quindi DS all'altezza, secondo me Ausilio lo è, deve dimostrare quest'anno di trovare un'altra soluzione dopo le problematiche. Poi riporto anche il messaggio di Mario, grazie per i complimenti innanzitutto Mario. Se parte Lukaku può arrivare Esposito per il Napoli? Bisogna vedere, da valutare, al momento non ci sono grandissime voci al riguardo, però sarebbe anche un'idea interessante. Certo, il Napoli dovrebbe impostare una trattativa con il Cagliari, ancora siamo del tutto in fase embrionale in questo senso. E poi ancora Gaetano: la società deve essere chiara con Pavard, ritorna sull'Inter, fuori dal progetto, se sei fuori non giochi neanche le amichevoli. Pavard rischia di essere un elemento destabilizzante all'interno dello spogliatoio, ma anche qui insomma, non lo so, Pavard ha già trascorso del tempo con i compagni di squadra in nerazzurro, e poi io credo che al momento Pavard venga utilizzato proprio perché non è detto che il pacchetto difensivo possa rimanere così e che il francese possa rimanere all'Inter, quindi Kivu lo sta utilizzando proprio per tastare la situazione, per capire quanto Pavard possa essere un elemento spendibile nelle rotazioni dell'Inter. Poi è chiaro che se dovesse andare via Pavard, a quel punto si farebbero altre valutazioni, ma per mandare via Pavard prima serve un'offerta idonea e congrua al valore tecnico del giocatore. Abbiamo già trascorso un'ora qui insieme a TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, ma ne abbiamo ancora altre da passare in questo pomeriggio. Ritorniamo dunque fra pochissimo.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questa puntata del venerdì 7 agosto 2026, sempre in compagnia, come vi ho già ricordato, stanno arrivando messaggi, il numero è sempre quello, messaggi WhatsApp 331 82 00 213, infatti poi arrivano anche delle ulteriori argomentazioni rispetto ai messaggi che arrivavano in precedenza. Tra poco vedremo di approntare anche alcuni collegamenti, ma intanto veniva scritto un messaggio, prima parlavamo di Pavard, quindi del ruolo che potrebbe avere non solo di campo ma più che altro di importanza all'interno dell'ambiente nerazzurro, e veniva scritto che quando l'Inter prese Pavard erano tutti esaltati dal grande acquisto, ora è destabilizzante. Mi dite chi è il proprietario dell'Inter, il nome? Vabbè, qui sul proprietario dell'Inter purtroppo tutti i fondi, quasi tutti i fondi hanno questo tipo di gestione, quindi proprietario unico non c'è quasi mai, c'è di solito un plenipotenziario fra gli azionisti, ma questo non riguarda solo l'Inter, riguarda tantissime anche realtà, lo stesso Milan poi in realtà è anche strutturato in questo modo, e in Italia abbiamo bizzeffe di situazioni di questa matrice qui. Per quanto riguarda Pavard, beh, quando arrivò c'erano sicuramente aspettative, perché è un calciatore che con la Francia si era messo in mostra al Bayern Monaco, poi trovato spazio a tempi alterni. Era molto giovane quando è arrivato, perché vedo in realtà neanche giovanissimo, ma giovane, 23 anni, ha trovato spazio, sempre dicevo a tempi alterni, alcune fasi titolare, in altre meno, però c'erano grandi aspettative. Io non mi sento di dire che la sua esperienza nerazzurra sia stata così disastrosa, anzi, però è chiaro che non è mai stato quel giocatore imprescindibile. Poi altre motivazioni l'hanno portato l'anno scorso a vivere una stagione in prestito all'Olympique Marsiglia, però ecco, magari non per forza come titolare deve essere un giocatore fondamentale, può anche essere un calciatore da utilizzare eventualmente come alternativa, ma non per forza come riserva. L'Inter ha tante partite da affrontare in stagione, dal campionato alla Coppa Italia, alla Supercoppa Europea, alla Champions League, e quindi questi giocatori poi sono utili per magari disputare alcune gare e per magari far rifiatare anche altri elementi. Poi le stagioni sono lunghe, le rose ormai con il numero di partite che è cresciuto sempre di più devono essere un po' più ariose, un po' più folte. È vero che ci sono allenatori che prediligono rose con pochi elementi, relativamente pochi elementi, ma poi il rischio, quando ci sono più fronti da dover tenere, è che le linee possano cedere, che si possano assottigliare le carte a propria disposizione, e che possano aumentare tra l'altro anche gli stessi infortuni. Tra l'altro, a proposito di infortuni, vi riporto delle notizie sulla Juventus. A questo punto riprendo anche da tutto mercato web, si è fermato Gatti, che è uno dei nomi che potrebbe uscire dalla squadra bianconera. Risentimento muscolare per quindi Federico Gatti, che adesso è in dubbio ovviamente per la sfida amichevole contro l'Inter. Non hanno partecipato alla partitella di fine allenamento neanche Celik, Jegrova e Kelly, ma qui si parlava e si tratta solo di gestione dei carichi. Intanto, come anticipato, però, abbiamo in collegamento l'ospite di questo blocco e ringrazio per la disponibilità Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Lorenzo, tante trattative, chiaramente poi uniamo, incrociamo anche la tua conoscenza del calcio sudamericano a quelle che sono le trattative della nostra Serie A. Parto in realtà da Romero, che è stato a lungo accostato all'Inter, sembrava, non voglio dire fatta, ma quasi addirittura d'arrivo. Poi invece l'Atletico Madrid ha soffiato il calciatore ai nerazzurri, che l'hanno lasciato andare, pare più diretto verso Madrid. Avrebbe fatto comodo all'Inter Romero, posto che però sarebbero stati investiti tanti milioni.
1: Io penso che comunque è un giocatore che fra l'altro conosce anche il campionato italiano, quindi certo. Penso proprio di sì. era comunque un giocatore, anche perché poi è un giocatore di cui hanno comunque bisogno. L'Inter sulla parte, diciamo, dietro ha bisogno di un rinforzo importante.
0: Pensi avrebbe fatto bene investire anche fino a 40 milioni?
1: Eh sì, il problema è che in Italia cifre così difficilmente riescono ad investirle, anche società, insomma, ben attrezzate. Sì.
0: Ormai ci siamo abituati, direi, ampiamente.
1: Sì, ormai siamo abituati alle soffiate arabe e turche.
0: Sì, ormai anche la Turchia ci sta sorpassando. Poi vediamo Diomandé che va al Real Madrid per 140 milioni. Sono cifre da capogiro che noi possiamo solamente leggere sui titoli di giornale. Mentre, esatto. Ecco, a proposito di Atletico Madrid, Molina, come lo vedi alla Roma?
1: Mi è piaciuto, come no, io lo vedo molto bene.
0: Sì, l'Atletico Madrid ha trovato spazio a tempi alterni, non ha mai convinto pienamente quando era approvato dall'Udinese.

0: Sì, infatti è preso proprio per quel tipo di soluzione lì, tra l'altro a cifre anche relativamente contenute, 13 milioni più 4 di bonus, questi erano i parametri, insomma mi sembra
1: Sì.
0: più che accettabile per un
1: Mi sembra
0: calciatore
1: un
0: non
1: buon
0: vecchio.
1: colpo per me, ma
0: Sì,
1: anche perché
0: dai.
1: da quello che sembra la Roma si sia spostato comunque su trattative di queste cifre, non va oltre.
0: Tranne che
1: Il
0: per
1: colpi.
0: Castro, però Lorenzo, ecco, a proposito di argentini, no?
1: Sì.
0: 35 milioni e rotti. Che cosa ti aspetti da Castro? Io sono molto incuriosito di vederlo alla Roma, nella Roma e nel gioco di Gasperini. È un attaccante che mi piace. A Bologna ha fatto vedere cose interessanti.
1: Sì, nel senso io devo capire il ruolo che potrebbe avere, se è un sostituto di o se gioca con la doppia punta, quindi se gioca contemporaneamente Malen e Castro oppure si alternano in base anche agli impegni infrasettimanali. A me piace Castro, anche se non è uno che ti ammazzi perché
0: No, no, certo.
1: è un giocatore che a me piace, molto fisico, poi c'ha proprio caratteristiche argentine, un po' con la garra, così che mi è sempre piaciuto negli attaccanti.
0: Sì, beh, poi sa fare tante cose, peraltro è anche uno di quei giocatori che fa se non possesso e Gasperini lo apprezza tanto, si sacrificano. Io lo vedo anche insieme a Malen, sai, c'è chi dice che per caratteristiche non potrebbero essere totalmente compatibili o che Castro potrebbe poi un po' tra virgolette rovinare l'incidenza offensiva di Malen. Io invece li vedo bene, sono giocatori tecnici, possono dialogare tra di loro, con un Dybala vicino può uscire fuori veramente un bel pacchetto.
1: Se riesce a fare almeno metà campionato, vedo un bel terzetto, insomma.
0: Secondo me sì,
1: Sì, perché
0: decisamente.
1: comunque c'è sia qualità, potenza, c'è un po' di tutto. Quello che forse ha mancato un po' tra infortuni e forse anche scelte sbagliate negli ultimi anni, è quello che è un po' mancato all'attacco della Roma. Poi io ripeto, quando ho visto Gasperini all'Atalanta per diventare capocannoniere Retegui, quindi penso che possa fare anche 25 gol Castro, quindi
0: Beh, abbiamo visto il tocco a Malen, che per carità è sempre stato un buon attaccante a livello numerico, ma è stato stratosferico nei mesi alla Roma.
1: sì, assolutamente, forse più delle aspettative, perché penso che poi
0: Ah,
1: in
0: sì,
1: passato sì,
0: nettamente.
1: non giocava neanche come primo, che nazionale ha dimostrato insomma che se gioca non è così incisivo.
0: No, assolutamente. Quindi il tocco di Gasperini sugli attaccanti può essere veramente.
1: Forza gli equilibri della
0: Sì.
1: squadra, a me piacciono.
0: Anche a me, anche a me. Per questo vedo una squadra ben costruita lì davanti, anche molto accattivante dal punto di vista pratico, ma anche estetico. E poi sugli altri acquisti della nostra Serie A, beh, ne stiamo parlando praticamente ogni blocco perché è difficile non farlo. Ma Mastantuono alla Fiorentina, che prospettiva è? Perché vedere la Viola accogliere un calciatore dal Real Madrid non è mai scontato. Mastantuono un anno fa era arrivato con grandissime aspettative in Spagna.
1: Sì, no, ma diciamo che io un pochino diffido di tutti i calciatori che provengono, soprattutto da Real e Barcellona. Non dico che vengono in Italia con facilità, perché comunque vengono anche pagati bene, però non hanno poi lo stesso rendimento, forse anche il tipo di calcio giocato lì è molto più veloce, è inutile che ci parliamo. Io
0: Beh, meno
1: spesso
0: tattico, sì.
1: guardo delle partite e sembra di vedere proprio le amichevoli quando guardi le partite di Serie A, un po' lente, completamente spezzettate da tanti falli, e lì giocano ad altri ritmi, ma questo un po' dappertutto fuori dall'Italia, perché
0: Sì,
1: vedendo la Champions,
0: purtroppo sì.
1: vedi, quindi quello manca un po'. Quindi non lo so che rendimento può avere. Ultimamente gli acquisti, diciamo, sulla Serie A sono andati proprio bene bene, però penso che comunque un giocatore con un discrete potenzialità, insomma.
0: Beh, decisamente i valori non mancano, valori tecnici. Poi a Madrid ha avuto un anno sfortunato, Lorenzo, un anno in cui sono cambiati allenatori. Prima c'era Xabi Alonso, poi Arbeloa. Arrivando dall'Argentina, ecco, a proposito di
1: Penso che
0: calcio
1: sia stato.
0: differente. Lorenzo? Forse è caduta la linea con Lorenzo De
1: Quale
0: Sant.
1: non ti sento più?
0: No,
1: Eccomi.
0: ora ti risento. Mi senti, Lorenzo?
1: Dico, penso quello dell'anno scorso in Reale è stato il peggior anno degli ultimi anni,
0: Beh
1: penso.
0: sì, certo.
1: Zero
0: Per
1: trofei, non è
0: questo
1: mai
0: dico anche
1: successo.
0: per me.

0: Sant'Ono, difficile al primo anno dall'Argentina riuscire a incidere già al Real Madrid in un anno così difficile dal punto di vista di stabilità tecnica.
1: Sì, certo.
0: Sì, decisamente.
1: Sicuramente lo vedremo da subito se è un buon giocatore. Insomma, a me gli argentini in generale piacciono come profili.
0: Beh sì, hanno tecnica, che è un qualcosa che nel nostro campionato serve come il pane.
1: Sì, assolutamente.
0: E invece su...
1: Sembrerebbe pure qualche italiano nuovo che non esce mai, purtroppo. Quindi, vabbè,
0: qui vai su un tema spinoso, Lorenzo, vai su un tema molto spinoso.
1: Neanche ti sto a dire di tutto il teatrino della nazionale, che comunque è sintomo di un calcio un po' malato in Italia.
0: Tu dici il teatrino, il ritorno di Mancini e l'arrivo di Ranieri, intendi?
1: Allora, prima di tutto scegliere comunque tra le prime scelte anche portate in trionfo, quindi Mancini, dopo tutto il teatrino che c'è stato con Pirlo, e scegliere comunque una persona come Maldini per fare le sue scelte e poi gliele bocci, cioè, non mi sembra una cosa intelligente. Poi Mancini, ricordiamolo, al di fuori che è un ottimo allenatore, al di fuori che poi il commissario tecnico nazionale non è proprio un allenatore, ma è un selezionatore un po' diverso.
0: Certo.
1: Però comunque ha dimostrato che alla prima sirena dei soldi se n'è andato via. Cioè, chi mi dice che lui fra 2 anni, che è l'europeo, non va benissimo, se ne rifà via subito.
0: Mamma mia, voglio sperare di no, sarebbe un dramma.
1: Ma allora, certamente nessuno lo spera, però c'è un progetto che manca in Italia sulla costruzione dei giovani, per una serie di motivi che parzialmente conosco, e ho dei nipoti che giocano a calcio, quindi adesso non dico che siamo in mano ai procuratori, ma poco ci manca. C'è tutta una cosa che a me non piace del calcio italiano, per alcuni versi proprio del calcio, perché pure le cose che sono successe ai mondiali stanno sotto gli occhi di tutti, insomma.
0: Beh, i discorsi sulla FIFA non direi non li apriamo, altrimenti dovremmo dedicare una follia.
1: Purtroppo siamo innamorati del calcio e quindi comunque sia ci guardiamo tutto, insomma.
0: Sì, però poi certo abbiamo il dovere anche di riportare.
1: Se uno fa le considerazioni, stiamo veramente indietro, ma proprio a livello di parco giovani, non c'è uno sviluppo il settore giovanile. Andiamo a vedere comunque la maggior parte delle squadre in Serie A, ma penso che alcune addirittura 0 italiani in rosa.
0: Sì, o poco più, il Como sta cercando di trovarne qualcuno ultimamente, il Como beh, poi è un altro progetto a parte.
1: Esattamente, però comunque l'andamento, io non dico che dobbiamo ritornare prima Bosman, che è massimo 3 stranieri, però insomma sarebbe buono anche per il calcio, lo sviluppo in nazionale, di far giocare molto di più i nazionali.
0: Sì, certo, gli italiani, posto che io dico sempre, gli italiani però devono essere anche resi competitivi da giovani, perché altrimenti quella è la base.
1: È a monte,
0: bisogna saperli far crescere, non solo crescere, ma anche farli crescere, quindi siamo indietro da quel punto di vista. Ecco, su altri temi di mercato invece, Lorenzo, ti volevo chiedere a proposito di talenti, la Juventus sta cercando di ricompletarsi, manca il portiere, ma in attacco sono arrivati degli innesti, c'è Alej Begovic, a proposito di qualità giovane, non italiana purtroppo, anzi ci ha fatto male con la Bosnia Erzegovina nel playoff mondiale, però con Spalletti, sai, questi giocatori possono magari trovare la strada giusta per esplodere.
1: Sì, assolutamente, la Juve la vedo molto competitiva quest'anno. Io adesso non so poi il ruolo dei vecchi acquisti, ma in realtà sono stati riscattati quest'anno, quelli presi l'anno scorso e sono stati un fattore negativo della squadra, perché erano forse le prospettive erano diverse. Io pure oggettivamente non pensavo che avessero un rendimento così basso. Parlo di Openda, Davis, De Croma,
0: al netto degli investimenti.
1: Al netto poi di investimenti importanti che hai dovuto riscattare tutti quest'anno. Diciamo quest'anno si sta muovendo sicuramente molto meglio.
0: Sì.
1: La vedo competitiva, poi Spalletti è uno che la sa far girare la squadra. Quindi il primo anno sicuramente forse un pizzichino di errore c'è stato.
0: Poi è arrivata la stagione in corso.
1: Esattamente, quindi era comunque non era facilissimo. Secondo me il prossimo anno diventa competitiva e la vedo sicuramente tra i primi 4.
0: Beh, certo, l'obiettivo minimo è quello di rientrare in Champions League, poi bisognerà capire che cosa si potrà fare oltre, ma io sono d'accordo con te. L'obiettivo deve essere la Champions, poi al resto ci si penserà più avanti perché parlare di scudetto secondo me è ancora fuori luogo. Così come lo è fuori luogo per altre squadre, anche Lorenzo. Il Milan vive un momento non facile, però che un po' ha riassestato, devo dire. Anche se la squadra non è completa neanche con gli acquisti di Gonzalo Ramos e Gila, c'è bisogno ancora di costruire tanto a livello di rosa, di struttura nel Milan.
1: Sì, ma lì penso che sia anche un problema di società, perché non c'è una società alle spalle, i giocatori non si sentono parte di un progetto, perché sicuramente secondo me alcuni acquisti fatti e i giocatori che sono lì già da tempo hanno perso un po' quello che è la gioia di, cioè, al di fuori che poi i calciatori sono mossi anche da fattori economici, però sicuramente hanno bisogno anche di stimoli diversi, e quindi sicuramente l'anno scorso questo è mancato. Ora non so se col nuovo allenatore sicuramente miglioreranno le cose. A livello di rosa non mi sembra stravolta rispetto all'anno scorso.
0: Beh, finora no.
1: Sì, nel senso che poi anche i giocatori presi sono a vedere, perché sì, Gonzalo Ramos sulla carta è forte, però quando poi giocano in Italia fanno tre gol in tutto il campionato.
0: Sì, io mi
1: ricordo
0: per carità.
1: Tempo fa fui chiamato, mi si chiedeva qualche cosa sul Beltran, che sembrava il fenomeno argentino. Poi in realtà tornato andato, insomma, ha dimostrato di essere proprio fuori dalla tipologia di calcio italiano.
0: Sì, un discreto giocatore, poi insomma, peraltro era tornato anche in Argentina, quindi fa capire anche da questo punto di vista. Leao invece, ecco, rimanendo sul Milan, che cosa ti aspetti?
1: Allora,
0: perché ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi.
1: Esatto. Tra l'altro si parla, adesso non so quante queste voci siano vere, di un possibile scambio con Sulle.
0: Ah, con la Roma. Bah.
1: Sì, con la Roma escono fuori queste notizie,
0: sì,
1: tutte da
0: più
1: vedere.
0: Voce al momento, credo, che notizie.
1: Sì, assolutamente. Secondo me Leao sulla carta è molto forte, però è la testa. Ci sono alcuni giocatori che quella qualità la perdono con la testa, quindi è un giocatore che parte se non dribbla 50 come sulle, se non ne dribbla 50 non è contento, certe volte gioca fuori dalla squadra, poi quando fa le sue giocate il talento si vede, è un giocatore sicuramente forte.
0: Quindi però mi sembra di capire anche Lorenzo, pensi che Sulè debba ancora maturare a livello di crescita?
1: Allora, secondo me assolutamente sì, al di fuori che c'è un problema, almeno di quello che esce fuori dalle
0: fisico.
1: Notizie, un problema fisico importante della pubalgia che non si può curare, quindi deve stare sempre molto attento agli allenamenti, quindi è un giocatore un po' fragilino in questo. E probabilmente per i giochi Gasperini, non so se va bene, anzi secondo me Gasperini non lo vede proprio. Però sicuramente sì, un giocatore che gli vedo fare dei colpi che in Serie A pochi fanno
0: A livello
1: però
0: tecnico.
1: Poi sono giocate, sì, è un giocatore molto tecnico, forte, cioè, sa battere le punizioni, è uno dei pochi che riesce a dribblare, però poi c'ha tanti limiti.
0: Quindi mi sembra di capire anche Lorenzo che se dovesse arrivare, la valutazione della Roma la conosciamo, un'ipotetica offerta da 35-40 milioni, la Roma farebbe bene ad accettarla.
1: Allora, secondo me, io parto dal presupposto che se tu hai scelto un allenatore e l'allenatore non vede un giocatore, anche se forte è inutile che rimane. Cioè, tanto non giocherebbe male, non deve andare via. A me dispiace, che a me Sulle piace molto, però con Gasperini, hai scelto Gasperini che è un ottimo allenatore, non lo vede, spesso l'ha alternato anche per problemi fisici, ma anche per dinamiche tattiche, perché spesso ha fatto giocare Baldanzi fino a quando c'era, prima di andare al Genoa.
0: Sì, è vero.
1: Vuol dire che non lo vedi come giocatore. Ora Baldanzi mi piace, però su lei è un'altra categoria. Se tu preferisci Baldanzi vuol dire proprio che è meglio che vai a fare altro.
0: Beh, sono segnali abbastanza chiari, quindi poi le valutazioni.
1: Penso lo stesso giocatore che se gli fanno un'offerta buona voglia andare via.
0: Perché... Beh, cioè, dipende dal progetto, però magari per andare a trovare più spazio avrebbe anche senso, anche perché, come dicevamo, è arrivato Castro. Quindi il pacchetto offensivo si sta rimpolpando sempre di più e poi la concorrenza sta aumentando esponenzialmente lì davanti nella Roma. Senti, poi Lorenzo, prima di lasciarti andare ti chiedo, al momento in generale in Serie A chi vedi davanti per i valori? Perché chiaramente c'è l'Inter, campione d'Italia, anche se deve colmare quel voto a destra. Non so se il Napoli lo vedi ancora all'altezza?
1: Allora, io vedo comunque un pelino ancora sopra l'Inter, ma perché comunque bene o male adesso sì, ha perso dei pezzi importanti, perché adesso ha perso qualche pezzo importante, poi c'è il portiere, adesso non, per ora è Martinez, mi pare che non hanno ancora acquistato niente, e comunque non è la sicurezza che dava sicuramente Sommer. In difesa non si sa se perderanno un altro pezzo, ma comunque tutti quelli che erano degli ottimi sostituti che facevano ripiegare i titolari sono partiti. È partito uno dei più forti su quel ruolo in fascia, quindi è da vedere, però la vedo sempre un pochino sopra, e probabilmente Juve e Napoli stanno adesso secondo me sullo stesso livello, un po' sotto.
0: Poi bisognerà attendere ovviamente la fine del mercato per valutare in maniera più attenta. Dicevi Lorenzo?
1: Assolutamente.
0: Ma sì, chiaro.
1: Certo.
0: Attenderemo.
1: Per ancora degli acquisti, quindi forse ancora prematuro, però diciamo ad oggi probabilmente l'Inter è ancora un po' sopra.
0: Sì, beh, deve confermare poi di poter riempire quel vuoto a destra lasciato da Dumfries, ma per il resto la rosa rimane di certo molto molto competitiva. Lorenzo, sì, io ti ringrazio Lorenzo per il tempo che ci hai dedicato, a questo punto ti auguro un buon proseguimento di giornata, alla prossima.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie a Lorenzo De Santis. Noi ce ne stiamo andando in pausa. Vedevo un messaggio sulla società del Milan. Dice: ma come, ha speso 100 milioni per due giocatori, però sempre la solita favola che il Milan non ha una società credibile. Però spesso, anzi, insomma, mettere i soldi non significa sempre avere una gestione perfetta. 100 milioni per due giocatori sono tanti. Gil e Gonzalo Ramos sono due buoni colpi, però devo dire anche la verità che se per questi due giocatori vengono investiti 100 milioni di euro e poi si rischia di non avere margine per completare la rosa, qualche interrogativo sorge comunque. I soldi sono stati messi, però poi andranno verificati sul rendimento sportivo, perché quando paghi Gonzalo Ramos 75 milioni vuol dire che tu speri che possa cambiare completamente il volto del Milan. La speranza dei rossoneri è quello, però poi bisogna valutare effettivamente sul campo. Noi siamo arrivati alla fine di questo blocco, siamo a metà puntata di TV Radio Sport e Calcio Mercato ai Ritiri, ce ne andiamo in pausa e rientriamo fra poco.

0: Ben ritrovati ancora in diretta su TMV Radio, Lucio Marinucci in studio, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questo pomeriggio. Ormai ci stiamo lasciando alle spalle la prima settimana di agosto, poi ci propinqueremo a quella successiva e poi arriveranno i turni preliminari di Coppa Italia, dove avremo anche i responsi magari dei primi test di alcune squadre. Avremo la Fiorentina chiaramente impegnata, avremo la Lazio, quindi inizieremo a capire un po' di più dei piani per il prossimo anno calcistico. Qui intanto altri messaggi al 331 82 00 213. Fra poco invece apriremo una parentesi sulla Roma, sempre impegnata al di là della manica, nell'oltremanica, in terra britannica. L'abbiamo seguita in Galles e poi ora ci sarà questa amichevole in programma contro il Brighton domani, quindi in terra inglese. Passiamo dal Galles all'Inghilterra, ma siamo comunque in Gran Bretagna, ulteriori test per poi affinare il gioco di Gasperini anche con i nuovi acquisti. Parleremo però ovviamente pure del mercato e dei nomi che possono arrivare, che potrebbero arrivare prossimamente. Per quanto riguarda i messaggi, intanto il numero è sempre lo stesso per i messaggi WhatsApp, il 331 82 00 213. Jerry da Cervia scriveva, e lo salutiamo, ha solo bisogno di un allenatore che lo faccia giocare come sa. Ma probabilmente sì, fino a un certo punto ha bisogno chiaramente di allenatori che possano valorizzarne le caratteristiche offensive. Pensare di far fare a Leao 40 o 50 metri all'indietro non è accettabile, anche se devo dire che poi un punto d'incontro va trovato, perché nel calcio contemporaneo gli esterni alti e le ali forti che funzionano spesso si sacrificano anche in fase di non possesso. Magari non si può chiedere di arrivare a raddoppiare al limite della propria area di rigore, ma magari una via di mezzo sarebbe anche eventualmente fattibile. E comunque poi però mi sento anche di dire che Pioli era un allenatore che lo valorizzava tanto, con cui aveva un rapporto anche a livello umano, comunicativo ottimo, ma anche con lo stesso Pioli Leao poi aveva dei periodi di alti e bassi, aveva dei momenti in cui non incideva, nonostante Pioli continuasse poi ad inserirlo in campo. Quindi sono un po' vere tutte e due le cose: deve essere valorizzato dagli allenatori che ha, ma anche lui stesso deve cercare di autovalorizzarsi magari con delle attitudini differenti. Poi altri messaggi: prima, se il Milan se spende non va bene, se non spende non va bene. Ma no, ma non era tanto questo il discorso. Il Milan deve spendere con sapienza, deve pianificare con sapienza, con capacità, ma questo non vuol dire che le altre squadre siano perfette. Quest'anno anche la Juventus è partita terribilmente a rilento, ha avuto le sue colpe. Il Milan deve cercare di costruire bene, però al momento, se vedo 100 milioni per Gonzalo Ramos e Kila, ripeto, sono due ottimi giocatori, però poi sul pacchetto degli esterni ad ora i titolari sono Barthezaghi e Salmakers, due buoni esterni che mi piacciono anche, però sono loro che possono essere al momento all'altezza. Gli altri centrali sono comunque Pavlovic, Gabbia. La rosa non so quanto sia di tanto migliorata. Ad ora è un po' un punto interrogativo, perché oltre a quei pochi giorni si è visto poco. A volte è meglio spendere, come ha fatto il Como nell'ultima stagione, prima di questa, quattro colpi da 20 milioni, piuttosto che magari fare due colpi da 100 milioni. Però ecco, questa è puramente un'opinione personale. Poi Jerry diceva: il Milan con allenatore Neurocco, con quattro soldi comprò 4-5 giocatori, Cudicini, Sormani, Amrin e Malatrazzi. Il risultato: vinse campionato e Champions. Però mi sento anche di dire, Jerry, qui arriviamo a delle pagine gloriose del Milan, ma anche delle pagine un po' remote della storia del calcio. Quindi anche trovare dei paragoni con il tipo di mercato dell'epoca è anche molto molto difficile. Altri messaggi che arrivano al 3318200213. Intanto recupero anche quello di Gaetano. Inter con un gioco prevedibile e leggibile, non è stato aggiunto niente di nuovo ad un contesto di gioco uguale da anni, non un giocatore che salta l'uomo, non è stato sostituito Dumfries, tutte si rinforzano nell'Inter al palo, Chivu dovrebbe dimettersi. Vabbè, qui Gaetano mi sembra un po' forte la tua opinione. L'Inter secondo me fa bene a non stravolgere, perché non ne ha in realtà la totale necessità. Dovrà pensare ad un ricambio generazionale nelle prossime finestre di mercato, ma il ricambio generazionale si può fare anche in maniera graduale, per esempio prendendo un giocatore come Sucic, che magari nei prossimi anni potrà diventare un titolare di centrocampo, e scalzare quei giocatori come Zielinski, come Çalhanoğlu, che chiuderanno quest'anno calcistico, ovviamente intendo a 33 anni. Quindi bisognerà pianificare, però anche il discorso dell'assenza di giocatori che salta l'uomo è vero, all'Inter manca, però è stata una scelta deliberata. L'Inter è stato un limite ma anche una forza in certi casi, perché il gioco in realtà poi è prevedibile fino a un certo punto. Negli ultimi anni l'Inter si è costruita dei percorsi anche tramite un gioco, secondo me, non così stantio. Con Inzaghi vedevamo un gioco molto moderno, quasi unico, con i difensori centrali che andavano a fare i centrocampisti contemporaneamente. Quindi in realtà fino a un certo punto, dai, l'Inter certo deve sbrigarsi a colmare alcuni vuoti, a colmare quel buco lasciato da Dumfries, su questo non c'è dubbio. Quindi però l'Inter rimane comunque con una buona struttura, deve puntellarla, ma la struttura rimane sicuramente buona. Fra poco comunque, come dicevo, ci sarà spazio invece alla Roma. Inizio già ad aprire la finestra sui giallorossi, perché ci sono appunto i temi di calciomercato, ma anche le dichiarazioni. Ha parlato Brian Cristante, come dicevo, si è soffermato su tanti aspetti, dal diverbio con Dybala, ha buttato un po' di acqua sul fuoco, ha limitato la questione esclusivamente al campo d'allenamento, poi ha parlato ovviamente degli obiettivi, addirittura ha pronunciato la parola scudetto, sarebbe un sogno. Parliamo di questo e di altro a tema Roma con Marco Campanella, direttamente dall'Oltremanica. Ciao Marco, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Oggi con un po' più di calma, senza treni che partono e che sferragliano rapidamente, ci stiamo avvicinando a questa però amichevole con il Brighton, e tu i tuoi soliti spostamenti li hai dovuti fare.
1: Sì, senza treni questo collegamento, l'abbiamo appena finito di prendere tre questa mattina.
0: La faccia dei treni non sferragliano.
1: Esatto. Partenza da Cardiff. Tra l'altro con anche un treno cancellato nel tragitto, vari sostitutivi, insomma siamo arrivati a Brighton sicuramente più caldo rispetto a Cardiff, si vede che è una cittadina di mare. Beh, saremo sui 25,
0: caldo asfissiante.
1: Questa mattina sono uscito di casa, la mattina presto per andare in stazione, e a Cardiff facevano 9 gradi.
0: Mamma
1: questa
0: mia.
1: Mattina alle 7, 9 gradi, sembrava pieno inverno a Roma, ma sicuramente autunno inoltrato, insomma.
0: Beh sì, per Roma è anche quasi inverno, sotto 10 gradi, ormai temperature che non vediamo mai, praticamente un quarto, anzi meno di un quarto di quello che fa qui a Roma, perché qui siamo più o meno sui 40, alle 10:30 ho visto eravamo sui 36 gradi, quindi
2: bene, molto bene.
0: Molto bene, ci dice Gabriele Latini dalla cabina di regia. Io avrei da ridire, però ecco, al di là poi delle partite, dei test, degli spostamenti, dopo arriveremo anche sulla sfida sul Brighton, ti chiedo gli aggiornamenti anche per quanto riguarda invece le altre operazioni, perché leggevamo di Pellegrini, già era nell'area da giorni, mi sembra di capire che ormai è solo questione di tempo prima dell'annuncio ufficiale per la permanenza del classe 96 nella capitale.
1: Sì, manca soltanto il comunicato ufficiale, ma Pellegrini sarà un giocatore della Roma anche nella prossima stagione, contratto di un anno. Lui chiaramente sta smaltendo l'infortunio, rientrerà appena la Roma tornerà a Trigoria ad allenarsi di nuovo con la squadra, e quindi si ripartirà un po' da dove si erano lasciate le due parti. Sicuramente è un rinnovo voluto sia chiaramente da Pellegrini, che ha messo in stand-by tutte le altre offerte, ma anche della Roma, che al netto di qualche ritardo proprio dovuto all'infortunio non ha mai nascosto di voler tenere con sé il proprio numero 7. Gasperini anche si è sempre schierato a favore della permanenza del suo giocatore, quindi direi che tutti felici e contenti.
0: Beh sì, decisamente, poi non si è mai chiusa veramente questa finestra di una possibile permanenza. C'è stato qualche voce, si parlava della Juventus, ma poi mai fatto nulla di veramente troppo approfondito. Mentre sul mercato ti chiedo che cosa può ancora accadere, Marco, parto dalle trattative che mi sembrano anche qui di capire ormai più vicine proprio per l'approdo dei calciatori. Molina ormai a tutti gli effetti sarà un nuovo esterno della Roma.
1: Sì, Molina andrà a prendere in rosa quello che era il posto di Celik, poi andato un po' inaspettatamente, no? alla Juventus. Sarà l'esterno destro a tutta fascia di Giampiero Gasperini per la prossima stagione. Questo significa chiaramente che Wesley a questo punto rimarrà sulla sinistra, anche se i due sono anche interscambiabili, perché Molina ha giocato anche qualche volta sulla fascia opposta. Poi è chiaro, un giocatore ormai è prossimo, lo possiamo già definire virtualmente della Roma, si attende soltanto l'arrivo in città e il comunicato ufficiale. Ci stanno invece altri obiettivi che sembrano sempre lontani. È inutile nasconderci che siamo a 17 giorni da Roma-Fiorentina, prima gara di campionato, e Gasperini non ancora l'esterno sinistro di piede destro che sta chiedendo da un anno. Dalla scorsa finestra di calciomercato estivo, nonostante poi sia stato fatto un tentativo con Saragozza in quello invernale, andato male, e insomma questo chiaramente crea dei malumori in Gasperini, insomma in tutto l'ambiente. Quanto pare le operazioni che erano sul tavolo prima, quindi Greenwood e Somerville, e in più sono sul tavolo adesso Nusa, Fofana eccetera, sono molto complicate, chi per un motivo, chi per un altro, ma per ora la Roma quel che è certo è che non ha ancora il suo esterno sinistro.
0: Sì, tra l'altro leggevamo anche su tutto mercato web proprio al riguardo gli approfondimenti su un po' di nervosismo, ecco, da parte di Gasperini, il confronto con D'Amico, si parlava dietro all'intervista saltata, quindi sappiamo poi, Marco, che le richieste di Gasperini o si accontentano o si accontentano. Peraltro ricevi, però le piste sono complicate, anche Nusa ha dichiarato di non aver mai detto di voler lasciare l'Ipsia. È chiaro che poi nei giochi del mercato parole del genere, oltre a delle valutazioni economiche discretamente elevate, rischiano di complicare ulteriormente le cose. Quindi adesso mi chiedo e ti chiedo se possono magari aprirsi altre piste, perché ad ora qui mi sembra ci siano pochi margini di operabilità.
1: Beh, diciamo che la Roma aveva tre grandi obiettivi, tre piani A, poi magari anche questi si possono mettere in ordine di importanza, ma comunque i tre primi obiettivi erano Greenwood, Somerville e Nusa. Paradossalmente, secondo me, mia modesta opinione, l'operazione Nusa era quella più complicata di tutte, perché il giocatore ha dimostrato già qualcosa in più rispetto a Somerville a livello europeo, e soprattutto aveva più anche appeal rispetto a Greenwood. Inoltre i costi sono più alti, perché l'Ipsia comunque ha sempre fatto sapere che a meno di 60 milioni era difficile privarsene, e inoltre anche Nusa ha delle richieste proprio per la concorrenza che c'è più alte rispetto agli altri due. Secondo me si poteva fare qualcosina in più su Greenwood, perché comunque accelerando magari si poteva anticipare poi la maxi offerta del Fenerbahce, però sappiamo anche che il mercato è così. È successa una cosa molto simile poi con Somerville, con l'Alilal, che ha messo sul piatto un'offerta fuori mercato, forse anche lì anticipando qualche qualche mossa a livello di tempistiche, non si arrivava poi all'Al-Hilal che metteva sul piatto tutti quei soldi. Però adesso sostanzialmente la situazione è questa, si è continuato a lavorare in queste settimane con Nusa, sullo sfondo c'è Fofana, ma non convince, un po' per inesperienza, un po' per storia clinica, quindi insomma adesso diventa più complicata, perché il mercato, le altre intanto lo stanno facendo, quindi
0: è chiaro, si rischia vicino, di perdere tempo.
1: Più si va vicino alla deadline e più magari una squadra che non vuole vendere un suo gioiello chiede più soldi per privarsene. Insomma, su questo dovrà essere poi bravo D'Amico a trovare una soluzione che riuscirà a equilibrare sia l'aspetto economico che l'aspetto tecnico. Una sorta di Malen dello scorso gennaio a livello di operazione. Un giocatore uscito fuori mentre si lavoravano ad altre piste, che ha convinto subito Gasperini, ha convinto subito la società per la formula dell'operazione e si è chiusa nel giro di poche ore. Questo è l'auspicio che si fa a Gasperini stesso.
0: Eh sì, ridurre i tempi. Il riassunto è questo qui, come è comprensibile poiché sia, le richieste di tutti i tecnici sono sempre queste. Però poi mi sposto anche al campo, caro Marco, abbiamo detto del test di domani, ma prima ti chiedo che cosa si sta vedendo e che cosa si è visto. Noi ci eravamo sentiti prima dell'amichevole contro il Newport, ti chiedo che cosa si è visto anche da parte di Castro, che oggi ha rilasciato una bella intervista al Corriere dello Sport, ha parlato delle ambizioni personali e di squadra, quindi ti chiedo già che cosa si è visto per Castro, che comunque era partito titolare nella sfida ed è rimasto dentro per quasi tutta la durata del match, e poi se ti aspetti che magari in futuro possa affinare anche magari un rapporto con Malen sul campo, perché io penso che per caratteristiche possano coesistere, però c'è chi dice invece il contrario.
1: Su questo Gasperini lo aveva anche lasciato intendere, aveva detto che in certe situazioni i due si potevano mettere insieme in campo. È chiaro che, e lo ha detto anche il tecnico stesso, l'acquisto di Castro si va a inserire in un quadro dove tu hai tantissime partite di alto livello, hai tantissime partite di alto livello e ravvicinate, e in più hai perso Ferguson e Dobbik, poi chiaramente con l'operazione, ma comunque era già fuori dai piani, diciamo così, di Gasperini, e quindi rimanevi soltanto con Vaz. Quindi l'acquisto di Castro, secondo me, è anche una mossa intelligente. Magari certo c'erano altre priorità prima, ma questo è un altro discorso, però è una mossa intelligente. E per ora, in queste due prime amichevoli, lui è sempre partito titolare. Nella seconda contro il Newport, è chiaro, la febbre ha fermato Malen, quindi diciamo
0: sì,
1: è rimasto solo lui,
0: visto.
1: Che poi ha lasciato, esatto, poi ha lasciato posto a Robinho Vaz. A Newport, primo gol con la maglia giallorossa in amichevole o sul rigore, però comunque è già un segnale, è arrivato un segnale anche da Koulierakis, anche lui subito in gol dopo pochissimi giorni che è arrivato, ha lasciato una buona impressione a tutti. Insomma, sicuramente ci sono note più positive che negative, soprattutto poi considerando l'amichevole precedente contro il Cardiff, che sarà quasi una disfatta, esagerando. Quindi perciò ora si chiuderà domani con l'amichevole contro il Brighton, questa tournée britannica, definiamola così, e si ritorna a Trigoria. È chiaro che la squadra va completata, perché i giocatori, i nuovi arrivi, Koulierakis e Castro, hanno dato qualche buon segnale, si sono tutti dimostrati carichi di iniziare questa nuova avventura. Chiaro,
0: però
1: cioè,
0: poi
1: la Roma però si deve
0: altro.
1: Far trovare pronta tra 17 giorni,
0: certo.
1: Questo è sempre il solito dubbio.
0: Eh sì, ma anche perché ha detto bene, poi l'esordio stagionale non è neanche così lontano in gare ufficiali. E quindi Marco, prima di salutarti, ecco, ti chiedo per domani questa amichevole con il Brighton, che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Beh, io mi aspetto ancora Castro e Koulierakis, se non titolarissimi, comunque per una buona parte di gara in campo. In più, insomma, la squadra è quella solida, perché le riserve sono quasi tutti ragazzini, insomma, vedremo se ci sarà qualche recupero. Pisilli comunque sta piano piano rientrando dall'infortunio, però dobbiamo ancora vedere quali sono esattamente le sue condizioni. Malen sta iniziando praticamente in questo periodo la propria preparazione, essendo tornato da poco dopo il mondiale. Chiaro, vedremo. Io sono curioso di vedere Malen, ecco, se devo esprimere una mia curiosità, perché comunque Malen in queste due partite è stato una out per febbre, l'altra in panchina fino al 65esimo. Vedremo.
0: Eh sì, la voglia anche poi di rivederlo c'è sicuramente da parte di tutti i tifosi giallorossi dopo gli ultimi mesi della passata stagione. Marco, io ti ringrazio per questo aggiornamento dalla Gran Bretagna, dalla caldissima Gran Bretagna, e quindi ti lascio al tuo caldo torrido dei 25 gradi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Marco Campanella, che praticamente si è inimicato mezza Italia riportando le massime della temperatura in Gran Bretagna. Noi ce ne stiamo per andare in pausa, ma prima recupero qualche altro messaggio WhatsApp al 3318200213. Prima veniva scritto da Marco Gonzalo Ramos, quindi ritorniamo sul Milan. Era valutato su Transfermarkt 35 milioni, il Milan l'ha pagato 75, manca un uomo di calcio. Ma io non voglio dire che sia stato fatto quel tipo di investimento per incompetenza. È chiaro che la spesa elevata è stata per chiudere il prima possibile la trattativa e cercare di evitare poi magari inserimenti da parte di altri club. Però ecco, 75 sono veramente tanti. Inevitabilmente quando spendi così tanto per un giocatore e quando non sei un club di Premier League, poi è difficile riuscire a dirottare il resto delle liquidità su altre operazioni. Quindi poi se Gonzalo Ramos farà 30 gol, francamente dovremo tutti chiedere scusa, perché a quel punto avrà avuto senso. Al momento ci esponiamo, io perlomeno mi espongo dicendo che appare un esborso eccessivo. Poi altro messaggio, questo farà risorridere il buon Gabriele Latini in cabina di regia, dice: Pellegrini ha rinnovato ed è già infortunato, come sempre ha tirato un altro anno. Vabbè, ma dai, ma io sono convinto che invece sarà importante nelle rotazioni della Roma nella prossima stagione. Poi anche un giocatore ben voluto dallo spogliatoio, l'ha detto Cristante proprio nelle parole rilasciate a Sky Sport poco fa. E quindi io in realtà penso che questa sia un'operazione sensata per mantenere comunque alcuni punti di riferimento all'interno della rosa. Poi Jerry torna sulla Juventus, dice: fossi Spalletti proverei a cambiare Cambiaso in mediana con Locatelli in modo da liberare gli incursori. Turam anche con Miners, che nell'andata che all'Atalanta andava fortissimo nel ruolo, ma questi sono esperimenti tattici che andranno poi lasciati a Mastro Spalletti, che deve trovare la quadra, posto che nelle amichevoli si è vista una discreta Juventus. Nulla di eccezionale, ma una buona Juventus comunque si è vista nei test. Pur amichevoli, ma comunque test, anche con avversari abbastanza importanti. Ultima ora intanto da passare insieme a Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Noi ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui per l'ultimo giro di Lancetta.

0: Eccoci in diretta, Tempo Radio Sport, Calcio, Mercato e Ritiri. Entra nell'ultima ora di questa settimana, questa prima settimana di agosto, ma ovviamente proseguirà anche per la prossima, quindi saremo in compagnia fino al 14 di agosto, venerdì 14, poi invece tra 10 giorni ritornerà a Maracanà con il direttore Marco Piccari, Stefano Impallomeni. Insomma, attendiamo spasmodicamente il ritorno della nuova stagione di Maracanà, mi raccomando. Siate qui dunque, segnate la data sul calendario. Esatto, esattamente, segnate la data sul calendario, 17 agosto ritorna Maracanà, quindi la bufera di nuovo qua. Intanto però noi rimaniamo invece a parlare di calciomercato e ritiro, ormai più che ritiri siamo nell'immediato precampionato con gli ultimi test. Prima abbiamo discusso della Roma con Marco Campanella, direttamente inviato in terra inglese per seguire i test, gli ultimi test amichevoli della Roma, che domani sarà in scena contro il Brighton per poi fare successivamente ritorno in Italia. Sono gli ultimi test, chiaramente anche per cercare di capire le indicazioni su chi potrebbe risultare utile. Per esempio anche Juventus, Inter e Milan continueranno a giocare nei prossimi giorni. Ricordo anche che domani Juventus e Inter saranno avversarie. Un altro dei test di lusso di questo precampionato di Serie A, alle ore 13 italiane, Juventus-Inter, quindi il derby d'Italia, l'Inter che ha affrontato prima il derby di Milano e poi il derby d'Italia contro i bianconeri, mentre il Milan affronterà il Chelsea, che a sua volta aveva giocato contro la Juventus alle ore 14. Insomma, gli incroci sono sostanzialmente sempre quelli, così come sempre quello è il numero per i messaggi WhatsApp, il 331 82 00 2 13, così per darci le vostre opinioni e anche magari per porre delle domande agli ospiti che a breve arriveranno. Io nel frattempo vi riporto anche le parole di Antonio Vergara, che è stato appena intervistato da Sky Sport, che ovviamente ha chiesto al giocatore sulla preparazione e sul rendimento anche dei compagni. Ha detto che cerca di prendere qualcosa da tutti, ha detto: prenderei l'aggressività di Frank Anghissà, da Scott McTominay gli inserimenti, da Kevin De Bruyne la facilità con cui riesce a vedere la giocata prima degli altri. È apparso molto sereno, un calciatore che poi il Napoli ha voluto trattenere e ha fatto sì che appunto continuasse il proprio percorso in azzurro. Intanto abbiamo in collegamento con noi Dario Canovi per discutere appunto di calciomercato e non solo. Dario, grazie, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora Dario, come dicevo, i temi sono parecchi di cui discutere. Parto da quelle che sono poi le notizie degli ultimi giorni e delle ultime ore. Abbiamo parlato ovviamente tantissimo della Fiorentina, Dario. È arrivato anche Mastantuono, è una viola, possiamo definirla quasi, no? Scatenata per il tipo di operazioni, ma anche per la quantità di operazioni. Sicuramente la squadra che ha fatto di più, operato di più, insieme al Como.
1: Sono d'accordo, ha cooperato anche bene.
0: Eh beh, direi di sì.
1: Credo che sia molto importante, perché qualche volta spendere non significa far bene. Questa volta ha speso e ha fatto bene.
0: Sì, e peraltro non sempre ha speso, perché per esempio, Dario, Mastantuono è arrivato in prestito. È vero che un giocatore al momento in prestito secco, però un talento del Real Madrid. Questo fa capire che al momento Paratici, con i suoi agganci, sia riuscito veramente ad impostare un percorso e un progetto di rosa che fino a qualche mese fa, ma anche fino a qualche solo settimana fa, era impensabile.
1: Sono d'accordo, ma Paratici sapevamo che era un ottimo direttore sportivo, che ha sempre fatto molto bene alla Sampdoria. Sin dai tempi della Sampdoria, voglio dire, per cui è un direttore sportivo che conosce bene il suo lavoro, la sua professione.
0: Sì, beh, decisamente, non ha bisogno di presentazioni, Paratici, anche con l'ultima esperienza all'estero, è vero, non facilissima, ma con il Tottenham. E che previsioni si possono fare? È vero che è ancora presto, ma neanche prestissimo per questa Fiorentina. Fabio Grosso è un'occasione, la Fiorentina peraltro ha mantenuto anche Ken al momento, salvo offerte mostre, quindi c'è la possibilità di finalmente tornare a competere vivamente per l'Europa, per la Fiorentina?
1: Penso proprio di sì. Penso che quest'anno, se non ci saranno movimenti in uscita negli ultime, in queste ultime quattro settimane, la Fiorentina abbia la possibilità di lottare molto seriamente per l'Europa.
0: Beh, come poi io mi sento anche di aggiungere, è giusto che sia, perché la Viola l'anno scorso ha vissuto un anno anomalo, ma è giusto che invece punti quantomeno alla metà sinistra e quantomeno alle prime sette posizioni per tentare l'accesso all'Europa, come era capitato già in passato. Mentre sulle altre squadre, Dario, poi ti chiedo che idea ti stai facendo anche sulla Juventus, che imposta comunque con Colomani e Ibegovic l'attacco, deve risolvere alcune questioni in uscita, deve risolvere il nodo portiere, perché al momento Di Gregorio e Perin non possono essere papabili per un posto da titolare. Spalletti, con che cosa ha a che fare con questa Juventus? A che punto è il lavoro in corso?
1: Secondo me la Juventus ha rafforzato, a parte che tra Koulibaly e Vlahovic non vedo questa grande differenza. Sicuramente il giovane che ha preso è molto molto bravo ed è sicuramente una grossa speranza, ma se poi è compensato dall'uscita di Consenzao, che è già qualcosa di più di una promessa, direi che a questo punto la Juventus, come diceva una volta Alberto Sordi, stiamo come stiamo, cioè, non mi pare che abbia cambiato molto, tanto più che i punti deboli della Juventus, a mio avviso, sono soprattutto nel centrocampo.
0: Che paradossalmente è uno dei poi pacchetti più folti, perché se leggiamo i nomi, e ve leggiamo Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, Coop Miners, Miretti, anche lo stesso McKennie, però ecco, ci rendiamo conto, Dario, che sono quasi tutti esuberi, non tutti, ecco, perché McKennie è un giocatore importante, perché Locatelli e Thuram sono ancora spendibili, però Douglas Luiz, per quanto si stia impegnando, era un nome in uscita. Arthur non ne parliamo, Miners non ne parliamo, Miretti pure, quindi è un paradosso. Adesso Carnevali avrà grande lavoro da fare, ma anche per sfoltire questo pacchetto mediano.
1: Credo che sia la grande difficoltà della Juventus attuale. Carnevali è sicuramente non solo lui, anche il direttore sportivo, è un binomio sicuramente molto azzeccato, perché sono ho una grande stima per entrambi, però il compito non è facile, perché il caso è quello che è. Questi giocatori non hanno una grande possibilità, un grande mercato all'estero, e no, in Italia
0: alcuni sono stati anche pagati tanto, con Miners e Douglas Luiz.
1: In Italia non c'è una lira, insomma.
0: Beh, quasi, se non è così, quasi, anche a livello calcistico.
1: Ma le uniche squadre che sta spendendo mi pare che siano Como e un po' la Fiorentina.
0: Beh sì, il Milan ha fatto 100 milioni per due giocatori, ma poi niente.
1: Di chi parliamo?
0: Del Milan.
1: Di Rafa ha speso già più di 150 milioni, per cui è sicuramente una squadra rinforzata, è rinforzata con dei giovani molto bravi. Sicuramente diventa, per me sarà la grande sorpresa dell'anno prossimo.
0: Ah, dove può arrivare quindi per la prossima stagione?
1: Secondo me lotterà per la Champions.
0: Quindi un'altra volta, confermarsi chiaramente poi è sempre l'impresa più complicata, però ci si può credere dunque.
1: Ma io ci credo, perché ha un ottimo allenatore, in più ha rafforzato una squadra che era già forte, perché il fatto che sia arrivata al Champions da quest'anno dimostra che non era una squadra scarsa, tutt'altro. Per cui rafforzare quella squadra, e non rafforzarla da poco, rafforzandola con giocatori importanti, con giocatori
0: anche con
1: di
0: esperienza,
1: valore.
0: Esperienza internazionale, poi quella che serve.
1: Per cui io penso che il Como sia una delle favorite per la lotta alla Champions.
0: Beh, di certo l'ambizione è quella di confermarsi, su questo non v'è veramente alcun dubbio. Mentre dicevo, il Milan, ecco, vado anche sulle altre squadre, il Milan i milioni li ha anche investiti, 100 milioni li ha spesi, però l'ha fatto per due giocatori, uno per Gonzalo Ramos, 75 milioni dal Paris Saint-Germain, e l'altro Kyla, 30 milioni dalla Lazio. La gestione rossonera di certo, Dario, non è stata lineare, facile, nel corso delle ultime stagioni. Non so se questo possa bastare, però, francamente, per rendere i rossoneri competitivi. Come dicevamo, poi anche le rivali per la Champions League sono tante.
1: Ma Milan per me adesso è una scommessa. Amorim è sicuramente un allenatore di esperienza, però personalmente non vedo il Milan in lotta per lo scudetto.
0: No,
1: sicuramente
0: neanche lontanamente.
1: Per la Champions, ma non per lo scudetto. Per me in questo momento va ancora l'Inter la grande favorita, e subito dopo vedo Napoli e Como.
0: E beh, il Como, dicevo, sta dimostrando tanto, e l'Inter quindi, nonostante manchi ancora l'esterno destro, rimane la più forte, Dario.
1: Ma sì, anche perché ha fatto degli acquisti indovinati. Non è che ha preso
0: Stones, per esempio.
1: L'unico reparto che dove a mio avviso, anche per una questione di età, aveva qualche difficoltà, che era la difesa. Ma l'arrivo di Stones è un arrivo importante.
0: Certo, non parliamo di un giovanissimo.
1: Anche Romero, però... occhi per lui. Allora a questo punto... la difesa dell'Inter, che già è un'ottima difesa, diventerebbe una difesa molto molto forte.
0: Beh, certo,
1: è
0: l'unico
1: reparto che in questo momento, a mio avviso, aveva bisogno di forze fresche.
0: Dicevo, Stones, poi andranno verificate le sue condizioni fisiche, è stato a lungo infortunato l'ultimo anno. Se dovesse stare bene, certo, sarebbe un innesto non da poco, andrà valutato. Mentre però, ecco, sull'esterna destra manca ancora il sostituto di Dumfries. Palestra è saltato per un motivo, Kalaili è saltato per un altro, forse anche un po' di sfortuna per Ausilio, però ecco, trovare un sostituto all'altezza dell'olandese, Dario, non sarà facile. Che cosa ti aspetti adesso? Perché i nomi che girano sono tanti, ma non si sta approfondendo nulla veramente in concreto.
1: Ma io sono un ammiratore di Ausilio, per cui so che qualche idea lui già ce l'ha, forse non la sappiamo, almeno io non la so, però sicuramente sta già pensando a qualcuno con cui sostituire De Dumfries, e sono certo che ci arriverà. E comunque anche con questa carenza, a mio avviso, l'Inter è la squadra più attrezzata.
0: Beh, di certo l'ha dimostrato negli ultimi anni.
1: Metto una terza favorita, che è la Roma.
0: Ah, addirittura anche per dare fastidio lì in alto al vertice?
1: Sì. Beh, Gasperini non è nuovo a queste imprese.
0: Beh no, anzi, con l'Atalanta è riuscito a far fare un salto di qualità notevole. Anche qui sono arrivati diversi colpi, è arrivato Castro, come dicevamo, sta arrivando Molina sull'esterno, anche se Gasperini poi, Dario, la cosa divertente è che non si accontenta, vuole altro, vuole altri attaccanti per completare, sappiamo, sempre molto esigente Gasperini, però al momento mi pare di vedere una squadra che perlomeno a livello di caratteristiche risponda molto, molto di più a quelle che sono le idee di calcio di Giampiero Gasperini.
1: Sono certo, conosco, io ho avuto la fortuna di assisterlo sia come giocatore che come allenatore, e vi assicuro che è un allenatore tra i migliori, per me è uno dei migliori allenatori non solo in Italia ma in Europa, perciò nel mondo, ed è un allenatore molto esigente sia con la società che con i suoi giocatori, per cui otterrà risultati risultati che lui vuole.
0: Sì, e poi bisognerà vedere come renderanno quei giocatori. Da Malen è lecito aspettarsi lo stesso rendimento dell'ultima stagione, perché poi Gasperini con gli attaccanti ha un tocco magico. Abbiamo visto anche Retegui, lo ha trasformato in un buon attaccante, nel miglior centravanti della Serie A. Lo ha consacrato come capocannoniere, quindi da Malen, Castro, Dybala, nelle gambe la Roma ha tanti gol, quindi ci possiamo aspettare uno sviluppo offensivo ancora migliore rispetto all'anno scorso?
1: Sicuramente sì, la conferma di Pellegrini, fortemente voluta da Gasperini, dimostra quale sia il pensiero di Gasperini, per cui vuole sicuramente fare una squadra più forte, una squadra che possa lottare per lo scudetto.
0: Sì, beh, le potenzialità perlomeno insomma per stare in Champions League ci sono, poi dare fastidio lì davanti sarà magari uno sfizio che la Roma proverà a togliersi. Dario, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e allora ti auguro un buon proseguimento di serata, presto.
1: È stato un piacere, buon lavoro.
0: Grazie a Dario Canovi per aver discusso insomma dei temi di mercato legati alla nostra Serie A. Noi abbiamo ancora qualche minuto però da trascorrere insieme in questo blocco, poi nel prossimo avremo un altro approfondimento su una squadra e poi concluderemo con l'usuale raffica di mercato con la redazione, con i colleghi di Tutto Mercato Web. Ma nel frattempo, proprio da Tutto Mercato Web, riporto alcune notizie, perché ci sono continui aggiornamenti per quanto riguarda anche la Juventus. Abbiamo detto di Cambiaso, giocatore che potrebbe

Tutti noi ci siamo abituati, sono molto contento e orgoglioso di rappresentare la Juventus, sono contento di essere qua e sono concentrato qui. Insomma, al momento Cambiaso chiude di fatto le porte, poi se dovessero arrivare offerte in grado di convincere la Juventus e il giocatore stesso si farebbero ulteriori valutazioni, ma al momento Cambiaso rimane a tutti gli effetti un giocatore bianco-nero. E a proposito di bianco-nero, per chiudere il cerchio anche sulla Juventus, ci sono state anche delle dichiarazioni di Luciano Spalletti proprio poco fa, l'abbiamo visto anche di fronte ai microfoni delle varie televisioni. Ha detto che su alcuni elementi e sulla partita dell'Inter ha detto penso che siamo andati ad acquistare dei calciatori che nella loro somma riusciranno a superare i numeri di un singolo centravanti. Gli veniva chiesto se ci fosse insomma un singolo elemento da 20 gol e lui ha detto che sommati gli attaccanti della Juventus potranno farne anche di più, quindi si augura che poi Kolomani, Alaibegovic, Ildiz e compagnia cantante possano magari riuscire a raggiungere, a superare quella cifra. Poi aggiungo anche a livello di ufficialità, è arrivato Sow al Genoa, ne avevamo parlato ieri con Andrea Piras, quindi il calciatore approda alla corte di Daniele De Rossi, un colpo interessante devo dire, quello del Grifone che prende comunque un calciatore d'esperienza, l'abbiamo visto anche nei mondiali con la maglia della Svizzera e adesso dunque per Sow si apre questa nuova parentesi con la squadra di Genova, un'occasione per un calciatore che prima l'avevamo visto in Bundesliga all'Eintracht Francoforte, ancora prima allo Young Boys. Stiamo per arrivare alla pausa, come dicevo, prima dell'ultimo blocco di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri di questa settimana. Il numero per i messaggi WhatsApp, dicevo, è sempre lo stesso, 331-8200-213. Noi adesso ce ne andiamo in break e torniamo qui fra pochi minuti per continuare a parlare, come dicevo, di approfondimento su una squadra in particolare. Parleremo appunto anche poi del Parma e di tutte le altre possibili trattative in entrata e in uscita, e poi avremo la raffica di mercato con tutto Mercato Web. A tra poco.

0: Ultimo blocco di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri della puntata di oggi, venerdì 7 agosto 2026 e ultimo quindi blocco della settimana, ma abbiamo ancora di cui discutere in questa mezz'ora insieme per appunto continuare nei vari focus e poi, come detto, rifare di nuovo un riassunto della puntata di oggi con tutte le trattative che si sono avvicendate e poi magari proiettarci su quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Adesso dovremo aprire una pagina sul Parma, perché poi anche qui fra entrate e uscite ci sono sempre tante piste che conducono o che portano lontano dall'Emilia, e ringraziamo per la disponibilità in collegamento con noi Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Edoardo per essere qui con noi. Da dove voglio partire Edoardo? Forse dall'attacco, direi, perché poi chi arriva e chi va, chi potrebbe andare è sempre un attaccante. Intanto abbiamo visto ormai ieri le visite mediche di El Bilal Touré, questo nuovo innesto, ne avevamo discusso già qualche giorno fa, comunque rimpolpa al pacchetto offensivo di un altro attaccante con esperienza.

0: Sì, esatto. Tra l'altro, proprio pochi secondi prima del nostro collegamento è arrivata anche l'ufficialità, quindi adesso è proprio
1: Ah, ecco.
0: ufficiale e il
1: Stavo per dire,
0: bilanciere è
1: manca l'annuncio,
0: nuovo.
1: quindi è stato annunciato.
0: Sì, praticamente 2 minuti fa, al più di 2 minuti fa,
1: Beh, tempismo
0: e
1: migliore non
0: quindi
1: potevamo averlo.
0: esatto, siamo stati davvero, davvero puntualissimi. E quindi El Bilal Touré è un nuovo giocatore del Parma, lo sappiamo bene adesso, lo diciamo da giorni, la formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di con la presenza del Parma innanzitutto e alle presenze del giocatore perché nelle ultime stagioni El Bilal Touré è stato un po' piuttosto ondivago come rendimento, quindi evidentemente il Parma è sì interessato al giocatore, sarebbe comunque molto contento di riscattarlo e di avere anche magari un obbligo di riscatto, ma si vuole tutelare giustamente e pone questi limiti. La speranza del Parma è quella di avere un giocatore che alzi il livello generale della squadra e che riesca a far vedere quelle qualità per cui l'Atalanta lo aveva pagato oltre 30 milioni di euro.
1: Eh sì, c'erano grandi aspettative sul ragazzo, poi hai detto bene, fra rendimento e continuità fisica rivedibile, le cose non sono andate come dovuto. Però poi l'altra domanda è se effettivamente nella stagione che sta per iniziare possano esserci sia il Bilal Touré che Pellegrino, perché avere entrambi, oltre agli altri elementi del pacchetto offensivo, male non sarebbe. Però come sempre, Edoardo, Pellegrino resta ancora in stand-by, perché qualora dovesse aprirsi un domino di altri attaccanti, potrebbe lasciare Parma, giusto?
0: Sì, esatto. Allora, niente vieta che Pellegrino possa rimanere, anche magari con l'arrivo di un altro attaccante che negli ultimi giorni è stato accostato al Parma e anzi sembra in procinto di arrivare come David Romero. E quindi niente vieta che Pellegrino rimanga. È ovvio che in tal caso, se rimanesse, ci sarebbe un po' di sovraffollamento, anche se comunque magari El Bilal Touré per le sue caratteristiche potrebbe giocare anche sulla corsia in un eventuale tridente. Certo è che attualmente, se dovesse arrivare anche David Romero, il Parma potrebbe contare su quattro punte di ruolo come Romero, Touré, Pellegrino e anche Nesselfege, che parte magari nelle retrovie, ma comunque è presente in rosa. Dunque, è ovvio, va da sé che potrebbe essere logico anche pensare a un'eventuale cessione, ma niente vieta che Pellegrino possa rimanere, anche perché il Parma ha dimostrato più volte di rimanere fermo nelle proprie convinzioni, di voler monetizzare subito o comunque di essere certo di monetizzare anche a partire dalla prossima stagione, quindi un acquisto a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. E quindi questa è la situazione attualmente. Il domino degli attaccanti che si potrebbe profilare in caso di cessione di Piccoli al Bologna effettivamente è molto interessante in questo senso. E il Parma ovviamente lo sta prendendo in considerazione, e anche se ripeto, niente, cioè non è certo che Pellegrino lasci il Parma.
1: No, è tutto in evoluzione ovviamente per le prossime settimane di mercato, ma ci sono chiaramente anche altri ruoli interessati, quindi vengo, ecco, a proposito di tante trattative anche sugli altri nomi. Ti chiedo chiaramente del nodo porta, che aggiornamenti ci sono sul fronte Suzuki, perché anche qui poi il Parma ha dimostrato di essere abbastanza granitico sulle proprie valutazioni e fa capire che il giocatore viene considerato molto, perché anche delle richieste abbastanza onerose del Paris Saint-Germain poi sono state rispedite al mittente.
0: Sì, esatto, il Parma ha questo punto forte, questo pregio di rimanere molto forte nelle proprie convinzioni, ma nel caso di Suzuki la questione è un pochino più complessa rispetto a quella di Pellegrino, perché se Pellegrino comunque magari con una permanenza avrebbe magari comunque il suo spazio garantito, nel caso di Suzuki dobbiamo ricordare che il Parma ha già il sostituto pronto, che è Giovanni Daffara. Oltre alla permanenza di Edoardo Corvi, che nella scorsa stagione si è ben distinto
1: Molto.
0: nel periodo che è stato titolare. Quindi, giustamente, il Parma vuole la cifra che chiede, è fermo nella sua valutazione e probabilmente è conscio anche che il Paris Saint-Germain vuole veramente il ragazzo e stanno trattando per alzare le prime richieste del Paris Saint-Germain. È ovvio che probabilmente tra la prima offerta e la vera richiesta del Parma magari si arriverà a un minimo punto di incontro, però la valutazione del giocatore è alta e ci si aspetta che nelle prossime ore qualcosa possa effettivamente sbloccarsi, anche perché appunto manca sempre meno all'inizio ufficiale delle competizioni e quindi anche per Suzuki per banali motivi di voler giocare e prepararsi con la sua nuova squadra sarebbe bene appunto sbloccare al più presto la situazione. Il Parma dal canto suo vuole la cifra che ha richiesto e sembra veramente irremovibile nelle sue posizioni. Sì,
1: decisamente, lo ha dimostrato, come detto, già più volte, lo sta facendo anche in questo caso. E poi, prima di arrivare magari anche al campo per chiederti le indicazioni di questi ultimi test prima dell'esordio stagionale, ti volevo chiedere della situazione di Circati, più che sul mercato, perché poi in realtà è stato accostato a tante squadre, ma mi sembra non ci siano mai stati discorsi al momento troppo approfonditi, quindi ti chiedo che cosa potrebbe succedere, ma eventualmente poi anche che tipo di stagione ci possiamo attendere per un calciatore che è andato anche al Mondiale, che l'ha giocato da protagonista con la sua Australia, che comunque nel corso delle ultime stagioni si è preso anche una fetta di titolarità, ma neanche una fetta, totale al Parma, uno degli insostituibili, quindi che anno può essere questo per Alessandro Circati, che ormai è un punto di riferimento?
0: Allora, partendo dalle voci di mercato, in realtà già le prime indiscrezioni non erano, diciamo, delle più fondate, ecco. E appunto oggi è arrivata anche la conferenza di Luciano Spalletti che ha totalmente smentito l'interesse da parte della Juventus. L'altra squadra è il Milan, ma l'altro giorno Ruben Amorim ha fatto anche lui.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo l'Italia e la Spagna, ecco la Germania. La crisi di Ceuta sembra aver riaperto il vaso di Pandora sul dossier immigrazione. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo, uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa nessun dubbio da riprendere dalla Germania.
2: Medio Oriente, secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla, lo scrive su X Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier era ben diversa. Ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. E secondo l'emittente Al-Mayadeen, Libano e Israele difficilmente terranno un nuovo round dei negoziati prima della fine dell'estate a causa delle persistenti divergenze tra Beirut e le delegazioni statunitense e israeliana.
3: Il gran caldo non arretra, come ieri anche oggi. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, restano a quota 19 le città con bollino rosso in Italia. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, ma anche Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre, secondo le informazioni diffuse dal programma di monitoraggio della Commissione europea Copernicus.
2: Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. La vittima, Daniele Congedi, aveva 28 anni ed era originario di Ugento, in provincia di Lecce. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata, il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.
3: Lutto nel mondo dello sport italiano. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un mitico oro all'Olimpiade di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Diverse le reazioni alla morte di un'icona dello sport azzurro. A Birmingham correrò per lui, dice Marcel Jacobs.
2: Scattano infatti oggi a Birmingham gli europei di atletica in programma fino a domenica 16 agosto. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella di 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista, per concludere la giornata con quella dei 100 metri femminili.
3: È tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Tempo di Coppa Italia, tempo di ripresa delle gare ufficiali. Sabato 8 agosto ha infatti preso il via ufficialmente la stagione calcistica 2026-2027. Lo ha fatto con le partite di Coppa Italia Frecciarossa, in attesa poi che nel weekend che chiuderà questa settimana si giochi anche la Coppa Italia di Serie C. Ma insomma, non si parla solo di calciomercato, si può tornare anche a parlare di partite giocate. E così, insomma, questo lunedì 10 agosto, Claudia Marrone vi dà il buongiorno e il buon inizio di settimana, appunto, con tutte queste partite ufficiali. In realtà tutte, se ne sono giocate solo 4, ma sicuramente 4 partite molto importanti che hanno riguardato anche la terza serie, della quale trattiamo ormai ad A Tutta C, format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire su ovviamente sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del digitale terrestre. Mi ero un attimo distratta, mi stavo rimirando perché oggi stranamente sembro abbronzata. Non so se Gabriele Latini in regia sta facendo miracoli. Vi avevo già annunciato venerdì che Giorgio Sorani ci avrebbe lasciato, quindi il compito di fare miracoli, non so se c'era abituato, ma dovrà abituarci, sì, almeno quando la sottoscritta è in conduzione tocca al buon Latini, che tra l'altro non mi sta dando cenni, non mi sta dando segnali, quindi non so se forse è già a rassegnare le proprie dimissioni, visto che deve fare con me questa ora di diretta. Niente, non, Gabriele Latini proprio mi ignora. Pensate quanta brutta gente, no? Ah no, ecco, allora vedete, si è sentito, no? Appunto nel vivo. Ha detto assolutamente sì, è pronto ai miracoli, va bene, parleremo tra un mese perché, vabbè, inizia ufficialmente l'avventura di Gabriele Latini con Claudia, non sa cosa lo aspetta. Probabilmente nemmeno le squadre di Serie C e di Serie B che sono scese in campo in questo weekend ormai trascorso sapevano cosa sarebbe aspettato loro. Si sono giocate 4 partite che hanno riguardato le 4 neopromosse della passata stagione, quindi squadre che abbiamo avuto modo di conoscere, ovvero Vicenza, Ascoli, Arezzo e Benevento, e le 4 meglio piazzate, insomma, della passata stagione. Solo il Catania però riesce a centrare l'approdo ai 32esimi di finale, vincendo questo turno preliminare contro il Vicenza 3-4 dopo i calci di rigore, mentre l'Ascoli si conferma, come era stato nei playoff dello scorso anno, sul Potenza 3-1. Il finale non parte bene nemmeno la stagione dell'Union Brescia, scottato proprio da quella finale playoff del 9 giugno, un Brescia che torna in campo 2 mesi esatti dopo l'ultima volta e perde 2-0 contro l'Arezzo. Parte invece bene il Ravenna, che però poi crolla e cade 5-3 in casa del Benevento. Quindi da questo turno preliminare sono state Catania, Ascoli, Arezzo e Benevento ad avere la meglio e a qualificarsi per il turno successivo. Un turno che si giocherà in orari, posso dirlo, secondo me un po' proibitivi, a partire da venerdì 14 agosto, orari proibitivi perché non so dalle vostre parti, ma qua in Toscana è caldo anche alle 9 la sera, ci saranno però tante partite alle ore 18. Di caldo ne hanno parlato anche alcuni allenatori, chiaro, non deve essere un alibi il meteo, però è vero che insomma giocare con il caldo che fa e l'umidità che comunque c'è in Italia non credo sia facile. Però questi 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa, quindi stiamo sempre parlando della Coppa Italia che coinvolge poi le formazioni di Serie A, si giocherà anche alle ore 18 e si partirà proprio con Parma-Catania, quindi sarà il Catania a dare il via anche al successivo turno, come è stato per il turno preliminare ormai archiviato. Al Tardini si andrà in scena venerdì 14 agosto alle ore 18, mezz'ora più tardi 18:30 ci spostiamo in terra sarda dove si giocherà Cagliari-Arezzo. Sempre il 14 agosto alle ore 20:45 invece sarà la volta di Monza-Avellino. A chiudere questo venerdì di calcio, Fiorentina-Benevento alle ore 21:15. Beh, orario già forse vagamente più normale. In campo anche nella giornata di Ferragosto, alle ore 18 Catanzaro su Tirol, mezz'ora più tardi Udinese Padova, alle 20:45 invece Venezia Modena e alle ore 21:15 Torino Carrarese. Domenica 16 agosto, gli orari sono sempre quelli 18:30, 20:45, 21:15, si parte con Frosinone Juve Stabia e si chiude poi con Lazio Mantova alle ore 21:15, nel mezzo Genoa Ascoli ed Hellas Verona Virtus Entella. A chiudere i 32esimi di finale ci penseranno le quattro restanti sfide che scenderanno in campo lunedì 17 agosto. Si parte alla Settilar Arena di Pisa con Pisa-Empoli alle ore 18, si prosegue poi con Sassuolo-Cesena alle ore 18:30, alle ore 20:45 invece Cremonese-Sampdoria, mentre alle ore 21:15 chiuderà il turno la sfida tra Palermo e Lecce. Beh, insomma, iniziare ha portato bene al Catania, aprire un turno ha portato bene al Catania. L'avversario stavolta sarà forse molto più proibitivo, perché c'è un Parma che milita in Serie A, e un Parma che tra l'altro l'anno scorso ha lanciato il tecnico Questa, un allenatore giovanissimo che ha ben figurato, e vedremo quindi quello che sarà dei rossazzurri. Contro il Vicenza hanno ben figurato, probabilmente mi sarei aspettata qualcosina in più dalla compagine di Mister Gallo, ma questo è un parere assolutamente personale. Di sicuro, ripeto, il Catania avrà un altro impegno molto delicato, noi lo andremo a seguire poi nel corso della settimana, quello che è il percorso della squadra di Emilio Longo, che comunque al suo esordio sulla panchina siciliana ha appunto centrato quello che doveva centrare. Per cronaca, io vi porto già anche nella Coppa Italia di Serie C, che partirà invece venerdì 14 agosto. Si giocherà qua ad orari leggermente più normali tutte le partite, quasi tutte le partite. Sono previste alle ore 21, ce ne saranno poi anche alcune alle 18. Ovviamente di questa Coppa torneremo poi a parlarne molto più nel dettaglio in settimana, però visto appunto che si parla di Coppa Italia, iniziamo ad addentrarci anche a quella che è la Coppa Italia di categoria, vinta, lo ricordiamo, lo scorso anno dal Potenza, che in finale ha battuto un Latina, comunque uscito a testa altissima da quel doppio confronto con i rossoblù. C'era poco da recriminare davvero alla squadra di Mister Volpe, forse penalizzata dal risultato dell'andata, però insomma il Potenza parte con questa Coppa, infatti ha giocato quella di Serie A. Allora, venerdì 14 agosto non ci sarà solo il Catania, dunque, tra le formazioni di Serie C in campo, ma proprio per la Coppa Italia Serie C ci saranno Trento Spitaletto Franciacorta, Vado Inter Under 23, Provercelli Pergolettese, Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta, Pineto Gubbio, Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si giocherà anche per la Serie C il 15 agosto e si partirà con Cittadella Atalanta Under 23, anzi si partirà alle ore 18, ecco è qui che vi dicevo che probabilmente gli orari non sono troppo agevoli neppure in Serie C, con Arzignano Valchiampo, Albino Leffe e Lumezzane Renate. Alle ore 21 invece Cittadella Atalanta Under 23, poi ci sarà Spezia Torres, Carpi Venese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro, Foggia Altamura, Crotone Cosenza, insomma il derby che spicca, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese. A chiudere questo primo turno di Coppa Italia Serie C ci penseranno le partite del 16 agosto con Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco Desenzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juvenex Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. Quindi insomma tutte gare anche qui molto interessanti, ci sono le formazioni neopromosse dal precedente campionato di Serie D a dare anche un po' il là di questa Coppa Italia, una Coppa Italia che sarà da seguire assolutamente, che lo ricordiamo per quel che concerne la Serie C mette in palio un posto molto agevolato nei playoff, perché la squadra che vincerà il trofeo potrà accedere alla fase nazionale, salvo che già non sia qualificata alla stessa. Ovviamente se la squadra che alzerà il trofeo sarà già qualificata comunque ai playoff, subentrerà l'undicesima classificata nel girone di appartenenza della squadra che vincerà. Quindi insomma è vero che siamo solo all'inizio, ma sarà un altro trofeo da seguire con molta molta attenzione. Del resto il Potenza ha centrato proprio il turno nazionale della fase playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia. C'è stata l'Atalanta Under 23 che ha potuto disputare almeno un turno degli spareggi promozione, proprio in virtù del fatto che si trovava nel girone, il girone C, vinto dal, insomma, dove c'era la detentrice, la vincitrice della Coppa Italia. Chissà cosa accadrà quest'anno, insomma, partite da seguire con molta attenzione, come con molta attenzione seguiremo, lo ripeto, anche il Catania, che se la vedrà con il Parma, e sarà molto interessante capire quello che potrà accadere al Tardini. Un commento flash al Catania lo vado a chiedere proprio alla redazione di TuttoC.com, dove trovo Laerte Salvini.
2: Buongiorno Claudia, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, è un Catania che ha ben figurato, che ha scacciato un po' via, almeno sul campo, i fantasmi di un avvio un po' così, con qualche interrogativo, perché oggi sarà un giorno fondamentale per capire se ci sarà un'ipotetica penalizzazione per problemi legati alla fideiussione, quindi di natura economica, che lasciano sempre un po' di incognite, perché poi parliamo di una proprietà solida, seria, a lungo termine, che ha fatto investimenti ingenti, quindi poi sono questi i misteri che fanno un po' allontanare poi quelli che sono i commenti legati solamente al campo. Campo che invece ha parlato e ha detto che Longo sta plasmando molto bene la squadra e che non sta affatto sfigurando, considerando che è un Catania un po' più giovane rispetto all'anno scorso e che sicuramente ha ancora bisogno di qualche tassello che verosimilmente arriverà in questi giorni. Ma i segnali sono positivi. In un girone C molto competitivo io continuo a vedere il Catania non come la favorita, ma sicuramente come una squadra che darà fastidio e starà lì attaccata ai primi posti.
1: L'obbligo di vincere c'è, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana con il tecnico Franco Lerda, uno che il girone C lo conosce molto bene, ed è ovvio che se ti chiami Salernitana, Bari, Catania, probabilmente un po' anche Cosenza e Crotone, un po' l'obbligo di vincere, cioè attenderemo poi, come ricordavi, di vedere quello che sarà l'esito del momentaneo diciamo scivoletto del Catania per quel che riguarda la possibile penalizzazione. Ero stata troppo ottimista forse nel dire che tutte le squadre sarebbero partite tranquillamente, che non ci sarebbero stati più problemi dopo le iscrizioni e le prime penalità, perché ricordiamo, se ci dovesse essere la penalizzazione al Catania, non sarà solo la formazione siciliana quella penalizzata, perché anche il citato Crotone partirà con un gap da dover colmare, e beh, non è semplice partire penalizzati. Di sicuro però Longo, che comunque non lo sentiremo poi a breve, il tecnico del Catania ha preferito non parlare di cose esterne, di sicuro però ha dato già un buon input per quello che è il futuro, almeno sul campo, della formazione rossazzurra. Insomma, non era semplice andare a vincere a Vicenza, soprattutto perché il Vicenza partiva già collaudato, il Catania è una squadra nuova, ma l'impatto, beh, alla fine è stato positivo. È vero, è calcio di agosto, c'era caldo, c'era molto caldo, ma la risposta è arrivata, e di sicuro questo può un po' stemperare magari la preoccupazione dei tifosi circa il discorso legato proprio alla penalità.
2: Ma assolutamente sì, anche perché parliamo comunque, come detto te, di un progetto nuovo. Longo ha costruito la sua carriera in questi anni con tanto sacrificio, senza avere tanti nomi blasonati. Anche l'anno scorso a Crotone poi la squadra era stata un po' ridimensionata a gennaio, ma invece ha continuato ad andare molto bene. E quindi gli va dato atto che credo sia l'uomo giusto al momento giusto, perché è un Catania che avrà un po' meno budget, ma avrà le idee di un allenatore magari non più giovanissimo, ma che nel professionismo ci è arrivato relativamente tardi, a mio avviso, e che ha tutto per scalare le categorie, per quello che ha dimostrato a Picerno e a Crotone, e mi auguro possa anche valorizzare quegli elementi come Pagliai, ma anche lo stesso Quaini, che ha sempre fatto bene a Catania, ancora di più nel suo 4-3-3. I giovani non mancano, dallo stesso Leonardi, che è un po' il figlio della città, che mi auguro possa essere valorizzato con questi colori. Io credo che possiamo aspettarci tanto, con le dovute cautele, perché poi alla fine si andrà a scontrare contro corazzate, a mio avviso, un po' più attrezzate, come la Casertana, il Bari, che in questo momento, quindi a calciomercato in pieno cantiere, credo siano un po' più avanti.
1: Beh, comunque è anche vero che il Vicenza e il Padova negli anni scorsi hanno dimostrato che anche quando si spende poco si può vincere, anzi paradossalmente si vince se si spende poco, ma si costruisce una rosa funzionale. Laerte, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E allora, come dicevamo, non sempre spendere poco o avere un budget più ridotto significa poi non centrare il risultato. Sul Catania torneremo alla ripresa, diciamo così, per rimanere in termini calcistici, di questa puntata di A Tutta C, perché sono scoccate le ore 10, quindi noi abbiamo la piccolissima pausa pubblicitaria ormai consueta. Torneremo poi con la seconda parte della nostra trasmissione.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Giorgia Meloni e Mette Frederiksen insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. La premier italiana e quella danese, uniche donne in Europa alla guida dei loro paesi, come rimarcano nel messaggio, si dicono unite dal desiderio di difendere l'Europa nonostante la loro diversa estrazione politica. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, scrivono. Ci stiamo lavorando con impegno, ma questo non basta, il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con il rispetto dei valori europei.
3: La crisi di Ceuta sembra infatti aver riaperto il vaso di Pandora su un dossier, l'immigrazione, che per qualche mese in Europa era parso restare in sonno. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
4: Conflitto Mosca Kiev, un attacco di droni ucraini contro la regione del Tatarstan nella Russia centrale ha ucciso almeno 12 persone in uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Segnalati attacchi anche a Simferopol occupata e incendi nell'oblast di Donetsk. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato invece la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumy con 5 bombardamenti aerei, ferendo 14 persone.
3: Si è aggravato il bilancio delle vittime delle inondazioni nello stato dell'Assam nel nord-est dell'India, dove è salito a 100 il numero delle persone che hanno perso la vita. Lo riportano i media indiani citando l'agenzia locale per la gestione dei disastri e precisando che altre 2 persone sono morte nel corso dell'ultima giornata.
4: L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato, lo rende noto Copernicus e il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea in partnership con l'Agenzia Spaziale Europea, secondo cui luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. In gran parte della regione, fa sapere sempre Copernicus, si è inoltre assistito al persistere e all'intensificarsi della siccità diffusa osservata a maggio e giugno. Le condizioni di caldo e siccità prolungate hanno portato la diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari.
3: Dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni, proseguono i disagi per i viaggiatori diretti a Catania. Non si ferma infatti l'attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna, che accompagnata da emissione di cenere ha reso necessario chiudere uno spazio aereo. La SAC, società che gestisce l'aeroporto Fontanarossa, ha deciso di sospendere le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 17. L'avviso per l'aviazione resta rosso, ovvero al massimo livello di allerta.
4: È tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
8: Il pronostico di Giocabet TV.
9: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV con il focus sul turno preliminare alla prossima Champions League. Partiamo dalla Stella Rossa di Belgrado, favorita al 70% rispetto al 12% dato alla Hapoel Beersheba, con l'Ajax al 18%. Nell'altra sfida Bodo Glimt favorita al 52% rispetto al 25% dato dall'Union Saint-Gilloise e infine al 24% le speranze di vedere un pareggio. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
8: Il pronostico di Giocabet TV.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Torniamo dopo una piccolissima pausa pubblicitaria. E allora io sto un attimino combattendo, forse più di quanto il Ravenna non abbia fatto con il Benevento, con un ciuffo un po' ribelle dei miei capelli. E allora chiedo ovviamente assistenza alla regia. Lo ripeto, devo un attimo abituare Gabriele Latini ai miracoli. E cioè, già che Giorgio non mi ha mai trasformato in Bella Did in diretta, no? Io non so se magari potrà riuscirci Gabriele nei prossimi giorni, ma vabbè, al netto di questo, intanto che io combatto un attimo con il mio ciuffo ribelle, torno anche in casa Catania e, come promesso, vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Emilio Longo dopo la vittoria sul Vicenza ai calci di rigore nel turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, un turno che al Catania ha regalato i 32esimi di finale con il Parma, gara che si giocherà venerdì 14 agosto alle ore 18.
1: Mister Francesco Guiotto, il giornale di Vicenza.
2: Buonasera.
1: Intanto complimenti, nel senso che per quello che si è visto direi che il Catania ha assolutamente legittimato il passaggio del turno. Si aspettava, dopo il periodo di ritiro intanto, e poi considerando anche la notizia che si è stata diffusa ieri, insomma, che immagino non possa avervi lasciato del tutto indifferenti, una risposta di questo tipo della sua squadra.
2: Ma io vorrei isolare e fare un ragionamento che evidenzi il valore del campo senza spostarci su altri ragionamenti. I ragazzi che sono andati in campo sono calciatori forti, la squadra che mi è stata consegnata è una squadra forte che è capace, secondo me, di fare questi tipi di partite. Non avevamo troppi cambi, però mi sembra che ci sia stata una buona lettura sotto tutti i punti di vista. Sull'aspetto tattico mi sembra che la squadra, quando ci è riuscita, ha provato a dominare il gioco, abbiamo provato a mettere in difficoltà, conoscendo l'ottima squadra avversaria in alcuni punti del campo. Quando c'è stato da sacrificarci l'abbiamo fatto. Ovviamente anch'io ero curioso all'interno della sua domanda, cioè un aspetto importante, quale fosse la mia aspettativa. Per come avevamo lavorato e come avevo visto la squadra giocare anche contro il Ravenna, mi aspettavo una squadra che cercasse subito di legittimare la propria forza. Il punto di domanda più importante era sulla tenuta fisica, e devo dire che anche da quel punto di vista, anche se la seconda parte del secondo tempo ci ha visto non protagonisti come altezza di campo, però il sacrificio è stato tale che ha portato tutti a poter fare gran parte del minutaggio, e quindi sono assolutamente soddisfatto.
3: Corrado Ferretto, biancorossi.net.
2: Buonasera.
3: Il Catania è riuscito a chiudere tutti gli spazi di Tacchio, che è sempre andato a pressare Carraro, fonte di gioco, ma soprattutto dalla parte della vostra sinistra avete creato sempre, diciamo, o la maggior parte delle azioni più pericolose. L'avevate studiata così o è venuta poi in campo?
2: Ma diciamo che il Vicenza scalava in un modo particolare: da una parte scalava con la mezzala, dall'altra parte si alzava molto più con il quinto, quindi da questo punto di vista i ragazzi erano pronti all'evenienza di questo tipo di scalata in fase di non possesso, e quindi hanno letto bene la possibilità, qualora i quinti si alzassero, di andare direttamente sugli attaccanti esterni per poter allargare tanto i loro braccetti. E quindi sì, più che studiarle, io credo che la squadra abbia letto bene proprio lo spartito che la gara ci ha presentato, perché questa è una partita, secondo me, per il periodo che c'è, di buon livello. Io ho visto due squadre confrontarsi bene all'interno della stessa partita. C'era stato spesso il cambio di fronte sull'aspetto del dominio, per un periodo l'ha fatto il Catania, per gran parte della gara l'ha fatto anche il Vicenza, quindi l'una e l'altra non hanno concesso tanto. Infatti mi sembra che dal mio score sono 4 per entrambe le squadre di rimporta. Probabilmente noi abbiamo avuto un po' più di palleggio, abbiamo fatto dei fraseggi che ci portano come immaginario collettivo una squadra che abbia dominato tanto. Io credo che la partita sia stata abbastanza paritaria, e probabilmente le occasioni che abbiamo avuto avevano un indice di pericolosità maggiore di quello dell'avversario, ma stiamo parlando di minuzie. La cosa importante è che la squadra abbia letto e abbia retto il confronto con una squadra organizzata, che ha un anno di esperienza con lo stesso allenatore, quindi un canovaccio guida sia tattico che tecnico già consolidato, e noi eravamo veramente alla prima uscita, quindi la soddisfazione è proprio su questo aspetto, non solo per il passaggio del turno, ma mi sembra che le basi per poter costruire e continuare a costruire una squadra importante e competitiva ci siano tutte.
4: Ringraziamo il mister per la disamina tecnica. Ora, prima di chiudere, desideravo ringraziare il Vicenza, la città di Vicenza, per la collaborazione e l'ospitalità che ci avete fornito. D'altra parte mi tocca anche dire una cosa. Oggi abbiamo letto sul giornale di Vicenza, che è un organo di informazione straordinario che stimiamo e rispettiamo, che si sarebbe presentato stasera a Vicenza un Catania prefallimentare. Questa espressione non rende giustizia né al Catania né al Vicenza, che recentemente hanno subito due fallimenti, uno ciascuno. Il fallimento comporta sofferenza non solo per le tifoserie e per le città, ma anche per le tante persone che lavorano dentro i club. Quella del Catania non è assolutamente una situazione prefallimentare. E ci dispiace molto che un giornale che stimiamo tanto, come il giornale di Vicenza, oggi abbia usato questa parola per definire questa sfida. Ci dispiace, ma sappiamo che ci saranno occasioni per riparare e ci saranno occasioni da parte nostra per migliorare anche su quest'altro aspetto. Grazie a tutti.
0: Queste erano le parole... Eccoci qua, nuovamente in studio, scusate, non so se si è sentito il mio attacco, non ero pronta, dicevo, queste erano le parole del tecnico Longo e comunque in generale anche poi della società, che ha spiegato quella che è la situazione del club, di cui stavamo trattando anche nella prima parte della nostra diretta. Non c'è nessun rischio fallimento per il Catania, fa però piacere sentire che comunque anche il Catania si mette in discussione per quel che riguarda il discorso legato alla comunicazione. Questo fa molto piacere, perché poi alle volte è vero, noi giornalisti sbagliamo, e ci mancherebbe altro, siamo umani anche noi, ma spesso a volte difettano di comunicazione anche le società, e come ci mettiamo noi giornalisti in discussione, è giusto che ci si mettano anche i responsabili della comunicazione delle varie società. Intanto Gabriele mi ha fatto un altro miracolo qua oggi, la notte dei miracoli, vediamo se Gabri coglie la citazione, salvo che non abbia detto una castroneria io, e essendo lunedì può anche essere, tra l'altro è la notte di San Lorenzo, io insomma spero per voi stasera possiate andare a vedere le stelle cadenti, è una delle mie notti dell'anno preferita, forse solo il mio compleanno anticipa questo. Ma a proposito di cadute, non c'è solo quella delle stelle stasera, ieri c'è stata quella dell'Union Brescia che, lo abbiamo detto prima, ha perso 2-0 con l'Arezzo, un girone B che sembra veramente portare malissimo alla formazione lombarda, perché l'Arezzo l'anno scorso ha vinto il girone B, quello che poi ha dato, quello dove ha partecipato anche l'Ascoli, che ha battuto l'Union Brescia nella finale playoff. Quindi insomma la formazione di Corini ha chiuso con una squadra del girone B la passata stagione, ha aperto questo anno calcistico con un'altra ex partecipante a quel raggruppamento della scorsa Serie C. Il risultato è stato infausto. Certo è che non si può paragonare un turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa a una finale playoff, che aveva certamente un peso specifico nettamente differente, in questo caso qui c'è comunque un campionato ancora aperto. L'anno scorso c'è stata una mancata promozione, c'è stato il mancato salto di categoria, che comunque lo ricordiamo, per la formazione guidata dal presidente Pasini, è un progetto triennale. L'Union Brescia infatti è nato poco più di un anno fa, era il 17 luglio del 2025, dalle ceneri del Brescia di Massimo Cellino, un Brescia fallito. Pasini a quel punto ha deciso di trasferire il titolo sportivo della Feralpi Salò a Brescia, ed ecco quindi che è nato questo Union Brescia, che ieri, tra l'altro, dopo un lungo iter giudiziario, ha potuto esordire con la storica maglia, quella con la V, per capirsi, perché è stato concesso al sodalizio guidato dal citato Pasini di poterlo fare. Quindi insomma è un Brescia che piano piano si sta riappropriando della propria identità. Certo, l'esordio non è stato dei più felici, ma delle note positive si sono viste. Quindi da casa Catania ci trasferiamo in casa Brescia e andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Eugenio Corigna, appunto, ma anche quelle di Marras, uno dei protagonisti di questa sfida al Città di Arezzo che si è giocata ieri.
5: Abbiamo fatto un'ottima partita al cospetto di una squadra comunque importante che l'anno scorso ha vinto il campionato di C e quest'anno si è rinforzata visto che affronterà la Serie B. È stato un peccato non passare in vantaggio, abbiamo preso un gol probabilmente subendo un fallo non fischiato dove poi non siamo stati attenti a sufficienza, ma la squadra è rimasta in campo, ha tenuto bene il campo, ha spinto, ha creato situazioni, ha accettato anche qualche contrattacco avversario sempre con la volontà di andare a pareggiare la partita per provare a vincerla. Diciamo che non è stata una partita da questo punto di vista particolarmente fortunata, ma l'atteggiamento e la voglia di fare ci sono stati. Abbiamo messo dentro la terza partita, perché a parte i due amichevoli, dunque tanti ragazzi hanno fatto minutaggio, e adesso prepareremo questa settimana che non ci vedrà andare a Cagliari, probabilmente organizzando due amichevoli per spalmare il minutaggio anche sul resto della rosa. L'ho detto anche ai ragazzi nel discorso pre-gara che questa era una giornata molto importante per Brescia e i bresciani, perché tornavamo a vestire la nostra maglia con la V che riconosce quello che siamo, la nostra identità, e dunque sappiamo che dobbiamo rivestirla portando orgoglio e onorarla sempre al meglio. Questo l'hanno fatto sempre i miei ragazzi e devo dire che l'hanno fatto anche questa sera. La testimonianza è che, come dicevi tu, al 9 di agosto quasi 400 tifosi hanno ben avuto la volontà di seguire la propria squadra, di venire fino qua, e li ringraziamo per questo, e questo è un'ulteriore volontà da parte nostra di riconoscere gli sforzi che fanno per starci vicino e regalare a loro le migliori soddisfazioni.
6: Secondo me abbiamo fatto una buona partita, abbiamo approcciato bene, abbiamo fatto le nostre cose, quelle che proviamo da tanto tempo, comunque dalla scorsa stagione. I nuovi si sono integrati bene, sia Sina che è un ragazzo giovane che può crescere, sia Andre Pinna, Rizzo Pinna, che comunque conoscevo già, è un giocatore forte, un giocatore che deve stare tanto dentro la partita, che deve toccare tanti palloni e ci darà una grande mano. Io sono soddisfatto perché era tanto tempo che non giocavamo e fare comunque una partita del genere oggi qui non era semplice, sicuramente fa male perdere, però abbiamo fatto una buona partita. Sì, vabbè, io faccio quello che mi chiede il mister, nell'arco della mia carriera ho fatto tutto, un po' di tutto, quindi cerco di con le mie caratteristiche di coprirmi tutti i ruoli. Sì, li ringraziamo e sicuramente oggi il ritorno della V volevamo dargli una soddisfazione e cercheremo di dargliela durante l'anno, li ringraziamo sempre. Grazie. Grazie.
0: E proprio Marras ha toccato uno dei nomi che probabilmente è stato un po' tra i colpi di mercato sicuramente più produttivi di questa sessione estiva, ovvero quello di Rizzo Pinna, che l'anno scorso è stato tra i calciatori determinanti per l'Ascoli. È un Brescia che è ripartito comunque sì con nuovi calciatori, ovviamente ci sono state delle cessioni, delle nuove entrate. È un Brescia che però ha una base solida da cui è appunto potuto ripartire. La stessa base solida che ha anche il Ravenna, perché non ha così stravolto la rosa dalla passata stagione, anzi probabilmente si è accorto che andava messo magari qualche correttivo più di categoria, e in quest'ottica sta lavorando la formazione giallorossa. Una formazione che però, come il Brescia, ha perso, e forse lo ha fatto anche in modo un po' più rocambolesco, perché aveva dominato il Benevento, era passata addirittura in vantaggio, ma poi ha perso 5-3, lasciando molta delusione nell'allenatore Andrea Mandorlini. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono state nel post gara le parole del citato tecnico, che appunto si è detto un po' deluso dai suoi. Spazio alle sue dichiarazioni.
7: Mister, allora, insomma, al di là del risultato, anche se è la prima vittoria nelle tre amichevoli, credo che faccia piacere, credo che tu sia soddisfatto per tante cose, non per Zappellone. Parto da qui, che sensazioni ci sono?
8: Adesso su Leonardo dobbiamo vedere un po', adesso guarderemo i prossimi giorni, ha sentito un fastidio, ovviamente prima valutiamola.
0: Allora c'è stato un piccolo errore di video, non era questo, e quindi abbiamo già spoilerato quello che andremo ad ascoltare poi nell'ultima parte di A Tutta C. Non era questo il video, lui, lo avete visto, è Stefano Cassani, il tecnico del Carpi. Ieri il Carpi è stato impegnato in una amichevole vinta col Mantova. Dicevo, ci portiamo in casa Ravenna, non sta trovando il video, c'è un piccolo problema in regia, quindi vabbè, dalla Ravenna, e vedremo un attimo se riusciamo a recuperare il video. Ci spostiamo in casa Potenza e andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Ivan Tisci, fresco allenatore della compagine rossoblu, che ha fatto il suo esordio perdendo ad Ascoli. Non era semplice battere la formazione marchigiana, che chiaramente veniva anche dal grande entusiasmo della passata stagione di quella Serie B centrata due mesi fa. Il Potenza comunque si è fatto valere, è stato abbastanza soddisfatto anche l'allenatore, quindi spazio adesso alle parole di Tisci.
9: Credo ha letto bene nella partita, ovvero credo che si sia visto questo. Sono contento, a fine partita ho detto ai ragazzi che ovviamente, come sottoscritto, erano dispiaciuti per aver perso, perché non piace mai nessuno perdere, questo ti tempra, no? Però ho detto che per quanto mi riguarda, dopo tre settimane ho visto cose molto interessanti e che degli spunti che mi serviranno per continuare a lavorare in un certo verso. Mi hanno dimostrato, intanto hanno dimostrato grande attaccamento, che era quello che gli aveva chiesto un po' la società, gli avevo detto di mettere io in campo, al di là di quello che erano le cose che avevamo fatto in queste tre settimane, però per, come hai detto te, per 60-65 minuti siamo stati, abbiamo tenuto il campo e soprattutto credo ce la siamo comunque giocata a viso aperto, con il rischio magari di poter soccombere, ma anche con la voglia e il coraggio di andare in avanti, e quindi sotto questo punto di vista chiaramente mi porto a casa delle cose interessanti. Ovvio che perdere non piace mai a nessuno, però sapevamo che per noi era importante fare un certo tipo di partita, e per larghi tratti ci siamo riusciti. Non mi piace il risultato finale, perché sai, comunque alla fine hai perso, hai subito tre gol, e quindi questo non mi fa piacere, ma perché dispiace anche ai ragazzi, no? Perché quando giochi in un certo modo, io credo che Orevo con loro nello spogliatoio avevano questo dispiacere, ma erano quasi un po', non dico soddisfatti, ma vedevo nei loro occhi una consapevolezza che a me piace, quella di dire forse prima della partita, dopo solo tre settimane di lavoro, qualcuno era un po' più preoccupato, come giusto che sia, perché la curiosità del nuovo allenatore, delle nuove metodologie, no? Di magari qualcosa di diverso che sto cercando di trasmettere insieme allo staff, e invece si sono resi conto che sono riusciti per buona parte della gara a fare determinate cose. Io sono convinto che loro, ripeto, nelle corde abbiano questo, e ovvio che cosa non mi è piaciuto, non è che non mi è piaciuto, perché non è che sono qui a rimproverare nessuno, sanno loro stessi e sappiamo che dobbiamo migliorare sicuramente le scelte, perché quando si gioca in un certo modo e quando riesce ad arrivare e avere molte situazioni di ripartenza, con la qualità che abbiamo noi dobbiamo cercare di essere più bravi, dovremmo migliorare questo, ci stiamo lavorando, magari meno, perché abbiamo dato più importanza a un certo tipo di lavoro, che era quella della fase in possesso, però sono comunque contento, perché poi scherzando ora parlavamo con Luca Russo, dicevamo se Luca Russo fosse magari riuscito a capitalizzare quella bella ripartenza, si andava sul 2-2, sarebbe stato anche forse meritato, no? Poi dopo l'Ascoli, ripeto, è una squadra importante, a conoscenza e soprattutto rispetto a noi era molto più avanti per quello che è, quello che loro devono interpretare e fare. Noi veniamo da tre settimane di lavoro, quindi nell'ultima mezz'ora si è notata questa differenza, un po' per la stanchezza come dicevi tu e un po' per la loro bravura. Lucas per me ha fatto anche lui 60 minuti importanti in un atteggiamento, un tipo di gioco dove lui nella fase sicuramente di possesso, io ho detto, se impara a correre bene come ha fatto oggi per 60 minuti può diventare un giocatore completo, perché poi quando hai la palla è quello che ti dà, ti trova le soluzioni, ti trova le imbucate, dà sicurezza nella fase di palleggio, quindi per me per 60 minuti, fin quando l'ho tenuto in campo, ha fatto un'ottima gara. anche lui era arrivato, me l'ha detto, ma non era l'unico, si è visto che c'erano parecchi giocatori che avevano spinto, e quindi abbiamo fatto i cambi, e quindi con i cambi abbiamo cercato comunque di dare ancora nuova linfa. E Franzolini, credo che l'ho saputo nell'ultima giornata, qualcosa a livello forse di burocratico, di situazioni che magari non ti so dire bene le motivazioni, però con quello che sono oggi i nuovi tesseramenti, forse per quanto riguarda le fidussioni o cose varie. No, assolutamente. Il ragazzo, vero è che il ragazzo è arrivato da solo una settimana, si è allenato bene e magari so che ci teneva a essere comunque disponibile perché era un ex, e magari non so neanche se avesse avuto l'opportunità, l'avremmo anche magari utilizzato per qualche minuto, però era giusto dare spazio a quelli che dal primo giorno hanno spinto e soprattutto a quelli che avevano raggiunto questo obiettivo lo scorso anno. Io ho pensato a quello.
0: Abbiamo dunque ascoltato quelle che sono state le parole di Ivan Tisci, riprese dai colleghi di Telesveva. Ricordiamo invece che gli altri video visti sinora erano ripresi dai canali ufficiali dei vari club, e proprio ai canali ufficiali del Ravenna ci andiamo a spostare perché è pronto adesso il video del tecnico giallorosso Andrea Mandorlini, che si è dichiarato piuttosto deluso di quanto visto in campo. Subito dopo le parole di Mandorlini una piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
10: Mister, buonasera, sono qui, mi chiamo Gabriele, siamo di quotidiano. Chiaramente immagino che il risultato non la soddisfi, perché perdere non fa mai piacere a nessuno, però credo che la sua squadra oggi abbia fatto bella figura al cospetto di una formazione di categoria superiore come il Benevento. Siete andati in vantaggio sul doppio vantaggio, il Benevento vi ha rimontato, poi siete riusciti nuovamente a rimetterla a vostro favore. È chiaro che poi gli episodi sui calci piazzali magari qualche attenzione, più un po' di attenzione in più, però nel complesso penso che possa essere soddisfatto della prova della sua squadra.

0: di 5 volte, quindi credo che Benevento poi alla fine ha meritato. Io sono molto rammaricato, deluso, perché non mi aspettavo un crollo, però questi errori, no. Però dal punto di vista, insomma, abbiamo fatto tante cose buone, dopo un mese di preparazione, insomma. Vorrei che fossimo un po' più convinti di quello che facciamo, però magari anche qualche limite ce l'abbiamo, come giustamente hai detto tu, su qualche situazione da palaferma, che sicuramente dovremmo migliorare. Però puoi pensare di essere una squadra importante se prendi 5 gol, anche se ovviamente è una squadra pesante.
1: Le chiedo, il campionato ormai all'inizio è imminente, cosa si porta da questa partita in vista del campionato? Soprattutto come approccerete a questa stagione? Vi trovate in un girone di fuoco perché ci sono le tre retrocesse, ci sono tante società ambiziose.
0: Ci proveremo. Se regaliamo, regaliamo. Poi, insomma, loro sono stati bravi, perché insomma, ci hanno colpito anche sulla fisicità, su situazioni di palla ferma, insomma, qualcosa di abbiamo concesso. Ma quindi ci troviamo in un campionato molto difficile, con un girone, hanno messo tre retrocesse dalla Serie B, quindi sicuramente il girone più difficile. Noi dobbiamo farci trovare pronti, ancora non lo siamo. E nonostante tante cose buone che abbiamo fatto, tante cose provate, però dobbiamo sicuramente pretendere di più da noi stessi.
2: Ciao, grazie.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica, ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grand Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica 30 agosto. Il calcio: Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica con Napoli, che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime ore per una trattativa iniziata una settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. È arrivato il momento delle gare in piscina. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo fino a Nicolò Martinenghi. E dalle 18.46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive.

0: Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Maracanã.
4: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
5: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
4: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
5: 17 di agosto,
4: puntuali,
5: segnate la data, puntuali.
4: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
5: Quindi vi aspettiamo 17 agosto
4: dalle 13 alle 17
5: con Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Maracanã.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione. A Tuttaccia abbiamo chiuso con la seconda parte il discorso legato al turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, che per quel che riguarda la Serie C ha premiato solo il Catania, un Catania che venerdì 14 agosto alle ore 18 affronterà il Parma. Vi vado a rileggere un po' velocemente quello che è tutto il programma delle partite del prossimo step della Coppa Italia che riguarda le compagini di Serie A, Serie B e ormai di Serie C solo il Catania. Si parte appunto con Parma Catania, c'è poi Cagliari Arezzo, Monza Avellino, Fiorentina Benevento, Catanzaro Sudtirol, Udinese Padova, Venezia Modena, Torino Carrarese, Frosinone Juve Stabia, Genoa Ascoli, Hellas Verona Virtus Entella, Lazio Mantova, Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Parma Lecce. Sono gare che si giocheranno da venerdì 14 agosto a lunedì 17 e chiuderanno poi il turno dei 32esimi di finale. Noi, per quel che riguarda Tuttacci, ovviamente seguiremo sì il percorso del Catania, ma ci concentreremo poi maggiormente sulla Coppa Italia di Serie C che partirà appunto il 14 agosto. Ma della Coppa Italia Frecciarossa potete ovviamente ascoltarne, parlarne e confrontarvi sulle frequenze di TMV Radio nel corso delle trasmissioni che succederanno poi alla nostra, ma potete leggerne anche tantissimo su tuttomercatoweb.com, perché noi non ci fermiamo mai, non andremo in vacanza, quindi saremo ben felici di accompagnarvi in queste settimane che ci portano poi alle successive partite del via di questa stagione 2026-2027 che ha aperto sabato ufficialmente i battenti proprio con il turno preliminare di Coppa Italia e con il Catania che ha vinto 3-4 ai rigori contro il Vicenza, un Catania che ha aperto il turno preliminare e aprirà poi anche il prossimo turno. Ma dicevo, non c'è solo Coppa Italia per quel che riguarda la Serie C. Ecco, nel mentre io ho dato anche una botta al microfono perché non so stare ferma, il problema reale è questo, ma vabbè, queste sono cose che poi tenteremo forse di aggiustare, non so se posso essere aggiustata, però non ce ne dovremo occupare qui ad A Tuttacci di questo sicuramente. Dicevo, non è stata solo Coppa Italia, ma ci sono state anche ovviamente amichevoli e memorial vari. Abbiamo un po' spoilerato nella seconda parte di diretta quello che sarebbe stato il successivo intervento. Ci spostiamo infatti in casa Carpi perché il Carpi ha giocato contro il Mantova, il Memorial Cappelletti, ed è riuscito a vincerlo 1-0 contro la formazione virgiliana che sarà poi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. Uno step sicuramente molto importante per la formazione di Stefano Cassani, una squadra che si sta riorganizzando e che nell'anno venturo non sarà ai nastri di partenza del girone B, ma è stata slittata nel girone A della prossima Serie C. Qualche piccolo cambio effettivamente nella composizione dei tre gironi rispetto all'anno passato c'è stato, ma niente che comunque non fosse preventivabile. Sono retrocesse dalla Serie B tre squadre, due squadre del Nord, Spezia e Reggiana, una del centro, il Pescara, e tutte e tre sono state inserite nel raggruppamento centrale che chiaramente ha dovuto vedere la squadra geograficamente più su, per dirla male, spostata nel girone A. Nel girone B è stato poi invece inserito anche il Latina che lo scorso anno ha militato nel girone C, ma la riammissione del Foggia alla categoria, una riammissione avvenuta per l'esclusione della Ternana che è stata dichiarata fallita ancora prima di poter presentare domanda di iscrizione, dicevo, questo Foggia ha chiaramente portato la squadra un po' più al nord rispetto a quelle del girone C ad essere slittata nel B. La composizione dei gironi però è ormai nota, di sicuro torneremo a parlarne poi nelle settimane che seguiranno, perché questa settimana ci proietta alla Coppa Italia di Serie C, quella ancora successiva invece proprio al via del campionato di terza serie, un momento sicuramente tanto tanto atteso che seguiremo poi nei prossimi giorni. Delle indicazioni però arriveranno già a partire da questa settimana, perché sarà importante anche vedere un po' un primo confronto tra varie compagini in Coppa Italia per capire quelle che poi saranno le indicazioni anche per il mercato. Non dimentichiamoci infatti che Comunque si entra anche nel momento clou del mercato, a partire già da questo fine settimana, saranno poi gli ultimi 15 giorni dove probabilmente anche le operazioni si riaccelereranno un po'. Non sapevo se l'avrei detto bene, invece ci sono riuscita, almeno una. Ma insomma, con A Tutta Ci torneremo domani di nuovo a partire alle ore 9:45. Vi invito però di nuovo ad ascoltare la frequenza di TMV Radio per essere aggiornati su tutte quelle che saranno poi le prossime trasmissioni che parleranno anche di calcio di Serie A, quindi veramente un aggiornamenti costanti a 360 gradi. Ci sono poi anche interessanti temi federali da dover ascoltare, temi federali di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, nelle scorse ore su tuttomercatoweb.com, che vi invito nuovamente a tenere come sito di approfondimento per tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Da me, da Claudia Marrone, la più cordiale buona giornata e buonanotte di San Lorenzo a tutti voi. Un grazie ancora a Gabriele Latini in regia e mandiamo un bacio anche a Giorgio Sorani, anche se insomma ci è mancato e ci mancherà davvero tantissimo, però ha avuto un'altra opportunità professionale ed era giusto coglierla. Però di nuovo, Giorgio, grazie mille per averci insomma aiutato tantissimo in questi 8 anni. A voi invece lascio le parole di Stefano Cassani, tecnico del Carpi, dopo il Memorial vinto contro il Mantova.
1: Vista l'ora, insomma, al di là del risultato, anche se è la prima vittoria nelle tre amichevoli, credo che faccia piacere, credo che tu sia soddisfatto per tante cose, non per Zappellone. Parto da qui, che sensazioni ci sono?
2: Ma adesso su Leonardo dobbiamo vedere un po', adesso parleremo nei prossimi giorni, ho sentito un fastidio, ovviamente prima valutiamo l'identità, poi
1: Sul resto credo che potresti essere soddisfatto.
2: sì, sono soddisfatto di come abbiamo approcciato la gara, dell'attenzione che abbiamo avuto, della fase di non possesso, dell'applicazione che ci abbiamo messo per limitare loro, perché comunque è una squadra che si muove tanto, è una squadra che mi piace, è una squadra che va veramente forte, quindi dovevamo essere veramente concentrati per 90 minuti per avvicinare. Potevamo fare meglio con la palla il primo tempo, perché abbiamo avuto secondo me poco coraggio, poi magari sì, qualche errore tecnico ci sta, allora arrivavamo fuori con pressione, era difficile uscire, però comunque potevamo avere un po' più coraggio. Il secondo tempo secondo me ne abbiamo avuto un po' di più, siamo riusciti a prendere.
1: Anche perché negli ultimi 25, dopo il gol invece dell'assalto del Mantova, sembrava che ne aveste un po' di più voi, avete guadagnato campo.
2: Può darsi, sì, adesso dopo c'è stata anche la girandola di cambio, allora ne abbiamo fatti meno, quindi eravamo un po' più freschi. Però sì, abbiamo avuto più coraggio nel giocare e siamo riusciti a prendere più campo, cosa che prima abbiamo fatto.
1: Riuscite, Zappellona ha messo dentro subito Morosini, come sta crescendo?
2: Bene, bene, bene. Adesso oggi volevo fargli fare il secondo tempo, alla fine ha fatto un po' di più, però l'ha fatti bene, ci arriviamo graduale, però per domenica sarà pronto.
1: E nel secondo tempo Carcani e Montipò si sono interscambiati molto, a volte
2: Sì.
1: Carcani è venuto sull'esterno, a
2: Sì,
1: volte si è
2: è
1: allargato.
2: ovvio che con loro due giochiamo più a due punte, più un trequarto e una punta, però si è andato a cercare spazi esterni, anche perché loro comunque rompevano forte le verticali, era fatica a giocare vicino, e quindi è andato a cercare un po' di spazio esternamente, però secondo me è andato bene.
1: Figoli e De Sole come stanno?
2: Figoli è a posto, sta già lavorando, non ha giocato per precauzione, ma martedì sarà a tutti gli effetti squadra.
1: De
2: Il
1: Sole
2: Sole è uguale. Stanno già alzando i ritmi anche lui martedì a scuola.
1: invece? È mutato dentro anche Gatti nel finale?
2: Sì, ha fatto un allenamento con noi, però ci dobbiamo lavorare perché sarà un elemento fondamentale per questa stagione, quindi l'ho messo in campo subito per fargli prendere un po' le misure con i compagni.
1: Lui poi a Cittadella non ha fatto le amichevoli, ma è un po'
2: Sì,
1: fisicamente ai pari,
2: ha
1: no?
2: fatto
1: Tutta
2: tutto,
1: la
2: ha fatto tutti gli
1: preparazione.
2: allenamenti, ovviamente però non ha il ritmo partita, non è più giocato anch'io.
1: Ho visto che Scacchetti che ha fatto un paio di buone parate, ho visto che si è arrabbiato un paio di volte per della gestione, no?
2: Ma è arrabbiato, diciamo che vorrei che è cresciuto tantissimo sulle uscite fra i pali, sono contentissimo veramente della crescita che ha fatto. Penso che abbia più di qualità tecniche nel gioco podalico di quelle che lui si sente, e quindi vorrei che avesse più coraggio nel tentarle, perché secondo me è un ambito dove ha margine di crescita.
1: Astrologo unico da 90 minuti perché non c'era Figoli, no?
2: astrologo unico da 90 minuti, anche perché è un ruolo da noi che consuma tanto, fa tanti chilometri, scendendo prima Zarpellon diciamo che avevo i cambi lì, allora se non faceva 90 facevo 80, quindi cambia relativamente poco, però è un ruolo che noi dobbiamo dare tanti minuti, come anche i tre dietro che stiamo dando per arrivare a 90 minuti.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
4: Tutto mercato web in podcast.
5: Quello di Karima Laibegovic, l'ha detto Luciano Spalletti, era un pallino della direzione sportiva della Juventus. Carnevali, Massara, Ottolini hanno voluto fortemente un giocatore che adesso dovrà crescere, sgrezzare tatticamente e lanciare ad alti livelli Luciano Spalletti stesso. Dove può giocare? Come può giocare il bosniaco? Domanda Miralem Pjanic. Questa è sicuramente una garanzia economica anche per lui. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. C'erano tante squadre italiane su Alaibegovic, c'era stato soprattutto negli ultimi giorni il Chelsea, ma la Juventus è la Juventus, lo ha detto Miralem Pjanic negli scorsi giorni, e per questo, anche per il passato che lui ha avuto in Via Condello, e il fatto di conoscere altrettanto Luciano Spalletti, che l'ha allenato alla Roma, ha preferito vestire il bianco-nero. Pjanic, che lo conosce, dice: è un giocatore offensivo che sa svariare su tutto il fronte d'attacco. Spalletti troverà il modo per impiegarlo al meglio. Luciano è straordinario. Ecco, con il Diz, senza il Diz, cioè come sua alternativa, diciamo che Pjanic nell'intervista a Tutto Sport dice: parlano la stessa lingua calcistica, i giocatori di qualità si trovano con naturalezza. La verità è che Pjanic ha spiegato che è un giocatore offensivo, ma principalmente Alaibegovic inizierà come alternativa al Diz, perché un McKenny sarà il trequartista, se sarà come sarà 4-2-3-1, perché sulla destra c'è Conceição fino a prova di mercato provata e contraria, e sulla sinistra c'è il Diz e davanti Colomoni, o il 9 che arriverà, ma al momento Colomoni. Il bosniaco inizierà come alternativa al Diz o come alternativa a McKenny. Potranno giocare tutti e due insieme, attenzione, perché Alaibegovic, il Diz con Seisao, rischia di essere una Juventus profondamente sbilanciata in avanti. Per questo servirà tempo al bosniaco, per questo non è per la Juventus un giocatore pronto subito, inevitabilmente, perché tatticamente il campionato italiano chiede cose diverse, migliore? Forse no. Tatticamente probabilmente sì, sicuramente sì. Per questo servirà un periodo di adattamento, magari come esterno sinistro d'attacco, proverà a giocarsi le sue carte come fatto in passato anche sulla destra, e poi la sensazione che la Juventus l'abbia voluto prendere per giocare trequartista, chissà, magari per costruire un dopo il Diz per il futuro, anche se sono due come età non differiscono poi molto. Quindi Pjanic ha ragione se dice un giocatore offensivo che può giocare con il Diz, però in questo momento tatticamente per l'Italia è ancora acerbo, per Spalletti forse ancora acerbo, ma ha ragione anche Pjanic. Spalletti è un allenatore che sarà capace sicuramente di adattarlo anche per giocare con il numero 10 turco.
4: Tutto mercato web in podcast.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Tutto mercato web in podcast.
5: Quella del Milan è una coraggiosa inversione a U sulle strategie di mercato. Beh, è coraggiosa perché comprare e spendere oltre 100 milioni per due giocatori senza aver venduto, senza aver risolto dei casi spinosi, rischia anche di essere un flop. Ascoltate bene il podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. L'Inter aveva bisogno di mandare un messaggio. L'acquisto di Gonçalo Ramos e di Mario Ghila sono stati due acquisti di propaganda, tecnici, tattici, un grande difensore, un grandissimo attaccante, badate bene, ma per soldi spesi, per tempistiche, sono stati due acquisti di propaganda, lo diciamo tra virgolette, non è d'offesa, è per spiegare che il Milan in quel momento voleva dire qualcosa, voleva fare qualcosa per dire qualcosa, cioè per mandare un messaggio. Ed è stata una bella firma da parte di Jerry Cardinale, questo gli va dato sicuramente atto. Poi però il mercato del Milan si è bloccato. È arrivata la firma di Modric, vero, Anta, 40 anni, e poi Estupiñán non è uscito. Loftus-Cheek non è uscito, giocato titolare l'altro giorno. Gimenez non è uscito, è infortunato, è un giocatore che il Milan considera più che vendibile. Tomori non è uscito, il Milan lo considera potenzialmente sul mercato. C'è il caso Fofana, che è un altro giocatore vendibile. Insomma, ci sono tante questioni non aperte, non definite, ma ancora aperte nelle uscite del Milan. E questo rischia di diventare un boomerang, perché adesso il Milan, e mettiamoci ovviamente anche il caso Rafa Leao, rischia di avere dei giocatori che ha già dichiarato loro di essere di troppo, di essere esuberi, invenduti o quasi invendibili, però deve far cassa. E quindi mettiamo anche Yashari, considerato un co-titolare, mettiamo Ricci, lo spazio per tutti non può esserci, soprattutto se non è la Champions, soprattutto per i costi, soprattutto quel che hai speso. Il Milan è stato un coraggiosissimo modo di iniziare a questa nuova era, però adesso servono i fatti. E per vendere ci viene da dire che puoi affidarti negli acquisti a quanti intermediari vuoi, cosa che insomma con Jorge Mendes ci sembra che stia facendo a man bassa il Milan da tempo, con l'allenatore, con Ramos, insomma sono segnali molto chiari. Però quando devi vendere nei sobborghi anche del mercato, capire le esigenze delle singole squadre, è vero che le grandi agenzie di mercato adesso conoscono tutto, il contrario di tutto, ma avere un direttore sportivo fa tutta la differenza del mondo, un direttore sportivo capace anche di vendere. E questa è la cosa difficile, come raccontano i vecchi saggi, è uno dei grandi mantra di Pantaleo Corvina.
4: Tutto mercato web in podcast.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Milan News in podcast.
7: Amici e amiche di Milan News in podcast, ben ritrovati. Ci avviciniamo nelle settimane più calde di agosto e non solo per quanto riguarda la temperatura climatica. Il Milan domani giocherà a Giacarta la terza amichevole della sua estate contro il Chelsea di Xabi Alonso. Quindi due squadre sicuramente in costruzione che devono avere delle risposte da queste partite estive. E Amorim ha parlato sia in conferenza stampa, nell'intervista, tra le altre cose, ha detto chiaramente che si sta arrivando al dunque e che presto sarà il momento delle decisioni. Ma quali decisioni? Ovvero chi tagliare della rosa, chi insomma lasciare andare via. Lui l'ha sempre detto, fin dalla conferenza di presentazione, che avrebbe avuto bisogno di tempo per conoscere, valutare tutti i calciatori a disposizione fino a questo momento, giovani, meno giovani, calciatori magari già considerati esuberi, chi ritornava dal prestito e così via. E così ha fatto, anche perché in queste amichevole praticamente hanno giocato tutti i giocatori. Ha rimandato a Milano, oltre a Mario Ghila, che deve ancora riprendersi dall'infortunio ma dovrebbe tornare a lavorare in gruppo dalla prossima settimana, ha rimandato a Milano Kostic e Ossola tra gli altri, perché evidentemente non li considera pronti per giocare in prima squadra. Sono rimasti invece Camarda e Comotto. Come su Camarda l'aveva, la Morim si era espresso chiaramente, a quanto pare anche Comotto rimane tra quelli arruolabili e comunque graditi all'allenatore, ma quindi ci si aspetta che la prossima settimana, che sarà la settimana di Ferragosto, possano esserci primi movimenti in uscita. Chi potrebbero essere i calciatori, i cosiddetti esuberi o quelli che non dovranno più far più parte del progetto rosso-nero? Si può ipotizzare che Tomori non rientra nelle grazie dell'allenatore, perché come braccetto di destra dovrebbe essere Mario Chila il titolare, e in quella posizione l'allenatore portoghese predilige giocatori capaci di gestire palla e di uscire in modo fluido, palla al piede, quando si tratta di costruzione dal basso, sia di, insomma, avere una percentuale alta di passaggi e di scelte con la palla, soprattutto. Da valutare quindi anche la posizione di Pavlovic, ma anche per questione di contratto e di età è più Tomori quello che dovrebbe iniziare a partire. A centrocampo invece la situazione si complica e si infittisce. I possibili partenti possono essere Musa, Loftus-Cheek, Fofana, e addirittura si era parlato anche di Samuele Ricci, in attesa comunque che rientri Rabiot, perché Rabiot sicuramente sarà tra i titolari di questo Milan. Però tra gli esuberi bisognerà capire anche chi potrà avere delle offerte. Loftus-Cheek è stato provato come trequartista sia contro il Celtic che contro l'Inter, mentre Fofana e Musa sono sempre stati provati nei due di centrocampo. Musa bisognerà capire, perché lui sia il Valencia sia l'Atalanta a volte ha giocato esterno a centrocampo, ma lì è una situazione che si intreccia anche con Salamakers, Chukwueze e Atekame. Mentre per l'attacco c'è sempre Leao, che il club considera in uscita, non è un mistero, per il club il giocatore è sul mercato. Lo stesso Leao si era messo sul mercato, salvo poi provare un dietrofront non tanto simpatico, visto che non sono arrivate le offerte che credeva arrivassero dalla Premier League. E c'è poi sempre il discorso di Santi Giménez, attualmente infortunato, ma che, insomma, il Milan considera sul mercato già da un po', visto che il messicano non segna in campionato da più di un anno e non segna in generale da quasi un anno, visto che l'ultimo gol risale a settembre nella partita di Coppa Italia contro il Lecce. Per Amorim quindi sarà una settimana importante di valutazioni, ma anche per il Milan e per la dirigenza, perché se dovessero poi, insomma, se si dovessero seguire per filo e per segno tutte le indicazioni dell'allenatore, allora si possono immaginare tra le 6 e le 8, 9 possibili operazioni in uscita, perché il Milan al momento è una rosa in sovrabbondanza da circa 33 giocatori utilizzati e bisogna scendere sui 25, sia per una questione di liste sia per, insomma, a trovare un equilibrio durante la stagione. Quindi ci sarà tantissimo da fare, anche perché poi ad eventuali uscite poi bisognerà riintervenire tornando sul mercato per portare quei profili che al momento mancano, che probabilmente sono un difensore centrale, un esterno di centrocampo. Ecco, ovviamente tra quei giocatori sotto esame c'è Stupinian, anche lui esterno di centrocampo a sinistra. Contro l'Inter non ha fatto una buona impressione, bisognerà capire che risposte darà Amorim in allenamento. Ci servirà poi invece anche un trequartista tra gli ultimi nomi cercati, sono tutti di piede sinistro, quindi un trequartista che giochi sulla destra e che rientri sul sinistro. Amorim l'ha detto chiaramente, quindi adesso arriva un periodo caldissimo, tra entrate e uscite ci dovranno essere una decina di operazioni, ci saranno all'incirca 20 giorni, 15 giorni per portarle al termine. La speranza è che ci sia tanto già di preimpostato e che poi vada solo, insomma, formalizzato, portato nelle ultime fasi, perché le cose da fare sono tante e il tempo inizia davvero a stringere.
4: Milan News in podcast.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Continua a salire la tensione sui migranti in Europa, sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
8: Intanto arriva l'allarme degli 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare un ingresso di 50.000 persone in 48 ore. Il rischio terrorismo non può essere sottovalutato, dice il ministro degli esteri italiani, che quindi annuncia: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Mentre la premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno postato insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società.
9: Medio Oriente: secondo alcune fonti il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Donald Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla, lo scrive su X il Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier israeliano era in realtà ben diversa. Nella giornata di ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. Netta la posizione del ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir: l'unica risposta ai nostri nemici e a chi ci vuole male è la forza, la determinazione e la vittoria totale, senza accordi e senza pietà. Hamas ed Hezbollah devono essere annientati fino all'ultimo di loro, senza esitare e senza fermarci.
8: La cronaca: un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, il 34enne Antonio Perrotta, era originario di Fuscaldo. Secondo la ricostruzione, Perrotta è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Dopo il pestaggio, il 34enne ha fatto rientro a casa e, dopo aver avvertito diversi malori, è stato accompagnato nell'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto.
9: Breve tregua temporalesca, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto, quando si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città. Intanto 19 oggi quelle contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore, e proseguono da nord a sud gli interventi dei vigili del fuoco per gli incendi. Copernicus lancia l'allarme: l'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari.
8: Si aprono nel ricordo di Livio Berruti, leggenda dell'atletica leggera italiana scomparso 87 anni, gli europei di atletica al via oggi a Birmingham. La sua leggerezza è un modello per noi velocisti, correrò per lui, dice l'olimpionico Marcel Jacobs. Oggi la prima giornata di gare vede scendere in pedana Mattia Furlani a caccia della qualificazione per la finale del salto in lungo. Attesa per la gara di gettro del peso con le offerte.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio: TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
12: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però no, scherzo, sì sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo, torneremo di nuovo 17 di agosto,
2: 17
1: mi raccomando.
2: 17 di agosto,
1: puntuali,
2: segnate la data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Mi raccomando. Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni, dal mercato alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Ma io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito, no. E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
2: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Malagò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
1: certo.
2: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
2: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare, certo, a dama, però ci provi fino alla fine.
1: Beh, perché ci si prova quello sempre, Marco, quello bisogna,
2: esatto,
1: sempre provarci.
2: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano, portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere, parliamoci chiaro. Non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. Allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, io ti ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo, ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini. Sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, io che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, perché anche la scelta di Bianchetti poi come capo delegazione...
2: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie vere origini, però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
2: Perché nel quindi sistema. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato. Detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
2: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, e che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
1: No, certo.
2: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: si è fermato
2: e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
2: non la faccio,
1: è impossibile.
2: Credo che sia prematuro tutto, Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia
1: Concordo.
2: la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì,
2: Quindi,
1: assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione. Forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione, eh.
2: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi
1: Sì,
2: pure
1: è
2: questa volta.
1: strano.
2: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno. E non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, capire se i principi di Sarri
1: Bravissimo,
2: riusciranno ad avere
1: bravissimo.
2: un effetto su
1: Bravo.
2: una. Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
1: Vero, vero.
2: Quindi, sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna vedere l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco,
1: Marco, che
2: di quelle
1: effetto.
2: incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare, eh?
2: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri, perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni e quelle
1: Esatto.
2: poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre. E quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto il rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio. E penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole
2: Però
1: tanto Marco,
2: capisco.
1: però come ti spieghi questo ritardo proprio nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alej Begovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
2: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma, adesso c'è Carnevali che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi le difficoltà poi ci sono, anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti. La Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
1: No,
2: come te lo
1: sono
2: dico,
1: d'accordo.
2: non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
1: Sono d'accordo, sì.
2: Quindi
1: C'è molto da
2: servono
1: lavorare.
2: assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: Sì, concordo.
2: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutti e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta. Su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tanta, tantissima attesa, no?
2: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo
1: Beh.
2: che ha portato. È un giocatore di qualità. È una squadra anche con i piedi buoni questa. Però, sai, io sono sincero, lo dico oggi. Per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina. Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
2: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
2: maggiore, io ti
1: grosso.
2: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì,
2: anche
1: sì.
2: con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che, insomma, lascia un po' a desiderare. Come si può fotografare questa situazione?
2: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona
1: Ma
2: non la
1: ci
2: mettiamo in
1: mancherebbe.
2: discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il
1: Certo.
2: loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. C'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
1: Anche
2: quindi
1: secondo me, Marco.
2: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
1: Io la
2: retrocedere,
1: penso come
2: e
1: te, lo sai Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non
2: è vero che ci
1: vorrei.
2: sono squadre,
1: Vai, vai.
2: attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
1: Sì.
2: però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale.
1: Bravissimo.
2: Che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella

0: il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura. Staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, Marco.
0: Vai.
1: Facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che ti resti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai,
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
0: sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione. Attenzione perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, non è che
1: Esatto.
0: può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so, poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato, quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo e quindi si trova a sostituire Conte che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva, lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte, insomma c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un altro attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con
0: A
1: te
0: voi,
1: la
0: a
1: prossima
0: presto!
1: settimana
0: Sì,
1: con Maracanã.
0: assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale,
1: Ciao
0: buon
1: Marco, un
0: proseguimento.
1: caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa. Poi, siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Jannik Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica 30 agosto. Il calcio: Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica con Napoli, che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime ore per una trattativa iniziata una settimana

0: settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. È arrivato il momento delle gare in piscina. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo fino a Nicolò Martinenghi. E dalle 18.46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Maracanã.
6: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
7: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
6: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
7: 17 di agosto,
6: puntuali,
7: segnate la data, puntuali,
6: perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
7: Quindi vi aspettiamo 17 agosto
6: dalle 13 alle 17
7: con Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni.
7: Ciao
6: ciao ciao.
5: Maracanã.
2: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
8: Il pronostico di Giocabet TV.
9: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV con il focus sul turno preliminare alla prossima Champions League. Partiamo dalla Stella Rossa di Belgrado, favorita al 70% rispetto al 12% dato alla Hapoel Beersheba, con la X al 18%. Nell'altra sfida, Bodo Glimt, favorita al 52% rispetto al 25% dato dall'Union Saint-Gilloise, e infine al 24% le speranze di vedere un pareggio. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
8: Il pronostico di Giocabet TV.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che ha appena iniziato i suoi 4 mesi di ferie, quindi tornerà forse a settembre. Con voi Alessandro Santarelli e il grande Gabriele Latini in cabina di regia. Abbiamo appena terminato il nostro spazio editoriale con Marco Piccari, il direttore. E a proposito, vi ricordo che Maracanã riprenderà le sue trasmissioni regolari dal 17 di agosto, quindi dalla prossima settimana, nella settimana che porta all'inizio del campionato. Ormai fondamentalmente ci siamo, questa è la settimana di Ferragosto, e poi siamo già in vigilia, mentre, come abbiamo visto, come stiamo sentendo, le amichevoli si susseguono con tutte le squadre che cercano di alzare anche il livello dell'impegno. Allora, prima di andare da Lorenzo Benedetta, abbiamo anche un vocale che possiamo ascoltare, caro Gabriele. Prego.
2: Ciao Lorenzo, Luigi. Lorenzo. Vorrei fare una domanda a Marco. Scusa Marco,
1: rispondo io.
2: Ma secondo te questa voragine che si è aperto sul lato destro dell'Inter, che ancora non è stata colmata, la sono sottovalutando secondo me? Perché secondo me è una cosa molto grave, perché Dumfries copriva mezza fascia ed era molto importante. E poi metterei in mezzo ai giochi, secondo me, la Fiorentina, che quest'anno sarà un grande campionato. Cosa ne pensi? Ciao.
1: Grazie Luigi, rispondo io perché Marco ci avevamo prima. Dunque, sulla questione Inter fascia destra sono assolutamente d'accordo con te, che parlavo prima proprio con Marco di alcune lacune che ancora l'Inter rispetto ad altre squadre minori, ma insomma quella della fascia destra è sicuramente un aspetto che l'Inter deve decisamente curare, così come ho la sensazione che l'Inter debba, per completare la squadra, inserire anche un difensore centrale. Ma in questo momento è sicuramente predominante la questione della fascia destra, anche perché Dumfries era un giocatore fondamentale negli equilibri del gioco nero-azzurro. Per quanto riguarda la Fiorentina sono d'accordo. Cosa deve registrare la Fiorentina, secondo me? Intanto, quando cambi praticamente l'intera ossatura della squadra, c'è sempre bisogno di un po' di tempo per trovare equilibri, per trovare intese e per trovare tutte quelle situazioni che servono. Dall'altra parte però c'è l'esperienza negativa dell'anno scorso, detto che molti giocatori se ne sono andati via, la voglia di riscatto, un centenario da onorare, e una squadra che oggettivamente si è rinforzata in tutti i reparti. Ora, non credo, non so se la Fiorentina potrà entrare nel novero delle squadre che lotteranno per lo scudetto. Ad occhio mi viene da dire di no, però la Fiorentina potrebbe essere la classica sorpresa, visto che l'è stata l'anno scorso in chiave negativa. Potrebbe essere la classica sorpresa, stavolta in chiave positiva, anche per entrare in un posto in Champions. Tutto dipenderà appunto dai tempi tecnici per amalgamare la squadra, dai tempi che troverà Grosso per capire insomma anche che l'asticella per lui si alza. Ha detto che Grosso ha fatto veramente un grandissimo campionato lo scorso anno con il Sassuolo, e non solo, è uno degli allenatori emergenti che abbiamo, e dunque ci saranno un po' di cose da registrare. Ma la Fiorentina, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista anche del mercato, ritengo sia la squadra che ad oggi in Italia si è mossa meglio di tutte. Non mi sorprende, perché il direttore sportivo lo conosciamo molto bene, Fabio Paratici, che ha fatto insieme a Marotta inizialmente, poi insieme a Nedved successivamente, le fortune della Juventus. Poi sappiamo quello che è successo, è andato in Inghilterra, al Tottenham non è stato facile, perché comunque realtà diversa, aspettative diverse e mentalità completamente diversa. Benino il primo anno, così e così il secondo, ma credo, ritengo Paratici uno dei migliori direttori italiani e anche europei, dunque non mi sorprende il suo mercato. Dopodiché mi insegnate voi, cari amici, che i risultati sono quelli che fanno sempre e comunque la differenza. Però l'amico Luigi dice una cosa assolutamente concreta e mi dà anche spazio per aprire un altro tipo di ragionamento, sempre fatto a metà agosto, anzi nei primi 10 giorni di agosto. Il fatto che sulla carta quest'anno ci sono almeno 6-7 squadre chiamate a lottare per i soliti 4 posti, quelli che danno l'accesso alla Champions. Se fino a qualche anno fa si parlava di 4-5 squadre, beh, dall'anno scorso sappiamo che dobbiamo andare a inserire nei giochi anche il Como, e quest'anno il Como sarà sicuramente una di quelle squadre che cercheranno di ricandidarsi al 4º posto, e io dico anche per qualcosa di più, che non vuol dire lottare per lo scudetto, ma insomma magari anche migliorarsi visto il mercato che ha fatto, poi evidentemente c'è l'incognita della Champions, perché non è facile giocare 2 volte a settimana, non è facile per una neofita entrare nella mentalità della Champions, ma ho la sensazione che il Como certamente cercherà di fare la più bella figura possibile, ma l'obiettivo del Como non è quello, credo, di andare avanti in Champions, bensì di confermarsi in campionato. Al Como dobbiamo aggiungere ai nastri di partenza, poi appunto vedremo come si svilupperà la situazione, la Fiorentina. Tengo personalmente fuori da questa lotta per le primissime posizioni, quindi le prime 4, l'Atalanta. Direttore Marco Piccari prima diceva la squadra Atalanta ce l'ha, vero? Però l'incognita Sarri è un'incognita che dal mio punto di vista oggi pesa tantissimo, perché l'Atalanta ha un meccanismo di gioco molto particolare, con i suoi equilibri, con le situazioni che comunque si sviluppano, non dico uguali ma simili nel corso degli anni. Abbiamo visto infatti l'anno scorso il disastro Juric, ora chiaramente Sarri non si può paragonare a Juric, ma Palladino poi non è che ha fatto benissimo, e Sarri secondo me è una grossa incognita per l'Atalanta. Detto questo, anche a livello di organico non mi sembra che l'Atalanta oggi possa competere per i primi 4 posti, però comunque sulla carta potrebbe essere un'altra squadra. Dunque, se noi inseriamo quelle che lottano quasi per diritto per i primi 4 posti, quindi ci mettiamo ovviamente l'Inter, ci mettiamo il Napoli, ci mettiamo, abbiamo detto, il Como, ci mettiamo la Roma, ci mettiamo la Juventus, ci mettiamo il Milan, insomma cominciano già a essere tante, e come abbiamo visto l'anno scorso, e poi qualcuna anche delle big resta fuori. L'anno scorso è toccato alla Juventus in maniera abbastanza clamorosa e al Milan in maniera decisamente clamorosa. Il range quest'anno si alzerà, come abbiamo detto. Mi verrebbe quasi da pensare che fondamentalmente i posti disponibili sono 1-2, perché insomma l'Inter la vogliamo dare tra le prime 4, il Napoli lo stesso, un'altra tra Juve, Roma, Milan credo che più o meno c'entrerà, il Como che è una squadra, come abbiamo visto, che non lesina assolutamente interventi sul mercato e si è rinforzata. Dunque sarà veramente una lotta molto molto interessante, e per alcune squadre, immagino soprattutto Juventus, intanto c'è Lorenzo Benedetto, Juventus e Milan, magari la porta dell'Europa League potrebbe essere una scorciatoia importante. Ciao Lorenzo.
3: Ciao, ti sentivo, ho detto ma mi chiamerai in causa oppure può far tutto lui, perché è un attacco frontale a Marangio, perché tanto è questo.
1: È chiaro, no, è che il nostro Gabriele stava praticamente con 2 occhi lavorando su una cosa, con una mano su un'altra, e quindi non ti aveva visto, ma abbiamo assolutamente risolto. Allora Lorenzo, da dove partiamo? Chi prende la Juve in porta?
3: Questa è una grande domanda, ma più che altro è come è messa la Juve per andare a prendere un portiere in prestito dal Paris Saint-Germain, perché non riesce a prendere il portiere a titolo definitivo. Insomma, sarebbe qualcosa di clamoroso. Chiaramente mi sto riferendo al signor Suzuki, portiere del Parma, che piace molto al Paris Saint-Germain, che comunque è pronto a prenderlo a 30 milioni di euro o qualcosa in più. E poi la Juventus si metterebbe alla, cioè busserebbe alla porta del club francese campione d'Europa, chiedendo in prestito il portiere giapponese. Ecco, non la vedo come una strategia bellissima questa parte, no, della Juventus, perché insomma, se vai a prendere un portiere, dovresti, soprattutto un portiere, dovresti prendere a titolo definitivo. Però staremo a vedere. La cosa certa è che se Di Gregorio doveva dare un input, lo ha dato,
1: sì,
3: perché c'era abbastanza negativo, però lo ha dato, perché insomma quella papera con l'Inter sotto gli occhi di tutti, e insomma la Juve deve stringere per un nuovo portiere, però non mi sembra che abbia le idee così chiare.
1: Però Lorenzo, sai cosa mi sorprende? Il fatto che Carnevali e Massara hanno lavorato molto bene su altri fronti, ma su quella che era la vera emergenza, cioè il portiere, possiamo dire che sono clamorosamente e nettamente in ritardo?
3: Ora sì, cominciano ad essere in ritardo. Poi se fosse la vera esigenza, secondo me veniva prima il centravanti, poi il portiere. Che di fatto Vlahovic era andato via, non ce l'avevi più, e Openda era andato via prestito, e quindi insomma la Juve era sola con David, e era da prendere certamente prima l'attaccante. Il problema è che con il portiere sono in ritardo, ma io non credo neanche che la Juventus si presenterebbe, o meglio Spalletti si presenterebbe con Di Gregorio titolare, cioè secondo me è molto più facile che possa giocare Perin, al netto delle condizioni fisiche che sono sempre ballerine di Perin. Però la prima giornata, se la Juventus non dovesse prendere un portiere, secondo me vedremo Perin in porta, perché Di Gregorio ha chiuso. Però la Juve deve essere brava anche a piazzarlo poi Di Gregorio, esatto, perché piazzare il portiere non è facilissimo, soprattutto in Italia, perché ne abbiamo tanti e forti. Vedremo, insomma, però sono d'accordo, è totalmente in ritardo la Juve sul fronte portiere, perché serviva da un po'. Però insomma non è l'unica la Juve in ritardo, citavi prima chiaramente il Como e la Fiorentina, che sono quelle che si sono mosse meglio,
1: sì.
3: Però poi per il resto c'è il Milan, due colpi e poi fine, la Roma, Gasperini che si lamenta, la Juve che l'abbiamo detto del portiere, l'Inter che non riesce a prendere il sostituto di Dumfries. Insomma, non è che ci sia nessuno messo davvero bene in Italia. Quindi...
1: No, sono d'accordo con te. A proposito di Inter, Lorenzo, ma insomma, il sostituto di Dumfries, come dicevi te, che insomma, che quella è una bella, no, un bel tassello da dover chiudere. E quando arriva?
3: Quando arriva? Quando l'Inter individuerà la persona giusta, il giocatore giusto, alle cifre giuste. Lo ripeto da un po', il mercato dell'Inter è un po' strano, ma non adesso, è dalle ultime sessioni di mercato, ne metto addirittura tre, perché l'anno scorso d'estate, quando l'Inter doveva prendere Lookman, aveva stanziato poco meno di 40, di 50 milioni di euro, più o meno 45, per arrivare al giocatore dell'Atalanta, che non arrivò. Dopodiché si spostò l'attenzione dell'Inter su Kone a centrocampo, cambiò obiettivo l'Inter, dice prendiamo un centrocampista in più, e voleva Kone della Roma a 40 milioni. Poi questi 40 milioni non sono arrivati a offrirli, e quindi alla fine poi hanno optato per Diouf, che sta cominciando a diventare utile adesso,
1: sì,
3: spendendone 25. Questo tesoretto poi, o presunto tale, non è che a gennaio è stato reinvestito. Quindi viene da pensare, ma ce li ha l'Inter i soldi per fare il mercato o non ce li ha? E questa è la grande domanda, perché anche quest'anno si presentano con 50 milioni ipotetici su Palestra. Dopodiché 50 milioni per Romero, e poi alla fine va a finire che ha preso Stonza a zero, che sta valutando se Pavara può restare, che quindi anche Romero potrebbe non arrivare,
1: sì, vero.
3: E tutto questo se tu hai 50 milioni di euro e un esterno destro al posto di Dumfries lo trovi, mi sembra abbastanza
1: sì,
3: ovvio.
1: Decisamente, ecco. Decisamente.
3: E però sta facendo tanta tanta fatica. E il Kelaili, diciamo che Kelaili, diciamo che è stata la cosa che l'Inter che ha aggravato un po' la situazione dell'Inter, no? Perché comunque tutto fatto per il suo arrivo, visite mediche fatte, poi è andata al CONI a prendere l'idoneità sportiva e non gliel'hanno data, quindi diciamo lì si sarebbe chiusa la telenovela, invece non è stato così e quindi adesso l'Inter si deve rimboccare le maniche, ma anche qui siamo in ritardo.
1: Senti Lorenzo, invece ci sono due cose tipiche dell'estate, i 4 mesi di vacanze di Marangio e il fatto che Gasperini ad agosto comincia a lamentarsi. Allora, sui mesi di vacanze di Marangio, che poi vedrai arriveranno anche ottobre-novembre, ma ti dirò, non ci si può fare niente. Su Gasperini invece?
3: Su Gasperini, insomma, sì, è agitato ma non troppo, conoscendo soprattutto il Gasperini che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, però insomma ha detto che la rosa non è completa, ma è la verità.
1: È la verità.
3: Ci sono tanti giocatori indietro di condizione, perdere 3-0 col Brighton non vuol dire niente, perché il Brighton è un po' più avanti di condizione, e poi comunque resta sempre calcio d'agosto, sia che si vinca che si perda. Però serve un'accelerata importante. Moro è il, diciamo, l'esterno del Porto, giovane che piace tanto alla Roma, l'altro è Cacciamani del Torino. Sono due trattative che per motivi diversi non sono semplici. Cacciamani col Torino perché il Torino non vuole cederlo, mentre il Porto sempre bottega cara e quindi ci vogliono 50 milioni di euro e la Roma sta studiando il modo di arrivarci, tra parte fisse, bonus, prestito con obbligo subito definitivo. Insomma, siamo a cercare di capire in che modo portare Moro a Roma, però Roma in ritardo ma non in ritardissimo, perché comunque qualcosa ha fatto, perché c'è il rinnovo di Dybala, il rinnovo di Pellegrini, il riscatto di Malen, l'arrivo del in difesa sistemata anche dopo l'addio di Selic. Insomma, è una Roma che si è mossa e che ancora non è ultimata, ma del resto siamo al 10 d'agosto, il mercato finisce il 1 di settembre, quindi di tempo ce n'è ancora tanto.
1: Anche per il Napoli, per individuare evidentemente, no, l'altro attaccante, però io sul Napoli credo, Lorenzo, che attacco, difesa, perché dopo l'infortunio di Buongiorno, insomma, forse un altro tassello ci vuole, e aggiungo pure portiere.
3: Ma allora, in teoria il portiere ne ha due il Napoli, sì, quindi non è che, diciamo che magari se uno vuole andare via può essere rimpiazzato, ma questo dualismo Meret, Milinkovic, Savic secondo me non giova a nessuno.
1: Bravo.
3: E quindi bravo. Anche se uno dei due dovesse andare via, più probabile Milinkovic, andare a prendere un altro dello stesso livello secondo me avrebbe poco senso. Cioè hai Meret, gioca con Meret, oppure hai Milinkovic, gioca con Milinkovic, e prendere un altro che magari può essere in prospettiva, che può essere affidabile per quelle competizioni, vedi la Coppa Italia, dove magari decidi di farlo giocare, però senza due portieri di prima fascia o di primo livello, insomma comunque forti, che si mettono in competizione, perché secondo me non ha senso. Per quel che riguarda l'attaccante, la cosa principale per il Napoli in questo momento è quello di scegliere Lukaku, certo, al Fenerbahce. Ci siamo abbastanza vicini e quindi il Napoli si libererà più che del cartellino, del costo dell'ingaggio molto molto pesante, e a quel punto potrebbe andare su Gabriel Jesus, che potrebbe lasciare l'Arsenal, insomma ex Manchester City. Ha fatto molto bene, ultimamente ha giocato poco, ma si torna sempre lì. Portare un giocatore del genere in Italia sarebbe un grandissimo colpo, quindi il Napoli proverà a fare questo avvicendamento con via Lukaku verso il Fenerbahce, cioè dentro Gabriel Jesus dall'Arsenal.
1: L'ultimissima cosa che ti chiedo, Lorenzo, cosa ti convince e cosa non ti convince invece della Fiorentina, che è la squadra che sicuramente, lo dicevamo anche prima, sul mercato si è mossa meglio?
3: Sì, allora cosa mi convince, cosa non mi convince? È presto per dirlo. In questo momento, considerato la stagione disastrosa che aveva fatto la Fiorentina l'anno scorso, considerato che quando si parlava della Fiorentina si diceva sarà impossibile che si possa fare una rivoluzione in una sola estate, perché comunque sia il budget non sarà troppo elevato e comunque sia ci sono tanti giocatori da piazzare. Ecco, la Fiorentina è andata dritta, invece ha speso tantissimi soldi, quindi il budget c'era e è stato dato da Giuseppe Commisso a Fabio Paratici. Giocatori ceduti qualcuno sì, ma ancora tanti devono essere ceduti. In questo momento la Fiorentina a me convince personalmente, però lo sappiamo tutti che quando devi amalgamare una squadra, certo, totalmente nuova, che la Fiorentina rischia veramente di essere nuova in 8, 9, 11esimi, quindi tanta roba. Però le cose o vanno bene bene oppure ci vuole un po' di più per carburare, però fondamentalmente ha preso giocatori interessantissimi. Cioè Atta per me è un potenziale campione,
1: sì,
3: perché comunque tocca il pallone in un modo che in pochi lo fanno. Mastantuono secondo me è un giocatore, e quindi però sono tutti secondo me, quindi vediamo, non sono io il giudice, ma il giudice come sempre sarà il campo. Fino a questo momento la Fiorentina mi sta convincendo, anche perché comunque poi ha tenuto Ken, o ha la volontà di tenere Ken, che secondo me la Fiorentina difficilmente dovesse cedere Ken, andrebbe a prendere un attaccante più forte, certo. Quindi diciamo per il momento mi torna abbastanza tutto di quello che ha fatto la Fiorentina. Mancano due esterni d'attacco, se ti devo dire il neo fino a questo momento è che è stata fatta tutta la squadra senza gli esterni d'attacco. Però come ho detto prima, siamo al 10 d'agosto, il tempo per comprare gli esterni d'attacco c'è e la Fiorentina sicuramente li prenderà molto presto.
1: Lorenzo Benedetto, Tutto Mercato Web, grazie Lorenzo, un abbraccio.
3: Ciao Alessandro.
1: Ciao caro Lorenzo. Allora, pausa, voltiamo pagina, ci sarà Mirko Nicolino per affrontare i temi che riguardano la Juve e non solo, anche quelli della nazionale. A tra poco.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri Tajani plaude al presidente del PPE. Bene Weber a difendere insieme le frontiere, potenziare Frontex.
4: Almeno 12 persone sono morte, altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e l'agenzia di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale, lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti.
5: Siamo alla cronaca. Un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, Cosenza. L'uomo, ha detto la sicurezza del locale, è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine della colluttazione, il 34enne ha fatto rientro a casa e dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato all'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto. Il corpo di un 28enne di Ugento, Lecce, di cui era stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è invece stato trovato seminascosto in un cespuglio lungo la provinciale che collega Ugento a Racale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata.
4: Avrebbe adescato un 13enne per poi costringerlo ad avere rapporti sessuali, per questo un 36enne è stato arrestato. Questo quanto accaduto a Catania, dove su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nei confronti dell'uomo residente in provincia di Messina, gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne.
5: Giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. Lo afferma sistema Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, secondo il quale l'estate è stata segnata da ondate di caldo eccezionali. In gran parte della regione si è intensificata anche la siccità. Caldo e aridità prolungati hanno favorito incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari a luglio, con valori mai osservati negli oceani extrapolari. Il Mediterraneo occidentale e l'Atlantico sono stati colpiti da diffuse ondate di calore marine.
4: Economia. La spesa delle famiglie italiane segna un aumento di 314 euro pro capite rispetto al 2025 e supera così il picco storico del 2007, raggiungendo quota 23.261 euro rispetto ai 22.975 del precedente record. A rilevarlo è l'ufficio studi di Confcommercio, canalizzato i consumi degli ultimi 30 anni. Cambia profondamente la composizione della spesa. Boom della tecnologia con telefonia informatica cresciute del 3.200%. Forte aumento anche dei consumi culturali e ricreativi in crescita del 137%. Salgono inoltre ristorazione e viaggi per le vacanze, mentre calano i beni fisici tradizionali.
5: È tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Seconda parte di Rotocalcio, Alessandro Santarelli con voi, Gabriele Latini in cabina di regia. Abbiamo sentito nell'editoriale il direttore Marco Piccari, abbiamo sentito Lorenzo Rivetto, TMV, tutto mercato web per ovviamente il punto mercato. Adesso in questa seconda ora andiamo ad approfondire ulteriori argomenti, mentre arrivano anche dei messaggi. Maurizio ci chiede se è vero che David è finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Pare di sì, vedremo poi insomma se i francesi affonderanno il colpo per l'attaccante della Juventus, che evidentemente in Francia ha lasciato un buon ricordo. David, che è uno dei tanti tecnicamente in uscita dalla Juventus. E poi ci scrivono anche che probabilmente il Como potrebbe fare meglio in Champions che non in campionato. Beh, su questo insomma ho qualche dubbio, poi vediamo, perché dipenderà anche dalla fase iniziale, il maxi campionato, il maxi girone, quello che inizierà a metà settembre e finirà a fine dicembre. Insomma, le squadre che andrà ad incontrare. Però ho la sensazione che il Como, che oltretutto ovviamente farà parte dell'ultima fascia, della quarta fascia, potrebbe trovare delle evidenti difficoltà in Champions. Però insomma è sicuramente un'avventura interessante per il Como, che tra l'altro proprio in queste settimane sta adeguando lo stadio. Vi ricordate la questione stadio? Sembrava che il Como non potesse giocare la Champions in casa, invece nello stadio di Como, invece insomma i lavori sono in corso, vedremo se riuscirà a ottemperare tutte quelle che sono le norme, le normative UEFA, richieste all'UEFA per giocare in Champions. Comunque sicuramente sul Como c'è grandissima attesa, anche ovviamente per quello che riguarda il campionato, con una squadra che l'anno scorso è arrivata al quarto posto, ma si è consolidata tra le squadre sicuramente più importanti di questa stagione, della scorsa stagione. Lo vorrà fare anche in questa stagione, e diciamo le prerogative ci sono, detto che poi bisogna sempre confermarsi sul campo. Altre notizie: oggi arriva a Roma Molina, che sbarcherà nel pomeriggio a Ciampino, all'aeroporto di Ciampino, e dunque arriva un rinforzo per il buon Gasperini. Non si chiude chiaramente qua il mercato della Roma, perché ha bisogno di ulteriori innesti, ma intanto arriva anche Molina. Altre notizie di mercato: la Juve sta cercando di affondare il colpo su Lukumi. L'accordo con il giocatore è stato trovato, si parla di un quadriennale a 2 milioni e mezzo a stagione. Bisogna però adesso ulteriormente trovare l'accordo con il Bologna. Al Bologna è stato offerto prima Miretti, ma il Bologna ha detto di no. Successivamente è stato offerto anche Cabal, e anche qui il Bologna ha detto di no, e quindi alla fine si dovrebbe andare soltanto sul pagamento del giocatore. Si sta ovviamente cercando di limare l'intesa tra le due società, però a quanto pare insomma Lukumi dovrebbe essere un rinforzo della Juventus. Sempre tra le notizie del giorno c'è questa, parlavo prima della questione nazionale, guardiamo anche oltre, perché in questo momento non se la passa bene Infantino, che è uscito con le ossa rotte dal mio punto di vista, e non soltanto dal mio, dallo scorso mondiale. Ci sono praticamente alcune federazioni, soprattutto quelle sudamericane, che lo appoggiano, strano mi verrebbe da dire, ma Infantino si è messo totalmente contro la parte molto
importante europea. Vi ricordo che le elezioni del nuovo presidente FIFA ci saranno nel 2027, ma continua questa guerra ad Infantino, dal mio punto di vista abbastanza giustificata, credo che sarà veramente difficile per lui arrivare anche al 2027. L'UEFA continua a minacciare di non partecipare con le squadre europee alle competizioni organizzate dalla FIFA, e dunque insomma la situazione è veramente molto molto delicata, e come detto si arriverà alle votazioni per il rinnovo della carica in 2027, alle elezioni del 2027, ma la situazione per Infantino, devo dire, ogni giorno che passa peggiora. Ancora notizie sparse nel Milan, perché è vero che il Milan deve completare l'organico, ma in particolar modo il Milan deve anche accogliere i reduci dal mondiale ancora, perché Maignan e Rabiot sono ancora in ferie, pensate, e arriveranno a Milano tra 4 giorni. Quindi mentre nella Roma Coné arriverà nella giornata di domani, invece Maignan e Rabiot avranno ancora 3 giorni di ferie, per cui ci sarà anche un problema in più per l'allenatore del Milan, Amorim, perché insomma due giocatori importanti come Maignan e Rabiot non hanno preso parte alla preparazione con il nuovo allenatore. È vero che per quanto riguarda il portiere la situazione è un po' più semplice, ma Rabiot è un giocatore fondamentale nel Milan. Detto che il Milan è ancora alle prese con la questione Leao, Milan che tornerà in campo il giorno di Ferragosto alle 16:45 contro il Manchester United, sarà fondamentalmente l'ultimo test prima dell'inizio del campionato, e c'è appunto la questione Leao ancora da risolvere. Il giocatore tutto sommato vuole rimanere a Milano, ma l'altro aspetto è che non ci sono grandissime offerte arrivate per lui, e quindi questo in parte blocca anche il mercato del Milan, che come detto ha iniziato con 2 colpi importanti, soprattutto quello dell'attaccante, ma anche l'ottimo difensore, l'attaccante ovviamente Gonzalo Ramos, l'ottimo difensore preso che è Ghila. Invece poi su altre situazioni il Milan si è fermato, e quindi staremo a vedere quello che riuscirà a fare il Milan nelle prossime settimane. Allora, idea di fare così, Gabriele, magari anticipiamo la pausa e poi rientriamo andando a cercare il nostro Alain Valnegri. A tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica 30 agosto. Il calcio: Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica con Napoli, che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime ore per una trattativa iniziata una settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. È arrivato il momento delle gare in piscina. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo fino a Nicolò Martinenghi. E dalle 18.46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto. Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però no, no, scherzo, sì sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo, torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto,
1: puntuali,
2: segnate la data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã,
3: la vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Bentornati cari amici. Allora, brutte notizie per il Napoli, perché sapete che insomma il Napoli ha già qualche difficoltà nella fase difensiva dopo l'infortunio di Buongiorno. Si è fatto male anche Marianucci con una lesione di alto grado e quindi il giocatore al collaterale mediale si era infortunato nell'amichevole contro il Celta Vigo. Quindi la difesa del Napoli perde ulteriormente pezzi e sicuramente qui c'è la necessità adesso di accelerare, perché oltre a Buongiorno salta anche appunto Marianucci con questa lesione collaterale di alto grado. Poi ovviamente verranno fatti tutti gli accertamenti del genere, del caso, ma insomma quando ci sono queste lesioni almeno un mese e mezzo, se non addirittura due, si rischia di restare fuori. Parlavamo prima dell'inizio del campionato, è vero che mancano ancora due settimane, però vi ricordo anche il calendario con gli orari della prima giornata. Sarà Udinese Como a inaugurare la stagione 26-27, sabato 22 agosto alle 18.30 insieme a Inter Monza, sempre sabato 22 alle 18.30, quindi queste due partite in contemporanea. Poi le partite delle 20.45 sono Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, sempre evidentemente il sabato, ma alle 20.45. Andiamo invece poi alla domenica, perché la domenica alle 18.30 ci sono due partite, esattamente Venezia-Lecce e Frosinone-Juventus, sempre la domenica alle 20.45, vedete, si va a coppie di partite, Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Per chiudere poi il lunedì 24 agosto, orario delle 18.30, c'è Bologna-Lazio e alle 20.45 c'è forse la partita più interessante della prima giornata di campionato, e cioè Roma-Fiorentina. Verrebbe da dire che visto che si giocano le partite a coppie di orari, aver inserito alle 18.30 Bologna-Lazio di lunedì, è vero che siamo decisamente in un periodo estivo, quindi con le ferie in corso, però si poteva dal mio punto di vista riuscire a far giocare sia Bologna-Lazio che Roma-Fiorentina alle 20.45. Tra l'altro su Bologna-Lazio c'è in questo momento una grossa incognita che riguarda la presenza in trasferta, la possibilità di andare in trasferta i tifosi della Lazio. Non ci sono al momento

0: nel dettaglio. Però al di là di questo, i tifosi della Lazio però hanno annunciato la presenza in tutte le trasferte, tra cui quella di Bologna, ma sembra che invece la vorranno vietare, per cui si potrebbe creare veramente un problema serio di ordine pubblico, perché a prescindere dalla possibilità di entrare o meno, i tifosi laziali hanno fatto presente che saranno comunque fuori dallo stadio di Bologna. Quindi vediamo poi nelle prossime ore quello che accadrà, ma insomma credo che per rendere la serata più tranquilla, più serena, la situazione migliore sarà quella proprio di dare la possibilità ai tifosi laziali di essere presenti a Bologna. Ieri tra l'altro erano presenti in massa oltre 2000 nell'amichevole che la Lazio ha vinto contro il Frosinone, e proprio durante la partita hanno intonato dei cori facendo presente che loro saranno a Bologna, a prescindere da quelle che verranno poi, da quello che verrà poi deciso dalla questura di Bologna. Quindi insomma abbiamo visto questo primo turno di campionato. Diciamo la partita più interessante è sicuramente Roma-Fiorentina, che si giocherà il lunedì alle 20:45. Perché? Perché c'è evidentemente la curiosità per la nuova Fiorentina, che debutterà appunto allo Stadio Olimpico, quindi già un bel test. Dall'altra parte c'è anche la curiosità di vedere una Roma che probabilmente, al contrario della Fiorentina, non sarà ancora al completo, perché appunto mancano ancora 2-3 tasselli per completare la squadra di Gasperini, detto che poi appunto il mercato chiuderà il primo di settembre. Però è sicuramente la partita più interessante della giornata. Occhio anche sempre su questa prima giornata al Como, perché Udine è sempre un campo particolare. Poi l'Udinese che ha risolto anche la questione Zaniolo, sapete che Zaniolo voleva lasciare l'Udinese, poi invece il giocatore anche nell'ultima amichevole ha dichiarato di aver ritrovato totalmente il feeling con la società, e quindi non ci sono problemi, ha rinnovato tranquillamente il contratto. Però l'Udinese è reduce da un'ottima stagione, veramente da un'ottima stagione, quindi potrebbe essere una delle partite più interessanti da seguire della giornata, così come il debutto del Napoli di Allegri contro il Genoa di De Rossi, che in questo precampionato ha un po' balbettato, soprattutto per quel 10-1 che però insomma lascia, come detto, il tempo che trova, ma insomma anche questa è una di quelle partite da seguire con grandissima attenzione. Abbiamo un vocale, andiamo ad ascoltare.
1: Buongiorno. Niente, sono un interista che non riesce a capire cosa stanno combinando a Milano con il fatto che sono usciti tre difensori dell'Inter. In automatico sono venuti due adesso, Pavard e l'inglese. Perché Pavard non fa fare mercato all'Inter, dato che prima c'era un difensore in più? E un'altra cosa, con tre esuberi, l'Inter ha tre esuberi che non riesce a dar via, che sappiamo tutti chi sono, Aslani, sapete benissimo chi sono. Il Milan ha una squadra in esubero, la Juventus 8 giocatori in esubero, una spende 100 milioni così, con nonchalance, quell'altra 80 milioni sempre con nonchalance, e l'Inter è piena di sti problemi. Ma mi fate capire, magari sono ignorante in materia.
0: No, ma è tuo
1: ma
0: messaggio.
1: Con tre soli giocatori in esubero, di cui un difensore meno, Pavard è un problema.
0: Il tuo messaggio è molto
1: chiaro. Qui c'è qualcosa che non quadra. Scusatemi se non riesco a capire qual è il problema, spiegatemelo voi.
0: Allora, il tuo messaggio è molto interessante. Difficile spiegarlo, non essendo dentro le questioni dell'Inter. Però prima capita veramente sull'attualità questo messaggio, perché prima

0: Lorenzo Di Benedetto, da redazione di tutto Mercato Web, si chiedeva quali possibilità ha in questo momento l'Inter di fare mercato, perché in effetti l'Inter ha tutto sommato un giocatore più o meno che tra virgolette blocca il mercato, ma dal punto di vista degli esuberi ne ha sicuramente in meno rispetto a tante altre squadre. Evidentemente in questo momento l'Inter ha altre priorità, in particolar modo quello dell'esterno a destra, e quindi una volta chiuso l'esterno a destra magari si potrà buttare anche sulle altre operazioni. È pur vero che l'Inter ad oggi, da quello che vediamo, da quello che leggiamo, ha un paio di situazioni da dover sistemare, che sono appunto decisamente il sostituto di Dumfries. È arrivato anche un altro messaggio in giornata, in mattinata, proprio su questa tematica, e poi quello di fare un altro difensore. Quindi rispetto ad altre squadre l'Inter ha probabilmente un po' meno lavoro. Si è coperta con la questione portiere intervenendo subito, prendendo Provedel, che evidentemente magari sarebbe servito tanto anche alla Juventus, però evidentemente qualcosa che non quadra nel mercato dell'Inter al momento c'è. Poi per le altre situazioni, la Juve sì, ha speso circa 80 milioni, anzi forse qualcosina di più, perché bisogna anche considerare il riscatto di Openda, che sono circa 40 milioni, e il riscatto di Boga, che sono 5 milioni. Quindi sì, ha speso e adesso evidentemente deve cedere. Una cessione che porterà sicuramente soldi alla Juve è quella di Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez andrà via dalla Juventus, vedremo dove, ma meno di 25-30 milioni non li porterà, nel senso che è più o meno un investimento garantito per la Juve. E poi quello che sperano di fare Carnevali e Massara è sicuramente monetizzare con altri giocatori, tra cui per esempio lo stesso Miretti. Ciao Alen, ben trovato.
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Caro Alen, buongiorno. Allora, partiamo da questi ultimi test amichevoli, che sono sempre e pur sempre calcio d'agosto, ma per esempio nella Juventus hanno evidenziato l'atavico problema del portiere, e quello che preoccupa i tifosi della Juve è che ad oggi del portiere non vi è traccia, del nuovo portiere.
1: Ma ce l'ha da quando è arrivato Di Gregorio il problema del portiere, il limite del portiere. E l'anno scorso comunque questi limiti si sono amplificati. È strano che la società non si sia mossa prima per andare a prendere un portiere. Non so qual è l'intenzione. O c'è una strategia comunque di tirare sul prezzo, andare a aspettare comunque l'ultima settimana di mercato. Qualcosa avranno previsto, non penso che stiano improvvisando. Dunque, beh, tu conosci meglio la realtà quotidiana della Juve. Secondo me Vicario è il più indicato ad arrivare a Torino, perché comunque ha perso il posto nel Tottenham e probabilmente starà parlando sulla formula. Oppure ho sentito pure Suzuki in prestito un anno, ma non sarebbe una soluzione. Secondo me devi andare a prendere un portiere per i prossimi 3-4 anni almeno.
0: Già.
1: E sappiamo che a Torino comunque il ruolo di portiere è delicatissimo, è uno dei ruoli dove comunque la Juve ha avuto più campioni. Dunque è chiaro che l'esigenza verso il portiere comunque è sempre altissima, le pressioni sono alte. Essere portiere della Juve è essere portiere in un modo dove altrove non lo sei quasi mai, perché anche vai a prendere Vicario, ma Vicario è uno che comunque usciva dall'Empoli, è andato al Tottenham, prendeva quanti? 15-20 tiri a partita? Lei me ne prendi 5-6. Se ne sbagli uno comunque poi le pressioni sono forti. azzeccare il profilo è molto delicato.
0: Ti aspettavi questo impatto negativo, ormai complessivo, di Gregorio, che comunque arrivò alla Juventus, lo ricorderai, da miglior portiere della Serie A, no? Seppure al Monza.
1: Sì. Sì, me lo aspettavo. Enzo te lo può dire. Io ho sempre avuto tanti dubbi su Di Gregorio. Perché, come ti dicevo, fare il portiere alla Juve non è fare il portiere nel Monza, con tutto rispetto. Quando tu giochi in una squadra dove ti arrivano 15-20 tiri a partita, sei sempre con un certo tipo di concentrazione. Quando stai a guardare e aspetti le 3, 4, 5 occasioni della squadra rivale, è differente nel modo di concentrarti, nel modo di interpretare il ruolo. Hai anche forse delle situazioni dove hai più uno contro uno, perché comunque giochi con una squadra che l'80% delle partite ha il possesso palla e fa la partita. E lì, ma sono pochi, e secondo me è la gran differenza tra il portiere di livello superiore e il portiere normale. Per me Di Gregorio è un portiere normale, ha fatto benissimo nel Monza, sì, però con un baricentro a 30 metri che lo proteggeva, e comunque lì comunque ha potuto far vedere anche la qualità dei suoi riflessi. Poi, arrivando a Torino, è arrivato anche in un momento delicato a Torino, dove ci sono tanti dubbi. A cosa si vuol giocare a Torino? Spiegami tu, Ale, perché tra gli allenatori che sono passati comunque sono dei modelli di gioco molto, molto differenti.
0: Certo, assolutamente.
1: E dunque devi anche lì azzeccare il portiere, perché se giochi col portiere con il baricentro a 30 metri, se giochi col baricentro a 60, non tutti i portieri possono fare i due ruoli.
0: Ah, decisamente. A proposito di questo, non so se hai visto magari anche gli highlights di Inter-Juventus. Che idea ti sei fatto delle due squadre? Quindi dell'Inter, che lo diciamo prima, ha sicuramente dei tasselli da completare, ma l'assetto c'è, e proprio della Juve.
1: A Torino è ancora under construction la rosa. Ci saranno ancora due o tre movimenti in uscita, due o tre movimenti in entrata. Quelli in entrata dovrebbero arrivare ai titolari. La Juve, da sistemare il centrocampo, ha bisogno di un regista. Douglas Luiz non ce la fa a fare il regista nella Juve.
0: No, decisamente no.
1: Sinceramente non ti dà quella qualità, non è il partner per Locatelli. Per me Thuram non è il regista, e si è perso Thuram. Non capisco cosa sia successo con Thuram. Però Thuram al giorno d'oggi non è un investimento che dici: vabbè, ho preso Thuram, lo valorizzo e lo vendo al doppio in Premier. In questo momento sono troppi dubbi su Thuram. Thuram doveva fare il vice Rabiot in nazionale francese.
0: Sì, è vero.
1: Sparito dai radar. Dunque, poi gli esterni mi manca qualcosa per il calcio di Spalletti. Perché Cambiaso sì, ma Cambiaso quanti minuti fa? Concentrato, bene, preciso. 20, 25 e poi sparisce. Cioè, se tu costruisci una grande squadra devi avere comunque dei terzini o degli esterni o dei quinti che ti fanno la differenza. Guarda, le grandi squadre hanno tutti e poi in difesa centrale bisognerà capire bene la posizione di Bremer, e se torna al Bremer dell'ultimo anno col Toro, perché con la Juve non abbiamo visto un grandissimo Bremer, sinceramente.
0: Concordo. E l'Inter invece, Alen?
1: Ma l'Inter è consolidata, l'Inter aspettava Palestra, con Palestra faceva il salto di qualità, ma altrimenti è una squadra comunque è costituita l'Inter, cioè il telaio dell'Inter è funzionale, ti può piacere o no come gioca, però chi arriva a Milano, a parte per il quinto per sostituire Dumfries, ma è difficile comunque trovare dei titolari che vengono a migliorare questa squadra. Ha preso Stones, che ti dà tante alternative. Se dovesse arrivare Romero, pure sarebbe tanta roba per l'Inter. Ma poi in attacco è completa. A centrocampo c'è un overbooking chiarissimo. C'è l'Inter a Frattesi in panchina.
0: Sì, certo.
1: Sugli esterni, Di Marco l'anno scorso ha fatto una stagione straordinaria. A destra si trova un profilo per poter almeno mantenere i numeri di Dumfries. L'Inter è completa. Poi il portiere, non penso che Sommer rimpianghi in Sommer, perché
0: no,
1: secondo me l'ultimo anno Sommer ha fatto i tanti errori.
0: E poi hanno preso, credo, un buonissimo portiere come Provedel, no Alan?
1: Sì, Provedel sì, è uno che non fa errori, è uno concentrato, uno che non fa errori, non è il portiere plastico e spettacolare, però è un portiere che comunque sa fare il portiere in quel tipo di squadra.
0: Sì, assolutamente. E invece dall'altra parte, sempre di Milano, il Milan è partito alla grande, Gonzalo Ramos, Ghila, poi si è un po' bloccato. Tra l'altro Maignan e Rabiot rientreranno quasi tra quattro giorni. Allora, Maignan probabilmente la cosa non incide, però con un nuovo allenatore, meccanismi nuovi, un giocatore come Rabiot ha veramente pochissimo tempo per ambientarsi.
1: Sì, e poi soprattutto a centrocampo è dove ha più qualità e quantità il Milan.
0: Sì.
1: Adesso voglio capire come vuol giocare Amorim, non ho ancora capito. Voglio vedere come vuol giocare alla grana Leao, che comunque
0: certo.
1: Questo, cioè, arrivare al punto di avere Leao come problema, questo è il sintomo di una società che non funzionava. Perché un giocatore di queste qualità o sai venderlo oppure sai sfruttarlo, e il Milan non ha fatto nemmeno uno dei due. E lì adesso chi lo vuole Leao? Leao ha mercato in Turchia solo, ma proprio per l'atteggiamento. E lì la società è lì la società che è decisiva, perché 2 anni fa, quando aveva quelle offerte, che voleva il numero 10 eccetera eccetera, sì. Ma vendilo, perché comunque l'atteggiamento è difficile, cambiare l'atteggiamento del calciatore,
0: no, è impossibile Alan.
1: E lì, e poi ha speso il Milan, perché non ha venduto, non ha fatto il colpo Reinders che ha fatto l'anno scorso. Ha preso Ghila, ha preso Ramos, sono quasi 100 milioni,
0: Eh sì.
1: E però non ha rafforzato gli esterni, che aveva un problema con gli esterni, anche il Milan. La difesa sì è stata rafforzata, però io voglio capire come vuol giocare, perché a centrocampo una squadra che ha Modric, Jashari, Ricci, Rabiot, Loftus-Cheek, cioè ha tanta qualità.
0: Fofana.
1: Ha tanta qualità, ha profondità, però dimmi come vuoi giocare, poi capiremo un po'. Perché l'anno scorso, cioè, perdere la Champions è da delitto penale.
0: Da delitto penale, bravissimo, da ergastolo. Veramente.
1: Perché
0: ricordati
1: che dopo il derby che vinse 1-0 col gol di Stupignan, stavamo tutti a dire sì, è l'anti-Inter,
0: è vero.
1: La gioca fino a fine stagione con l'Inter.
0: È vero.
1: E da lì il crollo.
0: Da lì il crollo, con la sconfitta contro la Lazio a Roma, e poi da lì il crollo. Sono molto d'accordo con questa tua analisi, si deve decisamente completare. Invece mi dai la tua sul Como, perché ne abbiamo discusso molto in questa puntata. C'è chi dice il Como farà meglio in Champions che in campionato, io non credo, lo dicono alcuni ascoltatori, però il Como zitto zitto a questo punto ha bisogno solo di un attaccante, no Alain? Poi la squadra è abbastanza completa.
1: Sì, il Como penso che serva da esempio non solo a società italiane, ma a società che entrano con i miliardi, perché è coerente. Il Como fa delle operazioni non per portare gente all'aeroporto a farsi la foto, ma gente funzionali al calcio che vuole Fabregas. In questo discorso l'ho già spiegato a Enzo, sto vedendo un Como, un Fabregas che sta provando a prendere dei calciatori per avere la capacità di cambiare modello di gioco in Champions, soprattutto perché ci saranno delle partite dove ti tolgono il pallone, il Como non avrà il possesso, e lì come ti difendi? Dunque Chalobah penso che entri in questa direzione, voglio una squadra anche fisica che possa giocare anche un calcio diretto e verticale, voleva Ken, e questo penso che sia un indizio per avere delle alternative. E il Como, se guardi comunque, se facciamo la classica formazione titolare da inizio stagione, è la seconda squadra, ha due squadre.
0: Eh sì, è vero.
1: Ha speso bene, è coerente, sa cosa vuol giocare, ha capito bene i bisogni della società. Sì, il Como è un modello, per me è un modello. Mi piace analizzare, vedere come lavorano, perché comunque è tutto molto coerente.
0: E secondo te Alain quest'anno può lottare per lo scudetto? Perché poi insomma l'anno scorso ha alzato nettamente l'asticella, è stata
1: Sì.
0: brava poi a rientrare, perché come raccontavi prima del Milan c'è stato un momento in cui Juve e Milan sembravano dentro, Roma e Como fuori. E invece ce l'ha fatta, è arrivata in Champions, obiettivo di questa stagione?
1: Beh, già confermare la Champions sarebbe tanta roba. E poi voglio capire un po' la gestione degli sforzi,
0: Esatto.
1: come gestirai le 2 partite a settimana. Però per qualità deve puntare alla Champions. Allo scudetto mi manca qualcosa sull'aggressività, sull'essere bastardo in certe partite. Scusa il termine,
0: No,
1: ma
0: no, corretto.
1: sai essere cattivo, sai perdere tempo. A volte è un po' troppo accademico. È bello da vedere, per carità, però per vincere il calcio devi avere anche quella faccia. Ogni tanto sapere cambiare il chip, dire adesso facciamo una partita di calcio diretto col baricentro a 30 metri. Il Como deve imparare a gestire il risultato in questo modo, perché l'anno scorso mi sembra che in tante partite comunque l'hanno rimontato proprio per
0: Sì,
1: quello,
0: certo.
1: perché non ce l'ha nell'ADN. Fabregas è andato a prendere Chalobah, è andato a prendere Mia, è andato a prendere i calciatori comunque con una certa esperienza, capace di giocare anche un calcio diverso da quel che vuole. E penso che entri in questa analisi di dire adesso ho bisogno anche dei calciatori che sappiano nascondere la palla, guadagnare secondi importanti, far innervosire il rivale, e lì deve crescere. Però sì, è una delle mie grandi curiosità di quest'anno il Como come gestirà gli sforzi, come saprà o non saprà cambiare pelle, perché in Champions vedremo il Como soffrire.
0: Ti posso dire una cosa, non so se condividi, io però al momento, chiaramente siamo ancora a 2 settimane all'inizio del campionato, sai che non vedo una squadra favorita, favorita, favorita? Più
1: No, però vedo l'Inter comunque con qualcosa in più.
0: completa, ancora, sì.
1: Sì, è più completa. Beh, gli ultimi 5 anni per me sono stati dell'Inter. Adesso ha perso 2 scudetti. Perché comunque Milan e Napoli, in un certo senso, possiamo dire che l'Inter gli ha regalato 2 scudetti. Perché
0: Vero.
1: sulla forza, cioè l'Inter spariva quando decideva di sparire. Però raramente l'abbiamo visto sottomessa l'Inter. Aveva quelle fasi dove aveva quei 15-20 minuti dove regalava spazi, occasioni, prendeva gol e poi perdeva punti. Ma quando l'Inter era concentrata, quando l'Inter era sul pezzo, l'Inter ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni. Eh?
0: Sì, vero,
1: E se
0: vero.
1: guardiamo la salute del nostro calcio, è tanta roba arrivare a 2 finali di Champions. Però dentro quel ciclo ha perso 2 scudetti. E questo è il paradosso dell'Inter.
0: Esatto.
1: Però sì, per me ha qualcosa in più adesso l'Inter. Voglio capire un po' il Napoli se Allegri
0: Bravo, bravo.
1: non impazzisce, perché Allegri è bravo a dare continuità ai progetti. Quando deve creare qualcosa da zero fa fatica. Però guarda, quando arrivò a Milano vinse lo scudetto. Quando arrivò a Torino diede continuità al progetto Conte, vinse tanto. Poi quando tornò a Torino doveva ricostruire qualcosa, fece molta fatica. Andò al Milan l'anno scorso, ha fatto tanta fatica. Lì, sinceramente, a Napoli non deve costruire assolutamente nulla, il lavoro è già fatto. Deve dare continuità. E poi quando sostituisce Conte, comunque tifosi della Juve hanno dei grandi ricordi di Allegri. Vedremo se si ripete, anche se ho tanti dubbi. E poi voglio capire l'Atalanta di Sarri.
0: Addirittura, ma non per la lotta per lo scudetto.
1: No, ma guarda, la Conference non darà tante. No, non toglierà tante forze all'Atalanta.
0: Questo sono d'accordo.
1: Il mercato dell'Atalanta non è ancora finito. Arriverà un qualche pezzo grosso, secondo me. E l'Atalanta deve puntare alla Champions, non si possono nascondere. Cioè, l'Atalanta negli ultimi anni ha fatto dei mercati a più di 100 milioni.
0: Sì, assolutamente.
1: De de deve assumere questo ruolo, questa posizione. Ha cambiato dimensione l'Atalanta. E poi quel cambio tattico, per quello sono molto curioso, dell'Atalanta, vedere un po' come la squadra interiorizzerà il calcio che vuole Sarri,
0: Sarri.
1: perché ha tanta qualità, eh.
0: Sì, no, quello assolutamente. Ti chiedo un'ultima cosa e poi ci salutiamo. Politica del calcio, caro Alain, perché lo dicevo prima, insomma, non è un momento facilissimo per Infantino, perché rilanciano dall'Inghilterra il fatto che l'UEFA è pronta a creare tornei alternativi se Infantino rimane alla guida della FIFA. Io appoggio in questo l'UEFA, ha detto che per l'amor di Dio mi sembra una sorta di Superlega al contrario, ma detto questo, tu credi che arriverà il 2027 Infantino sul trono della FIFA oppure sarà costretto a lasciare prima?
1: Personalmente spero di no.
0: Anch'io.
1: Adesso a tanti detrattori. E lì comunque... Ma alla fine come è stato eletto Infantino? Cioè di democratico c'è ben poco,
0: zero.
1: Sinceramente.
0: Zero.
1: Sì, a me piacciono le metafore, no? E se dovessi fare un quadro o prendere un film e scegliere Infantino, sceglierei Just a Gigolo.
0: Grande.
1: E a partire da lì t'ho detto tutto, però quando hai comunque certe forze che vanno contro di te non puoi resistere. Sì. E secondo me è la fine di Infantino. La fine di Infantino si è messa l'UEFA. L'UEFA è più potente della FIFA. Perché l'UEFA genera più soldi della FIFA.
0: Sì.
1: E secondo me no, non arriverà al 2027.
0: Me lo auguro. Grazie Alen, un abbraccio.
1: Ciao Alen,
0: il nostro Alen Valnegri. Allora, siamo arrivati in conclusione di questa puntata. Io ringrazio Gabriele Latini, ringrazio tutti gli ospiti che si sono susseguiti. Grazie a voi. Adesso arriva Lucio Marinucci, non Marianucci che si è fatto male nel Napoli, ma Marinucci, e vi terrà compagnia per le prossime 3 ore. Grazie a tutti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Interviene per difendere il figlio durante una lite. Ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti, dove un 50enne di Lanciano, originario di Altino, è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani al termine di una serata trascorsa nei locali della Movida. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne cadendo a terra e sbattendo la testa. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.
2: È stato arrestato l'uomo a bordo di un'auto scappato senza prestare soccorso, ferendo un'intera famiglia in un incidente stradale a Coni di Travo, in provincia di Piacenza. Il 42enne, dopo essere stato rintracciato e trasferito in ospedale, era fuggito per una seconda volta per raggiungere casa sua. Un bambino di 10 anni è in terapia intensiva, in pericolo di vita.
3: Un bambino di 4 anni è stato invece travolto dall'autovettura condotta dal padre, che stava effettuando una manovra nei pressi dell'abitazione della famiglia. È accaduto ieri sera a Borgia, centro, in provincia di Catanzaro. Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravi. Giunto con dali soccorso all'ospedale di Cosenza, il bimbo è stato successivamente trasportato al Bambino Gesù di Roma.
2: La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale: sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri italiani plaude al presidente del PPE. Bene Weber dice: bisogna difendere insieme le frontiere e potenziare Frontex.
3: Conflitto Mosca-Kiev, è salito a 13 morti il bilancio del pesante attacco con droni ucraini sulla Repubblica Russa del Tatarstan. È un crimine di guerra, attacca Mosca, e che pesa sulla coscienza degli alleati occidentali dell'Ucraina, che la riforniscono di armi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha invece causato la morte di 5 persone.
2: In nuoto, al via le prove in vasca agli Europei di Parigi, dalle 18:30 semifinali e finali. Azzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4 per 200 stile libero femminile e maschile. Quadrarella qualificata nella finale di domani nell'800 stile. Curtis e Menicucci in semifinale, 100 stile, come Cecconne e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana.
3: È tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, appassionati di storie di calcio, ben ritrovati in nostra compagnia per raccontarvi un'altra bellissima favola che riguarda il nostro calcio. E lo faremo oggi da un punto di vista diverso, perché qui spesso vi raccontiamo di gol, carriere straordinarie, tutte dal punto di vista ovviamente dei protagonisti. Oggi però vogliamo raccontarvi, come vi dicevo, un punto di vista diverso, un punto di vista di chi ha seguito fianco a fianco, mano per la mano, le gesta di una leggenda del nostro calcio. Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di calcio della famiglia di Gigi Riva. Eh sì, perché ci sono storie che non appartengono solo al calcio, sono storie che diventano memoria, identità e orgoglio condiviso, sono storie che attraversano le generazioni e restano scolpite nel tempo. La storia della famiglia Riva è una di queste. Quando si pronuncia soltanto il nome Gigi Riva non si evoca soltanto un campione straordinario, si evoca un'epoca, si evoca un calcio fatto di maglie pesanti, di campi difficili e di scelte controcorrente. Si evoca un uomo che negli anni 60 ha detto no alle grandi del nord per dire sì a un'isola intera. Gigi Riva è il simbolo di uno scudetto irripetibile, quello del Cagliari nel 70, l'unico nella storia della Sardegna, il bomber che ha portato una squadra di provincia sul tetto d'Italia e il rombo di tuono capace di infiammare ogni stadio con lo stesso rispetto, la stessa forza e la stessa dignità. Con la maglia della nazionale Riva è stato protagonista di una delle pagine più gloriose del nostro calcio, l'europeo del 68 vinto in casa, il leggendario mondiale del 60 con la partita del secolo contro la Germania, e ancora oggi Gigi Riva è il miglior marcatore di sempre nella nazionale italiana, un record che resiste al tempo proprio come il suo mito. Ma Gigi Riva non è stato solo ciò che ha fatto in campo, è stato anche ciò che ha rappresentato fuori: il silenzio, la coerenza, il senso di appartenenza. Dopo il ritiro ha continuato a servire il calcio italiano da dirigente al fianco della nazionale, come punto di riferimento umano prima ancora che sportivo e guida preziosa per il Cagliari negli anni successivi. Eppure, dietro il monumento, dietro l'icona c'è sempre l'uomo, e dietro l'uomo, signori, c'è soprattutto una grande famiglia. Questa sera non racconteremo soltanto il Gigi Riva che tutti conoscono, ma racconteremo quello che pochi hanno visto. Lo faremo attraverso la voce di chi ha vissuto quei momenti da dentro, tra casa e spogliatoio, tra vittorie leggendarie e silenzi carichi di significato. Lo faremo attraverso la voce di chi porta quel cognome non come un peso, ma come un'eredità d'amore. Il figlio Nicola, testimone diretto di segreti, aneddoti e momenti mai raccontati di un'epoca in cui il calcio era passione pura, sacrificio e appartenenza. Questa non è soltanto una storia di pallone, è una storia di uomini, è una storia di famiglia, è una storia che merita di essere ascoltata con il cuore aperto. Questa è la storia di calcio della famiglia Riva. E do allora un saluto particolare, un grazie a Nicola Riva, un grazie anche al Cagliari Calcio. Nicola, benvenuto a Storie di Calcio e grazie per essere con noi.
2: Ciao Francesco e un saluto a tutti.
1: Allora, ho fatto questa piccola intro proprio per raccontare brevemente, insomma, la nostra direzione di oggi. E la prima domanda che ti faccio, Nicola, è proprio l'oggi, cioè ancora oggi. Che cos'è? Cosa vuol dire essere un Riva? Che cosa vuol dire Gigi Riva per un'isola intera? E dove ritrovi tuo papà nelle piccole cose che vivi ogni giorno nella tua città e nella tua regione?
2: Ma sì, sono passati 2 anni, sono volati questi 2 anni, è strano perché qui in Sardegna è come se fosse ancora vivo, è presente in tantissime cose, faccio il giro della Sardegna per andare a eventi, inaugurazioni, ci sono tantissimi murales, stanno iniziando a inaugurare piazze, vie, è costante, l'amore per papà, insomma, non svanisce e il ricordo è ancora vivissimo. Io apro i social e trovo ogni giorno una foto nuova, inedita, che magari anch'io non ho mai visto, un ricordo. allo stadio, sia in casa che in trasferta, all'undicesimo minuto di ogni partita, la curva nord, che è quella dei nostri tifosi, insomma, gli regala un coro. È un'emozione, è una cosa molto forte. Io non credo esista un attestato d'amore così forte per un, tra virgolette, giocatore di calcio, che poi, insomma, è stato ben altro, credo, papà, per i sardi.
1: Sì. Allora, in questa domanda, ovvero cosa ti porti dentro di papà, ci sono, è una domanda dalle mille sfaccettature, perché non ci si porta dentro il ricordo. Un figlio si porta dentro di un padre le caratteristiche non solo visive, ma anche le caratteristiche, insomma, di, no, del carattere, di come era, di come era un uomo, ovviamente con sfaccettature anche qui molto diverse. E quindi è un po'. Cosa ti avvicina di come vivi, di come ti senti, dei tuoi lati del carattere? Cosa ritrovi in quel papà che hai avuto, hai conosciuto e che ovviamente ti hanno raccontato nei momenti di gioventù in cui logicamente tu non c'eri, Nicola? In cosa vi assomigliate, ecco, più banalmente?
2: Ma io chiaramente spero di aver imparato da lui, dal comportamento, dall'esempio. Ecco, cerco di vivere anche il calcio in una maniera pulita, in una maniera onesta, con forte identità. Lui mi ha insegnato che quando si ama qualcosa, lo si ama in modo assoluto, ecco, che non esistono le vie di mezzo. Non si può. È difficile perlomeno cambiare fede, cambiare la tua fede, la tua passione. È quella e devi portarla avanti e crederci sino in fondo. E poi ecco il discorso che mio papà non avrebbe mai sopportato una bugia, non sopportava le bugie e la falsità. E quello penso sia una cosa forte, nel senso che andare avanti con quei valori e con quella. Con quell'identità ti porta a cercare di essere sempre onesto e sempre in pace con te stesso. E quindi in un mondo che non è sempre semplice, da vivere, specialmente quello del calcio, essendo te stesso. Però gli esempi che mi ha lasciato sono tanti, non attraverso le parole, perché erano di poche parole, però attraverso l'esempio, appunto, il comportamento. Credo e spero di aver preso da lui queste caratteristiche qua.
1: E qual è il primo ricordo che ti lega da bambino, da ragazzino, insomma, Nicola, rispetto a tuo papà, quando ovviamente iniziano a formarsi i tuoi ricordi, sia per quanto riguarda il Gigi Riva papà, sia per quanto riguarda il Gigi Riva calciatore che aveva anche delle angolazioni diverse, no? Uomo comunque molto, molto particolare. Tu, il papà Gigi, quando eri piccolo, un po' mi racconti un po' quegli anni, cosa ti ricordi, insomma, cosa condividevate anche insieme alla tua famiglia, Nicola?
2: Certo, allora, chiaramente lui è sempre stato molto impegnato e anche ecco, la figura di papà a volte si confondeva con quella di Gigi Riva anche per me, perché magari non erano tantissimi i momenti in cui lo potevo vivere come papà e quindi sentivo sempre parlare perché io non avendolo conosciuto giocatore, perché lui ha smesso nel 76, l'anno in cui sono nato io, quindi chiaramente io non l'ho visto giocare, però chiaramente ne ho sempre sentito parlare e quindi sai, sentirne parlare e poi averlo in casa erano due cose che ho dovuto metabolizzare un pochettino. Il papà, io i ricordi che ho di lui e del papà che magari si metteva a giocare a calcio con noi in cameretta oppure sotto casa o ecco, quello per me era papà, però poi ecco, quando non c'era, cioè tanti momenti in cui magari non c'era, allora era un pochettino Gigi Riva anche per me, quello che dovevo condividere con tutti, perché è sempre stato un po' di tutti, non lo sentivo certamente solo mio, però è una cosa che ho capito col tempo che era una condivisione quella di Gigi Riva con gli altri. Per il resto era una persona molto semplice, di poche parole, appunto, come ho detto prima, però ecco, le poche parole che dicevano sempre centrate e ti lasciavano qualcosa. Mi ha lasciato vivere la mia passione per il calcio completamente libero, senza pressioni, non voleva intromettersi nel mio divertimento, perché doveva rimanere un divertimento, quello del calcio. Credo che abbia fatto tutto quello che un padre dovrebbe fare per togliere un peso, un figlio che comunque in un modo o nell'altro lo aveva, perché qui in Sardegna Gigi Riva è una figura importante e chiaramente quasi naturalmente veniva fuori il paragone con lui, e non è sempre stato facile per me e mio fratello vivere questo paragone. Però ecco, bei ricordi, purtroppo non tantissimi, perché è sempre stato molto impegnato con il suo lavoro e ha sempre scisso il lavoro con noi, nel senso che non ci ha mai voluto portare nel mondo calcio con lui, forse per togliersi un pochettino, per toglierci un po' di luci, di riflettori, ma anche perché sotto sotto io credo che lui il mondo del calcio lo vivesse a modo suo, ma non fosse poi così convinto che fosse un mondo pulito, giusto, e che l'abbia vissuto per fortuna con la sua coerenza e con la sua identità, senza scendere mai a compromessi, però che in fondo non gli piacesse tutto del mondo del calcio.
1: Senti, a proposito del calcio, Nicola, parliamo anche un po' delle piccole cose, perché tra l'altro so che voi avevate una casa al mare dove lui tra l'altro amava rifugiarsi, e se non sbaglio aveva anche costruito un campo dove tu e tuo fratello Mauro insomma giocavate, ma allo stesso tempo lui non veniva a guardare le vostre partite. Immagino per il motivo che ci hai appunto spiegato poco fa, però Gigi Riva, papà Gigi, chiamiamolo così, era nei piccoli gesti, quando veniva a prendervi a scuola. Ecco, noi da queste cose vorremmo diciamo che ci raccontassi, Nicola, perché poi un padre così fa valere, secondo me, anche i piccoli gesti, che per alcuni sono consuetudine, ma per chi ha un papà che si chiama Gigi Riva forse no.
2: Sì, appunto, io li ricordo tutti i momenti con lui, perché appunto non sono stati tantissimi. Sì, avevamo una casa al mare, quello è forse i ricordi più belli, quando eravamo più piccoli noi. Avevamo questa casa al mare dove appunto lui si rifugiava, perché era un po' lontano anche da Cagliari, lì poteva stare tranquillo. E aveva fatto nel retro di casa questo campetto, un mini campetto in erba sintetica. Tra l'altro l'erba sintetica al tempo era una cosa nuova, non come ora. Con le porte, no, era bellissimo, perché lì potevamo, ogni tanto giocavamo con lui, ma poi tutti i ragazzini, i bambini del villaggio, insomma, avevano scoperto di questo campetto, e quindi si facevano partite ogni giorno. Sì, ecco, lì dove l'ho vissuto più di tutti, ed era anche più sereno, più tranquillo, forse perché la vivevamo d'estate, non aveva magari i suoi impegni, i suoi pensieri, e lì è stato proprio papà. Sì, poi anche a scuola ogni tanto veniva a prenderci. È che per lui non è mai stato semplice fare le piccole cose, perché comunque, anche se qui in Sardegna l'hanno sempre rispettato e lasciato abbastanza tranquillo, era inevitabile quando lo vedevano voler scambiare una parola con lui. Insomma, non era sempre una cosa serena, e lui più stava in disparte, più stava nella sua sfera privata, e meglio stava. Quindi sai, anche andare a scuola voleva dire magari incontrare qualcuno, però insomma sapevamo che era così. Nel proseguo degli anni è stata una cosa talmente naturale e talmente anche rispettosa nei suoi confronti, sapere come fosse e lasciarlo più tranquillo possibile.
1: Senti, Nicola, abbiamo anche una foto con la mamma, perché a questo punto la presenza di tua mamma è stata fondamentale. Allora, tu da bambino come hai vissuto, perché tu giustamente ci hai raccontato il tuo punto di vista un po' da figlio, e la mamma che persona straordinaria è stata nel rapporto con papà, con un papà che insomma ha vissuto anche di assenze per dedicarsi, no, al suo impegno da dirigente col Cagliari e poi anche con la nazionale, perché lo dobbiamo ricordare, è anche stato campione del mondo da dirigente accompagnatore. La mamma, Nicola, che figura è stata nel rapporto con voi, ma soprattutto e anche con Papà Gigi?
2: Allora, anche questo insomma, argomento lo ha sempre trattato poco lui, rispetterò anche il suo.
1: Ok.
2: Voglio parlare assolutamente per spiegare che mia mamma chiaramente è stata per noi tantissimo, perché siamo cresciuti con lei, siamo vissuti la vita, la quotidianità l'abbiamo vissuta con lei, ha partecipato a tutte le nostre fasi della vita, dal calcio alla scuola, alla crescita, ma penso una figura molto importante per papà, l'unica donna importante della sua vita. Ci sono stati chiaramente momenti belli, momenti meno belli, momenti più difficili, però ha vissuto di papà tutto quanto, anche il momento della depressione, e negli ultimi anni si erano ritrovati ed era bellissimo aver riformato il nucleo familiare e vederci a casa di papà, nella semplicità delle nipoti, penso che sia stata la persona, dopo la mamma, la donna più importante per lui, che l'abbia anche un pochettino influenzato nelle scelte che poi ha fatto di vita, perché quando papà sposa Cagliari, sposa la Sardegna, sposa tutto quanto, tutto il contesto, quindi la famiglia che aveva trovato nei Sardi è comunque una persona che gli ha dato poi due figli, quindi è una figura importantissima per papà e importantissima anche per noi.
1: Senti Nicola, quando è stato il momento in cui sei cresciuto e quindi ti sei veramente reso conto di chi fosse tuo papà, proprio realmente, se c'è stato un momento, una persona? Perché spesso io che racconto delle storie di calcio, spesso sento dire che al momento in cui magari, quando qualcuno se ne va, perché è stata, ricordo, la camera ardente, anche insomma le esequie di tuo papà, un momento per l'Italia e immagino per voi davvero estremamente commovente. Se ti dico che forse quello è stato, seppur la tua età adulta, perché parliamo di soltanto 2 anni fa, lì è stato il momento o uno di che tipo di momenti in cui ti sei reso conto di che cosa era veramente Gigi Riva?
2: Ma sì, allora il mio è stato un viaggio nella comprensione di tutto questo. Chiaramente quando sei ragazzo devi un pochettino uscire, quando inizi le tue esperienze anche lavorative, devi uscire un pochettino dalla figura del figlio di Gigi Riva, se no ne rimani come un po' imprigionato. Quindi io, per poter capire sino in fondo che cosa fosse Gigi Riva per i Sardi, ho dovuto creare una mia identità fuori dal contesto calcio e dal contesto figlio di Gigi Riva, quindi ho fatto quel percorso lì, per poi ritrovarmi con una maturità e con un'identità tale da poterlo anche spiegare, da poterlo capire sino in fondo. Ma allora, diciamo che negli ultimi 7-8 anni mio padre si era un po' ritirato da vita pubblica, pertanto io mi sono sentito di poterlo e di doverlo rappresentare in determinati eventi che comunque i Sardi continuavano a organizzare, o premi dove io sono dovuto andare per conto suo a ritirare, premi anche importanti, e lì, ecco, lì piano piano mi sono reso conto che l'amore per Gigi Riva non è soltanto una cosa, innanzitutto non è una cosa solamente dei Sardi, ma un amore che penso sia corrisposto da tantissimi appassionati di calcio. E poi che è un discorso che va ben oltre il discorso calcistico, sportivo, perché ecco, quella scelta di vita che lui ha fatto di non voler abbandonare, di non voler lasciare la maglia del Cagliari, Ecco, quello è stato l'attestato di fede più grande che i sardi hanno apprezzato. Ma poi, non so, ma poi appunto non solo i sardi, perché io sono convinto che poi le bandiere piacciono a tutti i veri amanti del calcio. Quindi sì, il mio è stato un percorso. Quindi già prima, quando lui era ancora in vita, io lo rappresentavo e credo che lui fosse in qualche modo orgoglioso che lo facessi. Gli ho chiesto tanti consigli perché comunque non era il mio mondo. Per me è stato difficile, magari anche ritrovarmi a parlare per conto suo, è una responsabilità enorme. Appunto chiedendo consigli a lui mi ha sempre detto solo una parola: usa il cuore, perché probabilmente aveva capito che potevo, attraverso la mia persona, esprimere anche il suo punto di vista, e questa è stata una cosa bellissima. Quindi l'ho fatto chiaramente con tanta emozione, con tanta anche difficoltà inizialmente, perché se non sei, se non è il tuo mondo, trovi inizialmente delle difficoltà, però poi l'ho fatto. E quando lui se n'è andato ero già più pronto da quel punto di vista. Chiaramente poi cambiano le cose perché lui non c'è più, quindi non ho più la possibilità neanche di chiedergli un consiglio o di avere il suo parere, o specialmente adesso che sono anch'io nel Cagliari, nel mondo del calcio, tante volte vorrei confrontarmi con lui, però credo di aver fatto suo il punto di vista, so come si sarebbe comportato lui, e questo mi aiuta nel mio quotidiano. Non smetto mai di accrescere la mia conoscenza e la mia, cioè capire che l'amore per Giriva è una cosa che non se n'è andata con la persona, ma che rimarrà nel tempo, perché sai, molte volte sentire parlare anche i bambini di Giriva è una cosa che riempie il cuore, perché è difficile che questo succeda. Evidentemente la storia di Giriva si sta tramandando da nonno a padre e da padre in figlio, e questa è una cosa che è davvero bellissima, una cosa che
1: No, è stupendo Nicola, e tra l'altro noi abbiamo parlato giustamente di tutti quei sardi, tutte quelle persone comuni, di tutte le età che insomma sono arrivate lì a Cagliari per dare un ultimo saluto e che si sono spinti fin lì anche con tante difficoltà, ho letto. Quello che ti volevo chiedere però, ci avviciniamo verso la chiusura, i personaggi, cioè i personaggi del mondo di Gigi Riva, ce n'è uno, Gabri, aiutami, anche Claudio Ranieri, ad esempio, ed è soltanto un primo esempio di delle persone vicine a papà che poi, possiamo dire, no, ti hanno anche cresciuto, ti hanno visto crescere, anzi, scusami, questa è la parola giusta. Non ti voglio chiedere chi porti nel cuore, però se me ne vuoi parlare, non c'è una classifica in questo caso d'affetto, però se mi parli insomma di Ranieri, di quei personaggi, queste leggende di cui insomma, che portano come te nel cuore Papa Gigi.
2: Certo. Allora, innanzitutto io credo i suoi compagni dello scudetto, ecco, io molti di loro, specialmente quelli che vivono qui, che hanno vissuto qui, perché ormai purtroppo tanti se ne sono andati, io li vedevo un po' come parenti, perché per papà erano amici veri, erano come familiari, quindi quelli prima di tutto, io quando li incontro, quando siamo insieme, per me è come stare con un parente. Poi sì, ci sono tutte le persone legate al mondo del calcio, specialmente Cagliari e nazionale. Quindi Claudio Ranieri è uno di quelli, perché l'impresa che ha fatto negli anni più difficili forse del Cagliari, quando eravamo ritornati sprofondati in Serie C e ci ha riportato in Serie A, e l'ha fatto riportando la passione per il Cagliari. Quelle sono delle pagine che indimenticabili per i tifosi del Cagliari. E poi Ranieri, insomma, è una bella storia quella che si è ricreata dopo, perché papà al tempo, quando poi Ranieri è tornato al Cagliari, ecco, non è stata una cosa immediata, una decisione sua immediata. Erano momenti difficili anche quelli, perché noi venivamo da una retrocessione a Venezia in Serie B, diciamo quasi drammatica. Abbiamo iniziato il campionato di Serie B non benissimo, e la gente si stava come un po' disinnamorando. Quindi Ranieri era la persona che poteva riportare quell'entusiasmo e quella passione e quella voglia di Cagliari. Quindi con papà, col presidente Giurini, insomma, si è voluto fortemente riportarlo. Io mi sono ritrovato a fare una telefonata col mister, insomma, decidendo di tornare, ha riavvicinato le persone al Cagliari, ha riportato entusiasmo, sotto tutti i punti di vista, e poi insomma ci ha riportato immediatamente in Serie A con la partita, lo spareggio di Bari, che rimane un'altra pagina storica del Cagliari, con il gol al 94esimo della partita di ritorno fuori casa. Insomma, pagine. Penso che Ranieri, ci sia papà e Ranieri sia uno di quelli che i sardi, i tifosi del Cagliari ricordano più di tutti. Poi ci sono tantissime altre pagine, altre persone che papà stimava tantissimo, che io magari neanche ho conosciuto, come tanti giocatori che ha avuto come dirigente della nazionale. Posso parlare di Maldini, di Buffon, su tutti Buffon, che è rimasto legatissimo a papà e tuttora è molto presente in tutti gli eventi e tutte le manifestazioni che lo riguardano, ma ce ne sono tanti. Anche loro hanno vissuto mio padre quasi come non solo una figura sportiva, ma anche come un secondo papà. Queste sono cose bellissime che rimangono.
1: Nicola, siamo arrivati alla fine. Io di solito con i miei ospiti ti chiedo qual è la storia di calcio che lascia, giusto per mettere un punto alla puntata. Però te voglio fare una domanda diversa. Da figlio di papà Gigi Riva, cosa vuoi dire ai tuoi figli, cosa hai detto ai tuoi figli, cosa dirai ai tuoi nipoti, cosa dirai ai ragazzini con la maglia del Cagliari che giocano, sognano e crescono con il mito Gigi Riva. Per mettere un punto a questa storia, che non è una storia di calcio, è una storia di famiglia, è una storia di chi vede, no, da fuori come noi il simbolo assoluto della Sardegna, ma si dimentica a volte che dietro c'è una famiglia che insomma lo ha amato nel bene e nel male, con le sue complicanze, ma poi lo ha anche rispettato nel suo incredibile carattere. Però metti tu il punto, Nicola.
2: Sì, no, io dico sempre ai miei figli, ma chiunque voglia iniziare a giocare a calcio, ecco, mio papà ha avuto un'infanzia difficilissima, ha perso il padre quando aveva 11 anni, ha perso la sua sorella preferita a 13, la mamma a 16. Ai tempi,

0: sue sfortune, tra virgolette, ecco, ha inseguito questo sogno sino alla fine. Chiaramente, i ragazzi, dico sempre alle mie figlie, le passioni sono importanti, e mai smettere di sognare. Credo che possa servire nella vita per qualsiasi obiettivo. Può essere uno sport, come un lavoro, una professione, però ecco, la passione e la coerenza sono fondamentali. E poi anche quando si raggiungono degli obiettivi o quando si è qualcuno, non perdere mai la propria persona, la propria umiltà e semplicità. Ecco, quella è una cosa che papà, non ha mai perso. È sempre stato con i piedi per terra, è sempre stato quel bambino che ha sofferto per arrivare ad essere quello che poi per fortuna è diventato. E quindi niente, sognare e inseguire fino in fondo i propri sogni e i propri desideri.
1: E mi sembra un messaggio bellissimo, proprio come tutta la storia della vostra famiglia che tu, Nicola, ci hai raccontato. E io non posso far altro che ringraziarti, Nicola, per essere stato qui con noi a Storie di Calcio.
0: Grazie a voi Francesco e a presto,
1: Grazie, grazie a
0: buongiorno.
1: Nicola Riva, grazie anche all'ufficio stampa del Cagliari Calcio. Che dire, è stato bello, è stato emozionante. Io non faccio altro che darvi l'appuntamento alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica 30 agosto. Il calcio: Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica col Napoli, che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime ore per una trattativa iniziata una settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. È arrivato il momento delle gare in piscina. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo fino a Nicolò Martinenghi. E dalle 18.46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però no, fa scherzo, sì sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
2: 17 di agosto,
1: puntuali,
2: la data, puntuali,
1: perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre
2: vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TNV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TNV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. L'estate del calcio entra nel vivo a TNV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Per interagire con TNV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, in quella settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano ad essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Ma Ale, io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: che penso sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito, no. E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della
1: no.
2: nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
2: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Marco ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
1: certo.
2: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa,
2: possiamo dire,
1: Marco, sì, completamente.
2: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress, ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare,
1: certo,
2: a dama, però ci provi fino alla fine.
1: Perché ci si prova quello sempre, essere... Marco, quello bisogna
2: provarci. Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano. Portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: parliamoci
2: chiaro, non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni, il gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. Allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, mi permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico, sì, di Mancini, sì, sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva, sceglieva, erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, quindi che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, perché anche la scelta di della Bianchetti poi come capo delegazione.
2: Ma su questo siamo d'accordissimo. Su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così. Ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie vere origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
2: Magari. Perché ne quindi esiste. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto. Non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene. Sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato. Detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire. Insomma, siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
2: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, e che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
1: No, certo.
2: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: si è fermato.
2: E soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
2: non la faccio.
1: È impossibile.
2: Credo che sia che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione: forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione.
2: Sì, il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
1: sì,
2: pure questa volta.
1: È strano.
2: Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
1: Sì.
2: Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra, però permettimi di dire che l'incognita è qui, è capire se i principi di Sarri,
1: bravissimo,
2: riusciranno ad avere un effetto.
1: Bravo.
2: Su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
1: Vero.
2: Quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna dire l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco.
1: Marco, che
2: di
1: effetto,
2: quelle incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare.
2: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni,
1: esatto,
2: e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri stiano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelli di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole, però, tanto, Marco, capito? Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a tre settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
2: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma, adesso c'è Carnevali che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi le difficoltà poi ci sono, anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti. La Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
1: No,
2: come te lo
1: sono
2: dico,
1: d'accordo.
2: non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
1: Sono d'accordo, sì.
2: Quindi
1: C'è molto da
2: servono
1: lavorare.
2: assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: Sì,
2: che
1: concordo.
2: in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tanta, tantissima attesa, no?
2: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo
1: Beh.
2: che ha portato. È un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa. Però, sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, eh. Capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
2: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
2: maggiore, io ti
1: grosso.
2: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì.
2: anche con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazioni diametralmente opposte, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare. Come si può fotografare questa situazione?
2: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona
1: Ma
2: non la
1: ci
2: mettiamo in
1: mancherebbe.
2: discussione, noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il
1: Certo.
2: loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. C'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio, e quindi
1: Anche secondo me, Marco.
2: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima. Ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
1: Io la
2: retrocedere
1: penso come
2: e
1: te, lo sai Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non
2: è vero che ci
1: vorrei.
2: sono squadre
1: Vai, vai.
2: che attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
1: Sì.
2: però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale,
1: bravissimo,
2: che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere, capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè, la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
2: No, no, questo è scontato. In casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no?
1: Esatto.
2: Il portino è quello, e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura. Staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che ti resti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
2: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto, e tu lo sai.
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
2: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
2: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un'altra attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con te la prossima settimana, sì, con Maracanã.
2: Sì, sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
1: Ciao, buon Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari, adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura coordinata dal procuratore Francesco Lovoi, in cui si contesta anche il metodo mafioso.
0: Giorgio Meloni e Mette Frederiksen insieme per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. La premier italiana e l'omologa danese chiedono via social una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici.
1: È intervenuto per difendere il figlio durante una lite ed ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti, dove un cinquantenne di Lanciano, originario di Altino, è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani al termine di una serata trascorsa nei locali della Movida. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne, cadendo a terra e sbattendo la testa. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.
0: La mala depurazione continua ad essere la piaga principale di mare e laghi italiani. Su 391 punti campionati in totale in 19 regioni, uno su tre è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, ovvero il 34%, un dato in linea con quello dell'anno scorso. Trend negativo anche per i laghi, dove il 34% registrato nel 2026 è il peggiore degli ultimi 7 anni, dal 2020 al 2026. Foci di fiumi, canali e torrenti si confermano punti critici. È in sintesi il bilancio finale di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le due campagne estive di Legambiente.
1: E l'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno ancora 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì 12 risaliranno a 20. Copernicus lancia l'allarme: giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. Record anche per la temperatura superficiale dei mari a luglio, con valori mai osservati negli oceani extrapolari.
0: Lo sport: cominciano malissimo i campionati europei di atletica per Mattia Furlani, al via oggi a Birmingham. Il nostro lunghista, favorito d'obbligo, si è infortunato al primo salto delle qualificazioni. Appena atterrato a 7,73 m, l'azzurro si è toccato la coscia destra, facendo evidenti segni di non poter proseguire la gara e di doversi quindi ritirare. Clamoroso invece Inzoli: l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che parte anche in questa settimana, questa seconda settimana d'agosto, in questo lunedì 10 d'agosto. Il saluto vi giunge dalla voce di Lucio Marinucci, qui in diretta dagli studi di Roma. Tre ore di approfondimenti e di focus per seguire l'andazzo del calciomercato con le trattative che si stanno accendendo sempre di più e poi, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, l'avvicinamento ormai anche alla stagione sportiva 2026-2027. Siamo in procinto di addentrarci nei meandri poi delle sfide ufficiali, perché tra preliminari delle Coppe Europee e per i turni introduttivi della Coppa Italia ormai siamo praticamente alle porte della nuova stagione calcistica. Io in cabina di regia saluto Gabriele Latini che mi accompagna per questa settimana. Salutiamo anche il grande Andrea Maglioca, che finalmente è potuto partire verso altre lidi in ferie, quindi però rivolgiamo un grande saluto anche a lui, mentre io vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp 331 82 00 213, per porci le vostre domande, porle anche poi agli ospiti che avremo nel corso della puntata di oggi, e anche per darci le vostre considerazioni, i vostri consensi, i vostri dissensi, che sono anche sempre ben accetti. Comunque sia, come dicevo, poi questa sarà una settimana importante, perché ci conduce alla metà del mese di agosto e dunque sempre più vicini a settembre, ma soprattutto ricordo che questa poi sarà l'ultima settimana di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Noi saremo in compagnia in questa fascia fino a venerdì 14 agosto, poi da lunedì 17 invece potrete riabbracciare il direttore Marco Piccari, Stefano Impallomeni e tutti gli ospiti che riprenderanno possesso della fascia attuale. Ritornerà dunque Maracanã con la nuova stagione, ripeto, fra una settimana, ma intanto abbiamo ancora 5 giorni direi per un po' prenderci la scena in questa, appunto, come dicevo, seconda settimana di agosto, per parlare di tante trattative di mercato. E chi meglio del direttore di tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, può darci gli ultimi aggiornamenti in tal senso. Ciao Nick, ben ritrovato.
2: Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Ciao.
1: Allora Nick, le notizie sono tante, o perlomeno le indiscrezioni sono tante le trattative. Ti chiedo, da dov'è che vogliamo partire, perché si muove tanto anche dall'estero. Leggevo sempre della Roma con Rodrigo Mora, mi sembra si stia accendendo un po' questa pista qui, e poi Juventus, come sempre, che vuole cercare di colmare i vuoti, il Milan, l'Inter a destra, insomma, da dove vogliamo partire Nick?
2: Ma partiamo dalla Roma, perché Rodrigo Mora mi sembra sia in questo momento il giocatore sul quale la Roma vuole fare il grande investimento. Anche qui ritorniamo a parlare di cifre molto alte, perché come dicevamo anche per Summerville, prima ancora per Greenwood, la Roma qui vuole fare un investimento di assoluto livello, e per fare questo investimento di assoluto livello ha stanziato un budget intorno ai 50 milioni di euro. Ecco, ora come può arrivare a convincere il Porto ad accettare questa operazione? Non è semplice, perché comunque stanno lavorando su tre soluzioni, per quello che ho capito io, su tre possibilità. La prima sarebbe quella, voglio dire, di provare a fare un prestito oneroso, no? Con un diritto di riscatto alto, che sarebbe quella migliore in assoluto, cioè fanno 7-8 milioni di prestito oneroso, un diritto di riscatto magari a 39-40 più qualche bonus.
1: Una cinquantina complessiva,
2: esatto,
1: insomma.
2: Per arrivare a una cinquantina di milioni. La seconda opzione è quella di prenderlo magari con una formula, diciamo, di prestito con obbligo di riscatto, fissando naturalmente determinate condizioni per l'obbligo di riscatto. La terza strada potrebbe essere quella di acquistare il 50% del giocatore, lasciare il 50% sulla futura rivendita al Porto e magari aggiungerci dei bonus. Quindi mi sembra che la Roma da questo punto di vista stia dimostrando e abbia dimostrato la sua disponibilità a dare, no, al Porto varie opzioni per poter essere garantito poi nell'acquisto di questo calciatore, di questa operazione. Ora tutto è da verificare se poi ci saranno le condizioni giuste per farla. Io credo che loro abbiano l'ok del giocatore, c'è Mendes che sta cercando, no, di fare da trade union tra le due società, oltre che essere l'agente del giocatore, e quindi penso che questa operazione, non ti dico possa decollare, però allo stesso tempo abbia delle buone possibilità per poter fare, voglio dire, un salto in avanti. Ecco, d'altra parte la Roma in questo momento è una delle società più attive, e quindi è questa la trattativa più calda. Poi c'è questo ritorno in Serie A di Okereke, che va al Benevento, scusami, in Serie A, ritorno, sì, in Italia, sì, al Benevento, diciamo che in Serie B, ed è una cosa bella, perché comunque Okereke finirà un biennale, un giocatore che andava vista anche alla Cremonese, che secondo me non era assolutamente male, e che oggi prova a rilanciarsi, anche se ovviamente le sue condizioni fisiche non possono essere ottimali, considerato il fatto che era svincolato. E venendo poi alle altre squadre, ecco, c'è il Napoli con questa difficoltà ulteriore, perché si è infortunato Buongiorno, c'è una decisione per Marianucci, e ora credo la necessità del difensore centrale sia abbastanza primaria. Presente. È primaria, perché poi alla fine non è che possono andare a fare un campionato o iniziare una stagione con tutte queste situazioni, quindi hanno necessità di vedere alla Subbadiashile. Con il Chelsea non c'è accordo nemmeno con la Juve per Gatti, e io non so adesso cosa cercheranno di fare. Tra l'altro stanno anche in qualche maniera definendo, no, l'operazione col Fenerbahce per Lukaku, un'operazione che si sta per definire, ma non è ancora definita, perché comunque c'è una valutazione diversa tra quello che loro chiedono, Napoli 10 milioni, quello che il Fenerbahce può dare, tenendo presente tutto questo, che sì, è vero che si liberano dell'ingaggio di Lukaku, ma allo stesso tempo, oltre a liberarsi dell'ingaggio di Lukaku, hanno anche il 40% sulla cessione, che finisce nelle casse del Chelsea. Quindi ecco perché il Napoli sta lavorando su più fronti e su situazioni. In più c'è Lang, che sembrava non essere in uscita, che poi alla fine potrebbe tornare in Olanda, giocare in Olanda, in questo senso andare all'Ajax. Quindi anche questa è un'altra situazione sulla quale il Napoli sta lavorando, che si sta definendo e che si sta aggiornando ora dopo ora, in attesa poi che il Napoli possa fare anche qualcosa in estate, perché per ora hanno venduto anche Gutierrez, hanno preso 30 milioni di euro, ma
1: non hanno reinvestito.
2: Non siamo nemmeno a quei livelli che magari forse si immaginavano di avere, per poter poi avere anche, voglio dire, dei soldi da poter investire e regalare comunque ad Allegri un giocatore barra due nuovi in vista della prossima stagione. In questo devo dire Allegri è molto aziendalista, perché se fosse stato Antonio Conte in questo momento a Napoli, io credo che sarebbe stato molto dura gestire l'ex allenatore, se fosse stato oggi ancora il tecnico in questa situazione, perché non sarebbe stato facilmente gestibile. Mentre Allegri gli è stato detto tutta la verità, tutta la situazione, come gli sarebbe stato detto a Conte, solo che Conte non l'avrebbe accettata. Allegri da questo punto di vista mi sembra un po' più malleabile, ecco.
1: Sì, beh, decisamente meno escandescente a livello di dichiarazioni. Qui intanto arrivavano dei messaggi, prima o poi di andare anche sulle altre squadre, Nick, e ci si chiedeva come sempre perché certi investimenti in riferimento a Rodrigo Mora vengano fatti per i giovani stranieri e non per i giovani italiani. Prima di darti la parola, insomma, do una piccola risposta. Ci sono dei giovani italiani promettenti, però a parte che Rodrigo Mora purtroppo ha una formazione più tecnica rispetto ai pari età italiani, e soprattutto è un giocatore che a 19 anni si ritrova già con praticamente 100 presenze tra i professionisti. I nostri a malapena ce n'hanno una o due, quindi purtroppo anche più esperienza. Però ecco, non so se anche tu hai la stessa visione. Mi dispiace, però è chiaro che c'è una differenza al momento tra i nostri e loro, non dovrebbe esserci.
2: No, io sono d'accordo con te, non ci dovrebbe essere questa differenza, però purtroppo c'è, e comunque andiamo ancora a comprare dei giocatori stranieri. Non sempre i giocatori stranieri che andiamo a comprare sono i migliori rispetto ai nostri italiani.
1: No,
2: gli italiani abbiamo sempre, diciamo, però difficoltà, soprattutto, diciamo, a lanciarli i giovani italiani. Poi, sai, quegli stranieri costano meno, parliamoci chiaro e tondo, alla fine si torna sempre lì, i giocatori stranieri costano meno degli italiani, e quindi alla fine si vanno a cercare anche degli, poi quelli bravi ce li comprano all'estero, penso, voglio dire, a Palestra, che comunque è un giocatore che è stato pagato 55 milioni di euro dal Chelsea, e che l'Inter avrebbe pagato una cifra, magari di 45 sarebbe stata già una cifra secondo me altissima, perché 55 milioni non è certo poco, però sai, è tutto sempre molto relativo, perché nel mondo del calcio oggi parliamo tanto e alla fine costruiamo poco, quindi siamo tutti bravi a dire il nostro pensiero, però poi soluzioni sull'immediato io faccio fatica a trovarle o a vederle, e questo mi sembra un dato di fatto abbastanza importante. Cioè, è evidente, no, che questa situazione sia sotto gli occhi di tutti. Comunque tanto c'è poco da
1: c'è poco da discutirne.
2: Non possiamo, finché non mettono delle regole, finché non decidano di investire in una certa maniera, finché non decidano di procedere in una certa direzione, sarà sempre tutto molto, molto complicato e molto difficile. Però sì, questa è la realtà dei fatti. Tornando, guarda, visto che abbiamo toccato un attimo l'argomento dell'Inter, mi sembra che stiano ritornando su Diaby, che è un vecchio obiettivo che avevano avuto anche, se ti ricordi,
1: vecchio
2: bene,
1: pallino, sì.
2: Lo scorso mercato di gennaio abbiamo provato a prenderlo con la formula del prestito. Stavolta mi sembra che sia complicato anche in questo senso, perché Curtis Jones non riescono a prenderlo, almeno a delle condizioni economiche giuste, e quindi stanno lavorando anche su questa eventualità, su questa opportunità. E credo che invece sono molto curioso di vedere questo ruolo, no, che si disegna per Diouf, che hanno designato, hanno battezzato, no, come nuovo Dumfries. Pian pianino cercheranno di utilizzarlo in questo ruolo e vediamo se effettivamente Kivu sarà così bravo da poter far trasformare questo giocatore in un ruolo che proprio il suo non sarebbe, ecco.
1: No, esatto. Io sono molto curioso, ti devo dire la verità. È un pochino scettico, però, Nick, perché Diouf si sta riadattando discretamente per quello che ho visto nei test amichevoli, però come detto non sono le sue caratteristiche. Davanti spinge bene, dietro deve completarsi, perché poi l'esterno a tutta fascia deve fare due fasi al massimo. E poi Diaby è un giocatore che apprezzato insomma quando era alla Aston Villa, quando era al Bayer Leverkusen, ma parliamo di un esterno offensivo alto, Nick, parliamo di un'ala, insomma tatticamente ho qualche dubbio. Poi sicuramente Kivu ne capisce molto più del sottoscritto, quindi avrà delle idee più chiare, però ecco qualche interrogativo io me lo lascio dal punto di vista meramente calcistico. Non so te che idea ti stai facendo. Sì, peraltro sì, Diaby è pure mancino, è un'ala proprio da tridente offensivo che rientra per calciare con il mancino. Non lo so, qualche dubbio ce l'ho.
2: Non lo so. Anch'io, e vediamo come lo vogliono praticamente utilizzare, perché tutto lì è, insomma, francamente sono situazioni che solo l'Inter può valutare e che allo stesso tempo può anche gestire nel migliore dei modi. Certo, il lavoro non è assolutamente semplice, anche perché poi andare a sostituire un giocatore come magari in questo momento l'Inter aveva fino a 2-3 mesi fa, ovvero Dumfries. Loro hanno sempre avuto dei grandi esterni, no? Da Hakimi, Dumfries, insomma ne hanno avuti tanti, ecco. E quindi hanno avuto sempre una bella tradizione su quella fascia, quindi andare ad adattare qualcun altro non è secondo me semplice. Però d'altra parte, se non devi trovare nessuno, puoi anche scegliere una strada diversa.
1: Esatto, fare delle valutazioni differenti, insomma, qui sono, ripeto, molto curioso di vedere che cosa potrà accadere. Mentre poi, Nick, ti chiedo come sempre altra notizia, fronte Juventus, portiere, che cosa succede? Perché leggevo che Paris Saint-Germain e Parma proseguono spediti nella trattativa, e poi c'è sempre questo risvolto di rimando su un ipotetico prestito in bianconero.
2: Ma sì, oddio, fa un po' specie, no, pensare che la Juventus diventi una squadra che si prende in prestito dal Paris Saint-Germain un portiere che loro vorrebbero avere come titolare. È un po' anche il segno del tempo che sta cambiando, perché se ci pensi in altre situazioni la Juventus il portiere se lo sarebbe preso e l'avrebbe anche spesa la cifra giusta per potersi portare a casa un numero uno. Oggi si parla di 35 milioni di euro del Paris Saint-Germain verso il Parma per prendere Suzuki e poi girarlo in prestito. Io resto dell'idea che alla fine, se questa, insomma, è una cosa un po' paradossale, un po' particolare, insomma, non mi sembra proprio da Juve un'operazione del genere. Anche a livello di immagine non è proprio il massimo, no? Nel fatto che tu il portiere te lo fai dare in prestito dal Paris Saint-Germain. Poi bisogna trovare anche la sistemazione di Gregorio, perché nessuno ne parla, ma c'è da sistemare anche il futuro di Gregorio. Io resto dell'idea che Vicario possa rappresentare comunque la soluzione più facile, perché il giocatore non rientra nei piani del Tottenham. La valutazione si è notevolmente abbassata e secondo me potrebbero decidere di prendere Vicario e non Suzuki. Però in questo
1: ma anche lì sarebbe in prestito, eventualmente poi con altre formule da definire.
2: Ma io penso che a quel punto avrebbe più senso prendere Vicario in prestito con diritto di riscatto piuttosto che Suzuki in prestito, sul quale magari, cioè, mentre su Vicario puoi farci un investimento, poi Suzuki secondo me non, se fa bene un anno alla Juve, se lo riporta a casa al Paris Saint-Germain, quindi diventa abbastanza complicato, perché questa sarebbe secondo me la situazione, lo scenario più plausibile. Io vedo anche Vicario, sarei per la porta della Juve, sarei sempre vivo Vicario, e poi per l'attacco stanno lavorando su Zirkzee e vediamo se gli riesce a riuscire a portarlo a casa, perché comunque il Manchester United ha aperto al prestito con diritto di riscatto, che non ho capito bene se deve diventare obbligo a determinate condizioni, però ancora la Juventus non ha affondato ecco, su Zirkzee.
1: Eh no, al momento rimane solo un'opzione abbastanza distante sicuramente. E poi Nick, prima di lasciarti ti chiedo anche un aggiornamento sul Milan, perché in realtà poi non è che si stia muovendo tanto, io l'ho detto già anche qui con scetticismo, belli quei soldi investiti per due giocatori, Gonçalo Ramos e Gila, ma poi per il resto molto poco, peraltro poco Nick, sia in entrata che in uscita, è vero che Atecame lascia, però poi c'è anche altro da dover sistemare.
2: Sì, devo dirti che questo anche rientro, no? Un po' ritardato di Meignan.
1: Rabiot, esatto.
2: Sì, Rabiot non mi sembra proprio il massimo della vita, eh? Mi sembra una situazione non particolarmente piacevole, ecco, quindi devo dirti che mi sembra, no, che come uno è anche un capitano, quello che è successo, no? La morte di Franco Baresi, io mi sarei aspettato un comportamento diverso, ti devo dire la verità, mi sarei aspettato un comportamento diverso da Meignan, e quindi questo mi lascia un po' perplesso su come stanno andando le cose al Milan, su come è partito questa stagione con Amorim. Mi sembra che sia in grande difficoltà anche il tecnico, la squadra sì è lì, però è ancora tutta da sistemare. È vero, sono stati presi Gonçalo Ramos e Gila, però poi ci siamo fermati lì fondamentalmente. Ora vedo che Jimenez potrebbe uscire per andare al Porto, anche su questa questione del Porto c'è anche un aggiornamento che mi sembra che a questo punto ci siano buone possibilità, ecco, di chiudere con il Porto per Mora da parte della Roma. Su quello che ti dicevo io, cioè fondamentalmente 25 milioni ora e poi magari la percentuale sulla futura rivendita, ora vediamo. Mi sembra che il Porto si stia accontentando un po' di questa cosa, o quantomeno abbia deciso di venire un po' incontro alle esigenze della Roma, e alla fine la valutazione sono 50 milioni, e questi 50 milioni loro li vogliono recuperare. Io penso che la soluzione possa essere quella della percentuale sulla futura rivendita, ma c'è anche la chance che ci sia il pagamento 25 ora e 20 l'anno prossimo, ecco. Però sostanzialmente mi sembra che su Mora, ecco, la Roma e il Porto si stiano sensibilmente avvicinando.
1: E allora staremo a vedere poi gli aggiornamenti dei prossimi giorni e delle prossime settimane eventualmente. Nick, io ti ringrazio per questa raffica iniziale di mercato e ti lascio al tuo lavoro come sempre, alla prossima.
2: Grazie mille, ciao, un saluto a te, un saluto a tutti, buona giornata.
1: Grazie, ciao. A Nicolo Ceccarini e ovviamente a tutta la redazione di Tutto Mercato Web che continua a lavorare alacremente per trovare sempre nuove notizie e nuovi aggiornamenti. Qui intanto arrivavano altri messaggi al 331-8200-213, veniva chiesto se Bellanova non potesse essere poi un profilo italiano spendibile per la fascia destra dell'Inter, ma farebbe sorridere considerando che l'Inter poi in realtà lo aveva ottenuto Bellanova in prestito, lo ricorderete, dal Cagliari nel 2022, poi decise di non riscattarlo dopo un rendimento neanche così terribile, però semplicemente all'epoca era un'alternativa assoluta. Devo anche dire che nell'ultima stagione all'Atalanta Bellanova ha trovato molte più difficoltà, perché parliamo di un giocatore che ha perso il posto da titolare, ha avuto anche dei guai fisici, è un discreto esterno, devo dire, Bellanova, gamba, struttura, fisico, certo l'ultimo anno probabilmente gli ha fatto fare un passo indietro a livello di sviluppo di carriera, è ancora in età media a livello calcistico, perché comunque compirà 27 anni a maggio, certo per caratteristiche a mio modo di vedere avrebbe più senso di un Diaby, ma anche di un Diouf, è un esterno vero, poi bisognerebbe capire la quadra e soprattutto la caratura del giocatore, la qualità, se possa essere idonea, però a livello di ruolo sicuramente uguale. Poi arriva un altro messaggio, prima parlavamo di Rodrigo Mora, 100 presenze dove? Ma in realtà il punto è che le ha fatte queste presenze, io vorrei che ci fossero dei pari età italiani in grado di aver giocato così tanto, sarebbe giusto anche dargli più spazio, però il fatto è che Rodrigo Mora a 16 anni anni in Portogallo, è stato buttato in Serie B e ha iniziato a giocare in Serie B. Ha fatto un anno nel 2023-2024, poi due anni fa ha iniziato ad affacciarsi con continuità nel Porto, l'anno scorso sempre più presenze. Quindi parliamo di un giocatore che effettivamente sia tra Serie A portoghese, Serie B portoghese e Coppa Europee, ha più di 100 partite nei professionisti. Io penso ai giovani italiani del 2007, ecco, vedo Akanor fra i difensori, che può essere un giovane molto interessante, anzi Akanor addirittura è ancora più piccolo perché parliamo di un 2008. Penso ad Ekator, che è un discreto prospetto in classe 2007, penso ad Ignacio del Borussia Dortmund, che però gioca effettivamente non in Italia, quindi purtroppo un tipo di gestione differente, è un 2008. Reggiani, anche giovane, Borussia Dortmund, i giovani più bravi in camera hanno esperienza, italiani in camera paradossalmente più esperienza all'estero, in Italia ci sono delle eccezioni. L'Atalanta con Akanor sì, lo ha gestito in un certo modo, ma perché l'Atalanta ha un certo tipo di mentalità. Poi ripeto, Ekator per esempio è un buon talento, ma in Serie A lo abbiamo visto relativamente poco, l'abbiamo visto su una cinquantina di partite, compirà 20 anni a novembre, un 2006, quindi purtroppo il percorso di crescita è differente. Poi devo dire, Rodrigo Mora non sarà il talento migliore, però ecco, io credo che sia superiore anche rispetto a dei nostri giovani. Io non voglio far sembrare che perché i giovani all'estero siano più forti dei nostri. Noi dobbiamo formarli meglio, i giovani, dobbiamo lanciarli di più, ma anche formarli meglio. Abbiamo questo obbligo, perché non, secondo me non appartiene il discorso solo alla formazione dei giovani ventenni. Noi dobbiamo saper formare meglio anche i giovani quindicenni e sedicenni, i giovani calciatori di quell'età, perché è in quella fascia che noi rispetto ad altri paesi siamo indietro. Li formiamo molto da un punto di vista tattico, molto da un punto di vista fisico, cose importanti, ma negli altri paesi c'è uno sviluppo tecnico differente. Quindi secondo me dovremmo trovare degli accorgimenti sotto tanti punti di vista. E poi mi veniva chiesto perché Arena non gioca, lo aveva lanciato anche Gasperini, ve lo ricorderete, ne aveva parlato molto bene, lo aveva fatto esordire in Serie A nella scorsa stagione. È un ragazzo, lui sì, molto promettente, potrebbe fare un percorso interessante. Io ricordo quando segnò con il Pescara all'esordio con la Lucchese, era giovanissimo, ecco, magari potrebbe essere un ragazzo da lanciare, non voglio dire titolare in Serie A, però ecco, 17 anni, ragazzo promettente, magari buttiamolo in Serie C e facciamoli fare sì un po' di esperienza su un campo vero, come era accaduto appunto con la maglia del Pescara. Noi siamo arrivati comunque alla fine del primo blocco, stanno arrivando anche degli aggiornamenti di mercato, magari dopo facciamo un piccolo recap per parlare anche, ecco, delle definizioni delle ultime trattative. Noi intanto ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui a TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri, a fra poco.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli Europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile, che con Anna Chiaramascolo, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci e Alessandra Mao ottiene il pass per la finale, dopo aver chiuso al terzo posto la seconda batteria. Stasera in gara con loro ci sarà anche Simona Quadarella. Avanza, ma col fiatone, anche la 4x200 stile libero maschile. Il quartetto azzurro ha staccato il biglietto per la finale, in programma nella

0: Secondo incontro da mezzanotte, l'americano Brandon Nakashima per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darder rientrerebbe in top 15. Sarà la terza sfida tra i due, la prima del 2026. I precedenti sono in perfetta parità. Il calcio, la Roma attende Nahuel Molina, che atterrerà a Ciampino nel tardo pomeriggio di oggi. Tutto fatto dunque per l'operazione che porterà l'esterno argentino dell'Atletico Madrid alla corte di Gasperini. Il giocatore arriverà a titolo definitivo con una spesa da 17 milioni totali, poi le visite mediche e firma sul contratto. Nel frattempo la Roma prosegue anche la trattativa per Rodrigo Mora del Porto. Anche la notte appena passata è stata di contatti continui tra giallorossi e portoghesi. La forza del calcio è sempre stata la sua unità, chiediamo che questa unità ora venga onorata. E la presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC espressa in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Il calcio è la più grande passione condivisa al mondo, non appartiene a nessun individuo e nessuna istituzione, appartiene ai giocatori, tifosi, al club, alle federazioni, a ogni istituzione incaricata di salvaguardarne il futuro, è quanto si legge ancora nella lettera. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri prosegue in questo pomeriggio. Sempre Lucio Marinucci qui in studio, Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi. Andiamo diretti con i primi collegamenti di questo blocco. Iniziamo i focus di approfondimento e partiamo dal Napoli, che continua il proprio percorso di avvicinamento alla stagione ormai agonistica ufficiale, ma nel frattempo ci sono anche tanti test e tante operazioni poi sul mercato da dover definire. Intanto in collegamento con noi c'è, e lo ringraziamo per la disponibilità, Fabio Tarantino. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora Fabio, come sempre direi possiamo partire dalle indicazioni del campo. Ieri c'è stato

0: Questa gara, pardon, l'altro ieri c'è stata questa gara con il Celta Vigo, sabato un pareggio 1-1. L'ultima volta che ci eravamo sentiti avevamo parlato un po' dell'aspetto poliedrico a livello tattico del Napoli, che aveva variato tanto. Ti chiedo che cosa si è visto in questo test e quali altre ulteriori considerazioni possiamo trarre.
1: Sì, al netto poi del risultato finale, il pareggio macchiato dall'errore e la complicità in negativo di Meret e De Bruyne, ma Napoli che nel primo tempo col 4-3-3, soprattutto nella prima mezz'ora, ha mostrato anche buone trame offensive, anche un possesso palla non sterile ma con l'obiettivo di arrivare in porta rapidamente, soprattutto un pressing alto, recupero il pallone molto spesso nella metà campo avversaria, pressing organizzato con 3-4 calciatori, poi a creare un blocco per ripartire impedendo al Celta di ricominciare. Poi nel secondo tempo, al netto anche del fatto che poi i ritmi fossero decisamente più blandi, il Napoli ha cambiato modulo, Allegri è passato al 4-2-3-1 con Giovane che ha fatto la sottopunta alle spalle di Luca, l'attaccante, con Vergara a destra, Langa a sinistra, ma soprattutto con De Bruyne play accanto a Gilmour. Si tratta di esperimenti, ovviamente siamo all'inizio della stagione che neppure è ufficialmente cominciata, però è chiara la volontà da parte di Allegri di partire da un modulo che è il 4-3-3, ma senza però precludersi la possibilità di sperimentare e trovare delle soluzioni alternative.
0: Eh sì, soluzioni alternative che poi, Fabio, andranno trovate anche sul mercato, quindi parto dalla difesa e ti chiedo innanzitutto gli aggiornamenti sulle condizioni di Marianucci, perché non sono di certo buoni aggiornamenti, e poi ecco, ti chiedo se questo ulteriore guaio potrebbe poi portare ad accelerare su alcune trattative. È un altro infortunio abbastanza serio.
1: Sì, intanto la cronaca, perché il Napoli questa mattina ha comunicato quelli che sono stati poi i risultati degli esami strumentali che il giocatore che si era fatto male contro il Celta Vigo ha riportato, ovvero una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro, che in soldoni vuol dire almeno un paio di mesi di stop, a essere pessimisti. Qualcuno potrebbe anche immaginare uno stop di 6 settimane, 1 mese e mezzo, però poi tra il ritorno in campo e la riabilitazione siamo prudenti, crediamo che insomma almeno per settembre il giocatore non sarà ancora a disposizione di Massimiliano Allegri. Non c'era già Buongiorno, che ne avrà per almeno 3-4 mesi, Beukemano ne è ancora neppure in gruppo a lavorare con i compagni, resta solamente Rachmani con Rafa Marin, volendo anche Olivera adattabile da difensore centrale, e quindi mi chiede il Napoli adesso accelera sul mercato, credo che sia inevitabile per l'arrivo certo di un difensore centrale. Badiashile è il nome caldo, col Chelsea che non aveva ancora del tutto aperto al prestito, magari questo infortunio di Marianucci potrebbe anche convincere il Napoli a chiudere entro questa settimana per Badiashile, così da averlo a disposizione già per la gara contro il Genoa, oppure vediamo se ci saranno altri nomi di altri centrali. Di sicuro il Napoli vuole un difensore in prestito e non vuole un investimento a titolo definitivo.
0: Ah, ecco, quindi anche per Badiashile, leggevo infatti, possibile magari un prestito oneroso con poi una possibile trattativa ulteriore, ora non so se diritto, obbligo condizionato.
1: Sì, ma perché il Napoli ha speso 100 milioni per 4 centrali con Conte, Buongiorno, sì, Bochemara, Famarine, Marianucci, quindi non vuole un altro investimento, e quindi nel caso di Badiashile prestito, perché chiaramente è un giocatore reduce da problemi fisici, ma in generale il Napoli non vuole un altro giocatore da avere poi in organico definitivamente. È chiaro, poi dovesse andare bene questo giocatore che arriverà in prestito, il Napoli valuterà l'acquisto.
0: Eh sì, come giusto, o meglio, anche comprensibile che sia. Però poi vado anche sull'attacco, ecco, ti chiedo sulle varie trattative che cosa può succedere tra l'uscita di Lukaku con le piste turche, ancora però non mi sembra di capire, non tutto definito. Leggevo ancora queste voci su Gabriel Jesus, anche se già ci eravamo espressi sul brasiliano settimana scorsa, poi Lang che potrebbe fare ritorno in Olanda, insomma, i chiarimenti un po' su queste trattative?
1: Sì, beh, intanto il Napoli mai come in questo momento deve soprattutto in attacco cedere, perché addirittura ci sono 3 attaccanti centrali, poi c'è Lang, e quindi bisogna anche un po' snellire l'organico. Lang è diretto all'Ajax, che sta per salutare Gott in direzione PSG, quindi dovendo poi valutare la tempistica, direi che quando il talento dell'Ajax andrà da Luis Enrique, allora a quel punto l'Ajax potrebbe puntare su Noah Lang. Addirittura il Napoli è pronto a una plusvalenza, perché questo è un calciatore che, anche se non ha fatto molto bene in Italia, non solo a qualità ma in amuleto, ha vinto 3 scudetti negli ultimi 3 campionati, di cui 2 in Olanda col PSV Eindhoven. Ecco perché l'Ajax punta anche su di lui. Lukaku è diretto al Fenerbahce, si tratta sulla cifra definitiva del cartellino. E c'è questo nome di Gabriel Jesus che un po' a sorpresa è diventato uno degli obiettivi principali del Napoli. Noi ci interroghiamo come e dove eventualmente verrà schierato Allegri.
0: Esatto.
1: E probabilmente un indizio è arrivato proprio dal secondo tempo con Celta Vigo, cioè quando il Napoli si è schierato con quel 4-2-3-1 con Giovane Gialli trequartista alle spalle di Lucca, probabilmente Allegri più di un 3-5-2 immagina un 4-2-3-1 in quella posizione, oltre a De Bruyne potrebbe giocare proprio Gabriel Jesus, che poi può fare anche l'alternativo di Højlund volendo l'esterno a destra. Quindi insomma un calciatore di grande valore che andrebbe un po' recuperato, che fisicamente non dà garanzia al 100% ma che è in scadenza di contratto e che quindi poi, se decide di abbassarsi lo stipendio, diventa per il Napoli una potenziale buona opportunità di mercato.
0: Eh sì, posto che poi bisognerebbe valutare anche le condizioni fisiche del giocatore, che negli ultimi tempi in Premier League, nelle ultime stagioni, ha trovato veramente pochissimo spazio e tanti guai anche lui dal punto di vista fisico-atletico. Mentre poi sul campo ritorno anche Fabio, dicevo, il percorso verso l'esordio con il Genoa non è più lunghissimo perché mancano ormai meno di 2 settimane all'esordio, però ci saranno altri test, ci sarà in particolare un altro test contro l'Aris Salonicco, quindi ti chiedo un po' anche qui che cosa potremo aspettarci ulteriormente nello sviluppo di questo Napoli. Vedevo tanti esercizi in allenamento sulla costruzione dal basso.
1: Sì, no, ma tra l'altro poi con l'Aris Salonicco io credo che Allegri voglia provare la formazione titolare o almeno una formazione che possa somigliare molto a quella che è in mente per la gara di Marassi del 22 di agosto, quindi la curiosità principale ad esempio sarà relativa ai due difensori centrali. Mi aspetto Rachmani e Rafa Marini, potrebbe essere la coppia dei centrali, perché poi l'unica alternativa, ripeto, è Olivera. Sarà molto interessante capire se ci sarà per la prima volta l'accoppiata De Bruyne e McTominay insieme dall'inizio, perché poi a quel punto sono curioso di capire se ci sarà una sorta di ritorno ai Fab Four, quindi senza rinunciare allo Boateng anche a Anguissa, oppure se poi Allegri, che vanta e conta anche Vergara come mezzala a centrocampo, possa sperimentare una soluzione con almeno uno dei big del centrocampo in panchina, perché evidentemente i due esterni offensivi, Politano e Alisson, sono imprescindibili. Quindi sarò molto incuriosito più che dalla partita in sé, che comunque avrà il proprio valore, anche dalla formazione che verrà schierata, quindi dall'ufficiale che ci verrà poi comunicata dal Napoli un'ora prima del fischio d'inizio.
0: Anche qui dunque terremo d'occhio le scelte a livello tattico ma anche a livello individuale di Max Allegri. Fabio, grazie per questo punto Napoli, io ti saluto e ti lascio al tuo lavoro, a presto.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie a Fabio Tarantino con questo aggiornamento sul Napoli. Qui intanto Luigi come sempre è scatenato su Max Allegri, non mangerà il panettone, io te l'ho già detto Luigi, insomma la mia opinione è differente, sono solo curioso di capire quanto riuscirà a competere per i massimi livelli, ma non mi aspetto un fallimento di questo tipo. Poi su invece leggo anche sul Milan, Amorim con questo gioco quanti gol prenderà. Luigi sei scatenato su tutte le varie squadre, un po' sarà complicato ovviamente per Amorim trovare la quadra, ma poi penso che anche la qualità degli interpreti in alcuni ruoli sia, non voglio dire rivedibile, ma quantomeno fa sorgere qualche interrogativo. Qualcos'altro sicuramente andrà fatto. Intanto però ci spostiamo sul bianconero in questo frangente, il bianconero di Udine, andiamo sull'Udinese e lo facciamo in compagnia di Davide Marchiolla. Ciao Davide, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora Davide, ovviamente come dicevo anche prima, si avvicina l'esordio stagionale, proseguono i test, ma ormai siamo a 5 giorni dalla gara contro il Padova in Coppa Italia, quindi ti chiedo come si sta avvicinando questo Udinese, anche che tipo di risposte si sono viste negli ultimi test. Vero che era pur sempre un amichevole, però sabato c'è stata questa vittoria sul Barcellona 1-0, che è pur sempre un risultato prestigioso.
2: Ma direi che l'Udinese si sta avvicinando nel migliore dei modi al primo impegno ufficiale, perché comunque dopo un precampionato tutta una serie di test in cui mister Runjic ha fatto anche qualche esperimento che ha portato a qualche squilibrio nell'undici che ha giocato nelle amichevoli, con quindi tanti gol presi. Devo dire che nel triangolare con Barcellona e Nottingham Forest abbiamo visto una squadra stata capace di produrre gioco offensivo con diverse palle gol, e contemporaneamente non prendere, non subirne, a parte un'occasionissima capitata a Kalimuendo nei 45 minuti giocati contro il Nottingham. La difesa ha sempre dato ottime risposte nell'arco di tutti i 90 minuti, quindi devo dire che da questo punto di vista, se c'erano dei dubbi magari sui vari esperimenti fatti dal mister per quanto riguarda la retroguardia, per ora andando un po' a smaltire anche i vari carichi di lavoro estivi e con l'entrata in forma dei vari giocatori, per ora sembra aver trovato anche un suo equilibrio la squadra. Chiaramente c'è da dire aiutata anche dal fatto che per ora l'undici iniziale non è sostanzialmente cambiato più di tanto, perché a parte Attà non è ancora partito nessuno e c'è stato l'unico cambio appunto contro il Nottingham dell'inserimento di Abankwah al posto di Christensen. Abankwah che devo dire ha dato delle belle risposte nel ruolo di braccetto destro nel credo sempre campionato, e chissà che in un reparto molto affollato non possa essere magari lui uno dei giovani a restare alle spalle dei vari titolari, viste le risposte che ha dato approfittando dell'estate.
0: E questo è interessante, perché poi l'Udinese, l'altra volta ti ricorderai Davide, discutevamo di Miller, di giovani comunque interessanti, ce n'è tanto, quindi magari prima di andare al mercato, ecco, ti volevo chiedere le impressioni sugli altri, sui ragazzi, su Palma, Gueye comunque, che a tratti aveva fatto anche vedere qualcosa di interessante, si deve sgrezzare, Arisala, Bertola già un po' più grande, però ecco, su questa batteria di giovani che cosa ci aspettiamo quest'anno?
2: Diciamo che c'è qualche ragazzo che probabilmente è già pronto per essere un giocatore, uno dei giocatori principali nelle rotazioni. Parlavamo dell'altra volta di Miller, penso proprio che sia uno di quelli che comunque andrà a giocare di più nei due di centrocampo insieme a Piotrowski e Kastrom. Dietro per esempio Abankwah e Palma si sono ben espressi nelle amichevoli e potrebbero anche aver magari superato nelle gerarchie un Mlacic che a gennaio è arrivato con anche buone aspettative, perché comunque un ragazzo che l'Udinese ha strappato alle grandi d'Europa, ma che forse pare meno pronto magari di Palma e Abankwah, perché qualcuno dovrà anche andare in prestito dai tanti giovani per trovare i giusti minuti per crescere, perché un'annata intera in panchina non sarebbe molto utile. Qualcuno è più pronto appunto, come magari Abankwah e Miller, o per certi versi lo stesso Palma. Qualcuno ha fatto vedere buone cose ma ancora magari non è prontissimo. Arisala probabilmente resterà in rosa, però ecco, per esempio lui è uno di quelli che forse ha patito un po' anche il passaggio dal Sud America all'Europa, prima preparazione estiva in un campionato come la Serie A, e l'abbiamo visto un po' pochino perché forse anche un po' appesantito appunto dalla preparazione. Poi bisogna sempre vedere come andiamo a considerare, per esempio appunto dicevamo prima Bertola, non è più giovanissimo,
0: ha qualche anno più, anche esperienza in più.
2: Sì, ha più esperienza, un anno di Serie A, un anno di Serie B li ha già fatti, però ecco, per esempio dovesse partire comunque uno dei titolarissimi come Christensen, l'Udinese è già pronta con Bertola, come ha fatto l'anno scorso, probabilmente diventerebbe da prima riserva della difesa a titolare non dico inamovibile, ma comunque aumenterebbe di grado, ecco.
0: Sì, salirebbe nelle gerarchie. Comunque un ragazzo che ha fatto vedere cose interessanti, però mi porti poi anche Davide sul mercato, ecco. Ti chiedo se ci sono aggiornamenti e quindi che cosa ci possiamo aspettare sul fronte Christensen. Poi in realtà, anche se se ne è parlato in meno, ti chiedo sempre su Solet se può succedere qualcosa, se c'è qualcuno un po' più avanti. E poi ecco, ero incuriosito anche dalle eventuali tra virgolette sostituzioni. Mi sembra di capire che la soluzione sarebbe più interna, con Bertola lanciato ulteriormente, che non con entrate sul mercato.
2: Per quanto riguarda Christensen, non è più un segreto che comunque all'Atalanta il ragazzo piace, e dopo settimane in cui l'Atalanta ha semplicemente studiato il profilo, adesso si sta anche parlando proprio di una trattativa vera e propria. L'Udinese non scende dalla sua richiesta di 25 milioni di euro. La sensazione è che l'Atalanta possa arrivarci a quella cifra. Vedremo se lo farà effettivamente. Per ora bonus compresi ha avvicinato i 20, che però non sono una cifra sufficiente a far vacillare l'Udinese, che non ha alcuna fretta di vendere. Ha già dichiarato che comunque in caso sarebbe anche ben contento di trattenere Christensen in rosa ancora per un'altra stagione. Quindi Christensen in questo momento è il giocatore più in bilico, perché oltre ai tanti interessamenti più o meno concreti ha proprio anche una trattativa in piedi, e vedremo un po' gli sviluppi che probabilmente arriveranno già nel corso di questi, giorni. Dall'altro lato invece Sole per ora ha avuto solo degli abboccamenti. L'unica offerta concreta erano arrivate da Leeds e Inter, ma come sappiamo l'accordo non è stato trovato. Bisogna qui può vedere se magari c'è un po' d'aria che possa essere un po' un mini domino a livello di difensori, anche solo a livello internazionale, senza che vengano magari coinvolti comunque club di Serie A. Dovesse partire quel domino, magari qualche club che dovesse restare senza un difensore potrebbe avvicinarsi per provare a chiedere Solé da qui alla fine del mercato. Li vedremo. Diciamo che l'Udinese intanto si è cautelata, perché nelle settimane scorse ha trovato l'accordo col ragazzo per un contratto nuovo fino al 2029, che calcolando che era in scadenza nel 2027, il contratto precedente non è qualcosa da poco, quindi non ha fretta di, neanche in questo caso, di vendere, e si aspetta di vedere un po' cosa accadrà in entrata. Per ora sì, appunto, si va verso la soluzione più interna, nel senso che Bertola al posto di Christensen ha già giocato e ha dato ottime risposte. La sensazione è che comunque Runjic, indipendentemente dai partenti, voglia comunque un difensore d'esperienza da inserire nel reparto, anche perché l'unico effettivamente considerabile come un veterano è Cabasele, ed effettivamente manca un po' un altro giocatore che possa fare da leader nel momento in cui Cabasele non ci dovesse essere. Per ora sembra stia prendendo corpo comunque l'ipotesi Juan Jesus, vedremo un po' anche lo stesso Jesus cosa vorrà fare, ecco, perché in caso di svincolati poi bisogna sempre un po' andare a vedere quali sono le intenzioni del ragazzo, certo, che chiaramente ha in mano il pallino della situazione.
0: Eh sì, ma è chiaro, lì poi le valutazioni vanno fatte anche da parte del giocatore stesso. Così come, ecco, a proposito di svincolati, quanto è vera questa voce, leggevo su Goodell, ecco, parlava di giocatore d'esperienza, lui difensore l'ha fatto più negli ultimi anni di carriera, arretrato chiaramente rispetto ai primi anni di carriera quando era all'Ajax. È effettivamente un'ipotesi, perché leggevo anche su tutto Mercato Web che Runjic vorrebbe il giocatore, è qualcosa di concreto o no?
2: Ma allora, la sensazione che c'era un po' è che volesse un profilo d'esperienza, come tra i preferiti ci fosse Gudi, nel momento in cui non fosse stato possibile arrivare a lui, si poteva virare su Juan Jesus, e adesso sta prendendo un po' più corpo l'ipotesi Juan Jesus, quindi bisogna vedere un attimo come sono loro due i profili d'esperienza sostanzialmente ad oggi individuati, quindi e se arriva chiaramente uno dei due,
0: è chiaro.
2: Uno esclude l'altro. Un po' più il primo per caratteristiche, però il secondo è altresì vero che è un po' più duttile e ti permetterebbe di avere anche una seconda soluzione nel ruolo di percetto di sinistra, che Udinese ad oggi non ha. Sole o non Sole, tutti gli altri ragazzi provati lì a sinistra, anche in amichevole, non hanno dato le giuste risposte. Quindi bisognerà vedere un po' qua. C'è una richiesta da parte del tecnico, c'è però anche una necessità individuata dalla dirigenza. Vediamo un po' come ci si verrà incontro. Sembrerebbe Juan Jesus per ora il nome che mette un po' d'accordo tutti, vedremo chi dei due effettivamente poi, se arriverà effettivamente uno dei due.
0: Chi la spunterà, se la spunterà, anche qui soliti sviluppi che attenderemo nel futuro immediato. Davide, grazie, è stato un piacere, ti lascio al tuo lavoro, alla prossima e buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Grazie a Davide Marchiol con questo aggiornamento interessante sull'Udinese, che come dicevo incomincerà il proprio percorso in gare ufficiali fra 5 giorni. Esordio in Coppa Italia contro il Padova. Qui intanto arrivano altri messaggi. Federico anche scrive che nel weekend ci sono state tante amichevoli, si possono trarre considerazioni, c'è molto da lavorare e giocatori da comprare. Qui inerente all'Atalanta si vede la mano del maestro Sarri, primo gol atalantino con trama fitta di passaggi. Devo ammettere, devo essere onesto, non ho visto amichevoli complete dell'Atalanta, ho visto un pezzo di quella col Feyenoord e delle sintesi di quella con lo Schalke 04. Devo dire, le indicazioni sono crescenti, Federico, devo dire, si sta vedendo qualcosa in più. Sono curioso di capire poi la tenuta nelle due fasi, anche come sarà, posto che anche questa Atalanta 4 è poi un'Atalanta particolare, perché se vediamo i giocatori che ha utilizzato nella gara contro lo Schalke, c'era Bellanova, che chiaramente può essere anche tranquillamente un quarto, dall'altra parte Ahanor, che sì, può essere considerato un terzino, ma in realtà è un terzo di difesa. Quindi è sta trovando, credo, un equilibrio, Sarri, forse la cosa migliore, fra quelli che sono i suoi dettami e quelle che sono le abitudini e gli usi dell'Atalanta delle ultime stagioni. Sono curioso qui, devo dire, in senso positivo, delle risposte si stanno sicuramente vedendo, come dicevi tu, 32 passaggi prima del gol. Poi parli della Roma, già incontenibile Gasperini, ma lo conosciamo in realtà, come sempre molto esigente Gasperini, usa un po' toni alternati il Gasp, perché prima parla con toni un po' più duri, un po' più volti a puntare l'indice sull'assenza ancora di qualche colpo per completare, anche se poi Gasperini nelle ultime dichiarazioni ha detto che invece D'Amico sta lavorando a delle piste giovani ma già di esperienza, e credo il riferimento fosse a posteriori a Rodrigo Mora, e che erano quelle le indicazioni. Quindi, come sempre, un po' e un po' bastone e carota per Giampiero Gasperini. Quindi vedremo anche qui la Roma poi come riuscirà ad operare nei prossimi giorni, tanto come detto abbiamo ancora 4 giorni oltre a questo da passare insieme a Tempo Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Torneremo ad intervalli regolari su tutte le squadre e anche sulla Roma. Poi qui Luigi, troppo gentile, grazie per i complimenti, non c'è assolutamente bisogno. E poi qui chiesto se si farà il cooling break. Sì, si farà il cooling break, fortunatamente non con i parametri statunitensi, quindi cooling break di un minuto nelle prime gare di Serie A, non di 3 minuti come invece abbiamo visto negli Stati Uniti, che a qualcuno è piaciuto, al sottoscritto invece non è piaciuto veramente per nulla. Ringraziamo il cielo che non si faccia anche nel nostro campionato, mi auguro che non ci siano cambiamenti da questo punto di vista. Già un'ora è volata in compagnia, ne abbiamo ancora 2 però da trascorrere qui a TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri. Torniamo fra pochissimo dopo il break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Lavitola accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitante. Tavares è attualmente latitante e si troverebbe in Africa.
0: Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati delle sue parole. Ci aspettiamo dagli Stati Uniti che facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la reazione di Hamas.
1: Massiccio attacco delle forze ucraine in Tatarstan. 13 morti, colpita anche una raffineria. Dall'altra parte, un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumi, ferendo 14 persone.
0: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
1: Presenta il conto anche ai pronto soccorso il clima rovente e la Simeo lancia l'allarme.
2: La carenza di medici e di infermieri dell'emergenza urgenza è davvero importante. Si parla all'incirca di 5.000 medici e un numero ancora più elevato di infermieri. Queste carenze si acuiscono ovviamente d'estate. In Italia i servizi di emergenza urgenza e pronto soccorso che hanno un organico, un personale adeguato, sono rarissimi.
0: Finisce al primo salto di qualificazione l'europeo di Mattia Furlani. Il 21enne azzurro, nell'atterrare in avanti, ha accusato problemi alla coscia destra ed è uscito dallo stadio in carrozzina. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione per Furlani e la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV con il focus sul turno preliminare alla prossima Champions League. Partiamo dalla Stella Rossa di Belgrado, favorita al 70% rispetto al 12% dato alla Hapoel Beersheva, con l'Ajax al 18%. Nell'altra sfida Bodo Glimt favorita al 52% rispetto al 25% dato dall'Union Saint-Gilloise e infine al 24% le speranze di vedere un pareggio. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta, Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri prosegue in questo pomeriggio di lunedì 10 agosto. Ricordo questa ultima settimana di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Poi, come detto, ritornerà il padrone di casa Marco Piccari a reclamare il proprio posto dalle ore 13 alle ore 17 insieme a Stefano Impallomeni, a tutti gli ospiti. Ma intanto noi continuiamo in questa nostra conduzione per, appunto, come dicevo, alternarci, palleggiare in uno scambio quasi tennistico sia temi di mercato che temi di campo. Qui arrivano sempre dei messaggi al 331 82 00 213, messaggi WhatsApp. Intanto Max scriveva: l'anticipo alle 18:30 d'agosto è una delle decisioni. Beh, sono pienamente d'accordo con te, meno intelligenti tra le meno intelligenti. Il campionato inizia in piena estate, non sarebbe una tragedia se le gare iniziassero alle 20 o addirittura alle 22. 22 sarebbe orario da Liga Spagnola o da campionato portoghese, forse 22 no, ma non vedo perché non farle alle ore 21 o alle ore 20. Invece abbiamo già visto che i primi anticipi saranno alle 18:30. Per carità, non di giorno pieno, ma abbiamo visto che le temperature alle 18:30 sono sempre elevate. Le ragioni, un tempo c'era la ragione di stato, ormai c'è la ragione di palinsesto, e quindi delle gare bisogna per forza metterle in delle fasce orarie diverse da altre partite. E quindi sì, Max, avremo le gare alle 18:30 d'agosto con circa 34-35 gradi nelle grandi città. Speriamo che cali il caldo. Però al momento, io non so come sia nelle altre città, ho dato un'occhiata, posso garantirvi che a Roma alle 18:30 le temperature sono ancora elevatissime, e quindi sì, non si aspetterà neanche la sera. Purtroppo ormai ci siamo abituati a vedere sempre più gestioni di questo tipo, e ci sarà anche per l'inizio di questo campionato, anche ad agosto. Sì, anche ad agosto. Poi altri messaggi, c'è chi annotava e chi notava che nelle prime 10 della classifica, le prime 10 insomma per caratura del nostro campionato, tutti gli attaccanti sono stranieri, ma gli italiani dove sono finiti? Bella domanda, il discorso è lungo, insomma, lo affrontavamo prima. Diciamo, qualche piccola eccezione c'è, perché Pio Esposito è vero, non è ancora propriamente un titolare, ma ci si aspetta che possa ricoprire un ruolo più importante. Nell'Atalanta Scamacca, comunque, ci auguriamo che possa ritrovare il minutaggio un po' perduto nell'ultima stagione. Poi sì, gli altri reparti offensivi sono quasi tutti ad appannaggio degli attaccanti stranieri. Purtroppo, ecco, anche qui torniamo su un tema forse ancora più spinoso: non solo la formazione dei calciatori italiani, non solo la formazione di giovani calciatori italiani, ma anche degli attaccanti. Pio Esposito è stato preso al momento come un miracolo in mezzo al deserto, un'oasi praticamente in mezzo al deserto, perché fatichiamo a formare attaccanti centrali, che invece è poi un paradosso, perché nel calcio contemporaneo stiamo vedendo che negli ultimi anni i centravanti veri, autentici, sono tornati una risorsa. Servono tutte le carte nel calcio contemporaneo, come dico, tutte le caratteristiche, e i centravanti autentici, i veri nueve, se vogliamo definirli così, stanno tornando a fare la differenza. Ne abbiamo pochi al momento tra i giovani ad alto livello, speriamo di tirarne fuori altri, speriamo che Camarda possa crescere ulteriormente quest'anno. Era identificato come il più grande talento che avessimo fra i giovanissimi, insomma addirittura fra i minorenni. Ormai minorenne non è più Camarda, a 18 anni, vedremo come verrà gestito e quale sarà il suo futuro, magari proprio anche a livello di movimenti e di spostamenti. L'anno scorso l'abbiamo visto con la maglia del Lecce, ha trovato non tantissimo spazio, non sempre è riuscito ad incidere. Speriamo finalmente che possa fare un salto di qualità. Ancora giovane, lui sì, perché di anni ne ha 18, speriamo che qualcosa si possa muovere in senso positivo, posto che, dicevo, in questo momento al Milan serve fare un po' di chiarezza fra rosa, fra progetto, fra giocatori che possono essere poi magari decisivi o possono dare una mano in questo momento. Io qualche perplessità in più sul Milan ce l'ho rispetto ad altri, perché la rosa ancora nel complesso non mi convince, già non mi convinceva l'anno scorso a livelli elevati. Poi si poteva fare di più e in un certo momento si poteva fare nettamente meglio. Il finale di stagione è stato fortemente negativo, Però ecco, la rosa, io pongo sempre l'accento sulla difesa e sugli esterni, ma qualcosa da rivedere. Ottimo l'acquisto di Kila, è un ottimo colpo. Però poi gli altri centrali, al momento Tomori in uscita, Pavlovic, De Winter e Gabbia, sono una discreta batteria di centrali, ma sono una batteria di centrali da Champions League? Qualche domanda me la pongo. Salma Kers è un giocatore che adoro per la sua duttilità, Bartesaghi è un difensore che mi piace per le qualità che ha, ma possono essere degli esterni titolari di una squadra da Champions League? Qualche interrogativo ce l'ho, poi non sono certezze, spero di sbagliarmi, spero che questi giocatori possano smentirmi e possano rappresentare delle certezze per il Milan, però al momento sono più gli interrogativi che le certezze dal punto di vista individuale, personale. Poi ad agosto il bello è che tutti i discorsi possono essere l'uno al contrario dell'altro, ancora non abbiamo i responsi del campo e quindi dobbiamo attendere. Intanto però vado a presentare l'ospite di questo blocco, lo ringrazio veramente per la disponibilità, Simone Braglia, il portierone. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: Ciao Simone, dunque prometto che non ti ruberò troppo tempo, però una piccola chiacchierata su al momento la conduzione delle varie squadre ce la possiamo fare. E stavo parlando, ecco, caschi a fagiolo perché stiamo parlando del Milan. Tu che idea ti stai facendo sul Milan? Perché io continuo ad essere un po' scettico. Kila e Gonçalo Ramos sono due buoni colpi, perché Gonçalo Ramos si è speso anche tanto, però non so al momento quanto il complesso della rosa possa essere così competitivo ai massimi livelli. C'è da vedere anche la situazione Leao. Insomma, più certezze o interrogativi sul Milan?
1: Ma io certezze, bisogna vedere poi quando inizieranno il campionato le partite vere, perché poi certo, le partite pre-campionato lasciano il tempo che trovano, a mio modo di vedere, anche perché il mercato va avanti fino a fine mese e quindi c'è da aspettarsi magari ancora qualche aggiustamento nella rosa del Milan. Mi dai l'opportunità di dirti che non sono tanto convinto che il Milan possa fare un buon campionato, poi per amor del cielo, perché i dubbi restano, l'ambiente non è dei migliori, ci sono delle contestazioni che comunque lasciano comunque traccia in merito a quello che può essere gli acquisti che sono arrivati. I dubbi sul valore di Gonçalo Ramos vedremo quando iniziano le partite, quelle toste, quelle vere, quelle che contano, e che quando giochi a San Siro il bisbiglio della gente lo senti nel caso, nel quel caso
0: mormorio. Poi sì, segnare in Serie A è meno facile per i centravanti.
1: Io credo che il Milan sia una buona squadra, però per vincere il campionato, secondo il mio punto di vista, ci sono altre squadre che, a mio modo di vedere, hanno maggior valenza qualitativa.
0: Sì, no, beh, certo, per lo scudetto non la inserirei neanche nei discorsi preliminari il Milan. Mentre invece ti chiedo, poi prima di, ecco, di andare anche sullo specifico sulle trattative, se la Juventus potrebbe fare qualcosa di interessante. Perché mi ricordo che nelle scorse settimane tu alla fine avevi parlato bene della programmazione dei bianconeri, a partire dalle scelte dirigenziali. Poi nel frattempo è arrivato Colomani, è arrivato un talento come Elay Begovic. Ci sono ancora dei vuoti da colmare nella Juventus, però ti chiedo se, ecco, dopo la fine del campionato Milan e Juventus sembravano a pezzi tutte e due, forse la Juventus qualche passo in avanti in più l'ha fatto, o sbaglio?
1: Sì, credo che l'abbia fatto, e io credo tanto nella conduzione societaria, mi fido dalle persone che societariamente stanno facendo quello che tutti si possono eventualmente aspettare nel futuro immediato. Perché ancora la Juve non è ancora la Juve, a mio modo di vedere, al di là che abbiano fatto sicuramente qualche acquisto interessante, però ce n'è uno di acquisto che mi lascia veramente perplesso che non abbiano ancora concluso, cioè quello del portiere.
0: Arriviamo al punto focale.
1: Ecco, che è un ruolo fondamentale per dare quella tranquillità necessaria, perché un ottimo portiere la Juve lo deve avere, e deve avere un portiere di secondo il mio punto di vista. Poi però bisogna avere anche il cassetto aperto da parte della proprietà di poter comprare quel portiere che poi serve alla Juventus. Non sono dell'idea che quei portieri, i nomi che si facciano oggi, tranne forse Vicario, siano all'altezza di una Juventus per tornare a vincere quello che la Juventus ha vinto in passato. E c'è un nome su tutti che a me piacerebbe che la Juventus, però sembrerebbe quasi tramontato, un nome su tutti è Dibu Martinez.
0: Se ne è parlato a lungo, a giugno, a luglio.
1: Però sembra quasi tramontata.
0: Sì, ormai sì.
1: E tutti gli altri sembrano essere un ripiego. Il fatto che sia un ripiego non è una bella cosa per una società blasonata quale quella della Juventus.
0: Beh, no, fa capire, prima lo diceva bene Niccolò Ceccarini, fa capire che i tempi sono veramente cambiati, perché la Juventus un tempo avrebbe sicuramente operato in maniera differente. Dicevi bene, il Dibu Martinez in realtà ormai quasi non rappresenta neanche una delle opzioni, perché tra l'altro ti do questo aggiornamento, l'Aston Villa sta provando a trattare un ulteriore prolungamento per trattenerlo, a quel punto potrebbe rimanere in Inghilterra. Però mi sembra di capire, ecco Simone, che quindi neanche il nome di Suzuki al momento ti faccia impazzire, perché Suzuki potrebbe andare a Paris Saint-Germain e può essere girato in prestito. Non ti convince?
1: È un buon portiere, ma non è un portiere da Juve. Cioè, portiere da Juve, ripeto, io intravedo in un portiere da Juve quel portiere che ti può fare la differenza, tipo Maignan nel Milan. Cioè, Maignan nel Milan l'anno scorso ha portato 7-8 punti, e se non c'era Maignan forse il Milan non arrivava neanche quinto, quindi usciva addirittura dalle coppe internazionali.
0: Dici, Suzuki non può avere quel valore lì nella prossima stagione?
1: Secondo me Suzuki non può avere quel tipo di valore che ha. Io glielo auguro, per l'amor del cielo. È un portiere che si deve affermare, ma è come ricomprare Di Gregorio. Cioè, Di Gregorio dal Monte è passato alla Juve, Suzuki dal Parma passa alla Juve. Non vedo tante differenze da questo punto di vista. Cioè, la Juve ha bisogno di un portiere di categoria, un portiere che abbia una leadership, perché ha un ruolo fondamentale per tutto il resto della squadra.
0: Io sarei molto curioso di vedere Suzuki alla Juventus. Più curioso, ecco, magari... di altri nomi, però ecco, stiamo a vedere anche se si accende la trattativa, perché ancora ci sono veramente tanti interrogativi in questo senso. Ma invece di Di Gregorio te la spieghi questo continuo invece difficoltà, perché sappiamo che reggere, ecco, prima parlavi dei fischi di San Siro che rumoreggia, anche il tifo bianconero è esigente storicamente e ci mancherebbe altro, però anche in amichevoli continua a dimostrare in questo momento di non essere per niente, mi dispiace per il ragazzo, ma all'altezza. Come te lo spieghi questo continuo guaio, questi continui impedimenti per Di Gregorio?
1: Me lo spiego col fatto che comunque si sono bruciate le tappe per quello che riguarda il discorso dell'esperienza, che per un portiere è fondamentale.
0: Cioè, Monza-Juventus è un salto troppo grande.
1: C'è quello step intermedio che non è stato fatto, che era necessario fare, perché reputo Di Gregorio un ottimo portiere. E credo che giocare in una squadra tra virgolette provinciale tipo Parma o Monza è molto diverso, perché se sbagli a Parma o Monza nessuno ti dice nulla, se sbagli nella Juventus e magari nelle uniche occasioni, nelle poche occasioni che ti arrivano in porta, vieni classificato come un portiere di non affidabilità. Ecco perché dico che ci vuole, per giocare in talune squadre, la corazza e le spalle larghe per poter ovviare a quelle che sono le responsabilità di che ruolo ti impone.
0: Eh sì, bisogna avere anche delle doti caratteriali per giocare in certe squadre, e appunto certe avventure ce l'hanno purtroppo dimostrato negli ultimi tempi. E poi Simone, però mi sposto anche sulle altre squadre, sulle altre piazze, vengo anche su quelle che vogliono cercare di affermarsi nel prossimo campionato, principalmente Roma e Como, che alla fine hanno sorriso. Poi a me mi sembra sempre giusto tenere in considerazione quelle che erano state le tue previsioni sul Como, e essere onesto, io invece non credevo che ce l'avrebbe mai fatta per la Champions League ad inizio campionato, poi mi ero ricreduto, ma più avanti è più facile. Tu invece eri sempre stato uno di quelli che l'ha messo, quindi giusto poi rendere credito a quello che avevi detto. Ecco, ti chiedo, Roma e Como, come le stai vedendo dal punto di vista del mercato e che cosa ti aspetti? Perché secondo me sono quelle che stanno lavorando meglio dal punto di vista degli innesti e hanno due allenatori molto molto capaci.
1: Sì, hai detto bene. Per quanto mi riguarda, io Roma e Como diventano due serie pretendenti per la lotta allo scudetto, a mio modo di vedere.
0: Ah, quindi già competitive comunque, per il primo posto, sì, dici?
1: Sì, perché vedo nel computo di questa prima fase del mercato estivo, vedo le grandi squadre che fanno fatica perché mancano o di economicità o di fattore economico per gli acquisti che contano, oppure il Como non ce li ha queste difficoltà. E gli acquisti che ha fatto sono acquisti di alto spessore, perché il fatto che Nico Pazza preferisca tornare a Como invece che magari essere allettato dalla proposta dell'Inter la dice lunga su quello che è l'appetibilità oggi in una squadra provinciale che ha raggiunto il risultato che ha raggiunto. Quindi per cui è che altri giocatori dello spessore internazionale tipo Chalobah, tipo il difensore del Borussia Dortmund che è appena stato acquistato. Quindi io credo che il Como sia una serie, e a mio modo di vedere il Como, Roma e ci aggiungerei anche la Fiorentina, perché comunque anche la Fiorentina ha fatto degli acquisti di spessore e credo che possa essere una squadra che darà molto fastidio a tutti. Ma Roma e Como in testa per me oggi, oggi che siamo al 10 di agosto,
0: certo, ad oggi.
1: Per me Roma e Como oggi equivalgono l'Inter e quindi daranno fastidio secondo me a quello che può essere o la lotta per eventualmente dover andare ad accaparrarsi la lotta per lo scudetto, perché vedo le altre, le big oggi non
0: vedi
1: sono
0: un po' a rilento. Beh, una candidatura molto molto importante, quindi poi vedremo, appunto hai detto bene, al 10 d'agosto le vedi così, attenderemo poi magari se le altre riusciranno a colmare qualcosa. Però ecco, mi premeva anche approfondire la Fiorentina, Simone, poi mi sposto anche sull'Inter appunto e sul Napoli. La Fiorentina è forse quella che ha operato meglio, forse ancora meglio di Roma e Como, ha speso il giusto, non ha neanche sperperato tantissimi milioni, operazioni in prestito, l'ultima quella di Mastantuono. È una squadra molto giovane, Simone, ha un tecnico relativamente giovane a livello di esperienza come Grosso, e c'è anche tanta voglia di rivalsa dopo l'anno scorso, quindi dici può esserci anche magari quella chimica giusta per ripartire dopo la delusione della passata stagione.
1: Sì, penso di sì, spero di sì, perché Firenze lo merita ed è una piazza che a me piace tantissimo, per cui andare a giocare in quello stadio per me era il massimo, come portiere parlo, perché qua è come tu farti sul materasso in quel dello stadio Viola dell'Artemio Franchi. Ma io credo che la Fiorentina sì, ha fatto degli acquisti mirati, acquisti giovani, acquisti che potenzialmente in divenire hanno delle buone prospettive, e per cui io credo che ci sia anche quel mix giusto tra giocatori esperti e giovani, perché comunque qualche giocatore esperto in rosa c'è, e c'è un allenatore che secondo me, tant'è vero che era uno dei papabili per la nazionale, poi del cielo, era nato dalla Fiorentina e quindi non c'è stata trattativa, ma io intravedo in Grosso delle grosse potenzialità appunto per quello che può essere in divenire un allenatore che ha delle caratteristiche per fare quello che ha fatto anche Fabregas quest'anno a Como, e meno male che è un allenatore italiano e che quindi possiamo alzare un pochino di più la voce rispetto a quello che ultimamente possiamo fare e dire in temi di nazionale. Ma è io vero. Credo che la Fiorentina ha tutte le caratteristiche per fare un ottimo campionato.
0: Sì, beh, al momento le premesse sono molto buone, poi andranno trasposte sul campo, ma le premesse, dicevo, sì, per la formazione della rosa sono ottime. E poi vado anche
1: sì,
0: su
1: però,
0: ah, vai Simone.
1: Però, no, figurati. Una cosa, io classifico quello che intravedo in queste squadre, Fiorentina, Como, Roma, è che c'è un'identità ben precisa da parte delle società e da parte degli staff tecnici.
0: È vero, cosa mercato molto tecnico dalla Fiorentina.
1: Cosa che non vedo nelle altre società, cioè nelle cosiddette big oggi, tranne forse l'Inter, io non intravedo oggi, è vero, è arrivato Carnevali, quindi diamo tempo a Carnevali, però non intravedo quelle volontà da parte o delle proprietà o degli staff di identità che lascia presupporre che a livello di programmazione possa essere una programmazione atta a dover raggiungere quegli obiettivi che il prestigio di talune società ha sempre avuto. E per cui ben vengano queste nuove realtà che da cui bisognerebbe prendere esempio, secondo il mio punto di vista, e ben vengano queste realtà perché possono dare degli impulsi positivi al nostro campionato.
0: Eh sì, è interessante appunto poi vedere anche il tipo di linea, sostanzialmente di linea, tra virgolette, editoriale del mercato e anche dal punto di vista tecnico-progettuale, hai detto una cosa assolutamente giustissima, la coerenza anche sul tipo di acquisti che si vanno ad effettuare. E poi però, ecco, dicevo, anche su Napoli ed Inter, come continui a vederle? Sul mercato in realtà hanno operato poco in entrata, il Napoli deve aspettare delle cessioni, ancora non ha fatto praticamente nulla, anche l'Inter in realtà poi, oltre a Stones da svincolato, di innesti ulteriori non ne ha avuti. Quindi ti chiedo su queste due squadre e poi anche sui due nodi portieri per entrambe. Napoli fa bene a ripuntare nuovamente su Meret e l'Inter, Martinez è all'altezza, io penso che possa esserlo, ma qualcuno ha qualche interrogativo in più, quindi sui portieri mi affido totalmente a te.
1: Ma sul discorso dei portieri, io ho grande stima di Meret. A mio modo di vedere, se Meret ha vinto due campionati a Napoli con l'opinione pubblica contro,
0: Me lo ricordavo.
1: vuol dire che adesso non si può in radio, però ha due caratteristiche caratteriali veramente
0: agli
1: grandi,
0: attributi,
1: ha degli
0: come si suol
1: attributi
0: dire.
1: veramente grandi. Però secondo me sì, fa bene il Napoli a ripuntare su Meret, come fa bene l'Inter a puntare su Martinez. Ecco, io qui voglio spendere una mezza parola perché nell'Inter, come anche nella Fiorentina, i due migliori allenatori portieri, Filippi nella Fiorentina e Gianluca Spinelli, nell'Inter, sono la garanzia, che i portieri faranno sicuramente due grandi campionati, in tutte e due le squadre. Per cui, la garanzia di... Non sono d'accordo sull'analisi, per amor del cielo, con tutto il rispetto che ho nei tuoi confronti, sul fatto di avere dei dubbi su Martinez.
0: No,
1: Per me
0: infatti no, io
1: Martinez
0: sono uno di quelli che non ne ha. Io no, no, c'è qualcuno
1: è
0: che
1: un
0: li
1: buon
0: ha, anzi io
1: portiere, è un buon
0: lo
1: portiere, è un buon
0: apprezzo molto.
1: portiere. Allora, scusami perché ho capito
0: No,
1: male.
0: no, tranquillo, mi ero spiegato male
1: Ma l'opinione pubblica, secondo me, deve essere garantista, ma non per questo che voglio dare responsabilità a Gianluca Spinelli. Però tante volte non si menzionano mai
0: io. No, invece fai
1: questi
0: bene,
1: dubbi.
0: i preparatori.
1: E secondo il mio punto di vista, i preparatori dei portieri sono fondamentali nell'equilibrio e nel rendimento che tali danno ai propri portieri. Quindi questi due personaggi sono due personaggi che sanno il fatto loro, che vengono da esperienze decennali in squadre di importanza mondiale quasi, e io credo che Martinez non c'è il minimo dubbio che possa ripetere e fare dei campionati all'altezza di una squadra blasonata quale quella dell'Inter. Però l'Inter, a mio modo di vedere, si è indebolita se non acquista nessuno da qui alla fine del campionato. E quindi ecco perché io metto l'Inter oggi sul livello di Roma e Como.
0: Sei stato chiaro? No, poi per quanto riguarda il discorso dei preparatori sono d'accordissimo e lo certifica il fatto che Simone, l'anno scorso Filippi fosse al Milan e Maignan è passato da un anno negativo a un anno quasi stratosferico. Non credo sia un caso, quindi
1: No, no,
0: hai fatto
1: no,
0: benissimo.
1: anzi, sottolineo anche che Maignan, per il fatto dell'allontanamento di Filippi, non è tanto convinto di rimanere a Milan, da quello che mi risulta, però. Quindi, per cui, perché quando si instaura un rapporto di fidelizzazione, di empatia,
0: Eh
1: di tutto
0: certo.
1: quello di sicurezza, il ruolo del portiere è un ruolo determinante dal punto di vista di tranquillità mentale. E Maignan aveva raggiunto quella tranquillità che serve per esprimere il proprio potenziale. E secondo me anche Martinez farà un grosso campionato e, a mio modo di vedere, potrà diventare un portiere di alta affidabilità in futuro.
0: Io anche ne sono convinto, quindi sono totalmente d'accordo con te. Simone, io a questo punto ti ringrazio per essere stato con noi e ti libero. Ti auguro buon proseguimento di giornata. A presto.
1: Grazie a tutti voi, buongiorno, buona continuazione di vacanze.
0: Grazie, grazie. Un saluto anche
1: Ciao.
0: a te. Grazie, Simone Braglia. Sempre interessante, insomma, parlare poi anche sull'approfondimento sul ruolo. Qui arriva un messaggio di Max: la tranquillità che trasmette provvede è evidente. Martinez invece ha il problema di Di Gregorio: tre cose belle e un errore. Prima si chiarisce questo equivoco, meglio sarà per tutti. Ma guarda, io Max, in realtà quando ho visto Martinez impiegato nell'Inter, ma anche nell'ultima esperienza al Genoa, di errori ne ho contati pochi. Era un estremo difensore che doveva limare delle cose, ma io penso che nel corso degli anni le abbia limate, e io Sommer l'ho sempre adorato, però penso che avrebbe meritato più spazio. Penso che avrebbe meritato più spazio. Poi vediamo. Secondo me Martinez, con il rispetto per Di Gregorio, è più forte. È un portiere che può dimostrare di essere all'altezza dell'Inter. Poi staremo a vedere. Provedel è un ottimo secondo. È uno che in caso di bisogno potrebbe rispondere presente senza problemi. Però personalmente ho fiducia in Martinez perché l'ho seguito tanto nel percorso di crescita. E per me è un portiere, peraltro, su cui l'Inter aveva investito anche parecchi milioni per essere un estremo difensore proveniente dal Genoa, poi non lo ha mai veramente valorizzato. Secondo me si merita una chance, poi staremo a vedere. Io mi espongo, mi piace espormi prima, e quindi spero e penso che possa fare un buon percorso da titolare. Staremo a vedere. Noi comunque siamo arrivati a metà puntata di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Nel prossimo blocco ulteriori approfondimenti con le varie squadre, quindi torniamo fra poco.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'atletica in primo piano. Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 21esima edizione dei campionati europei iniziati questa mattina a Birmingham. Dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione della sua gara del lungo, un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare subito la coscia destra e dopo i primi passi, una volta rialzato, si è stato costretto al ritiro. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione e la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre. Clamoroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale. Ed è lutto nel mondo dell'atletica italiana. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Marcel Jacobs ha detto a Birmingham: correrò per lui. Il calcio, 24 ore dopo l'annuncio ufficiale di Giovanni Malagò, continua a tenere banco il caso legato alla nomina dell'ex schermitrice Diana Bianchedi come capodelegazione della Nazionale di Calcio. La rivoluzione culturale promessa dal presidente della FIGC deve già fare i conti con uno scontro tra avvocati. Da una parte il CONI, di cui Bianchedi è vicepresidente vicaria, che ha sollevato dubbi legati al conflitto di interesse e all'incompatibilità tra il ruolo al Comitato Olimpico e quello alla Federcalcio. Dall'altra la stessa FIGC con Malagò, che non ha intenzione di indietreggiare perché ritiene la scelta legittima. Le parti sono al lavoro con gli avvocati per avere conferme sulle rispettive posizioni.

0: molto misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccon e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV con il focus sul turno preliminare alla prossima Champions League. Partiamo dalla Stella Rossa di Belgrado, favorita al 70% rispetto al 12% dato alla Apoel Beersheba, con la X al 18%. Nell'altra sfida, Bodo Glimt, favorita al 52% rispetto al 25% dato dall'Union Saint-Gilloise, e infine al 24% le speranze di vedere un pareggio. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci nuovamente in diretta Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri fino alle ore 17. Sottoscritto Lucio Marinucci qui in studio per continuare a proseguire i vari approfondimenti sulle squadre di Serie A, perché ci sono stati, come abbiamo detto anche prima, nella fine settimana degli ulteriori test amichevoli che possono aver dato delle ulteriori indicazioni in vista dell'esordio ufficiale. E apriamo una parentesi anche sul Frosinone. Facciamo con Stefano Martini. Ciao Stefano, ben ritrovato e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao a voi, buon pomeriggio.
0: Allora Stefano, come sempre, poi prima di andare anche sugli interrogativi di mercato, ecco, ti chiedo che cosa si è visto in questo test disputato ieri, tutto in tema laziale tra Frosinone e Lazio. La Lazio che ha vinto 1-2, però leggevo anche delle parole di Alvini, che comunque ha visto una squadra egregia, così l'ha definita, nonostante poi ecco anche qualche piccola critica sulla direzione del match. Ecco, ti chiedo nel complesso che Frosinone si è visto e che cosa si è visto anche dai singoli, che è stato più convincente.
1: Sì, nel complesso si è visto sicuramente un buon Frosinone, un Frosinone che fa ben sperare in vista dell'inizio della stagione, un Frosinone che mantiene la sua identità che aveva forte, che aveva nello scorso anno, è un Frosinone che prova a giocare sicuramente con una forte intensità, ritmi alti, un forte pressing, chiaramente ancora le gambe

0: la condizione fisica non è al 100%, ma è un Frosinone che ha provato insomma per lunghi tratti della gara a imporre il proprio gioco attraverso appunto una forte intensità. È sicuramente un Frosinone ancora in costruzione, anche perché ieri fondamentalmente si è giocato con la rosa della passata stagione, poi nella ripresa è entrato qualche nuovo acquisto, però di fatto è un Frosinone che ha affrontato la Lazio per 60 minuti almeno con quella che era la rosa dello scorso campionato
1: vecchio nuovo Frosinone.
0: Di esatto, quindi nonostante insomma ci fosse il gap della categoria, se vogliamo così dire, comunque un Frosinone che ha ben figurato e per questo lascia ben sperare. Tra i migliori sicuramente si è visto bene Fini, che al momento sta sostituendo Gedemiz, che sicuramente è in ritardo di condizione essendosi aggregato successivamente in ritiro perché aveva il permesso post mondiale. Bene poi come sempre anche in mezzo al campo Calò, che è andato anche in rete, Cichella, Cuzzupias, Monterisi in fase difensiva, lo stesso Palmisani che nonostante due gol subiti si è reso protagonista di una grande parata su Rovella e di belle insomma di bei interventi nel corso del match. Quindi è un Frosinone che sicuramente lascia ben sperare in vista della nuova stagione, in attesa poi di quelli che sono comunque degli acquisti che stanno arrivando proprio in questa settimana in Ciociaria e che andranno a stravolgere di fatto l'11 base del Frosinone di Albini.
1: Eh sì, tanta carne bolle in pentola dal punto di vista anche poi soprattutto del centrocampo e zona offensiva, ma ci arriviamo proprio tra poco. Ecco, parto però anche dal tema Gedemiz, perché dicevi, ecco, l'ho detto anche lo stesso Albini, non c'è stato per qualche ulteriore insomma problemino, ha detto out per un problemino, quindi ti chiedo le condizioni, anche se già ci stavi riguardando, e poi se possiamo ancora definirlo un giocatore sul mercato o no, perché mi sembra sì sia un giocatore sul mercato perché ci sono interessi dall'estero, però le valutazioni sono veramente molto molto alte.
0: Sì, allora parto dalle condizioni fisiche, nulla di grave, semplicemente un problemino fisico, ma nulla di grave, insomma in fase di preparazione ci sta che con i carichi di lavoro si accusa qualche risentimento muscolare, ma Gedemiz, ricordiamo, è arrivato a fine luglio nel ritiro del Frosinone, quindi sta di fatto nelle prime settimane della sua preparazione, quindi nulla di preoccupante. Comunque è un giocatore che il Frosinone vorrebbe trattenere a tutti i costi, la valutazione è di almeno 15 milioni, circa 15 milioni di euro, di conseguenza se non si palesa nessuno a quella cifra il Frosinone è ben contento di trattenerlo in Ciociaria. Dovessero arrivare delle cifre, delle offerte vicino a quelle cifre, sicuramente insomma poi verrà valutato sia dalla società che dallo stesso calciatore, dal suo entourage, il da farsi. Ad oggi comunque Gedemiz resta sul mercato, o meglio il Frosinone è pronto ad ascoltare offerte, così come è pronto ad ascoltarle per tutti i componenti della rosa, ma questo Frosinone di questa nuova proprietà americana non ha necessità di vendere, di conseguenza si siederà al tavolino solamente se se le condizioni insomma dell'offerta andranno a soddisfare quelle che sono le richieste.
1: Inevitabile in Italia, insomma, quantomeno ascoltare poi quelle che sono le proposte e poi successivamente valutare. Però poi torno anche, Stefano, alle entrate, alle possibili entrate. Dicevi che questa può essere una settimana importante. Intanto ti chiedo per Masini quanto siamo vicini, fa anche rima, quindi ti chiedo quanto si sta avvicinando alla conclusione di questa rima. E poi sugli altri colpi, perché ci sono vari profili austriaci anche d'esperienza, devo dire, possibili ritorni, leggevo anche di che dire, insomma, sui tanti profili lì davanti e non solo?
0: Sì, allora, Masini credo che entro questa sera già potrebbe arrivare l'ufficialità, perché il ragazzo ha da poco terminato le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, si recherà adesso a Frosinone per porre firma al contratto che lo legherà per 4 anni al club giallazzurro. Di conseguenza già entro questa sera è attesa l'ufficialità. Domani sono in programma le visite mediche per i due austriaci Schmidt e Grillich, e di conseguenza anche loro poi domani, entro domani sera o al massimo mercoledì, insomma, sono attesi per la firma e quindi ufficialità. Arriverà invece giovedì Terzic, ex fiorentino, attualmente al Salisburgo, anche per lui tutto fatto, si legherà al Frosinone con un contratto fino al 2030, quindi 4 operazioni che di fatto il Frosinone ha praticamente chiuso, si attende solamente l'ufficialità. Chiuse queste operazioni, Frosinone che adesso si concentrerà maggiormente sull'attaccante, perché c'è bisogno di 2 rinforzi in attacco da affiancare ad Antonio Raimondo. I nomi da sempre sono tanti, c'è quello di Khedira, c'è quello di Di Nardo del Pescara, c'è quello di Artistico della Lazio, ma accanto a questi ci sono tanti profili, soprattutto stranieri, che attraverso l'algoritmo, il famoso algoritmo che sta utilizzando Claravista, sono individuati, insomma, un Frosinone che sta lavorando soprattutto sotto traccia, e qui in Ciociaria, dopo gli ultimi colpi, si attende un attaccante con il botto.
1: L'ultimo colpo lì davanti, o perlomeno il colpo principale, dunque, per cercare di chiudere poi al meglio questa finestra di calciomercato. Stefano, io a questo punto ti ringrazio per questa finestra sulla Frosinone e ti lascio al tuo lavoro. Buon proseguimento.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie a Stefano Martini, punto sul Frosinone, blocco dedicato insomma alle piccole o medio piccole, se così vogliamo definirle, ma comunque molto ambiziose in vista dell'inizio del campionato e in vista poi dell'esordio in Coppa Italia, che ormai arriverà, come dicevo, nei prossimi giorni. Anche il Frosinone sarà impegnato nei turni preliminari, così come poi il Lecce, di cui andremo a parlare a breve, perché Lecce esordirà contro il Palermo proprio fra 7 giorni, nella giornata di lunedì 17 alle ore 21:15, quindi primo test anche per i giallorossi. Adesso faremo un po' di chiarezza anche per quanto riguarda la giurisprudenza. Qui intanto comunicazioni, proviamo a prontare il collegamento, ce l'avremo fra poco, appunto il collegamento per quanto riguarda l'approfondimento sul Lecce, come dicevo, per anche capire quelle che sono state le impressioni poi degli ultimi test che si sono visti in campo in queste amichevoli. Il Lecce è stato impegnato contro il Monopoli e quindi c'è stata questa vittoria. Intanto comunico alla regia, tutto bello in diretta, il bello della diretta, il contatto corretto è in mail in regia, quindi a proposito di Lecce adesso andiamo a cercare di comporre il mosaico e di andare a fare un po' di chiarezza, come dicevo, fra i test amichevoli, e dicevo, il Lecce ha battuto il Monopoli 1-0, e poi quelli che sono i movimenti di mercato e anche il caso inerente invece a Banda, che continua a fare praticamente giurisprudenza. Questa situazione, che definire folle è difficile, e che sta veramente facendo infuriare i giallorossi, tanto poi da rivolgersi addirittura alla FIFA e non solo. Ma adesso faremo un po' di chiarezza su tutto e lo facciamo in compagnia sempre di Pierpaolo Verri. Ciao Pier, ben ritrovato e grazie per essere qui con noi.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Allora Pierpaolo, prima di arrivare poi sui temi spinosi inerenti al mercato e, come dicevo, anche al caso Banda, che continua a fare giurisprudenza, parto dagli amichevoli, sempre dal campo. C'è stata questa vittoria nella giornata di ieri contro il Monopoli, sempre test amichevoli chiaramente, però il gol di Jubels. Insomma, ti chiedo che tipo di valutazioni si possono continuare a trarre da questo avvicinamento, poi, come dicevo, all'esordio ufficiale fra una settimana esatta.
2: Sì, l'amichevole di ieri è stata sicuramente molto utile proprio da questo punto di vista, nel senso, per cercare di avere qualche indicazione utile in vista poi del primo impegno ufficiale. Credo che l'indicazione giusta sia arrivata un po' dall'11 titolare, perché credo che ieri poi Di Francesco abbia fatto un po' le prove di quello che al momento è l'11 tipo del Lecce, chiaramente in attesa di quelle che poi saranno le eventualmente novità del calciomercato. Chiaramente c'è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto c'è ancora tanto lavoro da fare in entrata, perché soprattutto per quanto riguarda il fronte offensivo, il Lecce, che poi prenderà parte al campionato di Serie A, quindi al termine del mercato sarà una squadra profondamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto nel corso di questo ritiro precampionato, però si è vista anche un po' qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante, a partire chiaramente da Jobes. Tutti gli occhi erano chiaramente puntati su di lui, ha risposto presente comunque con un buon gol, al di là del gol diciamo ha fatto vedere delle buone doti anche nelle gare gioco con i compagni, quindi chiaramente il Lecce quest'anno punta molto sul centravanti francese.
1: Sì, peraltro ha rilasciato delle dichiarazioni, ha detto già che Di Francesco gli lascerebbe giocare il suo tipo di calcio, quindi mi è sembrato anche coinvolto e convinto a livello di dichiarazioni. Sono buone le premesse, poi bisognerà vedere il proseguo. Mentre sul mercato, Pierpaolo, ecco, ti chiedo, parto, non possono partire dal caso Banda, perché poi continuano ad esserci gli aggiornamenti, il giocatore convinto di poter andare liberamente in Libia, ma mi sembra di capire, ecco, che il Lecce adesso si stia rivolgendo anche addirittura alla FIGC, alla FIFA. Sono passi pesanti e passi importanti.
2: Diciamo che pensavamo un po' di aver già toccato l'apice quando c'era stato un po' il caso legato al fatto che Banda fondamentalmente aveva tagliato i ponti sia con il Lecce che con il suo entourage. Non potevamo immaginare che praticamente Banda cercasse di accordarsi autonomamente con un club libico. Fondamentalmente diciamo le vie del mercato sono infinite, però questa è una novità un po' per tutti. Sicuramente il Lecce in questo momento diciamo è passato anche un po' agli aspetti legali, perché questa situazione è stata prontamente segnalata dal presidente Sticchi D'Amelio delle varie federazioni. Sappiamo che ci sono state interlocuzioni fra il Lecce e la FIGC direttamente con il presidente Malagò, è stata segnalata la situazione alla FIFA, alla Federcalcio Zambiana, alla Federcalcio Libica, quindi il Lecce diciamo dal punto di vista della tutela legale sta facendo tutto ciò che è necessario fare per potersi tutelare da questa situazione, perché poi al di là di tutto quanto il dato di fatto è uno, e ovvero che Banda è comunque un giocatore del Lecce fino al 30 giugno del 2027, un giocatore che è sotto contratto con il Lecce, tant'è che tre giorni fa quando il Lecce ha rilasciato la lista dei numeri di maglia è stato assegnato un numero di maglia a Banda, quindi formalmente Banda è un giocatore del Lecce e il Lecce adesso si sta tutelando chiaramente per capire come poter gestire a questo punto, direi dal punto di vista legale, questa situazione.
1: Sì, dicevo prima, farà giurisprudenza, perché dicevi bene, le vie del mercato sono infinite, ma questa, devo dire, forse era una delle meno prevedibili. E poi però anche delle ripercussioni, Pierpaolo, sul mercato, perché ovviamente poi qualora Banda, ed è difficile immaginarlo, non dovesse giocare con il Lecce la prossima stagione, c'è bisogno anche di innesti offensivi. Quindi ti chiedo sull'esterno poi se accadrà qualcosa, se c'è qualche nome. E volevo poi anche chiederti però, sempre in ottica attacco, di Paco Esteban, per capire che tipo di risposte sta dando finora in quest'estate, perché l'anno scorso ha fatto una stagione stratosferica in primavera, quindi ero curioso di capire se poi potesse essere spendibile proprio nel Lecce invece di andare in prestito. Però ecco, tu ne sai sicuramente più e meglio di me, quindi palla a te.
2: Sì, sul fronte esterno, oggi ha parlato proprio il responsabile dell'area tecnica Trinchiera, a margine della presentazione di Jobes, ha detto che arriveranno due esterni, sanno benissimo che il reparto dove bisogna lavorare maggiormente saranno investimenti mirati, quindi operazioni sicuramente importanti un po' alla Jobes, perché il Lecce quest'anno la filosofia del club è quella di andare a intervenire in maniera chirurgica con acquisti mirati, quindi arriveranno due esterni che sulla carta possono essere potenziali titolari, però Trinchiera è molto bravo diciamo a nascondere le sue tracce, a coprire bene i nomi, un po' come ha fatto con Jobes. È un nome invece noto, quello di Paco Esteban, che è reduce da una stagione straordinaria in primavera, e il ritiro è stato un periodo molto utile a Di Francesco per proprio testare diciamo sia Esteban ma anche altri ragazzi della primavera. Su di lui ci sono state diverse voci, interessi da parte di squadre spagnole. La sensazione però è che alla luce del buon ritiro precampionato, anche ieri nella partita con il Monopoli è subentrato comunque bene l'attaccante spagnolo, al momento diciamo il Lecce sta valutando di mantenerlo in rosa come terza punta alternativa rispetto a Jobels e Sturic anche per la prossima stagione, cambiando un po' diciamo quelli che erano i piani iniziali. Quindi diciamo il ritiro potrebbe aver convinto Di Francesco il Lecce a puntare sullo spagnolo anche per il prossimo anno.
1: Beh, dicevo, i numeri dell'anno scorso sono stati fantastici in primavera, quindi sarebbe anche interessante vedere all'opera il ventenne con la massima serie italiana, quindi anche io francamente me lo auguro giusto per sfamare la mia curiosità. E poi Pier, ti chiedo anche però sempre dei soliti nomi, ne ha parlato Trinchera, mi è sembrato abbastanza chiaro su Thiago Gabriel, quindi sul fatto che non si sia poi approfondito nulla proprio in vere trattative, ti chiedo se, come ti avevo chiesto settimana scorsa, potremmo aspettarci poi più avanti magari qualche apertura in più. Il prezzo comunque è alto.
2: Sì, il prezzo è alto, rimane di 30 milioni, poi chiaramente nel corso delle trattative si può andare lì un po' a giocare sulla parte fissa e la parte relativa ai bonus. Oggi Trinchiera ha fatto chiarezza ribadendo quello che un po' già sapevamo, ovvero che non ci sono state offerte, non ci sono ancora state delle trattative fra il Lecce e club interessati, ma mancano però i club interessati che non si sono fatti avanti con il Lecce, ma hanno iniziato a sondare il terreno con l'entourage del calciatore portoghese. La sensazione è che il Lecce si stia preparando un po' a ricevere l'assalto di qualche club intenzionato effettivamente a portarsi a casa Thiago Gabriel. Quindi è una situazione che in questo momento si sta monitorando giorno per giorno, perché è vero che non sono arrivate offerte, però diciamo orientativamente già sapevamo che orientativamente attorno alla metà di agosto poteva iniziare quel periodo caldo, un po' come fu lo scorso anno ad esempio per Krstović. Quindi il Lecce è pronto, sa che arriverà il momento in cui bisognerà capire poi quale può essere il futuro di Thiago Gabriel.
1: Il momento della verità, sia per entrate che per uscite, ormai è una abitudine del calcio contemporaneo, ma in particolare della nostra Serie A, quindi riguarda un po' tutti. Pierpaolo, grazie per l'approfondimento sul Lecce e per il tuo tempo. A questo punto buon lavoro e buon proseguimento di giornata.
2: Grazie mille, buon pomeriggio.
1: Grazie a Pierpaolo Verri con anche l'aggiornamento sul Lecce, che come dicevamo ormai a 7 giorni dall'esordio stagionale contro il Palermo in Coppa Italia. E prima di andarcene in pausa, abbiamo ancora qualche minutino da passare insieme, riporto proprio anche delle parole di Luciano Spalletti, perché la Juventus domani andrà in scena contro il Palermo in un test amichevole. Ha rilasciato alcune parole il tecnico bianconero, ha parlato proprio di Filippo Inzaghi, ha detto diventerà sicuramente un allenatore top, è stato un campione da calciatore, poi una persona molto umile, sa usare le caratteristiche di quello che cerca di portare a casa il più possibile. Hanno giocatori che hanno calcato tutti i campi della Serie A, bisogna dire il Palermo ha veramente un pacchetto soprattutto in avanti di assoluto valore, conoscono benissimo il suo mestiere e sarà un match difficile. Poi qualche parola alla spesa anche su degli uomini che sono al centro dei voci di mercato. Uno è Gatti, che potrebbe finire al Napoli, ha parlato però anche delle sue condizioni fisiche, ha detto che non partirà dall'inizio perché ha un affaticamento, vedremo se ce ne sarà bisogno, giocherà al massimo 20 o 30 minuti. Sapevamo di questo piccolo guaio muscolare, quindi il giocatore andrà gestito e, come dicevo, andrà gestito a maggior ragione considerando che potrebbe essere comunque ancora una risorsa magari dal punto di vista economico, in caso di una cessione potrebbe portare un tesoretto. E poi sul mercato ha detto: dall'inizio del mercato oggi abbiamo le stesse idee, si va avanti per la nostra strada. E sul portiere poi Di Gregorio ha fatto delle parate meritevoli di complimenti nel primo tempo, è stato solo sfortunato sul secondo gol, domani giocherà Perin, lo avevamo già concordato, quindi prova un po' a calmierare le acque per quanto concerne i giudizi sul portiere. Sappiamo che ormai Di Gregorio sempre più fuori dall'ambiente Juventus e dal progetto Juventus. La valutazione più o meno del portiere al momento è di circa 15 milioni di euro. Poi certo, magari ecco, avvicinandosi verso il 30 di agosto si potrebbero fare 31 d'agosto, pardon, si potrebbero fare delle valutazioni ulteriori, magari si abbassare un pochino le pretese, perché al momento bisogna dire che di movimenti sull'ex portiere del Monza, prima ne parlavamo anche con Simone Braglia, non ce ne sono stati. Evidente che serva qualcos'altro, o Suzuki o Vicario. Anche qui attenderemo il responso dell'ultima parte del mercato. A proposito di ultima parte, però, noi stiamo per entrare nell'ultima ora di Tiempo Reto Sport Calciomercato Ritiri. Nel prossimo blocco avremo un agente FIFA con cui parlare, magari anche di qualche talento portoghese, perché vi do degli aggiornamenti di mercato. La Roma è sempre più vicina e pare che abbia chiuso l'accordo per Rodrigo Mora, quindi ormai sembra essere una trattativa sempre più in via di definizione. Noi però approfondiamo il tema, non solo questo, e tanti altri, fra poco a Tiempo Reto Sport Calciomercato e Ritiri. A breve.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
0: Il tifone Dolphin ha causato forti piogge e la cancellazione di quasi 1000 voli nella Cina orientale, dove secondo le autorità oltre 1 milione di persone sono state evacuate nei giorni scorsi. A Shanghai i trasporti pubblici cittadini sono stati sospesi. Un terremoto di magnitudo 6.7 ha invece colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. Al momento non sono state segnalate vittime né danni a edifici e infrastrutture.
1: Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati dalle sue parole. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Questa è la reazione di Hamas.
0: Incidente all'aeroporto di Milano Linate: un mezzo di una società di handling ha scontrato un aereo durante una manovra nell'area dell'aviazione generale dello scalo milanese. L'episodio si è verificato intorno alle 11:20, quando l'auto ha colpito la parte anteriore della fusoliera. Le partenze dell'aeroporto sono quindi state bloccate e si sono registrati alcuni ritardi operativi. Non risultano feriti né particolari conseguenze per i passeggeri.
1: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'AFA. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione. Presente al conto anche ai pronto soccorso il clima rovente e la Simeo lancia l'allarme: mancano 7.000 tra infermieri e medici.
0: Prima giornata degli europei di atletica, Leo Fabbri si qualifica per la finale di getto del peso con la miglior misura, con lui anche Ponzio e Huyer. L'europeo di Mattia Furlani finisce al primo salto delle qualificazioni con il campione azzurro che si infortuna nuovamente. Va in finale invece Francesco Inzoli. Stasera si chiude con la finale dei 100 femminili e Zainab Dosso tra le protagoniste annunciate. Negli 800 metri maschili Pernice e Lazzaro si qualificano per la semifinale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però no, no, scherzo, sì sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
2: 17
1: mi
2: di agosto,
1: puntuali,
2: la data, puntuali,
1: perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo già entrati nell'ultima ora da trascorrere qui insieme a TV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri, ma ancora possiamo rimanere insieme per parlare di tanti temi sulle varie squadre di Serie A e, come dicevamo, anche sulle trattative che stanno andando definendosi in queste ultime ore e soprattutto in questi ultimi minuti, perché poi tra poco ne parleremo di chi sta magari per trasferirsi in Italia, anche se ci sono ancora dei dettagli da dover definire. Però dicevo, Rodrigo Mora, il talento del Porto, uno dei talenti più interessanti in giro per l'Europa e sicuramente il talento di spicco tra i più giovani della nazionale portoghese, pare essere in procinto di trasferirsi alla Roma. Quindi il 19enne, il classe 2007, pare possa trasferirsi ai giallorossi. Come dicevamo, sembra essere tutto fatto, sarebbe al momento, pare, l'operazione su una base di 50 milioni, devo dire è una cifra molto molto importante per il calcio italiano, con 25 milioni pagati immediatamente e poi 25 milioni da versare fra un anno, nell'estate del 2027, quindi sostanzialmente un pagamento dilazionato in due tranche, entrambe da 25 milioni. Prima facevamo un po' il punto sulle qualità del talento portoghese, parliamo ovviamente sì di un centrocampista, ma con spiccate poi doti offensive, è un centrocampista assolutamente d'attacco e lo dimostra i numeri che ebbe due anni fa, perché all'epoca riuscì a segnare, tra l'altro c'era un momento in cui segnava praticamente sempre, 10 gol nel campionato portoghese. L'ultimo campionato è stato molto meno prolifico, appena un gol, però rimane comunque pur sempre un calciatore con grandissimi margini di crescita e su cui la Roma pare voglia investire, insomma, come dicevo, questo tesoretto. È stato un ragazzo che ha bruciato le tappe, perché è stato il più giovane calciatore a debuttare nel calcio professionistico portoghese, proprio in Serie B portoghese, come dicevo prima. 15 anni aveva, 15 anni, 8 mesi e 10 giorni, venne ricordato e riportato nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web. È un calciatore che, come dicevo, seppur giovane, ha già esperienza, perché ha già 3 stagioni nel calcio professionistico, di cui 2 proprio in prima squadra e nelle coppe europee con il Porto. Certo, ripeto, è un investimento molto importante, questo vuol dire che la Roma e Gasperini credono che possa essere un profilo di alto livello per il prossimo anno, e poi la speranza è chiaramente per i prossimi anni. Quindi tra poco ci arriveremo anche con le altre trattative, qualcuna è riuscita, ricollegata al Portogallo, qualcuna decisamente meno. Però intanto riporto anche altre ufficialità. C'è stata un'ufficialità per il Como, ecco, a proposito di investimento per i giovani. Certo, anche qui, se fosse stato italiano sarebbe stato meglio, però il Como ha investito per un giovane appena addirittura 16 anni, classe 2010, parliamo di Zebedee Kennedy, talento del calcio svedese, appena stato ufficializzato dal club lariano e depositato il contratto, quindi anche questo è un nuovo innesto. Chiaramente parliamo di un acquisto in ottica primavera, in ottica giovanili, e poi la speranza è quella di portarlo più avanti in prima squadra. Dicevo, però, parliamo di un sedicenne, quindi ancora a tutti gli effetti un calciatore molto giovane. Tante operazioni, quelle dei ragazzi che potrebbero arrivare in Serie A, o meglio, qualcuno è già arrivato, qualcuno potrebbe arrivare, certo, speriamo, come ho detto prima, non voglio ritornare sul discorso, che magari possano esserci crescite migliori per i giovani italiani che poi possono trovare magari più spazio anche all'interno delle liste, dei taccuini, dei direttori sportivi di Serie A. E non solo di Serie A, magari anche andare a trovare fortuna all'estero. Intanto però, come dicevo, altri pezzi di approfondimento su Tutto Mercato Web. Prima di andare a contattare il nostro ospite, ci sono gli aggiornamenti su Vlahovic, che hanno abbastanza dell'incredibile, perché il calciatore e il suo entourage continuano a richiedere delle cifre da capogiro, e infatti c'è stato poi anche un contatto con l'Al-Ahly, quindi attenzione anche all'apertura verso il calcio saudita, il calcio arabo. La società aveva mostrato grande interesse, ma ci sono state delle richieste elevatissime. Come dicevo, Vlahovic chiedeva dagli 8 ai 10 milioni netti, ai quali poi si sarebbero dovuti aggiungere 15 milioni di commissioni, 15 milioni di euro per l'entourage guidato dal padre Milos. E quando l'Arabia Saudita si tira indietro di fronte a domande di ingaggio e di commissioni, vuol dire che forse si sta richiedendo un po' troppo. Intanto però, come detto, andiamo a presentare l'ospite di questo blocco per parlare, come detto, dei talenti portoghesi che potrebbero arrivare, ma non solo. Lo ringraziamo per il suo tempo e per la sua disponibilità, Francesco Nicolato. Ciao Francesco, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ci eravamo già sentiti stamattina, inevitabilmente già parlottando su alcune trattative, perché ci sono degli aggiornamenti sul caso Rodrigo Mora, sulla trattativa per Rodrigo Mora. La Roma sta procedendo, pare stia procedendo per il giocatore, con un investimento peraltro molto molto elevato, 50 milioni in totale, 25 più 25 in due tranche. Ancora non si può parlare di qualcosa di chiuso, perché bisogna attendere poi ovviamente i definitivi passi in avanti. Però ti chiedo, ecco, che cosa ti aspetti adesso, e se, soprattutto se quell'investimento sarebbe giusto, commisurato per il valore di Rodrigo Mora, che ha appena 19 anni ma già tanta esperienza. Tu di calcio portoghese ne sai più di tutti, quindi ecco, palla a te.
1: Ragazzo, Rodrigo Mora è sicuramente uno dei talenti più promettenti della sua annata 2007. Io abito a Porto, l'ho visto giocare varie volte ed è un profilo sicuramente interessante. L'ho sempre valutato, e l'ho detto anche al suo agente, più un giocatore da calcio spagnolo, perché sia per struttura fisica, sia per aspetto tecnico, sia per inventiva e libertà di gioco che vuole, lo vedo meglio per lo stile di gioco che c'è in Spagna. In Italia rischierebbe probabilmente di essere, poi dipende con che allenatore, esatto, va a giocare, perché se va con Fabregas c'è un certo tipo di mentalità che potrebbe anche essere molto affine a quello che lui ha bisogno per potersi esprimere al meglio. Se va con Gasperini, dove il valore fondamentale è la fisicità, il duello di uno contro uno, l'alto ritmo continuo e la verticalità più immediata, non so quanto possa essere Rodrigo Mora il giocatore ideale, anche se comunque Gasperini ha avuto il Papu Gomez, che per alcuni aspetti potrebbe avere delle somiglianze con Rodrigo Mora, anche se il Papu Gomez aveva una strutturazione proprio dal punto di vista anche di resistenza muscolare, sì, diversa, visto che Mora è più semplicemente un giocatore di inventiva e di giocata sul breve nello spazio.
0: Sì, è vero, Papu Gomez, ce lo ricordiamo, il baricentro non era di certo alto, però ricordo una forza, lo ricordiamo tutti, forza nelle gambe, una struttura muscolare, sì, sì,
1: alla Maradona.
0: Sì, sì, insomma, quelle gambe resistenti, difficile spostarlo, assomiglia anche un po', ecco, giocatori differenti, ma per struttura Raspadori è un altro di quelli non alti, ma che hanno una muscolarità a livello fisico che gli permette di essere anche molto resistenti. Quindi tu dicevi,
1: però Mora nasce più trequartista, esatto, o mezzale offensiva, non lo vedo come una seconda punta.
0: No, è vero che aveva segnato tanto 2 anni fa, probabilmente non è né un regista né un attaccante, hai detto bene, è proprio quel giocatore intermedio, no Francesco? Quindi
1: è l'engancia, come si chiama,
0: esatto,
1: in Argentina.
0: Esatto, il giocatore di mezzo che riesce a legare il gioco. E chiaramente, dicevi, sarà interessante capire come potrebbe, utilizzo ancora il condizionale perché non c'è nulla d'ufficiale, come potrebbe poi inserirsi nel campionato italiano. Però ti chiedo anche, a prescindere, che tipo di percorso ti aspetti per il giocatore, perché dicevo, 19 anni, ancora giovane, questo è il momento però in cui si riesce magari già a fare dei salti ulteriori in avanti. Tu che cosa ti aspetti da lui, perché in Portogallo viene considerato come fra i più giovani uno dei talenti, se non il talento più interessante?
1: È tra i più interessanti sicuramente. Da lui mi aspetto soltanto che scelga la squadra giusta, dove poter veramente esprimere il suo potenziale, anche perché ricordiamolo, solo 19 anni, e sì, viene già considerato un giocatore affermato come fosse lì da parecchie stagioni. Bisogna trovare veramente l'allenatore che lo riesca a esaltare per le sue caratteristiche e lui come stile possa integrarsi bene. Io lo vedo sempre un giocatore da squadra tipo Barcellona, quindi quel modo di giocare posizionale dove la qualità individuale nell'uno contro uno diventa base, ma proprio sullo spazio breve, nello stretto, per poi andare ad accelerare. E
0: certo, in Serie A ci sono parametri diversi.
1: Bene al Como, io come tipologia di giocatore lo vedrei bene al Como.
0: Beh, sicuramente, insomma, Fabregas applica un certo tipo di gioco. Ora capiremo invece se riuscirà ad arrivare alla corte di Gasperini. Però
1: io non so nemmeno se ci sia effettivamente una trattativa avviata. Se la fa direttamente Jorge Mendes.
0: Eh sì, beh, però alle notizie che adesso giungono pare che ci sia un passo, qualche passo in avanti fra Roma appunto il Porto, però ecco, bisogna valutare.
1: Poi da un lato trovo strano che il Porto si privi di un giocatore così. So che non rientra nel progetto tecnico dell'allenatore, no, almeno non come giocatore di riferimento fondamentale, anche perché ha solo 19 anni. Sì. Però perdere un talento così fa anche riflettere.
0: Beh, poi il Porto che è abituato invece tantissimo nella valorizzazione del talento, e poi magari ci torniamo anche su altre trattative che potrebbero aprirsi, fronte Porto, fronte Benfica, e non solo, anche Sporting Lisbona. Però poi ecco, ti chiedo in generale, invece tu parlavi prima del Como, come lo stai vedendo in vista della prossima Serie A? Mi premeva chiedertelo perché ecco, uno di quei progetti molto giovani, continua ad acquistare giocatori che possono dare tanto, è un gioco alla spagnola, l'anno scorso Champions League, quest'anno che ti aspetti?
1: Un altro step in avanti, riconferma quantomeno della qualificazione in Champions League, e il loro obiettivo sarà quello di passare la prima fase. Questo vedo il loro obiettivo tangibile a livello di questa nuova stagione. Per il futuro il Como ha disponibilità economiche limitate, ha il vantaggio di lavorare in una piazza dove non ha pressione, perché alla fine è tutto regalato, cioè passare in pochi anni da fare cosa facevano la Serie D, la Serie C, a giocare in Champions League, ma giocare in Champions League con una rosa che può anche essere protagonista, non fare la Champions League così come squadra ruota di scorta.
0: Certo, non tanto per.
1: Anzi, io penso che il presidente abbia come sua ambizione negli anni vincere la Champions League col Como. E nella progettualità a 10 anni sicuramente questo è uno dei suoi obiettivi, perché un uomo che ha le sue potenzialità economiche ed è sempre abituato a vincere, se investe così tanto in maniera assidua e continua è perché vuole veramente realizzare un qualcosa di straordinario a livello calcistico in Italia e in Europa.
0: Ah beh,
1: e magari
0: sì,
1: può anche riuscirci alla lunga.
0: Eh beh, le premesse anche qui sono decisamente positive, poi certo il progetto a lungo termine è quello di diventare sempre più competitivi anche in ambito internazionale, quindi vedremo questa prima avventura come potrà andare. Però poi torno ecco, anche a parlare sempre di portoghesi, o meglio di giocatori che giocano in Portogallo. C'è stata questa trattativa fra Lazio e Benfica con Ivanovic protagonista, sembrava che il giocatore potesse approdare in biancoceleste, poi invece le volontà dello stesso croato sono state quelle di giocare la Champions League, le coppe europee quantomeno, e la Lazio di certo non può essere all'altezza, il Benfica farà l'Europa League, vedremo se sarà ceduto altrove. Ti chiedo che cosa avrebbe potuto fare, l'anno scorso è stata un'alternativa nel Benfica, non era neanche stato pagato poco però dai portoghesi.
1: Aveva pagato 20 milioni mi sembra.
0: Eh sì, forse sì, 23 milioni.
1: Allora hanno rifiutato l'offerta del Fenerbahce che ne offriva 40 più bonus. Il Benfica in questo momento ha altamente bisogno di monetizzare, perché è un momento transitorio, non hanno grosse disponibilità economiche. Quindi loro obiettivo per questo giocatore è venderlo a meno 50-60, anche se la clausola è attorno agli 80. E se verrà fatta l'operazione di cessione andremo verso fine mercato, però stanno già cercando l'alternativa e devono capire quale può essere un attaccante di alto valore che lo posso sostituire tramite un investimento ragionevole, perché ripeto, in questo momento non possono investire più di tanto. Quindi La cessione di Ivanovic deve essere una cessione fatta veramente con intelligenza e valori alti.
0: Ma la Lazio ci ha perso qualcosa? Cioè, poteva essere magari un innesto in grado di dare qualcosa in più ai biancocelesti?
1: Ma io andrei su altri obiettivi se fossi la Lazio, onestamente.
0: Meglio guardare altrove,
1: spendere,
0: insomma.
1: Sì, spendere 40 rispetto, milioni per Ivanovic io non li investirei, onestamente. Andrei su altri profili, cercherei anche profili magari emergenti, anche dal mercato sudamericano o mercati secondari in Europa, ma anche Spagna stessa, perché comunque anche in Francia gli attaccanti ci sono. Vediamo quello che ha pescato lo Sporting in Lisbona l'altra stagione, che giocava in Spagna facendo un investimento intelligente, ora è uno degli attaccanti più prolifici per sostituire Gyökeres, se vi ricordate la scorsa stagione.
0: Come no, assolutamente. Beh, poi ecco, bisogna avere anche la sapienza di saper investire, di saper puntare non solo i profili giusti, ma anche le aree geografiche giuste.
1: Beh, guardate, lo Sport di Lisbona lavora molto bene, l'operazione che ha fatto col Venezia per l'ultimo giocatore che ha preso quest'estate è stato un affare azzeccatissimo, 18 milioni di euro, sta già facendo molto bene, sicuramente un giocatore che rivendono a 40-50, con lo stesso centrocampista che mi ha preso dal Lecce, Hjulmand.
0: Come no?
1: Sanno pescare, sanno creare valore investendo le cifre giuste.
0: E spesso poi sono giocatori giovani e sanno rivendere molto bene. Magari anche qui fra poco sullo Sporting e su qualche giocatore dello Sporting che interessa la Serie A ci torniamo. Però prima parlavamo del Benfica e mi è venuto in mente il collegamento invece per chi ha approdato in Serie A. Gonzalo Ramos, chiaramente, che è arrivato invece dal Paris Saint-Germain, pagato veramente a peso d'oro, 75 milioni di euro dal Milan, ormai già qualche settimana fa. Quindi proprio sul Milan ti volevo chiedere, siccome c'è tanto Portogallo, su Gonzalo Ramos, se il prezzo è giusto e che cosa ci aspettiamo. Su Leao, se farebbe bene ad andarsene perché magari il ciclo può considerarsi chiuso. E Amorim, in cerca di riscatto, che cosa può trovare a Milano?
1: Amorim può essere la stagione che lo rilancia e lo afferma.
0: A me piace molto come tecnico, devo dirti la verità.
1: Anche a me, l'ho conosciuto, una persona molto intelligente, molto per bene, molto preparata, un allenatore d'avanguardia, veramente competente. Andare alla United sicuramente è stata una grande opportunità, però per cultura e tradizione non era il club dove lui poteva esprimersi col suo modo di fare calcio, anche se lo United sta cercando di mettere la rotta, però ogni club ha il suo contesto culturale, la sua mentalità, la sua tradizione, e Ferguson ha vinto per quasi 30 anni esprimendo un tipo di calcio diverso. Hanno cercato poi di invertire il trend prendendo gli allenatori olandesi, se vi ricordate.
0: Come no?
1: Per cercare di creare quel gioco più posizionale, chiamiamolo più moderno tra virgolette, però non ha dato esito perché si va contro quella che è la cultura del club. All'opposto, se fosse andato al Manchester City ora probabilmente avrebbe ottenuto risultati diversi, perché poteva essere il continuatore del lavoro di Guardiola. Il Milan storicamente non ha però una tradizione per questo tipo di gioco. Cioè, gli allenatori che hanno fatto la storia del Milan sono allenatori molto più pratici. Sacchi comunque con calcio di verticalità immediata, di altra pressione, di altro ritmo, ha creato la prima vera dinamica collettiva totale in Italia come allenatore italiano. Prima di lui c'erano stati solo Eriksson e Zema. Però dopo di lui, Capello e Ancelotti hanno lasciato, e Allegri stessi, che sono i tre allenatori che hanno vinto, giocando nettamente in modo più italiano. Quindi ora veramente una bella scommessa nel capire se Amorim riuscirà a trasmettere la sua mentalità, il suo modo, la sua filosofia di gioco, e soprattutto se ha i giocatori per poter esprimere quel modo di giocare. Perché se non ci sono i giocatori, puoi avere il miglior allenatore, non concludi nulla. Ora bisogna veramente capire se la rosa è quella adatta per esprimere la sua idea di calcio, o se lui farà anche delle modifiche, degli adattamenti. Ma prima ancora bisogna capire se la società ha veramente le idee chiare, un direttivo chiaro su come si va a creare e a evolvere la stagione, senza sovrapposizioni di figure, senza magari lotte interne o politiche interne che dividono più che unire.
0: Certo. E su Gonzalo Ramos e Leao invece che cosa ti aspetti?
1: Gonzalo Ramos è un attaccante sicuramente di primo livello. Io personalmente non li pago 75 milioni, però con la carenza di attaccanti che c'è in questo momento a livello internazionale, sicuramente poteva essere una delle opzioni più importanti per il Milan. Vediamo però se riuscirà veramente a ripagare i 75 milioni investiti. Leao è un giocatore fenomenale, gli manca l'ultimo passaggio, cioè quella crescita di confidenza in se stesso che gli permette di avere maggiore continuità di rendimento.
0: Sì, è sempre mancato.
1: Che venga fatto giocare come esterno offensivo o attaccante esterno, non attaccante centrale.
0: Ogni riferimento è puramente casuale, immagino.
1: Ma sai, a volte è un allenatore, io sono anche allenatore, l'ho fatto per diversi anni. E magari tu hai un'idea, parti con un'idea, però nel corso della stagione ti viene a mancare l'attaccante centrale perché non sta rendendo, perché si infortuna o perché tu vuoi provare qualcosa di diverso. Provi, può andarti bene come può non andarti bene. Quello che è importante per la mia esperienza è sempre parlare con il giocatore, capire se c'è la sua disponibilità e capire eventualmente se c'è la disponibilità a convincerlo a svolgere un certo tipo di posizione e un certo tipo di compito. Perché se tu non hai la disponibilità del giocatore tutto diventa più difficile, vai contro la sua natura e quando tu vai contro la natura paghi le conseguenze. Leao in questo momento c'è stata una trattativa col Fenerbahce ma non è andata in porto.
0: No,
1: ci sono state delle altre richieste, però tutte richieste molto flebili. In questo momento non c'è nulla di concreto. La mia idea anche qui è che magari qualche richiesta possa arrivare verso fine mercato per cercare di abbassare il valore del giocatore dal punto di vista del trasferimento.
0: Sì, certo, c'è il Galatasaray, appunto, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, ma finora non è che si sia andati troppo avanti con le trattative.
1: Però per Leao potrebbe anche essere una grande opportunità, visto che c'è Mourinho so che lo stima.
0: Sì, l'ha coccolato molto a livello di dichiarazioni.
1: Potrebbe anche essere il momento in cui può veramente iniziare a fare la differenza e poi magari rilanciandosi bene ambire ad andare in club veramente importanti a livello europeo nella stagione successiva.
0: Ah, quello sì, io ci credo, devo dire, poco, però di sicuro è un'occasione che può giocarsi, e del resto al contratto ancora scadenza del 2028.
1: Ma
0: sulla carta sì, sulla carta sì.
1: Ora,
0: poi sul campo
1: si trova l'allenatore che magari lo capisce bene, riesce a entrare bene nella sua testa, può veramente farli fare il definitivo passo di qualità, di crescita.
0: Beh, certo, di sicuro una maturazione che finora non si è mai veramente vista. E poi, però, Francesco, l'ultima domanda te la volevo fare, ecco, in realtà è sempre legata al Milan, ma in generale poi sul giocatore, perché piace a tanti. Ti chiedo se è per Gonçalo Inácio, ecco, torno proprio sullo Sporting Lisbona, sia arrivato il momento di fare un passo anche oltre i biancoverdi. Sappiamo che lui è nato e cresciuto praticamente nello Sporting, è sempre più titolare, l'ultimo anno è stato per certi tratti fantastico a livello di continuità di rendimento, le cifre sono sempre alte, non si è parlato mai sotto i 40 milioni, anche di più, quindi ti chiedo se potrebbe far comodo ad alcune squadre. Al Milan piace, ma in generale che cosa ci aspettiamo dalla crescita di questo ragazzo?
1: Inácio è un giocatore di Amorim, quindi sicuramente se può lo prende, perché lì diventerebbe anche sia dal punto di vista di gioco, sia diventerebbe un suo leader di gioco, conoscendo bene quello che è il modo di allenare, di giocare di Amorim, ma sia anche un leader di spogliatoio, perché ha queste qualità, questa sua impronta umana. E 40 milioni sono un prezzo giusto per un giocatore di questo tipo. Bisogna capire però se lo Sporting lo cede, perché c'è anche una trattativa sull'altro centrale, Diomandé, che anche lui era un ragazzo che avevo scoperto in Serie B portoghese al Mafra, con 7-8 milioni si poteva prendere, in Italia non ci hanno creduto, l'ha preso lo Sporting, anche adesso verrà venduto anche lui a circa 40 milioni. E bisogna vedere anche qui come evolvono le dinamiche di mercato. Non credo che lo Sporting li ceda tutti e due, però uno con grande probabilità verrà ceduto, e so già che per Diomandé c'è una trattativa avviata che potrebbe chiudersi anche nei prossimi giorni.
0: Ma si può sapere verso quale paese o rimaniamo top secret?
1: Finché non ci sono cose ufficiali rimaniamo più tranquilli.
0: Ok, temporeggiamo, però staremo a vedere. Di sicuro parliamo di profili molto molto interessanti.
1: Ma anche il Porto ha dei giocatori molto interessanti.
0: Beh sì, prima parlavamo di Mora, ma non è l'unico fra i giovani. Oh. Ce ne sono parecchi con grandi margini di crescita.
1: sabato andrò a vedere la loro primavera, anche lì ci sono dei talenti molto importanti. Poi li vado a vedere il Porto B, che fa la seconda liga, e anche lì ci sono 3-4 profili alquanto interessanti, tra cui uno anche, l'ho anche proposto in Italia in accordo col suo agente e con il Porto in Serie D nostra, però non ha avuto riscontro, sbagliando a mio parere, perché comunque quando prendi un giocatore dal Porto che ha fatto anche la nazionale Under 20-21 portoghese non sbagli mai, però probabilmente in Italia il mercato è orientato verso altri profili.
0: Sì, non tocchiamo un tasto dolente, insomma, poi anche sulla visione. Ci sono dei club illuminati più di altri da questo punto di vista, ma è un discorso veramente molto lungo. Io più che altro invece, Francesco, non posso che non ringraziarti invece per questa splendida chiacchierata, e quindi ti ringrazio ancora vivamente e ti lascio poi al tuo lavoro. A presto.
1: Grazie. Comunque del Porto seguite Gabri Veiga, un giocatore fantastico.
0: Beh, sì. Sembrava avesse un grande futuro, poi ha scelto la strada araba, la strada saudita, mi sento dire peccato, perché poteva fare un cammino differente, però auguriamoci che possa tornare a crescere, dai. Grazie allora sicuro. Anche per... dicevi, Francesco?
1: Sì, sì, sicuro, perché comunque il Porto può far bene Gabri Veiga. Anche ieri ha giocato, ha fatto benissimo.
0: Beh, le qualità tecniche non gli mancano, quindi può fare di sicuro un ottimo percorso.
1: Ci sentiamo quando vi fa piacere. Buona giornata.
0: Grazie Francesco. Grazie. È stato un piacere. Insomma, abbiamo fatto un punto legato anche al Portogallo. Francesco, esperto di calcio portoghese, legatissimo al calcio portoghese. Vedremo anche qui sulle varie trattative che hanno coinvolto, che possono coinvolgere questi giocatori, che cosa accadrà nelle ultime settimane di mercato. Noi invece sappiamo cosa accadrà nell'ultimo blocco di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Avremo un ulteriore approfondimento proprio a tema Milan, e poi più avanti la raffica conclusiva di mercato con la redazione di Tutto Mercato Web. A fra poco.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'atletica in primo piano. Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 21esima edizione dei campionati europei iniziati questa mattina a Birmingham. Dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione della sua gara del lungo, un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare subito la coscia destra e dopo i primi passi, una volta rialzato, si è stato costretto al ritiro. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione, la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre. Clamoroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale. Ed è lutto nel mondo dell'atletica italiana. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Marcel

0: PC con Malagò, che non ha intenzione di indietreggiare perché ritiene la scelta legittima. Le parti sono al lavoro con gli avvocati per avere conferme sulle rispettive posizioni. Presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e in particolare del suo presidente Gianni Infantino. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio, non che cerchi di dominarlo, hanno scritto. Al via le prove in vasca agli europei di nuoto di Parigi dalle 18.30, semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccon e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Eccoci nuovamente in collegamento, Lucio Marinucci qui in studio, ultimo blocco di Tiemboredo Sport, calciomercato e ritiri. Andiamo ancora con ulteriori approfondimenti prima di salutarci. Intanto vi riporto delle notizie, degli aggiornamenti che riguardano anche il calcio estero, perché poi è una voce non recente ma ormai confermata sia da BBC che da Sky News, perché pare che Jeff Bezos sia sempre più vicino ad entrare nelle quote del Liverpool. Infatti un gruppo di investitori che include Jeff Bezos, come sappiamo fondatore di Amazon, è vicino ad acquistare il 30% delle quote della Liverpool. Insomma, un passo importante. Il Liverpool sappiamo che complessivamente è valutato circa 5 miliardi di euro. Parliamo quindi di un investimento importante da parte del magnate, che

0: come detto, famosissimo per aver fondato Amazon. Intanto chiedo alla regia, se non risponde l'ospite, allora proviamo a contattarlo direttamente. Facciamo tutto in diretta per appunto andare a parlare anche un po' degli approfondimenti dell'ultima ora sulla Milan e non solo. Come detto, poi ci sono ancora tanti nodi da dover sciogliere, quindi cercheremo anche un po' di capire. Il Milan peraltro è stato impegnato nel corso delle ultime ore in amichevoli. Sabato è andato in scena questo test contro il Chelsea, decisamente più negativo rispetto a quello precedente contro l'Inter, vittoria per 3-0 dei londinesi, che hanno fatto la partita per quasi tutto l'arco dei 90 minuti. E il Milan poi sarà impegnato fra pochi giorni nell'ultimo test, sempre contro una delle inglesi, il Manchester United, che appunto nella giornata del 15 di agosto, Sferragosto, sabato alle ore 16:45, appunto affronterà i rossoneri per questo ultimo test. Il Milan, poi lo ricordiamo, fra meno di due settimane, il 23, sarà in scena contro il Torino, a Torino, per l'esordio in gare ufficiali per la prima gara di campionato di Serie A. Io intanto vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp, sempre 331 82 00 213. Qui arrivava un messaggio di Giovanni, tifoso dell'Inter, è scritto: uno degli Inter club più numerosi d'Italia, pensiero è praticamente unico, viviamo quotidianamente con la speranza che questi businessmen vendano la società, una vergogna di mercato. Guarda Giovanni, io sono meno pesante, le gestioni a volte abbiamo visto anche di peggiori. È purtroppo la realtà del nostro calcio, quella del calcio italiano, intendo sia il fatto, in realtà in generale nel nostro calcio italiano ormai i fondi sono la normalità. Non è facile, immagino, anche per un fondo dover gestire un club professionistico. Certo è che bisogna arrivare preparati, abbiamo visto dei fondi preparati che hanno avuto delle gestioni veramente ottime dal punto di vista sportivo e dal punto di vista economico. Purtroppo abbiamo visto anche dei fondi che si sono rivelati impreparati a livello di gestione, che hanno portato club a perdere o perlomeno a spendere soldi in maniera negativa, e che hanno portato poi anche a dei risultati non soddisfacenti. Non parlo solo della Serie A, parlo anche delle categorie inferiori, perché i fondi ormai fanno parte della realtà professionistica italiana un po' su tutti i livelli. Non è facile, devo dire, per i fondi, anche se devo ammettere una cosa: ormai la gestione sportiva economica in Italia è difficile per chiunque, a prescindere da fondi o no, le liquidità sono poche, bisogna cercare di arrabattarsi in qualche modo. Quindi a volte è comprensibile l'impazienza dei tifosi, che vorrebbero magari degli acquisti più all'altezza e soprattutto degli acquisti che possano arricchire veramente il tasso tecnico delle squadre. Però devo anche ammettere che è complicato. È complicato operare, quindi io talvolta provo a comprendere anche le motivazioni per cui alcuni club non riescono ad essere così efficaci come potrebbero essere degli altri. Intanto però resto su tutto Mercato Web, vi riporto delle notizie per quanto riguarda degli aggiornamenti. Stiamo vedendo la Roma appunto sempre più attiva per quanto riguarda il fronte giovani, c'è anche quello inerente a Cacciamani, Alessio Cacciamani, a proposito di 2007 promettenti, che è in uscita dal Torino, o meglio, di fronte a delle offerte congrue potrebbe lasciare il Torino. L'anno scorso l'abbiamo imparato a conoscere alla corte proprio di Ignazio Abate alla Juve Stabia, con 33 presenze in Serie B. Quest'anno è arrivato al Torino, è tornato al Torino dopo il prestito, ma adesso pare che possa essere ceduto. Perché? Perché c'è sempre la Roma che continua a premere per il calciatore, resta la finestra al club giallorosso, pronto a convincere Cairo a cederlo, anche se non è scontato che si possa arrivare ad una fumata bianca. Gasperini, come viene scritto anche sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, lo avrebbe individuato per il suo 3-4-2-1, lo riterrebbe perfetto per il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia. Del resto mi sento di aggiungere poco, è il suo ruolo alla perfezione. Intanto comunico alla regia che possiamo andare con il collegamento per andare ad approfondire anche i temi inerenti al Milan sulla Roma. Ecco, staremo a vedere se Cacciamani potrà a tutti gli effetti diventare un calciatore giallorosso e poi, se in caso dovesse rimanere al Torino, invece come sarebbe utilizzato da Ignazio Abate, che come dicevamo lo ha valorizzato nel corso della passata stagione in Serie B con la maglia della Juve Stabia. Intanto però, come promesso, andiamo ad aprire la finestra rossonera, apriamo la finestra sul mondo Milan e lo ringraziamo per la disponibilità. È in collegamento con noi Antonio Vitiello. Ciao Antonio, ben ritrovato e grazie ancora.
1: Ciao a tutti, buon inizio settimana, un saluto a tutti.
0: Ti chiedo se l'inizio di buona settimana lo è anche per il Milan, però, perché ovviamente ci si divide tra temi di campo e temi di mercato, ci si sta propinquando sempre di più all'esordio ufficiale fra 13 giorni nella prima giornata contro il Torino. Intanto sabato c'è stato questo test, pur sempre amichevole, ma contro il Chelsea, risultato più negativo rispetto al derby, forse anche la prestazione, anzi mi sento di dire anche più la prestazione, però ecco, ti chiedo che Milan abbiamo visto in questa sconfitta pesante a livello di punteggio contro gli inglesi.
1: Mi verrebbe da dire che Milan non abbiamo visto, perché
0: forse è più appropriato.
1: Sì, perché in verità non abbiamo visto praticamente niente in questi 90 minuti, una squadra totalmente in balia del Chelsea, che sicuramente sarà più avanti nella preparazione, sicuramente è una squadra più forte anche nella rosa, però Milan ha preso 3 gol, ma poteva prenderne 4-5, non ha tirato in porta. 97 minuti, recupero incluso, il Milan non ha tirato in porta. Poi è chiaro che il punteggio lascia il tempo che trova, perché si tratta di amichevoli, ma io penso che più che il risultato, la preoccupazione dei tifosi del Milan derivi dal fatto che non ci sono stati segnali dal punto di vista tattico, dal punto di vista del gioco, ma anche dal punto di vista di quello che vorrebbe proporre a Amorim, cioè una difesa alta, che sia aggressiva, che costruisca dal basso, e soprattutto poi il famoso gioco dominante, no? Io uso le parole di Amorim in conferenza stampa, ormai immagino che questa frase ce la porteremo dietro per tutta la stagione, però è anche vero che si tratta solamente della terza uscita stagionale pre-campionato del Milan. Però io davvero non ho visto proprio niente in questa amichevole, se non un Milan che ha provato a difendersi male per oltre 90 minuti. E secondo me le indicazioni maggiori sono arrivate da chi non ha giocato. Mi spiego meglio. In questi 90 minuti contro il Chelsea non hanno giocato né Tomori, né Fofana, né Atekame, né Odogu e né Sissé. Guarda caso, i 5 giocatori che in questo momento sono in uscita o che hanno già trovato una sistemazione. Atekame ha trovato l'accordo con il Lione in prestito secco, Sissé sta trattando con il Torino, Odogu anche lui andrà via in prestito, e oggi è stato praticamente comunicato ai procuratori di Fofana e ritrovarsi una nuova squadra, una sistemazione. Stessa cosa avverrà per Tomori. Quindi anche Amorim dopo la partita ha detto: faremo delle scelte, taglieremo dei giocatori, siamo troppi. E in effetti il Milan, come ci dicevamo anche nello scorso appuntamento su TMV Radio, il Milan dovrà fare 6-7 cessioni da qui alla fine del mercato e poi provare a prendere quei 2-3 tasselli per alzare la qualità della squadra di Amorim.
0: È su un ricambio che possa poi giovare dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista qualitativo e di coinvolgimento. Purtroppo è inevitabile. Parlavamo proprio, mi ricordo, settimana scorsa del valore delle alternative anche a centrocampo, con tutto il rispetto, di certo non all'altezza magari dei titolari. Però proprio a livello di titolari, Antonio, vado anche su un altro tema, perché si è parlato, in realtà si è discusso di queste sostanzialmente ferie prolungate per Rabiot e per Maignan. Se ne sta parlando tanto, qualcuno non ha gradito tra i tifosi questo rientro, ecco, ritardato. Ti chiedo che impressione hai tu. È chiaro che è tutto concordato, però certo rientreranno più avanti dopo Ferragosto.
1: Sì, è tutto concordato, ma secondo me questa non è una giustificazione, nel senso che comunque è, secondo me, se vogliamo, è anche peggio, vuol dire che il Milan è d'accordo nel
0: far complice, tra virgolette.
1: Eh sì, le ferie a due giocatori rappresentativi di questa squadra, uno è il capitano. Non lo so, io poi ho visto anche che Lautaro Martinez, che è finalista del mondiale, esatto, è tornato ieri ad allenarsi.
0: Poteva avere anche lui un supplemento. Invece
1: ma sì, ma lo stesso Thuram, che comunque è uscito con la Francia nello stesso giorno, insomma dopo la finale del terzo e quarto posto, è uscito con la Francia lo stesso giorno di Maignan e Rabiot, uno è tornato ad allenarsi e i due milanisti tornano il 16, quindi c'è qualcosa che non torna, che non quadra, e chiaramente ai tifosi questo non è sfuggito e sono tutti un po' delusi dall'atteggiamento di questi due giocatori. In più ti dico anche un'altra componente, un'altra variabile, cioè il fatto che Maignan da capitano del Milan in vacanza non si sia presentato nemmeno ai funerali di Baresi, è aggravato secondo me ancora di più la sua posizione, perché uno, volendo, si potevano interrompere le vacanze per 24 ore, però capisco che è una cosa personale e quindi non lo ha fatto. Due, ci mettiamo questo ritardo, queste ferie extra a 10 giorni dall'inizio del campionato, dove non hai mai conosciuto il nuovo allenatore, perché non c'è mai stato un faccia a faccia dal vivo tra Maignan, Rabiot e Amorim, si sono solamente sentiti al telefono, mi sembra che non mi sembra proprio un atteggiamento da elogiare, no? Secondo me un po' una brutta figura l'hanno fatta, però ti dico anche che secondo me forse anche inutile per noi sperare di rivedere queste grandi bandiere del passato nei giocatori di oggi, perché il calcio è cambiato, non ci sono più quei giocatori realmente attaccati alla maglia. Dico questo perché abbiamo trascorso l'ultima settimana a parlare di Franco Baresi, dell'esempio che dava Baresi da grande capitano, il primo ad arrivare a Milanello, l'ultimo ad andar via, e poi ti ritrovi un capitano che chiede ferie prolungate a una settimana dall'inizio del campionato. Mi sembra un po' una stonatura.
0: Beh, certo, sono d'accordo con te, il calcio è cambiato, però magari talvolta un punto d'incontro, una via di mezzo sarebbe anche gradita,
1: sì,
0: da parte di questi protagonisti. E poi, prima di liberarti, Antonio, ti chiedo se hai il timore, o ci può essere il timore, che dietro magari addirittura a queste vicissitudini possa esserci qualche clamoroso stravolgimento di mercato, perché poi intorno a Maignan e Rabiot tutto tace, ma sommessamente non si sono mai placate del tutto alcune, anche seppur piccole, magari seppur remote, voci di mercato.
1: Sì, hai ragione, comunque qualcosina attorno al portiere, al centrocampista francese c'è sempre stato, però mai delle trattative vere e proprie. Io non penso che il Milan abbia intenzione di metterli sul mercato, anzi, da quello che mi risulta, il club ritiene Maignan, Rabiot, Pulisic, Modric proprio dei pilastri della squadra di Amorim. Però ribadisco, secondo me non è un comportamento bello il fatto che il capitano chieda ferie prolungate, cioè non ti dà la sensazione di uno che voglia tornare proprio ad allenarsi a Milanello prima possibile, ecco. E quindi questo i tifosi lo hanno percepito. Per quanto riguarda il mercato, non penso che a 20 giorni dalla fine il Milan possa comunque privarsi di due elementi del genere. Poi è chiaro, se dovessero arrivare delle offerte fuori mercato da 30, 40, 50 milioni sia per il portiere sia per il centrocampista, allora magari le cose cambieranno, ma ad oggi fino ad ora non sono arrivate e non ci sono segnali di una partenza sia di Maignan che di Rabiot.
0: Chiarissimo, beh, sarebbe penso un ulteriore stravolgimento non da poco e non di certo sì. In senso positivo. Antonio, grazie per il tuo tempo, per aver aperto con noi e con il sottoscritto questa finestra con sul Milan, è sempre un piacere, io ti lascio al tuo lavoro.
1: Grazie, alla prossima, ciao.
0: Grazie ad Antonio Vitello e a tutti i colleghi di Milan News, sempre sul pezzo per approfondire tutti i temi inerenti al mondo rossonero. Noi stiamo per arrivare alla fine di questa puntata di oggi, Tempo Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, riprendo qualche notizia anche da tutto mercato web, perché poi c'erano, come dicevo prima, degli aggiornamenti anche da darvi per quanto riguarda l'Emilia Romagna, in particolare c'è Benja Dominguez che sembra essere pronto ad approdare alla Sassuolo, un colpo un po' a sorpresa di un talento comunque interessante, infatti come viene scritto su tutto mercato web, il club neroverde ha trovato l'accordo con il Bologna per Benjamin Dominguez, esterno che nell'ultima stagione non è riuscito a trovare grandissimo spazio, con Tedesco le cose non sembrano essere cambiate, quindi c'è questo approdo poi al Sassuolo in vista della prossima stagione. Ha deciso di cambiare area il giocatore e quindi ora il Sassuolo è pronto a cercare di rilanciare Benja Dominguez, calciatore comunque di talento, non un ragazzino, nonostante abbia dei tratti decisamente ancora più giovanili dei suoi 23 anni, ma comunque un calciatore ancora con tanta carriera di fronte a sé. Poi per il Napoli riporto anche gli esuberi in Gonge, buone notizie per i tifosi partenopei. Un nome per il Parma di questa possibile soluzione in prestito, poi da definire eventualmente magari la formula successiva, se diritto, obbligo condizionato e con quali dilazionamenti in caso di pagamento, però ecco, un Gonce potrebbe lasciare il Napoli e approdare alla corte di questa a Parma con una formula, come dicevo, con prestito e poi da valutare. Per quanto riguarda invece il riassunto delle altre trattative, ne stavamo parlando prima, ritorno ancora una volta su Rodrigo Mora, dico, abbiamo discusso anche con un esperto di calcio portoghese di cui abbiamo appunto con cui abbiamo parlato prima, Francesco Nicolato, ci parlava delle caratteristiche del calciatore, centrocampista offensivo, dalle spiccate caratteristiche offensive, e la Roma sta insomma avvicinandosi sempre di più al ragazzo classe 2007, 25 milioni di euro subito, 25 milioni nel 2027 per una spesa complessiva, il calcolo è parecchio facile, di 50 milioni, quindi un colpo sì per giovani, ma sicuramente un colpo importante a livello di dispendio economico. Poi per quanto riguarda invece le altre operazioni, parlavamo dell'Inter anche in apertura con Niccolò Ceccarini, pare che stia prendendo sempre più quota l'ipotesi di AB, con dunque l'approdo che avverrebbe dalla Al-Ittihad dall'Arabia Saudita, un calciatore con caratteristiche diametralmente opposte a quelle di Denzel Dumfries, che era il titolare fino a pochi mesi fa. Vedremo se si potrà approfondire il discorso in questo senso. Per la Juventus invece, come abbiamo detto più volte negli ultimi giorni, si attendono gli sviluppi sul fronte Paris Saint-Germain per quanto riguarda Zion Suzuki, il calciatore sembra avvicinarsi dal Parma sempre di più ai francesi, e poi i bianconeri dovrebbero discutere con i parigini per strappare eventualmente un prestito. L'alternativa è chiaramente quella di Vicario, la prima alternativa in questo momento è quella del portiere italiano della Tottenham, fuori dal progetto tecnico di Roberto De Zerbi. La Juventus lo tiene tra virgolette in stand-by in vista poi dell'evolversi della situazione Suzuki. Per l'attacco sempre dei bianconeri, anche qui stand-by con Zirkzee, c'è stato qualche discorso approfondito con il calciatore ex Bologna, ma prima bisogna attendere delle uscite, principalmente quella di Jonathan David, che a livello economico, principalmente di ingaggio, fa un po' da tappo per ogni altra possibile operazione. Per il Napoli abbiamo detto di Gabriel Jesus, che potrebbe diventare un'ipotesi più avanti, magari anche qui con un prestito, ecco, con un eventuale pagamento di Lazionato. Pure qui bisogna poi attendere le uscite, quella di Lukaku con il Fenerbahce, cioè, si sta trattando, non c'è ancora la quadra, ma si proseguono i discorsi con invece la società turca, con la speranza che si possa arrivare ad un accordo magari già nei prossimi giorni. Direi che abbiamo fatto un riassunto, insomma, delle operazioni di mercato, quelle che potrebbero chiudersi, quelle che si sono chiuse, quelle addirittura d'arrivo. Poi magari domani, quando ci riaggiorneremo, potrebbero essere cambiate tante cose, chi lo sa. Noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, lunedì 10 agosto. Io ricordo l'appuntamento poi con le dirette di TMV Radio, sempre domani mattina alle ore 9.45 con Tuttaci, poi Alessandro Santarelli fino alle ore 13, dalle 11 alle 13 con Editoriale Rotocalcio, e con me invece ci ritroveremo sempre alla solita ora alle ore 14 fino alle 17 con TMV Radio Sport. Calciomercato e ritiri. Buon pomeriggio, domani.
2: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano: un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. Una persona è deceduta, 10 sono rimaste ferite e 3 risultano disperse. Sono stati inoltre segnalati gravi danneggiamenti a diversi edifici.
0: Al momento non sono in corso negoziati tra l'Iran e gli Stati Uniti, lo rende noto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano in merito alla riapertura della navigazione dello stretto di Hormuz, aggiungendo che Teheran scambia messaggi con Washington solo tramite intermediari, escludendo quindi colloqui diretti. Il ripristino delle operazioni, sottolinea, è comunque subordinato alla revoca del blocco navale statunitense. Intanto il petrolio accelera a New York con guadagni superiori al 2% a causa delle nuove incertezze relative alla riapertura di Hormuz, da dove transita il 20% del greggio mondiale.
1: La premier Giorgia Meloni e l'omologa danese Mette Frederiksen mandano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici.
0: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
1: Una rissa fuori da una discoteca si è conclusa in tragedia a San Gineto, in provincia di Cosenza. Un 34enne, Antonio Perrotta, è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, addetto alla sicurezza, è stato coinvolto in una lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine della rissa, il 35enne ha fatto rientro a casa, ma dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato in ospedale ed è deceduto. Sull'accaduto sono in corso le indagini.
0: Il calcio, un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool Football Club. Secondo quanto appreso dall'emittente britannica Fairway Sport Group, l'azionista di maggioranza del club di Anfield dal 2010 si starebbe preparando ad annunciare la transizione già questa settimana.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Tempo di Coppa Italia, tempo di ripresa delle gare ufficiali. Sabato 8 agosto ha infatti preso il via ufficialmente la stagione calcistica 2026-2027. Lo ha fatto con le partite di Coppa Italia Frecciarossa, in attesa poi che nel weekend che chiuderà questa settimana si giochi anche la Coppa Italia di Serie C. Ma insomma, non si parla solo di calciomercato, si può tornare anche a parlare di partite giocate. E così, insomma, questo lunedì 10 agosto, Claudia Marrone vi dà il buongiorno e il buon inizio di settimana, appunto, con tutte queste partite ufficiali. In realtà tutte, se ne sono giocate solo quattro, ma sicuramente quattro partite molto importanti che hanno riguardato anche la terza serie, della quale trattiamo ormai ad A Tutta C, format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire su ovviamente sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del digitale terrestre. Mi ero un attimo distratta, mi stavo rimirando perché oggi stranamente sembro abbronzata. Non so se Gabriele Latini in regia sta facendo miracoli. Vi avevo già annunciato venerdì che Giorgio Sorani ci avrebbe lasciato, quindi il compito di fare miracoli, non so se c'era abituato, ma dovrà abituarci, sì, almeno quando la sottoscritta è in conduzione tocca al buon Latini, che tra l'altro non mi sta dando cenni, non mi sta dando segnali, quindi non so se forse è già a rassegnare le proprie dimissioni, visto che deve fare con me questa ora di diretta. Niente, non Gabriele Latini proprio mi ignora. Pensate quanta brutta gente, no? Ah no, no, ecco, allora vedete, si è sentito, no? Appunto nel vivo. Ha detto assolutamente sì, è pronto ai miracoli, va bene, parleremo tra un mese perché, vabbè, inizia ufficialmente l'avventura di Gabriele Latini con Claudia, non sa cosa lo aspetta. Probabilmente nemmeno le squadre di Serie C e di Serie B che sono scese in campo in questo weekend ormai trascorso sapevano cosa sarebbe aspettato loro. Si sono giocate quattro partite che hanno riguardato le quattro neopromosse della passata stagione, quindi squadre che abbiamo avuto modo di conoscere, ovvero Vicenza, Ascoli, Arezzo e Benevento, e le quattro meglio piazzate, insomma, della passata stagione. Solo il Catania però riesce a centrare l'approdo ai 32esimi di finale, vincendo questo turno preliminare contro il Vicenza 3-4 dopo i calci di rigore, mentre l'Ascoli si conferma, come era stato nei playoff dello scorso anno, sul Potenza 3-1. Il finale non parte bene nemmeno la stagione dell'Union Brescia, scottato proprio da quella finale playoff del 9 giugno, un Brescia che torna in campo due mesi esatti dopo l'ultima volta e perde 2-0 contro l'Arezzo. Parte invece bene il Ravenna, che però poi crolla e cade 5-3 in casa del Benevento. Quindi da questo turno preliminare sono state Catania, Ascoli, Arezzo e Benevento ad avere la meglio e a qualificarsi per il turno successivo. Un turno che si giocherà in orari, posso dirlo, secondo me un po' proibitivi, a partire da venerdì 14 agosto, orari proibitivi perché non so dalle vostre parti, ma qua in Toscana è caldo anche alle 9 la sera, ci saranno però tante partite alle ore 18. Di caldo ne hanno parlato anche alcuni allenatori, chiaro, non deve essere un alibi il meteo, però è vero che insomma giocare con il caldo che fa e l'umidità che comunque c'è in Italia non credo sia facile. Però questi 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa, quindi stiamo sempre parlando della Coppa Italia che coinvolge poi le formazioni di Serie A, si giocherà anche alle ore 18 e si partirà proprio con Parma-Catania, quindi sarà il Catania a dare il via anche al successivo turno, come è stato per il turno preliminare ormai archiviato. Al Tardini si andrà in scena venerdì 14 agosto alle ore 18, mezz'ora più tardi, 18:30, ci spostiamo in terra sarda dove si giocherà Cagliari-Arezzo. Sempre il 14 agosto alle ore 20:45 invece sarà la volta di Monza-Avellino. A chiudere questo venerdì di calcio, Fiorentina-Benevento alle ore 21:15. Beh, orario già forse vagamente più normale. In campo anche nella giornata di Ferragosto, alle ore 18 Catanzaro su Tirolo, mezz'ora più tardi Udinese Padova, alle 20:45 invece Venezia Modena e alle ore 21:15 Torino Carrarese. Domenica 16 agosto, gli orari sono sempre quelli 18, 18:30, 20:45, 21:15, e si parte con Frosinone Juve Stabia e si chiude poi con Lazio Mantova alle ore 21:15, nel mezzo Genoa Ascoli ed Hellas Verona Virtus Entella. A chiudere i 32esimi di finale ci penseranno le quattro restanti sfide che scenderanno in campo lunedì 17 agosto. Si parte alla Settilar Arena di Pisa con Pisa-Empoli alle ore 18, si prosegue poi con Sassuolo-Cesena alle ore 18:30, alle ore 20:45 invece Cremonese-Sampdoria, mentre alle ore 21:15 chiuderà il turno la sfida tra Palermo e Lecce. Beh, insomma, iniziare ha portato bene al Catania, aprire un turno ha portato bene al Catania. L'avversario stavolta sarà forse molto più proibitivo, perché c'è un Parma che milita in Serie A, e un Parma che tra l'altro l'anno scorso ha lanciato il tecnico Questa, un allenatore giovanissimo che ha ben figurato, e vedremo quindi quello che sarà dei rossazzurri. Contro il Vicenza hanno ben figurato, probabilmente mi sarei aspettata qualcosina in più dalla compagine di Mister Gallo, ma questo è un parere assolutamente personale. Di sicuro, ripeto, il Catania avrà un altro impegno molto delicato, noi lo andremo a seguire poi nel corso della settimana, quello che è il percorso della squadra di Emilio Longo, che comunque al suo esordio sulla panchina siciliana ha appunto centrato quello che doveva centrare. Per cronaca, io vi porto già anche nella Coppa Italia di Serie C, che partirà invece venerdì 14 agosto. Si giocherà qua ad orari leggermente più normali tutte le partite, quasi tutte le partite. Sono previste alle ore 21, ce ne saranno poi anche alcune alle 18. Ovviamente di questa Coppa torneremo poi a parlarne molto più nel dettaglio in settimana, però visto appunto che si parla di Coppa Italia, iniziamo ad addentrarci anche a quella che è la Coppa Italia di categoria, vinta, lo ricordiamo, lo scorso anno dal Potenza, che in finale ha battuto un Latina, comunque uscito a testa altissima da quel doppio confronto con i rossoblù. C'era poco da recriminare davvero alla squadra di Mister Volpe, forse penalizzata dal risultato dell'andata, però insomma il Potenza parte con questa Coppa, infatti ha giocato quella di Serie A. Allora, venerdì 14 agosto non ci sarà solo il Catania, dunque, tra le formazioni di Serie C in campo, ma proprio per la Coppa Italia Serie C ci saranno Trento Ospitaletto Franciacorta, Vado Inter Under 23, Provercelli Pergolettese, Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta, Pineto Gubbio, Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si giocherà anche per la Serie C il 15 agosto e si partirà con Cittadella Atalanta Under 23, anzi si partirà alle ore 18, ecco qui che vi dicevo che probabilmente gli orari non sono troppo agevoli neppure in Serie C, con Arzignano Valchiavi, Chiampo, Albino Leffe e Lumezzane Renate. Alle ore 21 invece Cittadella Atalanta Under 23, poi ci sarà Spezia Torres, Carpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro, Foggia Altamura, Crotone Cosenza, insomma il derby che spicca, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese. A chiudere questo primo turno di Coppa Italia Serie C ci penseranno le partite del 16 agosto con Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco De Senzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alzone Milano Novara, Juvenex Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. Quindi insomma tutte gare anche qui molto interessanti, ci sono le formazioni neopromosse dal precedente campionato di Serie D a dare anche un po' il là di questa Coppa Italia, una Coppa Italia che sarà da seguire assolutamente, che lo ricordiamo per quel che concerne la Serie C mette in palio un posto molto agevolato nei playoff, perché la squadra che vincerà il trofeo potrà accedere alla fase nazionale, salvo che già non sia qualificata alla stessa. Ovviamente se la squadra che alzerà il trofeo sarà già qualificata comunque ai playoff, subentrerà l'undicesima classificata nel girone di appartenenza della squadra che vincerà. Quindi insomma è vero che siamo solo all'inizio, ma sarà un altro trofeo da seguire con molta molta attenzione. Del resto il Potenza ha centrato proprio il turno nazionale della fase playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia. C'è stata l'Atalanta Under 23 che ha potuto disputare almeno un turno degli spareggi promozione, proprio in virtù del fatto che si trovava nel girone, il girone C, vinto dal, insomma, dove c'era la detentrice, la vincitrice della Coppa Italia. Chissà cosa accadrà quest'anno, insomma, partite da seguire con molta attenzione, come con molta attenzione seguiremo, lo ripeto, anche il Catania, che se la vedrà con il Parma, e sarà molto interessante capire quello che potrà accadere al Tardini. Un commento flash al Catania lo vado a chiedere proprio alla redazione di TuttoC.com, dove trovo Laerte Salvini.
2: Buongiorno Claudia, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, è un Catania che ha ben figurato, che ha scacciato un po' via, almeno sul campo, i fantasmi di un avvio un po' così, con qualche interrogativo, perché oggi sarà un giorno fondamentale per capire se ci sarà un'ipotetica penalizzazione per problemi legati alla fideiussione, quindi di natura economica, che lasciano sempre un po' di incognite, perché poi parliamo di una proprietà solida, seria, a lungo termine, che ha fatto investimenti ingenti, quindi poi sono questi i misteri che fanno un po' allontanare poi quelli che sono i commenti legati solamente al campo. Campo che invece ha parlato e ha detto che Longo sta plasmando molto bene la squadra e che non sta affatto sfigurando, considerando che è un Catania un po' più giovane rispetto all'anno scorso e che sicuramente ha ancora bisogno di qualche tassello che verosimilmente arriverà in questi giorni. Ma i segnali sono positivi. In un girone C molto competitivo, io continuo a vedere il Catania non come la favorita, ma sicuramente come una squadra che darà fastidio e starà lì attaccata ai primi posti.
1: L'obbligo di vincere c'è, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana con il tecnico Franco Lerda, uno che il girone C lo conosce molto bene, ed è ovvio che se ti chiami Salernitana, Bari, Catania, probabilmente un po' anche Cosenza e Crotone, un po' l'obbligo di vincere c'è. Attenderemo poi, come ricordavi, di vedere quello che sarà l'esito del momentaneo, diciamo, scivoletto del Catania per quel che riguarda la possibile penalizzazione. Ero stata troppo ottimista forse nel dire che tutte le squadre sarebbero partite tranquillamente, che non ci sarebbero stati più problemi dopo le iscrizioni e le prime penalità, perché ricordiamo, se ci dovesse essere la penalizzazione al Catania, non sarà solo la formazione siciliana quella penalizzata, perché anche il citato Crotone partirà con un gap da dover colmare, e beh, non è semplice partire penalizzati. Di sicuro però Longo, che comunque non, lo sentiremo poi a breve, il tecnico del Catania ha preferito non parlare di cose esterne, di sicuro però ha dato già un buon input per quello che è il futuro, almeno sul campo, della formazione rossazzurra. Insomma, non era semplice andare a vincere a Vicenza, soprattutto perché il Vicenza partiva già collaudato. Il Catania è una squadra nuova, ma l'impatto, beh, alla fine è stato positivo. È vero, è calcio di agosto, c'era caldo, c'era molto caldo, ma la risposta è arrivata, e di sicuro questo può un po' stemperare magari la preoccupazione dei tifosi circa il discorso legato proprio alla penalità.
2: Ma assolutamente sì, anche perché parliamo comunque, come hai detto te, di un progetto nuovo. Longo ha costruito la sua carriera in questi anni con tanto sacrificio, senza avere tanti nomi blasonati. Anche l'anno scorso a Crotone, poi la squadra era stata un po' ridimensionata a gennaio, ma invece ha continuato ad andare molto bene. E quindi gli va dato atto che credo sia l'uomo giusto al momento giusto, perché è un Catania che avrà un po' meno budget, ma avrà le idee di un allenatore magari non più giovanissimo, ma che nel professionismo ci è arrivato relativamente tardi, avviso, e che ha tutto per scalare le categorie, per quello che ha dimostrato a Picerno e a Crotone, e mi auguro possa anche valorizzare quegli elementi come Pagliai, ma anche lo stesso Quaini, che ha sempre fatto bene a Catania, ancora di più nel suo 4-3-3. I giovani non mancano, dallo stesso Leonardi, che è un po' il figlio della città, che mi auguro possa essere valorizzato con questi colori. Io credo che possiamo aspettarci tanto con le dovute cautele, perché poi alla fine si andrà a scontrare contro corazzate, a mio avviso, un po' più attrezzate, come la Casertana, il Bari, che in questo momento, quindi a calciomercato in pieno cantiere, credo siano un po' più avanti.
1: Beh, comunque è anche vero che il Vicenza e il Padova negli anni scorsi hanno dimostrato che anche quando si spende poco si può vincere, anzi, paradossalmente si vince se si spende poco, ma si costruisce una rosa funzionale. Laerte, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E allora, come dicevamo, non sempre spendere poco o avere un budget più ridotto significa poi non centrare il risultato. Sul Catania torneremo alla ripresa, diciamo così, per rimanere in termini calcistici, di questa puntata di A Tutta C, perché sono scoccate le ore 10, quindi noi abbiamo la piccolissima pausa pubblicitaria ormai consueta. Torneremo poi con la seconda parte della nostra trasmissione.
3: TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV con il focus sul turno preliminare alla prossima Champions League. Partiamo dalla Stella Rossa di Belgrado, favorita al 70% rispetto al 12% dato dalla Hapoel Beersheba, con l'Ajax al 18%. Nell'altra sfida, Bodo Glimt favorita al 52% rispetto al 25% dato dall'Union Saint-Gilloise, e infine al 24% le speranze di vedere un pareggio. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Torniamo dopo una piccolissima pausa pubblicitaria. E allora io sto un attimino combattendo, forse più di quanto il Ravenna non abbia fatto con il Benevento, con un ciuffo un po' ribelle dei miei capelli. E allora chiedo ovviamente assistenza alla regia. Lo ripeto, devo un attimo abituare Gabriele Latini ai miracoli. E cioè, già che Giorgio non mi ha mai trasformato in Bella Did in diretta, no? Io non so se magari potrà riuscirci Gabriele nei prossimi giorni, ma vabbè, al netto di questo, intanto che io combatto un attimo con il mio ciuffo ribelle, torno anche in casa Catania e, come promesso, vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Emilio Longo dopo la vittoria sul Vicenza ai calci di rigore nel turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, un turno che al Catania ha regalato i 32esimi di finale con il Parma, gara che si giocherà venerdì 14 agosto alle ore 18.
1: Mister Francesco Guiotto, il giornale di Vicenza.
2: Buonasera.
1: Intanto complimenti, nel senso che per quello che si è visto direi che il Catania ha assolutamente legittimato il passaggio del turno. Si aspettava, dopo il periodo di ritiro intanto, e poi considerando anche la notizia che si è stata diffusa ieri, insomma, che immagino non possa avervi lasciato del tutto indifferenti, una risposta di questo tipo della sua squadra.
2: Ma io vorrei isolare e fare un ragionamento che evidenzi il valore del campo senza spostarci su altri ragionamenti. I ragazzi che sono andati in campo sono calciatori forti, la squadra che mi è stata consegnata è una squadra forte che è capace, secondo me, di fare questi tipi di partite. Non avevamo troppi cambi, però mi sembra che ci sia stata una buona lettura sotto tutti i punti di vista. Sull'aspetto tattico mi sembra che la squadra, quando ci è riuscita, ha provato a dominare il gioco, abbiamo provato a mettere in difficoltà, conoscendo l'ottima squadra avversaria in alcuni punti del campo. Quando c'è stato da sacrificarci l'abbiamo fatto. Ovviamente anch'io ero curioso, all'interno della sua domanda c'è un aspetto importante, quale fosse la mia aspettativa. Per come avevamo lavorato e come avevo visto la squadra giocare anche contro il Ravenna, mi aspettavo una squadra che cercasse subito di legittimare la propria forza. Il punto di domanda più importante era sulla tenuta fisica, e devo dire che anche da quel punto di vista, anche se la seconda parte del secondo tempo ci ha visto non protagonisti come altezza di campo, però il sacrificio è stato tale che ha portato tutti a poter fare gran parte del minutaggio, e quindi sono assolutamente soddisfatto.
3: Corrado Farretto, Biancorossi.net.
2: Buonasera.
3: Buonasera. Il Catania è riuscito a chiudere tutti gli spazi di Tacchio, che è sempre andato a pressare Carraro, fonte di gioco, ma soprattutto dalla parte della vostra sinistra avete creato sempre, diciamo, o la maggior parte delle azioni più pericolose. L'avevate studiata così o è venuta poi in campo?
2: Ma diciamo che il Vicenza scalava in un modo particolare: da una parte scalava con la mezzala, dall'altra parte si alzava molto più con il quinto, quindi da questo punto di vista i ragazzi erano pronti all'evenienza di questo tipo di scalata in fase di non possesso, e quindi hanno letto bene la possibilità, qualora i quinti si alzassero, di andare direttamente sugli attaccanti esterni per poter allargare tanto i loro braccetti. E quindi sì, più che studiarle, io credo che la squadra abbia letto bene proprio lo spartito che la gara ci ha presentato, perché questa è una partita, secondo me, per il periodo che c'è, di buon livello. Io ho visto due squadre confrontarsi bene all'interno della stessa partita. C'è stato spesso il cambio di fronte sull'aspetto del dominio. Per un periodo l'ha fatto il Catania, per gran parte della gara l'ha fatto anche il Vicenza, quindi l'una e l'altra non hanno concesso tanto. Infatti mi sembra che dal mio score sono 4 per entrambe le squadre di rimporta. Probabilmente noi abbiamo avuto un po' più di palleggio, abbiamo fatto dei fraseggi che ci portano, come immaginario collettivo, una squadra che abbia dominato tanto. Io credo che la partita sia stata abbastanza paritaria, e probabilmente le occasioni che abbiamo avuto avevano un indice di pericolosità maggiore di quello dell'avversario, ma stiamo parlando di minuzie. La cosa importante è che la squadra abbia letto e abbia retto il confronto con una squadra organizzata, che ha un anno di esperienza con lo stesso allenatore, quindi un canovaccio guida sia tattico che tecnico già consolidato, e noi eravamo veramente alla prima uscita, quindi la soddisfazione è proprio su questo aspetto, non solo per il passaggio del turno, ma mi sembra che le basi per poter costruire e continuare a costruire una squadra importante e competitiva ci siano tutte.
4: Ringraziamo il mister per la disamina tecnica. Ora, prima di chiudere, desideravo ringraziare il Vicenza, la città di Vicenza, per la collaborazione e l'ospitalità che ci avete fornito. D'altra parte mi tocca anche dire una cosa. Oggi abbiamo letto sul giornale di Vicenza, che è un organo di informazione straordinario che stimiamo e rispettiamo, che si sarebbe presentato stasera a Vicenza un Catania prefallimentare. Questa espressione non rende giustizia né al Catania né al Vicenza, che recentemente hanno subito due fallimenti, uno ciascuno. Il fallimento comporta sofferenza non solo per le tifoserie, per le città, ma anche per le tante persone che lavorano dentro i club. Quella del Catania non è assolutamente una situazione pre-fallimentare, e ci dispiace molto che un giornale che stimiamo tanto, come il giornale di Vicenza, oggi abbia usato questa parola per definire questa sfida. Ci dispiace, ma sappiamo che ci saranno occasioni per riparare e ci saranno occasioni da parte nostra per migliorare anche su quest'altro aspetto. Grazie a tutti.
0: Queste erano le parole. Eccoci qua, nuovamente in studio, scusate, non so se si è sentito il mio attacco, non ero pronta, dicevo, queste erano le parole del tecnico Longo e comunque in generale anche poi della società, che ha spiegato quella che è la situazione del club, di cui stavamo trattando anche nella prima parte della nostra diretta. Non c'è nessun rischio fallimento per il Catania, fa però piacere sentire che comunque anche il Catania si mette in discussione per quel che riguarda il discorso legato alla comunicazione. Questo fa molto piacere, perché poi alle volte è vero, noi giornalisti sbagliamo, e ci mancherebbe altro, siamo umani anche noi, ma spesso a volte difettano di comunicazione anche le società, e come ci mettiamo noi giornalisti in discussione, è giusto che ci si mettano anche i responsabili della comunicazione delle varie società. Intanto Gabriele mi ha fatto un altro miracolo qua oggi, la notte dei miracoli, vediamo se Gabri coglie la citazione, salvo che non abbia detto una castroneria io, e essendo lunedì può anche essere, tra l'altro è la notte di San Lorenzo, io insomma spero per voi stasera possiate andare a vedere le stelle cadenti, è una delle mie notti dell'anno preferita, forse solo il mio compleanno anticipa questo. Ma a proposito di cadute, non c'è solo quella delle stelle stasera, ieri c'è stata quella dell'Union Brescia che, lo abbiamo detto prima, ha perso 2-0 con l'Arezzo, un girone B che sembra veramente portare malissimo alla formazione lombarda, perché l'Arezzo l'anno scorso ha vinto il girone B, quello che poi ha dato, quello dove ha partecipato anche l'Ascoli, che ha battuto l'Union Brescia nella finale playoff. Quindi insomma la formazione di Corini ha chiuso con una squadra del girone B la passata stagione, ha aperto questo anno calcistico con un'altra ex partecipante a quel raggruppamento della scorsa Serie C. Il risultato è stato infausto, certo è che non si può paragonare un turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, una finale playoff che aveva certamente un peso specifico nettamente differente, in questo caso qui c'è comunque un campionato ancora aperto, e l'anno scorso c'è stata una mancata promozione, c'è stato il mancato salto di categoria, che comunque lo ricordiamo per la formazione di guidata dal presidente Pasini è un progetto triennale. L'Union Brescia infatti è nato poco più di un anno fa, era il 17 luglio del 2025, dalle ceneri del Brescia di Massimo Cellino, un Brescia fallito. Pasini a quel punto ha deciso di trasferire il titolo sportivo della Feralpi Salò a Bressa, ed ecco quindi che è nato questo Union Bressa, che ieri tra l'altro, dopo un lungo iter giudiziario, ha potuto esordire con la storica maglia, quella con la V per capirsi, perché è stato concesso al sodalizio guidato dal citato Pasini di poterlo fare. Quindi insomma è un Bressa che piano piano si sta riappropriando della propria identità. Certo, l'esordio non è stato dei più felici, ma delle note positive si sono viste. Quindi da casa Catania ci trasferiamo in casa Brescia e andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Eugenio Corigna, appunto, ma anche quelle di Marras, uno dei protagonisti di questa sfida al Città di Arezzo che si è giocata ieri.
5: Abbiamo fatto un'ottima partita al cospetto di una squadra comunque importante, che l'anno scorso ha vinto il campionato di C e quest'anno si è rinforzata visto che affronterà la Serie B. È stato un peccato non passare in vantaggio, abbiamo preso un gol probabilmente subendo un fallo non fischiato dove poi non siamo stati attenti a sufficienza, ma la squadra è rimasta in campo, ha tenuto bene il campo, ha spinto, ha creato situazioni, ha accettato anche qualche contrattacco avversario sempre con la volontà di andare a pareggiare la partita per provare a vincerla. Diciamo che non è stata una partita da questo punto di vista particolarmente fortunata, ma l'atteggiamento e la voglia di fare ci sono stati. Abbiamo messo dentro la terza partita, perché a parte i due amichevoli, dunque tanti ragazzi hanno fatto minutaggio, e adesso prepareremo questa settimana che non ci vedrà andare a Cagliari, probabilmente organizzando due amichevoli per spalmare il minutaggio anche sul resto della rosa. L'ho detto anche ai ragazzi nel discorso pre-gara che questa era una giornata molto importante per Brescia e i bresciani, perché tornavamo a vestire la nostra maglia, quella V, che riconosce quello che siamo, la nostra identità, e dunque sappiamo che dobbiamo rivestirla portando orgoglio e onorarla sempre al meglio. Questo l'hanno fatto sempre i miei ragazzi e devo dire che l'hanno fatto anche questa sera. E la testimonianza è che, come dicevi tu, al 9 di agosto quasi 400 tifosi hanno avuto la volontà di seguire la propria squadra, di venire fino qua, e li ringraziamo per questo, e questo è un'ulteriore volontà da parte nostra di riconoscere gli sforzi che fanno per starci vicino.

0: partita.
1: Sì, vabbè, io faccio quello che mi chiede il mister nell'arco della mia carriera, ho fatto tutto, un po' di tutto, quindi cerco di con le mie caratteristiche di coprirmi tutti i ruoli. Sì, li ringraziamo e sicuramente oggi il ritorno della V volevamo dargli una soddisfazione e cercheremo di dargliela durante l'anno, li ringraziamo sempre. Grazie.
2: Grazie.
3: E proprio Marras ha toccato uno dei nomi che probabilmente è stato un po' tra i colpi di mercato sicuramente più produttivi di questa sessione estiva, ovvero quello di Rizzo Pinna, che l'anno scorso è stato tra i calciatori determinanti per l'Ascoli. È un Brescia che è ripartito comunque, sì, con nuovi calciatori, ovviamente ci sono state delle cessioni, delle nuove entrate. È un Brescia che però ha una base solida da cui è appunto potuto ripartire. La stessa base solida che ha anche il Ravenna, perché non ha così stravolto la rosa dalla passata stagione, anzi probabilmente si è accorto che andava messo magari qualche correttivo più di categoria, e in quest'ottica sta lavorando la formazione giallorossa. Una formazione che però, come il Brescia, ha perso, e forse lo ha fatto anche in modo un po' più rocambolesco, perché aveva dominato il Benevento, era passata addirittura in vantaggio, ma poi ha perso 5-3, lasciando molta delusione nell'allenatore Andrea Mandorlini. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono state nel post gara le parole del citato tecnico, che appunto si è detto un po' deluso dai suoi. Spazio alle sue dichiarazioni.
4: Mister, allora, insomma, al di là del risultato, anche se è la prima vittoria nelle tre amichevoli, credo che faccia piacere, credo che tu essere soddisfatto per tante cose, non per Zarpellone. Parto da qui, che sensazioni ci sono?
5: Adesso su Leonardo dobbiamo vedere un po', adesso guarderemo i prossimi giorni, ho sentito un fastidio, ovviamente prima valutiamola.
3: Allora, c'è stato un piccolo errore di video, non era questo, e quindi abbiamo già spoilerato quello che andremo ad ascoltare poi nell'ultima parte di A Tutta C. Non era questo il video, lo avete visto, è Stefano Cassani, il tecnico del Carpi. Ieri il Carpi è stato impegnato in una amichevole vinta col Mantova. Dicevo, ci portiamo in casa Ravenna, non sta trovando il video, c'è un piccolo problema in regia, quindi vabbè. Dalla Ravenna, e vedremo un attimo se riusciamo a recuperare il video, ci spostiamo in casa Potenza e andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Ivan Tisci, fresco allenatore della compagine rossoblu, che ha fatto il suo esordio perdendo ad Ascoli. Non era semplice battere la formazione marchigiana, che chiaramente veniva anche dal grande entusiasmo della passata stagione di quella Serie B centrata due mesi fa. Il Potenza comunque si è fatto valere, è stato abbastanza soddisfatto anche l'allenatore, quindi spazio adesso alle parole di Tisci.
6: Credo ha letto bene nella partita, ovvero credo che si sia visto questo. Sono contento, a fine partita ho detto ai ragazzi, che ovviamente come sottoscritto erano dispiaciuti per aver perso, perché non piace mai nessuno perdere, questo ti tempra, no? Però ho detto che per quanto mi riguarda, dopo tre settimane ho visto cose molto interessanti e che degli spunti che mi serviranno per continuare a lavorare in un certo verso. Mi hanno dimostrato, intanto hanno dimostrato grande attaccamento, che era quello che gli aveva chiesto un po' la società, gli avevo detto di mettere io in campo, al di là di quello che erano le cose che avevamo fatto in queste tre settimane, però per, come hai detto te, per 60-65 minuti abbiamo tenuto il campo, e soprattutto credo ce la siamo comunque giocata a viso aperto, con il rischio magari di poter soccombere, ma anche con la voglia e il coraggio di andare in avanti, e quindi sotto questo punto di vista chiaramente mi porto a casa delle cose interessanti. Ovvio che perdere non piace mai a nessuno, però sapevamo che per noi era importante fare un certo tipo di partita, e per larghi tratti ci siamo riusciti. Non mi piace il risultato finale, perché sai, comunque alla fine hai perso, hai subito tre gol, e quindi questo non mi fa piacere, ma perché dispiace anche ai ragazzi, no? Perché quando giochi in un certo modo, io credo che ora ero con lo spogliatoio, avevano questo dispiacere, ma erano quasi un po', non dico soddisfatti, ma vedevo nei loro occhi una consapevolezza che a me piace, quella di dire forse prima della partita.

0: Dopo sole 3 settimane di lavoro, qualcuno era un po' più preoccupato, come giusto che sia, perché la curiosità del nuovo allenatore, delle nuove metodologie, no? Di magari qualcosa di diverso che sto cercando di trasmettere insieme allo staff. E invece si sono resi conto che sono riusciti per buona parte della gara a fare determinate cose. Io sono convinto che loro, ripeto, nelle corde abbiano questo. E ovvio che cosa non mi è piaciuto, non è che non mi è piaciuto, perché non è che sono qui a rimproverare nessuno, sanno loro stessi e sappiamo che dobbiamo migliorare sicuramente le scelte, perché quando si gioca in un certo modo e quando riesce ad arrivare e avere molte situazioni di ripartenza, con la qualità che abbiamo noi dobbiamo cercare di essere più bravi, dovremmo migliorare questo, ci stiamo lavorando, magari meno perché abbiamo dato più importanza a un certo tipo di lavoro che era quella della fase in possesso, però sono comunque contento perché poi scherzando ora parlavamo con Luca Russo, dicevamo se Luca Russo fosse magari riuscito a capitalizzare quella bella ripartenza, si andava sul 2-2, sarebbe stato anche forse meritato, no? Poi dopo l'Ascoli, ripeto, è una squadra importante, a conoscenza e soprattutto rispetto a noi era molto più avanti per quello che loro devono interpretare e fare. Noi veniamo da 3 settimane di lavoro, quindi nell'ultima mezz'ora si è notata questa differenza, un po' per la stanchezza come dicevi tu e un po' per la loro bravura. Lucas per me ha fatto anche lui 60 minuti importanti in un atteggiamento, un tipo di gioco dove lui nella fase sicuramente di possesso, io l'ho detto, se impara a correre bene come ha fatto oggi per 60 minuti può diventare un giocatore completo, perché poi quando hai la palla è quello che ti dà, ti trova le soluzioni, ti trova le imbucate, dà sicurezza nella fase di palleggio, quindi per me per 60 minuti fin quando l'ho tenuto in campo ha fatto un'ottima gara. Anche lui era arrivato, me l'ha detto, ma non era l'unico, si è visto che c'erano parecchi giocatori che avevano spinto, quindi abbiamo fatto i cambi, quindi con i cambi abbiamo cercato comunque di dare ancora nuova linfa. E Franzolini credo che l'ho saputo nell'ultima giornata, qualcosa a livello forse di burocratico, di situazioni che magari non ti so dire bene le motivazioni, però con quello che sono oggi i nuovi tesseramenti, per quanto riguarda le fiduzioni o cose varie. No, assolutamente. Il ragazzo, vero è che il ragazzo è arrivato da solo una settimana, si è allenato bene e magari so che ci teneva a essere comunque disponibile perché era un ex, e magari non so neanche se avesse avuto l'opportunità, l'avremmo anche magari utilizzato per qualche minuto, però era giusto dare spazio a quelli che dal primo giorno hanno spinto e soprattutto a quelli che avevano raggiunto questo obiettivo lo scorso anno. Io ho pensato a quello.
1: Dunque, ascoltato quelle che sono state le parole di Ivan Tisci riprese dai colleghi di Telesveva. Ricordiamo invece che gli altri video visti sinora erano ripresi dai canali ufficiali dei vari club, e proprio ai canali ufficiali del Ravenna ci andiamo a spostare perché è pronto adesso il video del tecnico giallorosso Andrea Mandorlini, che si è dichiarato piuttosto deluso di quanto visto in campo. Subito dopo le parole di Mandorlini una piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Mister, buonasera, sono qui, ma siamo alla versione quotidiana. Chiaramente immagino che il risultato non la soddisfi, perché perdere non fa mai piacere a nessuno, però credo che la sua squadra oggi abbia fatto bella figura al cospetto di una formazione di categoria superiore come il Benevento. Siete andati in vantaggio sul doppio vantaggio, il Benevento vi ha rimontato, poi siete riusciti nuovamente a rimetterla a vostro favore. È chiaro che poi gli episodi sui calci piazzali magari qualche attenzione, più un po' di attenzione in più, però nel complesso penso che possa essere soddisfatto della prova della sua squadra.
3: Mi direi una bugia se dicessi di sì. No, non sono contento, molto deluso, arrabbiato, perché avevamo fatto bene, avevamo preparato tante cose, però il calcio, come vedete, ha fatto anche di altri aspetti, che non è soltanto tecnica, tattica, ma confronti. Ne abbiamo persi tanti in zona difensiva, ha fatto molti errori, dando anche a loro un entusiasmo che magari avevano, adesso sono, diciamo, messi in difficoltà, però non puoi pensare di vincere come su una squadra se prendi 5 gol, quindi credo che Benevento poi alla fine ha meritato. Io sono molto rammaricato, deluso, perché non mi aspettavo un crollo, però questi errori no. Però dal punto di vista, insomma, ho fatto tante cose buone dopo un mese di preparazione, insomma. Vorrei che fossimo un po' più convinti di quello che facciamo, però magari anche qualche limite ce l'abbiamo, come giustamente hai detto tu, su qualche situazione da pallaferma che sicuramente dovremmo migliorare, però puoi pensare di essere una squadra importante se prendi 5 gol, anche se è veramente una squadra che gioca.
2: Le chiedo, il campionato ormai all'inizio è imminente, cosa si porta da questa partita in vista del campionato, soprattutto come approccierete a questa stagione? Vi trovate in un girone di fuoco, perché ci sono dietro i retrocessi, ci sono tante società ambiziose.
3: Ci proveremo, se regaliamo, regaliamo. Poi, insomma, loro sono stati bravi, perché insomma, ci hanno colpito anche sulla fisicità, su situazioni di palla ferma, insomma, qualcosa di bianco c'è. Quindi è un campionato molto difficile, un girone, adesso tre retrocessi dalla Serie B, quindi sicuramente il girone più difficile. Dobbiamo farci trovare pronti, ancora non lo siamo. E nonostante tante cose buone che abbiamo fatto, tante cose provate, però dobbiamo sicuramente pretendere di più da noi stessi.
2: Ciao, grazie.

0: Siamo tornati nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a Tuttaci. Abbiamo chiuso con la seconda parte il discorso legato al turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, che per quel che riguarda la Serie C ha premiato solo il Catania, un Catania che venerdì 14 agosto alle ore 18 affronterà il Parma. Vi vado a rileggere un po' velocemente quello che è tutto il programma delle partite del prossimo step della Coppa Italia che riguarda le compagini di Serie A, Serie B e ormai di Serie C solo il Catania. Si parte appunto con Parma Catania, c'è poi Cagliari Arezzo, Monza Avellino, Fiorentina Benevento, Catanzaro Sudtirol, Udinese Padova, Venezia Modena, Torino Carrarese, Frosinone Juve Stabia, Genoa Ascoli, Hellas Verona Virtus Entella, Lazio Mantova, Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Parma Lecce. Sono gare che si giocheranno da venerdì 14 agosto a lunedì 17 e chiuderanno poi il turno dei 32esimi di finale. Noi, per quel che riguarda Tuttaci, ovviamente seguiremo sì il percorso del Catania, ma ci concentreremo poi maggiormente sulla Coppa Italia di Serie C che partirà appunto il 14 agosto. Ma della Coppa Italia Frecciarossa potete ovviamente ascoltarne, parlarne e confrontarvi sulle frequenze di TMV Radio nel corso delle trasmissioni che succederanno poi alla nostra, ma potete leggerne anche tantissimo su tuttomercatoweb.com, perché noi non ci fermiamo mai, non andremo in vacanza, quindi saremo ben felici di accompagnarvi in queste settimane che ci portano poi alle successive partite del via di questa stagione 2026-2027 che ha aperto sabato ufficialmente i battenti proprio con il turno preliminare di Coppa Italia e con il Catania che ha vinto 3-4 ai rigori contro il Vicenza, un Catania che ha aperto il turno preliminare e aprirà poi anche il prossimo turno. Ma dicevo, non c'è solo Coppa Italia per quel che riguarda la Serie C. Ecco, nel mentre io ho dato anche una botta al microfono perché non so stare ferma, il problema reale è questo, ma vabbè, queste sono cose che poi tenteremo forse di aggiustare, non so se posso essere aggiustata, però non ce ne dovremo occupare qui ad A Tuttaci di questo sicuramente. Dicevo, non è stata solo Coppa Italia, ma ci sono state anche ovviamente amichevoli e memorial vari. Abbiamo un po' spoilerato nella seconda parte di diretta quello che sarebbe stato il successivo intervento. Ci spostiamo infatti in casa Carpi perché il Carpi ha giocato contro il Mantova il Memorial Cappelletti ed è riuscito a vincerlo 1-0 contro la formazione virgiliana che sarà poi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. Uno step sicuramente molto importante per la formazione di Stefano Cassani, una squadra che si sta riorganizzando e che nell'anno 21 non sarà ai nastri di partenza del girone B, ma è stata slittata nel girone A della prossima Serie C. Qualche piccolo cambio effettivamente nella composizione dei tre gironi rispetto all'anno passato c'è stato, ma niente che comunque non fosse preventivabile. Sono retrocesse dalla Serie B due squadre del Nord, Spezia e Reggiana, una del centro, il Pescara, e tutte e tre sono state inserite nel raggruppamento centrale che chiaramente ha dovuto vedere la squadra geograficamente più su, per dirla male, spostata nel girone A. Nel girone B è stato poi invece inserito anche il Latina che lo scorso anno ha militato nel girone C, ma la riammissione del Foggia alla categoria, una riammissione avvenuta per l'esclusione della Ternana che è stata dichiarata fallita ancora prima di poter presentare domanda di iscrizione, dicevo, questo Foggia ha chiaramente portato la squadra un po' più al nord rispetto a quelle del girone C ad essere slittata nel B. La composizione dei gironi però è ormai nota, di sicuro torneremo a parlarne poi nelle settimane che seguiranno perché questa settimana ci proietta alla Coppa Italia di Serie C, quella ancora successiva invece proprio al via del campionato di terza serie, un momento sicuramente tanto tanto atteso che seguiremo poi nei prossimi giorni. Delle indicazioni però arriveranno già a partire da questa settimana perché sarà importante anche vedere un po' un primo confronto tra varie compagini in Coppa Italia per capire quelle che poi saranno le indicazioni anche per il mercato. Non dimentichiamoci infatti che Comunque si entra anche nel momento clou del mercato, a partire già da questo fine settimana, saranno poi gli ultimi 15 giorni dove probabilmente anche le operazioni si riaccelereranno un po'. Non sapevo se l'avrei detto bene, invece ci sono riuscita, almeno una. Ma insomma, con A Tutta Ci torneremo domani di nuovo a partire alle ore 9:45. Vi invito però di nuovo ad ascoltare la frequenza di TMV Radio per essere aggiornati su tutte quelle che saranno poi le prossime trasmissioni che parleranno anche di calcio di Serie A, quindi veramente un aggiornamenti costanti a 360 gradi. Ci sono poi anche interessanti temi federali da dover ascoltare, temi federali di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, nelle scorse ore su tuttomercatoweb.com, che vi invito nuovamente a tenere come sito di approfondimento per tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Da me, da Claudia Marrone, la più cordiale buona giornata e buonanotte di San Lorenzo a tutti voi. Un grazie ancora a Gabriele Latini in regia e mandiamo un bacio anche a Giorgio Sorani, anche se insomma ci è mancato e ci mancherà davvero tantissimo, però ha avuto un'altra opportunità professionale ed era giusto coglierla. Però di nuovo, Giorgio, grazie mille per averci insomma aiutato tantissimo in questi 8 anni. A voi invece lascio le parole di Stefano Cassani, tecnico del Carpi, dopo il Memorial vinto contro il Mantova.
1: Mister, allora, insomma, al di là del risultato, anche se la prima vittoria nelle tre amichevoli credo che faccia piacere, credo che tu sia soddisfatto per tante cose, non per Zappellone. Parto da qui, che sensazioni ci sono?
2: Ma adesso su Leonardo dobbiamo vedere un po', adesso guarderemo i prossimi giorni, ho sentito un fastidio, ovviamente prima valutiamo l'identità, poi capiremo.
1: Sul resto credo che questo sia soddisfatto.
2: Sì, sono soddisfatto di come abbiamo approcciato la gara, dell'attenzione che abbiamo avuto, della fase di non possesso, dell'applicazione che ci abbiamo messo per limitare loro, perché comunque è una squadra che si muove tanto, è una squadra che mi piace, è una squadra che va veramente forte, quindi dovevamo essere veramente concentrati per 90 minuti per arginare. Potevamo fare meglio con la palla il primo tempo, perché abbiamo avuto secondo me poco coraggio, poi magari sì, qualche errore tecnico ci sta, allora arrivava un po' la pressione, era difficile uscire, però comunque potevamo avere un po' più coraggio, il secondo tempo secondo me ne abbiamo avuto un po' di più, siamo riusciti a prendere.
1: Perché negli ultimi 25, dopo il gol invece dell'assalto del Mantova, sembrava che ne aveste un po' di più voi, avete guadagnato campo.
2: No, buttarsi, sì, adesso dopo c'è stata anche la girandola di cambio, loro ne hanno fatti meno, quindi noi eravamo un po' più freschi, però sì, abbiamo avuto più coraggio nel giocare e siamo riusciti a prendere più campo, cosa che prima abbiamo fatto
1: Riuscite, Zappellone ha messo dentro subito Morosini, come sta crescendo?
2: Bene, bene, bene, adesso oggi volevo fargli fare il secondo tempo, alla fine ha fatto un po' di più, però l'ha fatti bene, ci arriviamo graduale, però per domenica sarà pronto.
1: E nel secondo tempo Carcani e Montipò si sono interscambiati molto, a volte
2: Sì.
1: Carcani è venuto sull'esterno, a
2: Sì,
1: volte si è
2: è
1: allargato lui.
2: ovvio che con loro due giochiamo più a due punte, mentre qua è una punta, però si è andato a cercare spazi esterni, anche perché loro comunque rompevano forte verticale, era fatica a giocare vicino, e quindi è andato a cercare un po' di spazio esternamente, però secondo me è andato bene.
1: Figoli e De Sole come stanno?
2: Figoli è a posto, sta già lavorando, non ha giocato per precauzione, ma martedì sarà a tutti gli effetti su squadra.
1: De
2: Il
1: Sole
2: Sole è uguale. Stanno già alzando i ritmi anche lui martedì a scuola.
1: invece. Hai buttato dentro anche Gatti nel finale?
2: Sì, ha fatto un allenamento con noi, però ci dobbiamo lavorare perché sarà un elemento fondamentale per questa stagione, quindi l'ho messo in campo subito per fargli prendere un po' le misure con il compagno.
1: Lui poi a Cittadella non ha fatto le amichevoli, ma è un po'
2: Sì,
1: fisicamente ai pari,
2: ha
1: no?
2: fatto
1: Tutta
2: tutto, ha fatto tutti gli
1: preparazione.
2: allenamenti, ovviamente però non ha il ritmo partita, non avrebbe giocato più.
1: Ho visto che Scacchetti che ha fatto un paio di buone parate, ho visto che ci è arrabbiato un paio di volte per la gestione, no?
2: Ma è arrabbiato, diciamo che vorrei che è cresciuto tantissimo sulle uscite fra i pali, sono contentissimo veramente della crescita che ha fatto. Penso che abbia più di qualità tecniche nel gioco podalico di quelle che lui si sente e quindi vorrei che avesse più coraggio nel tentarle perché secondo me è un ambito dove ha margini di crescita.
1: Astrologo unico da 90 minuti perché non c'era Figoli, no?
2: Astrologo unico da 90 minuti anche perché è un ruolo da noi che consuma tanto, fa tanti chilometri, scendendo prima Zarpellon diciamo che avevo i cambi lì, allora se non faceva 90 faceva 80, quindi cambia relativamente poco, però è un ruolo che noi dobbiamo dare tanti minuti, come anche i tre dietro che gli stiamo dando per arrivare a 90 minuti.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
4: Tutto mercato web in podcast.
5: Quello di Kerima Laibegovic, ha detto Luciano Spalletti, era un pallino della direzione sportiva della Juventus. Carnevali, Massara, Ottolini hanno voluto fortemente un giocatore che adesso dovrà crescere, sgrezzare praticamente e lanciare ad alti livelli Luciano Spalletti stesso. Dove può giocare? Come può giocare il bosniaco? Domanda Miralem Pjanic. Questa è sicuramente una garanzia economica anche per lui. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. C'erano tante squadre italiane su Alaibegovic, c'era stato soprattutto negli ultimi giorni il Chelsea, ma la Juventus è la Juventus, lo ha detto Miralem Pjanic negli scorsi giorni, e per questo, anche per il passato che lui ha avuto in Via Condero e il fatto di conoscere altrettanto Luciano Spalletti, che l'ha allenato alla Roma, ha preferito vestire il bianconero. Pjanic, che lo conosce, dice: è un giocatore offensivo che sa svariare su tutto il fronte d'attacco. Spalletti troverà il modo per impiegarlo al meglio. Luciano è straordinario. Ecco, con il Diz, senza il Diz, cioè come sua alternativa, diciamo che Pjanic nell'intervista a Tutto Sport dice: parlano la stessa lingua calcistica, i giocatori di qualità si trovano con naturalezza. La verità è che Pjanic ha spiegato che è un giocatore offensivo, ma principalmente Alaibegovic inizierà come alternativa al Diz, perché un McKennie sarà il trequartista, se sarà come sarà 4-2-3-1, perché sulla destra c'è Conceição fino a prova di mercato provata e contraria, sulla sinistra c'è il Diz e davanti Colomoni, o il nome che arriverà, ma al momento Colomoni. Il bosniaco inizierà come alternativa al Diz o come alternativa a McKennie. Potranno giocare tutti e due insieme, attenzione, perché Alaibegovic, il Diz con Seisao rischia di essere una Juventus profondamente sbilanciata in avanti. Per questo servirà tempo al bosniaco, per questo non è per la Juventus un giocatore pronto subito, inevitabilmente, perché tatticamente il campionato italiano chiede cose diverse, migliore? Forse no. Tatticamente probabilmente sì, sicuramente sì. Per questo servirà un periodo di adattamento, magari come esterno destro, sinistro d'attacco. Proverà a giocarsi le sue carte come fatto in passato anche sulla destra, e poi la sensazione che la Juventus l'abbia voluto prendere per giocare trequartista, chissà, magari per costruire un dopo il Diz per il futuro, anche se sono due, insomma, come età non differiscono poi molto. Quindi Pjanic ha ragione se dice un giocatore offensivo che può giocare con il Diz, però in questo momento tatticamente per l'Italia è ancora acerbo, per Spalletti forse è ancora acerbo, ma ha ragione anche Pjanic. Spalletti è un allenatore che sarà capace sicuramente di adattarlo anche per giocare con il numero 10 turco.
4: Tutto mercato web in podcast.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare nel corso della nostra trasmissione, ovviamente tanto spazio al mercato, mancano poco più di 20 giorni alla conclusione delle trattative e si entra sempre più nella fase calda con le big che sono ancora alla ricerca dei giocatori giusti per completare le rose da regalare ai vari tecnici. È chiaro che siamo ancora nel calcio d'agosto, però alcune squadre, vedi il Milan, mostrano dei dubbi per quel che riguarda il gioco, per quel che riguarda anche la composizione della squadra, quindi bisogna assolutamente accelerare sul piano dei giocatori, delle pedine da dare a Morin in questo caso. È previsto anche un vertice di mercato tra i dirigenti del Milan e lo stesso Morin. Milan che, come detto, anche per quello che abbiamo visto con il Chelsea, non è parso certo al top della forma. Non ricomincio perché non mi piace. Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim, sul tavolo ci sono da discutere le uscite ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista. Dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni. Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
1: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, Adesso, io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci per la coppia di terzini in questa maniera, forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
0: Vincent Laurini continua a giocare?
2: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
0: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
2: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
0: Hai preso anche un po' la cadenza, Pietrasantina?
2: È quello per forza, dai.
1: certo, po- stanno facendo
2: caso. Ho la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
0: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
2: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso, secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
0: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
2: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
0: E Dodò che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
2: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina, spererei di no e si starà a vedere.
0: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
2: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è, secondo me è un giocatore molto forte, che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatta.
0: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli se rimarrà, Ulahi che sembra essere molto interessante. Dur.
2: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
0: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
2: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, penso sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
0: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
2: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. E come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene, secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che se messe nelle condizioni giuste può far molto bene.
0: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia. Ecco, che
1: trequartista e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
2: Era ancora più davanti.
1: Tu pensa, no, che è un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
0: una cosina meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea ti sei fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
2: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, secondo me c'è il mix giusto quest'anno per far molto bene.
0: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
2: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze sono stato veramente. Poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
0: Senti, invece il Parma, che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
1: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
2: Ho ripercorso le orme, vero. No, anche a Parma, il Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B ci hanno messo 3 anni per risalire, però ora vedo anche a Parma comunque hanno trovato la giusta dimensione.
1: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa moglie, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
0: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
2: Sì. Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se penso che abbiano preso qualcun altro già.
0: Eh sì, perché comunque è in partenza.
2: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora cioè non è che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Ma secondo me è un peccato
1: perché c'era più competizione.
0: C'era più qualità. Anche.
1: Qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
2: Però magari ora bruci un po' i ragazzi perché magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultati magari. E dopo un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato, secondo me.
0: Senti, invece che succede all'Empoli?
2: Anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni. E è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata. Ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
0: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
2: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è a Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni. È tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me ce ne passa tanto.
0: Senti, un altro paio di considerazioni. Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
2: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
0: È cresciuto tu?
2: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora. È giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
0: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
2: Zirkzee ho dato che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
0: Lui era... probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
2: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui. Noi si giocava dietro, belli chiusi, bene, e si ripartiva. Lui aveva bisogno di legare, di gioco. Infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
1: Ha trovato un gioco adatto.
0: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
2: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più... ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo, e quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
0: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
2: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma, in quel momento lì quando è arrivato lui. Era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio. Infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
0: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato, è un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile. E allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice: richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista, che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio. In questo momento ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte. Come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoffi, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchi a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare per in titolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente. Non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter, ci si aspettano ancora dei colpi, se li aspetta Kiev. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli. Però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come era successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori, e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Sidovbic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken. Un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken. Però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina con il tempo, migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento come sempre rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto, dunque durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano ad essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Ma Ale, io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito, no. E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
2: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
1: certo.
2: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
2: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare, certo, a dama, però ci provi fino alla fine.
1: Ma perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna,
2: esatto,
1: sempre,
2: esatto,
1: provarci.
2: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano. Portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: parliamoci
2: chiaro. Non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. Allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, ti ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo, ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico, sì, di Mancini, sì, sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva, sceglieva, erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, perché anche la scelta di Bianchieri poi come capo delegazione...
2: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità sono, ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie vere origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
2: Magari. Perché ne quindi sistema. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto. Non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, sì. Ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato. Detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, esatto. Ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
2: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto diciamo della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, e che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
1: No, certo.
2: E sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: si è fermato, e soprattutto
2: Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
2: non la faccio.
1: È impossibile.
2: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia
1: Concordo.
2: la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei
1: Sì,
2: d'accordo. Quindi,
1: assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione. Forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione, eh.
2: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi
1: Sì,
2: pure questa
1: è
2: volta.
1: strano.
2: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno. E non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui capire se i principi di Sarri
1: Bravissimo,
2: riusciranno ad avere
1: bravissimo.
2: un effetto
1: Bravo.
2: su una. Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
1: Vero.
2: Quindi, sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna dire l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco,
1: Marco, che
2: di quelle
1: effetto.
2: incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare, eh?
2: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri.

0: E quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio. E penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole
0: Però
1: tanto Marco,
0: capisco.
1: però come ti spieghi questo ritardo proprio nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alejbegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma, adesso c'è Carnevali che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
1: No,
0: come te lo
1: sono
0: dico,
1: d'accordo.
0: non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
1: Sono d'accordo, sì.
0: Quindi
1: C'è molto da
0: servono
1: lavorare.
0: assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: Sì,
0: che
1: concordo.
0: in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta. Su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tanta, tantissima attesa, no?
0: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo
1: Beh.
0: che ha portato. È un giocatore di qualità. È una squadra anche con i piedi buoni questa. Però, sai, io sono sincero, lo dico oggi. Per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina. Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchinale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
0: maggiore, io ti
1: grosso.
0: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì.
0: anche con i piedi buoni che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che, insomma, lascia un po' a desiderare. Ecco, come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può? Si può.

0: Fotografare, c'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona
1: Ma
0: non la
1: ci
0: mettiamo in
1: mancherebbe.
0: discussione, noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il
1: Certo.
0: loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio, quindi
1: Anche secondo me, Marco.
0: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
1: Io la
0: retrocedere
1: penso
0: e
1: come te, lo sai Marco, che è
0: è vero che
1: veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché
0: sì,
1: non
0: è vero che ci
1: vorrei.
0: sono squadre
1: Vai, vai.
0: che attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
1: Sì. Bravissimo.
0: però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale, che non va mai, diciamo,
1: Bravissimo.
0: non va mai escluso. E se poi entri, guardate, la Fiorentina l'anno scorso, mica
1: Bravo.
0: era una squadra scarsa,
1: Bravo.
0: e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la
0: E
1: Lazio,
0: questa è una grande
1: se si
0: differenza.
1: dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te. Credo che la Lazio magari poi ci stupirà e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata. E Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no? Paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, no, questo è scontato. In casa non ci saranno, poi andranno fuori casa come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po' la loro
1: Esatto,
0: classifica, no?
1: esatto.
0: Il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio. Quindi sarà molto dura. Staremo a vedere,
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco.
0: dai. Vai.
1: Andando, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai,
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
0: sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo. Perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco. Però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: L'ossatura e c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione. Attenzione perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, non è che
1: Esatto.
0: può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so, poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato, quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo e quindi si trova a sostituire Conte che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva, lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte, insomma c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un altro attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con
0: A
1: te
0: voi,
1: la
0: a
1: prossima
0: presto!
1: settimana con Maracanã.
0: Sì. Assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale,
1: Ciao
0: buon
1: Marco, un
0: proseguimento.
1: caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari, adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di tutto Mercato Web nella fattispecie. Lorenzo Di Benedetto, a tra poco.

0: TV.
1: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV con il focus sul turno preliminare alla prossima Champions League. Partiamo dalla Stella Rossa di Belgrado, favorita al 70% rispetto al 12% dato alla Hapoel Be'er Sheva, con l'Ajax al 18%. Nell'altra sfida, Bodo Glimt favorita al 52% rispetto al 25% dato dall'Union Saint-Gilloise, e infine al 24% le speranze di vedere un pareggio. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
0: Il pronostico di Giocabet TV.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che ha appena iniziato i suoi 4 mesi di ferie, quindi tornerà forse a settembre. Con voi Alessandro Santarelli e il grande Gabriele Latini in cabina di regia. Abbiamo appena terminato il nostro spazio editoriale con Marco Piccari, il direttore, e a proposito vi ricordo che Maracanã riprenderà le sue trasmissioni regolari dal 17 di agosto, quindi dalla prossima settimana, nella settimana che porta all'inizio del campionato. Ormai fondamentalmente ci siamo, questa è la settimana di Ferragosto e poi siamo già in vigilia, mentre, come abbiamo visto, come stiamo sentendo, le amichevoli si susseguono con tutte le squadre che cercano di alzare anche il livello dell'impegno. Allora, prima di andare da Lorenzo Benedetta, abbiamo anche un vocale che possiamo ascoltare, caro Gabriele, prego.
2: Ciao Lorenzo, Luigi. Lorenzo. Vorrei fare una domanda a Marco. Scusa Marco.
1: Rispondo io.
2: Ma secondo te questa voragine che si è aperto sul lato destro dell'Inter, che ancora non è stata colmata, la sono sottovalutando secondo me? Perché secondo me è una cosa molto grave, perché Dumfries copriva mezza fascia ed era molto importante. E poi metterei in mezzo ai giochi, secondo me, la Fiorentina, che quest'anno sarà un grande campionato. Cosa ne pensi? Ciao.
1: Grazie Luigi, rispondo io perché Marco ci avevamo prima. Dunque, sulla questione Inter-fascia destra sono assolutamente d'accordo con te, che parlavo prima proprio con Marco di alcune lacune che ancora l'Inter rispetto ad altre squadre minori, ma insomma quella della fascia destra è sicuramente un aspetto che l'Inter deve decisamente curare, così come ho la sensazione che l'Inter debba, per completare la squadra, inserire anche un difensore centrale. Ma in questo momento è sicuramente predominante la questione della fascia destra, anche perché Dumfries era un giocatore fondamentale negli equilibri del gioco nero-azzurro. Per quanto riguarda la Fiorentina sono d'accordo. Cosa deve registrare la Fiorentina, secondo me? Intanto, quando cambi praticamente l'intera ossatura della squadra, c'è sempre bisogno di un po' di tempo per trovare equilibri, per trovare intese e per trovare tutte quelle situazioni che servono. Dall'altra parte però c'è l'esperienza negativa dell'anno scorso, detto che molti giocatori se ne sono andati via, la voglia di riscatto, un centenario da onorare e una squadra che oggettivamente si è rinforzata in tutti i reparti. Ora, non credo, non so se la Fiorentina potrà entrare nel novero delle squadre che lotteranno per lo scudetto, ad occhio mi viene da dire di no. Però la Fiorentina potrebbe essere la classica sorpresa, visto che è stata l'anno scorso in chiave negativa, potrebbe essere la classica sorpresa, stavolta in chiave positiva, anche per entrare in un posto in Champions. Tutto dipenderà appunto dai tempi tecnici per amalgamare la squadra, dai tempi che troverà Grosso per capire, insomma, anche che l'asticella per lui si alzerà. Detto che Grosso ha fatto veramente un grandissimo campionato lo scorso anno con il Sassuolo, e non solo, è uno degli allenatori emergenti che abbiamo, e dunque ci saranno un po' di cose da registrare, ma la Fiorentina dal punto di vista tecnico e dal punto di vista anche del mercato ritengo sia la squadra che ad oggi in Italia si è mossa meglio di tutte. Non mi sorprende, perché il direttore sportivo lo conosciamo molto bene, Fabio Paratici, che ha fatto insieme a Marotta inizialmente, poi insieme a Nedved successivamente, le fortune della Juventus. Poi sappiamo quello che è successo, è andato in Inghilterra, al Tottenham non è stato facile, perché comunque realtà diversa, aspettative diverse e mentalità completamente diversa. Benino il primo anno, così e così il secondo, ma credo, ritengo Paratici uno dei migliori direttori italiani e anche europei, dunque non mi sorprende il suo mercato. Dopodiché mi insegnate voi, cari amici, che i risultati sono quelli che fanno sempre e comunque la differenza. Però l'amico Luigi dice una cosa assolutamente concreta e mi dà anche spazio per aprire un altro tipo di ragionamento, sempre fatto a metà agosto, anzi nei primi 10 giorni di agosto. Il fatto che sulla carta quest'anno ci sono almeno 6-7 squadre chiamate a lottare per i soliti 4 posti, quelli che danno l'accesso alla Champions. Se fino a qualche anno fa si parlava di 4-5 squadre, beh, dall'anno scorso sappiamo che dobbiamo andare a inserire nei giochi anche il Como, e quest'anno il Como sarà sicuramente una di quelle squadre che cercheranno di ricandidarsi al 4º posto, e io dico anche per qualcosa di più, che non vuol dire lottare per lo scudetto, ma insomma magari anche migliorarsi visto il mercato che ha fatto, poi evidentemente c'è l'incognita della Champions, perché non è facile giocare 2 volte a settimana, non è facile per una neofita entrare nella mentalità della Champions, ma ho la sensazione che il Como certamente cercherà di fare la più bella figura possibile, ma l'obiettivo del Como non è quello, credo, di andare avanti in Champions, bensì di confermarsi in campionato. Al Como dobbiamo aggiungere ai nastri di partenza, poi appunto vedremo come si svilupperà la situazione, la Fiorentina. Tengo personalmente fuori da questa lotta per le primissime posizioni, quindi le prime 4, l'Atalanta. Direttore Marco Piccari prima diceva la squadra l'Atalanta ce l'ha, vero? Però l'incognita Sarri è un'incognita che dal mio punto di vista oggi pesa tantissimo, perché l'Atalanta ha un meccanismo di gioco molto particolare, con i suoi equilibri, con le situazioni che comunque si sviluppano, non dico uguali ma simili, nel corso degli anni. Abbiamo visto infatti l'anno scorso il disastro Juric, ora chiaramente Sarri non si può paragonare a Juric, ma Palladino poi non è che ha fatto benissimo, e Sarri secondo me è una grossa incognita per l'Atalanta. Detto questo, anche a livello di organico non mi sembra che l'Atalanta oggi possa competere per i primi 4 posti, però comunque sulla carta potrebbe essere un'altra squadra. Dunque, se noi inseriamo quelle che lottano quasi per diritto per i primi 4 posti, quindi ci mettiamo ovviamente l'Inter, ci mettiamo il Napoli, ci mettiamo, abbiamo detto, il Como, ci mettiamo la Roma, ci mettiamo la Juventus, ci mettiamo il Milan, insomma cominciano già a essere tante, e come abbiamo visto l'anno scorso, e poi qualcuna anche delle big resta fuori. L'anno scorso è toccato alla Juventus in maniera abbastanza clamorosa e al Milan in maniera decisamente clamorosa. Il range quest'anno si alzerà, come abbiamo detto. Mi verrebbe quasi da pensare che fondamentalmente i posti disponibili sono 1-2, perché insomma l'Inter la vogliamo dare tra le prime 4, il Napoli lo stesso, un'altra tra Juve, Roma, Milan credo che più o meno c'entrerà, il Como che è una squadra, come abbiamo visto, che non lesina assolutamente interventi sul mercato e si è rinforzata. Dunque sarà veramente una lotta molto molto interessante, e per alcune squadre, immagino soprattutto Juventus, intanto c'è Lorenzo Benedetto, Juventus e Milan, magari la porta dell'Europa League potrebbe essere una scorciatoia importante. Ciao Lorenzo!
3: Ciao, ti sentivo, ho detto ma mi chiamerai in causa oppure può far tutto lui, perché è un attacco frontale a Marangio, perché tanto è questo.
1: È chiaro, no, è che il nostro Gabriele stava praticamente con 2 occhi lavorando su una cosa, con una mano su un'altra, e quindi non riuscì, non ti aveva visto, ma abbiamo assolutamente risolto. Allora, Lorenzo, da dove partiamo? Chi prende la Juve in porta?
3: Questa è una grande domanda, ma più che altro è come è messa la Juve per andare a prendere un portiere in prestito dal Paris Saint-Germain, perché non riesce a prendere il portiere a titolo definitivo. Insomma, sarebbe qualcosa di clamoroso. Chiaramente mi sto riferendo a Sion Suzuki, portiere del Parma, che piace molto al Paris Saint-Germain, che comunque è pronto a prenderlo a 30 milioni di euro o qualcosa in più. E poi la Juventus si metterebbe alla, cioè busserebbe alla porta del club francese campione d'Europa chiedendo in prestito il portiere giapponese. Ecco, non la vedo come una strategia bellissima questa parte della Juventus, no. Perché insomma, se vai a prendere un portiere, dovresti, soprattutto un portiere, dovresti prendere a titolo definitivo. Però staremo a vedere. La cosa certa è che se Di Gregorio doveva dare un input, lo ha dato.
1: Sì.
3: Perché c'era abbastanza negativo, però lo ha dato, perché insomma, quella papera con l'Inter sotto gli occhi di tutti, e insomma, la Juve deve stringere per un nuovo portiere, però non mi sembra che abbia le idee così chiare.
1: Però Lorenzo, sai cosa mi sorprende? Il fatto che Carnevali e Massara hanno lavorato molto bene su altri fronti, ma su quella che era la vera emergenza, cioè il portiere, possiamo dire che sono clamorosamente, nettamente in ritardo?
3: Ora sì, cominciano ad essere in ritardo. Poi, se fosse la vera esigenza, secondo me veniva prima il centravanti, poi il portiere. Che di fatto Vlahovic era andato via, non ce l'avevi più, e Openda era andato via, prestito. E quindi, insomma, la Juve era sola con David, e era da prendere certamente prima l'attaccante. Il problema è che con il portiere sono in ritardo, ma io non credo neanche che la Juventus si presenterebbe, o meglio Spalletti si presenterebbe con Di Gregorio titolare, cioè secondo me è molto più facile che possa giocare Perin, al netto delle condizioni fisiche che sono sempre ballerine di Perin. Però la prima giornata, se la Juventus non dovesse prendere un portiere, secondo me vedremo Perin in porta, perché Di Gregorio ha chiuso. Però la Juve deve essere brava anche a piazzarlo poi Di Gregorio, perché
1: esatto,
3: piazzare il portiere non è facilissimo, soprattutto in Italia, perché ne abbiamo tanti e forti. Vedremo, insomma. Però sono d'accordo, è totalmente in ritardo la Juve sul fronte portiere, perché serviva da un po'. Però insomma, non è l'unica la Juve in ritardo, citavi prima chiaramente il Como e la Fiorentina, che sono quelle che si sono mosse meglio,
1: sì.
3: Però poi per il resto c'è il Milan, due colpi e poi fine. La Roma, Gasperini che si lamenta, la Juve che l'abbiamo detto del portiere, l'Inter che non riesce a prendere il sostituto di Dumfries. Insomma, non è che ci sia nessuno messo davvero bene in Italia, quindi...
1: No, sono d'accordo con te. A proposito di Inter, Lorenzo, ma insomma, il sostituto di Dumfries, come dicevi te, che insomma, che quella è una bella, no, un bel tassello da dover chiudere. E quando arriva?
3: Quando arriva? Quando l'Inter individuerà la persona giusta, il giocatore giusto, alle cifre giuste. lo ripeto da un po', il mercato dell'Inter è un po' strano. Ma non adesso, è dalle ultime sessioni di mercato, ne metto addirittura tre, perché l'anno scorso d'estate, quando l'Inter doveva prendere Lookman, aveva stanziato poco meno di 50 milioni di euro, più o meno 45, per arrivare al giocatore dell'Atalanta, che non arrivò. Dopodiché si spostò l'attenzione dell'Inter su Kone a centrocampo, cambiò obiettivo l'Inter, dice prendiamo un centrocampista in più, e voleva Kone della Roma a 40 milioni. Poi questi 40 milioni non sono arrivati a offrirli, e quindi alla fine poi hanno optato per Diouf, che sta cominciando a diventare utile adesso,
1: sì,
3: spendendone 25. Questo tesoretto poi, o presunto tale, non è che a gennaio è stato reinvestito. Quindi viene da pensare, ma ce li ha l'Inter i soldi per fare il mercato o non ce li ha? E questa è la grande domanda, perché anche quest'anno si presentano con 50 milioni ipotetici su Palestra. Dopodiché 50 milioni per Romero, e poi alla fine va a finire che ha preso Stones a zero, che sta valutando se Pavar può restare, che quindi anche Romero potrebbe non arrivare.
1: Sì,
3: tutto questo, se tu hai 50 milioni di euro e un esterno destro al posto di Dumfries, lo trovi, mi sembra abbastanza,
1: sì,
3: ovvio.
1: decisamente, ecco. Decisamente.
3: E però sta facendo tanta tanta fatica, e il Kelaili, diciamo che Kelaili, diciamo che è stata la cosa che l'Inter che ha aggravato un po' la situazione dell'Inter, no? Perché comunque tutto fatto per il suo arrivo, visite mediche fatte, poi è andata al Cori a prendere l'idoneità sportiva e non gliel'hanno data, quindi diciamo lì si sarebbe chiusa la telenovela, invece non è stato così, e quindi adesso l'Inter si deve rimboccare le maniche, ma anche qui siamo in ritardo.
1: Senti Lorenzo, invece ci sono due cose tipiche dell'estate: i 4 mesi di vacanze di Marangio e il fatto che Gasperini ad agosto comincia a lamentarsi. Allora, sui mesi di vacanze di Marangio, che poi vedrai arriveranno anche ottobre-novembre, ma ti dirò, non ci si può far niente. Su Gasperini invece?
3: Su Gasperini, insomma, si è agitato, ma non troppo, conoscendo soprattutto il Gasperini che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. Però insomma ha detto che la rosa non è completa, ma è la verità,
1: è la verità.
3: Ci sono tanti giocatori indietro di condizione, perde 3-0 col Brighton non vuol dire niente, perché il Brighton è un po' più avanti di condizione, e poi comunque resta sempre calcio d'agosto, sia che si vinca che si perda, però servono un'accelerata importante. Moro è il, diciamo, l'esterno del Porto, giovane che piace tanto alla Roma. L'altro è Cacciamani del Torino. Sono due trattative che per motivi diversi non sono semplici. Cacciamani col Torino perché il Torino non vuole cederlo, mentre il Porto sempre bottega cara, e quindi ci vogliono 50 milioni di euro, e la Roma sta studiando il modo di arrivarci, tra parte fisse, bonus, prestito con obbligo, subito definitivo. Insomma, siamo a cercare di capire in che modo portare Moro a Roma. Però Roma in ritardo, ma non in ritardissimo, perché comunque qualcosa ha fatto, perché c'è il rinnovo di Dybala, il rinnovo di Pellegrini, il riscatto di Malen, l'arrivo del in difesa sistemata, anche dopo l'addio di Selic. Insomma, è una Roma che si è mossa e che ancora non è ultimata, ma del resto siamo al 10 d'agosto, il mercato finisce il 1 di settembre, quindi di tempo ce n'è ancora tanto.
1: Anche per il Napoli, per individuare evidentemente, no, l'altro attaccante. Però io sul Napoli credo, Lorenzo, che attacco, difesa, perché dopo l'infortunio di Buongiorno, insomma, forse un altro tassello ci vuole, e aggiungo pure portiere.
3: Ma allora, in teoria il portiere ne ha due il Napoli, sì. Quindi non è che diciamo che magari se uno vuole andare via può essere rimpiazzato, ma questo dualismo Meret, Milinkovic, Savic secondo me non giova a nessuno.
1: Bravo.
3: E quindi anche se uno dei due dovesse andare via, più probabile Milinkovic, andare a prendere un altro dello stesso livello secondo me avrebbe poco senso. Cioè hai Meret, gioca con Meret, oppure hai Milinkovic, gioca con Milinkovic, e prendere un altro che magari può essere in prospettiva, che può essere affidabile per quelle competizioni, vedi la Coppa Italia, dove magari decidi di farlo giocare. Però senza due portieri di prima fascia o di primo livello, insomma comunque forti, che si mettono in competizione, perché secondo me non ha senso. Per quel che riguarda l'attaccante, la cosa principale per il Napoli in questo momento è quello di cedere Lukaku al Fenerbahce. Certo. Ci siamo abbastanza vicini, e quindi il Napoli si libererà più che del cartellino, del costo dell'ingaggio molto molto pesante, e a quel punto potrebbe andare su Gabriel Jesus, che potrebbe lasciare l'Arsenal, insomma ex Manchester City. Ha fatto molto bene, ultimamente ha giocato poco, ma si torna sempre lì. Portare un giocatore del genere in Italia sarebbe un grandissimo colpo, quindi il Napoli proverà a fare questo avvicendamento con via Lukaku verso il Fenerbahce, dentro Gabriel Jesus dall'Arsenal.
1: L'ultimissima cosa che ti chiedo, Lorenzo, cosa ti convince, cosa non ti convince invece della Fiorentina, che è la squadra che sicuramente, lo dicevamo anche prima, sul mercato si è mossa meglio?
3: Sì, allora, cosa mi convince, cosa non mi convince? È presto per dirlo. In questo momento, considerato la stagione disastrosa che aveva fatto la Fiorentina l'anno scorso, considerato che quando si parlava della Fiorentina si diceva sarà impossibile che si possa fare una rivoluzione in una sola estate, perché comunque sia il budget non sarà troppo elevato, e comunque sia ci sono tanti giocatori da piazzare. Ecco, la Fiorentina è andata dritta, invece ha speso tantissimi soldi, quindi il budget c'era e è stato dato da Giuseppe Commisso a Fabio Paratici. Giocatori ceduti qualcuno sì, ma ancora tanti devono essere ceduti. In questo momento la Fiorentina a me convince personalmente, però lo sappiamo tutti che quando devi amalgamare una squadra tutta, certo, totalmente nuova, che la Fiorentina rischia veramente di essere nuova in 8, 9 undicesimi, quindi tanta roba. Però le cose o vanno bene bene oppure ci vuole un po' di più per carburare, però fondamentalmente ha preso giocatori interessantissimi. Cioè Atta per me è un potenziale campione,
1: sì,
3: perché comunque tocca il pallone in un modo che in pochi lo fanno. Mastantuono secondo me è un giocatore, e quindi, però sono tutti secondo me, quindi vediamo, non sono io il giudice, ma il giudice come sempre sarà il campo. Fino a questo momento la Fiorentina mi sta convincendo, anche perché comunque poi ha tenuto Ken, o ha la volontà di tenere Ken, che secondo me la Fiorentina difficilmente dovesse cedere Ken, andrebbe a prendere un attaccante più forte,
1: certo.
3: Quindi diciamo per il momento mi torna abbastanza tutto di quello che ha fatto la Fiorentina. Mancano due esterni d'attacco, se ti devo dire il neo fino a questo momento è che è stata fatta tutta la squadra senza gli esterni d'attacco. Però come ho detto prima, siamo al 10 d'agosto, il tempo per comprare gli esterni d'attacco c'è, e la Fiorentina sicuramente li prenderà molto presto.
1: Lorenzo Iberetto, Tutto Mercato Web. Grazie Lorenzo, un abbraccio.
3: Ciao Alessandro.
1: Ciao caro Lorenzo. Allora, pausa, voltiamo pagina. Ci sarà Mirko Nicolino per affrontare temi che riguardano la Juve e non solo, anche quelli della Nazionale. A tra poco.

Seconda parte di Rotocalcio, Alessandro Santarelli con voi, Gabriele Latini in cabina di regia. Abbiamo sentito nell'editoriale il direttore Marco Piccari, abbiamo sentito Lorenzo Rivetto, TMV, tutto mercato web per ovviamente il punto mercato. Adesso in questa seconda ora andiamo ad approfondire ulteriori argomenti, mentre arrivano anche dei messaggi. Maurizio ci chiede se è vero che David è finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Pare di sì, vedremo poi insomma se i francesi affonderanno il colpo per l'attaccante della Juventus, che evidentemente in Francia ha lasciato un buon ricordo. David, che è uno dei tanti tecnicamente in uscita dalla Juventus. E poi ci scrivono anche che probabilmente il Como potrebbe fare meglio in Champions che non in campionato. Beh, su questo insomma ho qualche dubbio, poi vediamo, perché dipenderà anche dalla fase iniziale, il maxi campionato, il maxi girone, quello che inizierà a metà settembre e finirà a fine dicembre. Insomma, le squadre che andrà ad incontrare. Però ho la sensazione che il Como, che oltretutto ovviamente farà parte dell'ultima fascia, della quarta fascia, potrebbe trovare delle evidenti difficoltà in Champions. Però insomma è sicuramente un'avventura interessante per il Como, che tra l'altro proprio in queste settimane sta adeguando lo stadio. Vi ricordate la questione stadio? Sembrava che il Como non potesse giocare la Champions in casa, invece nello stadio di Como invece insomma i lavori sono in corso. Vedremo se riuscirà a ottemperare tutte quelle che sono le norme, le normative UEFA, richieste all'UEFA per giocare in Champions. Comunque sicuramente sul Como c'è grandissima attesa, anche ovviamente per quello che riguarda il campionato, con una squadra che l'anno scorso è arrivata al quarto posto, ma si è consolidata tra le squadre sicuramente più importanti di questa stagione, della scorsa stagione. Lo vorrà fare anche in questa stagione e diciamo le prerogative ci sono. Detto che poi bisogna sempre confermarsi sul campo. Altre notizie: oggi arriva a Roma Molina, che sbarcherà nel pomeriggio a Ciampino, all'aeroporto di Ciampino, e dunque arriva un rinforzo per il buon Gasperini. Non si chiude chiaramente qua il mercato della Roma, perché ha bisogno di ulteriori innesti, ma intanto arriva anche Molina. Altre notizie di mercato: la Juve sta cercando di affondare il colpo su Lukumi. L'accordo con il giocatore è stato trovato, si parla di un quadriennale a 2,5 milioni a stagione. Bisogna però adesso ulteriormente trovare l'accordo con il Bologna. Al Bologna è stato offerto prima Miretti, ma il Bologna ha detto di no. Successivamente è stato offerto anche Cabal, e anche qui il Bologna ha detto di no, e quindi alla fine si dovrebbe andare soltanto sul pagamento del giocatore. Si sta ovviamente cercando di limare l'intesa tra le due società, però a quanto pare insomma Lukumi dovrebbe essere un rinforzo della Juventus. Sempre tra le notizie del giorno c'è questa, parlavo prima della questione nazionale, guardiamo anche oltre, perché in questo momento non se la passa bene Infantino, che è uscito con le ossa rotte dal mio punto di vista, e non soltanto dal mio, dallo scorso mondiale. Ci sono praticamente alcune federazioni, soprattutto quelle sudamericane, che lo appoggiano, strano mi verrebbe da dire, ma Infantino si è messo totalmente contro la parte molto
importante europea. Vi ricordo che le elezioni del nuovo presidente FIFA ci saranno nel 2027, ma se continua questa guerra ad Infantino, dal mio punto di vista abbastanza giustificata, credo che sarà veramente difficile per lui arrivare anche al 2027. L'UEFA continua a minacciare di non partecipare con le squadre europee alle competizioni organizzate dalla FIFA, e dunque insomma la situazione è veramente molto molto delicata, e come detto si arriverà alle votazioni per il rinnovo della carica in 2027, alle elezioni 2027, ma la situazione per Infantino, devo dire, ogni giorno che passa peggiora. Ancora notizie sparse nel Milan, perché è vero che il Milan deve completare l'organico, ma in particolar modo il Milan deve anche accogliere i reduci dal mondiale ancora, perché Maignan e Rabiot sono ancora in ferie, pensate, e arriveranno a Milano tra 4 giorni. Quindi, mentre nella Roma Koné arriverà nella giornata di domani, invece Maignan e Rabiot avranno ancora 3 giorni di ferie. Per cui ci sarà anche un problema in più per l'allenatore del Milan, Amorim, perché insomma due giocatori importanti come Maignan e Rabiot non hanno preso parte alla preparazione con il nuovo allenatore. È vero che per quanto riguarda il portiere la situazione è un po' più semplice, ma Rabiot è un giocatore fondamentale nel Milan. Detto che il Milan è ancora alle prese con la questione Leao, Milan che tornerà in campo il giorno di Ferragosto alle 16:45 contro il Manchester United, sarà fondamentalmente l'ultimo test prima dell'inizio del campionato, e c'è appunto la questione Leao ancora da risolvere. Il giocatore tutto sommato vuole rimanere a Milano, ma l'altro aspetto è che non ci sono grandissime offerte arrivate per lui, e quindi questo in parte blocca anche il mercato del Milan, che come detto ha iniziato con 2 colpi importanti, soprattutto quello dell'attaccante, ma anche l'ottimo difensore, l'attaccante ovviamente Gonzalo Ramos, l'ottimo difensore preso che è Ghila. Invece poi su altre situazioni il Milan si è fermato, e quindi staremo a vedere quello che riuscirà a fare il Milan nelle prossime settimane. Allora, idea di fare così, Gabriele, magari anticipiamo la pausa e poi rientriamo andando a cercare il nostro Alain Valnegri. A tra poco.

0: Bentornati cari amici. Allora, brutte notizie per il Napoli, perché sapete che insomma il Napoli ha già qualche difficoltà nella fase difensiva dopo l'infortunio di Buongiorno. Si è fatto male anche Marianucci con una lesione di alto grado e quindi il giocatore al collaterale mediale si era infortunato nell'amichevole contro il Celta Vigo. Quindi la difesa del Napoli perde ulteriormente pezzi e sicuramente qui c'è la necessità adesso di accelerare, perché oltre a Buongiorno salta anche appunto Marianucci con questa lesione collaterale di alto grado. Poi ovviamente verranno fatti tutti gli accertamenti del genere, del caso, ma insomma quando ci sono queste lesioni almeno un mese e mezzo, se non addirittura due, si rischia di restare fuori. Parlavamo prima dell'inizio del campionato, è vero che mancano ancora due settimane, però vi ricordo anche il calendario con gli orari della prima giornata. Sarà Udinese Como a inaugurare la stagione 26-27, sabato 22 agosto alle 18:30 insieme a Inter Monza, sempre sabato 22 alle 18:30, quindi queste due partite in contemporanea. Poi le partite delle 20:45 sono Parma Cagliari e Genoa-Napoli, sempre evidentemente il sabato, ma alle 20:45. Andiamo invece poi alla domenica, perché la domenica alle 18:30 ci sono due partite, esattamente Venezia-Lecce e Frosinone-Juventus, sempre la domenica alle 20:45, vedete, si va a coppie di partite, Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo, per chiudere poi il lunedì 24 agosto, orario delle 18:30 c'è Bologna-Lazio e alle 20:45 c'è forse la partita più interessante della prima giornata di campionato, e cioè Roma-Fiorentina. Verrebbe da dire che visto che si giocano le partite a coppie di orari, aver inserito alle 18:30 Bologna-Lazio di lunedì, è vero che siamo decisamente in un periodo estivo, quindi con le ferie in corso, però si poteva dal mio punto di vista riuscire a far giocare sia Bologna-Lazio che Roma-Fiorentina alle 20:45. Tra l'altro su Bologna-Lazio c'è in questo momento una grossa incognita che riguarda la presenza in trasferta, la possibilità di andare in trasferta i tifosi della Lazio. Non ci sono al momento comunicazioni ufficiali, ma sembra che ai tifosi della Lazio residenti a Roma verrà vietata la trasferta. Ora, questo potrebbe andare a creare però un serio problema di ordine pubblico, perché i tifosi della Lazio, ne parlavamo poi prima con il direttore Marco Piccari, già hanno deciso di non andare in casa, le partite in casa, tra l'altro poco più di 2000 sono gli abbonati, cifre però fornite a Lazio, sulle quali insomma, poi bisognerebbe andare a evidentemente controllare nel dettaglio. Però al di là di questo, i tifosi della Lazio però hanno annunciato la presenza in tutte le trasferte, tra cui quella di Bologna, ma sembra che invece la vorranno vietare, per cui si potrebbe creare veramente un problema serio di ordine pubblico, perché a prescindere dalla possibilità di entrare o meno, i tifosi laziali hanno fatto presente che saranno comunque fuori dallo stadio di Bologna. Quindi vediamo poi nelle prossime ore quello che accadrà, ma insomma credo che per rendere la serata più tranquilla, più serena, la situazione migliore sarà quella proprio di dare la possibilità ai tifosi laziali di essere presenti a Bologna. Ieri tra l'altro erano presenti in massa oltre 2000 nell'amichevole che la Lazio ha vinto contro il Frosinone, e proprio durante la partita hanno intonato dei cori facendo presente che loro saranno a Bologna, a prescindere da quelle che verranno poi, da quello che verrà poi deciso dalla questura di Bologna. Quindi insomma abbiamo visto questo primo turno di campionato. Diciamo la partita più interessante è sicuramente Roma-Fiorentina, che si giocherà il lunedì alle 20:45. Perché? Perché c'è evidentemente la curiosità per la nuova Fiorentina, che debutterà appunto allo Stadio Olimpico, quindi già un bel test. Dall'altra parte c'è anche la curiosità di vedere una Roma che probabilmente, al contrario della Fiorentina, non sarà ancora al completo, perché appunto mancano ancora 2-3 tasselli per completare la squadra di Gasperini, detto che poi appunto il mercato chiuderà il primo di settembre. Però è sicuramente la partita più interessante della giornata. Occhio anche sempre su questa prima giornata al Como, perché Udine è sempre un campo particolare. Poi l'Udinese che ha risolto anche la questione Zaniolo, sapete che Zaniolo voleva lasciare l'Udinese, poi invece il giocatore anche nell'ultima amichevole ha dichiarato di aver ritrovato totalmente il feeling con la società, e quindi non ci sono problemi, ha rinnovato tranquillamente il contratto. Però l'Udinese è reduce da un'ottima stagione, veramente da un'ottima stagione, quindi potrebbe essere una delle partite più interessanti da seguire della giornata, così come il debutto del Napoli di Allegri contro il Genoa di De Rossi, che in questo precampionato ha un po' balbettato, soprattutto per quel 10-1 che però insomma lascia, come detto, il tempo che trova. Ma insomma anche questa è una di quelle partite da seguire con grandissima attenzione. Abbiamo un vocale, andiamo ad ascoltare.
1: Buongiorno. Niente, sono un interista che non riesce a capire cosa stanno combinando a Milano con il fatto che sono usciti tre difensori dell'Inter. In automatico sono venuti due adesso, Pavard e l'inglese. Perché Pavard non fa fare mercato all'Inter, dato che prima c'era un difensore in più? E un'altra cosa, con tre esuberi, l'Inter ha tre esuberi che non riesce a dar via, che sappiamo tutti chi sono, Aslani, sapete benissimo chi sono. Il Milan ha una squadra in esubero, la Juventus 8 giocatori in esubero, una spende 100 milioni così, con nonchalance, quell'altra 80 milioni sempre con nonchalance, e l'Inter è piena di sti problemi. Ma mi fate capire, magari sono ignorante in materia.
0: No, ma è tuo
1: messaggio. Con tre soli giocatori in esubero, di cui un difensore meno, Pavard è un problema.
0: Il tuo messaggio è molto
1: interessante. Qui c'è qualcosa che non quadra. Scusatemi se non riesco a capire qual è il problema, spiegatemelo voi.
0: Allora, il tuo messaggio è molto interessante. Difficile spiegarlo, non essendo dentro le questioni dell'Inter, però prima. Capita veramente sull'attualità questo messaggio, perché prima Lorenzo Di Benedetto, da redazione di Tutto Mercato Web, si chiedeva quali possibilità ha in questo momento l'Inter di fare mercato, perché in effetti l'Inter ha tutto sommato un giocatore più o meno che tra virgolette blocca il mercato, ma dal punto di vista degli esuberi ne ha sicuramente in meno rispetto a tante altre squadre. Evidentemente in questo momento l'Inter ha altre priorità, in particolar modo quello dell'esterno a destra, e quindi una volta chiuso l'esterno a destra magari si potrà buttare anche sulle altre operazioni. È pur vero che l'Inter ad oggi, da quello che vediamo, da quello che leggiamo, un paio di situazioni da dover sistemare, che sono appunto decisamente il sostituto di Dumfries. È arrivato anche un altro messaggio in giornata, in mattinata, proprio su questa tematica, e poi quello di fare un altro difensore. Quindi rispetto ad altre squadre l'Inter ha probabilmente un po' meno lavoro. Si è coperta con la questione portiere, intervenendo subito, prendendo Provedel, che evidentemente magari sarebbe servito tanto anche alla Juventus, però evidentemente qualcosa che non quadra nel mercato dell'Inter al momento c'è. Poi per le altre situazioni, la Juve sì, ha speso circa 80 milioni, anzi forse qualcosina di più, perché bisogna anche considerare il riscatto di Openda, che sono circa 40 milioni, e il riscatto di Boga, che sono 5 milioni. Quindi sì, ha speso e adesso evidentemente deve cedere. Una cessione che porterà sicuramente soldi alla Juve, quella di Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez andrà via dalla Juventus, vedremo dove, ma meno di 25-30 milioni non li porterà, nel senso che è più o meno un investimento garantito per la Juve. E poi quello che sperano di fare Carnevali e Massara è sicuramente monetizzare con altri giocatori, tra cui per esempio lo stesso Miretti. Ciao Alen, ben trovato.
2: Ciao Ale, buongiorno.
0: Caro Alen, buongiorno. Allora, partiamo da questi ultimi test amichevoli, che sono sempre e pur sempre calcio d'agosto, ma per esempio nella Juventus hanno evidenziato l'atavico problema del portiere, e quello che preoccupa i tifosi della Juve è che ad oggi del portiere non vi è traccia, del nuovo portiere.
2: Ma ce l'ha da quando è arrivato Di Gregorio il problema del portiere, o il limite del portiere. E l'anno scorso comunque questi limiti si sono amplificati. È strano che la società non si sia mossa prima per andare a prendere un portiere. Non so qual è l'intenzione. O c'è una strategia comunque di tirare sul prezzo, andare a aspettare comunque l'ultima settimana di mercato. Qualcosa avranno previsto, non penso che stiano improvvisando. Dunque, beh, tu conosci meglio la realtà quotidiana della Juve. Secondo me Vicario è il più indicato ad arrivare a Torino, perché comunque ha perso il posto nel Tottenham e probabilmente staranno parlando sulla formula. Oppure ho sentito pure Suzuki in prestito un anno, ma non sarebbe una soluzione, secondo me. Devi andare a prendere un portiere per i prossimi 3-4 anni almeno.
0: Già.
2: E sappiamo che a Torino comunque il ruolo di portiere è delicatissimo. È uno dei ruoli dove comunque la Juve ha avuto più campioni. Dunque è chiaro che l'esigenza verso il portiere comunque è sempre altissima. Le pressioni sono alte. Essere portiere della Juve è essere portiere in un modo dove altrove non lo sei quasi mai, perché anche vai a prendere Vicario, ma Vicario è uno che comunque usciva dall'Empoli, è andato al Tottenham, prendeva quanti? 15-20 tiri a partita? Lei me ne prendi 5, 6. Se ne sbagli uno comunque poi le pressioni son forti. Azzeccare il profilo è molto delicato.
0: Ti aspettavi questo impatto negativo, ormai complessivo, di Gregorio, che comunque arrivò alla Juventus, lo ricorderai, da miglior portiere della Serie A, no? Seppure al Monza.
2: Sì, me lo aspettavo. Enzo te lo può dire. Io ho sempre avuto tanti dubbi su Di Gregorio, perché come ti dicevo, fare il portiere alla Juve non è fare il portiere nel Monza, con tutto rispetto. Quando tu giochi in una squadra dove ti arrivano 15-20 tiri a partita, sei sempre con un certo tipo di concentrazione. Quando stai a guardare e aspetti le 3, 4, 5 occasioni della squadra rivale, è differente nel modo di concentrarti, nel modo di interpretare il ruolo, hai anche forse delle situazioni dove hai più uno contro uno, perché comunque giochi con una squadra che l'80% delle partite ha il possesso palla e fa la partita. E lì, ma sono pochi, e secondo me è la gran differenza tra il portiere di livello superiore e il portiere normale. Per me Di Gregorio è un portiere normale, ha fatto benissimo nel Monza, sì, però con un baricentro a 30 metri che lo proteggeva e comunque lì comunque ha potuto far vedere anche la qualità dei suoi riflessi. Poi arrivando a Torino, è arrivato anche in un momento delicato a Torino, dove ci sono tanti dubbi. A cosa si vuole giocare a Torino? Spiegami tu, Ale, perché tra gli allenatori che sono passati, comunque sono dei modelli di gioco molto, molto differenti. E
0: Certo, assolutamente.
2: dunque devi anche lì azzeccare il portiere, perché se giochi col portiere con il baricentro a 30 metri, se giochi col baricentro a 60, non tutti i portieri possono fare i due ruoli.
0: Ah, decisamente. A proposito di questo, non so se hai visto magari anche gli highlights di Inter-Juventus. Che idea ti sei fatto delle due squadre? Quindi dell'Inter, che lo dicevamo prima, ha sicuramente dei tasselli da completare, ma l'assetto c'è, è proprio della Juve.
2: Torino è ancora under construction la rosa. Ci saranno ancora due o tre movimenti in uscita, due o tre movimenti in entrata. E quelli in entrata dovrebbero arrivare i titolari. La Juve da sistemare il centrocampo.

0: Dunque, poi gli esterni mi manca qualcosa per il calcio di Spalletti, perché Cambiaso sì, ma Cambiaso quanti minuti fa? Concentrato, bene, preciso, 20, 25 e poi sparisce. Cioè, se tu costruisci una grande squadra devi avere comunque dei terzini o degli esterni o dei quinti che ti fanno la differenza. Guarda, le grandi squadre a tutti. E poi in difesa centrale bisognerà capire bene la posizione di Bremer e se torna il Bremer dell'ultimo anno col Toro, perché con la Juve non abbiamo visto un
1: No,
0: grandissimo Bremer, sinceramente.
1: concordo, concordo. E l'Inter invece, Alain?
0: Ma l'Inter è consolidata, l'Inter aspettava Palestra, con Palestra faceva il salto di qualità, ma altrimenti è una squadra comunque è costituita l'Inter, cioè il telaio dell'Inter è funzionale, ti può piacere o no come gioca, però chi arriva a Milano, a parte per il quinto per sostituire Dumfries, ma è difficile comunque trovare dei titolari che vengono a migliorare questa squadra. Ha preso Stones che ti dà tante alternative, se dovesse arrivare Romero pure sarebbe tanta roba per l'Inter, ma poi in attacco è completa. A centrocampo c'è un overbooking chiarissimo, c'è l'Inter Frattesi in panchina.
1: Sì, certo.
0: E sugli esterni Di Marco l'anno scorso ha fatto una stagione straordinaria. A destra si trova un profilo per poter almeno mantenere i numeri di Dumfries. L'Inter è completa. Poi il portiere non penso che Sommer rimpianghi un Sommer perché
1: No,
0: secondo me l'ultimo
1: anche
0: anno Sommer ha fatto tanti errori.
1: esatto. E poi hanno preso, credo, un buonissimo portiere come Provedella, no, Alan?
0: Sì, Provedelle, sì, è uno che non fa errori, è uno concentrato, uno che non fa errori, non è il portiere plastico e spettacolare, però è un portiere che comunque sa fare il portiere in quel tipo di squadra.
1: Sì, assolutamente. E invece dall'altra parte, sempre di Milano, il Milan è partito alla grande, Gonzalo Ramos, Ghila, poi si è un po' bloccato. Tra l'altro, Maignan e Rabiot rientreranno quasi tra 5 giorni, tra 4 giorni. Allora, Maignan probabilmente la cosa non incide, però con un nuovo allenatore, meccanismi nuovi, un giocatore come Rabiot ha veramente pochissimo tempo per ambientarsi, eh?
0: Sì, e poi soprattutto a centrocampo è dove ha più qualità e quantità il Milan. Adesso voglio capire come vuol giocare, Amorim. Non ho ancora capito. Voglio vedere come vuol giocare alla grana Leao,
1: Leao,
0: che comunque
1: certo.
0: questo, cioè arrivare al punto di avere Leao come problema, questo è il sintomo di una società che non funzionava. Perché un giocatore di queste qualità, o sai venderlo oppure sai sfruttarlo. E il Milan non ha fatto nemmeno uno dei due. E lì adesso chi lo vuole Leao? Leao ha mercato in Turchia solo. Ma proprio per l'atteggiamento. E lì la società è lì la società che è decisiva. Perché 2 anni fa, quando aveva quelle offerte che voleva il numero 10, eccetera,
1: Sì,
0: eccetera. Ma vendilo, vendilo. Perché comunque l'atteggiamento è difficile cambiare l'atteggiamento di un calciatore.
1: ah, è impossibile, Alan.
0: E
1: Poi.
0: lì e poi ha speso il Milan perché non ha venduto, non ha fatto il colpo Reinders che ha fatto l'anno scorso. Ha preso Gila, ha preso Gila, ha preso Ramos, sono quasi 100 milioni,
1: Eh sì, eh sì.
0: e però non ha rafforzato gli esterni, che aveva un problema con gli esterni anche il Milan. La difesa sì è stata rafforzata, però io voglio capire come vuol giocare, perché a centrocampo una squadra che ha Modric, Jashari, Ricci, Rabiot, Loftus-Cheek, cioè ha tanta qualità.
1: Fofana.
0: Fofana ha tanta qualità, ha profondità, però dimmi come vuoi giocare, poi capiremo un po', perché l'anno scorso c'è, cioè, perdere la
1: Mamma
0: Champions
1: mia, da
0: è da delitto penale,
1: delitto penale,
0: questo
1: bravissimo, da
0: modo.
1: ergastolo, veramente
0: Perché
1: da ergastolo.
0: ricordati che dopo il derby che vinse 1-0 col gol di
1: Sì, è
0: Stupignan, stavo tutti a dire sì, è l'anti-Inter. Se la
1: vero,
0: gioca fino a fine stagione con l'Inter. E
1: è vero, è
0: da lì il
1: vero.
0: crollo.
1: Da lì il crollo con la sconfitta contro la Lazio a Roma e poi da lì il crollo. Sono molto d'accordo con questa tua analisi, si deve decisamente completare. Invece mi dai la tua sul Como, perché ne abbiamo discusso molto in questa puntata. C'è chi dice il Como farà meglio in Champions che in campionato, io non credo, lo dicono alcuni ascoltatori, però il Como zitto zitto a questo punto.

0: punto ha bisogno solo di un attaccante, no, Alain? Poi la squadra è abbastanza completa.
1: Sì, il Como penso che serva da esempio non solo a società italiane, ma a società che entrano con i miliardi, perché è coerente. Il Como fa delle operazioni non per portare gente all'aeroporto a farsi la foto, ma gente funzionali al calcio che vuole Fabregas. In questo discorso l'ho già spiegato a Enzo, sto vedendo un Como, un Fabregas che sta provando a prendere dei calciatori per avere la capacità di cambiare modello di gioco in Champions soprattutto, perché ci saranno delle partite dove ti tolgono il pallone, il Como non avrà il possesso e lì come ti difendi? Dunque Chalobah penso che entri in questa direzione, vuole una squadra anche fisica che possa giocare anche un calcio diretto e verticale, voleva Kane e questo penso che sia un indizio, per avere delle alternative. E il Como, se guardi comunque, se facciamo la classica formazione titolare da inizio stagione, è la seconda squadra, ha due squadre.
0: Eh sì, è vero.
1: Ha speso bene, è coerente, sa cosa vuol giocare, ha capito bene i bisogni della società. Sì, il Como è un modello, per me è un modello. Mi piace analizzare, vedere come lavorano, perché comunque è tutto molto coerente.
0: E secondo te Alain quest'anno può lottare per lo scudetto? Perché poi insomma l'anno scorso ha alzato nettamente l'asticella, è stata brava sì. Poi a rientrare, perché come raccontavi prima del Milan c'è stato un momento in cui Juve e Milan sembravano dentro, Roma e Como fuori. E invece ce l'ha fatta, è arrivata in Champions, obiettivo di questa stagione?
1: Già confermare la Champions sarebbe tanta roba. E poi voglio capire un po' la gestione degli sforzi.
0: Esatto.
1: Come gestirai le due partite a settimana. Però per qualità deve puntare alla Champions. Allo scudetto mi manca qualcosa sull'aggressività, sull'essere bastardo in certe partite, scusa il termine,
0: no,
1: ma
0: no,
1: sai essere cattivo, sai perdere tempo, a volte è un po' troppo accademico. È bello da vedere, per carità, però per vincere nel calcio devi avere anche quella faccia. Ogni tanto sapere cambiare il chip, dire adesso facciamo una partita di calcio diretto col baricentro a 30 metri. Il Como deve imparare a gestire il risultato in questo modo, perché l'anno scorso mi sembra che in tante partite comunque l'hanno rimontato proprio per
0: sì,
1: quello,
0: certo.
1: Perché non ce l'ha nell'ADN. Fabregas è andato a prendere Chalobah, è andato a prendere Mia, è andato a prendere i calciatori comunque con una certa esperienza, capace di giocare anche un calcio diverso da quel che vuole. E penso che entri in questa analisi di dire adesso ho bisogno anche dei calciatori che sappiano nascondere la palla, guadagnare secondi importanti, far innervosire il rivale, e lì deve crescere. Però sì, è una delle mie grandi curiosità di quest'anno il Como come gestirà gli sforzi, come saprà o non saprà cambiare pelle, perché in Champions vedremo il Como soffrire.
0: Ti posso dire una cosa, non so se condividi, io però al momento, chiaramente siamo ancora a 2 settimane all'inizio del campionato, sai che non vedo una squadra favorita?
1: No, però vedo l'Inter comunque con qualcosa in più.
0: Più completa, ancora, sì.
1: Sì, è più completa. Beh, gli ultimi 5 anni per me sono stati dell'Inter. Adesso ha perso 2 scudetti, perché comunque Milan e Napoli in un certo senso possiamo dire che l'Inter gli ha regalato 2 scudetti.
0: Vero.
1: Perché sulla forza, cioè l'Inter spariva quando decideva di sparire. Però raramente l'abbiamo visto sottomessa l'Inter. Aveva quelle fasi dove aveva quei 15-20 minuti dove regalava spazi, occasioni, prendeva gol e poi perdeva punti. Ma quando l'Inter era concentrata, quando l'Inter era sul pezzo, l'Inter ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni,
0: Sì, vero.
1: E
0: vero.
1: Se guardiamo la salute del nostro calcio, è tanta roba arrivare a 2 finali di Champions. Però dentro quel ciclo ha perso 2 scudetti. E questo è il paradosso dell'Inter.
0: Esatto.
1: Però sì, per me ha qualcosa in più adesso l'Inter. Voglio capire un po' il Napoli, se Allegri
0: bravo.
1: Non impazzisce, perché Allegri è bravo a dare continuità ai progetti. Quando deve creare qualcosa da zero fa fatica. Però guarda, quando arrivò a Milano vinse lo scudetto, quando arrivò a Torino diede continuità al progetto Conte, vinse tanto. tanto. Poi quando tornò a Torino, doveva ricostruire qualcosa, fece molta fatica. Andò al Milan l'anno scorso, ha fatto tanta fatica. Lì, sinceramente, a Napoli non deve costruire assolutamente nulla, il lavoro è già fatto, deve dare continuità. E poi quando sostituisce Conte, comunque, tifosi della Juve hanno dei grandi ricordi di Allegri. Vedremo se si ripete, anche se ho tanti dubbi. E poi voglio capire l'Atalanta di Sarri.
0: Addirittura, ma non per la lotta per lo scudetto.
1: No, ma guarda, la conference non darà tante. No, non toglierà tante forze all'Atalanta.
0: Questo sono d'accordo.
1: Il mercato dell'Atalanta non è ancora finito. Arriverà un qualche pezzo grosso, secondo me. E l'Atalanta deve puntare alla Champions. Non si possono nascondere. Cioè, l'Atalanta negli ultimi anni ha fatto dei mercati a più di 100 milioni.
0: Sì, assolutamente.
1: Deve assumere questo ruolo, questa posizione. Ha cambiato dimensione l'Atalanta. E poi quel cambio tattico, per quello sono molto curioso, dell'Atalanta, vedere un po' come la squadra interiorizzerà il calcio che vuole Sarri,
0: Sarri.
1: perché ha tanta qualità, eh.
0: Sì, no, quello assolutamente. Ti chiedo un'ultima cosa e poi ci salutiamo. Politica del calcio, caro Alain, perché lo dicevo prima, insomma, non è un momento facilissimo per Infantino, perché rilanciano dall'Inghilterra il fatto che l'UEFA è pronta a creare tornei alternativi se Infantino rimane alla guida della FIFA. Io appoggio in questo l'UEFA, ha detto che per l'amor di Dio mi sembra una sorta di Superlega al contrario. Ma detto questo, tu credi che arriverà il 2027 Infantino sul trono della FIFA oppure sarà costretto a lasciare prima?
1: Personalmente spero di no.
0: Anch'io.
1: Adesso ha tanti detrattori. E lì comunque. Ma alla fine come è stato eletto Infantino? Cioè, di democratico c'è ben poco,
0: Zero.
1: sinceramente.
0: Zero.
1: Sì, a me piacciono le metafore, no? E se dovessi fare un quadro o prendere un film e scegliere Infantino, sceglierei Just a Gigolo. E a partire da lì t'ho detto tutto, però quando hai comunque certe forze che vanno contro di te non puoi resistere. E secondo me è la fine di Infantino. La fine di Infantino si è messa all'UEFA, si è messa all'UEFA. L'UEFA è più potente della FIFA, perché l'UEFA genera più soldi della FIFA. E secondo me no, non arriverà al 2027.
0: Me lo auguro. Grazie Alain, un abbraccio.
1: Ciao, Ale, ciao.
0: Ciao Alain, il nostro Alain Valnegri. Allora, siamo arrivati in conclusione di questa puntata. Io ringrazio Gabriele Latini, ringrazio tutti gli ospiti che si sono susseguiti. Grazie a voi. Adesso arriva Lucio Marinucci, non Marianucci che si è fatto male nel Napoli, ma Marinucci, e vi terrà compagnia per le prossime 3 ore. Grazie a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che parte anche in questa settimana, questa seconda settimana d'agosto, in questo lunedì 10 d'agosto. Il saluto vi giunge dalla voce di Lucio Marinucci, qui in diretta dagli studi di Roma. Tre ore di approfondimenti e di focus per seguire l'andazzo del calciomercato, con le trattative che si stanno accendendo sempre di più e poi, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, l'avvicinamento ormai anche alla stagione sportiva 2026-2027. Siamo in procinto di addentrarci nei meandri poi delle sfide ufficiali, perché tra preliminari delle Coppe Europee e per i turni introduttivi della Coppa Italia ormai siamo praticamente alle porte della nuova stagione calcistica. Io in cabina di regia saluto Gabriele Latini che mi accompagna per questa settimana. Salutiamo anche il grande Andrea Maglioca, che finalmente è potuto partire verso altri lidi in ferie, quindi però rivolgiamo un grande saluto anche a lui, mentre io vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp 331 82 00 213, per porci le vostre domande, porle anche poi agli ospiti che avremo nel corso della puntata di oggi, e anche per darci le vostre considerazioni, i vostri consensi, i vostri dissensi, che sono anche sempre ben accetti. Comunque sia, come dicevo, poi questa sarà una settimana importante, perché ci conduce alla metà del mese di agosto e dunque sempre più vicini a settembre, ma soprattutto ricordo che questa poi sarà l'ultima settimana di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Noi saremo in compagnia in questa fascia fino a venerdì 14 agosto, poi da lunedì 17 invece potrete riabbracciare il direttore Marco Piccari, Stefano Impallomeni e tutti gli ospiti che riprenderanno possesso della fascia attuale. Ritornerà dunque Maracanã con la nuova stagione, ripeto, fra una settimana, ma intanto abbiamo ancora 5 giorni direi per un po' prenderci la scena in questa, appunto, come dicevo, seconda settimana di agosto, per parlare di tante trattative di mercato. E chi meglio del direttore di tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, può darci gli ultimi aggiornamenti in tal senso. Ciao Nick, ben ritrovato.
2: Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Ciao.
1: Allora Nick, le notizie sono tante, o perlomeno le indiscrezioni sono tante le trattative. Ti chiedo, da dov'è che vogliamo partire, perché si muove tanto anche dall'estero. Leggevo sempre della Roma con Rodrigo Mora, mi sembra si stia accendendo un po' questa pista qui, e poi Juventus, come sempre, che vuole cercare di colmare i vuoti, il Milan, l'Inter a destra, insomma, da dove vogliamo partire Nick?
2: Ma partiamo dalla Roma, perché Rodrigo Mora mi sembra sia in questo momento il giocatore sul quale la Roma vuole fare il grande investimento. Anche qui ritorniamo a parlare di cifre molto alte, perché come dicevamo anche per Somerville, prima ancora per Greenwood, la Roma qui vuole fare un investimento di assoluto livello, e per fare questo investimento di assoluto livello ha stanziato un budget intorno ai 50 milioni di euro. Ecco, ora come può arrivare a convincere il Porto ad accettare questa operazione? Non è semplice, perché comunque stanno lavorando su tre soluzioni, per quello che ho capito io, su tre possibilità. La prima sarebbe quella, voglio dire, di provare a fare un prestito oneroso, no? Con un diritto di riscatto alto, che sarebbe quella migliore in assoluto. Cioè fanno 7-8 milioni di prestito oneroso, un diritto di riscatto magari a 39-40, più qualche bonus.
1: Una cinquantina complessiva,
2: esatto,
1: insomma.
2: Per arrivare a una cinquantina di milioni. La seconda opzione è quella di prenderlo magari con una formula, diciamo, di prestito con obbligo di riscatto, fissando naturalmente determinate condizioni per l'obbligo di riscatto. La terza strada potrebbe essere quella di acquistare il 50% del giocatore, lasciare il 50% sulla futura rivendita al Porto e magari aggiungerci dei bonus. Quindi mi sembra che la Roma da questo punto di vista stia dimostrando e abbia dimostrato la sua disponibilità a dare, no, al Porto varie opzioni per poter essere garantito poi nell'acquisto di questo calciatore, di questa operazione. Ora tutto è da verificare se poi ci saranno le condizioni giuste per farla. Io credo che loro abbiano l'ok del giocatore, c'è Mendes che sta cercando, no, di fare da trade union tra le due società, oltre che essere l'agente del giocatore, e quindi penso che questa operazione, non ti dico possa decollare, però allo stesso tempo abbia delle buone possibilità per poter fare, voglio dire, un salto in avanti. Ecco, d'altra parte la Roma in questo momento è una delle società più attive, e quindi è questa la trattativa più calda. Poi c'è questo ritorno in Serie A di Okereke, che va al Benevento, scusami, in Serie A, ritorno, sì, in Italia, sì, al Benevento, diciamo che in Serie B, ed è una cosa bella, perché comunque Okereke firmerà un biennale, un giocatore che andava vista anche alla Cremonese, che secondo me non era assolutamente male, e che oggi prova a rilanciarsi, anche se ovviamente le sue condizioni fisiche non possono essere ottimali, considerato il fatto che era svincolato. E venendo poi alle altre squadre, ecco, c'è il Napoli con questa difficoltà ulteriore, perché si è infortunato Buongiorno, c'è una decisione per Marianucci, e ora credo la necessità del difensore centrale sia abbastanza primaria. Presente. È primaria, perché poi alla fine non è che possono andare a fare un campionato o iniziare una stagione con tutte queste situazioni, quindi hanno necessità di vedere alla Subbadiashile. Con il Chelsea non c'è accordo nemmeno con la Juve per Gatti, e io non so adesso cosa cercheranno di fare. Tra l'altro stanno anche in qualche maniera definendo, no, l'operazione col Fenerbahce per Lukaku, un'operazione che si sta per definire, ma non è ancora definita, perché comunque c'è una valutazione diversa tra quello che loro chiedono, Napoli 10 milioni, quello che il Fenerbahce può dare, tenendo presente tutto questo, che sì, è vero che si liberano dell'ingaggio di Lukaku, ma allo stesso tempo, oltre a liberarsi dell'ingaggio di Lukaku, hanno anche il 40% sulla cessione, che finisce nelle casse del Chelsea. Quindi ecco perché il Napoli sta lavorando su più fronti e su situazioni. In più c'è Lang, che sembrava non essere in uscita, che poi alla fine potrebbe tornare in Olanda, giocare in Olanda, in questo senso andare all'Ajax. Quindi anche questa è un'altra situazione sulla quale il Napoli sta lavorando, che si sta definendo e che si sta aggiornando ora dopo ora, in attesa poi che il Napoli possa fare anche qualcosa in estate, perché per ora hanno venduto anche Gutierrez, hanno preso 30 milioni di euro, ma
1: non hanno reinvestito.
2: Non siamo nemmeno a quei livelli che magari forse si immaginavano di avere, per poter poi avere anche, voglio dire, dei soldi da poter investire e regalare comunque ad Allegri un giocatore barra due nuovi in vista della prossima stagione. In questo devo dire Allegri è molto aziendalista, perché se fosse stato Antonio Conte in questo momento a Napoli, io credo che sarebbe stato molto dura gestire l'ex allenatore, se fosse stato oggi ancora il tecnico in questa situazione, perché non sarebbe stato facilmente gestibile. Mentre Allegri gli è stato detto tutta la verità, tutta la situazione, come gli sarebbe stato detto a Conte, solo che Conte non l'avrebbe accettata. Allegri da questo punto di vista mi sembra un po' più malleabile, ecco.
1: Sì, beh, decisamente meno escandescente a livello di dichiarazioni. Qui intanto arrivavano dei messaggi, prima o poi di andare anche sulle altre squadre, Nick, e ci si chiedeva come sempre perché certi investimenti in riferimento a Rodrigo Mora vengano fatti per i giovani stranieri che non per i giovani italiani. Prima di darti la parola, insomma, do una piccola risposta. Ci sono dei giovani italiani promettenti, però a parte che Rodrigo Mora purtroppo ha una formazione più tecnica rispetto ai pari età italiani, e soprattutto è un giocatore che a 19 anni si ritrova già con praticamente 100 presenze tra i professionisti. I nostri a malapena ce n'hanno una o due, quindi purtroppo anche più esperienza. Però ecco, non so se anche tu hai la stessa visione. Mi dispiace, però è chiaro che c'è una differenza al momento tra i nostri e loro, non dovrebbe esserci.
2: No, io sono d'accordo con te, non ci dovrebbe essere questa differenza, però purtroppo c'è, e comunque andiamo ancora a comprare dei giocatori stranieri. Non sempre i giocatori stranieri che andiamo a comprare sono i migliori rispetto ai nostri italiani.
1: No,
2: gli italiani abbiamo sempre, diciamo, però difficoltà, soprattutto, diciamo, a lanciarli, i giovani italiani. Poi, sai, quegli stranieri costano meno. Parliamoci chiaro e tondo. Alla fine, si torna sempre lì, i giocatori stranieri costano meno degli italiani. E quindi alla fine si vanno a cercare anche degli... Poi quelli bravi ce li comprano all'estero, penso, voglio dire, a Palestra, che comunque è un giocatore che è stato pagato 55 milioni di euro dal Chelsea, e che l'Inter avrebbe pagato una cifra, magari di 45 sarebbe stata già una cifra secondo me altissima, perché 55 milioni non è certo poco. Però sai, è tutto sempre molto relativo, perché nel mondo del calcio oggi parliamo tanto e alla fine costruiamo poco, quindi siamo tutti bravi a dire il nostro pensiero, però poi soluzioni sull'immediato io faccio fatica a trovarle o a vederle, e questo mi sembra un dato di fatto abbastanza importante. Cioè, è evidente, no, che questa situazione sia sotto gli occhi di tutti. Comunque tanto c'è poco da c'è sì, poco da fare,
1: da disquisirne.
2: Non possiamo, finché non mettono delle regole, finché non decidano di investire in una certa maniera, finché non decidano di procedere in una certa direzione, sarà sempre tutto molto, molto complicato e molto difficile. Però sì, questa è la realtà dei fatti. Tornando, guarda, visto che abbiamo toccato un attimo l'argomento dell'Inter, mi sembra che stiano ritornando su Diaby, che è un vecchio obiettivo che avevano avuto anche, se ti ricordi,
1: vecchio
2: bene,
1: pallino, sì.
2: Sì, lo scorso mercato di gennaio abbiamo provato a prenderlo con la formula del prestito. Stavolta mi sembra che sia complicato anche in questo senso, perché Curtis Jones non riescono a prenderlo, almeno a delle condizioni economiche giuste, e quindi stanno lavorando anche su questa eventualità, su questa opportunità. E credo che invece sono molto curioso di vedere questo ruolo, no, che si disegna per Diouf, che hanno designato, hanno battezzato, no, come nuovo Dumfries. Pian pianino cercheranno di utilizzarlo in questo ruolo e vediamo se effettivamente Kivu sarà così bravo da poter far trasformare questo giocatore in un ruolo che proprio il suo non sarebbe, ecco.
1: No, esatto. Io sono molto curioso, ti devo dire la verità. È un pochino scettico, però, Nick, perché Diouf si sta riadattando discretamente per quello che ho visto nei test amichevoli, però come detto non sono le sue caratteristiche. Davanti spinge bene, dietro deve completarsi, perché poi l'esterno a tutta fascia deve fare due fasi al massimo. E poi Diaby è un giocatore che apprezzato insomma quando era alla Aston Villa, quando era al Bayer Leverkusen, ma parliamo di un esterno offensivo alto, Nick, parliamo di un'ala, insomma tatticamente ho qualche dubbio. Poi sicuramente Kivu ne capisce molto più del sottoscritto, quindi avrà delle idee più chiare, però ecco qualche interrogativo io me lo lascio dal punto di vista meramente calcistico. Non so te che idea ti stai facendo. Sì, peraltro sì, Diaby è pure mancino, è un'ala proprio da tridente offensivo che rientra per calciare con il mancino. Non lo so, qualche dubbio ce l'ho.
2: Non lo so. Anch'io, e vediamo come lo vogliono praticamente utilizzare, perché tutto lì è, insomma, francamente sono situazioni che solo l'Inter può valutare e che allo stesso tempo può anche gestire nel migliore dei modi. Certo, il lavoro non è assolutamente semplice, anche perché poi andare a sostituire un giocatore come magari in questo momento l'Inter aveva fino a 2-3 mesi fa, ovvero Dumfries. Loro hanno sempre avuto dei grandi esterni, no? Da Hakimi, Dumfries, insomma ne hanno avuti tanti, ecco. E quindi hanno avuto sempre una bella tradizione su quella fascia, quindi andare ad adattare qualcun altro non è secondo me semplice. Però d'altra parte, se non devi trovare nessuno, puoi anche scegliere una strada diversa.
1: Esatto, fare delle valutazioni differenti, insomma, qui sono, ripeto, molto curioso di vedere che cosa potrà accadere. Mentre poi, Nick, ti chiedo come sempre altra notizia, fronte Juventus, portiere, che cosa succede? Perché leggevo che Paris Saint-Germain e Parma proseguono spediti nella trattativa, e poi c'è sempre questo risvolto di rimando su un ipotetico prestito in bianconero.
2: Ma sì, oddio, fa un po' specie, no, pensare che la Juventus diventi una squadra che si prende in prestito dal Paris Saint-Germain un portiere che loro vorrebbero avere come titolare. È un po' anche il segno del tempo che sta cambiando, perché se ci pensi bene, in altre situazioni la Juventus il portiere se lo sarebbe preso e l'avrebbe anche spesa la cifra giusta per potersi portare a casa un numero uno. Oggi si parla di 35 milioni di euro del Paris Saint-Germain verso il Parma per prendere Suzuki e poi girarlo in prestito. Io resto dell'idea che alla fine, se questa, insomma, è una cosa un po' paradossale, un po' particolare, insomma, non mi sembra proprio da Juve un'operazione del genere. Anche a livello di immagine non è proprio il massimo, no? Nel fatto che tu il portiere te lo fai dare in prestito dal Paris Saint-Germain. Poi bisogna trovare anche la sistemazione di Gregorio, perché nessuno ne parla, ma c'è da sistemare anche il futuro di Gregorio. Io resto dell'idea che Vicario possa rappresentare comunque la soluzione più facile, perché il giocatore non rientra nei piani del Tottenham. La valutazione si è notevolmente abbassata e secondo me potrebbero decidere di prendere Vicario e non Suzuki. Però in questo
1: ma anche
2: momento
1: lì sarebbe in prestito, eventualmente poi con altre formule da definire.
2: Ma io penso che a quel punto avrebbe più senso prendere Vicario in prestito con diritto di riscatto piuttosto che Suzuki in prestito, sul quale magari, cioè, mentre su Vicario puoi farci un investimento, poi Suzuki secondo me non, se fa bene un anno alla Juve, se lo riporta a casa al Paris Saint-Germain, quindi diventa abbastanza complicato, perché questa sarebbe secondo me la situazione, lo scenario più plausibile. Io vedo anche Vicario, sarei per la porta della Juve, sarei sempre vivo Vicario, e poi per l'attacco stanno lavorando su Zirkzee e vediamo se gli riesce a riuscire a portarlo a casa, perché comunque il Manchester United ha aperto al prestito con diritto di riscatto, che non ho capito bene se deve diventare obbligo a determinate condizioni, però ancora la Juventus non ha affondato ecco, su Zirkzee.
1: Eh no, al momento rimane solo un'opzione abbastanza distante sicuramente. E poi Nick, prima di lasciarti ti chiedo anche un aggiornamento sul Milan, perché in realtà poi non è che si stia muovendo tanto, io l'ho detto già anche qui con scetticismo, belli quei soldi investiti per due giocatori con Ramos e Kila, ma poi per il resto molto poco, peraltro poco Nick, sia in entrata che in uscita, è vero che Atecame lascia, però poi c'è anche altro da dover sistemare.
2: Sì, devo dirti che questo anche rientro, no? Un po' ritardato, di Meignan.
1: È Rabiot, esatto.
2: Sì, Rabiot non mi sembra proprio il massimo della vita, eh? Mi sembra una situazione non particolarmente piacevole, ecco, quindi devo dirti che mi sembra, no, che come uno è anche un capitano, quello che è successo, no? La morte di Franco Baresi, io mi sarei aspettato un comportamento diverso, ti devo dire la verità, mi sarei aspettato un comportamento diverso da Meignan, e quindi questo mi lascia un po' perplesso su come stanno andando le cose al Milan, su come è partito questa stagione con Amorim. Mi sembra che sia in grande difficoltà anche il tecnico, la squadra sì è lì, però ancora tutta da sistemare. È vero, sono stati presi Gonzalo Ramos e Ghila, però poi ci siamo fermati lì fondamentalmente. Ora vedo che Jimenez potrebbe uscire per andare al Porto, anche su questa questione del Porto c'è anche un aggiornamento che mi sembra che a questo punto ci siano buone possibilità, ecco, di chiudere con il Porto per Mora da parte della Roma. Su quello che ti dicevo io, cioè fondamentalmente 25 milioni ora e poi magari la percentuale sulla futura rivendita. Ora vediamo, mi sembra che il Porto si stia accontentando un po' di questa cosa, o quantomeno abbia deciso di venire un po' incontro alle esigenze della Roma. E alla fine la valutazione sono 50 milioni, e questi 50 milioni loro li vogliono recuperare. Io penso che la soluzione possa essere quella della percentuale sulla futura rivendita, ma c'è anche la chance che ci sia il pagamento 25 ora e 20 l'anno prossimo, ecco. Però sostanzialmente mi sembra che su Mora, ecco, la Roma e il Porto si stiano sensibilmente avvicinando.
1: Allora staremo a vedere poi gli aggiornamenti dei prossimi giorni e delle prossime settimane eventualmente. Nick, io ti ringrazio per questa raffica iniziale di mercato e ti lascio al tuo lavoro come sempre, alla prossima.
2: Grazie mille, ciao, un saluto a te, un saluto a tutti, buona giornata.
1: Grazie. A Nicolo Ceccarini e ovviamente a tutta la redazione di Tutto Mercato Web che continua a lavorare alacremente per trovare sempre nuove notizie e nuovi aggiornamenti. Qui intanto arrivavano altri messaggi al 331-8200-213, veniva chiesto se Bellanova non potesse essere poi un profilo italiano spendibile per la fascia destra dell'Inter, ma farebbe sorridere considerando che l'Inter poi in realtà lo aveva ottenuto Bellanova in prestito, lo ricorderete, dal Cagliari nel 2022, poi decise di non riscattarlo dopo un rendimento neanche così terribile, però semplicemente all'epoca era un'alternativa assoluta. Devo anche dire che nell'ultima stagione all'Atalanta Bellanova ha trovato molte più difficoltà, perché parliamo di un giocatore che ha perso il posto da titolare, ha avuto anche dei guai fisici, è un discreto esterno, devo dire, Bellanova, gamba, struttura, fisico, certo l'ultimo anno probabilmente gli ha fatto fare un passo indietro a livello di sviluppo di carriera, è ancora in età media a livello calcistico, perché comunque compirà 27 anni a maggio, certo per caratteristiche a mio modo di vedere avrebbe più senso di un Diaby, ma anche di un Diouf, è un esterno vero, poi bisognerebbe capire la quadra e soprattutto la caratura del giocatore, la qualità, se possa essere idonea, però a livello di ruolo sicuramente uguale. Poi arriva un altro messaggio, prima parlavamo di Rodrigo Mora, 100 presenze dove? Ma in realtà il punto è che le ha fatte queste presenze, io vorrei che ci fossero dei pari età italiani in grado di aver giocato così tanto, sarebbe giusto anche dargli più spazio, però il fatto è che Rodrigo Mora a 16 anni in Portogallo, è stato buttato in Serie B e ha iniziato a giocare in Serie B. Ha fatto un anno nel 2023-2024, poi due anni fa ha iniziato ad affacciarsi con continuità nel Porto, l'anno scorso sempre più presenze. Quindi parliamo di un giocatore che effettivamente sia tra Serie A portoghese, Serie B portoghese e Coppa Europee, ha più di 100 partite nei professionisti. Io penso ai giovani italiani del 2007, ecco, vedo Akanor fra i difensori, che può essere un giovane molto interessante, anzi Akanor addirittura è ancora più piccolo perché parliamo di un 2008. Penso ad Ekator, che è un discreto prospetto in classe 2007. Penso ad Ignacio del Borussia Dortmund, che però gioca effettivamente non in Italia, quindi purtroppo un tipo di gestione differente, è un 2008. Reggiani, anche giovane, Borussia Dortmund. I giovani più bravi in camera hanno esperienza, italiani in camera paradossalmente più esperienza all'estero, in Italia ci sono delle eccezioni. L'Atalanta con Akanor sì, lo ha gestito in un certo modo, ma perché l'Atalanta ha un certo tipo di mentalità. Poi ripeto, Ekator per esempio è un buon talento, ma in Serie A lo abbiamo visto relativamente poco, l'abbiamo visto su una cinquantina di partite, compirà 20 anni a novembre, un 2006, quindi purtroppo il percorso di crescita è differente. Poi devo dire, Rodrigo Mora non sarà il talento migliore, però ecco, io credo che sia superiore anche rispetto a dei nostri giovani. Io non voglio far sembrare che perché i giovani dell'estero siano più forti dei nostri. Noi dobbiamo formarli meglio, i giovani. Dobbiamo lanciarli di più, ma anche formarli meglio. Abbiamo questo obbligo, perché non, secondo me non appartiene il discorso solo alla formazione dei giovani ventenni. Noi dobbiamo saper formare meglio anche i giovani quindicenni e sedicenni, i giovani calciatori di quell'età, perché in quella fascia che noi rispetto ad altri paesi siamo indietro. Li formiamo molto da un punto di vista tattico, molto da un punto di vista fisico, cose importanti, ma negli altri paesi c'è uno sviluppo tecnico differente. Quindi secondo me dovremmo trovare degli accorgimenti sotto tanti punti di vista. E poi mi veniva chiesto perché Arena non gioca, lo aveva lanciato anche Gasperini, ve lo ricorderete, ne aveva parlato molto bene, lo aveva fatto esordire in Serie A nella scorsa stagione. È un ragazzo, lui sì, molto promettente, potrebbe fare un percorso interessante. Io ricordo quando segnò con il Pescara all'esordio con la Lucchese, era giovanissimo, ecco, magari potrebbe essere un ragazzo da lanciare, non voglio dire titolare in Serie A, però ecco, 17 anni, ragazzo promettente, magari buttiamolo in Serie C e facciamoli fare sì un po' di esperienza su un campo vero, come era accaduto appunto con la maglia del Pescara. Noi siamo arrivati comunque alla fine del primo blocco, stanno arrivando anche degli aggiornamenti di mercato, magari dopo facciamo un piccolo recap per parlare anche, ecco, delle definizioni delle ultime trattative. Noi intanto ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui a TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri, a fra poco.

0: Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri prosegue in questo pomeriggio. Sempre Lucio Marinucci qui in studio, Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi. Andiamo diretti con i primi collegamenti di questo blocco. Iniziamo i focus di approfondimento e partiamo dal Napoli, che continua il proprio percorso di avvicinamento alla stagione ormai agonistica ufficiale, ma nel frattempo ci sono anche tanti test e tante operazioni poi sul mercato da dover definire. Intanto in collegamento con noi c'è, e lo ringraziamo per la disponibilità, Fabio Tarantino. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora Fabio, come sempre direi possiamo partire dalle indicazioni del campo. Ieri c'è stata questa gara, l'altro ieri c'è stata questa gara con il Celta Vigo, sabato un pareggio 1-1, l'ultima volta che ci eravamo sentiti avevamo parlato un po' dell'aspetto poliedrico a livello tattico del Napoli, che aveva variato tanto. Ti chiedo che cosa si è visto in questo test e quali altre ulteriori considerazioni possiamo trarre.
1: Sì, al netto poi del risultato finale, il pareggio macchiato dall'errore e la complicità in negativo di Meret e De Bruyne. Ma il Napoli che nel primo tempo col 4-3-3, soprattutto nella prima mezz'ora, ha mostrato anche buone trame offensive, anche un possesso palla non sterile ma con l'obiettivo di arrivare in porta rapidamente, soprattutto un pressing alto, recupero del pallone molto spesso nella metà campo avversaria, pressing organizzato con 3-4 calciatori poi a creare un blocco per ripartire impedendo al Celta di ricominciare. Poi nel secondo tempo, al netto anche del fatto che poi i ritmi fossero decisamente più bandi, il Napoli ha cambiato modulo. Allegri è passato al 4-2-3-1 con Giovane che ha fatto la sottopunta alle spalle di Luca, l'attaccante, con Vergara a destra, Lang a sinistra, ma soprattutto con De Bruyne play accanto a Gilmour. Si tratta di esperimenti, ovviamente siamo all'inizio della stagione che neppure è ufficialmente cominciata, però è chiara la volontà da parte di Allegri di partire da un modulo che è il 4-3-3, ma senza però precludersi la possibilità di sperimentare e trovare delle soluzioni alternative.
0: Eh sì, soluzioni alternative che poi, Fabio, andranno trovate anche sul mercato. Quindi parto dalla difesa e ti chiedo innanzitutto gli aggiornamenti sulle condizioni di Marianucci, perché non sono di certo buoni aggiornamenti. E poi ecco, ti chiedo se questo ulteriore guaio potrebbe poi portare ad accelerare su alcune trattative. È un altro infortunio abbastanza serio.
1: Sì, intanto la cronaca, perché il Napoli questa mattina ha comunicato quelli che sono stati poi i risultati degli esami strumentali che il giocatore che si era fatto male contro il Celta Vigo ha riportato, ovvero una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro, che in soldoni vuol dire almeno un paio di mesi di stop, a essere pessimisti. Qualcuno potrebbe anche immaginare uno stop di 6 settimane, 1 mese e mezzo, però poi tra il ritorno in campo e la riabilitazione siamo prudenti, crediamo che insomma almeno per settembre il giocatore non sarà ancora a disposizione di Massimiliano Allegri. Non c'era già Buongiorno, che ne avrà per almeno 3-4 mesi. Beukemano ne è ancora neppure in gruppo a lavorare con i compagni, resta solamente Rachmani con Rafa Marin, volendo anche Olivera, adattabile da difensore centrale. E quindi mi chiede, il Napoli adesso accelera sul mercato? Credo che sia inevitabile per l'arrivo di un difensore centrale. Badiashile è il nome caldo, col Chelsea che non aveva ancora del tutto aperto al prestito, magari questo infortunio di Marianucci potrebbe anche convincere il Napoli a chiudere entro questa settimana per Badiashile, così da averlo a disposizione già per la gara contro il Genoa. Oppure vediamo se ci saranno altri nomi di altri centrali. Di sicuro il Napoli vuole un difensore in prestito e non vuole un investimento a titolo definitivo.
0: Ah, ecco, quindi anche per Badiashile, leggevo infatti, possibile magari un prestito oneroso, con poi una possibile trattativa ulteriore, ora non so se diritto, obbligo condizionato.
1: Sì, ma perché il Napoli ha speso 100 milioni per 4 centrali con Conte, Buongiorno, sì. Bochemara, Famarine, Marianucci, quindi non vuole un altro investimento. E quindi nel caso di Badiashile prestito, perché chiaramente è un giocatore reduce da problemi fisici, ma in generale il Napoli non vuole un altro giocatore da avere poi in organico definitivamente. È chiaro, poi dovesse andare bene questo giocatore che arriverà in prestito, il Napoli valuterà l'acquisto.
0: Eh sì, come giusto, o meglio, anche comprensibile che sia. Però poi vado anche sull'attacco, ecco, ti chiedo sulle varie trattative che cosa può succedere tra l'uscita di Lukaku con le piste turche, ancora però non mi sembra di capire, non tutto definito. Leggevo ancora queste voci su Gabriel Jesus, anche se già ci eravamo espressi sul brasiliano settimana scorsa, poi Lang che potrebbe fare ritorno in Olanda, insomma, i chiarimenti un po' su queste trattative?
1: Sì, beh, intanto il Napoli mai come in questo momento deve soprattutto in attacco cedere, perché addirittura ci sono tre attaccanti centrali, poi c'è Lang, quindi bisogna anche un po' snellire l'organico. Lang è diretto all'Ajax, che sta per salutare Gott in direzione PSG, quindi dovendo poi valutare la tempistica, direi che quando il talento dell'Ajax andrà da Luis Enrique, allora a quel punto l'Ajax potrebbe puntare su Noah Lang. Addirittura il Napoli è pronto a una plusvalenza, perché questo è un calciatore che, anche se non ha fatto molto bene in Italia, non solo ha qualità ma è un amuleto, ha vinto tre scudetti negli ultimi tre campionati, di cui due in Olanda col PSV Eindhoven. Ecco perché l'Ajax punta anche su di lui. Lukaku è diretto al Fenerbahce, si tratta sulla cifra definitiva del cartellino, e c'è questo nome di Gabriel Jesus che un po' a sorpresa è diventato uno degli obiettivi principali del Napoli. Noi ci interroghiamo come e dove eventualmente verrà schierato Allegri.
0: Esatto.
1: E probabilmente un indizio è arrivato proprio dal secondo tempo col Saltavigo, cioè quando il Napoli si è schierato con quel 4-2-3-1 con Giovane Gialli trequartista alle spalle di Lucca, probabilmente Allegri più di un 3-5-2, immagino un 4-2-3-1, in quella posizione oltre a De Bruyne potrebbe giocare proprio Gabriel Jesus, che poi può fare anche l'alternativo di Højlund volendo l'esterno a destra. Quindi insomma un calciatore di grande valore che andrebbe un po' recuperato, che fisicamente non dà garanzia al 100%, ma che è in scadenza di contratto e che quindi poi, se decide di abbassarsi lo stipendio, diventa per il Napoli una potenziale buona opportunità di mercato.
0: Eh sì, posto che poi bisognerebbe valutare anche le condizioni fisiche del giocatore, che negli ultimi tempi in Premier League, nelle ultime stagioni, ha trovato veramente pochissimo spazio e tanti guai anche lui dal punto di vista fisico-atletico. Mentre poi sul campo ritorno anche Fabio, dicevo, il percorso verso l'esordio con il Genoa non è più lunghissimo, perché mancano ormai meno di 2 settimane all'esordio, però ci saranno altri test, ci sarà in particolare un altro test contro l'Aris Salonicco, quindi ti chiedo un po' anche qui che cosa potremo aspettarci ulteriormente nello sviluppo di questo Napoli. Vedevo tanti esercizi in allenamento sulla costruzione dal basso.
1: Sì, no, ma tra l'altro poi con l'Aris Salonicco io credo che Allegri voglia provare la formazione titolare, o almeno una formazione che possa somigliare molto a quella che è in mente per la gara di Marassi del 22 di agosto, quindi la curiosità principale ad esempio sarà relativa ai due difensori centrali. Mi aspetto Rachmani e Rafa Marini, che potrebbe essere la coppia dei centrali, perché poi l'unica alternativa, ripeto, è Olivera. Sarà molto interessante capire se ci sarà per la prima volta l'accoppiata De Bruyne e McTominay insieme dall'inizio, perché poi a quel punto sono curioso di capire se ci sarà una sorta di ritorno ai Fab Four, quindi senza rinunciare allo Boateng anche a Anguissa, oppure se poi Allegri, che vanta e conta anche Vergara come mezzala a centrocampo, possa sperimentare una soluzione con almeno uno dei big del centrocampo in panchina, perché evidentemente i due esterni offensivi, Politano e Alisson, sono imprescindibili. Quindi sarò molto incuriosito, più che dalla partita in sé, che comunque avrà il proprio valore, anche dalla formazione che verrà schierata, quindi dall'ufficiale che ci verrà poi comunicata dal Napoli un'ora prima del fischio d'inizio.
0: Anche qui dunque terremo d'occhio le scelte a livello tattico ma anche a livello individuale di Max Allegri. Fabio, grazie per questo punto Napoli, io ti saluto e ti lascio al tuo lavoro, a presto.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie a Fabio Tarantino con questo aggiornamento sul Napoli. Qui intanto Luigi come sempre è scatenato su Max Allegri, non mangerà il panettone, io te l'ho già detto Luigi, insomma la mia opinione è differente, sono solo curioso di capire quanto riuscirà a competere per i massimi livelli, ma non mi aspetto un fallimento di questo tipo. Poi su invece leggo anche sul Milan, Amorim con questo gioco quanti gol prenderà. Luigi, sei scatenato su tutte le varie squadre, un po' sarà complicato ovviamente per Amorim trovare la quadra, ma poi penso che anche la qualità degli interpreti in alcuni ruoli sia, non voglio dire rivedibile, ma quantomeno fa sorgere qualche interrogativo, qualcos'altro sicuramente andrà fatto. Intanto però ci spostiamo sul bianconero in questo frangente, il bianconero di Udine, andiamo sull'Udinese e lo facciamo in compagnia di Davide Marchiolla. Ciao Davide, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora Davide, ovviamente come dicevo anche prima, si avvicina l'esordio stagionale, proseguono i test, ma ormai siamo a 5 giorni dalla gara contro il Padova in Coppa Italia, quindi ti chiedo come si sta avvicinando questo Udinese, anche che tipo di risposte si sono viste negli ultimi test. Vero che era pur sempre un amichevole, però sabato c'è stata questa vittoria sul Barcellona 1-0, che è pur sempre un risultato prestigioso.
2: Ma direi che l'Udinese si sta avvicinando nel migliore dei modi al primo impegno ufficiale, perché comunque dopo un precampionato tutta una serie di test in cui mister Rugnei ci ha fatto anche qualche esperimento che ha portato a qualche squilibrio nell'undici che ha giocato nelle amichevoli, con quindi tanti gol presi, devo dire che nel triangolare con Barcellona Nottingham Forest abbiamo visto una squadra stata capace di produrre gioco offensivo con diverse palle gol e contemporaneamente non subirne, a parte un'occasionissima capitata a Kalimuendo nei 45 minuti giocati contro il Nottingham. La difesa ha sempre dato ottime risposte nell'arco di tutti i 90 minuti, quindi devo dire che da questo punto di vista, se c'erano dei dubbi magari sui vari esperimenti fatti dal mister per quanto riguarda la retroguardia, per ora andando un po' a smaltire anche i vari carichi di lavoro estivi e con l'entrata in forma dei vari giocatori, per ora sembra aver trovato anche un suo equilibrio la squadra. Chiaramente c'è da dire aiutata anche dal fatto che per ora l'undici iniziale non è sostanzialmente cambiato più di tanto, perché a parte Attà non è ancora partito nessuno e c'è stato l'unico cambio appunto contro il Nottingham dell'inserimento di Abankwa al posto di Christensen. Abankwa che devo dire ha dato delle belle risposte nel ruolo di braccetto destro nel credo sempre campionato, e chissà che in un reparto molto affollato non possa essere magari lui uno dei giovani a restare alle spalle dei vari titolari, viste le risposte che ha dato approfittando dell'estate.
0: E questo è interessante, perché poi l'Udinese, l'altra volta ti ricorderai Davide, discutevamo di Miller, di giovani comunque interessanti ce n'è tanto, quindi magari prima di andare al mercato, ecco, ti volevo chiedere le impressioni sugli altri, sui ragazzi, su Palma, Gueye comunque, che a tratti aveva fatto anche vedere qualcosa di interessante. Si deve sgrezzare, Arisala, Bertola già un po' più grande, però ecco, su questa batteria di giovani che cosa ci aspettiamo quest'anno?
2: Diciamo che c'è qualche ragazzo che probabilmente è già pronto per essere un giocatore, uno dei giocatori principali nelle rotazioni. Parlavamo dell'altra volta di Miller, e penso proprio che sia uno di quelli che comunque andrà a giocare di più nei due di centrocampo insieme a Piotrowski e Kastrom. Dietro, per esempio, Abankwa e Palma si sono ben espressi nelle amichevoli e potrebbero anche aver magari superato nelle gerarchie un Mlacic che a gennaio è arrivato con anche buone aspettative, perché comunque un ragazzo che l'Udinese ha strappato alle grandi d'Europa, ma che forse pare meno pronto magari di Palma e Abankwa, perché qualcuno dovrà andare in prestito, tanti giovani, per trovare certo. I giusti minuti per crescere, perché un'annata intera in panchina non sarebbe molto utile. Qualcuno è più pronto appunto, come magari Abankwa e Miller, o per certi versi lo stesso Palma. Qualcuno ha fatto vedere buone cose, ma ancora magari non è prontissimo. Arizala probabilmente resterà in rosa, però ecco, per esempio lui è uno di quelli che forse ha patito un po' anche il passaggio dal Sud America all'Europa, prima preparazione estiva in un campionato come la Serie A, e l'abbiamo visto un po' pochino perché forse anche un po' appesantito appunto dalla preparazione. Poi bisogna sempre vedere come andiamo a considerare, per esempio appunto dicevamo prima, Bertola non è più
0: certo.
2: Giovanissimo,
0: ha qualche anno più, anche esperienza in più.
2: Sì, ha più esperienza, un anno di Serie A, un anno di Serie B li ha già fatti, però ecco, per esempio dovesse partire comunque uno dei titolarissimi come Christensen, l'Udinese è già pronta con Bertola, come ha fatto l'anno scorso, probabilmente diventerebbe da prima riserva della difesa a titolare inamovibile, ma comunque aumenterebbe di grado, ecco.
0: Sì, salirebbe nelle gerarchie. Comunque un ragazzo che ha fatto vedere cose interessanti, però mi porti poi anche Davide sul mercato, ecco. Ti chiedo se ci sono aggiornamenti e quindi che cosa ci possiamo aspettare sul fronte Christensen. Poi in realtà, anche se se ne è parlato in meno, ti chiedo sempre su Solet se può succedere qualcosa, se c'è qualcuno un po' più avanti. E poi ecco, ero incuriosito anche dalle eventuali tra virgolette sostituzioni. Mi sembra di capire che la soluzione sarebbe più interna, con Bertola lanciato ulteriormente, che non con entrate sul mercato.
2: Per quanto riguarda Christensen, non è più un segreto che comunque all'Atalanta il ragazzo piace, e dopo settimane in cui l'Atalanta ha semplicemente studiato il profilo, adesso si sta anche parlando proprio di una trattativa vera e propria. L'Udinese non scende dalla sua richiesta di 25 milioni di euro. La sensazione è che l'Atalanta possa arrivarci a quella cifra. Vedremo se lo farà effettivamente. Per ora bonus compresi ha avvicinato i 20, che però non sono una cifra sufficiente a far vacillare l'Udinese, che non ha fretta, che non ha alcuna fretta di vendere. Ha già dichiarato che comunque in caso sarebbe anche ben contento di trattenere Christensen in rosa ancora per un'altra stagione. Quindi Christensen in questo momento è il giocatore più in bilico, perché oltre ai tanti interessamenti più o meno concreti ha proprio anche una trattativa in piedi, e vedremo un po' gli sviluppi che probabilmente arriveranno già nel corso di questi giorni. Dall'altro lato invece Solé per ora ha avuto solo degli abboccamenti. Le uniche offerte concrete erano arrivate da Leeds e Inter, ma come sappiamo l'accordo non è stato trovato. Bisogna qui può vedere se magari c'è un po' d'aria che possa essere un po' un mini domino a livello di difensori, anche solo a livello internazionale, senza che vengano magari coinvolti comunque club di Serie A. Dovesse partire quel domino, magari qualche club che dovesse restare senza difensore potrebbe avvicinarsi per provare a chiedere Solé da qui alla fine del mercato. Li vedremo. Diciamo che l'Udinese intanto si è cautelata, perché nelle settimane scorse ha trovato l'accordo col ragazzo per un contratto nuovo fino al 2029, che calcolando che era in scadenza nel 2027, il contratto precedente non è qualcosa da poco, quindi non ha fretta neanche in questo caso di vendere, e si aspetta di vedere un po' cosa accadrà in entrata. Per ora, si va verso la soluzione più interna, nel senso che Bertola al posto di Christensen ha già giocato e ha dato ottime risposte. La sensazione è che comunque Runjic, indipendentemente dai partenti, voglia comunque un difensore d'esperienza da inserire nel reparto, anche perché l'unico effettivamente considerabile come un veterano è Cabasele, ed effettivamente manca un po' un altro giocatore che possa fare da leader nel momento in cui Cabasele non ci dovesse essere. Per ora sembra stia prendendo corpo comunque l'ipotesi Juan Jesus. Vedremo un po' anche lo stesso Jesus cosa vorrà fare, ecco, perché in caso di svincolati poi bisogna sempre un po' andare a vedere quali sono le intenzioni del ragazzo, certo, che chiaramente ha in mano il pallino della situazione.
0: Eh sì, ma è chiaro, lì poi le valutazioni vanno fatte anche da parte del giocatore stesso. Così come, ecco, a proposito di svincolati, quanto è vera questa voce, leggevo su Goodell, ecco, parlavi di giocatore d'esperienza, lui difensore l'ha fatto più negli ultimi anni di carriera, arretrato chiaramente rispetto ai primi anni di carriera quando era all'Ajax. È effettivamente un'ipotesi, perché leggevo anche su tutto Mercato Web che Runjic vorrebbe il giocatore. È qualcosa di concreto o no?
2: Allora, la sensazione che c'era un po' è che volesse un profilo d'esperienza, come tra i preferiti ci fosse Guidi. Nel momento in cui non fosse stato possibile arrivare a lui, si poteva virare su Juan Jesus, e adesso sta prendendo un po' più corpo l'ipotesi Juan Jesus. Quindi bisogna vedere un attimo come sono loro due i profili d'esperienza sostanzialmente ad oggi individuati. Quindi e se arriva chiaramente uno dei due,
0: è chiaro.
2: Servirebbe un po' più il primo per caratteristiche, però il secondo è altresì vero che è un po' più duttile e ti permetterebbe di avere anche una seconda soluzione nel ruolo di braccetto di sinistra, che Udinese ad oggi non ha. Solé o non Solé, tutti gli altri ragazzi provati lì a sinistra, anche in amichevole, non hanno dato le giuste risposte. Quindi bisognerà vedere un po' qua. C'è una richiesta da parte del tecnico, c'è però anche una necessità individuata dalla dirigenza. Vediamo un po' come ci si verrà incontro. Sembrerebbe Juan Jesus per ora il nome che mette un po' d'accordo tutti. Vedremo chi dei due effettivamente poi, se arriverà uno dei due.
0: Chi la spunterà, se la spunterà. Anche qui soliti sviluppi che attenderemo nel futuro immediato. Davide, grazie, è stato un piacere. Ti lascio al tuo lavoro. Alla prossima e buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Grazie a Davide Marchiol con questo aggiornamento interessante sull'Udinese che, come dicevo, incomincerà il proprio percorso in gare ufficiali fra 5 giorni. Esordio in Coppa Italia contro il Padova. Qui intanto arrivano altri messaggi. Federico anche scrive che nel weekend ci sono state tante amichevoli, si possono trarre considerazioni, c'è molto da lavorare e giocatori da comprare. Qui inerente all'Atalanta si vede la mano del maestro Sarri, primo gol atalantino con trama fitta di passaggi. Devo ammettere, devo essere onesto, non ho visto amichevoli complete dell'Atalanta, ho visto un pezzo di quella col Feyenoord e delle sintesi di quella con lo Schalke 04. Devo dire, le indicazioni sono crescenti, Federico, devo dire, si sta vedendo qualcosa in più. Sono curioso di capire poi la tenuta nelle due fasi, anche come sarà, posto che anche questa Atalanta 4 è poi un'Atalanta particolare, perché se vediamo i giocatori che ha utilizzato nella gara contro lo Schalke, c'era Bellanova, che chiaramente può essere anche tranquillamente un quarto, dall'altra parte Ahanor, che sì, può essere considerato un terzino, ma in realtà è un terzo di difesa. Quindi sta trovando, credo, un equilibrio Sarri, forse la cosa migliore, fra quelli che sono i suoi dettami e quelle che sono le abitudini e gli usi dell'Atalanta delle ultime stagioni. Sono curioso qui, devo dire, in senso positivo, delle risposte si stanno sicuramente vedendo, come dicevi tu, 32 passaggi prima del gol. Poi parli della Roma, già incontenibile Gasperini, ma lo conosciamo in realtà, come sempre molto esigente Gasperini, usa un po' toni alternati il Gasp, perché prima parla con toni un po' più duri, un po' più volti a puntare l'indice sull'assenza ancora di qualche colpo per completare, anche se poi Gasperini nelle ultime dichiarazioni ha detto che invece D'Amico sta lavorando a delle piste giovani ma già di esperienza, e credo il riferimento fosse a posteriori a Rodrigo Mora, e che erano quelle le indicazioni. Quindi, come sempre, un po' e un po' bastone e carota per Giampiero Gasperini, quindi vedremo anche qui la Roma poi come riuscirà ad operare nei prossimi giorni, tanto come detto abbiamo ancora 4 giorni oltre a questo da passare insieme a Tempo Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Torneremo ad intervalli regolari su tutte le squadre e anche sulla Roma. Poi qui Luigi, troppo gentile, grazie per i complimenti, non c'è assolutamente bisogno. E poi qui chiesto se si farà il cooling break. Sì, si farà il cooling break, fortunatamente non con i parametri statunitensi, quindi cooling break di un minuto nelle prime gare di Serie A, non di 3 minuti come invece abbiamo visto negli Stati Uniti, che a qualcuno è piaciuto, al sottoscritto invece non è piaciuto veramente per nulla. Ringraziamo il cielo che non si faccia anche nel nostro campionato, mi auguro che non ci siano cambiamenti da questo punto di vista. Già un'ora è volata in compagnia, ne abbiamo ancora 2 però da trascorrere qui a TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri. Torniamo fra pochissimo dopo il break.

E ritiri prosegue in questo pomeriggio di lunedì 10 agosto. Ricordo questa ultima settimana di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Poi, come detto, ritornerà il padrone di casa Marco Piccari a reclamare il proprio posto dalle ore 13 alle ore 17 insieme a Stefano Impallomeni, a tutti gli ospiti. Ma intanto noi continuiamo in questa nostra conduzione per, appunto, come dicevo, alternarci, palleggiare in uno scambio quasi tennistico, sia temi di mercato che temi di campo. Qui arrivano sempre dei messaggi al 331 8200213, messaggi WhatsApp. Intanto Max scriveva: l'anticipo alle 18:30 d'agosto è una delle decisioni. Beh, sono pienamente d'accordo con te, meno intelligenti tra le meno intelligenti. Il campionato inizia in piena estate, non sarebbe una tragedia se le gare iniziassero alle 20 o addirittura alle 22. 22 sarebbe orario da Liga Spagnola o da campionato portoghese, forse 22 no, ma non vedo perché non farle alle ore 21 o alle ore 20. Invece abbiamo già visto che i primi anticipi saranno alle 18:30. Per carità, non di giorno pieno, ma abbiamo visto che le temperature alle 18:30 sono sempre elevate. Le ragioni, un tempo c'era la ragione di Stato, ormai c'è la ragione di palinsesto, e quindi delle gare bisogna per forza metterle in delle fasce orarie diverse da altre partite. E quindi sì, Max, avremo le gare alle 18:30 d'agosto con circa 34-35 gradi nelle grandi città. Speriamo che cali il caldo. Però al momento io non so come sia nelle altre città, ho dato un'occhiata, posso garantirvi che a Roma alle 18:30 le temperature sono ancora elevatissime, e quindi sì, non si aspetterà neanche la sera. Purtroppo ormai ci siamo abituati a vedere sempre più gestioni di questo tipo, e ci sarà anche per l'inizio di questo campionato, anche ad agosto. Sì, anche ad agosto. Poi altri messaggi, c'è chi annotava e chi notava che nelle prime 10 della classifica, le prime 10 insomma per caratura del nostro campionato, tutti gli attaccanti sono stranieri, ma gli italiani dove sono finiti? Bella domanda, il discorso è lungo, insomma, lo affrontavamo prima. Diciamo, qualche piccola eccezione c'è, perché Pio Esposito è vero non è ancora propriamente un titolare, ma ci si aspetta che possa ricoprire un ruolo più importante. Nell'Atalanta Scamacca, comunque, ci auguriamo che possa ritrovare il minutaggio un po' perduto nell'ultima stagione. Poi sì, gli altri reparti offensivi sono quasi tutti ad appannaggio degli attaccanti stranieri. Purtroppo, ecco, anche qui torniamo su un tema forse ancora più spinoso: non solo la formazione dei calciatori italiani, non solo la formazione di giovani calciatori italiani, ma anche degli attaccanti. Pio Esposito è stato preso al momento come un miracolo in mezzo al deserto, un'oasi praticamente in mezzo al deserto, perché fatichiamo a formare attaccanti centrali, che invece è poi un paradosso, perché nel calcio contemporaneo stiamo vedendo che negli ultimi anni i centravanti veri, autentici, sono tornati una risorsa. Servono tutte le carte nel calcio contemporaneo, come dico, tutte le caratteristiche, e i centravanti autentici, i veri nueve, se vogliamo definirli così, stanno tornando a fare la differenza. Ne abbiamo pochi al momento tra i giovani ad alto livello, speriamo di tirarne fuori altri, speriamo che Camarda possa crescere ulteriormente quest'anno. Era identificato come il più grande talento che avessimo fra i giovanissimi, insomma addirittura fra i minorenni. Ormai minorenne non è più Camarda, a 18 anni. Vedremo come verrà gestito e quale sarà il suo futuro, magari proprio anche a livello di movimenti e di spostamenti. L'anno scorso l'abbiamo visto con la maglia del Lecce, ha trovato non tantissimo spazio, non sempre è riuscito ad incidere. Speriamo finalmente che possa fare un salto di qualità. Ancora giovane, lui sì, perché di anni ne ha 18, speriamo che qualcosa si possa muovere in senso positivo, posto che, dicevo, in questo momento al Milan serve fare un po' di chiarezza fra rosa, fra progetto, fra giocatori che possono essere poi magari decisivi o possono dare una mano in questo momento. Io qualche perplessità in più sul Milan ce l'ho rispetto ad altri, perché la rosa ancora nel complesso non mi convince, già non mi convinceva l'anno scorso a livelli elevati. Poi si poteva fare di più e in un certo momento si poteva fare nettamente meglio. Il finale di stagione è stato fortemente negativo,
Però ecco, la rosa, io pongo sempre l'accento sulla difesa e sugli esterni, ma qualcosa

0: da rivedere. Ottimo l'acquisto di Kyla, è un ottimo colpo. Però poi gli altri centrali, al momento Tomori in uscita, Pavlovic, De Winter e Gabbia sono una discreta batteria di centrali, ma sono una batteria di centrali da Champions League? Qualche domanda me la pongo. Salmakers è un giocatore che adoro per la sua duttilità. Barthezai è un difensore che mi piace per le qualità che ha. Ma possono essere degli esterni titolari di una squadra da Champions League? Qualche interrogativo ce l'ho. Poi non sono certezze. Spero di sbagliarmi. Spero che questi giocatori possano smentirmi e possano rappresentare delle certezze per il Milan. Però al momento sono più gli interrogativi che le certezze dal punto di vista individuale, personale. Poi ad agosto il bello è che tutti i discorsi possono essere l'uno al contrario dell'altro, ancora non abbiamo i responsi del campo e quindi dobbiamo attendere. Intanto però vado a presentare l'ospite di questo blocco, lo ringrazio veramente per la disponibilità, Simone Braglia, il portierone. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: Ciao Simone, dunque prometto che non ti ruberò troppo tempo, però una piccola chiacchierata su al momento la conduzione delle varie squadre ce la possiamo fare. E stavo parlando, ecco, caschi a fagiolo perché stiamo parlando del Milan. Tu che idea ti stai facendo sul Milan? Perché io continuo ad essere un po' scettico. Gila e Gonçalo Ramos sono due buoni colpi, perché Gonçalo Ramos si è speso anche tanto, però non so al momento quanto il complesso della rosa possa essere così competitivo ai massimi livelli. C'è da vedere anche la situazione Leao. Insomma, più certezze o interrogativi sul Milan?
1: Ma io certezze, bisogna vedere poi quando inizieranno il campionato le partite vere, perché poi le
0: Certo.
1: partite pre-campionato lasciano il tempo che trovano, a mio modo di vedere. Anche perché il mercato va avanti sino a fine mese, e quindi c'è da aspettarsi magari ancora qualche aggiustamento nella rosa del Milan. Mi dai l'opportunità di dirti che non sono tanto convinto che il Milan possa fare un buon campionato, poi per amor del cielo,
0: Neanche
1: perché i
0: io.
1: dubbi restano, l'ambiente non è dei migliori, ci sono delle contestazioni che comunque lasciano comunque traccia in merito a quello che può essere gli acquisti che sono arrivati. I dubbi sul valore di Gonçalo Ramos vedremo quando iniziano le partite, quelle toste, quelle vere, quelle che contano, e che quando giochi a San Siro il bisbiglio della gente lo senti nel caso e nel quel caso.
0: Mormorio. Poi
1: Sì, il
0: segnare in Serie A è
1: mormorio
0: meno
1: del
0: facile per
1: bisbiglio.
0: i centravanti.
1: Io credo che il Milan sì, sia una buona squadra. Però per vincere il campionato, secondo il mio punto di vista, ci sono altre squadre che, a mio modo di vedere, hanno maggior valenza qualitativa.
0: Sì, no, beh, certo, per lo scudetto non lo inserirei neanche nei discorsi preliminari il Milan. Mentre invece ti chiedo, poi prima di andare anche sullo specifico sulle trattative, se la Juventus potrebbe fare qualcosa di interessante. Perché mi ricordo che nelle scorse settimane tu alla fine avevi parlato bene della programmazione dei bianconeri, a partire dalle scelte dirigenziali, poi nel frattempo è arrivato Colomani, è arrivato un talento come Alei Begovic. Ci sono ancora dei vuoti da colmare nella Juventus, però ti chiedo se, ecco, dopo la fine del campionato, Milan e Juventus sembravano a pezzi tutte e due. Forse la Juventus qualche passo in avanti in più l'ha fatto, o sbaglio?
1: Sì, credo che l'abbia fatto e io credo tanto nella conduzione societaria, mi fido dalle persone che societariamente stanno facendo quello che tutti si possono eventualmente aspettare nel futuro immediato, perché ancora la Juve non è ancora la Juve a mio modo di vedere, al di là che
0: No.
1: abbiano fatto sicuramente qualche acquisto interessante. Però ce n'è uno di acquisto che mi lascia veramente perplesso, che non abbiano ancora concluso, cioè quello del portiere,
0: Oh, beh,
1: che è un
0: arriviamo
1: ruolo
0: al punto
1: fondamentale,
0: focale.
1: ecco, che è un ruolo fondamentale per dare quella tranquillità necessaria, perché un ottimo portiere la Juve lo deve avere e deve avere un portiere di, secondo il mio punto di vista, poi però bisogna avere anche il cassetto aperto da parte della proprietà di poter comprare quel portiere che poi serve alla Juventus. Non sono dell'idea che quei portieri, i nomi che si facciano oggi, tranne forse Vicario, siano all'altezza di una Juventus per tornare a vincere quello che la Juventus ha vinto in passato. C'è un nome su tutti che a me piacerebbe, che la Juventus però sembrerebbe quasi tramontato, un nome su tutti è Dibu Martinez.
0: Se ne è parlato a lungo, a giugno, a luglio.
1: Però sembra quasi tramontata.
0: Sì, ormai sì.
1: E tutti gli altri sembrano essere un ripiego. Il fatto che sia un ripiego non è una bella cosa per una società blasonata quale quella della Juventus.
0: Beh, no, fa capire, prima lo diceva bene Niccolò Ceccarini, fa capire che i tempi sono veramente cambiati, perché la Juventus un tempo avrebbe sicuramente operato in maniera differente. Dicevi bene, il Dibu Martinez in realtà ormai quasi non rappresenta neanche una delle opzioni, perché tra l'altro ti do questo aggiornamento, l'Aston Villa sta provando a trattare un ulteriore prolungamento per trattenerlo, a quel punto potrebbe rimanere in Inghilterra. Però mi sembra di capire, ecco Simone, che quindi neanche il nome di Suzuki al momento ti faccia impazzire, perché Suzuki potrebbe andare a Paris Saint-Germain e può essere girato in prestito. Non ti convince?
1: No, non mi... allora è un buon portiere, ma non è un portiere da Juve, cioè portiere da Juve, ripeto, io intravedo in un portiere da Juve quel portiere che ti può fare la differenza, tipo Maignan nel Milan. Cioè Maignan nel Milan l'anno scorso ha portato 7-8 punti, e se non c'era Maignan forse il Milan non arrivava neanche quinto, quindi usciva addirittura dalle coppe internazionali.
0: Dici, Suzuki non può avere quel valore lì nella prossima stagione?
1: Secondo me Suzuki non può avere quel tipo di valore che ha. Io glielo auguro, per l'amor del cielo, è un portiere che si deve affermare, ma è come ricomprare Di Gregorio. Cioè, Di Gregorio dal Monte è passato alla Juve, Suzuki dal Parma passa alla Juve. Non vedo tante differenze da questo punto di vista. Cioè, la Juve ha bisogno di un portiere di categoria, un portiere che abbia una leadership, perché ha un ruolo fondamentale per tutto il resto della squadra.
0: Io sarei molto curioso di vedere Suzuki alla Juventus. Più curioso, ecco, magari... di altri nomi, però ecco, stiamo a vedere anche se si accende la trattativa, perché ancora ci sono veramente tanti tanti interrogativi in questo senso. Ma invece di Di Gregorio te la spieghi questo continuo invece difficoltà, perché sappiamo che reggere, ecco, prima parlavi dei fischi di San Siro che rumoreggia, anche il tifo bianconero è esigente storicamente e ci mancherebbe altro, però anche in amichevoli continua a dimostrare in questo momento di non essere per niente, mi dispiace per il ragazzo, ma all'altezza. Come te lo spieghi questo continuo guaio, questi continui impedimenti per Di Gregorio?
1: Me lo spiego col fatto che comunque sia si sono bruciate le tappe per quello che riguarda il discorso dell'esperienza, che per un portiere è fondamentale.
0: Cioè, Monza Juventus giocare... è un salto troppo grande.
1: C'è quello step intermedio che non è stato fatto, che era necessario fare, perché reputo Di Gregorio un ottimo portiere. E credo che giocare in una squadra tra virgolette provinciale tipo Parma o Monza è molto diverso, perché se sbagli a Parma o Monza nessuno ti dice nulla, se sbagli nella Juventus e magari nelle uniche occasioni, nelle poche occasioni che ti arrivano in porta, vieni classificato come un portiere di non affidabilità. Ecco perché dico che ci vuole, per giocare in talune squadre, la corazza e le spalle larghe per poter ovviare a quelle che sono le responsabilità di che ruolo ti impone.
0: Eh sì, bisogna avere anche delle doti caratteriali per giocare in certe squadre, e appunto certe avventure ce l'hanno purtroppo dimostrato negli ultimi tempi. E poi Simone, però mi sposto anche sulle altre squadre, sulle altre piazze, vengo anche su quelle che vogliono cercare di affermarsi nel prossimo campionato, principalmente Roma e Como, che alla fine hanno sorriso. Poi a me mi sembra sempre giusto tenere in considerazione quelle che erano state le tue previsioni sul Como, e essere onesto, io invece non credevo che ce l'avrebbe mai fatta per la Champions League ad inizio campionato, poi mi ero ricreduto, ma più avanti è più facile. Tu invece eri sempre stato uno di quelli che l'ha messo, quindi giusto poi rendere credito a quello che avevi detto. Ecco, ti chiedo, Roma e Como, come le stai vedendo dal punto di vista del mercato e che cosa ti aspetti? Perché secondo me sono quelle che stanno lavorando meglio dal punto di vista degli innesti e hanno due allenatori molto molto capaci.
1: Sì, hai detto bene. Per quanto mi riguarda, io Roma e Como diventano due serie pretendenti per la lotta allo scudetto, a mio modo di vedere.
0: Ah, quindi già competitive comunque, per il primo posto, dici?
1: Sì, perché vedo nel computo di questa prima fase del mercato estivo, vedo le grandi squadre che fanno fatica perché mancano o di economicità o di fattore economico per gli acquisti che contano, oppure il Como non ce li ha queste difficoltà.
0: Decisamente.
1: Gli acquisti che ha fatto sono acquisti di alto spessore, perché il fatto che Nico Paz preferisca tornare a Como invece che magari essere allettato dalla proposta dell'Inter la dice lunga su quello che è l'appetibilità oggi in una squadra provinciale che ha raggiunto il risultato che ha raggiunto. Quindi per cui è che altri giocatori dello spessore internazionale tipo Cialoba o tipo il difensore del Borussia Dortmund che è appena stato acquistato. Quindi io credo che il Como sia una serie, e a mio modo di vedere il Como, Roma e ci aggiungerei anche la Fiorentina, perché comunque anche la Fiorentina ha fatto degli acquisti di spessore e credo che possa essere una squadra che darà molto fastidio a tutti. Ma Roma e Como in testa per me oggi, oggi che siamo al 10 di agosto,
0: certo, ad oggi.
1: Per me Roma e Como oggi equivalgono l'Inter e quindi daranno fastidio secondo me a quello che può essere o la lotta per eventualmente dover andare ad accaparrarsi la lotta per lo scudetto, perché vedo le altre, le big oggi non sono
0: un po' a rilento. Beh, una candidatura molto molto importante, quindi poi vedremo, appunto hai detto bene, al 10 d'agosto le vedi così, attenderemo poi magari se le altre riusciranno a colmare qualcosa. Però ecco, mi premeva anche approfondire la Fiorentina, Simone, poi mi sposto anche sull'Inter appunto e sul Napoli. La Fiorentina è forse quella che ha operato meglio, forse ancora meglio di Roma e Como, ha speso il giusto, non ha neanche sperperato tantissimi milioni, operazioni in prestito, l'ultima quella di Mastantuono. È una squadra molto giovane, Simone, ha un tecnico relativamente giovane a livello di esperienza come Grosso, e c'è anche tanta voglia di rivalsa dopo l'anno scorso, quindi dici può esserci anche magari quella chimica giusta per ripartire dopo la delusione della passata stagione.
1: Sì, penso di sì, spero di sì, perché Firenze lo merita ed è una piazza che a me piace tantissimo, per cui andare a giocare in quello stadio per me era il massimo, come portiere parlo, perché qua è come tu fassi sul materasso in quel dello stadio Viola dell'Artemio Franchi. Ma io credo che la Fiorentina sì, ha fatto degli acquisti mirati, acquisti giovani, acquisti che potenzialmente in divenire hanno delle buone prospettive, e per cui io credo che ci sia anche quel mix giusto tra giocatori esperti e giovani, perché comunque qualche giocatore esperto in rosa c'è, e c'è un allenatore che secondo me, tant'è vero che era uno dei papabili per la nazionale, poi per il cielo era nato dalla Fiorentina e quindi non c'è stata trattativa, ma io intravedo in Grosso delle grosse potenzialità appunto per quello che può essere in divenire un allenatore che ha delle caratteristiche per fare quello che ha fatto anche Fabregas quest'anno a Como, e meno male che è un allenatore italiano e che quindi possiamo alzare un pochino di più la voce rispetto a quello che ultimamente possiamo fare e dire in temi di nazionale. Ma io credo che la Fiorentina ha tutte le caratteristiche per fare un ottimo campionato.
0: Sì, beh, al momento le premesse sono molto buone, poi andranno trasposte sul campo, ma le premesse, dicevo, sì, per la formazione della rosa sono ottime. E poi vado anche
1: sì,
0: su
1: però,
0: vai Simone.
1: No, figurati. Una cosa, io classifico quello che intravedo in queste squadre, Fiorentina, Como, Roma, è che c'è un'identità ben precisa da parte delle società e da parte degli staff tecnici.
0: È vero, cosa mercato molto tecnico dalla Fiorentina.
1: Cosa che non vedo nelle altre società, cioè nelle cosiddette big oggi, tranne forse l'Inter, io non intravedo oggi, è vero, è arrivato Carnevali, quindi diamo tempo a Carnevali, però non intravedo quelle volontà da parte o delle proprietà o degli staff di identità che lascia presupporre che a livello di programmazione possa essere una programmazione atta a dover raggiungere quegli obiettivi che il prestigio di talune società ha sempre avuto. E per cui ben vengano queste nuove realtà che da cui bisognerebbe prendere esempio, secondo il mio punto di vista, e ben vengano queste realtà perché possono dare degli impulsi positivi al nostro campionato.
0: Sì, è interessante appunto poi vedere anche il tipo di linea, sostanzialmente di linea tra virgolette editoriale del mercato e anche dal punto di vista tecnico progettuale, ha detto una cosa assolutamente giustissima, la coerenza anche sul tipo di acquisti che si vanno ad effettuare. E poi però, ecco, dicevo, anche su Napoli ed Inter, come continui a vederle, sul mercato in realtà hanno operato poco in entrata, il Napoli deve aspettare delle cessioni, ancora non ha fatto praticamente nulla, anche l'Inter in realtà poi, oltre a Stones da svincolato, di innesti ulteriori non ne ha avuti. Quindi ti chiedo su queste due squadre e poi anche sui due nodi portieri per entrambe. Napoli fa bene a ripuntare nuovamente su Meret e l'Inter Martinez è all'altezza, io penso che possa esserlo, ma qualcuno ha qualche interrogativo in più, quindi sui portieri mi affido totalmente a te.
1: Ma sul discorso dei portieri io ho grande stima di Meret, a mio modo di vedere se Meret ha vinto due campionati a Napoli con l'opinione pubblica contro
0: Me lo ricordavo.
1: vuol dire che adesso non si può in radio però ha due caratteristiche caratoriali veramente
0: agli
1: grandi,
0: attributi,
1: ha degli
0: come si suol
1: attributi
0: dire.
1: veramente grandi. Però secondo me sì, fa bene il Napoli a ripuntare su Meret, come fa bene l'Inter a puntare su Martinez. Ecco, io qui voglio spendere una mezza parola perché nell'Inter, come anche nella Fiorentina, i due migliori allenatori di portieri, Filippi nella Fiorentina e Gianluca Spinelli nell'Inter, sono la garanzia che i portieri faranno sicuramente due grandi campionati in tutte e due le squadre. Per cui la garanzia di. Non sono d'accordo sull'analisi, per amor del cielo, con tutto il rispetto che ho nei tuoi confronti, sul fatto di avere dei dubbi su Martinez.
0: No,
1: Per me,
0: infatti no, io
1: Martinez
0: sono uno di quelli che non ne ha. Io no, no, c'è qualcuno
1: è
0: che
1: un
0: li
1: buon
0: ha, anzi io
1: portiere. È un
0: lo
1: buon portiere. È un buon
0: apprezzo molto.
1: portiere. Allora scusami perché ho capito
0: No,
1: male.
0: no, tranquillo, ma ero spiegato male io.
1: Ma l'opinione pubblica, secondo me, deve essere garantista, ma non per questo che voglio dare responsabilità a Gianluca Spinelli. Però tante volte non si menzionano mai
0: No, invece fai
1: questi
0: bene.
1: dubbi.
0: I preparatori.
1: E secondo il mio punto di vista, i preparatori dei portieri sono fondamentali nell'equilibrio e nel rendimento che tali danno ai propri portieri. Quindi questi due personaggi sono due personaggi che sanno il fatto loro, che vengono da esperienze decennali in squadre di importanza mondiale quasi, e io credo che Martinez non c'è il minimo dubbio che possa ripetere e fare dei campionati all'altezza di una squadra blasonata quale quella dell'Inter. Però l'Inter, a mio modo di vedere, si è indebolita se non acquista nessuno da qui alla fine del campionato, e quindi ecco perché io metto l'Inter oggi sul livello di Roma e Como.
0: Sei stato chiaro? No, poi per quanto riguarda il discorso dei preparatori sono d'accordissimo e lo certifica il fatto che Simone, l'anno scorso Filippi fosse al Milan e Maignan è passato da un anno negativo a un anno quasi stratosferico. Non credo sia un caso, quindi
1: No, no,
0: hai fatto
1: no,
0: benissimo.
1: anzi, sottolineo anche che Maignan, per il fatto dell'allontanamento di Filippi, non è tanto convinto di rimanere a Milan, da quello che mi risulta, però. Quindi, per cui, perché quando si instaura un rapporto di fidelizzazione, di empatia,
0: Eh
1: di tutto
0: certo.
1: quello di sicurezza, il ruolo del portiere è un ruolo determinante dal punto di vista di tranquillità mentale. E Maignan aveva raggiunto quella tranquillità che serve per poter esprimere il proprio potenziale. E secondo me anche Martinez farà un grosso campionato e, a mio modo di vedere, potrà diventare un portiere di alta affidabilità in futuro.
0: Io anche ne sono convinto, quindi sono totalmente d'accordo con te. Simone, io a questo punto ti ringrazio per essere stato con noi e ti libero. Ti auguro buon proseguimento di giornata. Presto.
1: Grazie a tutti voi, buongiorno, buona continuazione di vacanze.
0: Grazie, grazie. Un saluto
1: Ciao.
0: anche a te. Grazie Simone Braglia. Sempre interessante, insomma, parlare poi anche sull'approfondimento sul ruolo. Qui arriva un messaggio, di Max, la tranquillità che trasmette Provedella è evidente. Martinez invece ha il problema di Di Gregorio. Tre cose belle e un errore. Prima si si chiarisce questo equivoco, meglio sarà per tutti. Ma guarda, io, Max, in realtà quando ho visto Martinez impiegato nell'Inter, ma anche nell'ultima esperienza al Genoa, di errori ne ho contati pochi. Era un estremo difensore che doveva limare delle cose, ma io penso che nel corso degli anni le abbia limate, e io Sommer l'ho sempre adorato, però penso che avrebbe meritato più spazio. Penso che avrebbe meritato più spazio. Poi vediamo. Secondo me Martinez, con il rispetto per Di Gregorio, è più forte. È un portiere che può dimostrare di essere all'altezza dell'Inter. Poi staremo a vedere. Provedel è un ottimo secondo. È uno che in caso di bisogno potrebbe rispondere presente senza problemi. Però personalmente ho fiducia in Martinez, perché l'ho seguito tanto nel percorso di crescita. E per me è un portiere, peraltro, su cui l'Inter aveva investito anche parecchi milioni per essere un estremo difensore proveniente dal Genoa, poi non lo ha mai veramente valorizzato. Secondo me si merita una chance, poi staremo a vedere. Io mi espongo, mi piace espormi prima, e quindi spero e penso che possa fare un buon percorso da titolare. Staremo a vedere. Noi comunque siamo arrivati a metà puntata di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Nel prossimo blocco ulteriori approfondimenti con le varie squadre, quindi torniamo fra poco.

0: Eccoci nuovamente in diretta Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri fino alle ore 17. Sottoscritto Lucio Marinucci qui in studio per continuare a proseguire i vari approfondimenti sulle squadre di Serie A, perché ci sono stati, come abbiamo detto anche prima, nella fine settimana degli ulteriori test amichevoli che possono aver dato delle ulteriori indicazioni in vista dell'esordio ufficiale. E apriamo una parentesi anche sul Frosinone. Facciamo con Stefano Martini. Ciao Stefano, ben ritrovato e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao a voi, buon pomeriggio.
0: Allora Stefano, come sempre, poi prima di andare anche sugli interrogativi di mercato, ecco, ti chiedo che cosa si è visto in questo test disputato ieri, tutto in tema laziale tra Frosinone e Lazio. La Lazio che ha vinto 1-2, però leggevo anche delle parole di Alvini, che comunque ha visto una squadra egregia, così l'ha definita, nonostante poi ecco anche qualche piccola critica sulla direzione del match. Ecco, ti chiedo nel complesso che Frosinone si è visto e che cosa si è visto anche dai singoli, che è stato più convincente.
1: Sì, nel complesso si è visto sicuramente un buon Frosinone, un Frosinone che fa ben sperare in vista dell'inizio della stagione, un Frosinone che mantiene la sua identità che aveva forte, che aveva nello scorso anno, è un Frosinone che prova a giocare sicuramente con una forte intensità, ritmi alti, un forte pressing. Chiaramente ancora le gambe, la condizione fisica non è al 100%, ma è un Frosinone che ha provato insomma per lunghi tratti della gara a imporre il proprio gioco attraverso appunto una forte intensità. È sicuramente un Frosinone ancora in costruzione, anche perché ieri fondamentalmente si è giocato con la rosa della passata stagione, poi nella ripresa è entrato qualche nuovo acquisto, però di fatto è un Frosinone che ha affrontato la Lazio per 60 minuti almeno con quella che era la rosa dello scorso campionato. Esatto, quindi nonostante insomma ci fosse il gap della categoria, se vogliamo così dire, comunque un Frosinone che ha ben figurato e per questo lascia ben sperare. Tra i migliori sicuramente si è visto bene Fini, che al momento sta sostituendo Gedemis, che sicuramente è in ritardo di condizione essendosi aggregato successivamente in ritiro perché aveva il permesso post mondiale. Bene poi come sempre anche in mezzo al campo Calò, che è andato anche in rete, Cichella, Cuzzupias, Monterisi in fase difensiva, lo stesso Palmisani che nonostante i due gol subiti si è reso protagonista di una grande parata su Rovella e di belle insomma di bei interventi nel corso del match. Quindi è un Frosinone che sicuramente lascia ben sperare in vista della nuova stagione, in attesa poi di quelli che sono comunque degli acquisti che stanno arrivando proprio in questa settimana in ciociaria e che andranno a stravolgere di fatto l'11 base del Frosinone di Alvini.
0: Eh sì, tanta carne bolle in pentola dal punto di vista anche poi soprattutto del centrocampo e zona offensiva, ma ci arriviamo proprio tra poco. Ecco, parto però anche dal tema Gedemis, perché dicevi, ecco, l'ho detto anche lo stesso Alvini, non c'è stato per qualche ulteriore insomma problemino, ha detto out per un problemino, quindi ti chiedo le condizioni, anche se già ci stavi riguardando, e poi se possiamo ancora definirlo un giocatore sul mercato o no, perché mi sembra sì sia un giocatore sul mercato perché ci sono interessi dall'estero, però le valutazioni sono veramente molto molto alte.
1: Sì, allora parto dalle condizioni fisiche, nulla di grave, semplicemente un problemino fisico, ma nulla di grave, insomma in fase di preparazione ci sta che con i carichi di lavoro si accusa qualche risentimento muscolare, ma Gedemis, ricordiamo, è arrivato a fine luglio nel ritiro del Frosinone, quindi sta di fatto nelle prime settimane della sua preparazione, quindi nulla di preoccupante. Comunque è un giocatore che il Frosinone vorrebbe trattenere a tutti i costi, la valutazione è di almeno 15 milioni, circa 15 milioni di euro, di conseguenza se non si palesa nessuno a quella cifra, il Frosinone è ben contento di trattenerlo in ciociaria. Dovessero arrivare delle cifre, delle offerte vicino a quelle cifre, sicuramente insomma poi verrà valutato sia dalla società che dallo stesso calciatore, dal suo entourage, il da farsi. Ad oggi comunque Gedimiz resta sul mercato, o meglio il Frosinone è pronto ad ascoltare offerte, così come è pronto ad ascoltarle per tutti i componenti della rosa, ma questo Frosinone di questa nuova proprietà americana non ha necessità di vendere, di conseguenza si siederà al tavolino solamente se le sue, se le condizioni insomma dell'offerta andranno a soddisfare quelle che sono le richieste.
0: Inevitabile in Italia, insomma, quantomeno ascoltare poi quelle che sono le proposte e poi successivamente valutare. Però poi torno anche, Stefano, alle entrate, alle possibili entrate. Dicevi che questa può essere una settimana importante. Intanto ti chiedo per Masini quanto siamo vicini, fa anche rima, quindi ti chiedo quanto si sta avvicinando alla conclusione di questa rima. E poi sugli altri colpi, perché ci sono vari profili austriaci, anche d'esperienza, devo dire, possibili ritorni, leggevo anche di che dire, insomma, sui tanti profili lì davanti e non solo?
1: Sì, allora, Masini credo che entro questa sera già potrebbe arrivare l'ufficialità, perché il ragazzo ha da poco terminato le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, si recherà adesso a Frosinone per porre firma al contratto che lo legherà per 4 anni al club giallazzurro. Di conseguenza già entro questa sera è attesa l'ufficialità. Domani sono in programma le visite mediche per i due austriaci Schmidt e Grillitsch, e di conseguenza anche loro poi domani, entro domani sera o al massimo mercoledì, insomma, sono attesi per la firma e quindi ufficialità. Arriverà invece giovedì Terzic, ex fiorentino, attualmente al Salisburgo, anche per lui tutto fatto, si legherà al Frosinone con un contratto fino al 2030, quindi 4 operazioni che di fatto il Frosinone ha praticamente chiuso, si attende solamente l'ufficialità. Chiuse queste operazioni, Frosinone che adesso si concentrerà maggiormente sull'attaccante, perché c'è bisogno di 2 rinforzi in attacco da affiancare ad Antonio Raimondo. I nomi da sempre sono tanti, c'è quello di Khedira, c'è quello di Dinardo del Pescara, c'è quello di Artistico della Lazio, ma accanto a questi ci sono tanti profili, soprattutto stranieri, che attraverso l'algoritmo, il famoso algoritmo che sta utilizzando Claravista, sono individuati, insomma un Frosinone che sta lavorando soprattutto sotto traccia, e qui in ciociaria dopo gli ultimi colpi si attende un attaccante con il botto.
0: L'ultimo colpo lì davanti, o perlomeno il colpo principale, dunque, per cercare di chiudere poi al meglio questa finestra di calciomercato. Stefano, io a questo punto ti ringrazio per questa finestra sul Frosinone e ti lascio al tuo lavoro. Buon proseguimento.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Stefano Martini, punto sul Frosinone, blocco dedicato insomma alle piccole o medio piccole, se così vogliamo definirle, ma comunque molto ambiziose in vista dell'inizio del campionato e in vista poi dell'esordio in Coppa Italia, che ormai arriverà, come dicevo, nei prossimi giorni. Anche il Frosinone sarà impegnato nei turni preliminari, così come poi il Lecce, di cui andremo a parlare a breve, perché Lecce esordirà contro il Palermo proprio fra 7 giorni, nella giornata di lunedì 17 alle ore 21:15, quindi primo test anche per i giallorossi. Adesso faremo un po' di chiarezza anche per quanto riguarda la giurisprudenza. Qui intanto comunicazioni, proviamo a approntare il collegamento, ce l'avremo fra poco, appunto il collegamento per quanto riguarda l'approfondimento sul Lecce, come dicevo, per anche capire quelle che sono state le impressioni poi degli ultimi test che si sono visti in campo in queste amichevole. Il Lecce è stato impegnato contro il Monopoli e quindi c'è stata questa vittoria. Intanto comunque la regia tutto bello in diretta, il bello della diretta, il contatto corretto è in mail in regia, quindi a proposito di Lecce adesso andiamo a cercare di comporre il mosaico e di andare a fare un po' di chiarezza, come dicevo, fra i test amichevoli, e dicevo il Lecce ha battuto il Monopoli 1-0 e poi quelli che sono i movimenti di mercato e anche il caso inerente invece a Banda, che continua a fare praticamente giurisprudenza. Questa situazione che definire folle è difficile e che sta veramente facendo infuriare i giallorossi, tanto poi da rivolgersi addirittura alla FIFA e non solo. Ma adesso faremo un po' di chiarezza su tutto e lo facciamo in compagnia sempre di Pierpaolo Verri. Ciao Pier, ben ritrovato e grazie per essere qui con noi.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora Pierpaolo, prima di arrivare poi sui temi spinosi inerenti al mercato e come dicevo anche al caso Banda che continua a fare giurisprudenza, parto dagli amichevoli, sempre dal campo. C'è stata questa vittoria nella giornata di ieri contro il Monopoli, sempre a testa amichevoli chiaramente, però il gol di Jubels. Insomma, ti chiedo che tipo di valutazioni si possono continuare a trarre da questo avvicinamento, poi come dicevo all'esordio ufficiale fra una settimana esatta.
2: Sì, l'amichevole di ieri è stata sicuramente molto utile proprio da questo punto di vista, nel senso per cercare di avere qualche indicazione utile in vista poi del primo impegno ufficiale. Credo che l'indicazione giusta sia arrivata un po' dall'11 titolare, perché credo che ieri poi Di Francesco abbia fatto un po' le prove di quello che al momento è l'11 tipo del Lecce, chiaramente in attesa di quelle che poi saranno eventualmente le novità del calcio mercato. Chiaramente c'è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto c'è ancora tanto lavoro da fare in entrata, perché soprattutto per quanto riguarda il fronte offensivo, il Lecce, che poi prenderà parte al campionato di Serie A, quindi al termine del mercato sarà una squadra profondamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto nel corso di questo ritiro precampionato, però si è vista anche un po' qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante, a partire chiaramente da Jobes. Tutti gli occhi erano chiaramente puntati su di lui, ha risposto presente comunque con un buon gol. Al di là del gol, diciamo, ha fatto vedere delle buone doti anche nelle gare gioco con i compagni, quindi chiaramente il Lecce quest'anno punta molto sul centravanti francese.
0: Sì, peraltro ha rilasciato delle dichiarazioni, ha detto già che Di Francesco gli lascerebbe giocare il suo tipo di calcio, quindi mi è sembrato anche coinvolto e convinto a livello di dichiarazioni. Sono buone le premesse, poi bisognerà vedere il proseguo. Mentre sul mercato, Pierpaolo, ecco, ti chiedo, parto, non posso non partire dal caso Banda, perché poi continuano ad esserci gli aggiornamenti. Il giocatore convinto di poter andare liberamente in Libia, ma mi sembra di capire, ecco, che il Lecce adesso si stia rivolgendo anche addirittura alla FIGC, alla FIFA. Sono passi pesanti e passi importanti.
2: Diciamo che pensavamo un po' di aver già toccato l'apice quando c'era stato un po' il caso legato al fatto che Banda fondamentalmente aveva tagliato i ponti sia con il Lecce che con il suo entourage. Non potevamo immaginare che praticamente Banda cercasse di accordarsi autonomamente no. con un club libico. Fondamentalmente, diciamo, le vie del mercato sono infinite, però questa è una novità un po' per tutti. Sicuramente il Lecce in questo momento diciamo è passato anche un po' agli aspetti legali, perché questa situazione è stata prontamente segnata dal presidente Sticchi D'Amelio e dalle varie federazioni. Sappiamo che ci sono state interlocuzioni fra il Lecce e la FIGC direttamente con il presidente Malagò, è stata segnata la situazione alla FIFA, alla Federcalcio Zambiana, alla Federcalcio Libica. Quindi il Lecce, diciamo, dal punto di vista della tutela legale sta facendo tutto ciò che è necessario fare per potersi tutelare da questa situazione, perché poi al di là di tutto quanto il dato di fatto è uno, e ovvero che Banda è comunque un giocatore del Lecce fino al 30 giugno del 2027, un giocatore che è sotto contratto con il Lecce, tant'è che tre giorni fa quando il Lecce ha rilasciato la lista dei numeri di maglia è stato assegnato un numero di maglia a Banda, quindi formalmente Banda è un giocatore del Lecce e il Lecce adesso si sta tutelando chiaramente per capire come poter gestire a questo punto, direi dal punto di vista legale, questa situazione.
0: Sì, dicevo prima, farà giurisprudenza, perché dicevi bene, le vie del mercato sono infinite, ma questa, devo dire, forse era una delle meno prevedibili. E poi però anche delle ripercussioni, Pierpaolo, sul mercato, perché ovviamente poi qualora Banda, ed è difficile immaginarlo, non dovesse giocare con il Lecce la prossima stagione, c'è bisogno anche di innesti offensivi. Quindi ti chiedo sull'esterno poi se accadrà qualcosa, se c'è qualche nome, e volevo poi anche chiederti però, sempre in ottica attacco, di Paco Esteban, per capire che tipo di risposte sta dando finora in quest'estate, perché l'anno scorso ha fatto una stagione stratosferica in primavera, quindi ero curioso di capire se poi potesse essere spendibile proprio nel Lecce invece di andare in prestito. Però ecco, tu ne sai sicuramente più e meglio di me, quindi palla a te.
2: Sì, sul fronte esterni, ho già parlato proprio il responsabile dell'area tecnica Trinchiera, a margine della presentazione di Jebel, ha detto che arriveranno due esterni, sanno benissimo che il reparto dove bisogna lavorare maggiormente saranno investimenti mirati, quindi operazioni sicuramente importanti un po' alla Jobels, perché il Lecce quest'anno la filosofia del club è quella di andare a intervenire in maniera chirurgica con acquisti mirati, quindi arriveranno due esterni che sulla carta possono essere potenziali titolari, però Trinchiera è molto bravo, diciamo, a nascondere le sue tracce, a coprire bene i nomi, un po' come ha fatto con Jobels. È un nome invece noto, quello di Paco Esteban, che è reduce da una stagione straordinaria in primavera, e il ritiro è stato un periodo molto utile a Di Francesco per proprio testare, diciamo, sia Esteban ma anche altri ragazzi della primavera. Su di lui ci sono state diverse voci, interessi da parte di squadre spagnole. La sensazione però è che, alla luce del buon ritiro precampionato, anche ieri nella partita con il Monopoli è subentrato comunque bene l'attaccante spagnolo, al momento diciamo il Lecce sta valutando di mantenerlo in rosa come terza punta alternativa rispetto a Jobels e Sturic anche per la prossima stagione, cambiando un po', diciamo, quelli che erano i piani iniziali. Quindi, diciamo, il ritiro potrebbe aver convinto Di Francesco il Lecce a puntare sullo spagnolo anche per il prossimo anno.
0: Beh, dicevo, i numeri dell'anno scorso sono stati fantastici in primavera, quindi sarebbe anche interessante vedere all'opera il ventenne con la massima serie italiana, quindi anche io francamente me lo auguro, giusto per sfamare la mia curiosità. E poi Pier, ti chiedo anche però sempre dei soliti nomi, ne ha parlato Trinchiera, mi è sembrato abbastanza chiaro su Thiago Gabriel, quindi sul fatto che non si sia poi approfondito nulla proprio in vere trattative, ti chiedo se, come ti avevo chiesto settimana scorsa, potremmo aspettarci poi più avanti magari qualche apertura in più. Il prezzo comunque è alto.
2: Sì, il prezzo è alto, rimane di 30 milioni, poi chiaramente nel corso delle trattative si può andare lì un po' a giocare sulla parte fissa e la parte relativa ai bonus. Oggi Trinchiera ha fatto chiarezza ribadendo quello che un po' già sapevamo, ovvero che non ci sono state offerte, non ci sono ancora state delle trattative tra il Lecce e club interessati, ma mancano però i club interessati che non si sono fatti avanti con il Lecce, ma hanno iniziato a sondare il terreno con l'entourage del calciatore portoghese. La sensazione è che il Lecce si stia preparando un po' a ricevere l'assalto di qualche club intenzionato effettivamente a portarsi a casa Thiago Gabriel. Quindi è una situazione che in questo momento si sta monitorando giorno per giorno, perché è vero che non sono arrivate offerte, però, diciamo, orientativamente già sapevamo che orientativamente attorno alla metà di agosto poteva iniziare quel periodo caldo, un po' come fu lo scorso anno ad esempio per Krstović. Quindi il Lecce è pronto, sa che arriverà il momento in cui bisognerà capire poi quale può essere il futuro di Thiago Gabriel.
0: Il momento della verità, sia per entrate che per uscite, ormai è un'abitudine del calcio contemporaneo, ma in particolare della nostra Serie A, quindi riguarda un po' tutti. Pierpaolo, grazie per l'approfondimento sul Lecce e per il tuo tempo. A questo punto buon lavoro e buon proseguimento di giornata.
2: Grazie mille, buon pomeriggio.
0: Grazie a Pierpaolo Verri con anche l'aggiornamento sul Lecce, che come dicevamo ormai a 7 giorni dall'esordio stagionale contro il Palermo in Coppa Italia. E prima di andarcene in pausa, abbiamo ancora qualche minutino da passare insieme, riporto proprio anche delle parole di Luciano Spalletti, perché la Juventus domani andrà in scena contro il Palermo in un test amichevole. Ha rilasciato alcune parole il tecnico bianconero, ha parlato proprio di Filippo Inzaghi, ha detto: diventerà sicuramente un allenatore top, è stato un campione da calciatore, poi una persona molto umile, sa usare le caratteristiche di quello che cerca di portare a casa il più possibile. Hanno giocatori che hanno calcato tutti i campi della Serie A, bisogna dire il Palermo ha veramente un pacchetto soprattutto in avanti di assoluto valore, conoscono benissimo il suo mestiere, sarà un match difficile. Poi qualche parola alla spesa anche sugli uomini che sono al centro dei voci di mercato. Uno è Gatti, che potrebbe finire al Napoli, ha parlato però anche delle sue condizioni fisiche, ha detto che non partirà dall'inizio perché ha un affaticamento, vedremo se ce ne sarà bisogno, giocherà al massimo 20 o 30 minuti. Sapevamo di questo piccolo guaio muscolare, quindi il giocatore andrà gestito e, come dicevo, andrà gestito a maggior ragione considerando che potrebbe essere comunque ancora una risorsa magari dal punto di vista economico, in caso di una cessione potrebbe portare un tesoretto. E poi sul mercato ha detto: dall'inizio del mercato oggi abbiamo le stesse idee, si va avanti per la nostra strada. E sul portiere poi Di Gregorio ha fatto delle parate meritevoli di complimenti nel primo tempo, è stato solo sfortunato sul secondo gol, domani giocherà Perin, lo avevamo già concordato, quindi prova un po' a calmierare le acque per quanto concerne i giudizi sul portiere. Sappiamo che ormai Di Gregorio sempre più fuori dall'ambiente Juventus e dal progetto Juventus. La valutazione più o meno del portiere al momento è di circa 15 milioni di euro. Poi certo, magari ecco, avvicinandosi verso il 30 di agosto si potrebbero fare 31 d'agosto, perdona, si potrebbero fare delle valutazioni ulteriori, magari se abbassare un pochino le pretese, perché al momento bisogna dire che di movimenti sull'ex portiere del Monza, prima ne parlavamo anche con Simone Braglia, non ce ne sono stati. Evidente che serva qualcos'altro, o Suzuki o Vicario. Anche qui attenderemo il responso dell'ultima parte del mercato. A proposito di ultima parte, però, noi stiamo per entrare nell'ultima ora di Tempo Redo Sport Calcio Mercato e Ritiri. Nel prossimo blocco avremo un agente FIFA con cui parlare, magari anche di qualche talento portoghese, perché vi do degli aggiornamenti di mercato. La Roma è sempre più vicina e pare che abbia chiuso l'accordo per Rodrigo Mora, quindi ormai sembra essere una trattativa sempre più in via di definizione. Noi però approfondiamo il tema, non solo questo e tanti altri, fra poco a Tempo Redo Sport Calcio Mercato e Ritiri. A breve.

0: Siamo già entrati nell'ultima ora da trascorrere qui insieme a TV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri, ma ancora possiamo rimanere insieme per parlare di tanti temi sulle varie squadre di Serie A e, come dicevamo, anche sulle trattative che stanno andando definendosi in queste ultime ore e soprattutto in questi ultimi minuti, perché poi tra poco ne parleremo di chi sta magari per trasferirsi in Italia, anche se ci sono ancora dei dettagli da dover definire. Però dicevo, Rodrigo Mora, il talento del Porto, uno dei talenti più interessanti in giro per l'Europa e sicuramente il talento di spicco tra i più giovani della nazionale portoghese, pare essere in procinto di trasferirsi alla Roma, quindi il 19enne, il classe 2007, pare possa trasferirsi ai giallorossi. Come dicevamo, sembra essere tutto fatto, sarebbe al momento, pare, l'operazione su una base di 50 milioni, devo dire è una cifra molto molto importante per il calcio italiano, con 25 milioni pagati immediatamente e poi 25 milioni da versare fra un anno, nell'estate del 2027, quindi sostanzialmente un pagamento dilazionato in due tranche, entrambe da 25 milioni. Prima facevamo un po' il punto sulle qualità del talento portoghese, parliamo ovviamente sì di un centrocampista, ma con spiccate poi doti offensive, è un centrocampista assolutamente d'attacco e lo dimostra i numeri che ebbe due anni fa, perché all'epoca riuscì a segnare, tra l'altro c'era un momento in cui segnava praticamente sempre, 10 gol nel campionato portoghese. L'ultimo campionato è stato molto meno prolifico, appena un gol, però rimane comunque pur sempre un calciatore con grandissimi margini di crescita e su cui la Roma pare voglia investire, insomma, come dicevo, questo tesoretto. È stato un ragazzo che ha bruciato le tappe, perché è stato il più giovane calciatore a debuttare nel calcio professionistico portoghese, proprio in Serie B portoghese, come dicevo prima. 15 anni aveva, 15 anni, 8 mesi e 10 giorni, viene ricordato e riportato nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web. È un calciatore che, come dicevo, seppur giovane ha già esperienza, perché ha già 3 stagioni nel calcio professionistico, di cui 2 proprio in prima squadra e nelle coppe europee con il Porto. Certo, ripeto, è un investimento molto importante, questo vuol dire che la Roma e Gasperini credono che possa essere un profilo di alto livello per il prossimo anno, e poi la speranza è chiaramente per i prossimi anni. Quindi tra poco ci arriveremo anche con le altre trattative, qualcuna è riuscita, ricollegata al Portogallo, qualcuna decisamente meno. Però intanto riporto anche altre ufficialità, c'è stata un'ufficialità per il Como, ecco, a proposito di investimento per i giovani. Certo, anche qui se fosse stato italiano sarebbe stato meglio, però il Como ha investito per un giovane appena addirittura 16 anni, classe 2010, parliamo di Zebedee Kennedy, talento del calcio svedese, appena stato ufficializzato dal club lariano e depositato il contratto, quindi anche questo è un nuovo innesto. Chiaramente parliamo di un acquisto in ottica primavera, in ottica giovanili, e poi la speranza è quella di portarlo più avanti in prima squadra. Dicevo, però parliamo di un sedicenne, quindi ancora a tutti gli effetti un calciatore molto giovane. Tante operazioni, quelle dei ragazzi che potrebbero arrivare in Serie A, o meglio, qualcuno è già arrivato, qualcuno potrebbe arrivare. Certo, speriamo, come ho detto prima, non voglio ritornare sul discorso, che magari possano esserci crescite migliori per i giovani italiani, che poi possano trovare magari più spazio anche all'interno delle liste, dei taccuini, dei direttori sportivi di Serie A. E non solo di Serie A, magari anche andare a trovare fortuna all'estero. Intanto però, come dicevo, altri pezzi di approfondimento su Tutto Mercato Web. Prima di andare a contattare il nostro ospite, ci sono gli aggiornamenti su Vlahovic, che hanno abbastanza dell'incredibile, perché il calciatore e il suo entourage continuano a richiedere delle cifre da capogiro, e infatti c'è stato poi anche un contatto con l'Al-Ahly. Quindi attenzione anche all'apertura verso il calcio saudita, il calcio arabo. La società aveva mostrato grande interesse, ma ci sono state delle richieste elevatissime. Come dicevo, Vlahovic chiedeva dagli UOT 10 milioni netti, ai quali poi si sarebbero dovuti aggiungere 15 milioni di commissioni, 15 milioni di euro per l'entourage guidato dal padre Milos. E quando l'Arabia Saudita si tira indietro di fronte a domande di ingaggio e di commissioni, vuol dire che forse si sta richiedendo un po' troppo. Intanto però, come detto, andiamo a presentare l'ospite di questo blocco per parlare, come detto, dei talenti portoghesi che potrebbero arrivare, ma non solo. Lo ringraziamo per il suo tempo e per la sua disponibilità, Francesco Nicolato. Ciao Francesco, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ci eravamo già sentiti stamattina, inevitabilmente già parlottando su alcune trattative, perché ci sono degli aggiornamenti sul caso Rodrigo Mora, sulla trattativa per Rodrigo Mora. La Roma sta procedendo, pare stia procedendo per il giocatore, con un investimento peraltro molto molto elevato, 50 milioni in totale, 25 più 25 in due tranche. Ancora non si può parlare di qualcosa di chiuso, perché bisogna attendere poi ovviamente i definitivi passi in avanti. Però ti chiedo, ecco, che cosa ti aspetti adesso, e soprattutto se quell'investimento sarebbe giusto, commisurato per il valore di Rodrigo Mora, che ha appena 19 anni, ma già tanta esperienza. Tu di calcio portoghese ne sai più di tutti, quindi ecco, palla a te.
1: Ragazzo, Rodrigo Mora è sicuramente uno dei talenti più promettenti della sua annata 2007. Io abito a Porto, l'ho visto giocare varie volte ed è un profilo sicuramente interessante. L'ho sempre valutato, e l'ho detto anche al suo agente, più un giocatore da calcio spagnolo, perché sia
0: Molto
1: per struttura
0: tecnico.
1: fisica, sia per aspetto tecnico, sia per inventiva e libertà di gioco che vuole. Lo vedo meglio per lo stile di gioco che c'è in Spagna. In Italia rischierebbe probabilmente di essere, poi dipende con che allenatore va
0: Esatto.
1: a giocare, perché se va con Fabregas c'è un certo tipo di mentalità che potrebbe anche essere molto affine a quello che lui ha bisogno per potersi esprimere al meglio. Se va con Gasperini, dove il valore fondamentale è la fisicità, il duello di contro uno contro uno, l'alto ritmo continuo e la verticalità più immediata, non so quanto possa essere Rodrigo Mora il giocatore ideale, anche se comunque Gasperini ha avuto il Papu Gomez, che per alcuni aspetti potrebbe avere delle somiglianze con Rodrigo Mora,
0: È
1: anche se il
0: vero.
1: Papu Gomez aveva una strutturazione, proprio dal punto di vista anche di resistenza muscolare,
0: Sì.
1: diversa, visto che Mora è più semplicemente un giocatore di inventiva e di giocata sul breve nello spazio.
0: Sì, è vero, Papu Gomez ce lo ricordiamo. Il baricentro non era di certo alto, però ricordo una forza, lo ricordiamo tutti,
1: Era
0: una forza
1: esattamente, era
0: nelle
1: tipo
0: gambe,
1: Maradona
0: una
1: come
0: struttura
1: strutturazione,
0: muscolare. Sì,
1: alla Maradona.
0: assolutamente. Sì, insomma, quelle gambe resistenti, difficile spostarlo, assomiglia anche un po', ecco, giocatori differenti, ma per struttura Raspadori è un altro di quelli non alti, ma che hanno una muscolarità a livello fisico che gli permette di essere anche molto resistenti. Quindi tu
1: Però
0: dicevi.
1: Mora nasce più trequartista o
0: Esatto.
1: mezzala offensiva, non lo vedo come una seconda punta da
0: No,
1: Roma.
0: no, è vero che aveva segnato tanto 2 anni fa. Probabilmente non è né un regista né un attaccante. Hai detto bene, proprio quel giocatore intermedio, no, Francesco?
1: È
0: Quindi.
1: l'engance, come si chiama in
0: Esatto,
1: Argentina.
0: il giocatore di mezzo che riesce a legare il gioco. E chiaramente dicevi, sarà interessante capire come potrebbe, utilizzo ancora il condizionale perché non c'è nulla d'ufficiale, come potrebbe poi inserirsi nel campionato italiano. Però ti chiedo anche, a prescindere, che tipo di percorso ti aspetti per il giocatore, perché dicevo, a 19 anni, ancora giovane, questo è il momento però in cui si riesce magari già a fare dei salti ulteriori in avanti. Tu che cosa ti aspetti da lui? Perché in Portogallo viene considerato come fra i più giovani uno dei talenti, se non il talento più interessante.
1: È tra i più interessanti sicuramente. Da lui mi aspetto soltanto che scelga la squadra giusta, dove poter veramente esprimere il suo potenziale, anche perché ricordiamolo, solo 19 anni, e sì, viene già considerato un giocatore affermato come fosse lì da parecchie stagioni. Ha bisogno di trovare veramente l'allenatore che lo riesca a esaltare per le sue caratteristiche e lui come stile possa integrarsi bene. Io lo vedo sempre un giocatore da squadra tipo Barcellona, quindi quel modo di giocare posizionale dove la qualità individuale nell'uno contro uno diventa base, ma proprio sullo spazio breve, nello stretto, per poi andare ad accelerare. E
0: certo, in Serie A ci sono parametri diversi.
1: Bene al Como, io come tipologia di giocatore lo vedrei bene al Como.
0: Beh, sicuramente, insomma.

0: No, almeno non come giocatore di riferimento fondamentale, anche perché ha solo 19 anni. E sì. Però perdere un talento così fa anche riflettere.
1: Beh, poi il Porto che è abituato invece tantissimo nella valorizzazione del talento. E poi magari ci torniamo anche su altre trattative che potrebbero aprirsi, fronte Porto, fronte Benfica, e non solo, anche Sporting Lisbona. Però poi ecco, ti chiedo in generale, invece tu parlavi prima del Como, come lo stai vedendo in vista della prossima Serie A? Mi premeva chiedertelo perché ecco, uno di quei progetti molto giovani continua ad acquistare giocatori, che possono dare tanto, è un non gioco alla spagnola, l'anno scorso Champions League, quest'anno che ti aspetti?
0: Un altro step in avanti, riconferma quantomeno della qualificazione in Champions League, e il loro obiettivo sarà quello di passare la prima fase. Questo vedo il loro obiettivo tangibile a livello di questa nuova stagione. Per il futuro il Como ha disponibilità economiche limitate, ha il vantaggio di lavorare in una piazza dove non ha pressione, perché alla fine è tutto regalato, cioè passare in pochi anni da fare cosa facevano la Serie D, la Serie C, a giocare in Champions League, ma giocare in Champions League con una rosa che può anche essere protagonista, non fare la Champions League così come squadra ruota di scorta.
1: Certo, non tanto per...
0: Anzi, io penso che il presidente abbia come sua ambizione negli anni vincere la Champions League col Como. Nella progettualità a 10 anni sicuramente questo è uno dei suoi obiettivi, perché un uomo che ha le sue potenzialità economiche ed è sempre abituato a vincere, se investe così tanto in maniera assidua e continua è perché vuole veramente realizzare un qualcosa di straordinario a livello calcistico in Italia e in Europa.
1: Ah beh,
0: e magari
1: sì.
0: può anche riuscirci, alla lunga.
1: Eh beh, le premesse anche qui sono decisamente positive, poi certo il progetto a lungo termine è quello di diventare sempre più competitivi anche in ambito internazionale, quindi vedremo questa prima avventura come potrà andare. Però poi torno ecco, anche a parlare sempre di portoghesi, o meglio di giocatori che giocano in Portogallo. C'è stata questa trattativa fra Lazio e Benfica con Ivanovic protagonista, sembrava che il giocatore potesse approdare in biancoceleste, poi invece le volontà dello stesso croato sono state quelle di giocare la Champions League, le coppe europee quantomeno, e la Lazio di certo non può essere all'altezza, il Benfica farà l'Europa League, vedremo se sarà ceduto altrove. Ti chiedo che cosa avrebbe potuto fare, l'anno scorso è stata un'alternativa nel Benfica, non era neanche stato pagato poco però dai portoghesi.
0: Aveva pagato 20 milioni mi sembra.
1: Eh sì, forse sì, 23 Ma, milioni.
0: Allora hanno rifiutato l'offerta del Fenerbahce che ne offriva 40 più bonus. Il Benfica in questo momento ha altamente bisogno di monetizzare, perché è un momento transitorio, non hanno grosse disponibilità economiche. Quindi loro obiettivo per questo giocatore è venderlo a meno 50-60, anche se la clausola è attorno agli 80. E se verrà fatta l'operazione di cessione andremo verso fine mercato, però stanno già cercando l'alternativa e devono capire quale può essere un attaccante di alto valore che lo posso sostituire tramite un investimento ragionevole, perché ripeto, in questo momento non possono investire più di tanto, quindi la cessione di Ivanovic deve essere una cessione fatta veramente con intelligenza a valori alti.
1: Ma la Lazio ci ha perso qualcosa, cioè poteva essere magari un innesto in grado di dare qualcosa in più ai biancocelesti?
0: Io andrei su altri obiettivi se fossi la Lazio, onestamente.
1: Meglio guardare altrove, insomma.
0: Sì, spendere 40 milioni per Ivanovic io non li investirei, onestamente. Andrei su altri profili, cercherei anche profili magari emergenti, anche dal mercato sudamericano o mercati secondari in Europa, ma anche Spagna stessa, perché comunque anche in Francia gli attaccanti ci sono. Vediamo quello che ha pescato lo Sporting Lisbona l'altra stagione, che giocava in Spagna facendo un investimento intelligente, ora è uno degli attaccanti più prolifici per sostituire Gyökeres, se vi ricordate la scorsa stagione.
1: Come no, assolutamente. Beh, poi ecco, bisogna avere anche la sapienza di saper investire, di saper puntare non solo i profili giusti ma anche le aree geografiche giuste.
0: Beh, guardate, lo Sporting Lisbona lavora molto bene, l'operazione che ha fatto col Venezia per l'ultimo giocatore che ha preso quest'estate è stato un affare azzeccatissimo, 18 milioni.

0: milioni di euro, sta già facendo molto bene, sicuramente è un giocatore che rivendono a 40-50, o lo stesso centrocampista che hanno preso dal Lecce, Hjulmand.
1: Come no?
0: Sanno pescare, sanno creare valore investendo le cifre giuste.
1: E spesso poi sono giocatori giovani e sanno rivendere molto bene. Magari anche qui fra poco sullo Sporting e su qualche giocatore dello Sporting che interessa la Serie A ci torniamo. Però prima parlavamo del Benfica e mi è venuto in mente il collegamento invece per chi ha approdato in Serie A. Gonzalo Ramos, chiaramente, che è arrivato invece dal Paris Saint-Germain, pagato veramente a peso d'oro, 75 milioni di euro dal Milan, ormai già qualche settimana fa. Quindi proprio sul Milan ti volevo chiedere, siccome c'è tanto Portogallo su Gonzalo Ramos, se il prezzo è giusto e che cosa ci aspettiamo. Su Leao, se farebbe bene ad andarsene perché magari il ciclo può considerarsi chiuso, e Amorim in cerca di riscatto, che cosa può trovare a Milano.
0: Amorim può essere la stagione che lo rilancia e lo afferma.
1: A me piace molto come tecnico, devo dirti la verità.
0: Anche a me, l'ho conosciuto, una persona molto intelligente, molto per bene, molto preparata, un allenatore d'avanguardia veramente competente. Andare alla United sicuramente è stata una grande opportunità, però per cultura e tradizione non era il club dove lui poteva esprimersi col suo modo di fare calcio, anche se lo United sta cercando di mettere la rotta, però ogni club ha il suo contesto culturale, la sua mentalità, la sua tradizione, e Ferguson ha vinto per quasi 30 anni esprimendo un tipo di calcio diverso. Hanno cercato poi di invertire il trend prendendo gli allenatori olandesi, se vi ricordate.
1: Come no?
0: Per cercare di creare quel gioco più posizionale, chiamiamolo più moderno, tra virgolette, però non ha dato esito perché si va contro quella che è la cultura del club. All'opposto, se fosse andato al Manchester City ora, probabilmente avrebbe ottenuto risultati diversi perché poteva essere il continuatore del lavoro di Guardiola. Il Milan storicamente non ha però una tradizione per questo tipo di gioco. Cioè, gli allenatori che hanno fatto la storia del Milan sono attori molto più pratici. Sacchi comunque con calcio di verticalità immediata, di altra pressione, di altro ritmo, ha creato la prima vera dinamica collettiva totale in Italia come allenatore italiano. Prima di lui c'erano stati solo Eriksson e Zema. Però dopo di lui, Capello e Ancelotti hanno lasciato, e Allegri stessi, che sono i tre allenatori che hanno vinto, giocando nettamente in modo più italiano. Quindi ora veramente una bella scommessa nel capire se Amorim riuscirà a trasmettere la sua mentalità, il suo modo, la sua filosofia di gioco, e soprattutto se ha i giocatori per poter esprimere quel modo di giocare. Perché se non ci sono i giocatori, puoi avere il miglior allenatore, non concludi nulla. Ora bisogna veramente capire se la rosa è quella adatta per esprimere la sua idea di calcio, o se lui farà anche delle modifiche, degli adattamenti. Ma prima ancora bisogna capire se la società ha veramente le idee chiare, un direttivo chiaro su come si va a creare e a evolvere la stagione, senza sovrapposizioni di figure, senza magari lotte interne o politiche interne che dividono più che unire.
1: Certo. E su Gonzalo Ramos e Leao invece che cosa ti aspetti?
0: Gonzalo Ramos è un attaccante sicuramente di primo livello. Io personalmente non li pago 75 milioni, però con la carenza di attaccanti che c'è in questo momento a livello internazionale, sicuramente poteva essere una delle opzioni più importanti per il Milan. Vediamo però se riuscirà veramente a ripagare i 75 milioni investiti. Leao è un giocatore fenomenale. Gli manca l'ultimo passaggio, cioè quella crescita e confidenza in se stesso che gli permette di avere maggiore continuità di rendimento.
1: Eh sì, è sempre mancato.
0: Che venga fatto giocare come esterno offensivo o attaccante esterno, non attaccante centrale.
1: Ogni riferimento è puramente casuale, immagino.
0: Ma sai, a volte è un allenatore, io sono anche allenatore, l'ho fatto per diversi anni. E magari tu hai un'idea, parti con un'idea, però nel corso della stagione ti viene a mancare l'attaccante centrale perché non sta rendendo, perché si infortunia o perché tu vuoi provare qualcosa di diverso. Provi, può andarti bene come può non andarti bene. Quello che è importante per la mia esperienza è sempre parlare con il giocatore, capire se c'è la sua disponibilità e capire eventualmente se c'è la disponibilità a convincerlo a svolgere un certo tipo di posizione e un certo tipo di compito. Perché se tu non hai la disponibilità del giocatore, tutto diventa più difficile. Vai contro la sua natura, e quando tu vai contro la natura paghi le conseguenze. Lea in questo momento non ha... C'è stata una trattativa col Fenerbahce, ma non è andata in porto.
1: No.
0: No. Ci sono state delle altre richieste, però tutte richieste molto flebili. In questo momento non c'è nulla di concreto. La mia idea è anche qui che magari qualche richiesta possa arrivare verso fine mercato per cercare di abbassare il valore del giocatore dal punto di vista del trasferimento.
1: Eh sì, certo. C'è il Galatasaray, appunto, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, ma finora non è che si sia andati troppo avanti con le trattative.
0: Ma però per Leo potrebbe anche essere una grande opportunità, visto che c'è Amorim. Amorim so che lo stima.
1: Sì, l'ho coccolato molto a livello di dichiarazioni.
0: Potrebbe anche essere il momento in cui può veramente iniziare a fare la differenza, e poi magari rilanciandosi bene ambire ad andare in club veramente importanti a livello europeo nella stagione successiva.
1: Ah, quello sì, io ci credo, devo dire, poco, però di sicuro è un'occasione che può giocarsi, e del resto al contratto ancora scadenza del 2028.
0: Ma
1: sulla carta sì, sulla carta sì.
0: Ora,
1: poi sul campo
0: se
1: meno.
0: Trova l'allenatore che magari lo capisce bene, riesce a entrare bene nella sua testa, può veramente farle fare il definitivo passo di qualità, di crescita.
1: Beh, certo, di sicuro una maturazione che finora non si è mai veramente vista. E poi, però, Francesco, l'ultima domanda te la volevo fare, ecco, in realtà è sempre legata al Milan, ma in generale poi sul giocatore, perché piace a tanti. Ti chiedo se è per Gonçalo Inácio, ecco, torno proprio sullo Sporting Lisbona, sia arrivato il momento di fare un passo anche oltre i biancoverdi. Sappiamo che lui è nato e cresciuto praticamente nello Sporting, è sempre più titolare, l'ultimo anno è stato per certi tratti fantastico a livello di continuità di rendimento, le cifre sono sempre alte, non si è parlato mai sotto i 40 milioni, anche di più, quindi ti chiedo se potrebbe far comodo ad alcune squadre. Al Milan piace, ma in generale che cosa ci aspettiamo dalla crescita di questo ragazzo?
0: Inácio è un giocatore di Amorim, quindi sicuramente se può lo prende, perché lì diventerebbe anche sia dal punto di vista di gioco, sia diventerebbe un suo leader di gioco, conoscendo bene quello che è il modo di allenare, di giocare di Amorim, ma sia anche un leader di spogliatoio, perché ha queste qualità, questa sua impronta umana. E 40 milioni sono un prezzo giusto per un giocatore di questo tipo. Bisogna capire però se lo Sporting lo cede, perché c'è anche una trattativa sull'altro centrale, Diomandé, che anche lui era un ragazzo che avevo scoperto in Serie B portoghese al Mafra, con 7-8 milioni si poteva prendere, in Italia non ci hanno creduto, l'ha preso lo Sporting, anche adesso verrà venduto anche lui a circa 40 milioni. E bisogna vedere anche qui come evolvono le dinamiche di mercato. Non credo che lo Sporting li ceda tutti e due, però uno con grande probabilità verrà ceduto, e so già che per Diomandé c'è una trattativa avviata che potrebbe chiudersi anche nei prossimi giorni.
1: Ma si può sapere verso quale paese o rimaniamo top secret?
0: Ma finché non ci sono cose ufficiali rimaniamo più tranquilli.
1: Ok, temporeggiamo, però staremo a vedere, di sicuro parliamo di profili molto molto interessanti. Diomandé
0: ma
1: anche più
0: Porto ha dei giocatori molto interessanti.
1: Beh sì, prima parlavamo di Mora, ma non è l'unico, fra i giovani ce ne sono parecchi con grandi margini di crescita.
0: Sabato ero a vedere la loro primavera, anche lì ci sono dei talenti molto importanti. Vabbè. Poi vado a vedere il Porto B, che fa la seconda liga, e anche lì ci sono 3-4 profili alquanto interessanti, tra cui uno anche l'ho anche proposto in Italia in accordo col suo agente, e con il Porto in Serie D nostra, però non ha avuto riscontro, sbagliando a mio parere, perché comunque quando prende un giocatore dal Porto che ha fatto anche la nazionale Under 20-21 portoghese non sbagli mai, però probabilmente in Italia il mercato è orientato verso altri profili.
1: Sì, non tocchiamo un tasto dolente, insomma, poi anche sulla visione. Ci sono dei club illuminati più di altri da questo punto di vista, ma è un discorso veramente molto lungo. Io più che altro invece, Francesco, non posso che non ringraziarti invece per questa splendida chiacchierata, e quindi ti ringrazio ancora vivamente e ti lascio poi al tuo lavoro. A presto.
0: Grazie. Comunque del Porto seguite Gabri Veiga, un giocatore fantastico.
1: Sì. Sembrava avesse un grande futuro, poi ha scelto la strada araba, la strada saudita, mi sento dire peccato perché poteva fare un cammino differente, però auguriamoci che possa tornare a crescere, dai. Grazie allora anche per... dicevi Francesco?
0: Sì, sì, sicuro, perché comunque il Porto può far bene, Gabri Veiga. Anche ieri ha giocato, ha fatto benissimo.
1: Beh, le qualità tecniche non gli mancano, quindi può fare di sicuro un ottimo percorso.
0: Ci sentiamo quando vi fa piacere. Buona giornata.
1: Grazie, grazie, grazie Francesco, grazie. È stato un piacere. Insomma, abbiamo fatto un punto legato anche al Portogallo. Francesco, esperto di calcio portoghese, legatissimo al calcio portoghese. Vedremo anche qui sulle varie trattative che hanno coinvolto, che possono coinvolgere questi giocatori, che cosa accadrà nelle ultime settimane di mercato. Noi invece sappiamo cosa accadrà nell'ultimo blocco di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Avremo un ulteriore approfondimento proprio a tema Milan e poi più avanti la raffica conclusiva di mercato con la redazione di Tutto Mercato Web. A fra poco.

0: Eccoci nuovamente in collegamento, Lucio Marinucci qui in studio, ultimo blocco di Tiamboredo Sport, calciomercato e ritiri. Andiamo ancora con ulteriori approfondimenti prima di salutarci. Intanto vi riporto delle notizie, degli aggiornamenti che riguardano anche il calcio estero, perché poi è una voce non recente ma ormai confermata sia da BBC che da Sky News, perché pare che Jeff Bezos sia sempre più vicino ad entrare nelle quote del Liverpool. Infatti un gruppo di investitori che include Jeff Bezos, come sappiamo fondatore di Amazon, è vicino ad acquistare il 30% delle quote della Liverpool. Insomma, un passo importante. Il Liverpool sappiamo che complessivamente è valutato circa 5 miliardi di euro. Parliamo quindi di un investimento importante da parte del magnate, che come detto famosissimo per aver fondato Amazon. Intanto chiedo alla regia, se non risponde l'ospite allora proviamo a contattarlo direttamente, facciamo tutto in diretta per appunto andare a parlare anche un po' degli approfondimenti dell'ultima ora sulla Milan e non solo. Come detto, poi ci sono ancora tanti nodi da dover sciogliere, quindi cercheremo anche un po' di capire. Il Milan peraltro è stato impegnato nel corso delle ultime ore in amichevoli. Sabato è andato in scena questo test contro il Chelsea, decisamente più negativo rispetto a quello precedente contro l'Inter, vittoria per 3-0 dei londinesi, che hanno fatto la partita per quasi tutto l'arco dei 90 minuti. E il Milan poi sarà impegnato fra pochi giorni nell'ultimo test, sempre contro una delle inglesi, il Manchester United, che appunto nella giornata del 15 di agosto, Sferragosto, sabato alle ore 16:45, appunto affronterà i rossoneri per questo ultimo test. Il Milan, poi lo ricordiamo, fra meno di due settimane, il 23 sarà in scena contro il Torino, a Torino, per l'esordio in gare ufficiali per la prima gara di campionato di Serie A. Io intanto vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp, sempre 331 82 00 213. Qui arrivava un messaggio di Giovanni, tifoso dell'Inter, è scritto: uno degli Inter club più numerosi d'Italia, pensiero è praticamente unico, viviamo quotidianamente con la speranza che questi businessmen vendano la società, una vergogna di mercato. Guarda Giovanni, io sono meno pesante, le gestioni a volte ne abbiamo viste anche di peggiori. È purtroppo la realtà del nostro calcio, quella del calcio italiano intendo, sia il fatto in realtà in generale nel nostro calcio italiano ormai i fondi sono la normalità. Non è facile, immagino, anche per un fondo dover gestire un club professionistico. Certo è che bisogna arrivare preparati. Abbiamo visto dei fondi preparati che hanno avuto delle gestioni veramente ottime dal punto di vista sportivo e dal punto di vista economico. Purtroppo abbiamo visto anche dei fondi che si sono rivelati impreparati a livello di gestione, che hanno portato club a perdere o perlomeno a spendere soldi in maniera negativa, e che hanno portato poi anche a dei risultati non soddisfacenti. Non parlo solo della Serie A, parlo anche delle categorie inferiori, perché i fondi ormai fanno parte della realtà professionistica italiana un po' su tutti i livelli. Non è facile, devo dire, per i fondi, anche se devo ammettere una cosa: ormai la gestione sportiva economica in Italia è difficile per chiunque, a prescindere da fondi o no, le liquidità sono poche, bisogna cercare di arrabattarsi in qualche modo. Quindi a volte è comprensibile l'impazienza dei tifosi, che vorrebbero magari degli acquisti più all'altezza e soprattutto degli acquisti che possano arricchire veramente il tasso tecnico delle squadre. Però devo anche ammettere che è complicato. È complicato operare, quindi io talvolta provo a comprendere anche le motivazioni per cui alcuni club non riescono ad essere così efficaci come potrebbero essere degli altri. Intanto però resto su tutto Mercato Web, vi riporto delle delle notizie per quanto riguarda degli aggiornamenti, e stiamo vedendo la Roma appunto sempre più attiva per quanto riguarda il fronte giovani. C'è anche quello inerente a Cacciamani, Alessio Cacciamani, a proposito di 2007 promettenti, che è in uscita dal Torino, o meglio, di fronte a delle offerte congrue potrebbe lasciare il Torino. L'anno scorso lo abbiamo imparato a conoscere alla corte proprio di Ignazio Abate alla Juve Stabia, con 33 presenze in Serie B. Quest'anno è arrivato al Torino, è tornato al Torino dopo il prestito, ma adesso pare che possa essere ceduto. Perché? Perché c'è sempre la Roma che continua a premere per il calciatore. Resta la finestra al club giallorosso, pronto a convincere Cairo a cederlo, anche se non è scontato che si possa arrivare ad una fumata bianca. Gasperini, come viene scritto anche sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, lo avrebbe individuato per il suo 3-4-2-1, lo riterrebbe perfetto per il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia. Del resto mi sento di aggiungere poco, è il suo ruolo alla perfezione. Intanto comunico alla regia che possiamo andare con il collegamento per andare ad approfondire anche i temi inerenti al Milan sulla Roma. Ecco, staremo a vedere se Cacciamani potrà a tutti gli effetti diventare un calciatore giallorosso, e poi se in caso dovesse rimanere al Torino invece come sarebbe utilizzato da Ignazio Abate, che come dicevamo lo ha valorizzato nel corso della passata stagione in Serie B con la maglia della Juve Stabia. Intanto però, come promesso, andiamo ad aprire la finestra rossonera, apriamo la finestra sul mondo Milan, e lo ringraziamo per la disponibilità. In collegamento con noi Antonio Vitiello. Ciao Antonio, ben ritrovato e grazie ancora.
1: Ciao a tutti, buon inizio settimana, un saluto a tutti.
0: Ti chiedo se l'inizio di buona settimana lo è anche per il Milan, però, perché ovviamente ci si divide tra temi di campo e temi di mercato, ci si sta propinquando sempre di più all'esordio ufficiale fra 13 giorni nella prima giornata contro il Torino. Intanto sabato c'è stato questo test, pur sempre amichevole, ma contro il Chelsea, risultato più negativo rispetto al derby, forse anche la prestazione, anzi mi sento di dire anche più la prestazione, però ecco, ti chiedo che Milan abbiamo visto in questa sconfitta pesante a livello di punteggio contro gli inglesi.
1: Mi verrebbe da dire che Milan non abbiamo visto, perché
0: forse è più appropriato.
1: Sì, perché in verità non abbiamo visto praticamente niente in questi 90 minuti, una squadra totalmente in balia del Chelsea, che sicuramente sarà più avanti nella preparazione, sicuramente è una squadra più forte anche nella rosa, però Milan ha preso 3 gol, ma poteva prenderne 4-5, non ha tirato in porta. 97 minuti, recupero incluso, il Milan non ha tirato in porta. Poi è chiaro che il punteggio lascia il tempo che trova, perché si tratta di amichevoli, ma io penso che più che il risultato, la preoccupazione dei tifosi del Milan derivi dal fatto che non ci sono stati segnali dal punto di vista tattico, dal punto di vista del gioco, ma anche dal punto di vista di quello che vorrebbe proporre Amorim, cioè una difesa alta, che sia aggressiva, che costruisca dal basso, e soprattutto poi il famoso gioco dominante, no? Io uso le parole di Amorim in conferenza stampa, ormai immagino che questa frase ce la porteremo dietro per tutta la stagione, però è anche vero che si tratta solamente della terza uscita stagionale pre-campionato del Milan, però io davvero non ho visto proprio niente in questa amichevole, se non un Milan che ha provato a difendersi male per oltre 90 minuti. E secondo me le indicazioni maggiori sono arrivate da chi non ha giocato, mi spiego meglio. In questi 90 minuti contro il Chelsea non hanno giocato né Tomori, né Fofana, né Atekame, né Odogu e né Sissé. Guarda caso i 5 giocatori che in questo momento sono in uscita o che hanno già trovato una sistemazione. Atekame ha trovato l'accordo con il Lione in prestito secco, Sissé sta trattando con il Torino, Odogu anche lui andrà via in prestito, e oggi è stato praticamente comunicato ai procuratori di Fofana è ritrovarsi una nuova squadra, una sistemazione. Stessa cosa avverrà per Tomori. Quindi anche Amorim dopo la partita ha detto: faremo delle scelte, taglieremo dei giocatori, siamo troppi. E in effetti il Milan, come ci dicevamo anche nello scorso appuntamento su TMV Radio, il Milan dovrà fare 6-7 cessioni da qui alla fine del mercato e poi provare a prendere quei 2-3 tasselli per alzare la qualità della squadra di Amorim.
0: È su un ricambio che possa poi giovare dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista qualitativo e di coinvolgimento. Purtroppo è inevitabile. Parlavamo proprio, mi ricordo, settimana scorsa del valore delle alternative anche a centrocampo, con tutto il rispetto, di certo non all'altezza magari dei titolari. Però proprio a livello di titolari, Antonio, vado anche su un altro tema, perché si è parlato, in realtà si è discusso di queste sostanzialmente ferie prolungate per Rabiot e per Maignan, se ne sta parlando tanto, qualcuno non ha gradito tra i tifosi questo rientro ritardato. Ti chiedo che impressione hai tu, è chiaro che è tutto concordato, però certo rientreranno più avanti dopo Ferragosto.
1: Sì, è tutto concordato, ma secondo me questa non è una giustificazione, nel senso che comunque, secondo me, se vogliamo, è anche peggio, vuol dire che il Milan è d'accordo nel far prolungare,
0: tra virgolette.
1: Le ferie a due giocatori rappresentativi di questa squadra, uno è il capitano, non lo so, io poi ho visto anche che Lautaro Martinez, che è finalista del Mondiale, è tornato ieri ad allenarsi.
0: Poteva avere anche lui un supplemento.
1: Lo stesso Thuram, che comunque è uscito con la Francia nello stesso giorno, insomma dopo la finale del terzo e quarto posto, è uscito con la Francia lo stesso giorno di Maignan e Rabiot, uno è tornato ad allenarsi e i due milanisti tornano il 16, quindi c'è qualcosa che non torna, che non quadra, e chiaramente ai tifosi questo non è sfuggito e sono tutti un po' delusi dall'atteggiamento di questi due giocatori. In più ti dico anche un'altra componente, un'altra variabile, cioè il fatto che Maignan da capitano del Milan in vacanza non si sia presentato nemmeno ai funerali di Baresi, è aggravato secondo me ancora di più la sua posizione, perché uno, volendo, si potevano interrompere le vacanze per 24 ore, però capisco che è una cosa personale e quindi non lo ha fatto. Due, ci mettiamo questo ritardo, queste ferie extra a 10 giorni dall'inizio del campionato, dove non hai mai conosciuto il nuovo allenatore, perché non c'è mai stato un faccia a faccia dal vivo tra Maignan, Rabiot e Amorim, si sono solamente sentiti al telefono. Non mi sembra proprio un atteggiamento da elogiare, no? Secondo me un po' una brutta figura l'hanno fatta, però ti dico anche che secondo me forse anche inutile per noi sperare di rivedere queste grandi bandiere del passato nei giocatori di oggi, perché il calcio è cambiato, non ci sono più quei giocatori realmente attaccati alla maglia. Dico questo perché abbiamo trascorso l'ultima settimana a parlare di Franco Baresi, dell'esempio che dava Baresi da grande capitano, il primo ad arrivare a Milanello, l'ultimo ad andar via, e poi ti ritrovi un capitano che chiede ferie prolungate a una settimana dall'inizio del campionato. Mi sembra un po' una stonatura.
0: Beh, certo, sono d'accordo con te, il calcio è cambiato, però magari talvolta un punto d'incontro, una via di mezzo sarebbe anche gradita da parte di questi protagonisti. E poi, prima di liberarti, Antonio, ti chiedo se hai il timore, o ci può essere il timore, che dietro magari addirittura a queste vicissitudini possa esserci qualche clamoroso stravolgimento di mercato, perché poi intorno a Maignan e Rabiot tutto tace, ma sommessamente non si sono mai placate del tutto alcune, anche seppur piccole, magari seppur remote, voci di mercato.
1: Sì, hai ragione, comunque qualcosina attorno al portiere, al centrocampista francese c'è sempre stato, però mai delle trattative vere e proprie. Io non penso che il Milan abbia intenzione di metterli sul mercato, anzi, da quello che mi risulta, il club ritiene Maignan, Rabiot, Pulisic, Modric, proprio dei pilastri della squadra di Amorim. Però ribadisco, secondo me non è un comportamento bello il fatto che il capitano chieda ferie prolungate, cioè non ti dà la sensazione di uno che voglia tornare proprio ad allenarsi a Milanello prima possibile, ecco. E quindi questo i tifosi lo hanno percepito. Per quanto riguarda il mercato, non penso che a 20 giorni dalla fine il Milan possa comunque privarsi di due elementi del genere. Poi è chiaro, se dovessero arrivare delle offerte fuori mercato da 30, 40, 50 milioni sia per il portiere sia per il centrocampista, allora magari le cose cambieranno, ma ad oggi fino ad ora non sono arrivate e non ci sono segnali di una partenza sia di Maignan che di Rabiot.
0: Chiarissimo, beh, sarebbe penso un ulteriore stravolgimento non da poco e non di certo in senso positivo. Antonio, grazie per il tuo tempo, per aver aperto con noi e con il sottoscritto questa finestra con sul Milan. È sempre un piacere e io ti lascio al tuo lavoro.
1: Grazie, alla prossima, ciao.
0: Grazie ad Antonio Vitello e a tutti i colleghi di Milan News, sempre sul pezzo per approfondire tutti i temi inerenti al mondo rossonero. Noi stiamo per arrivare alla fine di questa puntata di oggi, Tempo Radio Sport, Calcio, Mercato e Ritiri, riprendo qualche notizia anche da tutto mercato web, perché poi c'erano, come dicevo prima, degli aggiornamenti anche da darvi per quanto riguarda l'Emilia Romagna. L'Emilia in particolare, c'è Benja Dominguez che sembra essere pronto ad approdare al Sassuolo, un colpo un po' a sorpresa di un talento comunque interessante. Infatti, come viene scritto su tutto mercato web, il club nero-verde ha trovato l'accordo con il Bologna per Benjamin Dominguez, esterno che nell'ultima stagione non è riuscito a trovare grandissimo spazio. Con Tedesco le cose non sembrano essere cambiate, quindi c'è questo approdo poi al Sassuolo in vista della prossima stagione. Ha deciso di cambiare area il giocatore e quindi ora il Sassuolo è pronto a cercare di rilanciare Benja Dominguez, calciatore comunque di talento, non un ragazzino, nonostante abbia dei tratti decisamente ancora più giovanili dei suoi 23 anni, ma comunque un calciatore ancora con tanta carriera di fronte a sé. Poi per il Napoli riporto anche gli esuberi in Gonge, buone notizie per i tifosi partenopei. Un nome per il Parma di questa possibile soluzione in prestito e poi da definire eventualmente magari la formula successiva, se diritto, obbligo condizionato e con quali dilazionamenti in caso di pagamento. Però ecco, un Gonce potrebbe lasciare il Napoli e approdare alla corte di questa a Parma con una formula, come dicevo, con prestito e poi da valutare. Per quanto riguarda invece il riassunto delle altre trattative, ne stavamo parlando prima, ritorno ancora una volta su Rodrigo Mora, dico, abbiamo discusso anche con un esperto di calcio portoghese con cui abbiamo parlato prima, Francesco Nicolato. Ci parlava delle caratteristiche del calciatore, centrocampista offensivo dalle spiccate caratteristiche offensive, e la Roma sta insomma avvicinandosi sempre di più al ragazzo classe 2007, 25 milioni di euro subito, 25 milioni nel 2027 per una spesa complessiva, il calcolo è parecchio facile, di 50 milioni, quindi un colpo sì per giovani, ma sicuramente un colpo importante a livello di dispendio economico. Poi per quanto riguarda invece le altre operazioni, parlavamo dell'Inter anche in apertura con Niccolò Ceccarini, pare che stia prendendo sempre più quota l'ipotesi di AB, con dunque l'approdo che avverrebbe dalla Al-Ittihad dall'Arabia Saudita, un calciatore con caratteristiche diametralmente opposte a quelle di Denzel Dumfries, che era il titolare fino a pochi mesi fa. Vedremo se si potrà approfondire il discorso in questo senso. Per la Juventus invece, come abbiamo detto più volte negli ultimi giorni, si attendono gli sviluppi sul fronte Paris Saint-Germain per quanto riguarda Zion Suzuki, il calciatore sembra avvicinarsi dal Parma sempre di più ai francesi, e poi i bianconeri dovrebbero discutere con i parigini per strappare eventualmente un prestito. L'alternativa è chiaramente quella di Vicario, la prima alternativa in questo momento è quella del portiere italiano del Tottenham, fuori dal progetto tecnico di Roberto De Zerbi. La Juventus lo tiene tra virgolette in stand-by in vista poi dell'evolversi della situazione Suzuki. Per l'attacco sempre dei bianconeri, anche qui stand-by con Zirkzee, c'è stato qualche discorso approfondito con il calciatore ex Bologna, ma prima bisogna attendere delle uscite, principalmente quella di Jonathan David, che a livello economico, principalmente d'ingaggio, fa un po' da tappo per ogni altra possibile operazione. Per il Napoli abbiamo detto di Gabriel Jesus, che potrebbe diventare un'ipotesi più avanti, magari anche qui con un prestito e con un eventuale pagamento dilazionato. Pure qui bisogna poi attendere le uscite, quella di Lukaku con il Fenerbahce, cioè, si sta trattando, non c'è ancora la quadra, ma si proseguono i discorsi con invece la società turca, con la speranza che si possa arrivare ad un accordo magari già nei prossimi giorni. Direi che abbiamo fatto un riassunto, insomma, delle operazioni di mercato, quelle che potrebbero chiudersi, quelle che si sono chiuse, quelle addirittura d'arrivo. Poi magari domani, quando ci riaggiorneremo, potrebbero essere cambiate tante cose, chi lo sa. Noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, lunedì 10 agosto. Io ricordo l'appuntamento poi con le dirette di TMV Radio, sempre domani mattina alle ore 9.45 con Tuttaci, poi Alessandro Santarelli fino alle ore 13, dalle 11 alle 13 con Editoriale Rotocalcio, e con me invece ci ritroveremo sempre alla solita ora alle ore 14 fino alle 17 con TMV Radio Sport. Calciomercato e ritiri. Buon pomeriggio. A domani.
2: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Tempo di Coppa Italia, tempo di ripresa delle gare ufficiali. Sabato 8 agosto ha infatti preso il via ufficialmente la stagione calcistica 2026-2027. Lo ha fatto con le partite di Coppa Italia Frecciarossa, in attesa poi che nel weekend che chiuderà questa settimana si giochi anche la Coppa Italia di Serie C. Ma insomma, non si parla solo di calciomercato, si può tornare anche a parlare di partite giocate. E così, insomma, questo lunedì 10 agosto, Claudia Marrone vi dà il buongiorno e il buon inizio di settimana, appunto, con tutte queste partite ufficiali. In realtà tutte, se ne sono giocate solo 4, ma sicuramente 4 partite molto importanti che hanno riguardato anche la terza serie, della quale trattiamo ormai ad A Tutta C, format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire su ovviamente sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del digitale terrestre. Mi ero un attimo distratta, mi stavo rimirando perché oggi stranamente sembro abbronzata, non so se Gabriele Latini in regia sta facendo miracoli. Vi avevo già annunciato venerdì che Giorgio Sorani ci avrebbe lasciato, quindi il compito di fare miracoli, non so se c'era abituato, ma dovrà abituarci, sì, almeno quando la sottoscritta è in conduzione tocca al buon Latini, che tra l'altro non mi sta dando cenni, non mi sta dando segnali, quindi non so se forse è già a rassegnare le proprie dimissioni, visto che deve fare con me questa ora di diretta. Niente, non Gabriele Latini proprio mi ignora. Pensate quanta brutta gente, no? Ah no, no, ecco, allora vedete, si è sentito, no? Appunto nel vivo. Ha detto assolutamente sì, è pronta ai miracoli, va bene, parleremo tra un mese perché, vabbè, inizia ufficialmente l'avventura di Gabriele Latini con Claudia, non sa cosa lo aspetta. Probabilmente nemmeno le squadre di Serie C e di Serie B che sono scese in campo in questo weekend ormai trascorso sapevano cosa sarebbe aspettato loro. Si sono giocate 4 partite che hanno riguardato le 4 neopromosse della passata stagione, quindi squadre che abbiamo avuto modo di conoscere, ovvero Vicenza, Ascoli, Arezzo e Benevento, e le 4 meglio piazzate, insomma, della passata stagione. Solo il Catania però riesce a centrare l'approdo ai 32esimi di finale, vincendo questo turno preliminare contro il Vicenza 3-4 dopo i calci di rigore, mentre l'Ascoli si conferma, come era stato nei playoff dello scorso anno, sul Potenza 3-1 il finale. Non parte bene nemmeno la stagione dell'Union Brescia, scottato proprio da quella finale playoff del 9 giugno, un Brescia che torna in campo 2 mesi esatti dopo l'ultima volta e perde 2-0 contro l'Arezzo. Parte invece bene il Ravenna, che però poi crolla e cade 5-3 in casa del Benevento. Quindi da questo turno preliminare sono state Catania, Ascoli, Arezzo e Benevento ad avere la meglio e a qualificarsi per il turno successivo. Un turno che si giocherà in orari, posso dirlo, secondo me un po' proibitivi, a partire da venerdì 14 agosto, orari proibitivi perché non so dalle vostre parti, ma qua in Toscana è caldo anche alle 9 la sera, ci saranno però tante partite alle ore 18. Di caldo ne hanno parlato anche alcuni allenatori, chiaro, non deve essere un alibi il meteo, però è vero che insomma giocare con il caldo che fa e l'umidità che comunque c'è in Italia non credo sia facile. Però questi 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa, quindi stiamo sempre parlando della Coppa Italia che coinvolge poi le formazioni di Serie A, si giocherà anche alle ore 18 e si partirà proprio con Parma-Catania, quindi sarà il Catania a dare il via anche al successivo turno, come è stato per il turno preliminare ormai archiviato. Al Tardini si andrà in scena venerdì 14 agosto alle ore 18, mezz'ora più tardi 18:30 ci spostiamo in terra sarda dove si giocherà Cagliari-Arezzo. Sempre il 14 agosto alle ore 20:45 invece sarà la volta di Monza-Avellino. A chiudere questo venerdì di calcio, Fiorentina-Benevento alle ore 21:15. Beh, orario già forse vagamente più normale. In campo anche nella giornata di Ferragosto, alle ore 18 Catanzaro su Tirolo, mezz'ora più tardi Udinese-Padova, alle 20.45 invece Venezia-Modena e alle ore 21.15 Torino-Carrarese. Domenica 16 agosto, gli orari sono sempre quelli 18, 18 e 30, 20 e 45, 21 e 15, e si parte con Frosinone e Juve Stabia e si chiude poi con Lazio Mantova alle ore 21 e 15, nel mezzo Genoa Ascoli ed Hellas Verona Virtus Entella. A chiudere i 32esimi di finale ci penseranno le quattro restanti sfide che scenderanno in campo lunedì 17 agosto. Si parte alla Settilare Arena di Pisa con Pisa-Empoli alle ore 18, si prosegue poi con Sassuolo-Cesena alle ore 18.30, alle ore 20.45 invece Cremonese-Sampdoria, mentre alle ore 21.15 chiuderà il turno la sfida tra Palermo e Lecce. Beh, insomma, iniziare ha portato bene al Catania, aprire un turno ha portato bene al Catania. L'avversario stavolta sarà forse molto più proibitivo, perché c'è un Parma che milita in Serie A, e un Parma che tra l'altro l'anno scorso ha lanciato il tecnico Questa, un allenatore giovanissimo che ha ben figurato, e vedremo quindi quello che sarà dei rossazzurri. Contro il Vicenza hanno ben figurato, probabilmente mi sarei aspettata qualcosina in più dalla compagine di Mister Gallo, ma questo è un parere assolutamente personale. Di sicuro, ripeto, il Catania avrà un altro impegno molto delicato, noi lo andremo a seguire poi nel corso della settimana, quello che è il percorso della squadra di Emilio Longo, che comunque al suo esordio sulla panchina siciliana ha appunto centrato quello che doveva centrare. Per cronaca, io vi porto già anche nella Coppa Italia di Serie C, che partirà invece venerdì 14 agosto. Si giocherà qua ad orari leggermente più normali tutte le partite, quasi tutte le partite. Sono previste alle ore 21, ce ne saranno poi anche alcune alle 18. Ovviamente di questa Coppa torneremo poi a parlarne molto più nel dettaglio in settimana, però visto appunto che si parla di Coppa Italia, iniziamo ad addentrarci anche a quella che è la Coppa Italia di categoria, vinta, lo ricordiamo, lo scorso anno dal Potenza, che in finale ha battuto un Latina, comunque uscito a testa altissima da quel doppio confronto con i rossoblù. C'era poco da recriminare davvero alla squadra di Mister Volpe, forse penalizzata dal risultato dell'andata, però insomma il Potenza parte con questa Coppa, infatti ha giocato quella di Serie A. Allora, venerdì 14 agosto non ci sarà solo il Catania, dunque, tra le formazioni di Serie C in campo, ma proprio per la Coppa Italia Serie C ci saranno Trento-Spitaletto-Franciacorta, Vado-Inter-Under-23, Provercelli-Pergolettese, Audace-Cerignola-Monopoli, Picerno-Barletta, Pineto-Gubbio, Casertana-Savoia e Grosseto-Guidonia-Montecelio. Si giocherà anche per la Serie C il 15 agosto e si partirà con Cittadella-Atalanta-Under-23, anzi si partirà alle ore 18, ecco è qui che vi dicevo che probabilmente gli orari non sono troppo agevoli neppure in Serie C, con Arzignano-Valchiana, Campo Albino Leffe e Lumezzane Renate, alle ore 21 invece Cittadella Atalanta Under 23, poi ci sarà Spezia Torres, Carpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro, Foggia Altamura, Crotone Cosenza, insomma il derby che spicca, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese. A chiudere questo primo turno di Coppa Italia Serie C ci penseranno le partite del 16 agosto con Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco De Senzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alzone Milano Novara, Juvenex Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. Quindi insomma tutte gare anche qui molto interessanti, ci sono le formazioni neopromosse dal precedente campionato di Serie D a dare anche un po' il là di questa Coppa Italia, una Coppa Italia che sarà da seguire assolutamente, che lo ricordiamo per quel che concerne la Serie C mette in palio un posto molto agevolato nei playoff, perché la squadra che vincerà il trofeo potrà accedere alla fase nazionale, salvo che già non sia qualificata alla stessa. Ovviamente se la squadra che alzerà il trofeo sarà già qualificata comunque ai playoff, subentrerà l'undicesima classificata nel girone di appartenenza della squadra che vincerà, quindi insomma è vero che siamo solo all'inizio, ma sarà un altro trofeo da seguire con molta molta attenzione. Del resto il Potenza ha centrato proprio il turno nazionale della fase playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia. C'è stata l'Atalanta Under 23 che ha potuto disputare almeno un turno degli spareggi promozione, proprio in virtù del fatto che si trovava nel girone, il girone C, vinto dal, insomma, dove c'era la detentrice, la vincitrice della Coppa Italia. Chissà cosa accadrà quest'anno, insomma, partite da seguire con molta attenzione, come con molta attenzione seguiremo, lo ripeto, anche il Catania, che se la vedrà con il Parma, e sarà molto interessante capire quello che potrà accadere al Tardini. Un commento flash al Catania lo vado a chiedere proprio alla redazione di TuttoC.com, dove trovo Laerte Salvini.
2: Buongiorno Claudia, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, è un Catania che ha ben figurato e che ha scacciato un po' via, almeno sul campo, i fantasmi di un avvio un po' così, con qualche interrogativo, perché oggi sarà un giorno fondamentale per capire se ci sarà un'ipotetica penalizzazione per problemi legati alla fideiussione, quindi di natura economica, che lasciano sempre un po' di incognite, perché poi parliamo di una proprietà solida, seria, a lungo termine, che ha fatto investimenti ingenti, quindi poi sono questi i misteri che fanno un po' allontanare poi quelli che sono i commenti legati solamente al campo. Campo che invece ha parlato e ha detto che Longo sta plasmando molto bene la squadra e che non sta affatto sfigurando, considerando che è un Catania un po' più giovane rispetto all'anno scorso e che sicuramente ha ancora bisogno di qualche tassello che verosimilmente arriverà in questi giorni. Ma i segnali sono positivi. In un girone C molto competitivo io continuo a vedere il Catania non come la favorita, ma sicuramente come una squadra che darà fastidio e starà lì attaccata ai primi posti.
1: L'obbligo di vincere c'è, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana con il tecnico Franco Lerda, uno che il girone C lo conosce molto bene, ed è ovvio che se ti chiami Salernitana, Bari, Catania, probabilmente un po' anche Cosenza e Crotone, un po' l'obbligo di vincere, cioè attenderemo poi, come ricordavi, di vedere quello che sarà l'esito del momentaneo diciamo scivoletto del Catania per quel che riguarda la possibile penalizzazione. Ero stata troppo ottimista forse nel dire che tutte le squadre sarebbero partite tranquillamente, che non ci sarebbero stati più problemi dopo le iscrizioni e le prime penalità, perché ricordiamo, se ci dovesse essere la penalizzazione al Catania, non sarà solo la formazione siciliana quella penalizzata, perché anche il citato Crotone partirà con un gap da dover colmare, e beh, non è semplice partire penalizzati. Di sicuro però Longo, che comunque non lo sentiremo poi a breve, il tecnico del Catania ha preferito non parlare di cose esterne, di sicuro però ha dato già un buon input per quello che è il futuro, almeno sul campo, della formazione rossazzurra. Insomma, non era semplice andare a vincere a Vicenza, soprattutto perché il Vicenza partiva già collaudato, il Catania è una squadra nuova. Ma l'impatto, beh, alla fine è stato positivo. È vero, è calcio di agosto, c'era caldo, c'era molto caldo, ma la risposta è arrivata, e di sicuro questo può un po' stemperare magari la preoccupazione dei tifosi circa il discorso legato proprio alla penalità.
2: Ma assolutamente sì, anche perché parliamo comunque, come detto te, di un progetto nuovo. Longo ha costruito la sua carriera in questi anni con tanto sacrificio, senza avere tanti nomi blasonati. Anche l'anno scorso a Crotone poi la squadra era stata un po' ridimensionata a gennaio, ma invece ha continuato ad andare molto bene. E quindi gli va dato atto che credo sia l'uomo giusto al momento giusto, perché è un Catania che avrà un po' meno budget, ma avrà le idee di un allenatore magari non più giovanissimo, ma che nel professionismo ci è arrivato relativamente tardi, a mio avviso, e che ha tutto per scalare le categorie, per quello che ha dimostrato a Picerno e a Crotone, e mi auguro possa anche valorizzare quegli elementi come Pagliai, ma anche lo stesso Quaini, che ha sempre fatto bene a Catania, ancora di più nel suo 4-3-3. I giovani non mancano, dallo stesso Leonardi, che è un po' il figlio della città, che mi auguro possa essere valorizzato con questi colori. Io credo che possiamo aspettarci tanto, con le dovute cautele, perché poi alla fine si andrà a scontrare contro corazzate, a mio avviso, un po' più attrezzate, come la Casertana, il Bari, che in questo momento, quindi a calciomercato in pieno cantiere, credo siano un po' più avanti.
1: Beh, comunque è anche vero che il Vicenza e il Padova negli anni scorsi hanno dimostrato che anche quando si spende poco si può vincere, anzi paradossalmente si vince se si spende poco, ma si costruisce una rosa funzionale. Laerte, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E allora, come dicevamo, non sempre spendere poco o avere un budget più ridotto significa poi non centrare il risultato. Sul Catania torneremo alla ripresa, diciamo così, per rimanere in termini calcistici, di questa puntata di A Tutta C, perché sono scoccate le ore 10, quindi noi abbiamo la piccolissima pausa pubblicitaria ormai consueta. Torneremo poi con la seconda parte della nostra trasmissione.
3: TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV con il focus sul turno preliminare alla prossima Champions League. Partiamo dalla Stella Rossa di Belgrado, favorita al 70% rispetto al 12% dato alla Hapoel Beersheba, con l'Ajax al 18%. Nell'altra sfida Bodo Glimt favorita al 52% rispetto al 25% dato dall'Union Saint-Gilloise e infine al 24% le speranze di vedere un pareggio. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Torniamo dopo una piccolissima pausa pubblicitaria. E allora io sto un attimino combattendo, forse più di quanto il Ravenna non abbia fatto con il Benevento, con un ciuffo un po' ribelle dei miei capelli. E allora chiedo ovviamente assistenza alla regia. Lo ripeto, devo un attimo abituare Gabriele Latini ai miracoli. E, cioè, già che Giorgio non mi ha mai trasformato in Bella Did in diretta, no? Io non so se magari potrà riuscirci Gabriele nei prossimi giorni, ma vabbè, al netto di questo, intanto che io combatto un attimo con il mio ciuffo ribelle, torno anche in casa Catania e, come promesso, vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Emilio Longo dopo la vittoria sul Vicenza ai calci di rigore nel turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, un turno che al Catania ha regalato i 32esimi di finale con il Parma, gara che si giocherà venerdì 14 agosto alle ore 18.
1: Mister Francesco Guiotto, il giornale di Vicenza.
2: Buonasera.
1: Intanto complimenti, nel senso che per quello che si è visto direi che il Catania ha assolutamente legittimato il passaggio del turno. Si aspettava, dopo il periodo di ritiro intanto, e poi considerando anche la notizia che si è stata diffusa ieri, insomma, che immagino non possa avervi lasciato del tutto indifferenti, una risposta di questo tipo della sua squadra.
2: Ma io vorrei isolare e fare un ragionamento che evidenzi il valore del campo senza spostarci su altri ragionamenti. I ragazzi che sono andati in campo sono calciatori forti, la squadra che mi è stata consegnata è una squadra forte che è capace, secondo me, di fare questi tipi di partite. Non avevamo troppi cambi, però mi sembra che ci sia stata una buona lettura sotto tutti i punti di vista. Sull'aspetto tattico mi sembra che la squadra, quando ci è riuscita, ha provato a dominare il gioco, abbiamo provato a mettere in difficoltà, conoscendo l'ottima squadra avversaria in alcuni punti del campo. Quando c'è stato da sacrificarci l'abbiamo fatto. Ovviamente anch'io ero curioso, all'interno della sua domanda c'è un aspetto importante, quale fosse la mia aspettativa. Per come avevamo lavorato e come avevo visto la squadra giocare anche contro il Ravenna, mi aspettavo una squadra che cercasse subito di legittimare la propria forza. Il punto di domanda più importante era sulla tenuta fisica, e devo dire che anche da quel punto di vista, anche se la seconda parte del secondo tempo ci ha visto non protagonisti come altezza di campo, però il sacrificio è stato tale che ha portato tutti a poter fare gran parte del minutaggio, e quindi sono assolutamente soddisfatto.
3: Corrado Farretto, Bianco, Rossi.net.
2: Buonasera.
3: Il Catania è riuscito a chiudere tutti gli spazi di Tacchio, che è sempre andato a pressare Carraro, fonte di gioco, ma soprattutto dalla parte della vostra sinistra avete creato sempre, diciamo, o la maggior parte delle azioni più pericolose. L'avevate studiata così o è venuta poi in campo?
2: Ma diciamo che il Vicenza scalava in un modo particolare: da una parte scalava con la mezzala, dall'altra parte si alzava molto più con il quinto, quindi da questo punto di vista i ragazzi erano pronti all'evenienza di questo tipo di scalate in fase di non possesso, e quindi hanno letto bene la possibilità, qualora i quinti si alzassero, di andare direttamente sugli attaccanti esterni per poter allargare tanto i loro braccetti. E quindi sì, più che studiarle, io credo che la squadra abbia letto bene proprio lo spartito che la gara ci ha presentato, perché questa è una partita, secondo me, per il periodo che c'è, di buon livello. Io ho visto due squadre confrontarsi bene all'interno della stessa partita. C'è stato spesso il cambio di fronte sull'aspetto del dominio, per un periodo l'ha fatto il Catania, per gran parte della

0: una squadra organizzata che ha un anno di esperienza con lo stesso allenatore, quindi un canovaccio guida sia tattico che tecnico già consolidato, e noi eravamo veramente alla prima uscita. Quindi la soddisfazione è proprio su questo aspetto, non solo per il passaggio del turno, ma mi sembra che le basi per poter costruire e continuare a costruire una squadra importante e competitiva ci siano tutte.
1: Ringraziamo il mister per la disamina tecnica. Ora, prima di chiudere, desideravo ringraziare il Vicenza, la città di Vicenza, per la collaborazione e l'ospitalità che ci avete fornito. D'altra parte, mi tocca anche dire una cosa. Oggi abbiamo letto sul giornale di Vicenza, che è un organo di informazione straordinario, che stimiamo e rispettiamo, che si sarebbe presentato stasera a Vicenza un Catania prefallimentare. Questa espressione non rende giustizia né al Catania né a Vicenza, che recentemente hanno subito due fallimenti, uno ciascuno. Il fallimento comporta sofferenza non solo per le tifoserie, per le città, ma anche per le tante persone che lavorano dentro i club. Quella del Catania non è assolutamente una situazione prefallimentare. E ci dispiace molto che un giornale che stimiamo tanto, come il giornale di Vicenza, oggi abbia usato questa parola per definire questa sfida. Ci dispiace, ma sappiamo che ci saranno occasioni per riparare e ci saranno occasioni da parte nostra per migliorare anche su quest'altro aspetto. Grazie a tutti.
2: Queste erano le parole. Eccoci qua, nuovamente in studio. Scusate, non so se si è sentito il mio attacco. Non ero pronta, dicevo, queste erano le parole del tecnico Longo e comunque in generale anche poi della società che ha spiegato quella che è la situazione del club di cui stavamo trattando anche nella prima parte della nostra diretta. Non c'è nessun rischio fallimento per il Catania, fa però piacere sentire che comunque anche il Catania si mette in discussione per quel che riguarda il discorso legato alla comunicazione. Questo fa molto piacere perché poi alle volte è vero, noi giornalisti sbagliamo e ci mancherebbe altro, siamo umani anche noi, ma spesso a volte difettano di comunicazione anche le società e come ci mettiamo noi giornalisti in discussione, è giusto che ci si mettano anche i responsabili della comunicazione delle varie società. Intanto Gabriele mi ha fatto un altro miracolo qua oggi, la notte dei miracoli, vediamo se Gabri coglie la citazione, salvo che non abbia detto una castroneria io e essendo lunedì può anche essere, tra l'altro è la notte di San Lorenzo, io insomma spero per voi stasera possiate andare a vedere le stelle cadenti, è una delle mie notti dell'anno preferita, forse solo il mio compleanno anticipa questo, ma a proposito di cadute, non c'è solo quella delle stelle stasera. Ieri c'è stata quella dell'Union Brescia che, lo abbiamo detto prima, ha perso 2-0 con l'Arezzo. Un girone B che sembra veramente portare malissimo alla formazione lombarda, perché l'Arezzo l'anno scorso ha vinto il girone B. Quello che poi ha dato, quello dove ha partecipato anche l'Ascoli, che ha battuto l'Union Brescia nella finale playoff. Quindi, insomma, la formazione di Corini ha chiuso con una squadra del girone B la passata stagione, ha aperto questo anno calcistico con un'altra ex partecipante a quel raggruppamento della scorsa Serie C. Il risultato è stato infausto. Certo è che non si può paragonare un turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, una finale playoff che aveva certamente un peso specifico nettamente differente. In questo caso qui c'è comunque un campionato ancora aperto. L'anno scorso c'è stata una mancata promozione, c'è stato il mancato salto di categoria che comunque lo ricordiamo per la formazione guidata dal presidente Pasini. È un progetto triennale. L'Union Brescia, infatti, è nato poco più di un anno fa, era il 17 luglio del 2025, dalle ceneri del Brescia di Massimo Cellino, un Brescia fallito. Pasini a quel punto ha deciso di trasferire il titolo sportivo della Feralpi Salò a Brescia ed ecco quindi che è nato questo Union Brescia che ieri, tra l'altro, dopo un lungo iter giudiziario, ha potuto esordire con la storica maglia, quella con la V per capirsi, perché è stato concesso al

0: sodalizio guidato dal citato Pasini di poterlo fare. Quindi, insomma, è un Brescia che piano piano si sta riappropriando della propria identità. Certo, l'esordio non è stato dei più felici, ma delle note positive si sono viste. Quindi da casa Catania ci trasferiamo in casa Brescia e andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Eugenio Corigna, appunto, ma anche quelle di Marras, uno dei protagonisti di questa sfida al Città di Arezzo che si è giocata ieri.
1: Abbiamo fatto un'ottima partita, al cospetto di una squadra comunque importante, che l'anno scorso ha vinto il campionato di C e quest'anno si è rinforzata visto che affronterà la Serie B. È stato un peccato non passare in vantaggio, abbiamo preso un gol probabilmente subendo un fallo non fischiato, dove poi non siamo stati attenti a sufficienza, ma la squadra è rimasta in campo, ha tenuto bene il campo, ha spinto, ha creato situazioni, ha accettato anche qualche contrattacco avversario, sempre con la volontà di andare a pareggiare la partita per provare a vincerla. Diciamo che non è stata una partita da questo punto di vista particolarmente fortunata, ma l'atteggiamento e la voglia di fare ci sono stati. Abbiamo messo dentro la terza partita, perché a parte i due amichevoli, dunque tanti ragazzi hanno fatto minutaggio, e adesso prepareremo questa settimana che non ci vedrà andare a Cagliari, probabilmente organizzando due amichevoli per spalmare il minutaggio anche sul resto della rosa. L'ho detto anche ai ragazzi nel discorso pre-gara che questa era una giornata molto importante per Brescia e i bresciani, perché tornavamo a vestire la nostra maglia, quella V, che riconosce quello che siamo, la nostra identità, e dunque sappiamo che dobbiamo rivestirla portando orgoglio e onorarla sempre al meglio. Questo l'hanno fatto sempre i miei ragazzi e devo dire che l'hanno fatto anche questa sera. E la testimonianza è che, come dicevi tu, al 9 di agosto quasi 400 tifosi hanno ben avuto la volontà di seguire la propria squadra, di venire fino qua, e li ringraziamo per questo, e questa è un'ulteriore volontà da parte nostra di riconoscere gli sforzi che fanno per starci vicino e regalare a loro le migliori soddisfazioni.
2: Secondo me abbiamo fatto una buona partita, abbiamo approcciato bene, abbiamo fatto le nostre cose, quelle che proviamo da tanto tempo, comunque dalla scorsa stagione. I nuovi si sono integrati bene, sia Sina che è un ragazzo giovane che può crescere, sia Rizzo Pinna che comunque conoscevo già, è un giocatore forte, un giocatore che deve stare tanto dentro la partita, che deve toccare tanti palloni e ci darà una grande mano. Io sono soddisfatto perché era tanto tempo che non giocavamo. E fare comunque una partita del genere oggi qui non era semplice, sicuramente fa male perdere, però abbiamo fatto una buona partita. Sì, vabbè, io faccio quello che mi chiede il mister, nell'arco della mia carriera ho fatto tutto, un po' di tutto, quindi cerco di con le mie caratteristiche di coprirmi tutti i ruoli. Sì, li ringraziamo e sicuramente oggi il ritorno della V volevamo dargli una soddisfazione e cercheremo di dargliela durante l'anno, li ringraziamo sempre. Grazie.
3: Grazie.
0: E proprio Marras ha toccato uno dei nomi che probabilmente è stato un po' tra i colpi di mercato sicuramente più produttivi di questa sessione estiva, ovvero quello di Rizzo Pinna, che l'anno scorso è stato tra i calciatori determinanti per l'Ascoli. È un Brescia che è ripartito comunque, sì, con nuovi calciatori. Ovviamente ci sono state delle cessioni, delle nuove entrate. È un Brescia che però ha una base solida da cui è appunto potuto ripartire. La stessa base solida che ha anche il Ravenna, perché non ha così stravolto la rosa dalla passata stagione, anzi, probabilmente si è accorto che andava messo magari qualche correttivo più di categoria e in quest'ottica sta lavorando la formazione giallorossa. Una formazione che però, come il Brescia, ha perso e forse lo ha fatto anche in modo un po' più rocambolesco, perché aveva dominato il Benevento, era passata addirittura in vantaggio, ma poi ha perso 5-3, lasciando molta delusione nell'allenatore Andrea Mandorlini. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono state nel post-gara le parole del citato tecnico, che appunto si è detto un po' deluso dai suoi. Spazio alle sue dichiarazioni.
4: Mister, allora, insomma, al di là del risultato, anche se è la prima vittoria nelle tre amichevoli, credo che faccia piacere, credo che tu sia soddisfatto per tante cose, non per zarpellone. Parto da qui, che sensazioni ci sono?
5: Ma adesso su Leonardo dobbiamo vedere un po', adesso guarderemo i prossimi giorni, ha sentito un fastidio, ovviamente prima valutiamola.
0: Allora c'è stato un piccolo errore di video, non era questo, e quindi abbiamo già spoilerato quello che andremo ad ascoltare poi nell'ultima parte di A Tutta C. Non era questo il video, lui, lo avete visto, è Stefano Cassani, il tecnico del Carpi. Ieri il Carpi è stato impegnato in una amichevole vinta col Mantova. Dicevo, ci portiamo in casa Ravenna, non sta trovando il video, c'è un piccolo problema in regia, quindi vabbè, dalla Ravenna, e vedremo un attimo se riusciamo a recuperare il video. Ci spostiamo in casa Potenza e andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Ivan Tisci, fresco allenatore della compagine rossoblu, che ha fatto il suo esordio perdendo ad Ascoli. Non era semplice battere la formazione marchigiana, che chiaramente veniva anche dal grande entusiasmo della passata stagione di quella Serie B centrata due mesi fa. Il Potenza comunque si è fatto valere, è stato abbastanza soddisfatto anche l'allenatore, quindi spazio adesso alle parole di Tisci.
3: Credo ha letto bene nella partita, ovvero credo che si sia visto questo. Sono contento, a fine partita ho detto ai ragazzi che ovviamente, come sottoscritto, erano dispiaciuti per aver perso, perché non piace mai a nessuno perdere, questo ti tempra, no? Però ho detto che per quanto mi riguarda, dopo tre settimane ho visto cose molto interessanti e che degli spunti che mi serviranno per continuare a lavorare in un certo verso. Mi hanno dimostrato, intanto hanno dimostrato grande attaccamento, che era quello che gli aveva chiesto un po' la società, gli avevo detto di mettere io in campo, al di là di quello che erano le cose che avevamo fatto in queste tre settimane, però per, come hai detto te, per 60-65 minuti siamo stati, abbiamo tenuto il campo, e soprattutto credo ce la siamo comunque giocata a viso aperto, con il rischio magari di poter soccombere, ma anche con la voglia e il coraggio di andare in avanti, e quindi sotto questo punto di vista chiaramente mi porto a casa delle cose interessanti. Ovvio che perdere non piace mai a nessuno, però sapevamo che per noi era importante fare un certo tipo di partita, e per larghi tratti ci siamo riusciti. Non mi piace il risultato finale, perché sai, comunque alla fine hai perso, hai subito tre gol, e quindi questo non mi fa piacere, ma perché dispiace anche ai ragazzi, no? Perché quando giochi in un certo modo, io credo che Oreo con lo spogliatoio avevano questo dispiacere, ma erano quasi un po', non dico soddisfatti, ma vedevo nei loro occhi una consapevolezza che a me piace, quella di dire: forse prima della partita, dopo solo tre settimane di lavoro, qualcuno era un po' più preoccupato, come giusto che sia, perché la curiosità del nuovo allenatore, delle nuove metodologie, no? Di magari qualcosa di diverso che sto cercando di trasmettere insieme allo staff. E invece si sono resi conto che sono riusciti per buona parte della gara a fare determinate cose. Io sono convinto che loro, ripeto, nelle corde abbiano questo. E ovvio che cosa non mi è piaciuto, non è che non mi è piaciuto, perché non è che sono qui a rimproverare nessuno, sanno loro stessi, e sappiamo che dobbiamo migliorare sicuramente le scelte, perché quando si gioca in un certo modo e quando riesce a arrivare e avere molte situazioni di ripartenza, con la qualità che abbiamo noi dobbiamo cercare di essere più bravi, dovremmo migliorare questo, ci stiamo lavorando, magari meno, perché abbiamo dato più importanza a un certo tipo di lavoro, che era quella della fase non possesso, però sono comunque contento, perché poi scherzando ora parlavamo con Luca Russo, dicevamo se Luca Russo fosse magari riuscito a capitalizzare quella bella ripartenza, si andava sul 2-2, sarebbe stato anche forse meritato, no? Poi dopo l'Ascoli, ripeto, è una squadra importante, a conoscenza, e soprattutto rispetto a noi era molto più avanti per quello che loro devono interpretare e fare. Noi veniamo da tre settimane di lavoro, quindi nell'ultima mezz'ora si è notata questa differenza, un po' per la stanchezza come dicevi tu, e un po' per la loro bravura. Lucas per me ha fatto anche lui 60 minuti importanti in un atteggiamento, un tipo di gioco dove lui nella fase sicuramente di possesso, io l'ho detto, se impara a correre bene come ha fatto oggi per 60 minuti, può diventare un giocatore completo, perché poi quando hai la palla è quello che ti dà, ti trova le soluzioni, ti trova le imbucate, dà sicurezza nella fase di palleggio. Quindi per me per 60 minuti, fin quando l'ho tenuto in campo, ha fatto un'ottima gara, anche lui era arrivato, me l'ha detto, ma non era l'unico, si è visto che c'erano parecchi giocatori che avevano spinto, e quindi abbiamo fatto i cambi, e quindi con i cambi abbiamo cercato comunque di dare ancora nuova linfa. E Franzolini credo che l'ho saputo nell'ultima giornata, qualcosa a livello forse di burocratico, di situazioni che magari non ti so dire bene le motivazioni, però con quello che sono oggi i nuovi tesseramenti, forse per quanto riguarda le fiduzioni o cose varie. No, assolutamente. Il ragazzo, vero è che il ragazzo è arrivato da solo una settimana, si è allenato bene e magari so che ci teneva a essere comunque disponibile perché era un ex, e magari non so neanche se avesse avuto l'opportunità, l'avremmo anche magari utilizzato per qualche minuto, però era giusto dare spazio a quelli che dal primo giorno hanno spinto e soprattutto a quelli che avevano raggiunto questo obiettivo lo scorso anno. Io ho pensato a quello.
0: Abbiamo dunque ascoltato quelle che sono state le parole di Ivan Tisci, riprese dai colleghi di Telesveva. Ricordiamo invece che gli altri video visti sinora erano ripresi dai canali ufficiali dei vari club, e proprio ai canali ufficiali del Ravenna ci andiamo a spostare perché è pronto adesso il video del tecnico giallorosso Andrea Mandorlini, che si è dichiarato piuttosto deluso di quanto visto in campo. Subito dopo le parole di Mandorlini una piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
6: Mister, buonasera, sono qui, mi chiamo Gabriele Quotidiano. Chiaramente immagino che il risultato non la soddisfi, perché perdere non fa mai piacere a nessuno, però credo che la sua squadra oggi abbia fatto bella figura al cospetto di una formazione di categoria superiore come il Benevento. Siete andati in vantaggio sul doppio vantaggio, il Benevento vi ha rimontato, poi siete riusciti nuovamente a rimetterla a vostro favore. È chiaro che poi gli episodi sui calci piazzali magari qualche attenzione, un po' di attenzione in più, però nel complesso penso che possa essere soddisfatto della prova della sua squadra.
7: Mi direi una bugia se dicessi di sì. No, non sono contento, molto deluso, arrabbiato, perché avevamo fatto bene, avevamo preparato tante cose, però il calcio, come detto, è fatto anche di altri aspetti, che non è soltanto tecnica, tattica, ma confronti. Ne abbiamo persi tanti in zona difensiva, ha fatto molti errori, dando anche a loro un entusiasmo che magari non avevano, attraverso diciamo messi in difficoltà, però non puoi pensare di vincere come su una squadra se prendi 5 gol. Quindi credo che il Benevento poi alla fine ha meritato. Io sono molto rammaricato, deluso, perché non mi aspettavo un crollo, però questi errori no. Però dal punto di vista, insomma, abbiamo fatto tante cose buone. Un mese di preparazione, insomma. Vorrei che fossimo un po' più convinti di quello che facciamo, però magari anche qualche limite ce l'abbiamo, come giustamente hai detto tu, su qualche situazione da palaferma che sicuramente dovremmo migliorare, però vuoi pensare di essere una squadra importante se prendi 5 gol, anche se è veramente una squadra che gioca.
6: Le chiedo, il campionato ormai inizio è imminente, cosa si porta da questa partita in vista del campionato, soprattutto come approccierete a questa stagione? Vi trovate in un girone di fuoco, perché ci sono dei retrocessi, ci sono tante società ambiziose.
7: Ci proveremo, se regaliamo, poi insomma loro sono stati bravi, perché insomma ci hanno colpito anche sulla fisicità, su situazioni di palla ferma, insomma qualcosa di bianco concesso, ma qui ci troviamo un campionato molto difficile, con un girone, adesso tre retrocessi dalla Serie B, quindi sicuramente il girone più difficile, noi dobbiamo farci trovare pronti, ancora non lo siamo, e nonostante tante cose buone che abbiamo fatto, tante cose provate, però dobbiamo sicuramente pretendere di più da noi stessi.
8: Ciao a tutti, grazie.

0: Siamo tornati nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione. A Tuttaci abbiamo chiuso con la seconda parte il discorso legato al turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, che per quel che riguarda la Serie C ha premiato solo il Catania, un Catania che venerdì 14 agosto alle ore 18 affronterà il Parma. Vi vado a rileggere un po' velocemente quello che è tutto il programma delle partite del prossimo step della Coppa Italia che riguarda le compagini di Serie A, Serie B e ormai di Serie C solo il Catania. Si parte appunto con Parma Catania, c'è poi Cagliari Arezzo, Monza Avellino, Fiorentina Benevento, Catanzaro Sudtirol, Udinese Padova, Venezia Modena, Torino Carrarese, Frosinone Juve Stabia, Genoa Ascoli, Hellas Verona Virtus Entella, Lazio Mantova, Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Parma Lecce. Sono gare che si giocheranno da venerdì 14 agosto a lunedì 17 e chiuderanno poi il turno dei 32esimi di finale. Noi, per quel che riguarda Tuttaci, ovviamente seguiremo sì il percorso del Catania, ma ci concentreremo poi maggiormente sulla Coppa Italia di Serie C che partirà appunto il 14 agosto. Ma della Coppa Italia Frecciarossa potete ovviamente ascoltarne, parlarne, confrontarvi sulle frequenze di TMV Radio nel corso delle trasmissioni che succederanno poi alla nostra, ma potete leggerne anche tantissimo su tuttomercatoweb.com, perché noi non ci fermiamo mai, non andremo in vacanza, quindi saremo ben felici di accompagnarvi in queste settimane che ci portano poi alle successive partite del via di questa stagione 2026-2027, che ha aperto sabato ufficialmente i battenti proprio con il turno preliminare di Coppa Italia e con il Catania che ha vinto 3-4 ai rigori contro il Vicenza. Un Catania che ha aperto il turno preliminare e aprirà poi anche il prossimo turno. Ma dicevo, non c'è solo Coppa Italia per quel che riguarda la Serie C. Ecco, nel mentre io ho dato anche una botta al microfono perché non so stare ferma, il problema reale è questo, ma vabbè, queste sono cose che poi tenteremo forse di aggiustare, non so se posso essere aggiustata, però non ce ne dovremo occupare qui ad A Tuttaci di questo sicuramente. Dicevo, non è stata solo Coppa Italia, ma ci sono state anche ovviamente amichevoli e memorial vari. Abbiamo un po' spoilerato nella seconda parte di diretta quello che sarebbe stato il successivo intervento. Ci spostiamo infatti in casa Carpi perché il Carpi ha giocato contro il Mantova, il Memorial Cappelletti, ed è riuscito a vincerlo 1-0 contro la formazione virgiliana, che sarà poi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. Uno step sicuramente molto importante per la formazione di Stefano Cassani, una squadra che si sta riorganizzando e che nell'anno venturo non sarà ai nastri di partenza del girone B, ma è stata slittata nel girone A della prossima Serie C. Qualche piccolo cambio effettivamente nella composizione dei tre gironi rispetto all'anno passato c'è stato, ma niente che comunque non fosse preventivabile. Sono retrocesse dalla Serie B tre squadre, due squadre del Nord, Spezia e Reggiana, una del Centro, il Pescara, e tutte e tre sono state inserite nel raggruppamento centrale, che chiaramente ha dovuto vedere la squadra geograficamente più su, per dirla male, spostata nel girone A. Nel girone B è stato poi invece inserito anche il Latina, che lo scorso anno ha militato nel girone C, ma la riammissione del Foggia alla categoria, una riammissione avvenuta per l'esclusione della Ternana, che è stata dichiarata fallita ancora prima di poter presentare domanda di iscrizione. Dicevo, questo Foggia ha chiaramente portato la squadra un po' più al nord rispetto a quelle del girone C ad essere slittata nel B. La composizione dei gironi però è ormai nota, di sicuro torneremo a parlarne poi nelle settimane che seguiranno, perché questa settimana ci proietta alla Coppa Italia di Serie C, quella ancora successiva invece proprio al via del campionato di terza serie, un momento sicuramente tanto tanto atteso che seguiremo poi nei prossimi giorni. Delle indicazioni però arriveranno già a partire da questa settimana, perché sarà importante anche vedere un po' un primo confronto tra varie compagini in Coppa Italia per capire quelle che poi saranno le indicazioni anche per il mercato. Non dimentichiamoci infatti che, Comunque si entra anche nel momento clou del mercato a partire già da questo fine settimana, saranno poi gli ultimi 15 giorni dove probabilmente anche le operazioni si riacceleranno un po'. Non sapevo se l'avrei detto bene, invece ci sono riuscita, almeno una. Ma insomma, con A Tutta Ci torneremo domani di nuovo a partire alle ore 9:45. Vi invito però di nuovo ad ascoltare la frequenza di TMV Radio per essere aggiornati su tutte quelle che saranno poi le prossime trasmissioni che parleranno anche di calcio di Serie A, quindi veramente un aggiornamenti costanti a 360 gradi. Ci sono poi anche interessanti temi federali da dover ascoltare, temi federali di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, nelle scorse ore su tuttomercatoweb.com, che vi invito nuovamente a tenere come sito di approfondimento per tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Da me, da Claudia Marrone, la più cordiale buona giornata e buonanotte di San Lorenzo a tutti voi. Un grazie ancora a Gabriele Latini in regia e mandiamo un bacio anche a Giorgio Sorani, anche se insomma ci è mancato e ci mancherà davvero tantissimo, però ha avuto un'altra opportunità professionale ed era giusto coglierla. Però di nuovo, Giorgio, grazie mille per averci insomma aiutato tantissimo in questi 8 anni. A voi invece lascio le parole di Stefano Cassani, tecnico del Carpi, dopo il Memorial vinto contro il Mantova.
1: Mister, allora, insomma, al di là del risultato, anche se la prima vittoria nelle tre amichevoli credo che faccia piacere, credo che tu sia soddisfatto per tante cose, non per Zappellone. Parto da qui, che sensazioni ci sono?
2: Ma adesso su Leonardo dobbiamo vedere un po', adesso parleremo i prossimi giorni, ha sentito un fastidio, ovviamente prima valutiamo l'entità, poi capiremo.
1: Sul resto credo che puoi essere soddisfatto.
2: Sì, sono soddisfatto di come abbiamo approcciato la gara, dell'attenzione che abbiamo avuto, della fase di non possesso, dell'applicazione che ci abbiamo messo per limitare loro, perché comunque è una squadra che si muove tanto, è una squadra che mi piace, è una squadra che va veramente forte, quindi dovevamo essere veramente concentrati per 90 minuti per arginare. Potevamo fare meglio con la palla il primo tempo, perché abbiamo avuto secondo me poco coraggio, poi magari sì, qualche errore tecnico ci sta, allora arrivavamo forte, pressione, era difficile uscire, però comunque potevamo avere un po' più coraggio. Il secondo tempo, secondo me, ne abbiamo avuto un po' di più, siamo riusciti a prendere.
1: Anche perché negli ultimi 25, dopo il gol invece dell'assalto del Mantova, sembrava che ne aveste un po' di più voi, avete guadagnato campo.
2: Può darsi, sì, adesso dopo c'è stata anche la girandola di cambio, loro ne hanno fatti meno, quindi così eravamo più freschi, però sì, abbiamo avuto più coraggio nel giocare e siamo riusciti a prendere più campo, cosa che prima abbiamo fatto.
1: Riuscite, Zarpellon ha messo dentro subito Morosini, come sta crescendo?
2: Bene, bene, bene. Adesso oggi volevo fargli fare il secondo tempo, alla fine ha fatto un po' di più, però l'ha fatti bene, ci arriviamo graduale, però per domenica sarà pronto.
1: E nel secondo tempo Carcani e Montipò si sono interscambiati molto, a volte
2: Sì.
1: Carcani è venuto sull'esterno, a
2: Sì,
1: volte si è
2: è
1: arrivato lui.
2: ovvio che con loro due giochiamo più a due punte, cioè tre quarti e una punta, però si è andato a cercare spazi esterni, anche perché loro comunque rompevano forte le verticali, era fatica giocare vicino, e quindi è andato a cercare un po' di spazio esternamente, però secondo me è andato bene.
1: Figoli e De Sole come stanno?
2: Figoli è a posto, sta già lavorando, non ha giocato per precauzione, ma martedì sarà a tutti gli effetti squadra.
1: De
2: Il
1: Sole
2: Sole è uguale. Stanno già alzando i ritmi anche lui martedì a scuola.
1: è buttato dentro anche Gatti nel finale?
2: Sì, ha fatto un allenamento con noi, però ci dobbiamo lavorare perché sarà un elemento fondamentale per questa stagione, quindi lo ho messo in campo subito per fargli prendere un po' in misura con i compagni.
1: Lui poi a Cittadella non ha fatto le amichevoli, ma è un po'
2: Sì,
1: fisicamente in pari,
2: ha
1: no?
2: fatto
1: Tutta
2: tutto, ha fatto tutti gli allenamenti, ovviamente però non ha il ritmo partita, non avrebbe giocato più.
1: Ho visto che Scacchetti che ha fatto un paio di buone parate, ho visto che si è arrabbiato un paio di volte per avere della gestione, no?
2: Ma è arrabbiato, diciamo che vorrei che è cresciuto tantissimo sulle uscite fra i pali, sono contentissimo veramente della crescita che ha fatto. Penso che abbia più di qualità tecniche nel gioco podalico di quelle che lui si sente, e quindi vorrei che avesse più coraggio nel tentarle, perché secondo me è un ambito dove ha margini di crescita.
1: Astrologo unico da 90 minuti perché non c'era Figoli, no?
2: astrologo unico da 90 minuti, anche perché è un ruolo da noi che consuma tanto, fa tanti chilometri, scendendo prima Zarpellon, diciamo che avevo i cambi lì, allora se non faceva 90 faceva 80, quindi cambia relativamente poco, però è un ruolo che noi dobbiamo dare tanti minuti, come anche i tre dietro che gli stiamo dando per arrivare a 90 minuti.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
4: Tutto mercato web in podcast.
5: Quello di Karima Laibegovic, ha detto Luciano Spalletti, era un pallino della direzione sportiva della Juventus. Carnevali, Massara, Ottolini hanno voluto fortemente un giocatore che adesso dovrà crescere, sgrezzare tatticamente e lanciare ad alti livelli Luciano Spalletti stesso. Dove può giocare? Come può giocare il bosniaco? Domanda Miralem Pjanić. Questa è sicuramente una garanzia economica anche per lui. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. C'erano tante squadre italiane su Alaibegovic, c'era stato soprattutto negli ultimi giorni il Chelsea, ma la Juventus è la Juventus, lo ha detto Miralem Pjanić negli scorsi giorni, e per questo, anche per il passato che lui ha avuto in Via Condero, e il fatto di conoscere altrettanto Luciano Spalletti, che l'ha allenato alla Roma, ha preferito vestire il bianconero. Pjanić, che lo conosce, dice: è un giocatore offensivo che sa svariare su tutto il fronte d'attacco. Spalletti troverà il modo per impiegarlo al meglio. Luciano è straordinario. Ecco, con il Diz, senza il Diz, cioè come sua alternativa, diciamo che Pjanić nell'intervista a Tutto Sport dice: parlano la stessa lingua calcistica, i giocatori di qualità si trovano con naturalezza. La verità è che Pjanić ha spiegato che è un giocatore offensivo, ma principalmente Alaibegovic inizierà come alternativa al Diz, perché un McKennie sarà il trequartista, se sarà come sarà 4-2-3-1, perché sulla destra c'è Conceição fino a prova di mercato provata e contraria, sulla sinistra c'è il Diz e davanti Colomoni, o il nome che arriverà, ma al momento Colomoni. Il bosniaco inizierà come alternativa al Diz o come alternativa a McKennie. Potranno giocare tutti e due insieme, attenzione, perché Alaibegovic, il Diz con Seisao rischia di essere una Juventus profondamente sbilanciata in avanti. Per questo servirà tempo al bosniaco, per questo non è per la Juventus un giocatore pronto subito, inevitabilmente, perché tatticamente il campionato italiano chiede cose diverse, migliore? Forse no. Tatticamente probabilmente sì, sicuramente sì. Per questo servirà un periodo di adattamento, magari come esterno sinistro d'attacco. Proverà a giocarsi le sue carte, come fatto in passato anche sulla destra, e poi la sensazione che la Juventus l'abbia voluto prendere per giocare trequartista, chissà, magari per costruire un dopo il Diz per il futuro, anche se sono due come età non differiscono poi molto. Quindi Pjanić ha ragione se dice un giocatore offensivo che può giocare con il Diz, però in questo momento tatticamente per l'Italia ancora acerbo, per Spalletti forse ancora acerbo, ma ha ragione anche Pjanić. Spalletti è un allenatore che sarà capace sicuramente di adattarlo anche per giocare con il numero 10 turco.
4: Tutto mercato web in podcast.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare nel corso della nostra trasmissione, ovviamente tanto spazio al mercato, mancano poco più di 20 giorni alla conclusione delle trattative e si entra sempre più nella fase calda con le big che sono ancora alla ricerca dei giocatori giusti per completare le rose da regalare ai vari tecnici. È chiaro che siamo ancora nel calcio d'agosto, però alcune squadre, vedi il Milan, mostrano dei dubbi per quel che riguarda il gioco, per quel che riguarda anche la composizione della squadra, quindi bisogna assolutamente accelerare sul piano dei giocatori, delle pedine da dare a Morin in questo caso. È previsto anche un vertice di mercato tra i dirigenti del Milan e lo stesso Amorin. Milan che, come detto, anche per quello che abbiamo visto con il Chelsea, non è parso certo al top della forma. No, ricomincio perché non mi piace. Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim. Sul tavolo ci sono da discutere le uscite, ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori: Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia. Il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che si è interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini, che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista. Dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni. Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
1: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, eh. Io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci per la coppia di terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
0: Vincent Laurini continua a giocare?
2: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza. E quindi mi diverto, dai, mi diverto. Sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi ho smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
0: E ti sei ormai, diciamo così, abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
2: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
0: Hai preso anche un po' la cadenza, Pietrasantina?
2: È quello per forza, dai. Con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
0: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
2: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso, secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
0: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
2: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
0: E Dodò che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
2: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
0: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
2: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, tra l'altro. vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato e vediamo un po' di che pasta è fatta.
0: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulahi, che sembra essere molto interessante. Dur.
2: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo. L'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
0: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
2: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, penso sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
0: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
2: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. E come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messe nelle condizioni giuste, può fare molto bene.
0: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia.
1: Ecco, che trequartista, e non era ancora terzino, Fabio, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
2: Era ancora più davanti.
1: Tu pensa, no, che è un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
0: una cosina meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea ti sei fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
2: L'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per far molto bene.
0: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
2: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze sono stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
0: Senti, invece il Parma, che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
1: Fi- Firenze-Parma, cioè, probabilmente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
2: Ho ripercorso le orme, vero, vero. No, anche a Parma, il Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B ci hanno messo 3 anni per risalire, però ora vedo anche a Parma comunque hanno trovato la giusta dimensione.
1: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
0: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
2: Sì. Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... penso che abbiano preso qualcun altro già.
0: Eh sì, perché comunque è in partenza.
2: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po'... cioè non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Ma secondo me è un peccato
1: perché c'era più competizione.
0: C'era più qualità. Anche.
1: Qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
3: Faccio due palleggi.
2: Però sì. Magari ora bruci un po' i ragazzi perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate magari e dopo un contesto difficile che c'è tanta pressione e dopo si bruciano e quello è un po' un peccato secondo me.
0: Senti, invece che succede all'Empoli?
2: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
0: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
2: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni, se non ricordo mai, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, secondo me ce ne passa tanto.
0: Senti, un altro paio di considerazioni, Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
2: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
0: L'hai cresciuto tu?
2: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio, e ha fatto molto molto bene, e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
0: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
2: E ho dato che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
0: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
2: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'era bisogno di legare, di gioco, infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
0: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
2: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. Quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
0: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
2: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma, in quel momento lì quando è arrivato lui era un po' presto. Però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
0: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee che è stato, è un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile. E allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice: richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoff, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto, tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare per in titolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a meno dito questo ambiente, non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter ci si aspetta ancora dei colpi, se li aspetta Kivu. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli, però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come è successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Sidovic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina con il tempo, migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, vi ricordo l'appuntamento come sempre rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto, dunque durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Ma Ale, io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
1: no.
2: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
2: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Malagò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
1: certo.
2: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
2: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare,
1: certo,
2: a dama, però ci provi fino alla fine.
1: Ma perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna
2: ci si prova sempre. Quello sarebbe stato secondo me la vera rivoluzione del calcio italiano, portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: parliamoci
2: chiaro, non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. Allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento

0: ha deciso di non rimanere. Sinceramente, io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa
1: Ma
0: intervista.
1: io direi, Marco,
0: Quindi io
1: che non
0: dico.
1: esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Perché
0: Esatto,
1: anche la scelta
0: no,
1: di
0: no, ma su
1: Bianchè,
0: questo.
1: della Biancheri poi come capodelegazione.
0: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema, non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No,
0: Quindi
1: direi di no. Magari, mi verrebbe da dire magari, magari. Magari,
0: magari.
1: anche perché ne
0: Quindi
1: esiste.
0: sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No, no, Marco, ma sicuramente, guarda, ci sono gli elementi, secondo me, ad oggi per dover resettare nuovamente tutto. Non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene. Sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? In questa fase, però il tempo comincia a mancare.
0: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta
1: Eh
0: vivendo il
1: già.
0: calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori. E che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite
1: No,
0: precampionato. E
1: certo.
0: sinceramente mi danno anche poco interesse perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: Bravo, si è
0: deve
1: fermato.
0: anche capire,
1: Bravo
0: si è
1: Marco, è vero.
0: fermato
1: Sì.
0: e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente non la
1: No, è
0: faccio,
1: impossibile, è
0: credo
1: impossibile.
0: che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia
1: Concordo.
0: la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì,
0: Quindi,
1: assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione. Forse l'unica squadra che sta lavorando a fare spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione, eh.
0: Sì, il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta e mi spiego. Il comma, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi
1: Sì,
0: pure questa
1: è
0: volta.
1: strano.
0: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così.

0: perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno. E non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, capire se i principi di Sarri
1: Bravissimo,
0: riusciranno ad avere un,
1: bravissimo,
0: esatto, un effetto
1: bravo.
0: su una. Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
1: Vero.
0: Quindi, sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna vedere l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco,
1: Marco, che
0: di quelle
1: effetto?
0: incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare, eh?
0: È un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi, sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni e quelle
1: Esatto.
0: poche devono essere sventate dal portiere. E quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre. E quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto il rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelli di Gregorio. E penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole
0: Però
1: tanto Marco,
0: capisco.
1: però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alejbegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma, adesso c'è Carnevali che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
1: No,
0: come, te lo
1: sono
0: dico,
1: d'accordo.
0: non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
1: Sono d'accordo, sì.
0: Quindi
1: C'è molto da
0: servono
1: lavorare.
0: assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: Sì,
0: che
1: concordo.
0: in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta. Su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
0: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo
1: Beh.
0: che ha portato. È un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa. Però, sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale. Però lui si gioca tanto. Cioè, paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
0: maggiore, io ti
1: grosso.
0: dico quella dell'allenatore. E poi, per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra, eh? Ha una squadra
1: Sì.
0: anche con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e diceva appunto, situazione diametralmente opposta è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che, insomma, lascia un po' a desiderare. Come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona
1: Ma
0: non la
1: ci
0: mettiamo in
1: mancherebbe.
0: discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il
1: Certo.
0: loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. E c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio, e quindi,
1: Anche secondo me, Marco.
0: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima. Ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco: ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
1: Io la
0: retrocedere.
1: penso come te, lo sai Marco, è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché
0: È
1: non
0: vero che ci
1: vorrei.
0: sono squadre.
1: Vai, vai.
0: Attenzione, Ale: è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
1: Sì.
0: però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale, che non
1: Bravissimo.
0: va mai, diciamo,
1: Bravissimo.
0: non va mai escluso. E se poi entri, guardate, la Fiorentina l'anno scorso, mica
1: Bravo.
0: era una squadra scarsa,
1: Bravo.
0: e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la
0: E
1: Lazio,
0: questa è una grande
1: se si
0: differenza.
1: dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te. Credo che la Lazio magari poi ci stupirà e me lo auguro da un certo punto di vista perché una piazza come quella laziale insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata. E Gattuso forse ha finalmente, mi viene da dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no? Paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, questo è scontato. In casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po' la loro
1: Esatto,
0: classifica, no? Il fortino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio. Quindi sarà molto dura. Staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco.
0: Vai.
1: Facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai,
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
0: sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, non è che
1: Esatto.
0: può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku, il Napoli deve trovare un altro attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con
0: A
1: te
0: voi,
1: la
0: a
1: prossima
0: presto.
1: settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale,
1: Ciao
0: buon
1: Marco, un
0: proseguimento.
1: caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa. Poi, siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: TV.
1: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento pronostico di Giocabet TV con il focus sul turno preliminare alla prossima Champions League. Partiamo dalla Stella Rossa di Belgrado, favorita al 70% rispetto al 12% dato alla Hapoel Be'er Sheva, con l'Ajax al 18%. Nell'altra sfida, Bodo Glimt, favorita al 52% rispetto al 25% dato dall'Union Saint-Gilloise, e infine al 24% le speranze di vedere un pareggio. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento pronostico di Giocabet TV.
0: Il pronostico di Giocabet TV.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che ha appena iniziato i suoi 4 mesi di ferie, quindi tornerà forse a settembre. Con voi Alessandro Santarelli e il grande Gabriele Latini in cabina di regia. Abbiamo appena terminato il nostro spazio editoriale con Marco Piccari, il direttore. E a proposito, vi ricordo che Maracanã riprenderà le sue trasmissioni regolari dal 17 di agosto, quindi dalla prossima settimana, nella settimana che porta all'inizio del campionato. Ormai fondamentalmente ci siamo, questa è la settimana di Ferragosto, e poi siamo già in vigilia, mentre, come abbiamo visto, come stiamo sentendo, le amichevoli si susseguono con tutte le squadre che cercano di alzare anche il livello dell'impegno. Allora, prima di andare da Lorenzo Benedetta, abbiamo anche un vocale che possiamo ascoltare, caro Gabriele, prego.
2: Ciao Lorenzo, Luigi. Lorenzo. Vorrei fare una domanda a Marco. Scusa Marco.
1: Rispondo io.
2: Ma secondo te questa voragine che si è aperto sul lato destro dell'Inter, che ancora non è stata colmata, la sono sottovalutando secondo me? Perché secondo me è una cosa molto grave, perché Dumfries copriva mezza fascia ed era molto importante. E poi metterei in mezzo ai giochi, secondo me, la Fiorentina, che quest'anno sarà un grande campionato. Cosa ne pensi? Ciao.
1: Grazie Luigi, rispondo io perché Marco ci avevamo prima. Dunque, sulla questione Inter fascia destra sono assolutamente d'accordo con te, che parlavo prima proprio con Marco di alcune lacune che ancora l'Inter rispetto ad altre squadre minori, ma insomma quella della fascia destra è sicuramente un aspetto che l'Inter deve decisamente curare, così come ho la sensazione che l'Inter debba, per completare la squadra, inserire anche un difensore centrale. Ma in questo momento è sicuramente predominante la questione della fascia destra, anche perché Dumfries era un giocatore fondamentale negli equilibri del gioco nero-azzurro. Per quanto riguarda la Fiorentina sono d'accordo. Cosa deve registrare la Fiorentina, secondo me? Intanto, quando cambi praticamente l'intera ossatura della squadra, c'è sempre bisogno di un po' di tempo per trovare equilibri, per trovare intese e per trovare tutte quelle situazioni che servono. Dall'altra parte però c'è l'esperienza negativa dell'anno scorso, detto che molti giocatori se ne sono andati via, la voglia di riscatto, un centenario da onorare, e una squadra che oggettivamente si è rinforzata in tutti i reparti. Ora, non so se la Fiorentina potrà entrare nel novero delle squadre che lotteranno per lo scudetto. Ad occhio mi viene da dire di no, però la Fiorentina potrebbe essere la classica sorpresa, visto che è stata l'anno scorso in chiave negativa. Potrebbe essere la classica sorpresa, stavolta in chiave positiva, anche per entrare in un posto in Champions. Tutto dipenderà appunto dai tempi tecnici per amalgamare la squadra, dai tempi che troverà Grosso per capire, insomma, anche che l'asticella per lui si alzerà. Ha detto che Grosso ha fatto veramente un grandissimo campionato lo scorso anno con il Sassuolo, e non solo, è uno degli allenatori emergenti che abbiamo. E dunque ci saranno un po' di cose da registrare, ma la Fiorentina, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista anche del mercato, ritengo sia la squadra che ad oggi in Italia si è mossa meglio di tutte. Non mi sorprende, perché il direttore sportivo lo conosciamo molto bene, Fabio Paratici, che ha fatto insieme a Marotta inizialmente, poi insieme a Nedved successivamente, le fortune della Juventus. Poi sappiamo quello che è successo, è andato in Inghilterra, al Tottenham non è stato facile, perché comunque realtà diversa, aspettative diverse e mentalità completamente diversa. Benino il primo anno, così e così il secondo, ma ritengo Paratici uno dei migliori direttori italiani e anche europei, dunque non mi sorprende il suo mercato. Dopodiché mi insegnate voi, cari amici, che i risultati sono quelli che fanno sempre e comunque la differenza. Però l'amico Luigi dice una cosa assolutamente concreta e mi dà anche spazio per aprire un altro tipo di ragionamento, sempre fatto a metà agosto, anzi nei primi 10 giorni di agosto. Il fatto che sulla carta quest'anno ci sono almeno 6-7 squadre chiamate a lottare per i soliti 4 posti, quelli che danno l'accesso alla Champions. Se fino a qualche anno fa si parlava di 4-5 squadre, beh, dall'anno scorso sappiamo che dobbiamo andare a inserire nei giochi anche il Como, e quest'anno il Como sarà sicuramente una di quelle squadre che cercheranno di ricandidarsi al 4º posto, e io dico anche per qualcosa di più, che non vuol dire lottare per lo scudetto, ma insomma magari anche migliorarsi visto il mercato che ha fatto, poi evidentemente c'è l'incognita della Champions, perché non è facile giocare 2 volte a settimana, non è facile per una neofita entrare nella mentalità della Champions, ma ho la sensazione che il Como certamente cercherà di fare la più bella figura possibile, ma l'obiettivo del Como non è quello, credo, di andare avanti in Champions, bensì di confermarsi in campionato. Al Como dobbiamo aggiungere ai nastri di partenza, poi appunto vedremo come si svilupperà la situazione, la Fiorentina. Tengo personalmente fuori da questa lotta per le primissime posizioni, quindi le prime quattro, l'Atalanta. Direttore Marco Piccari prima diceva la squadra l'Atalanta ce l'ha, vero? Però l'incognita Sarri è un'incognita che dal mio punto di vista oggi pesa tantissimo, perché l'Atalanta ha un meccanismo di gioco molto particolare, con i suoi equilibri, con le situazioni che comunque si sviluppano, non dico uguali ma simili, nel corso degli anni. Abbiamo visto infatti l'anno scorso il disastro Juric, ora chiaramente Sarri non si può paragonare a Juric, ma Palladino poi non è che ha fatto benissimo, e Sarri secondo me è una grossa incognita per l'Atalanta. Detto questo, anche a livello di organico non mi sembra che l'Atalanta oggi possa competere per i primi 4 posti, però comunque sulla carta potrebbe essere un'altra squadra. Dunque, se noi inseriamo quelle che lottano quasi per diritto per i primi 4 posti, quindi ci mettiamo ovviamente l'Inter, ci mettiamo il Napoli, ci mettiamo, abbiamo detto, il Como, ci mettiamo la Roma, ci mettiamo la Juventus, ci mettiamo il Milan, insomma cominciano già a essere tante, e come abbiamo visto l'anno scorso, e poi qualcuna anche delle big resta fuori. L'anno scorso è toccato alla Juventus in maniera abbastanza clamorosa e al Milan in maniera decisamente clamorosa. Il range quest'anno si alzerà, come abbiamo detto. Mi verrebbe quasi da pensare che fondamentalmente i posti disponibili sono 1-2, perché insomma l'Inter la vogliamo dare tra le prime 4, il Napoli lo stesso, un'altra tra Juve, Roma, Milan credo che più o meno c'entrerà, il Como che è una squadra, come abbiamo visto, che non lesina assolutamente interventi sul mercato e si è rinforzata. Dunque sarà veramente una lotta molto molto interessante, e per alcune squadre, immagino soprattutto Juventus, intanto c'è Lorenzo Benedetto, Juventus e Milan, magari la porta dell'Europa League potrebbe essere una scorciatoia importante. Ciao Lorenzo.
3: Ciao, ti sentivo, ho detto ma mi chiamerà in causa oppure può far tutto lui, perché è un attacco frontale a Marangio, perché tanto è questo.
1: È chiaro, no, è che il nostro Gabriele stava praticamente con 2 occhi lavorando su una cosa, con una mano su un'altra, e quindi non riuscì, non ti aveva visto, ma abbiamo assolutamente risolto. Allora Lorenzo, da dove partiamo? Chi prende la Juve in porta?
3: Questa è una grande domanda, ma più che altro è come è messa la Juve per andare a prendere un portiere in prestito dal Paris Saint-Germain, perché non riesce a prendere il portiere a titolo definitivo. Insomma, sarebbe qualcosa di clamoroso. Chiaramente mi sto riferendo a Sion Suzuki, portiere del Parma, che piace molto al Paris Saint-Germain, che comunque è pronto a prenderlo a 30 milioni di euro o qualcosa in più. E poi la Juventus si metterebbe alla, cioè busserebbe alla porta del club francese campione d'Europa chiedendo in prestito il portiere giapponese. Ecco, non la vedo come una strategia bellissima questa parte della Juventus, no. Perché insomma, se vai a prendere un portiere dovresti, soprattutto un portiere, dovresti prendere a titolo definitivo. Però staremo a vedere. La cosa certa è che se Di Gregorio doveva dare un input, lo ha dato,
1: sì,
3: perché c'era abbastanza negativo, però lo ha dato, perché insomma quella papera con l'Inter sotto gli occhi di tutti, e insomma la Juve deve stringere per un nuovo portiere, però non mi sembra che abbia le idee così chiare.
1: Però Lorenzo, sai cosa mi sorprende? Il fatto che Carnevali e Massara hanno lavorato molto bene su altri fronti, ma su quello che era la vera emergenza, cioè il portiere, possiamo dire che sono clamorosamente nettamente in ritardo?
3: Ora sì, cominciano ad essere in ritardo. Poi se fosse la vera esigenza, secondo me veniva prima il centravanti, poi il portiere. Che di fatto Vlahovic era andato via, non ce l'avevi più, e Openda era andato via prestito, e quindi insomma la Juve era sola con David. E era da prendere certamente prima l'attaccante. Il problema è che con il portiere sono in ritardo, ma io non credo neanche che la Juventus si presenterebbe, o meglio Spalletti si presenterebbe con Di Gregorio titolare, cioè secondo me è molto più facile che possa giocare Perin, al netto delle condizioni fisiche che sono sempre ballerine di Perin. Però la prima giornata, se la Juventus non dovesse prendere un portiere, secondo me vedremo Perin in porta, perché Di Gregorio ha chiuso. Però la Juve deve essere brava anche a piazzarlo poi Di Gregorio, perché
1: esatto,
3: piazzare il portiere non è facilissimo, soprattutto in Italia, perché ne abbiamo tanti e forti. Vedremo, insomma. Però sono d'accordo, è totalmente in ritardo la Juve sul fronte portiere, perché serviva da un po'. Però insomma non è l'unica la Juve in ritardo, citavi prima chiaramente il Como e la Fiorentina, che sono quelle che si sono mosse meglio,
1: sì.
3: Però poi per il resto c'è il Milan, due colpi e poi fine. La Roma, Gasperini che si lamenta, la Juve che l'abbiamo detto del portiere, l'Inter che non riesce a prendere il sostituto di Dumfries. Insomma non è che ci sia nessuno messo davvero bene in Italia, quindi
1: no, sono d'accordo con te. A proposito di Inter, Lorenzo, ma insomma il sostituto di Dumfries, come dicevi te, che insomma che quella è una bella, no, un bel tassello da dover chiudere, e quando arriva?
3: Quando arriva, quando l'Inter individuerà la persona giusta, il giocatore giusto, alle cifre giuste. Lo ripeto da un po', è un po' il mercato dell'Inter è un po' strano. Ma non adesso, è dalle ultime sessioni di mercato, ne metto addirittura tre, perché l'anno scorso d'estate, quando l'Inter doveva prendere Lookman, aveva stanziato poco meno di 40, di 50 milioni di euro, più o meno 45, per arrivare al giocatore dell'Atalanta, che non arrivò. Dopodiché si spostò l'attenzione dell'Inter su Kone a centrocampo, cambiò obiettivo l'Inter, dice prendiamo un centrocampista in più, e voleva Kone della Roma a 40 milioni. Poi questi 40 milioni non sono arrivati a offrirli, e quindi alla fine poi hanno optato per Diouf, che sta cominciando a diventare utile adesso,
1: sì.
3: Spendendone 25. Questo tesoretto poi, o presunto tale, non è che a gennaio è stato reinvestito. Quindi viene da pensare, ma ce li ha l'Inter i soldi per fare il mercato o non ce li ha? E questa è la grande domanda, perché anche quest'anno si presentano con 50 milioni ipotetici su Palestra. Dopodiché 50 milioni per Romero, e poi alla fine va a finire che ha preso Stonza a zero, che sta valutando se Pavard può restare, che quindi anche Romero potrebbe non arrivare.
1: Sì,
3: tutto questo, se tu hai 50 milioni di euro e un esterno destro al posto di Dumfries, lo trovi, mi sembra abbastanza,
1: sì,
3: ovvio.
1: decisamente, ecco. Decisamente.
3: E però sta facendo tanta tanta fatica, e il Kelaili, diciamo che Kelaili, diciamo che è stata la cosa che l'Inter che ha aggravato un po' la situazione dell'Inter, no? Perché comunque tutto fatto per il suo arrivo, visite mediche fatte, poi è andata al CONI a prendere l'idoneità sportiva e non gliel'hanno data, quindi diciamo lì si sarebbe chiusa la telenovela, invece non è stato così, e quindi adesso l'Inter si deve rimboccare le maniche, ma anche qui siamo in ritardo.
1: Senti Lorenzo, invece ci sono due cose tipiche dell'estate: i 4 mesi di vacanze di Marangio e il fatto che Gasperini ad agosto comincia a lamentarsi. Allora, sui mesi di vacanze di Marangio, che poi vedrai arriveranno anche ottobre, novembre, ma ti dirò, non ci si può far niente. Su Gasperini invece?
3: Su Gasperini insomma si è agitato, ma non troppo, conoscendo soprattutto il Gasperini che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, però insomma ha detto che la rosa non è completa, ma è la verità,
1: è la verità.
3: Ci sono tanti giocatori indietro di condizione, perdere 3-0 col Brighton non vuol dire niente, perché il Brighton è un po' più avanti di condizione, e poi comunque resta sempre calcio d'agosto, sia che si vinca che si perda, però serve un'accelerata importante. Moro è il, diciamo, l'esterno del Porto, giovane che piace tanto alla Roma. L'altro è Cacciamani del Torino. Sono due trattative che per motivi diversi non sono semplici. Cacciamani col Torino perché il Torino non vuole cederlo, mentre il Porto sempre bottega cara, e quindi ci vogliono 50 milioni di euro, e la Roma sta studiando il modo di arrivarci. Tra parte fisse, bonus, prestito con obbligo, subito definitivo, insomma siamo a cercare di capire in che modo portare Moro a Roma, però Roma in ritardo, ma non in ritardissimo, perché comunque qualcosa ha fatto, perché c'è il rinnovo di Valen, il rinnovo di Pellegrini, il riscatto di Malen, l'arrivo del in difesa sistemata, anche dopo l'addio di Selic. Insomma è una Roma che si è mossa e che ancora non è ultimata, ma del resto siamo al 10 d'agosto, il mercato finisce il 1 di settembre, quindi di tempo ce n'è ancora tanto
1: anche per il Napoli, per individuare evidentemente no l'altro attaccante. Però io sul Napoli credo, Lorenzo, che attacco, difesa, perché dopo l'infortunio di Buongiorno, insomma, forse un altro tassello ci vuole, e aggiungo pure portiere.
3: Ma allora, in teoria il portiere ne ha due il Napoli, sì. Quindi non è che sì. Diciamo che magari se uno vuole andare via può essere rimpiazzato, ma questo dualismo Meret, Milinkovic, Savic secondo me non giova a nessuno.
1: Bravo.
3: E quindi anche se uno dei due dovesse andare via, più probabile Milinkovic, andare a prendere un altro dello stesso livello secondo me avrebbe poco senso. Cioè hai Meret, gioca con Meret, oppure hai Milinkovic, gioca con Milinkovic, e prendere un altro che magari può essere in prospettiva, che può essere affidabile per quelle competizioni, vedi la Coppa Italia, dove magari decidi di farlo giocare, però senza due portieri di prima fascia o di primo livello, insomma comunque forti, che si mettono in competizione, perché secondo me non ha senso. Per quel che riguarda l'attaccante, la cosa principale per il Napoli in questo momento è quello di cedere Lukaku al Fenerbahce. Certo. Ci siamo abbastanza vicini, e quindi il Napoli si libererà più che del cartellino, del costo dell'ingaggio molto molto pesante, e a quel punto potrebbe andare su Gabriel Jesus, che potrebbe lasciare l'Arsenal, insomma ex Manchester City. Ha fatto molto bene, ultimamente ha giocato poco, ma si torna sempre lì. Portare un giocatore del genere in Italia sarebbe un grandissimo colpo, quindi il Napoli proverà a fare questo avvicendamento con via Lukaku verso il Fenerbahce, cioè dentro Gabriel Jesus dall'Arsenal.
1: L'ultimissima cosa che ti chiedo, Lorenzo, cosa ti convince e cosa non ti convince invece della Fiorentina, che è la squadra che sicuramente, lo dicevamo anche prima, sul mercato si è mossa meglio?
3: Sì, allora cosa mi convince, cosa non mi convince? È presto per dirlo. In questo momento, considerato la stagione disastrosa che aveva fatto la Fiorentina l'anno scorso, considerato che quando si parlava della Fiorentina si diceva sarà impossibile che si possa fare una rivoluzione in una sola estate, perché comunque sia il budget non sarà troppo elevato, e comunque sia ci sono tanti giocatori da piazzare. Ecco, la Fiorentina è andata dritta, invece ha speso tantissimi soldi, quindi il budget c'era e è stato dato da Giuseppe Commisso a Fabio Paratici. Giocatori ceduti, qualcuno sì, ma ancora tanti devono essere ceduti. In questo momento la Fiorentina a me convince personalmente, però lo sappiamo tutti che quando devi amalgamare una squadra tutta, certo, totalmente nuova, che la Fiorentina rischia veramente di essere nuova in 8, 9, 11esimi, quindi tanta roba. Però le cose o vanno bene bene oppure ci vuole un po' di più per carburare. Però fondamentalmente ha preso giocatori interessantissimi, cioè Atta per me è un potenziale campione,
1: sì,
3: perché comunque tocca il pallone in un modo che in pochi lo fanno. Mastantuono secondo me è un giocatore, e quindi, però sono tutti secondo me, quindi vediamo, non sono io il giudice, ma il giudice come sempre sarà il campo. Fino a questo momento Fiorentina mi sta convincendo, anche perché comunque poi ha tenuto Ken, o ha la volontà di tenere Ken, che secondo me la Fiorentina difficilmente dovesse cedere Ken, andrebbe a prendere un attaccante più forte,
1: certo.
3: Quindi diciamo per il momento mi torna abbastanza tutto di quello che ha fatto la Fiorentina. Mancano due esterni d'attacco, se ti devo dire il neo fino a questo momento è che è stata fatta tutta la squadra senza gli esterni d'attacco. Però come ho detto prima, siamo al 10 d'agosto, il tempo per comprare gli esterni d'attacco c'è, e la Fiorentina sicuramente li prenderà molto presto.
1: Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, grazie Lorenzo, un abbraccio.
3: Ciao Alessandro.
1: Ciao caro Lorenzo. Allora, pausa, voltiamo pagina, ci sarà Mirko Nicolino per affrontare i temi che riguardano la Juve e non solo, anche quelli della Nazionale. A tra poco.

Seconda parte di Rotocalcio, Alessandro Santarelli con voi, Gabriele Latini in cabina di regia. Abbiamo sentito nell'editoriale il direttore Marco Piccari, abbiamo sentito Lorenzo Rivetto, TMV, tutto mercato web per ovviamente il punto mercato. Adesso in questa seconda ora andiamo ad approfondire ulteriori argomenti, mentre arrivano anche dei messaggi. Maurizio ci chiede se è vero che David è finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Pare di sì, vedremo poi insomma se i francesi affonderanno il colpo per l'attaccante della Juventus, che evidentemente in Francia ha lasciato un buon ricordo. David, che è uno dei tanti tecnicamente in uscita dalla Juventus. E poi ci scrivono anche che probabilmente il Como potrebbe fare meglio in Champions che non in campionato. Beh, su questo insomma qualche dubbio, poi vediamo, perché dipenderà anche dalla fase iniziale, il maxi campionato, il maxi girone, quello che inizierà a metà settembre e finirà a fine dicembre, insomma le squadre che andrà ad incontrare. Però ho la sensazione che il Como, che oltretutto ovviamente farà parte dell'ultima fascia, della quarta fascia, potrebbe trovare delle evidenti difficoltà in Champions. Però insomma è sicuramente un'avventura interessante per il Como, che tra l'altro proprio in queste settimane sta adeguando lo stadio. Vi ricordate la questione stadio? Sembrava che il Como non potesse giocare la Champions in casa, invece nello stadio di Como invece insomma i lavori sono in corso. Vedremo se riuscirà a ottemperare tutte quelle che sono le norme, le normative UEFA, richieste all'UEFA per giocare in Champions. Comunque sicuramente sul Como c'è grandissima attesa, anche ovviamente per quello che riguarda il campionato, con una squadra che l'anno scorso è arrivata al quarto posto, ma si è consolidata tra le squadre sicuramente più importanti di questa stagione, della scorsa stagione. Lo vorrà fare anche in questa stagione e diciamo le prerogative ci sono, detto che poi bisogna sempre confermarsi sul campo. Altre notizie: oggi arriva a Roma Molina, che sbarcherà nel pomeriggio a Ciampino, all'aeroporto di Ciampino, e dunque arriva un rinforzo per il buon Gasperini. Non si chiude chiaramente qua il mercato della Roma, perché ha bisogno di ulteriori innesti, ma intanto arriva anche Molina. Altre notizie di mercato: la Juve sta cercando di affondare il colpo su Lukumi. L'accordo con il giocatore è stato trovato, si parla di un quadriennale a 2 milioni e mezzo a stagione. Bisogna però adesso ulteriormente trovare l'accordo con il Bologna. Al Bologna è stato offerto prima Miretti, ma il Bologna ha detto di no. Successivamente è stato offerto anche Cabal, e anche qui il Bologna ha detto di no, e quindi alla fine si dovrebbe andare soltanto sul pagamento del giocatore. Si sta ovviamente cercando di limare l'intesa tra le due società, però a quanto pare insomma Lukumi dovrebbe essere un rinforzo della Juventus. Sempre tra le notizie del giorno c'è questa, parlavo prima della questione nazionale, guardiamo anche oltre, perché in questo momento non se la passa bene Infantino, che è uscito con le ossa rotte dal mio punto di vista, e non soltanto dal mio, dallo scorso mondiale. Ci sono praticamente alcune federazioni, soprattutto quelle sudamericane, che lo appoggiano, strano mi verrebbe da dire, ma Infantino si è messo totalmente contro la parte molto
importante europea. Vi ricordo che le elezioni del nuovo presidente FIFA ci saranno nel 2027, ma se continua questa guerra ad Infantino, dal mio punto di vista abbastanza giustificata, credo che sarà veramente difficile per lui arrivare anche al 2027. L'UEFA continua a minacciare di non partecipare con le squadre europee alle competizioni organizzate dalla FIFA, e dunque insomma la situazione è veramente molto molto delicata, e come detto si arriverà alle votazioni per il rinnovo della carica in 2027, alle elezioni 2027, ma la situazione per Infantino, devo dire, ogni giorno che passa peggiora. Ancora notizie sparse nel Milan, perché è vero che il Milan deve completare l'organico, ma in particolar modo il Milan deve anche accogliere i reduci dal mondiale ancora, perché Maignan e Rabiot sono ancora in ferie, pensate, e arriveranno a Milano tra 4 giorni. Quindi mentre nella Roma Coné arriverà nella giornata di domani, invece Maignan e Rabiot avranno ancora 3 giorni di ferie, per cui ci sarà anche un problema in più per l'allenatore del Milan, Amorim, perché insomma due giocatori importanti come Maignan e Rabiot non hanno preso parte alla preparazione con il nuovo allenatore. È vero che per quanto riguarda il portiere la situazione è un po' più semplice, ma Rabiot è un giocatore fondamentale nel Milan. Detto che il Milan è ancora alle prese con la questione Leao, Milan che tornerà in campo il giorno di Ferragosto alle 16:45 contro il Manchester United, sarà fondamentalmente l'ultimo test prima dell'inizio del campionato, e c'è appunto la questione Leao ancora da risolvere. Il giocatore tutto sommato vuole rimanere a Milano, ma l'altro aspetto è che non ci sono grandissime offerte arrivate per lui, e quindi questo in parte blocca anche il mercato del Milan, che come detto ha iniziato con 2 colpi importanti, soprattutto quello dell'attaccante, ma anche l'ottimo difensore, l'attaccante ovviamente Gonzalo Ramos, l'ottimo difensore preso che è Ghila. Invece poi su altre situazioni il Milan si è fermato, e quindi staremo a vedere quello che riuscirà a fare il Milan nelle prossime settimane. Allora, idea di fare così, Gabriele, magari anticipiamo la pausa e poi rientriamo andando a cercare il nostro Alain Valnegri. A tra poco.

0: Bentornati cari amici. Allora, brutte notizie per il Napoli, perché sapete che insomma il Napoli ha già qualche difficoltà nella fase difensiva dopo l'infortunio di Buongiorno. Si è fatto male anche Marianucci con una lesione di alto grado e quindi il giocatore al collaterale mediale si era infortunato nell'amichevole contro il Celta Vigo. Quindi la difesa del Napoli perde ulteriormente pezzi e sicuramente qui c'è la necessità adesso di accelerare, perché oltre a Buongiorno salta anche appunto Marianucci con questa lesione collaterale di alto grado. Poi ovviamente verranno fatti tutti gli accertamenti del genere, del caso, ma insomma quando ci sono queste lesioni almeno un mese e mezzo, se non addirittura due, si rischia di restare fuori. Parlavamo prima dell'inizio del campionato, è vero che mancano ancora due settimane, però vi ricordo anche il calendario con gli orari della prima giornata. Sarà Udinese-Como a inaugurare la stagione 26-27, sabato 22 agosto alle 18.30 insieme a Inter Monza, sempre sabato 22 alle 18.30, quindi queste due partite in contemporanea. Poi le partite delle 20.45 sono Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, sempre evidentemente il sabato, ma alle 20.45. Andiamo invece poi alla domenica, perché la domenica alle 18.30 ci sono due partite, esattamente Venezia-Lecce e Frosinone-Juventus, sempre la domenica alle 20.45, vedete, si va a coppie di partite, Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo, per chiudere poi il lunedì 24 agosto, orario delle 18.30, c'è Bologna-Lazio e alle 20.45 c'è forse la partita più interessante della prima giornata di campionato, e cioè Roma-Fiorentina. Verrebbe da dire che visto che si giocano le partite a coppie di orari, aver inserito alle 18.30 Bologna-Lazio di lunedì, è vero che siamo decisamente in un periodo estivo, quindi con le ferie in corso, però si poteva dal mio punto di vista riuscire a far giocare sia Bologna-Lazio che Roma-Fiorentina alle 20.45. Tra l'altro su Bologna-Lazio c'è in questo momento una grossa incognita che riguarda la presenza in trasferta, la possibilità di andare in trasferta i tifosi della Lazio. Non ci sono al momento comunicazioni ufficiali, ma sembra che ai tifosi della Lazio residenti a Roma verrà vietata la trasferta. Ora, questo potrebbe andare a creare però un serio problema di ordine pubblico, perché i tifosi della Lazio, ne parlavamo poi prima con il direttore Marco Piccari, già hanno deciso di non andare in casa, le partite in casa, tra l'altro poco più di 2000 sono gli abbonati, cifre però fornite alla Lazio, sulle quali insomma, poi bisognerebbe andare a evidentemente controllare nel dettaglio. Però al di là di questo, i tifosi della Lazio però hanno annunciato la presenza in tutte le trasferte, tra cui quella di Bologna, ma sembra che invece la vorranno vietare, per cui si potrebbe creare veramente un problema serio di ordine pubblico, perché a prescindere dalla possibilità di entrare o meno, i tifosi laziali hanno fatto presente che saranno comunque fuori dallo stadio di Bologna. Quindi vediamo poi nelle prossime ore quello che accadrà, ma insomma credo che per rendere la serata più tranquilla, più serena, la situazione migliore sarà quella proprio di dare la possibilità ai tifosi laziali di essere presenti a Bologna. Ieri tra l'altro erano presenti in massa oltre 2000 nell'amichevole che la Lazio ha vinto contro il Frosinone, e proprio durante la partita hanno intonato dei cori facendo presente che loro saranno a Bologna, a prescindere da quelle che verranno poi, da quello che verrà poi deciso dalla questura di Bologna. Quindi insomma abbiamo visto questo primo turno di campionato, diciamo la partita più interessante è sicuramente Roma-Fiorentina, che si giocherà il lunedì alle 20:45. Perché? Perché c'è evidentemente la curiosità per la nuova Fiorentina, che debutterà appunto allo Stadio Olimpico, quindi già un bel test. Dall'altra parte c'è anche la curiosità di vedere una Roma che probabilmente, al contrario della Fiorentina, non sarà ancora al completo, perché appunto mancano ancora 2-3 tasselli per completare la squadra di Gasperini, detto che poi appunto il mercato chiuderà il primo di settembre. Però è sicuramente la partita più interessante della giornata. Occhio anche sempre su questa prima giornata al Como, perché Udine è sempre un campo particolare. Poi l'Udinese che ha risolto anche la questione Zaniolo, sapete che Zaniolo voleva lasciare l'Udinese, poi invece il giocatore anche nell'ultima amichevole ha dichiarato di aver ritrovato totalmente il feeling con la società e quindi non ci sono problemi, ha rinnovato tranquillamente il contratto. Però l'Udinese è reduce da un'ottima stagione, veramente da un'ottima stagione, quindi potrebbe essere una delle partite più interessanti da seguire della giornata, così come il debutto del Napoli di Allegri contro il Genoa di De Rossi, che in questo precampionato ha un po' balbettato, soprattutto per quel 10-1 che però insomma lascia, come detto, il tempo che trova, ma insomma anche questa è una di quelle partite da seguire con grandissima attenzione. Abbiamo un vocale, andiamo ad ascoltare.
1: Buongiorno. Niente, sono un interista che non riesce a capire cosa stanno combinando a Milano con il fatto che sono usciti tre difensori dell'Inter. In automatico sono venuti due adesso, Pavard e l'inglese. Perché Pavard non fa fare mercato all'Inter, dato che prima c'era un difensore in più? E un'altra cosa, con tre esuberi che non riesce a dar via, che sappiamo tutti chi sono, Aslani, sapete benissimo chi sono. Il Milan ha una squadra in esubero, la Juventus 8 giocatori in esubero, una spende 100 milioni così, con nonchalance, quell'altra 80 milioni sempre con nonchalance, e l'Inter è piena di sti problemi. Ma mi fate capire, magari sono ignorante in materia.
0: No, ma è tuo messaggio.
1: Con tre soli giocatori in esubero, di cui un difensore in meno, Pavard è un problema.
0: Il tuo messaggio è molto
1: interessante. Qui c'è qualcosa che non quadra. Scusatemi se non riesco a capire qual è il problema, spiegatemelo voi.
0: Allora, il tuo messaggio è molto interessante. Difficile spiegarlo, non essendo dentro le questioni dell'Inter. Però prima... capita veramente sull'attualità questo messaggio, perché prima Lorenzo Di Benedetto, da redazione di Tutto Mercato Web, si chiedeva quali possibilità

0: sulle altre operazioni. È pur vero che l'Inter ad oggi, da quello che vediamo, da quello che leggiamo, ha un paio di situazioni da dover sistemare, che sono appunto decisamente il sostituto di Dumfries. È arrivato anche un altro messaggio in giornata, in mattinata, proprio su questa tematica, e poi quello di fare un altro difensore. Quindi rispetto ad altre squadre l'Inter ha probabilmente un po' meno lavoro. Si è coperta con la questione portiere, intervenendo subito, prendendo Provedel, che evidentemente magari sarebbe servito tanto anche alla Juventus, però evidentemente qualcosa che non quadra nel mercato dell'Inter al momento c'è. Poi per le altre situazioni, la Juve sì, ha speso circa 80 milioni, anzi forse qualcosina di più, perché bisogna anche considerare il riscatto di Openda, che sono circa 40 milioni, e il riscatto di Boga, che sono 5 milioni. Quindi sì, ha speso e adesso evidentemente deve cedere. Una cessione che porterà sicuramente soldi alla Juve è quella di Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez andrà via dalla Juventus, vedremo dove, ma meno di 25-30 milioni non li porterà, nel senso che è più o meno un investimento garantito per la Juve. E poi quello che sperano di fare Carnevali e Massara è sicuramente monetizzare con altri giocatori, tra cui per esempio lo stesso Miretti. Ciao Alen, ben trovato.
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Caro Alen, buongiorno. Allora, partiamo da questi ultimi test amichevoli, che sono sempre e pur sempre calcio d'agosto, ma per esempio nella Juventus hanno evidenziato l'atavico problema del portiere, e quello che preoccupa i tifosi della Juve è che ad oggi del portiere non vi è traccia, del nuovo portiere.
1: Ma ce l'ha da quando è arrivato Di Gregorio il problema del portiere, o il limite del portiere. E l'anno scorso comunque questi limiti si sono amplificati. È strano che la società non si sia mossa prima per andare a prendere un portiere. Non so qual è l'intenzione. O c'è una strategia comunque di tirare sul prezzo, andare a aspettare comunque l'ultima settimana di mercato. Qualcosa avranno previsto, non penso che stiano improvvisando. Dunque, beh, tu conosci meglio la realtà quotidiana della Juve. Secondo me Vicario è il più indicato ad arrivare a Torino, perché comunque ha perso il posto nel Tottenham e probabilmente staranno parlando sulla formula. Oppure ho sentito pure Suzuki in prestito un anno, ma non sarebbe una soluzione, secondo me. Devi andare a prendere un portiere per i prossimi 3-4 anni almeno.
0: Già.
1: E sappiamo che a Torino comunque il ruolo di portiere è delicatissimo. È uno dei ruoli dove comunque la Juve ha avuto più campioni. Dunque è chiaro che l'esigenza verso il portiere comunque è sempre altissima. Le pressioni sono alte. Essere portiere della Juve è essere portiere in un modo dove altrove non lo sai quasi mai, perché anche vai a prendere Vicario, ma Vicario è uno che comunque usciva dall'Empoli, è andato al Tottenham, prendeva quanti? 15-20 tiri a partita? Lei me ne prendi 5-6, se ne sbagli uno comunque poi le pressioni son forti, e azzeccare il profilo è molto delicato.
0: Ti aspettavi questo impatto negativo ormai complessivo di Gregorio, che comunque arrivò alla Juventus, lo ricorderai, da miglior portiere della Serie A, no? Seppure al Monza.
1: Sì, me lo aspettavo. Enzo te lo può dire. Io ho sempre avuto tanti dubbi su Di Gregorio, perché come ti dicevo, fare il portiere alla Juve non è fare il portiere nel Monza, con tutto rispetto. Quando tu giochi in una squadra dove ti arrivano 15-20 tiri a partita, sei sempre con un certo tipo di concentrazione. Quando stai a guardare e aspetti le 3-4

0: 5 occasioni alla squadra rivale, è differente nel modo di concentrarti, nel modo di interpretare il ruolo. Hai anche forse delle situazioni dove hai più uno contro uno, perché comunque giochi con una squadra che l'80% delle partite ha il possesso palla e fa la partita. E lì, ma sono pochi, e secondo me è la gran differenza tra il portiere di livello superiore e il portiere normale. Per me Di Gregorio è un portiere normale, ha fatto benissimo nel Monza, sì, però con un baricentro a 30 metri che lo proteggeva, e comunque lì comunque ha potuto far vedere anche la qualità dei suoi riflessi. Poi, arrivando a Torino, è arrivato anche in un momento delicato a Torino, dove ci sono tanti dubbi. A cosa si vuole giocare a Torino? Spiegami tu, Ale, perché tra gli allenatori che sono passati, comunque sono dei modelli di gioco molto, molto differenti. E
1: Certo, assolutamente.
0: dunque devi anche lì azzeccare il portiere, perché se giochi col portiere con il baricentro a 30 metri, se giochi col baricentro a 60, non tutti i portieri possono fare i due ruoli.
1: Ah, decisamente. A proposito di questo, non so se hai visto magari anche gli highlights di Inter-Juventus. Che idea ti sei fatto delle due squadre? Quindi dell'Inter, che lo dicevamo prima, ha sicuramente dei tasselli da completare, ma l'assetto c'è, e proprio della Juve.
0: Torino è ancora under construction la rosa. Ci saranno ancora due o tre movimenti in uscita, due o tre movimenti in entrata. E quelli in entrata dovrebbero arrivare i titolari. La Juve da sistemare il centrocampo ha bisogno di un regista. Douglas Luiz non ce la fa a fare il regista nella Juve.
1: No, decisamente no.
0: Sinceramente, non ti dà quella qualità, non è il partner per Locatelli. Per me Thuram non è il regista e si è perso Thuram. Non capisco cosa sia successo con Thuram, però Thuram al giorno d'oggi non è un investimento che dici vabbè, ho preso Thuram, lo valorizzo e lo vendo al doppio in Premier. In questo momento sono troppi dubbi su Thuram. Thuram doveva fare il vice Rabiot in nazionale francese.
1: Sì, è vero, lui è
0: Sparito dai
1: vero.
0: radar. Dunque, poi gli esterni mi manca qualcosa per il calcio di Spalletti, perché Cambiaso sì, ma Cambiaso quanti minuti fa? Concentrato, bene, preciso, 20, 25 e poi sparisce. Cioè, se tu costruisci una grande squadra devi avere comunque dei terzini o degli esterni o dei quinti che ti fanno la differenza. Guarda le grandi squadre a tutti. E poi in difesa centrale bisognerà capire bene la posizione di Bremer e se torna al Bremer dell'ultimo anno col Toro, perché con la Juve non abbiamo visto un
1: No,
0: grandissimo Bremer, sinceramente.
1: concordo, concordo. E l'Inter invece, Alain?
0: Ma l'Inter è consolidata, l'Inter aspettava Palestra, con Palestra faceva il salto di qualità, altrimenti è una squadra comunque è costituita l'Inter, cioè il telaio dell'Inter è funzionale, ti può piacere o no come gioca, però chi arriva a Milano, a parte per il quinto per sostituire Dumfries, ma è difficile comunque trovare dei titolari che vengono a migliorare questa squadra. E, ha preso Stones che ti dà tante alternative. E, se dovesse arrivare Romero, pure sarebbe tanta roba per l'Inter. Ma poi in attacco è completa. A centrocampo c'è un overbooking chiarissimo. C'è l'Inter a Frattesi in panchina.
1: Sì, certo.
0: E sugli esterni Di Marco l'anno scorso ha fatto una stagione straordinaria. A destra si trova un profilo per poter almeno mantenere i numeri di Dumfries. L'Inter è completa. Poi il portiere non penso che Sommer rimpianghi in Sommer, perché
1: No,
0: secondo me il primo
1: anche
0: anno Sommer ha fatto tanti
1: esatto.
0: errori.
1: E poi l'ho preso, credo, un buonissimo portiere come Provedella, no, Alan?
0: Eh sì, Provedelle. Sì, è uno che non fa errori, è uno concentrato, uno che non fa errori, non è il portiere plastico e spettacolare, però è un portiere che comunque sa fare il portiere in quel tipo di squadra.
1: Sì, assolutamente. E invece dall'altra parte, sempre di Milano, il Milan è partito alla grande, Gonzalo Ramos, Ghila, poi si è un po' bloccato. Tra l'altro, Maignan e Rabiot rientreranno quasi tra 5 giorni, tra 4 giorni. Allora, Maignan probabilmente la cosa non incide, però con un nuovo allenatore, meccanismi nuovi, un giocatore come Rabiot ha veramente pochissimo tempo per ambientarsi, eh?
0: Sì, e poi soprattutto a centrocampo è dove ha più qualità e quantità il Milan.
1: Sì.
0: Adesso voglio capire come vuol giocare, Amorim. Non ho ancora capito. Voglio vedere come vuol giocare alla grana Leao, che comunque...
1: Certo.
0: Questo... Cioè, arrivare al punto di avere Leao come problema, questo è il sintomo di una società che non funzionava. Perché un giocatore di queste qualità, o sai venderlo, oppure sai sfruttarlo. E il Milan ha fatto nemmeno uno dei due. E lì adesso chi lo vuole Leao? Leao ha mercato in Turchia solo, ma proprio per l'atteggiamento. E lì la società è lì la società che è decisiva, perché 2 anni fa quando aveva quelle offerte che voleva il numero 10 eccetera sì, eccetera sì. Ma vendilo, vendilo, perché comunque l'atteggiamento è difficile cambiare l'atteggiamento di un calciatore.
1: No, è impossibile, Alan.
0: Poi... E lì e poi ha speso il Milan, perché non ha venduto. Non ha fatto il colpo Reinders che ha fatto l'anno scorso. Ha preso Gila, ha preso Gila, ha preso Ramos, sono quasi 100 milioni, eh?
1: Eh sì.
0: E però non ha rafforzato gli esterni, che aveva un problema con gli esterni, anche il Milan. La difesa sì è stata rafforzata, però io voglio capire come vuol giocare, perché a centrocampo una squadra che ha Modric, Jashari, Ricci, Rabiot, Loftus-Cheek, cioè ha tanta qualità.
1: Fofana.
0: Ha tanta qualità, ha profondità, però dimmi come vuoi giocare, poi capiremo un po', perché l'anno scorso c'è perdere la Champions è da delitto penale.
1: Da delitto penale, bravissimo, da ergastolo, veramente.
0: Perché
1: ricordati
0: che dopo il derby che vinse 1-0 col gol di Stupignan, stavo tutti a dire sì è l'anti-Inter,
1: è vero.
0: La gioca fino a fine stagione con l'Inter.
1: È vero.
0: E da lì il crollo.
1: Da lì il crollo con la sconfitta contro la Lazio a Roma e poi da lì il crollo. Sono molto d'accordo con questa tua analisi, si deve decisamente completare. Invece mi dai la tua sul Como, perché ne abbiamo discusso molto in questa puntata. C'è chi dice il Como farà meglio in Champions che in campionato, io non credo, lo dicono alcuni ascoltatori, però il Como zitto zitto a questo punto ha bisogno solo di un attaccante, no, Alain? Poi la squadra è abbastanza completa.
0: Sì, il Como penso che serva da esempio non solo a società italiane, ma a società che entrano con i miliardi, perché è coerente. Il Como fa delle operazioni non per portare gente all'aeroporto a farsi la foto, ma gente funzionali al calcio che vuole Fabregas. In questo discorso l'ho già spiegato a Enzo, sto vedendo un Fabregas che sta provando a prendere dei calciatori per avere la capacità di cambiare modello di gioco in Champions, soprattutto perché ci saranno delle partite dove ti tolgono il pallone, eh? Il Como non avrà il possesso e lì come ti difendi? Dunque Chalobah penso che entri in questa direzione, voglio una squadra anche fisica che possa giocare anche un calcio diretto e verticale, voleva Ken e questo penso che sia un indizio per avere delle alternative. E il Como, se guardi comunque, se facciamo la classica formazione titolare da inizio stagione, è la seconda squadra, ha due squadre.
1: Eh sì, è vero,
0: ha speso bene, è coerente, sa cosa vuol giocare, ha capito bene i bisogni della società. Sì, come un modello, per me è un modello. Mi piace analizzare, vedere come lavorano, perché comunque è tutto molto coerente.
1: E secondo te Alain quest'anno può lottare per lo scudetto? Perché poi insomma l'anno scorso ha alzato nettamente l'asticella, è stata brava poi a rientrare, perché come raccontavi prima del Milan, c'è stato un momento in cui Juve e Milan sembravano dentro, Roma e Como fuori. E invece ce l'ha fatta, è arrivata in Champions, obiettivo di questa stagione?
0: Beh, già confermare la Champions sarebbe tanta roba. E poi voglio capire un po' la gestione degli sforzi.
1: Esatto.
0: Come gestirai le 2 partite a settimana. Però per qualità deve puntare alla Champions. Lo scudetto, mi manca qualcosa sull'aggressività, sull'essere bastardo in certe partite. Scusa il termine, sai essere cattivo, sai perdere tempo. A volte è un po' troppo accademico. È bello da vedere, per carità, però per vincere il calcio devi avere anche quella faccia, ogni tanto sapere cambiare il chip, dire adesso facciamo una partita di calcio diretto col baricentro a 30 metri. Il Como deve imparare a gestire il risultato in questo modo, perché l'anno scorso mi sembra che in tante partite comunque l'hanno rimontato proprio per
1: Sì,
0: quello,
1: certo.
0: perché non ce l'ha nell'ADN. Fabregas è andato a prendere Chalobah, è andato a prendere Mia, è andato a prendere i calciatori comunque con una certa esperienza, capaci di giocare anche un calcio diverso da quel che vuole. E penso che entri in questa analisi di dire adesso ho bisogno anche dei calciatori che sappiano nascondere la palla, guadagnare secondi importanti, far innervosire il rivale, e lì deve crescere. Però sì, è una delle mie grandi curiosità di quest'anno il Como, come gestirà gli sforzi, come saprà o non saprà cambiare pelle, perché in Champions vedremo il Como soffrire.
1: Ti posso dire una cosa, non so se condividi, io però al momento, chiaramente siamo ancora a 2 settimane all'inizio del campionato, sai che non vedo una squadra favorita, favorita, favorita? Più
0: No, però vedo l'Inter comunque con qualcosa in più.
1: completa, ancora, sì.
0: Sì, è più completa. Beh, gli ultimi 5 anni per me sono stati dell'Inter. Adesso ha perso 2 scudetti, perché comunque Milan e Napoli, in un certo senso, possiamo dire che l'Inter gli ha regalato 2 scudetti. Perché
1: Vero.
0: sulla forza, cioè l'Inter spariva quando decideva di sparire, però raramente l'abbiamo visto sottomessa l'Inter. Aveva quelle fasi dove aveva quei 15-20 minuti dove regalava spazi, occasioni, prendeva gol e poi perdeva punti. Ma quando l'Inter era concentrata, quando l'Inter era sul pezzo, l'Inter ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni. Eh?
1: Sì, vero,
0: E se
1: vero.
0: guardiamo la salute del nostro calcio, è tanta roba arrivare a 2 finali di Champions. Però dentro quel ciclo ha perso 2 scudetti. E questo è il paradosso dell'Inter.
1: Esatto.
0: Però sì, per me ha qualcosa in più adesso l'Inter. Voglio capire un po' il Napoli se Allegri
1: Bravo, bravo.
0: non impazzisce, perché Allegri è bravo a dare continuità ai progetti. Quando deve creare qualcosa da zero fa fatica. Però guarda, quando arrivò a Milano vinse lo scudetto. Quando arrivò a Torino diede continuità al progetto Conte, vinse tanto. Poi quando tornò a Torino doveva ricostruire qualcosa, fece molta fatica. Andò al Milan l'anno scorso, ha fatto tanta fatica. Lì, sinceramente, a Napoli non deve costruire assolutamente nulla, il lavoro è già fatto, deve dare continuità. E poi quando sostituisce Conte, comunque, i tifosi della Juve hanno dei grandi ricordi di Allegri. Vedremo se si ripete, anche se ho tanti dubbi. E poi voglio capire l'Atalanta di Sarri.
1: Addirittura, ma non per la lotta per lo scudetto.
0: No, ma guarda, la conference non darà tante. No, non toglierà tante forze all'Atalanta.
1: Questo sono
0: Atalanta.
1: d'accordo.
0: Il mercato dell'Atalanta non è ancora finito. Arriverà un qualche pezzo grosso, secondo me. E l'Atalanta deve puntare alla Champions. Non si possono nascondere. Cioè, l'Atalanta negli ultimi anni ha fatto dei mercati a più di 100 milioni.
1: Sì,
0: Dunque,
1: assolutamente.
0: deve assumere questo ruolo, questa posizione. Ha cambiato dimensione l'Atalanta. E poi col cambio tattico, per quello sono molto curioso dell'Atalanta, vedere un po' come la squadra interiorizzerà il calcio che vuole Sarri,
1: Sarri.
0: perché ha tanta qualità, eh.
1: Sì, no, quello assolutamente. Ti chiedo un'ultima cosa e poi ci salutiamo. Politica del calcio, caro Alain, perché lo dicevo prima, insomma, non è un momento facilissimo per Infantino, perché rilanciano dall'Inghilterra il fatto che l'UEFA è pronta a creare tornei alternativi se Infantino rimane alla guida della FIFA. Io appoggio in questo l'UEFA, ha detto che per l'amor di Dio mi sembra una sorta di Superlega al contrario. Ma detto questo, tu credi che arriverà il 2027 Infantino sul trono della FIFA oppure sarà costretto a lasciare prima?
0: Personalmente spero di no.
1: Anch'io.
0: Adesso ha tanti detrattori, e lì comunque, ma alla fine come è stato eletto Infantino? Cioè, di democratico c'è ben poco,
1: Zero.
0: sinceramente.
1: Zero.
0: Eh sì, a me piacciono le metafore, no? E se dovessi fare un quadro o prendere un film e scegliere Infantino, sceglierei Just a Gigolò.
1: Grande.
0: E a partire da lì, detto tutto, però quando hai comunque certe forze che vanno contro di te, non puoi resistere. E secondo me è la fine di Infantino. La fine di Infantino si è messa all'UEFA. Si è messa all'UEFA. L'UEFA è più potente della FIFA. Perché l'UEFA genera più soldi della FIFA. E, secondo me no, non arriverà al 2027.
1: Me lo auguro, grazie Alain, un abbraccio.
0: Ciao, Ale, ciao.
1: Ciao Alain, il nostro Alain Valnegri. Allora, siamo arrivati in conclusione di questa puntata. Io ringrazio Gabriele Latini, ringrazio tutti gli ospiti che si sono susseguiti. Grazie a voi. Adesso arriva Lucio Marinucci, non Marianucci che si è fatto male nel Napoli, ma Marinucci, e vi terrà compagnia per le prossime 3 ore. Grazie a tutti.

0: Radio.
1: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
2: TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che parte anche in questa settimana, questa seconda settimana d'agosto, in questo lunedì 10 d'agosto. Il saluto vi giunge dalla voce di Lucio Marinucci, qui in diretta dagli studi di Roma. Tre ore di approfondimenti e di focus per seguire l'andazzo del calciomercato, con le trattative che si stanno accendendo sempre di più e poi, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, l'avvicinamento ormai anche alla stagione sportiva 2026-2027. Siamo in procinto di addentrarci nei meandri poi delle sfide ufficiali, perché tra preliminari delle Coppe Europee e per i turni introduttivi della Coppa Italia ormai siamo praticamente alle porte della nuova stagione calcistica. Io in cabina di regia saluto Gabriele Latini, che mi accompagna per questa settimana. Salutiamo anche il grande Andrea Maglioca, che finalmente è potuto partire verso altri lidi in ferie, quindi però rivolgiamo un grande saluto anche a lui, mentre io vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp, 331 82 00 213, per porci le vostre domande, porle anche poi agli ospiti che avremo nel corso della puntata di oggi, e anche per darci le vostre considerazioni, i vostri consensi, i vostri dissensi, che sono anche sempre ben accetti. Comunque sia, come dicevo, poi questa sarà una settimana importante, perché ci conduce alla metà del mese di agosto e dunque sempre più vicini a settembre, ma soprattutto ricordo che questa poi sarà l'ultima settimana di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Noi saremo in compagnia in questa fascia fino a venerdì 14 agosto, poi da lunedì 17 invece potrete riabbracciare il direttore Marco Piccari, Stefano Impallomeni e tutti gli ospiti che riprenderanno possesso della fascia attuale. Ritornerà dunque Maracanã con la nuova stagione, ripeto, fra una settimana, ma intanto abbiamo ancora 5 giorni, direi, per un po' prenderci la scena in questa, appunto, come dicevo, seconda settimana di agosto, per parlare di tante trattative di mercato. E chi meglio del direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, può darci gli ultimi aggiornamenti in tal senso. Ciao Nick, ben ritrovato.
3: Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Ciao.
2: Allora Nick, le notizie sono tante, o perlomeno le indiscrezioni sono tante le trattative. Ti chiedo, da dov'è che vogliamo partire, perché si muove tanto anche dall'estero. Leggevo sempre della Roma con Rodrigo Mora, mi sembra si stia accendendo un po' questa pista qui, e poi Juventus, come sempre, che vuole cercare di colmare i vuoti, il Milan, l'Inter a destra. Insomma, da dove vogliamo partire, Nick?
3: No, partiamo dalla Roma, perché Rodrigo Mora mi sembra sia in questo momento il giocatore sul quale la Roma vuole fare il grande investimento. Anche qui ritorniamo a parlare di cifre molto alte, perché come dicevamo anche per Summerville, prima ancora per Greenwood, la Roma qui vuole fare un investimento di assoluto livello, e per fare questo investimento di assoluto livello ha stanziato un budget intorno ai 50 milioni di euro. Ecco, ora come può arrivare a convincere il Porto ad accettare questa operazione? Non è semplice, perché comunque stanno lavorando su tre soluzioni, per quello che ho capito io, su tre possibilità. La prima sarebbe quella, voglio dire, di provare a fare un prestito oneroso, no? Con un diritto di riscatto alto, che sarebbe quella migliore in assoluto, cioè fanno 7-8 milioni di prestito oneroso, un diritto di riscatto magari a 39-40 più qualche bonus.
2: Una cinquantina complessiva, esatto, insomma.
3: Per arrivare a una cinquantina di milioni. La seconda opzione è quella di prenderlo magari con una formula, diciamo, di prestito con obbligo di riscatto, e fissando naturalmente determinate condizioni per l'obbligo di riscatto. La terza strada potrebbe essere quella di acquistare il 50% del giocatore, lasciare il 50% sulla futura rivendita al Porto e magari aggiungerci dei bonus. Quindi mi sembra che la Roma da questo punto di vista stia dimostrando e abbia dimostrato la sua disponibilità a dare, no, al Porto varie opzioni per poter essere garantito poi nell'acquisto di questo calciatore, di questa operazione. Ora tutto è da verificare se poi ci saranno le condizioni giuste per farla. Io credo che loro abbiano l'ok del giocatore, c'è Mendes che sta cercando, no, di fare da trade union tra le due società, oltre che essere l'agente del giocatore, e quindi penso che questa operazione, non ti dico possa decollare, però allo stesso tempo abbia delle buone possibilità per poter fare, voglio dire, un salto in avanti. Ecco, d'altra parte la Roma in questo momento è una delle società più attive, e quindi è questa la trattativa più calda. Poi c'è questo ritorno in Serie A di Okereke, che va al Benevento, scusami, in Serie A, ritorno in Italia al Benevento, diciamo che in Serie B, ed è una cosa bella, perché comunque Okereke finirà un biennale, un giocatore che andava vista anche alla Cremonese, che secondo me non era assolutamente male, e che oggi prova a rilanciarsi, anche se ovviamente le sue condizioni fisiche non possono essere ottimali, considerato il fatto che era svincolato. E venendo poi alle altre squadre, ecco, c'è il Napoli con questa difficoltà ulteriore, perché si è infortunato Buongiorno, c'è una decisione per Marianucci, e ora credo la necessità del difensore centrale sia abbastanza primaria. Presente. È primaria, perché poi alla fine non è che possono andare a fare un campionato o iniziare una stagione con tutte queste situazioni, quindi hanno necessità di vedere la Subbaglia. Scile con il Chelsea non c'è accordo nemmeno con la Juve per Gatti, e io non so adesso cosa cercheranno di fare. Tra l'altro stanno anche in qualche maniera definendo, no, l'operazione col Fenerbahce per Lukaku, un'operazione che si sta per definire, ma non è ancora definita, perché comunque c'è una valutazione diversa tra quello che loro chiedono, il Napoli 10 milioni, quello che il Fenerbahce può dare, tenendo presente tutto questo, che sì, è vero che si liberano dell'ingaggio di Lukaku, ma allo stesso tempo, oltre a liberarsi dell'ingaggio di Lukaku, hanno anche il 40% sulla cessione, che finisce nelle casse del Chelsea. Quindi ecco perché il Napoli sta lavorando su più fronti e su situazioni. In più c'è Lang, che sembrava non essere in uscita, che poi alla fine potrebbe tornare in Olanda, giocare in Olanda, in questo senso andare all'Ajax. Quindi anche questa è un'altra situazione sulla quale il Napoli sta lavorando, che si sta definendo e che si sta aggiornando ora dopo ora, in attesa poi che il Napoli possa fare anche qualcosa in estate, perché per ora hanno venduto anche Gutierrez, hanno preso 30 milioni di euro, ma
2: non hanno reinvestito.
3: Non siamo nemmeno a quei livelli che magari forse si immaginavano di avere, per poter poi avere anche, voglio dire, dei soldi da poter investire e regalare comunque ad Allegri un giocatore barra due nuovi in vista della prossima stagione. In questo devo dire Allegri è molto aziendalista, perché se fosse stato Antonio Conte in questo momento a Napoli, io credo che sarebbe stato molto duro gestire l'attuale allenatore, meglio l'ex allenatore, se fosse stato oggi ancora il tecnico in questa situazione, perché non sarebbe stato facilmente gestibile. Mentre Allegri gli è stato detto tutta la verità, tutta la situazione, come gli sarebbe stato detto a Conte, solo che Conte non l'avrebbe accettata. Allegri da questo punto di vista mi sembra un po' più malleabile, ecco.
2: Sì, beh, decisamente meno escandescente a livello di dichiarazioni. Qui intanto arrivavano dei messaggi, prima o poi di andare anche sulle altre squadre, Nick, e ci si chiedeva come sempre perché certi investimenti in riferimento a Rodrigo Mora vengano fatti per i giovani stranieri e non per i giovani italiani. Prima di darti la parola, insomma, do una piccola risposta. Ci sono dei giovani italiani promettenti, però a parte che Rodrigo Mora purtroppo ha una formazione più tecnica rispetto ai pari età italiani, e soprattutto è un giocatore che a 19 anni si ritrova già con praticamente 100 presenze tra i professionisti. I nostri a malapena ce n'hanno una o due, quindi purtroppo anche più esperienza. Però ecco, non so se anche tu hai la stessa visione. Mi dispiace, però è chiaro che c'è una differenza al momento tra i nostri e loro, non dovrebbe esserci.
3: No, io sono d'accordo con te, non ci dovrebbe essere questa differenza, però purtroppo c'è, e comunque andiamo ancora a comprare dei giocatori stranieri. Non sempre i giocatori stranieri che andiamo a comprare sono i migliori rispetto ai nostri italiani.
2: No,
3: gli italiani abbiamo sempre, diciamo, però difficoltà, soprattutto, diciamo, a lanciarli, i giovani italiani. Poi, sai, quegli stranieri costano meno, parliamoci chiaro e tondo, alla fine si torna sempre lì, i giocatori stranieri costano meno degli italiani, quindi alla fine si vanno a cercare anche degli, poi quelli bravi ce li comprano all'estero, penso, voglio dire, a Palestra, che comunque è un giocatore che è stato pagato 55 milioni di euro da Chelsea, e che l'Inter avrebbe pagato una cifra, magari di 45 sarebbe stata già una cifra secondo me altissima, perché 55 milioni non è certo poco. Però sai, è tutto sempre molto relativo, perché nel mondo del calcio oggi parliamo tanto e alla fine costruiamo poco, quindi siamo tutti bravi a dire il nostro pensiero, però poi soluzioni sull'immediato io faccio fatica a trovarle o a vederle, e questo mi sembra un dato di fatto abbastanza importante. Cioè, è evidente, no, che questa situazione sia sotto gli occhi di tutti. Comunque tanto c'è poco da c'è sì, poco da fare, cioè,
2: da discusirne.
3: Non possiamo, finché non mettono delle regole, finché non decidano di investire in una certa maniera, finché non decidano di procedere in una certa direzione, sarà sempre tutto molto, molto complicato e molto difficile. Però sì, questa è la realtà dei fatti. Tornando, guarda, visto che abbiamo toccato un attimo l'argomento dell'Inter, mi sembra che stiano ritornando su Diaby, che è un vecchio obiettivo che avevano avuto anche, se ti ricordi,
2: vecchio
3: bene,
2: pallino, sì.
3: Sì, lo scorso mercato di gennaio abbiamo provato a prenderlo con la formula del prestito. Stavolta mi sembra che sia complicato anche in questo senso, perché Curtis Jones non riescono a prenderlo, almeno a delle condizioni economiche giuste, e quindi stanno lavorando anche su questa eventualità, su questa opportunità. E credo che invece sono molto curioso di vedere questo ruolo, no, che si disegna per Diouf, che hanno designato, hanno battezzato, no, come nuovo Dumfries. Pian pianino cercheranno di utilizzarlo in questo ruolo, e vediamo se effettivamente Kivu sarà così bravo da poter far trasformare questo giocatore in un ruolo che proprio il suo non sarebbe, ecco.
2: No, esatto. Io sono molto curioso, ti devo dire la verità. È un pochino scettico, però, Nick, perché Diouf si sta riadattando discretamente, per quello che ho visto nei test amichevoli, però, come detto, non sono le sue caratteristiche. Davanti spinge bene, dietro deve completarsi, perché poi l'esterno a tutta fascia deve fare due fasi al massimo. E poi Diaby è un giocatore che apprezzato insomma quando era all'Aston Villa, quando era al Bayer Leverkusen, ma parliamo di un esterno offensivo alto, Nick, parliamo di un'ala, insomma, tatticamente ho qualche dubbio. Poi sicuramente Kivu ne capisce molto più del sottoscritto, quindi avrà delle idee più chiare, però ecco, qualche interrogativo io me lo lascio dal punto di vista meramente calcistico. Non so te che idea ti stai facendo. Peraltro Diaby è pure mancino, è un'ala proprio da tridente offensivo che rientra per calciare con il mancino. Non lo so, qualche dubbio ce l'ho.
3: Non lo so. Anch'io, e vediamo come lo vogliono praticamente utilizzare, perché tutto lì è, insomma, francamente sono situazioni che solo l'Inter può valutare, e che allo stesso tempo può anche gestire nel migliore dei modi. Certo, il lavoro non è assolutamente semplice, anche perché poi andare a sostituire un giocatore come magari in questo momento l'Inter aveva fino a 2-3 mesi fa, ovvero Dumfries. Loro hanno sempre avuto dei grandi esterni, no? Da Hakimi, Dumfries, insomma, ne hanno avuti tanti, ecco, e quindi hanno avuto sempre una bella tradizione su quella fascia. Quindi andare ad adattare qualcun altro non è, secondo me, semplice. Per l'altra parte, anche se non devi trovare nessuno, puoi anche scegliere una strada diversa.
2: Esatto, fare delle valutazioni differenti, insomma, qui sono, ripeto, molto curioso di vedere che cosa potrà accadere. Mentre poi, Nick, ti chiedo, come sempre, altra notizia, fronte Juventus, portiere, che cosa succede? Perché leggevo che Paris Saint-Germain e Parma proseguono spediti nella trattativa, e poi c'è sempre questo risvolto di rimando su un ipotetico prestito in bianconero.
3: Ma sì, oddio, fa un po' specie, no, pensare che la Juventus diventi una squadra che si prende in prestito dal Paris Saint-Germain un portiere che loro vorrebbero avere come titolare. È un po' anche il segno del tempo che sta cambiando, perché se ci pensi bene, in altre situazioni la Juventus il portiere se lo sarebbe preso e l'avrebbe anche spesa la cifra giusta per potersi portare a casa un numero uno. Oggi si parla di 35 milioni di euro del Paris Saint-Germain verso il Parma per prendere Suzuki e poi girarlo in prestito. Io resto dell'idea che alla fine, se questa, insomma, è una cosa un po' paradossale, un po' particolare, insomma, non mi sembra proprio da Juve un'operazione del genere. Anche a livello di immagine non è proprio il massimo, no? Nel fatto che tu il portiere te lo fai dare in prestito dal Paris Saint-Germain. Poi bisogna trovare anche la sistemazione di Gregorio, perché nessuno ne parla, ma c'è da sistemare anche il futuro di Gregorio. Io resto dell'idea che Vicario possa rappresentare comunque la soluzione più facile, perché il giocatore non rientra nei piani del Tottenham, la valutazione si è notevolmente abbassata, e secondo me potrebbero decidere di prendere Vicario e non Suzuki. Però in questo
2: ma
3: anche momento,
2: lì sarebbe in prestito, eventualmente poi con altre formule da definire.
3: Ma io penso che a quel punto avrebbe più senso prendere Vicario in prestito con diritto di riscatto, piuttosto che Suzuki in prestito, sul quale magari, cioè, mentre su Vicario puoi farci un investimento, poi Suzuki secondo me non, se fa bene un anno alla Juve, se lo riporta a casa al Paris Saint-Germain, quindi diventa abbastanza complicato, perché questa sarebbe, secondo me, la situazione, lo scenario più plausibile. Io vedo anche Vicario, sarei per la porta della Juve, sarei sempre vivo Vicario, e poi per l'attacco stanno lavorando su Zirkzee e vediamo se gli riesce a riuscire a portarlo a casa, perché comunque il Manchester United ha aperto al prestito con diritto di riscatto, che non ho capito bene se deve diventare obbligo a determinate condizioni, però ancora la Juventus non ha affondato ecco, su Zirkzee.
2: Eh no, al momento rimane solo un'opzione abbastanza distante sicuramente. E poi Nick, prima di lasciarti ti chiedo anche un aggiornamento sul Milan, perché in realtà poi non è che si stia muovendo tanto, io l'ho detto già anche qui con scetticismo, belli quei soldi investiti per due giocatori con Ramos e Hila, ma poi per il resto molto poco, peraltro poco Nick, sia in entrata che in uscita, è vero che Atecame lascia, però poi c'è anche altro da dover sistemare.
3: Sì, devo dirti che questo anche rientro, no? Un po' ritardato, di Meignan.
2: È Rabiot, esatto.
3: Sì, Rabiot non mi sembra proprio il massimo della vita, eh? Mi sembra una situazione non particolarmente piacevole, ecco. Quindi devo dirti che mi sembra, no, che come uno è anche un capitano, quello che è successo, no? La morte di Franco Baresi, io mi sarei aspettato un comportamento diverso, ti devo dire la verità, mi sarei aspettato un comportamento diverso da Meignan, e quindi questo mi lascia un po' perplesso su come stanno andando le cose al Milan, su come è partito questa stagione con Amorim. Mi sembra che sia in grande difficoltà anche il tecnico, la squadra sì è lì, però è ancora tutta da sistemare. È vero, sono stati presi Gonçalo Ramos e Ghila, però poi ci siamo fermati lì fondamentalmente. Ora vedo che Jimenez potrebbe uscire per andare al Porto, anche su questa questione del Porto c'è anche un aggiornamento che mi sembra che a questo punto ci siano buone possibilità, ecco, di chiudere con il Porto per mora da parte della Roma, su quello che ti dicevo io, cioè fondamentalmente 25 milioni ora e poi magari la percentuale sulla futura rivendita. Ora vediamo, mi sembra che il Porto si stia accontentando un po' di questa cosa, o quantomeno abbia deciso di venire un po' incontro alle esigenze della Roma, e alla fine la valutazione sono 50 milioni, e questi 50 milioni loro li vogliono recuperare. Io penso che la soluzione possa essere quella della percentuale sulla futura rivendita, ma c'è anche la chance che ci sia il pagamento 25 ora e 20 l'anno prossimo, ecco. Però sostanzialmente mi sembra che su Mora, ecco, la Roma e il Porto si stiano sensibilmente avvicinando.
2: E allora staremo a vedere poi gli aggiornamenti dei prossimi giorni e delle prossime settimane eventualmente. Nick, io ti ringrazio per questa raffica iniziale di mercato e ti lascio al tuo lavoro come sempre, alla prossima.
3: Grazie mille, ciao, un saluto a te, un saluto a tutti, buona giornata.
2: Grazie a Nicolo Ceccarini e ovviamente a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, che continua a lavorare alacremente per trovare sempre nuove notizie e nuovi aggiornamenti. Qui intanto arrivavano altri messaggi al 331-8200-213, veniva chiesto se Bellanova non potesse essere poi un profilo italiano spendibile per la fascia destra dell'Inter, ma farebbe sorridere considerando che l'Inter poi in realtà lo aveva ottenuto, Bellanova in prestito, lo ricorderete, dal Cagliari nel 2022, poi decise di non riscattarlo dopo un rendimento neanche così terribile, però semplicemente all'epoca era un'alternativa assoluta. Devo anche dire che nell'ultima stagione all'Atalanta Bellanova ha trovato molte più difficoltà, perché parliamo di un giocatore che ha perso il posto da titolare, ha avuto anche dei guai fisici, è un discreto esterno, devo dire, Bellanova, gamba, struttura, fisico, certo l'ultimo anno probabilmente gli ha fatto fare un passo indietro a livello di sviluppo di carriera, è ancora in età media a livello calcistico, perché comunque compirà 27 anni a maggio, certo per caratteristiche a mio modo di vedere avrebbe più senso di un Diaby, ma anche di un Diouf, è un esterno vero, poi bisognerebbe capire la quadra e soprattutto la caratura del giocatore, la qualità, se possa essere idonea, però a livello di ruolo sicuramente uguale. Poi arrivava un altro messaggio, prima parlavamo di Rodrigo Mora, 100 presenze dove? Ma in realtà il punto è che le ha fatte queste presenze, io vorrei che ci fossero dei pari età italiani in grado di aver giocato così tanto, sarebbe giusto anche dargli più spazio, però il fatto è che Rodrigo Mora a 16 anni anni in Portogallo, è stato buttato in Serie B e ha iniziato a giocare in Serie B. Ha fatto un anno nel 2023-2024, poi due anni fa ha iniziato ad affacciarsi con continuità nel Porto, l'anno scorso sempre più presenze, quindi parliamo di un giocatore che effettivamente sia tra Serie A portoghese, Serie B portoghese e Coppa Europee, ha più di 100 partite nei professionisti. Io penso ai giovani italiani del 2007, ecco, vedo Akanor fra i difensori, che può essere un giovane molto interessante, anzi Akanor addirittura è ancora più piccolo perché parliamo di un 2008. Penso ad Ekator, che è un discreto prospetto in classe 2007. Penso ad Ignacio del Borussia Dortmund, che però gioca effettivamente non in Italia, quindi purtroppo un tipo di gestione differente, è un 2008. Reggiani, anche giovane, Borussia Dortmund, i giovani più bravi in camera hanno esperienza, italiani in camera paradossalmente più esperienza all'estero, in Italia ci sono delle eccezioni. L'Atalanta con Akanor sì, lo ha gestito in un certo modo, ma perché l'Atalanta ha un certo tipo di mentalità. Poi ripeto, Ekator per esempio è un buon talento, ma in Serie A lo abbiamo visto relativamente poco, l'abbiamo visto su una cinquantina di partite, compirà 20 anni a novembre, un 2006, quindi purtroppo il percorso di crescita è differente. Poi devo dire, Rodrigo Mora non sarà il talento migliore, però ecco, io credo che sia superiore anche rispetto a dei nostri giovani. Io non voglio far sembrare che perché i giovani all'estero siano più forti dei nostri. Noi dobbiamo formarli meglio, i giovani, dobbiamo lanciarli di più, ma anche formarli meglio. Abbiamo questo obbligo, perché non, secondo me non appartiene il discorso solo alla formazione dei giovani ventenni. Noi dobbiamo saper formare meglio anche i giovani quindicenni e sedicenni, giovani calciatori di quell'età, perché è in quella fascia che noi rispetto ad altri paesi siamo indietro. Li formiamo molto da un punto di vista tattico, molto da un punto di vista fisico, cose importanti, ma negli altri paesi c'è uno sviluppo tecnico differente. Quindi secondo me dovremmo trovare degli accorgimenti sotto tanti punti di vista. E poi mi veniva chiesto perché Arena non gioca, lo aveva lanciato anche Gasperini, ve lo ricorderete, ne aveva parlato molto bene, lo aveva fatto esordire in Serie A nella scorsa stagione. È un ragazzo, lui sì, molto promettente, potrebbe fare un percorso interessante. Io ricordo quando segnò con il Pescara all'esordio con la Lucchese, era giovanissimo, ecco, magari potrebbe essere un ragazzo da lanciare, non voglio dire titolare in Serie A, però ecco, 17 anni, ragazzo promettente, magari buttiamolo in Serie C e facciamoli fare sì un po' di esperienza su un campo vero, come era accaduto appunto con la maglia del Pescara. Noi siamo arrivati comunque alla fine del primo blocco, stanno arrivando anche degli aggiornamenti di mercato, magari dopo facciamo un piccolo recap per parlare anche, ecco, delle definizioni delle ultime trattative. Noi intanto ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui a TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiria, fra poco.

0: Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri prosegue in questo pomeriggio. Sempre Lucio Marinucci qui in studio, Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi. Andiamo diretti con i primi collegamenti di questo blocco. Iniziamo i focus di approfondimento e partiamo dal Napoli, che continua il proprio percorso di avvicinamento alla stagione ormai agonistica ufficiale, ma nel frattempo ci sono anche tanti test e tante operazioni poi sul mercato da dover definire. Intanto in collegamento con noi c'è, e lo ringraziamo per la disponibilità, Fabio Tarantino. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora Fabio, come sempre direi possiamo partire dalle indicazioni del campo. Ieri c'è stata questa gara, l'altro ieri c'è stata questa gara con il Celta Vigo, sabato un pareggio 1-1, l'ultima volta che ci eravamo sentiti avevamo parlato un po' dell'aspetto poliedrico a livello tattico del Napoli, che aveva variato tanto. Ti chiedo che cosa si è visto in questo test e quali altre ulteriori considerazioni possiamo trarre.
1: Sì, al netto poi del risultato finale, il pareggio macchiato dall'errore e la complicità sì, il negativo di Meret e De Bruyne, ma Napoli che nel primo tempo col 4-3-3, soprattutto nella prima mezz'ora, ha mostrato anche buone trame offensive, anche un possesso palla non sterile ma con l'obiettivo di arrivare in porta rapidamente, soprattutto un pressing alto, recupero del pallone molto spesso nella metà campo avversaria, pressing organizzato con 3-4 calciatori, poi a creare un blocco per ripartire impedendo al Celta di ricominciare. Poi nel secondo tempo, al netto anche del fatto che poi i ritmi fossero decisamente più bandi, il Napoli ha cambiato modulo. Allegri è passato al 4-2-3-1 con Giovane che ha fatto la sottopunta alle spalle di Luca, l'attaccante, con Vergara a destra, Langa a sinistra, ma soprattutto con De Bruyne play accanto a Gilmore. Si tratta di esperimenti, ovviamente siamo all'inizio della stagione che neppure è ufficialmente cominciata, però è chiara la volontà da parte di Allegri di partire da un modulo che è il 4-3-3, ma senza però precludersi la possibilità di sperimentare e trovare delle soluzioni alternative.
0: Eh sì, soluzioni alternative che poi, Fabio, andranno trovate anche sul mercato. Quindi parto dalla difesa e ti chiedo innanzitutto gli aggiornamenti sulle condizioni di Marianucci, perché non sono di certo buoni aggiornamenti, e poi ecco, ti chiedo se questo ulteriore guaio potrebbe poi portare ad accelerare su alcune trattative. È un altro infortunio abbastanza serio.
1: Sì, intanto la cronaca, perché il Napoli questa mattina ha comunicato quelli che sono stati poi i risultati degli esami strumentali che il giocatore che si era fatto male contro il Celta Vigo ha riportato, ovvero una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro, che in soldoni vuol dire almeno un paio di mesi di stop, a essere pessimisti. Qualcuno potrebbe anche immaginare uno stop di 6 settimane, 1 mese e mezzo, però poi tra il ritorno in campo e la riabilitazione siamo prudenti, crediamo che insomma almeno per settembre il giocatore non sarà ancora a disposizione di Massimiliano Allegri. E non c'era già Buongiorno, che ne avrà per almeno 3-4 mesi, Beukemano ne è ancora neppure in gruppo a lavorare con i compagni, resta solamente Rachmani con Rafa Marin, volendo anche Olivera adattabile da difensore centrale. E quindi mi chiede, il Napoli adesso accelera sul mercato? Credo che sia inevitabile per l'arrivo di un difensore centrale. Badiashile è il nome caldo, col Chelsea che non aveva ancora del tutto aperto al prestito, magari questo infortunio di Marianucci potrebbe anche convincere il Napoli a chiudere entro questa settimana per Badiashile, così da averlo a disposizione già per la gara contro il Genoa. Oppure vediamo se ci saranno altri nomi di altri centrali. Di sicuro il Napoli vuole un difensore in prestito e non vuole un investimento a titolo definitivo.
0: Ah, ecco, quindi anche per Badiashile, leggevo infatti, possibile magari un prestito oneroso, con poi una possibile trattativa ulteriore, ora non so se diritto, obbligo condizionato.
1: Sì, ma perché il Napoli ha speso 100 milioni per 4 centrali con Conte, Buongiorno, sì, Bochemara, Famarine, Marianucci, quindi non vuole un altro investimento. E quindi nel caso di Badiashile prestito, perché chiaramente è un giocatore reduce da problemi fisici, ma in generale il Napoli non vuole un altro giocatore da avere poi in organico definitivamente. È chiaro, poi dovesse andare bene questo giocatore che arriverà in prestito, il Napoli valuterà l'acquisto.
0: Eh sì, come giusto, o meglio, anche comprensibile che sia. Però poi vado anche sull'attacco, ecco, ti chiedo sulle varie trattative che cosa può succedere tra l'uscita di Lukaku con le piste turche, ancora però non mi sembra di capire, non tutto definito. Leggevo ancora queste voci su Gabriel Jesus, anche se già ci eravamo espressi sul brasiliano settimana scorsa, poi Lang che potrebbe fare ritorno in Olanda, insomma, i chiarimenti un po' su queste trattative?
1: Sì, beh, intanto il Napoli mai come in questo momento deve soprattutto in attacco cedere, perché addirittura ci sono tre attaccanti centrali, poi c'è Lang, quindi bisogna anche un po' snellire l'organico. Lang è diretto all'Ajax, che sta per salutare Gott in direzione PSG, quindi dovendo poi valutare la tempistica, direi che quando il talento dell'Ajax andrà da Luis Enrique, allora a quel punto l'Ajax potrebbe puntare su Noah Lang. Addirittura il Napoli è pronto a una plusvalenza, perché questo è un calciatore che, anche se non ha fatto molto bene in Italia, non solo ha qualità ma un amuleto, ha vinto tre scudetti negli ultimi tre campionati, di cui due in Olanda col PSV Eindhoven. Ecco perché l'Ajax punta anche su di lui. Lukaku è diretto al Fenerbahce, si tratta sulla cifra definitiva del cartellino, e c'è questo nome di Gabriel Jesus che, un po' a sorpresa, è diventato uno degli obiettivi principali del Napoli. Noi ci interroghiamo come e dove eventualmente verrà schierato Allegri.
0: Esatto.
1: E probabilmente un indizio è arrivato proprio dal secondo tempo col Saltavigo, cioè quando il Napoli si è schierato con quel 4-2-3-1 con Giovane Gialli trequartista alle spalle di Lucca, probabilmente Allegri più di un 3-5-2 immagina un 4-2-3-1 in quella posizione, oltre a De Bruyne potrebbe giocare proprio Gabriel Jesus, che poi può fare anche l'alternativo di Højlund volendo l'esterno a destra. Quindi insomma un calciatore di grande valore che andrebbe un po' recuperato, che fisicamente non dà garanzia al 100%, ma che è in scadenza di contratto e che quindi poi, se decide di abbassarsi lo stipendio, diventa per il Napoli una potenziale buona opportunità di mercato.
0: Eh sì, posto che poi bisognerebbe valutare anche le condizioni fisiche del giocatore, che negli ultimi tempi in Premier League, nelle ultime stagioni, ha trovato veramente pochissimo spazio e tanti guai anche lui dal punto di vista fisico-atletico. Mentre poi sul campo ritorno anche Fabio, dicevo, il percorso verso l'esordio con il Genoa non è più lunghissimo, perché mancano ormai meno di 2 settimane all'esordio, però ci saranno altri test, ci sarà in particolare un altro test contro l'Aris Salonicco, quindi ti chiedo un po' anche qui che cosa potremmo aspettarci ulteriormente nello sviluppo di questo Napoli. Vedevo tanti esercizi in allenamento sulla costruzione dal basso.
1: Sì, no, ma tra l'altro poi con l'Aris Salonicco io credo che Allegri voglia provare la formazione titolare, o almeno una formazione che possa somigliare molto a quella che è in mente per la gara di Marassi del 22 di agosto. Quindi la curiosità principale, ad esempio, sarà relativa ai due difensori centrali. Mi aspetto Rachmani e Rafa Marini, che potrebbe essere la coppia dei centrali, perché poi l'unica alternativa, ripeto, è Olivera. Sarà molto interessante capire se ci sarà per la prima volta l'accoppiata De Bruyne e McTominay insieme dall'inizio, perché poi a quel punto sono curioso di capire se ci sarà una sorta di ritorno ai Fab Four, quindi senza rinunciare allo Boateng, anche a chissà, oppure se poi Allegri, che vanta e conta anche Vergara come mezzala a centrocampo, possa sperimentare una soluzione con almeno uno dei big del centrocampo in panchina, perché evidentemente i due esterni offensivi, Politano e Alisson, sono imprescindibili. Quindi sarò molto incuriosito, più che dalla partita in sé, che comunque avrà il proprio valore, anche dalla formazione che verrà schierata, quindi dall'ufficiale che ci verrà poi comunicata dal Napoli un'ora prima del fischio d'inizio.
0: Anche qui dunque terremo d'occhio le scelte a livello tattico, ma anche a livello individuale, di Max Allegri. Fabio, grazie per questo punto Napoli, io ti saluto e ti lascio al tuo lavoro, a presto.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie a Fabio Tarantino con questo aggiornamento sul Napoli. Qui intanto Luigi, come sempre, scatenato su Max Allegri, non mangerà il panettone. Io te l'ho già detto, Luigi, insomma, la mia opinione è differente, sono solo curioso di capire quanto riuscirà a competere per i massimi livelli, ma non mi aspetto un fallimento di questo tipo. Poi su, invece, leggo anche sul Milan, Amorim con questo gioco quanti gol prenderà. Luigi, sei scatenato su tutte le varie squadre, un po' sarà complicato ovviamente per Amorim trovare la quadra, ma poi penso anche la qualità degli interpreti in alcuni ruoli sia, non voglio dire rivedibile, ma quantomeno fa sorgere qualche interrogativo. Qualcos'altro sicuramente andrà fatto. Intanto però ci spostiamo sul bianconero in questo frangente, il bianconero di Udine, andiamo sull'Udinese e lo facciamo in compagnia di Davide Marchiol. Ciao Davide, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora Davide, ovviamente come dicevo anche prima, si avvicina l'esordio stagionale, proseguono i test, ma ormai siamo a 5 giorni dalla gara contro il Padova in Coppa Italia, quindi ti chiedo come si sta avvicinando questo Udinese, anche che tipo di risposte si sono viste negli ultimi test. Vero che era pur sempre un amichevole, però sabato c'è stata questa vittoria sul Barcellona 1-0, che è pur sempre un risultato prestigioso.
2: Ma direi che l'Udinese si sta avvicinando nel migliore dei modi al primo impegno ufficiale, perché comunque dopo un precampionato tutta una serie di test in cui mister Rugnei ci ha fatto anche qualche esperimento che ha portato a qualche squilibrio nell'undici che ha giocato nelle amichevoli, con quindi tanti gol presi. Devo dire che nel triangolare con Barcellona e Nottingham Forest abbiamo visto una squadra stata capace di produrre gioco offensivo con diverse palle gol e contemporaneamente non subirne, a parte un'occasionissima capitata a Kalimuendo nei 45 minuti giocati contro il Nottingham. La difesa ha sempre dato ottime risposte nell'arco di tutti i 90 minuti, quindi devo dire che da questo punto di vista, se c'erano dei dubbi magari sui vari esperimenti fatti dal mister per quanto riguarda la retroguardia, per ora andando un po' a smaltire anche i vari carichi di lavoro estivi con l'entrata in forma dei vari giocatori, per ora sembra aver trovato anche un suo equilibrio la squadra. Chiaramente c'è da dire aiutata anche dal fatto che per ora l'undici iniziale non è sostanzialmente cambiato più di tanto, perché a parte Attà non è ancora partito nessuno e c'è stato l'unico cambio appunto contro il Nottingham dell'inserimento di Abankwa al posto di Christensen. Abankwa che devo dire ha dato delle belle risposte nel ruolo di braccetto destro nel credo sempre campionato, e chissà che in un reparto molto affollato non possa essere magari lui uno dei giovani a restare alle spalle dei vari titolari, viste le risposte che ha dato approfittando dell'estate.
0: E questo è interessante, perché poi l'Udinese, l'altra volta ti ricorderai Davide, discutevamo di Miller, di giovani comunque interessanti, ce n'è tanto, quindi magari prima di andare al mercato, ecco, ti volevo chiedere le impressioni sugli altri, sui ragazzi, su Palma, Gueye comunque, che a tratti aveva fatto anche vedere qualcosa di interessante, si deve sgrezzare, Arisala, Bertola già un po' più grande, però ecco, su questa batteria di giovani che cosa ci aspettiamo quest'anno?
2: Diciamo che c'è qualche ragazzo che probabilmente è già pronto per essere uno dei giocatori principali nelle rotazioni. Parlavamo dell'altra volta di Miller e penso proprio che sia uno di quelli che comunque andrà a giocare di più nei due di centrocampo insieme a Piotrowski e Kastrom. Dietro per esempio Abankwa e Palma si sono ben espressi nelle amichevoli e potrebbero anche aver magari superato nelle gerarchie Mlacic, che a gennaio è arrivato con anche buone aspettative, perché comunque un ragazzo che l'Udinese ha strappato alle grandi d'Europa, ma che forse pare meno pronto magari di Palma e Abankwa, perché qualcuno dovrà andare in prestito dai tanti giovani per trovare i giusti minuti per crescere, perché un'annata intera in panchina non sarebbe molto utile. Qualcuno è più pronto appunto, come magari Abankwa e Miller, o per certi versi lo stesso Palma. Qualcuno ha fatto vedere buone cose ma ancora magari non è prontissimo. Arizala probabilmente resterà in rosa, però ecco, per esempio lui è uno di quelli che forse ha patito un po' anche il passaggio dal Sud America all'Europa, prima preparazione estiva in un campionato come la Serie A, e l'abbiamo visto un po' pochino perché forse anche un po' appesantito appunto dalla preparazione. Poi bisogna sempre vedere come andiamo a considerare, per esempio appunto dicevamo prima Bertola, non è più
0: cioè,
2: giovanissimo,
0: ha qualche anno più, anche esperienza in più.
2: Sì, ha più esperienza, un anno di Serie A, un anno di Serie B li ha già fatti, però ecco, per esempio dovesse partire comunque uno dei titolarissimi come Christensen, l'Udinese è già pronta con Bertola, come ha fatto l'anno scorso, probabilmente diventerebbe da prima riserva della difesa a titolare inamovibile, ma comunque aumenterebbe di grado, ecco.
0: Eh sì, salirebbe nelle gerarchie. Comunque un ragazzo che ha fatto vedere cose interessanti, però mi porti poi anche Davide sul mercato, ecco. Ti chiedo se ci sono aggiornamenti e quindi che cosa ci possiamo aspettare sul fronte Christensen. Poi in realtà, anche se se ne è parlato in meno, ti chiedo sempre su Solet se può succedere qualcosa, se c'è qualcuno un po' più avanti. E poi ecco, ero incuriosito anche dalle eventuali tra virgolette sostituzioni. Mi sembra di capire che la soluzione sarebbe più interna, con Bertola lanciato ulteriormente, che non con entrate sul mercato.
2: Per quanto riguarda Christensen, non è più un segreto che comunque all'Atalanta il ragazzo piace, e dopo settimane in cui l'Atalanta ha semplicemente studiato il profilo, adesso si sta anche parlando proprio di una trattativa vera e propria. L'Udinese non scende dalla sua richiesta di 25 milioni di euro. La sensazione è che l'Atalanta possa arrivarci a quella cifra. Vedremo se lo farà effettivamente. Per ora bonus compresi ha avvicinato i 20, che però non sono una cifra sufficiente a far vacillare l'Udinese, che non ha fretta, che non ha alcuna fretta di vendere. Ha già dichiarato che comunque in caso

0: anche solo a livello internazionale, senza che vengano magari coinvolti comunque i club di Serie A, dovesse partire quel domino, magari qualche club che dovesse restare senza difensore potrebbe avvicinarsi per provare a chiedere Solé da qui alla fine del mercato. Li vedremo. Diciamo che l'Udinese intanto si è cautelata, perché nelle settimane scorse ha trovato l'accordo col ragazzo per un contratto nuovo fino al 2029, che calcolando che era in scadenza nel 2027, il contratto precedente non è qualcosa da poco, quindi non ha fretta di, neanche in questo caso, di vendere, e si aspetta di vedere un po' cosa accadrà in entrata. Per ora sì, appunto, si va verso la soluzione più interna, nel senso che Bertola al posto di Christensen ha già giocato e ha dato ottime risposte. La sensazione è che comunque Runjic, indipendentemente dai partenti, voglia comunque un difensore d'esperienza da inserire nel reparto, anche perché l'unico effettivamente considerabile come un veterano è Cabasele, ed effettivamente manca un po' un altro giocatore che possa fare da leader nel momento in cui Cabasele non ci dovesse essere. Per ora sembra stia prendendo corpo comunque l'ipotesi Juan Jesus. Vedremo un po' anche lo stesso Jesus cosa vorrà fare, ecco, perché in caso di svincolati poi bisogna sempre un po' andare a vedere quali sono le intenzioni del ragazzo, certo, che chiaramente ha in mano il pallino della situazione.
1: Eh sì, ma è chiaro, lì poi le valutazioni vanno fatte anche da parte del giocatore stesso. Così come, ecco, a proposito di svincolati, quanto è vera questa voce, leggevo su Gudel, ecco, parlava di giocatore d'esperienza, lui difensore l'ha fatto più negli ultimi anni di carriera, arretrato chiaramente rispetto ai primi anni di carriera quando era all'Ajax. È effettivamente un'ipotesi, perché leggevo anche su tutto Mercato Web che Runjic vorrebbe il giocatore. È qualcosa di concreto o no?
0: Ma allora, la sensazione che c'era un po' è che volesse un profilo d'esperienza, come tra i preferiti ci fosse Gudi. Nel momento in cui non fosse stato possibile arrivare a lui, si poteva virare su Juan Jesus, e adesso sta prendendo un po' più corpo l'ipotesi Juan Jesus, quindi bisogna vedere un attimo come sono loro due i profili d'esperienza sostanzialmente ad oggi individuati, quindi e se arriva chiaramente uno dei due,
1: è chiaro,
0: uno esclude l'altro. Un po' più il primo per caratteristiche, però il secondo è altresì vero che è un po' più duttile e ti permetterebbe di avere anche una seconda soluzione nel ruolo di percetto di sinistra, che Udinese ad oggi non ha. Sole o non Sole, tutti gli altri ragazzi provati lì a sinistra anche in amichevole non hanno dato le giuste risposte, quindi bisognerà vedere un po'. Qua c'è una richiesta da parte del tecnico, c'è però anche una necessità individuata dalla dirigenza. Vediamo un po' come ci si verrà incontro. Sembrerebbe Juan Jesus per ora il nome che mette un po' d'accordo tutti. Vedremo chi dei due effettivamente poi, se arriverà uno dei due.
1: Chi la spunterà, se la spunterà. Anche qui soliti sviluppi che attenderemo nel futuro immediato. Davide, grazie, è stato un piacere. Ti lascio al tuo lavoro, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Grazie a Davide Marchiol con questo aggiornamento interessante sull'Udinese, che come dicevo incomincerà il proprio percorso in gare ufficiali fra 5 giorni. Esordio in Coppa Italia contro il Padova. Qui intanto arrivano altri messaggi. Federico anche scrive che nel weekend ci sono state tante amichevoli, si possono trarre considerazioni, c'è molto da lavorare e giocatori da comprare. Qui inerente all'Atalanta si vede la mano del maestro Sarri, primo gol atalantino con trama fitta di passaggi. Devo ammettere, devo essere onesto, non ho visto amichevoli complete dell'Atalanta, ho visto un pezzo di quella col Feyenoord e delle sintesi di quella con lo Schalke 04. Devo dire, le indicazioni sono crescenti, Federico, devo dire, si sta vedendo qualcosa in più. Sono curioso di capire poi la tenuta nelle due fasi, anche come sarà, posto che anche questa Atalanta 4 è poi un'Atalanta particolare, perché se vediamo i giocatori che ha utilizzato nella gara contro lo Schalke, c'era Bellanova, che chiaramente può essere anche tranquillamente un quarto, dall'altra parte Ahanor, che sì, può essere considerato un terzino, ma in realtà è un terzo di difesa. Quindi sta trovando, credo, un equilibrio Sarri, forse la cosa migliore, fra quelli che sono i suoi dettami e quelle che sono le abitudini e gli usi dell'Atalanta delle ultime stagioni. Sono curioso qui, devo dire, in senso positivo, delle risposte si stanno sicuramente vedendo, come dicevi tu, 32 passaggi prima del gol. Poi parli della Roma, già incontenibile Gasperini, ma lo conosciamo in realtà, come sempre molto esigente Gasperini, usa un po' toni alternati il Gasp perché prima parla

E con toni un po' più duri, un po' più volti a puntare l'indice sull'assenza ancora di qualche colpo per completare, anche se poi Gasperini nelle ultime dichiarazioni ha detto che invece D'Amico sta lavorando a delle piste giovani ma già di esperienza, e credo il riferimento fosse a posteriori a Rodrigo Mora, e che erano quelle le indicazioni. Quindi come sempre un po' e un po', bastone e carota per Giampiero Gasperini. Quindi vedremo anche qui la Roma poi come riuscirà ad operare nei prossimi giorni, tanto come detto abbiamo ancora 4 giorni oltre a questo da passare insieme a Tempo Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Torneremo ad intervalli regolari su tutte le squadre e anche sulla Roma. Poi qui Luigi, troppo gentile, grazie per i complimenti, non c'è assolutamente bisogno. E poi qui chiesto se si farà il cooling break. Sì, si farà il cooling break, fortunatamente non con i parametri statunitensi, quindi cooling break di un minuto nelle prime gare di Serie A, non di 3 minuti come invece abbiamo visto negli Stati Uniti, che a qualcuno è piaciuto, al sottoscritto invece non è piaciuto veramente per nulla. Ringraziamo il cielo che non si faccia anche nel nostro campionato, mi auguro che non ci siano cambiamenti da questo punto di vista. Già un'ora è volata in compagnia, ne abbiamo ancora 2 però da trascorrere qui a TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri. Torniamo fra pochissimo dopo il break.

0: Di nuovo in diretta, Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri prosegue in questo pomeriggio di lunedì 10 agosto. Ricordo questa ultima settimana di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Poi, come detto, ritornerà il padrone di casa Marco Piccari a reclamare il proprio posto dalle ore 13 alle ore 17 insieme a Stefano Impallomeni e a tutti gli ospiti. Ma intanto noi continuiamo in questa nostra conduzione per, appunto, come dicevo, alternarci, palleggiare in uno scambio quasi tennistico sia temi di mercato che temi di campo. Qui arrivano sempre dei messaggi al 331 8200213, messaggi WhatsApp. Intanto Max scriveva: l'anticipo alle 18:30 d'agosto è una delle decisioni. Beh, sono pienamente d'accordo con te, meno intelligenti tra le meno intelligenti. Il campionato inizia in piena estate, non sarebbe una tragedia se le gare iniziassero alle 20 o addirittura alle 22. 22 sarebbe orario da Liga Spagnola o da campionato portoghese, forse 22 no, ma non vedo perché non farle alle ore 21 o alle ore 20. Invece abbiamo già visto che i primi anticipi saranno alle 18:30. Per carità, non di giorno pieno, ma abbiamo visto che le temperature alle 18:30 sono sempre elevate. Un tempo c'era la ragion di stato, ormai c'è la ragion di palinsesto, e quindi delle gare bisogna per forza metterle in delle fasce orarie diverse da altre partite. E quindi sì, Max, avremo le gare alle 18:30 d'agosto con circa 34-35 gradi nelle grandi città. Speriamo che cali il caldo, però al momento io non so come sia nelle altre città. Ho dato un'occhiata, posso garantirvi che a Roma alle 18:30 le temperature sono ancora elevatissime, e quindi sì, non si aspetterà neanche la sera. Purtroppo ormai ci siamo abituati a vedere sempre più gestioni di questo tipo, e ci sarà anche per l'inizio di questo campionato, anche ad agosto. Sì, anche ad agosto. Poi altri messaggi, c'è chi annotava e chi notava che nelle prime 10 della classifica, le prime 10 insomma per caratura del nostro campionato, tutti gli attaccanti sono stranieri, ma gli italiani dove sono finiti? Bella domanda, il discorso è lungo, insomma, lo affrontavamo prima. Diciamo, qualche piccola eccezione c'è, perché Pio Esposito è vero, non è ancora propriamente un titolare, ma ci si aspetta che possa ricoprire un ruolo più importante. Nell'Atalanta Scamacca, comunque, ci auguriamo che possa ritrovare il minutaggio un po' perduto nell'ultima stagione. Poi sì, gli altri reparti offensivi sono quasi tutti ad appannaggio degli attaccanti stranieri. Purtroppo, ecco, anche qui torniamo su un tema forse ancora più spinoso: non solo la formazione dei calciatori italiani, non solo la formazione di giovani calciatori italiani, ma anche degli attaccanti. Pio Esposito è stato preso al momento come un miracolo in mezzo al deserto, un'oasi praticamente in mezzo al deserto, perché fatichiamo a formare attaccanti centrali. Che invece poi è un paradosso, perché nel calcio contemporaneo stiamo vedendo che negli ultimi anni i centravanti veri, autentici, sono tornati una risorsa. Servono tutte le carte nel calcio contemporaneo, come dico, tutte le caratteristiche, e i centravanti autentici, i veri nueve, se vogliamo definirli così, stanno tornando a fare la differenza. Ne abbiamo pochi al momento tra i giovani ad alto livello, speriamo di tirarne fuori altri, speriamo che Camarda possa crescere ulteriormente quest'anno. Era identificato come il più grande talento che avessimo fra i giovanissimi, insomma addirittura fra i minorenni. Ormai minorenne non è più Camarda, a 18 anni. Vedremo come verrà gestito e quale sarà il suo futuro, magari proprio anche a livello di movimenti e di spostamenti. L'anno scorso l'abbiamo visto con la maglia del Lecce, ha trovato non tantissimo spazio, non sempre è riuscito ad incidere. Speriamo finalmente che possa fare un salto di qualità. Ancora giovane, lui sì, perché di anni ne ha 18, speriamo che qualcosa si possa muovere in senso positivo, posto che, dicevo, in questo momento al Milan serve fare un po' di chiarezza fra rosa, fra progetto, fra giocatori che possono essere poi magari decisivi o possono dare una mano in questo momento. Io qualche perplessità in più sul Milan ce l'ho rispetto ad altri, perché la rosa ancora nel complesso non mi convince, già non mi convinceva l'anno scorso a livelli elevati. Poi si poteva fare di più e in un certo momento si poteva fare nettamente meglio. Il finale di stagione è stato fortemente negativo, Però ecco, la rosa, io pongo sempre l'accento sulla difesa e sugli esterni, ma qualcosa da rivedere. Ottimo l'acquisto di Kila, è un ottimo colpo, però poi gli altri centrali, al momento Tomori in uscita, Pavlovic, De Winter e Gabbia sono una discreta batteria di centrali, ma sono una batteria di centrali da Champions League? Qualche domanda me la pongo. Salmakers è un giocatore che adoro per la sua duttilità. Bartesaghi è un difensore che mi piace per le qualità che ha, ma possono essere degli esterni titolari di una squadra della Champions League? Qualche interrogativo ce l'ho, poi non sono certezze. Spero di sbagliarmi. Spero che questi giocatori possano smentirmi e possano rappresentare delle certezze per il Milan. Però al momento sono più gli interrogativi che le certezze dal punto di vista individuale, personale. Poi ad agosto il bello è che tutti i discorsi possono essere l'uno al contrario dell'altro. Ancora non abbiamo i responsi del campo e quindi dobbiamo attendere. Intanto però vado a presentare l'ospite di questo blocco. Lo ringrazio veramente per la disponibilità. Simone Braglia, il portierone. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: Ciao Simone, dunque prometto che non ti ruberò troppo tempo, però una piccola chiacchierata su al momento la conduzione delle varie squadre ce la possiamo fare. E stavo parlando, ecco, caschi a fagiolo perché stiamo parlando del Milan. Tu che idea ti stai facendo sul Milan? Perché io continuo ad essere un po' scettico. Hila e Gonçalo Ramos sono due buoni colpi, perché Gonçalo Ramos si è speso anche tanto, però non so al momento quanto il complesso della rosa possa essere così competitivo ai massimi livelli. C'è da vedere anche la situazione Leao. Insomma, più certezze o interrogativi sul Milan?
1: Ma io certezze, bisogna vedere poi quando inizieranno il campionato le partite vere, perché poi le
0: Certo.
1: partite pre-campionato lasciano il tempo che trovano, a mio modo di vedere. Anche perché il mercato va avanti fino a fine mese, e quindi c'è da aspettarsi magari ancora qualche aggiustamento nella rosa del Milan. Mi dai l'opportunità di dirti che non sono tanto convinto che il Milan possa fare un buon campionato. Poi, per amor del cielo,
0: Neanche
1: perché i
0: io.
1: dubbi restano, l'ambiente non è dei migliori, ci sono delle contestazioni che comunque lasciano comunque traccia in merito a quello che può essere gli acquisti che sono arrivati. I dubbi sul valore di Gonzalo Ramos vedremo quando iniziano le partite, quelle toste, quelle vere, quelle che contano, e che quando giochi a San Siro il bisbiglio della gente lo senti nel caso, nel quel caso.
0: Mormorio. Poi
1: Sì, il
0: segnare in Serie A è
1: mormorio.
0: meno facile per i centravanti.
1: Io credo che il Milan sì, sia una buona squadra. Però per vincere il campionato, secondo il mio punto di vista, ci sono altre squadre che, a mio modo di vedere, hanno maggior valenza qualitativa.
0: Sì, no, beh, certo, per lo scudetto non la inserirei neanche nei discorsi preliminari il Milan. Mentre invece ti chiedo, poi prima di, ecco, di andare anche sullo specifico sulle trattative, se la Juventus potrebbe fare qualcosa di interessante. Perché mi ricordo che nelle scorse settimane tu alla fine avevi parlato bene della programmazione dei bianconeri, a partire dalle scelte dirigenziali. Poi nel frattempo è arrivato Colomani, è arrivato un talento come Alay Begovic. Ci sono ancora dei vuoti da colmare nella Juventus, però ti chiedo se, ecco, dopo la fine del campionato, Milan e Juventus sembravano a pezzi tutte e due. Forse la Juventus qualche passo in avanti in più l'ha fatto, o sbaglio?
1: Sì, credo che l'abbia fatto, e io credo tanto nella conduzione societaria. Mi fido dalle persone che societariamente stanno facendo quello che tutti si possono eventualmente aspettare nel futuro immediato, perché ancora la Juve non è ancora la Juve, a mio modo di vedere, al di là che
0: No.
1: abbiano fatto sicuramente qualche acquisto interessante. Però ce n'è uno di acquisto che mi lascia veramente perplesso, che non abbiano ancora concluso, cioè quello del portiere,
0: Oh, beh,
1: che è un
0: arriviamo
1: ruolo
0: al punto
1: fondamentale,
0: focale.
1: ecco, che è un ruolo fondamentale per dare quella tranquillità necessaria, perché un ottimo portiere la Juve lo deve avere, e deve avere un portiere di, secondo il mio punto di vista. Poi però bisogna avere anche il cassetto aperto da parte della proprietà di poter comprare quel portiere che poi serve alla Juventus. Non sono dell'idea che quei portieri, i nomi che si facciano oggi, tranne forse Vicario, siano all'altezza di una Juventus per tornare a vincere quello che la Juventus ha vinto in passato. E c'è un nome su tutti che a me piacerebbe, che la Juventus però sembrerebbe quasi tramontato, un nome su tutti è Dibu Martinez.
0: Se ne è parlato a lungo, a giugno, a luglio.
1: Però sembra quasi tramontata.
0: Sì, ormai sì.
1: E tutti gli altri sembrano essere un ripiego. Il fatto che sia un ripiego non è una bella cosa per una società blasonata quale quella della Juventus.
0: Beh, no, fa capire, prima lo diceva bene Niccolò Ceccarini, fa capire che i tempi sono veramente cambiati, perché la Juventus un tempo avrebbe sicuramente operato in maniera differente. Dicevi bene, il Dibu Martinez in realtà ormai quasi non rappresenta neanche una delle opzioni, perché tra l'altro ti do questo aggiornamento, l'Aston Villa sta provando a trattare un ulteriore prolungamento per trattenerlo, a quel punto potrebbe rimanere in Inghilterra. Però mi sembra di capire, ecco Simone, che quindi neanche il nome di Suzuki al momento ti faccia impazzire, perché Suzuki potrebbe andare al Paris Saint-Germain e poi essere girato in prestito. Non ti convince?
1: No, non mi... allora è un buon portiere, ma non è un portiere da Juve. Cioè, portiere da Juve, ripeto, io intravedo in un portiere da Juve quel portiere che ti può fare la differenza, tipo Maignan nel Milan. Cioè Maignan nel Milan l'anno scorso ha portato 7-8 punti, e se non c'era Maignan forse il Milan non arrivava neanche quinto, quindi usciva addirittura dalle coppe internazionali.
0: Dici Suzuki, quindi, non può avere quel valore lì nella prossima stagione?
1: Secondo me Suzuki non può avere quel tipo di valore che ha. Io glielo auguro, per l'amor del cielo, è un portiere che si deve affermare, ma è come ricomprare Di Gregorio. Cioè Di Gregorio dal Monte è passato alla Juve, Suzuki dal Parma passa alla Juve. Non vedo tante differenze da questo punto di vista. Cioè la Juve ha bisogno di un portiere di categoria, un portiere che abbia una leadership, perché ha un ruolo fondamentale per tutto il resto della squadra.
0: Io sarei molto curioso di vedere Suzuki alla Juventus, più curioso, ecco, magari di altri nomi. Però ecco, stiamo a vedere anche se si accende la trattativa, perché ancora ci sono veramente tanti interrogativi in questo senso. Ma invece di Di Gregorio te la spieghi questo continuo invece difficoltà? Perché sappiamo che reggere, ecco, prima parlavi dei fischi di San Siro che rumoreggia, anche il tifo bianconero è esigente storicamente e ci mancherebbe altro, però anche in amichevoli continua a dimostrare in questo momento di non essere per niente, mi dispiace per il ragazzo, ma all'altezza. Come te lo spieghi questo continuo guaio, questi continui impedimenti per Di Gregorio?
1: E me lo spiego col fatto che comunque sia si sono bruciate le tappe per quello che riguarda il discorso dell'esperienza, che per un portiere è fondamentale.
0: Cioè Monza Juventus giocare, è un salto troppo grande.
1: C'è quello step intermedio che non è stato fatto, che era necessario fare, perché reputo Di Gregorio un ottimo portiere, e credo che giocare in una squadra tra virgolette provinciale tipo Parma o Monza è molto diverso, perché se sbaglia Parma o Monza nessuno ti dice nulla, se sbagli nella Juventus e magari nelle uniche occasioni, nelle poche occasioni che ti arrivano in porta, vieni classificato come un portiere di non affidabilità. Ecco perché dico che ci vuole, per giocare in talune squadre, la corazza e le spalle larghe per poter ovviare a quelle che sono le responsabilità di che ruolo ti impone.
0: Eh sì, bisogna avere anche delle doti caratteriali per giocare in certe squadre, e appunto certe avventure ce l'hanno purtroppo dimostrato negli ultimi tempi. E poi Simone, però mi sposto anche sulle altre squadre, sulle altre piazze, vengo anche su quelle che vogliono cercare di affermarsi nel prossimo campionato, principalmente Roma e Como, che alla fine hanno sorriso. Poi a me mi sembra sempre giusto tenere in considerazione quelle che erano state le tue previsioni sul Como, e essere onesto, io invece non credevo che ce l'avrebbe mai fatta per la Champions League ad inizio campionato, poi mi ero ricreduto, ma più avanti è più facile. Tu invece eri sempre stato uno di quelli che l'ha messo, quindi giusto poi rendere credito a quello che avevi detto. Ecco, ti chiedo, Roma e Como, come le stai vedendo dal punto di vista del mercato e che cosa ti aspetti? Perché secondo me sono quelle che stanno lavorando meglio dal punto di vista degli innesti e hanno due allenatori molto molto capaci.
1: Sì, hai detto bene. Per quanto mi riguarda, io Roma e Como diventano due serie pretendenti per la lotta allo scudetto, a mio modo di vedere.
0: Ah, quindi già competitive comunque, per il primo posto, sì, dici?
1: Sì, perché vedo nel computo di questa prima fase del mercato estivo, vedo le grandi squadre che fanno fatica perché mancano o di economicità o di fattore economico per gli acquisti che contano, oppure il Como non ce li ha queste difficoltà. E gli acquisti che ha fatto sono acquisti di alto spessore, perché il fatto che Nico Paz preferisca tornare a Como invece che magari essere allettato dalla proposta dell'Inter la dice lunga su quello che è l'appetibilità oggi in una squadra provinciale che ha raggiunto il risultato che ha raggiunto. Quindi per cui è che altri giocatori dello spessore internazionale tipo Cialoba o tipo il difensore del Borussia Dortmund che è appena stato acquistato. Quindi io credo che il Como sia una serie, a mio modo di vedere, il Como, Roma e ci aggiungerei anche la Fiorentina, perché comunque anche la Fiorentina ha fatto degli acquisti di spessore e credo che possa essere una squadra che darà molto fastidio a tutti. Ma Roma e Como in testa per me oggi, oggi che siamo al 10 di agosto,
0: certo, ad oggi.
1: Per me Roma e Como oggi equivalgono l'Inter e quindi daranno fastidio secondo me a quello che può essere o la lotta per eventualmente dover andare ad accaparrarsi la lotta per lo scudetto, perché vedo le altre le big oggi non
0: mi vedi
1: sono
0: un po'
1: più
0: a rilento. Beh, una candidatura molto molto importante, quindi poi vedremo, appunto hai detto bene, al 10 d'agosto le vedi così, attenderemo poi magari se le altre riusciranno a colmare qualcosa. Però ecco, mi premeva anche approfondire la Fiorentina, Simone, poi mi sposto anche sull'Inter appunto e sul Napoli. La Fiorentina è forse quella che ha operato meglio, forse ancora meglio di Roma e Como. Ha speso il giusto, non ha neanche sperperato tantissimi milioni, operazioni in prestito, l'ultima quella di Mastantuono. È una squadra molto giovane, Simone, ha un tecnico relativamente giovane a livello di esperienza come Grosso, e c'è anche tanta voglia di rivalsa dopo l'anno scorso. Quindi dici, può esserci anche magari quella chimica giusta per ripartire dopo la delusione della passata stagione?
1: Sì, penso di sì, spero di sì, perché Firenze lo merita ed è una piazza che a me piace tantissimo, per cui andare a giocare in quello stadio per me era il massimo, come portiere parlo, perché qua è come tu fassi sul materasso nello stadio Viola, dell'Artemio Franchi. Ma io